0: probabilmente riesce ad emergere nella loro concretezza solo magari quando davvero si organizzano convegni come questi, quindi bene organizzarli, ma chi ha il compito e l'onore di amministrare le istituzioni, la città, se ne rende conto di questa presenza continua. Sono anche in questo primo anno di governo di nuova giunta della città, sono tantissimi gli spunti, i suggerimenti, le occasioni di visita, le proposte che ci sono arrivate dal corpo consolare, e siamo davvero orgogliosi di essere una città che forse anche per vocazione nel corso della sua storia è sempre stata aperta allo scambio, allo scambio economico, culturale, sociale, e il fatto di essere una delle città, insomma, la seconda città dopo Milano ad avere così tanti rappresentanze consolari è un orgoglio che vogliamo custodire, ma nel senso del futuro, non solo di quello che è stato nel passato. Il futuro è essere in grado, in questo ci danno una grossa mano i nostri imprenditori, essere in grado di affrontare le trasformazioni del mondo con resilienza. E quando si è davanti ad un ostacolo, difficilmente lo si riesce a superare chiudendosi in se stessi, e quindi questa apertura al mondo che ci viene da tanti imprenditori genovesi, ma anche e soprattutto dalla presenza di così numerose rappresentanze consolari, io credo che sia una chiave di volta per affrontare, non dico le crisi, perché ormai credo che sia anche sbagliato parlare di crisi geopolitica, ormai siamo davanti a delle trasformazioni continue dell'economia globale, dei rapporti tra le nazioni. Ecco, io credo che la presenza e anche in qualche modo l'esperienza del corpo consolare genovese dia una grande forza alla nostra città, e quindi vi ringrazio, saremo al vostro fianco come sempre, grazie del vostro lavoro, e credo che quel convegno di oggi sia un'occasione per raccontare alla città il lavoro quotidiano che fate. Grazie.
1: Vi chiedo un quarto applauso per il segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il dottor Riccardo Guariglia, che chiamo sul palco. Grazie.
2: Grazie mille. Un saluto cordialissimo da parte mia, da parte del ministro Tajani, da parte di tutta l'amministrazione degli esteri. Io ci tengo molto da sempre a partecipare a queste riunioni che mettono insieme tutti i consoli di carriera, consoli onorari in una circoscrizione consolare. Il corpo consolare è importantissimo. Ho fatto io stesso il console nel passato e ho trovato che fosse uno dei lavori più belli che ho mai potuto fare. E mi piace sempre di dire che il console deve essere visto oggi con un'accezione moderna. Nel passato forse il console si occupava soltanto dei propri connazionali, c'era un problema, un passaporto smarrito, i soldi rubati, un documento che mancava, ecco, il console si occupava di queste questioni e faceva bene il proprio mestiere. In un'accezione moderna, il console e il console onorario possono fare tantissimo, possono fare un mondo, direi, di cose. Possono essere impegnati nel campo culturale. Apprezzo molto l'idea che ho sentito adesso di stasera, un evento culturale con vari paesi rappresentati, grazie all'attività del Corpo Consolare di Genova. Possono lavorare nel campo economico. Mi ricollego a quello che ha detto poc'anzi il Presidente della Camera di Commercio. Il lavoro che i consoli possono fare nel promuovere il territorio da cui provengono è fondamentalmente importante. Noi alla Farnesina diamo sempre più attenzione alla sfera economica, evidentemente. E ci piace di dire, lo abbiamo valorizzato nell'ultima conferenza sui consoli che abbiamo fatto il mese scorso a Roma, per la prima volta da 10 anni, abbiamo cercato di valorizzare il ruolo che i consoli possono svolgere nel promuovere l'economia. Naturalmente i consoli italiani all'estero fanno un mestiere a tutela e a difesa degli interessi italiani. Voi che siete concentrati in una meravigliosa città, in una meravigliosa regione come sono Genova e la Liguria, potete veramente far molto per aiutare, come è stato detto correttamente, soprattutto le piccole e medie imprese, perché le grandi imprese vanno per la loro strada, a trovare degli indirizzi. E in questo troverete

0: sempre un appoggio alla Farnesina. Quindi manteniamo i contatti aperti, che sono estremamente importanti.
1: Bene, un saluto a tutti voi, soprattutto a quelli che non sono né di Genova né della Liguria, benvenuti, ed è bello che siate tutti qui con noi. Saluto calorosamente il presidente Gentiloni, che non so se la gente se lo ricorda, ma è stato il mio primo presidente quando sono stato eletto sindaco, quindi mi ricordo ancora le interazioni positive che abbiamo avuto. Saluto il segretario generale Guariglia, che ho conosciuto quando era ambasciatore a Madrid ai tempi dello Ocean Race, quando c'è stata la partenza da Alicante, una bellissima esperienza. Segretario, io sono molto contento che lei vada a vedere il Museo dell'Immigrazione. Io tanto sono felice perché l'abbiamo formato questo museo, l'abbiamo fatto e il Ministero ci ha aiutato tantissimo, ma soprattutto io ho fatto 22 anni da immigrato negli Stati Uniti, sul passaporto avevo scritto immigrant sulla mia visa. E vi assicuro che quando uno ha fatto un po' di immigrato certe cose sono più, si sentono molto di più, si sentono anche con l'emozione. E il fatto che lei vada a vedere il nostro museo mi rende molto felice, deve rendere felice tutta la nostra cittadinanza. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che Genova è sempre stata una grande città internazionale e la Liguria è esattamente la stessa cosa. Vedete, Genova e la Liguria sono una sottile striscia di terra tra i monti e il mare. Per cui nessuna possibilità di fare grande agricoltura o grande pastorizia, sono secoli che per noi lo sviluppo è dovuto al commercio e il commercio si fa per mare e quindi noi siamo stati abituati ad andare in tutti i paesi del Mediterraneo, in tutti i porti, mettere una nostra famiglia, una famiglia genovese in tutti gli altri porti per avere una testa di ponte e soprattutto un riparo per le navi e la possibilità di commerciare. Siamo sempre stati una città accogliente con tante comunità internazionali e soprattutto la blue economy e lo shipping hanno avuto la necessità di avere qui i rappresentanti di tutti gli altri paesi del mondo e infatti siamo solo secondi a Milano come numero di corpi consolari. Questo è veramente una bella cosa per noi. Aggiungo che il fatto di avere tutta questa internazionalità, si dice ad esempio che Genova sia la città più British d'Italia, cosa che è sempre stata vera, nel senso che non solo ci hanno rubato la bandiera, ma voglio dire, hanno anche ammesso che noi siamo più british di tutti gli altri, anche come carattere. Quindi voglio dire, c'è un discorso importantissimo che è culturale. Non dimentichiamo mai che attraverso i porti passano tuttora le merci, poi le persone, e qui c'è l'internazionalità. Con le persone arriva la cultura, quindi attraverso i porti passa la cultura e oggi attraverso i cavi sottomarini passano i dati digitali. Per cui c'è tutto il sistema nuovo, moderno, digitale, incluso tutti i data lake per l'intelligenza artificiale, che tutti passano attraverso i nostri porti nel momento in cui comunicano col mondo. Quindi a Genova arrivano 7 miliardi di persone attraverso i sistemi digitali. Quindi non dimentichiamo mai che oggi c'è questa grande infrastruttura. Siamo in un periodo di grandissimi cambiamenti e i genovesi nella storia hanno sempre approfittato dei cambiamenti, hanno sempre capito, escluso un paio di volte, e poi se volete fare due commenti e divertirvi un po' vi diciamo quali sono queste paio di volte, dove hanno sempre capito che il cambiamento in realtà è sempre una grande opportunità per crescere, per fare qualcosa di nuovo, per avere un vantaggio. I primi che riescono a abbracciare il cambiamento sono quelli che hanno veramente un grande vantaggio. Chi al cambiamento oppone un rifiuto, una barriera, un muro, ebbene quelle persone sono quelle che perderanno dal cambiamento. E noi nella storia lo abbiamo sempre fatto e oggi è un periodo, un tempo in cui è necessario che tutta la nostra comunità genovese e ligure capisca che stiamo diventando il gateway del Sud Europa, ovvero sia la porta d'ingresso dal Sud Europa, come dicevo prima, non solo delle merci ma anche delle persone, della cultura e dei dati. E quindi a questo punto noi abbiamo un'opportunità enorme per essere veramente l'ingresso da Sud Europa. E questo vuol dire essere in grado di avere una infrastruttura, una comunità, gli imprenditori, quelli che fanno amministrazione, anche l'amministrazione pubblica, tutti quanti alleati per poter costruire un sistema che ci fa fare un grandissimo salto di qualità, che guarda caso è quello che all'Assemblea di Confindustria della settimana scorsa abbiamo tutti chiesto. Quindi anche per il corpo consolare e per i nostri, e per anche per gli ambasciatori, questa nuova realtà, nuova, oramai non è più nuova, sono

0: 7 anni che ce l'abbiamo. Questa realtà di persone importanti che si tirano sulle maniche per lavorare per la nostra città, al di fuori della nostra città, ebbene per tutti noi è importante avere la visione di questo messaggio. È il momento di fare un grande salto di qualità. L'amministrazione pubblica sta facendo tantissimo dal punto di vista infrastrutturale. Stiamo costruendo la nuova diga, come sapete, il terzo valico finirà l'anno prossimo, a fine del 2027 avremo il primo treno che va a Milano in meno di un'ora. Stiamo facendo tutta la rete interportuale per evitare che i camion e le merci vadano a toccare la città, che siano totalmente indipendenti dal traffico cittadino e così via. Sono tante cose che stiamo facendo e vogliamo assolutamente far sì che si possa avere una rete infrastrutturale che possa servire i movimenti delle persone, i movimenti delle merci, i movimenti dei dati. Da questo punto di vista siamo messi molto bene, perché la digitalizzazione della città di Genova e della Liguria, come sapete, 3 anni fa è stata la prima in Italia e anche oggi viaggiamo tra la seconda e la terza. Quindi da questo punto di vista possiamo dire la nostra. Quindi lavoriamo tutti assieme, la sfida è grande, ma è una sfida che è una grande opportunità. Se lavoriamo tutti assieme, e chiedo al corpo consolare e agli ambasciatori veramente di tirarsi sulle maniche assieme a tutti gli altri, a tutte le altre fasce e organismi e associazioni della città, per poter costruire oggi un grande cambiamento per il futuro della città, della regione, di noi altri e soprattutto dei nostri figli e delle future generazioni. Auguro a tutti una bellissima giornata, lavoriamo tutti assieme. Grazie e a presto.
1: Io dirigo una piattaforma che si chiama Global Attractiveness Index, che si occupa di analizzare la competitività e l'attrattività dei paesi nel mondo. E fra i principali elementi che costituiscono il cuore della competitività, soprattutto italiana, c'è un tema che è già stato accennato durante l'introduzione dal presidente Attanasio, cioè i costi energetici. I costi energetici che sono uno dei fattori chiave per la competitività delle imprese manifatturiere e non italiane, e che sono un grosso ostacolo alla competitività e alla crescita. C'è un interessante sondaggio fatto dalla Banca Europea degli Investimenti che chiede a un campione di imprese in tutta Europa quali sono i singoli elementi che sono per voi i più ostativi all'attività di investimento. Il primo ci si può fare poco ed è l'incertezza sul futuro. Il secondo elemento in Italia sono gli alti costi energetici. Quello di cui vorrei parlarvi oggi è la correlazione fra i costi energetici e lo scenario internazionale, per farvi vedere come discutere di energia in Italia non può non voler dire discutere di cosa succede nel resto del mondo. La competitività passa dall'energia, l'energia passa dalla geopolitica. Come immagino tutti avrete avuto modo di leggiucchiare negli ultimi mesi, con l'invasione israelo-statunitense dell'Iran c'è stata la chiusura dello Stretto di Hormuz e quindi il blocco pressoché totale di tutti i flussi di commercio passanti per quello stretto. Nello Stretto di Hormuz transitava più di un terzo del petrolio mondiale, che era destinato principalmente ai mercati asiatici, però visto che il mercato del petrolio è uno in tutto il mondo, l'aumento dei prezzi l'abbiamo vissuto anche noi. Quando ho provato questa slide stamattina, la chiusura era... ma poi la situazione sta migliorando e vediamo cosa succede, e dovevo stare zitto perché avete visto quello che è successo ieri, quindi non sappiamo come andrà avanti la questione, ma è una fragilità perché l'Italia, come tanti altri paesi europei, hanno una forte dipendenza energetica verso l'estero. Quando si parla di dipendenza energetica e di energia in generale, pensiamo sia all'energia elettrica e a tutto ciò che serve per produrla, principalmente gas, sia a tutte le altre forme di energia, quindi ad esempio i carburanti delle auto. Tutto nel

0: grande filone energia. La mappa rappresenta il mondo diviso fra paesi che sono esportatori netti di energia, quelli in azzurro, e paesi che sono importatori netti di energia, gli altri colori più o meno scuri a seconda del grado di dipendenza dall'estero. Più è scuro, più i sistemi economici dipendono da energia importata. I paesi in azzurro sono stati benedetti dal cielo e nel sottosuolo c'è il petrolio o il gas, il resto del mondo no. Vedete che c'è un punto più scuro degli altri, che è l'Europa, con degli ordini di grandezza anche molto differenti, cioè i paesi che sono esportatori sono delle potenze economiche strabilianti. Il dato è il rapporto fra il saldo energetico e il consumo. Se è negativo vuol dire che si esporta più di quanto si importa, se no viceversa. Il fatto che la Norvegia abbia un valore di 704 vuol dire che esporta 704% di quanto consuma. È andata così. L'Italia è sul fronte opposto e anche a livello europeo, lo vedete, è una delle situazioni più critiche, perché presentiamo un saldo energetico fra i più alti fra i paesi dell'Unione. 80% vuol dire che l'80% del valore dell'energia consumata in Italia è importato. L'export italiano di energia è particolarmente risibile, quindi possiamo considerarlo tutto import, e quindi dobbiamo occuparci di ciò che succede nel resto del mondo, perché questo dato qua è alla base poi del nostro sistema economico. Essere dipendenti dall'estero sul fronte energetico, e ovviamente la premessa è che in un paese che è la seconda manifattura d'Europa, in cui il tessuto di piccole e medie imprese dipende dall'approvvigionamento energetico, l'energia è il principale elemento di competitività, l'avere questo grado di dipendenza dall'estero genera due svantaggi. Il primo è che ci sono dei costi strutturalmente più elevati, perché bisogna importare, ci sono dei costi di intermediazione. Il secondo, forse anche più grave, è che non si è padroni del proprio destino, siamo dipendenti dagli shock nel resto del mondo, a meno che, e questo è uno dei punti fondamentali anche di questa discussione, a meno che non siamo noi attivamente ad occuparcene.
1: Dopo ci conosciamo da anni, non posso non chiederti un aggiornamento di cronaca. Allora, il petrolio è tornato a 77-78 in questi momenti. Le borse l'hanno presa bene, insomma, sono tutte in calo, non terribile, ma sono in calo. E niente, non riesco a bloccarla in qualche modo, ce la farò. Ora, noi abbiamo capito tutti che l'accordo di Hormuz era un accordo fragile, però quanto fragile a questo punto? Perché ieri notte quello ha bombardato mentre c'era il vertice NADA, cena del vertice NATO. Hanno risposto su Bahrain, non ho ancora capito, non stiamo capendo bene l'entità dei danni in Bahrain, soprattutto perché poi. Però è fragile, fragilissimo o quasi inesistente?
2: Ma a me sembra che il sottostante, diciamo così, all'accordo che è fragile, nel senso che quell'accordo ha un presupposto che non si realizza, che sia possibile sostituire un assetto regionale precedente a quello che è successo quest'anno tra Stati Uniti, Israele e Iran con un altro assetto. E dal mio punto di vista l'elemento fragile sono gli accordi di Abramo, che è il sottostante politico della questione di quest'estate, che sono accordi che, nonostante, come avrebbe detto mia nonna, la prosopopea del presidente americano, è solo la cosa, se ci pensi, l'unica cosa che Trump ha fatto in politica internazionale di un qualche momento nel primo mandato. E se ricordi che la prima visita che Trump fece all'estero nel primo mandato fu in Arabia Saudita, quindi quel tema, quella regione sta per

0: particolarmente a cuore a Trump, per mille ragioni, non ultima fare un sacco di soldi per lui personalmente e i suoi parenti. Quell'accordo è fragile. Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto una guerra in Medio Oriente di cui la parte nei confronti dell'Iran è, diciamo così, l'ultimo pezzo, in maniera estremamente brutale, applicando tutta la forza di cui disponevano, di cui potevano disporre nella regione, senza nessuna remora, e tutta questa cosa non ha prodotto un successo politico. Oggi leggevo un editorialista del Corriere, molto filoamericano per usare un eufemismo, che si chiedeva se forse gli iraniani non avessero festeggiato troppo presto un loro successo. A me sembra che sia un po' contrario, cioè gli Stati Uniti possono continuare insieme ai loro amici israeliani a bombardare tutto quello che vogliono tutti i giorni, ma alla fine questo non porta fuori un ragno dal buco. La cosa che ti finisco su questo solo, guarda, la cosa che colpiva è che, insomma, noi conosciamo tutti la retorica di Trump e via discorrendo, ma a fronte della chiusura di Hormuz da parte degli iraniani, che mai se l'erano sognate di fare prima nella vita in maniera così sostanziale, la risposta americana è stata la controchiusura, che è follia. Cioè, uno si chiude dentro e tu lo chiudi anche tu. Questa è la tua risposta, perché non riesci a aprire la porta. Quindi questo mi sembra che sia destinato a durare, e finché questa cosa non si risolve, non capisco come possa risolversi, la situazione sarà altamente volatile da quelle parti.
1: Ecco, se io ti dicessi, perché la battuta l'ho già fatta, che paradossalmente, allora intendiamoci subito, qui nessuno ha simpatia per un regime torturatore, assassino, stupratore come il regime iraniano, quindi sgombriamo il campo da qualunque dubbio. Però se io ti dicessi che l'Iran a questo punto potrebbe anche rinunciare al programma nucleare, perché tanto ha scoperto di avere lo stretto di Hormuz?
0: Ma diresti una cosa che non è così lontana dal vero, penso. La chiusura di Hormuz ha prodotto effetti enormi sull'economia mondiale, che sono ben superiori al fatto che domani l'Iran potesse dire ho un'arma nucleare, perché non dimentichiamo che nel momento in cui l'Iran avesse un'arma nucleare sarebbe la seconda potenza nucleare della regione dopo Israele, per cui faccio fatica a capire che cosa cambierebbe davvero, se non nel togliere a Israele la possibilità di fare qualunque cosa vogliano senza mai pagare uno scotto per quello che fanno, e lasciando tutti gli altri, diciamo così, nei guai per le cose che fanno. Ma a me sembra che ci sia un altro elemento che è più grave, cioè se uno guarda con un minimo di prospettiva, non c'è stato nessun attore che ha cercato di modificare la realtà che lo interessava con la forza, dalla fine della guerra fredda in poi, che abbia avuto successo in questa operazione. Non è successo in Iraq, non è successo in Afghanistan, non è successo in Ucraina, non sta succedendo con buona pace di Travaglio, non sta succedendo, non sta succedendo da nessuna parte. La capacità militare funziona molto bene in termini di difesa, ma funziona malissimo in termini di offesa, persino quando la mettono in atto attori che hanno uno squilibrio totale nei confronti del difensore. Allora, nonostante questo, c'è una pornografia, che non saprei come definirla altrimenti, per l'adorazione della violenza, dell'uso della forza. Io non sono un pacifista radicale, tutt'altro, ma questa idea che poi alla fine con la forza risolverai, che eticamente è già una cosa sconveniente, ma mi pare anche una cosa controfattuale, e temo che sia alimentata, come spesso capita nella storia, da questa ubriacatura tecnologica, perché sotto c'è quest'idea che siamo di fronte a quella rivoluzione tecnologica che ci consentirà finalmente di avere l'arma risolutiva. Oggi, ieri sentivo un personaggio normalmente piuttosto informato dei fatti, che riusciva a dire con i droni le guerre diventano economiche, che è una bestialità senza senso, cioè nel senso non mi pare di vedere nessuna guerra economica. Il fatto che si riduca il costo unitario dell'arma che impieghi non significa che una guerra diventa economica. Ecco, mi sembra che ci sia tutta un'ubriacatura da tecnologia e da onnipotenza tecnologica che veramente rischia di farci prendere una facciata di cui pagheremo le conseguenze a lungo.
1: Allora, ultima domanda per te. sì, non è un'opinione che...

0: e tutte le esperienze belle che non abbiano portato poi al risultato che si erano poste. Forse l'unica, ma lì c'era una cosa un po' diversa, la prima guerra in Iraq, ma lì c'era un'invasione del Kuwait, era più facile determinare l'obiettivo finale. Noi tutti siamo rimasti sorpresi perché non abbiamo mai capito quale fosse l'obiettivo, non di Israele, sono d'accordo con te, ma degli Stati Uniti nell'iniziare questo conflitto. Ora, una nota però, anche nel vertice di Ankara di ieri, non so, sarà che ormai io non riesco più a valutarlo in maniera, diciamo, giornalisticamente corretta, perché inizio a avere quasi un'idiosincrasia nei confronti delle dichiarazioni che arrivano dalla Casa Bianca, però anche ieri abbiamo visto di nuovo le critiche al governo italiano, le critiche ancora più pesanti alla Spagna, le critiche all'Europa in generale e un elogio di Xi Jinping. Ora, Vittorio Emanuele, io non capisco una cosa, non capisco molte cose, per carità, ma io avevo capito che questo secondo mandato di Trump sarebbe stato, sul fronte della politica estera, orientato a una specie di containment, per dire quel vecchio linguaggio, dei confronti dell'ascesa cinese. Lo stesso Rubio in campagna elettorale aveva detto: noi non ce l'abbiamo con l'Europa, cioè ce l'abbiamo sì con l'Europa se si impegna poco, ma il nostro obiettivo, la nostra sfida è con la Cina. Io vedo che c'è un'ossessione nei confronti dell'Europa e con la Cina non ho ben capito. Sì, ci sono state schermaglie, ma vedo più elogi che critiche.
1: Ma intanto perché mi sembra che la vera cifra profonda dell'amministrazione o comunque di Trump sia questa ossessione per un potere senza limiti. C'è la concezione che il vero potere sia il potere illimitato, che qualunque limite al potere renda quel potere fasullo. E questa è una visione che avvicina molto di più Trump a Xi o a Erdogan. Ha fatto un elogio a Erdogan come se fossero appunto sodali, il leader di quella che sarebbe la più grande democrazia del mondo, che fa un elogio di uno che ha soppresso sostanzialmente tutte le libertà politiche nel suo paese. È stato al telefono un'ora con Putin prima di andare al vertice di Ankara della NATO. Cioè, abbiamo qualcuno che ha una concezione che per cui si ritrova con l'idea del potere che hanno Putin, Xi, Netanyahu o Erdogan, e fa fatica, vede nell'Europa un altro paradigma proprio. E ci sono due cose che muovono le persone, non sono cose alternative secondo me. Da un lato c'è l'interesse materiale. Nel caso di Trump, gli storici del futuro ci diranno non se Trump era pazzo o era sano, ma quanto era corrotto. Questo diranno gli storici del futuro, quanto era ladro, quanto era disonesto. Questa sarà la domanda che si fanno gli storici del futuro. Ma poi c'è un altro elemento che muove gli uomini e sono le idee. E le idee di Trump sono idee incompatibili con una teoria della democrazia come innanzitutto fonte di limitazione del potere. Se c'è una cosa che in Europa e anche negli Stati Uniti fino a Trump era molto chiara, che la democrazia rappresentativa non è una teoria della legittimazione popolare del potere, ma una teoria di come, avendo una legittimazione del potere così forte come la legittimazione popolare, puoi impedire che la minoranza che temporaneamente governa si faccia maggioranza contro tutto il resto. Ecco perché è una teoria del limite del potere. E l'Unione Europea, che viene spesso maltrattata dai nostri media, dalla nostra opinione pubblica, come se fosse chissà che cosa, se ci pensi per tanti aspetti è la sublimazione di questo, cioè è il punto massimo di questa realizzazione. Meno male che è così, certo. Perché quello che ci consente di dire, non solo abbiamo trovato una teoria costituzionale ai tempi di Montesquieu che si pone questo problema e lo risolve rendendo il governo comunque efficace, ma abbiamo trovato con l'Unione l'applicazione di questa teoria al rapporto tra gli stati sovrani, che è una cosa di una novità sconvolgente. Ecco perché quando io sento accusare l'Unione Europea di essere la culla della burocrazia, faccio un salto sulla sedia, perché dal punto di vista concettuale, teorico, dottrinale, non c'è un'innovazione così grande come un'unione di stati sovrani tenuti insieme in maniera democratica, se non la divisione dei poteri, certo, dei poteri dei tipi di Montesquieu. Di questo stiamo parlando, ed è questo che fa venire il fumo agli occhi tanto a Putin quanto a Xi quanto a Trump.
0: Allora sì, nel secondo giro ti chiederò invece, proprio alla luce di quello che hai detto, se la dottrina McCarney, cioè l'idea di unire medie potenze regionali che condividono sistemi democratici come tu li hai definiti,

0: sia l'unica dottrina possibile in una post-globalizzazione, se vogliamo chiamarla così, rispetto alla globalizzazione che abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa. Guardate, il problema dell'Europa non è che norma troppo. Io sento sempre questa battuta che arriva da appunto anti-europeisti, che poi non ho capito bene dove andrebbero, nelle braccia di Putin, immagino, nelle braccia di Xi Jinping. La battuta che l'America innova, la Cina copia e l'Europa regola, norma. Ma guardate che è giusto avere delle regole. Il problema della rivoluzione tecnologica americana in questo momento è che la stessa America che spezzettò la Standard Oil Corporation di Rockefeller perché era troppo grossa e minacciava la democrazia, e l'ha spezzettata, l'ha spacchettata, ha fatto le sette sorelle. La Gran Bretagna due secoli prima, come tu sai molto bene, aveva preso la Compagnia delle Indie e gli aveva detto adesso basta, perché è l'esercito tuo, sei troppo grande, minacci la democrazia. Non è vero che uno può diventare grande quanto vuole. Ecco, lui invece ci fa affari, se li porta alla Casa Bianca, e ha uno che secondo me in un paese normale dovrebbe essere oggetto di TSO come Peter Thiel, che sostiene in maniera esplicita che la democrazia è incompatibile con la crescita economica perché pone troppe regole. Il nostro problema è che non sviluppiamo intelligenza artificiale, non che cerchiamo di dare delle regole agli sviluppatori. E io a questo punto rimetterei anche la digital tax, così tanto quello si incazza sempre, che tu gliela metti o non gliela metta, e rimettiamo la digital tax. Allora, avvocato Giacomini, ci sono delle cose che però in Europa non stanno al passo con i tempi. Uno, principio dell'unanimità. Io non ho capito perché la Presidente del Consiglio sia contraria a questo, invece io penso che sia stato, l'abbiamo visto con Orban, uno dei blocchi più forti, e diciamo anche la riforma dei trattati. Si può intervenire su questo? Cioè, dove dovremmo andare se vogliamo, usi il mio esempio, diventare la Svizzera, diciamo, del mondo? Però la Svizzera è anche un posto abbastanza efficiente dal punto di vista decisionale, e è una democrazia che funziona. Prego.
1: Ma direi che la domanda è fondamentale, perché secondo il mio punto di vista, insomma, che un po' di diritto europeo mi occupo e conosco il meccanismo, ecco, ci ho anche vissuto e lavorato, è esattamente il tema della governance legato al tema che lei toccava, cioè quello del voto all'unanimità. Innanzitutto, riallacciandomi a quello che diceva molto opportunamente Parsi, vorrei fare una piccolissima premessa. Io credo che paradossalmente il fatto di avere questa amministrazione americana sia una straordinaria fortuna per l'Europa.
0: Sì, ha risvegliato la bella
1: domanda. È l'ultimo treno, cioè se non riusciamo a prendere questo treno non meritiamo neanche che questo treno vada avanti, perché è talmente evidente a chiunque, non solo a chi già lo pensava vent'anni fa, perché che l'orientamento americano fosse di un certo tipo non è che ci voleva un genio per capirlo, chi studiava.
0: Sì, anche se a questi livelli mai, però.
1: Sì, a questi livelli mai, ma più che altro è lo stile, ecco, ma che la filosofia americana fosse quella. E questo è al paradosso, e quindi o usiamo questa fase, questa incredibile fase storica per fare il nostro mestiere, cioè l'Europa necessaria, non è neanche più un ideale, è una necessità assoluta, oppure, come ho detto, non lo so, è un treno perso e sarà l'ultimo sogno della mia vita che va in frantumi. E fra l'altro questo, riprendendo, prima di entrare nel qualche dettaglio, via, senza essere troppo noiosi, sul tema dell'unanimità, su qualche cosa che dell'America, io non sono mai stato un appassionato del modello americano, ho sempre pensato quantomeno che il modello europeo, il welfare europeo, l'economia sociale di mercato europea fosse di gran lunga preferibile, non il migliore dei mondi possibile per dirla alla Voltaire, ma comunque sicuramente migliore degli altri modelli esistenti. Ma una cosa che forse potremmo richiamare è la filosofia di Filadelfia del 1687, quando l'America istituì, sposò l'idea di una doppia sovranità, cioè la sovranità degli stati e la sovranità federale. Cioè, quando io sento parlare, è chiaro che le semplificazioni aiutano gli schemi, diciamo, di tipo vannacciano, ma non solo suoi, e un minimo di approfondimento può essere faticoso, però vedere la sovranità nazionale come qualcosa di antitetico alla sovranità europea è una stupidaggine, francamente, perché si tratta di definire le aree di sovranità. Rispetto alla logica

0: Questa sì, vecchia, di Vestfalia, dopo la guerra dei trent'anni e con la caduta del Romano Impero, che privilegiava in Europa dal 1648, sembra che si prosegua ancora oggi rispetto a alcuni nostalgici, non so di che cosa, sull'idea che l'unica sovranità possibile sia quella degli stati. Il mondo è evidentemente cambiato, forse non lo era neanche allora, sicuramente non lo è oggi. Il voto unanime. Il voto unanime è, lo dico e non credo che tutti siano degli addetti ai lavori specifici sul tema della governance europea, il voto unanime riguarda il Consiglio. Il Consiglio europeo è una delle tre grandi istituzioni, è quella che garantisce, si fa per dire, una governabilità europea definita di tipo intergovernativo. Tanto per capirci, ci sono in Consiglio, secondo le sessioni, o i ministri di tutti i paesi di quella specifica materia o i primi ministri quando sono le sedute dei primi ministri. Bene, l'unanimità, si dà il caso che sia console di Ungheria, ho la fortuna di avere oggi in sala il mio nuovo console generale che è un giovane, io non ho mai approvato, non ho mai condiviso la linea dell'utilizzo del veto, però anche questo, cerchiamo di capirci, il veto impedisce, intanto l'unanimità riguarda, questo va detto, alcune politiche fondamentali, e cioè a dire la politica estera e di sicurezza comune, cioè se noi parliamo di politica estera e di difesa europea, perché no? E dobbiamo sapere che occorre l'unanimità, la fiscalità, l'adesione di nuovi Paesi membri, la revisione dei trattati, il bilancio pluriennale. Allora, se noi manteniamo questo sistema, anche e soprattutto in previsione dell'allargamento che si farà negli anni che vanno da adesso al 2030, ma insomma ho la memoria e mi trovavo a Bruxelles in quel periodo per ragione del mio lavoro di avvocato, non ho mai frequentato ambienti politici molto, gli ambienti dei servizi giuridici della Commissione, i più europeisti eravamo contrari all'allargamento del 2004, che fece entrare nell'Unione Europea una serie di paesi dell'ex area sovietica, diciamo, senza prima effettuare una riforma dei trattati che prevedesse già allora l'abrogazione del voto unanime, perché era matematico che inserendo dei nuovi paesi con un peso specifico minore e in più che entravano avendo alcune aspettative che si sarebbero generati in complessi, come Krasten e Hansen scrivono nel loro bellissimo saggio, era chiaro che si poteva generare un tipo di meccanismo bloccante che avrebbe impedito di fare quei passaggi sul terreno di quella sovranità che deve essere ceduta, senza cedere la sovranità statale, ma deve essere ceduta in quelle aree dove è indispensabile per la nostra sopravvivenza di europei, per la difesa dei nostri valori, perché no? È una parola che ha un contenuto e non solo del nostro welfare, del nostro benessere, che ci siamo bene o male conquistati. Io non ho compressi di colpa rispetto a questa storia, perché averne, la storia si analizza, ma poi si deve guardare avanti. È inevitabile che noi oggi, come non abbiamo fatto allora, prima di procedere all'allargamento, in vista, ivi compreso quello all'Ucraina, attenzione, nessuno più di me è favorevole a sostenere l'Ucraina in qualunque modo, perché è un confronto vitale per l'Europa quello che è in atto. Però che l'Ucraina abbia dei requisiti come quelli che sono richiesti per condividere lo spirito e i valori europei, francamente, è da approfondire.
1: Io ora vi porterò un po' più terra a terra, diciamo, perché qui abbiamo parlato di geopolitica, e vi parlerò di energia e di una particolare forma di energia che in questo momento, vi porto la mia esperienza, è al centro di una competizione internazionale, soprattutto tra Cina e Stati Uniti, ma che vede protagonista anche l'Europa. Allora, ci sono varie proiezioni, come sempre poi le proiezioni per il futuro sono sempre molto, molto incerte, però il consumo di energia totale sul pianeta crescerà nei prossimi 40 anni dell'1,5% l'anno, ma il consumo di elettricità crescerà del 3% l'anno, sta crescendo a velocità doppia rispetto alle altre forme di energia. Questo, ci sono vari fattori, non è solo, ora voi penserete,

0: L'intelligenza artificiale, no, quella crea un problema diverso, ma è comunque un consumo. 800 milioni di persone più o meno non hanno accesso stabile all'energia elettrica e lo vorranno. Ci sono paesi nel mondo, e fra questa anche l'Italia, anche qua dentro lo sentite, dove siccome c'è un cambiamento climatico in atto, che poi la fonte la lascio stare agli esperti, non sono un esperto, però sicuramente il fatto del condizionamento, cioè di vivere una temperatura gradevole durante tutto l'anno, è una differenziazione sociale oggi. E molti paesi, anche se gli andiamo a raccontare che sono fortunati di vivere magari in una capanna, non è che accettano questa, non sono d'accordo. Quindi c'è una spinta a un consumo di energia molto più elevato. Noi siamo esseri altamente energivori. E più una società è avanzata, più i suoi componenti sono esseri energivori. Questo è un dato di fatto. Tra le altre cose, e questo diciamo, io sono molto d'accordo con Smil, noi consideriamo che quando vogliamo eliminare il petrolio e tutto, senza pensare sempre all'automobile, al motorino, ma semplicemente senza petrolio, diciamo che la metà della popolazione mondiale morirebbe di fame. Quindi questo è un qualcosa. Lo stretto di Hormuz, prima se ne parlava, ha creato una grossa crisi sull'approvvigionamento dell'urea, e per questo noi magari non lo vediamo, perché per noi pagare il riso 1,80 euro o 2,20 euro magari non è un grosso sforzo. Però chi vive di riso, vi assicuro che sente questa differenza. Detto questo, l'energia elettrica è un bene altamente richiesto. L'intelligenza artificiale ha creato un cambio di velocità nella richiesta di energia elettrica, perché noi eravamo abituati a pensare energia elettrica come efficienza. Adesso invece c'è necessità di energia elettrica 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno. Perché quando sentite parlare di, diciamo, l'allenamento dell'intelligenza artificiale, no? Questo richiede una fornitura di energia costante, perché se uno di questi computer si spenge, non è come il nostro computer che uno lo riaccende e ci ritrova tutto. No, quello è come una persona, va in coma e bisogna dirgli chi è, come si chiama, dove sta. Quindi tutto questo va evitato. Questo provoca cosa? E ve lo dico perché io sono andato a un convegno 2 settimane fa a Roma e c'era uno dei responsabili delle infrastrutture di Google. Quando mi sono presentato ho detto: sono Fabrian, Saldo Energia. E dice: cosa fate? Perché non ci conosco. E dice: turbine a gas. Ha delle turbine da vendermi? Cioè, in questo modo. Cioè, noi abbiamo preso recentemente un contratto negli Stati Uniti per 8 macchine. E la notizia girata negli Stati Uniti, ci stanno arrivando richieste su ansaldoinfo.com, cioè perché c'è una disperata ricerca di questo. Questo cosa vuol dire? Che non basta la fonte. L'energia oggi, la fonte di energia più richiesta, ha bisogno di una catena di trasformazione. Bene, noi in Italia, e questo lo dico con un pizzico d'orgoglio, io sono un foresto qua a Genova, sono stato accettato diciamo abbastanza bene, però sono un foresto, però l'Italia è uno dei 4 paesi al mondo, 4, che ha quella tecnologia che oggi tutto il mondo ci invidia, cioè ha quella tecnologia che permette di trasformare una fonte, ditemela voi, qualsiasi, petrolio, gas, nucleare, idrogeno, che se ne parla tanto, in energia elettrica. E non sfugge il fatto che gli altri 3 paesi che hanno questa tecnologia sono il Giappone, MHI, sono gli Stati Uniti, General Electric, e la Germania, Siemens. Sono 4, compresa l'Italia, potenze manifatturiere. E qui veniamo al punto centrale. Se noi come Italia e come Europa vogliamo mantenere, si parla tanto di sovranità, la sovranità energetica, è importante mantenere questa capacità.
1: Una frase tipica americana è careful with what you wish, perché se lei spera di diventare console onorario, si ricordi quando diceva il presidente Kosulic: voi non venite pagate da nessuno, voi lo fate

0: solamente perché voi avete quel drive, quella volontà,
1: cioè,
0: di
1: gratis.
0: Servire.
1: Gratis.
0: Sì.
1: Non dirlo così. No, perché
0: citare
1: il tema gratis a Genova è un'operazione di coraggio, te lo dico, però vediamo.
0: E per questo si chiamano onorari da sempre. Con la riforma è stato, direi, che è entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno, è stata approfondita, magari diciamo data una formalizzazione, a una tendenza che però c'era già. Cioè, a oggi noi abbiamo 571 consoli onorari in Italia, rispetto ai 512 che sono gli italiani all'estero. Diciamo in Liguria siete 59, compresi anche i consoli di carriera. Voi già facevate quello che ha detto anche il mio segretario generale, no? L'ambasciatore Guariglia. Io non posso immaginare che nessuno di voi si sia mai interessato, per esempio, di promozione culturale. Sicuramente tutti, chi più chi meno, a seconda del paese che voi rappresentate, avete, per esempio, promosso dei balletti, delle mostre del paese, del vostro paese di nomina qui. Come del resto fanno i nostri consoli da sempre, quando io ero ambasciatore in Kazakistan, quando ero ambasciatore in Iraq addirittura, dove non abbiamo un console onorario italiano, però il console onorario dal Libano mi mandò una mostra cosiddetta itinerante, che fu l'unica mostra che riuscimmo a fare in Iraq. Quindi anche la funzione culturale c'era prima, adesso è stata sistematizzata. Poi l'attività economica. Dei 571 consoli onorari, quindi nel 99,9% dei casi cittadini italiani che svolgono questa funzione per il paese estero, la stragrande maggioranza dei nuovi consoli onorari sono imprenditori. In origine eravate avvocati, adesso mi dispiace, come categoria adesso siete in ribasso. Anche questa è una tendenza.
1: È vero.
0: E che cosa vuole dire questo? Perché c'è stato un aumento, 46 nuovi consoli onorari richiesti quest'anno, dal 1° gennaio? Anche se, come diceva il presidente Cosulic, alcuni sono venuti a lamentarsi da me che ancora non abbiamo firmato, non ho firmato, chiedo scusa, l'exequatur, questo benedetto foglio formale con cui vi nominiamo consoli onorari, vi autorizziamo a esercitare. È un segnale anche questo. È chiaro che il console onorario ovviamente deve aiutare primariamente il cittadino straniero del vostro paese di nomina che si trova in difficoltà. Quello è primario, è inutile nasconderci. Ma magari per noi diplomatici italiani, tutti, spero che voi non abbiate mai avuto la sfortuna di dover conoscere l'attività della cosiddetta unità di crisi, no? Che aiuta i colleghi dalla Farnesina, che aiutano il cittadino italiano arrestato, che ha avuto un incidente, che ha avuto una malattia, un problema qualsiasi. Voi lo dovete fare qui, per i vostri cittadini, e quello è primario. Però l'interazione che c'è fra la vostra attività di rappresentanza del... Allora, c'è stato un caso di un vostro collega del Malawi che copre addirittura l'intero territorio nazionale, ed è stato, questo me la rivenderò alla prossima lezione all'Università della Sapienza, glielo dico, che ha dovuto coprire un caso a Caltanissetta da Genova. Quindi è chiaro, per rispondere e chiudo, la riforma risponde a un'esigenza che però esisteva già e che voi esercitavate già in via di fatto. Da parte del Ministero degli Esteri, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, quello che dobbiamo fare è solo cercare di sostenervi,
1: certo,
0: fermo restando, questo sia chiaro, che la vostra ambasciata che vi deve attribuire queste funzioni. Perché come al solito, e qui chiudo veramente, poi il rapporto con il vostro ambasciatore di riferimento è primario.
2: Complimenti per questa idea e grazie a voi che siete.

Qui da molte ore ad ascoltare la nostra discussione. Io sono ottimista sull'Europa e anch'io sinceramente non ne posso più delle lagne sull'Europa. Non sono più stipendiato dall'Unione Europea da ormai quasi 2 anni, quindi la mia è una posizione culturale.

0: che abbiamo in Europa gli avversari dell'Unione Europea, che magari non sono maggioranza, ma sono molto vocali, molto determinati, si fanno sentire e non hanno peli sulla lingua. L'ultima campagna elettorale in Ungheria è stata fatta con i ritratti della signora von der Leyen in divisa nazista sui muri, e questo era il bersaglio della campagna di Orban e dei suoi. Poi l'ha persa, ma sappiamo che comunque il tema è molto forte, perché nei sondaggi i partiti più forti in questo momento in Germania, in Francia, in Inghilterra sono partiti nazionalisti, non più così antieuropei, ma insomma, fondamentalmente antieuropei. Loro si fanno sentire. Quelli che invece, come abbiamo sentito nella discussione di oggi, quasi tutte le voci che sono espresse, che invece sono consapevoli del fatto che è un privilegio essere nati europei, in Europa, che è una fortuna che siamo nati in Europa, beh, ognuno la vuole un po', io la voglio un po' più così, io la difendo però la vorrei un po' diversa, eccetera. Quindi il mio punto è giustissimo discutere dei ritardi e dei limiti dell'Unione Europea, ma bisogna anche difendere l'Unione Europea, perché se c'è un confronto che non è più un confronto estraneo come è stato per decenni, no? Era un vincolo esterno l'Europa, non era una cosa di cui si discuteva nella politica giorno per giorno, mese per mese. Se nasce un confronto e diventa una delle cose discriminanti dal punto di vista politico, e il confronto è da una parte qualcuno molto vocale e molto convinto, gli avversari dell'Europa, e dall'altra invece gli amici dell'Europa, che però sono benaltristi, come si dice, sono riluttanti, sono criticoni, e siamo europei, l'autocritica, Sant'Agostino, certo, tutto vero, però una volta tanto ricordiamoci il privilegio di essere europei e alziamo la voce a difendere.
1: Allora, grazie.
2: Ho ascoltato con interesse e attenzione quello che è stato detto prima, e condivido le considerazioni del Presidente Gentiloni, del Professor Parsi. Io penso che l'Europa in questo momento sia quasi un bene rifugio per, non soltanto per noi europei, ma anche per i paesi che ne condividono i valori, i cosiddetti like-minded. Quindi io condivido quello che è stato detto. L'Europa si deve rafforzare, ha fatto moltissimo negli ultimi anni. Forse tutto quello che è stato fatto non è stato sufficientemente valutato e ben comunicato rispetto ai cittadini, che però cominciano a cambiare anche la propria opinione sull'Unione Europea. I cambiamenti degli ultimi anni sono stati notevoli e l'impatto sulle imprese è stato davvero molto rilevante. Io ricordo, ero in Confindustria già nel 2001, con un ruolo diverso da direttore generale, ero molto più giovane, però quando la Cina è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio si è aperta una porta enorme per le imprese non solo italiane ma anche europee che andavano in Cina, che era la terra quasi dei sogni, perché si produceva a costi bassissimi. Quindi l'idea era: vado dove mi costa meno, cerco l'efficienza, l'interdipendenza era essenzialmente efficienza e stabilità, cioè questo mi consentiva di aprirmi al mondo e di beneficiare, di avere una maggiore competitività grazie ai costi di produzione più bassi. Questa sorta di paradiso, diciamo, non è durato molto, perché già nel primo decennio del 2000, a partire dal 2010, anche dopo la crisi finanziaria, ci siamo resi conto quanto la Cina facesse concorrenza sleale attraverso le proprie imprese, ampiamente sussidiate, quindi le imprese europee cominciavano a protestare, quelle italiane in particolare. Io ricordo la battaglia delle imprese italiane sul riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina, fu molto forte, fu, diciamo, parzialmente vinta, comunque ci fu un buon risultato alla fine, perché anche la Germania dopo Cuca si rese conto che la Cina era un concorrente aggressivo e non un concorrente collaborativo. Gli shock degli ultimi anni hanno cambiato radicalmente l'approccio delle imprese al mondo, nel senso che non, ovviamente le imprese non si sono ritratte, questo non è avvenuto in Italia, non è avvenuto in Europa, non è avvenuto da nessuna parte, perché l'Organizzazione Mondiale del Commercio

0: sottolinea come il commercio mondiale abbia continuato a crescere. Quello che è cambiato è l'approccio ai mercati e la valutazione dei rischi che le imprese fanno rispetto ai mercati. Prima del rischio finanziario, il rischio economico, quello che veniva considerato, oggi il rischio geopolitico ha un ruolo centrale e lo vediamo non soltanto con riguardo alle imprese ma anche con riguardo alle banche. Cioè la BCE nel 2004 ha inserito il rischio geopolitico tra le priorità di vigilanza e nel 2000, per il 2024-2026 e nel 2027 questo rischio avrà un maggior ruolo nelle priorità di vigilanza, tanto certo. Che nel 2026 la Banca Centrale Europea avvierà anche uno stress test sulle prime 110 banche, sulle 110 banche di rilevanza significativa. Poi su questo Daniele Franco potrà dire molto più di me con molta maggiore competenza.
1: Ma l'Ilva andrebbe a questo punto nazionalizzata?
2: Questa è una scelta in realtà che nell'ambito del governo attiene a qualche altro ministro.
1: Sì, certo.
2: Ecco, questa è una considerazione. Credo che l'Ilva abbia un ruolo importante nelle filiere produttive italiane. Da anni i governi italiani, i vari governi italiani cercano di trovare una soluzione senza successo. La nazionalizzazione è evidentemente una possibile soluzione. A questo momento forse una delle poche soluzioni, occorre fare un po' un'analisi di costi e benefici.
1: Sì, però mi sembra che di economia e finanza italiana qualche numero l'abbia visto in questi anni. Quanto ci sta costando comunque dover garantire la continuità? Per quello dico compriamocela direttamente, perché siamo a centinaia di milioni di euro che sono stati messi per garantire, che non è solo Taranto, è anche qua in Liguria, per garantire la continuità dell'Ilva.
2: No, questo senz'altro, però credo che la valutazione ancora più importante è quanto possa dare un'Ilva che funziona all'intero sistema produttivo italiano. Allora, questo nostro paese, adesso semplifico molto, ma è ricco perché ha la manifattura. Cioè è questo che rende il nostro paese quello certo. Che è. Turismo è importante, l'agricoltura è importante, lo sappiamo tutti, però se c'è qualcosa che distingue il nostro paese è il fatto di avere una manifattura molto forte. Allora se l'Ilva è essenziale per la manifattura, allora anche una spesa può essere, come dire, sostenibile. Credo che questo debba essere il ragionamento.
1: Le cifre che sono circolate, non voglio farla sull'IVA, però si parla di un miliardo, mi sembra una cosa poi magari un po' più alta, però un'operazione da un miliardo magari con l'ingresso anche del privato. Detto questo, vengo invece all'analisi, quindi all'ex ministro dell'economia e finanze, sull'analisi del paese. Alla luce di quello che ha sentito, se vuole commentare, chiusare, ma insomma qui stiamo ragionando su nuove forme di globalizzazione, interdipendenze più rischiose, alcuni modelli di riferimento, quello americano che saltano, altri modelli, quello cinese, che non si realizzano nel modo in cui li avevamo immaginati, cioè apertura di mercato e quant'altro. In questo scenario l'Italia, non l'Europa, che ruolo gioca?
2: Beh, allora, una prima considerazione è che l'Italia, simile a quella che dicevo prima, si regge sul fatto che esportiamo tanto. Se guardiamo la crescita della nostra economia negli ultimi 25 anni è stata in buona misura trascinata dalle esportazioni. Rispetto all'ante-Covid 2019 abbiamo aumentato le esportazioni di un 40%, Francia e Germania hanno fatto il 20%. Questo vuol dire che noi siamo, da un lato questo è un successo, può anche dire che noi siamo molto esposti, nel senso che se questi flussi venissero meno colpirebbero più noi di quanto colpiscono altri paesi più chiusi. Quindi un grande interesse a che questo mondo integrato resti integrato, nello stesso tempo delle ovvie cautele sono emerse anche prima sul fatto innanzitutto di ridurre la nostra dipendenza energetica, ridurre i costi dell'energia in Italia. Un paese manifatturiero non può avere dei costi dell'energia mediamente superiori a quelli dei propri partner. Dobbiamo trovare delle soluzioni, anche con una certa ansia dobbiamo trovarle.
1: Senta, ovviamente oggi il convegno si chiama Genova nel mondo, il mondo a Genova, e ci occupiamo di scenari internazionali, scenari globali, però proprio alla luce di quello che lei ha detto, noi siamo stati bravissimi, le imprese sono state bravissime nell'aumentare

0: aumentare le esportazioni, aumentarle anche l'anno scorso, abbiamo perso qualcosa in come valore, come volume negli Stati Uniti, l'hanno persa anche i nostri concorrenti, però lo dico, tutti mi citano sempre il vino, sì è vero, però guardate che è calato anche il vino della Napa Valley, che essendo in California non aveva dazi, cioè lì c'è un problema complessivo, però non ci siamo dimenticati un po' troppo dei consumi interni, lo chiedo all'ex ministro economista, perché io da ragazzo studiavo che due erano domanda estera e domanda interna, qui la domanda interna, ieri l'OCSE ci ha detto guardate che quest'anno per colpa dei prezzi dell'energia il percorso di recupero del potere d'acquisto che ancora era sotto di un 6,5% su 2021 non solo si interromperà ma torneremo a perdere qualche punto per via dell'inflazione che stiamo imbarcando. Non ci stiamo dimenticando della domanda interna?
1: Questo guardando i dati sì, nel senso che ripercorriamo questo quarto di secolo, esportazioni fanno 25%, investimenti 20%, consumi poco più di zero, quindi consumiamo quello che consumavamo circa un quarto di secolo fa. E questo è il nostro punto di debolezza. Ora, detto questo, come si aumentino i redditi delle famiglie per far sì che le famiglie consumino di più? Beh, questo non è un passaggio banale. Retribuzioni più alte? Probabilmente sì, però queste vengono contrattate soprattutto sul mercato, diciamo, del lavoro privato. Quindi quale sia la soluzione?
0: No, per carità, io un'idea ce l'avrei, cioè riduzione del carico fiscale, rimodulazione delle aliquote, ma andremo fuori tema.
1: No, questo
0: oggi,
1: voglio dire, noi abbiamo
0: fare pagare un po' di più sopra i 200-300 mila euro, grande contrasto all'evasione fiscale. Lo so che...
1: No, questo è okay, l'altro punto su cui da affrontare, contrattazione da un lato, tassazione dall'altro.
0: Torniamo da dove sono partito, la cronaca, Hormuz, il petrolio di nuovo 77-78, speriamo sia così, un fuoco fatuo anche se dubito, qual è la situazione dal vostro punto di vista, e qui vengo nel concreto, perché alla luce di quello che ho sentito mi sa che Hormuz resterà fragilissima per un po', il Mar Rosso e gli UTI non ho ben capito e vi toccherà continuare a fare il giro largo come dico io, prego Presidente. Mi sente? Ma mi sentite male evidentemente perché...
2: Buongiorno a tutti, si sente, sì. Innanzitutto le congratulazioni al decano Augusto Kosulic e al segretario del decanato per lo sforzo e la straordinaria interessante giornata, soprattutto per merito di chi è partecipante ai panel. Ma allora... siamo in guerra, no? Le rispondo da operatore rappresentante del trasporto marittimo. La prima considerazione è che siamo in guerra, quindi la preoccupazione è per le popolazioni civili e locali, ma non lo dico per fare della retorica, quanto per enfatizzare che il tema del trasporto e degli approvvigionamenti, questi tre mesi, cioè 4 marzo, aprile, maggio, giugno, sono passati più di 4 mesi, hanno dimostrato che non vi è alcuna discontinuità sotto il profilo dei servizi, perché in generale nel mondo, ma in Italia, continua a essere importato il gas, continua a essere importato il crudo e alcuni prodotti raffinati, continuano a essere raffinati i prodotti e la logistica funziona, i contenitori arrivano e vengono esportati. Abbiamo visto un bassissimo, intorno all'1%, riduzione dei volumi dei contenitori subito nel mese di marzo, che però poi come tasso medio dei porti italiani ha recuperato e sta recuperando nei mesi di giugno e di luglio. Quindi è un tema di guerra, è un tema di civiltà, è un tema di fenomeno direi politico più che economico e politico, geopolitico, e chi è più esperto di me ne ha lungamente parlato. Consideri che anche a maggio oltre il 50% del carbone mondiale è stato sbarcato in porti cinesi, 20 porti cinesi riceve

0: ricevono navi che hanno carbone, lo sbarcano e il carbone ovviamente viene prodotto per fare prevalentemente, oltre al petrolio, quell'energia di cui parlava Fabbri de Lansalt. Quindi la conclusione così pragmatica nel rispetto del timing è non ci sono rischi di discontinuità o di disruption per le esportazioni italiane, tantomeno per le importazioni. Io direi anche che sotto il profilo dell'inflazione, sinceramente, i primi di marzo mi sarei aspettato molto peggio, tutta la tematica BCE, no, lo sapevamo, 2 o 3 mesi, obiettivamente non sono un grande economista, ma c'era un'aspettativa di aumento dei tassi di interesse in America, certo, quanto in Europa. In realtà non è accaduto, anche questo è un fenomeno positivo. L'incidenza del trasporto, pur essendo insieme ai costi assicurativi e un po' il combustibile, ancorché sia fortemente diminuita, ha avuto lo sbalzo di 4-5 dollari tra stanotte e oggi, però siamo a livelli di una media del 2025, siamo a 72 dollari questa mattina al WTI, che è il crudo di riferimento su cui poi si basano i prezzi dei prodotti raffinati e quelli alla pompa della benzina. Quindi mi sembra che sotto questo punto di vista il mondo abbia reagito abbastanza bene.
1: No, è importante questo, perché è vero che tutti noi, cioè è facile dirlo adesso, però tutti noi temevamo una riedizione del 2022. Mi sembra di poter dire ora come ora che non è stato neanche lontanamente simile all'invasione russa dell'Ucraina, perché lì ci siamo trovati in un problema enorme di approvvigionamento del gas e soprattutto del gas, e senza avere i rigassificatori, cioè senza avere alle volte le infrastrutture necessarie. Qui il prezzo è salito, io lo dico, intanto qualche ascoltatore si incalza che 100 dollari è tanto, ma non è fuori dal mondo, e soprattutto abbiamo visto, insomma, che si è subito ricondotto a ragione. Ma mi fa piacere quello che lei dice, perché se poi il presidente di Assoarmatori mi dice che non si è bloccato praticamente nessun flusso, al di là di quelle delle navi bloccate dentro lo stretto, questo ci arrivo anch'io, beh, vuol dire che l'impatto non è stato né paragonabile al Covid e post-Covid, con i porti cinesi bloccati, e né all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.
2: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
3: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo, che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e 4 le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: Si tratta di una prova corta, che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri, per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio, lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante. Molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare. Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!

La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

0: sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto che si terrà domenica 12 luglio alle

0: ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
1: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km.

Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce.

si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio ad una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propalta, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrello. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.

0: finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Lancio. Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna, questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio, sono 4 km e 860 metri e allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto il cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: Metri di altitudine in una superficie di circa 13 km quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane, come questa, che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
2: Sì, certo, una bella iniziativa.
1: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
2: Arriverà senz'altro, sì sì.
3: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche Liguri, Ponente, Levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
1: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
3: Tutti leggeri, sono con bresaola, la mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
1: E invece piatto forte del ristorante?
3: Panzotto al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
1: E di secondo?
3: La carne allo spiedo, senza ombra di dubbio, lo abbiamo dietro.
1: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico, Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle Fate, il Bosco delle Fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini.

0: Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Val Trebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
1: Esatto.
0: Una meraviglia, siete nel paradiso.
1: Sì.
0: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, insomma, toccato dal rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un po' di attenzione?
1: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
0: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
1: sì.
0: Qualcuno magari in più, a parte esatto. Che nei weekend già movimento sì. Ce n'è, però potrebbe arrivare.
1: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
0: Ecco, perché qua prima passava proprio
1: esatto. Il
0: rally della Lanterna con la prova mondiale.
1: Esatto, è stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93.
0: Uh-huh.
1: E questa era una delle tappe principali della rally della Lanterna.

0: Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome rondanina. Siamo a 1000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria, 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingheno e il rio Brugneto, poco distante dal lago del Brugneto. La vetta più alta è il Bric Rondanina, che raggiunge i 1340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno che si chiama Dedo per gli amici.
1: Sì.
0: Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
1: Sì, come abitanti, sì. Non come estensione di territorio.
0: Che invece è bello esteso.
1: Sì.
0: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?
1: C'ho qui sotto, c'è un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
0: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
1: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
0: Questa chiesa è un po' il simbolo del paese?
1: Sì, del 1200, sì.
0: E la chiesa chi è intitolata? San?
1: San Nicola di Bari.
0: Lei ci vive bene a Rondanina?
1: È già da 20, più di 20 anni che sono quassù, sì. Dopo che sono andato in pensione.
0: Perché ha scelto Rondanina?
1: C'avevo la casa di mio nonno.
0: Sì. Ha sentito che arriva il rally della Lanterna?
1: Sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
0: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
1: Sì, ma vanno poi giù da Propata. Sì.
0: Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola in cui è inserita. E guardate, il palazzo del municipio sembra in miniatura, piccolino come questo paese, dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità, da paese addormentato. Mi trovo a casa del Romano, nel comune di Fascia. Siamo qui per raccontarvi il 42esimo rally della Lanterna, 11-12 luglio. Io sono con, si è definito lui stesso, il nonno del rally della Lanterna, Marco Gallizia, sindaco di Fascia, ma soprattutto veterano di questo rally. Marco, ci racconti tutto.
2: Allora, una gara che io, oltre a essere sindaco di questo splendido territorio, perché è il comune più alto della regione Liguria.
0: Siamo a quanti metri?
2: Il comune a 1118 metri.
0: Casa del Romano, dove ci troviamo con questi bellissimi prati?
2: 1400 erotti metri.
0: Diceva, oltre a essere il sindaco di Fascia?
2: Mi definiscono un po' il nonno.

0: rally della lanterna, perché io avendo corso più di 30 anni in macchina, quindi ho corso parecchio, e nei miei 180 rally, diciamo che il rally della lanterna ho partecipato, il mio nome è stato scritto per ben 19 edizioni, quindi.
1: Complimenti, allora lo aspetta con grande entusiasmo anche quest'anno.
0: Eh beh, sì, è una gara che io conosco veramente molto bene. Io ho vissuto tutte le epoche del Lanterna. Ho iniziato più di 30 anni fa, quando era organizzato dalla Scuderia del Grifone, era campionato italiano, per passare poi alle edizioni degli anni 2000, quando era a due ruote motrici, a quelli di oggi. Ora è 3 anni che faccio apripista, non faccio più, diciamo, non guido più, non uso più la macchina da corsa, non ci salgo più sopra perché l'ho fatto quasi sempre da navigatore, però insomma mi diverto sempre, è una passione.
1: Il bello di questo rally è che consente di visitare, di scoprire anche a chi non lo conosce l'entroterra. Tanti sono i paesi coinvolti, noi li stiamo un po' percorrendo tutti perché è una grande festa. Arrivano tante persone, magari in paesi che di solito non ne vedono tantissime, vengono coinvolte le attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi, anche nei trasferimenti. Si vedono queste auto che passano, un vero far salire sul podio l'entroterra.
0: Sì, è vero, devo dire che i miei concittadini spesso mi dicono: ma quando c'è il rally quest'anno?
1: C'è chi lo
0: Perché.
1: aspetta da un anno all'altro, mi hanno detto, eh.
0: Esatto, è una tradizione ormai, lo sanno già che ci sono anni che magari a seconda di come viene inserito in calendario viene fatto più in bassa stagione, un po' più in alta stagione, di questa stagione gode anche di flusso turistico, ma anche durante l'anno, perché devo dire che magari qualcheduno ripercorrendo, perché queste comunque sono state strade che sono state solcate anche dal Rally Mondiale di Sanremo, quindi cioè, molte persone anche solo per fare dei raduni di macchine storiche, queste zone ormai sono diventate un po', diciamo, lo standard di quello che è le corse su strada e l'automobilismo sportivo in generale.
1: Tu sei la proprietaria della Casa del Romano, famosissima, e tu col rally hai un rapporto, posso dire, viscerale?
2: Certo, ovviamente, io sono la generazione di chi è cresciuto qua, è cresciuto con rally, cioè noi aspettavamo il sabato del rally, era uno dei pochi eventi che ci sono nella nostra vallata e quindi lo aspettavamo. E ora anche dal punto di vista lavorativo è un avvenimento che aiuta.
1: Allora, cosa cucini tu quando c'è il rally? Dimmi un po' qualche piatto tipico della vostra.
2: I ravioli sono qua nelle nostre zone, sono il piatto della festa. Poi vabbè, l'arrosto, la cima, le cose tipiche, diciamo, dell'entroterra, del genovesato.
1: Le tappe del 42esimo rally della Lanterna che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano. Buongiorno, sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri. Una festa. Una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
2: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni e per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
1: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
3: Parecchio, parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci porterà un sacco di gente, come
1: Ecco,
3: tutti gli
1: in
3: anni.
1: quei 2 giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere anche nelle attività commerciali, c'è movimento.
3: Tantissimo, tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso. E comunque fa sempre molto piacere.
1: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
3: Certo, perché sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè, d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo quando c'è un po' più di movimento e fanno conoscere i posti.
1: Che cosa significa?

0: Significa per voi il rally della lanterna?
1: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni. E direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante, perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente, e dall'altra anche come spettatore, perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi, ecco, non vediamo l'ora che arrivi.
0: Raddoppierete la produzione, immagino, anche voi, insomma, moltiplicherete i biscotti.
1: Esatto, assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima, perché poi devo andare sulle prove di corsa.
0: E che percorso seguirà lei in particolare?
1: Tutta la zona della Val Brugneto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita. Cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare, perché è quello
0: esatto,
1: il bello, con qualche amico. È proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.

0: Mi trovo nel comune di Nerone, in Val Fontanabuona, circa 300 metri di altitudine, 800 residenti, il rally della lanterna pronto ad arrivare, primo effetto, le strade asfaltate di fresco, un beneficio non da poco. Questa è l'unica attività commerciale del paese, come spesso capita, appunto nell'entroterra Rosalba, intanto lo attendete con ansia, immagino.
1: Sì, siamo contenti che ogni anno ritorni il rally a trovarci e porta un po' di movimento, un po' di ragazzi di vita, perché qua siamo praticamente abbandonati, c'è poca vita se non quando c'è il rally, e un po' di ragazzi, un po' di
0: movimento, andi rivieni, lei tiene anche aperto, insomma.
1: Sì,
0: in quei
1: sono aperta dal mattino fino alla sera, con panini e focacce, pizzette, gelati, bibite, se sarà caldo come adesso.
0: Quindi sarà un weekend di extra vendite, si aspetta anche.
1: Si spera. Si
0: lei
1: spera.
0: Lo segue un po' da sempre,
1: sì,
0: il rally.
1: Noi sono 35 anni che siamo qua e tutti gli anni noi lo aspettiamo volentieri.
0: Bene, lei buongiorno, anche lo aspetta volentieri il rally?
2: Senz'altro. Speriamo che duri.
0: Che duri, diceva prima, se ce ne fossero anche di più di rally della lanterna.
2: Anche due o tre volte all'anno.
0: Tanto le strade ve l'hanno asfaltato.
2: Senz'altro, è un beneficio per tutti.
0: Un beneficio per tutti. Lei anche sì, certo. Lo segue volentieri?
3: Bellissimo. Rally io l'ho sempre visto qua nei Rone e dalle altre parti. E mi piace tantissimo, perché a parte il movimento che porta di gente, e poi è bellissimo vedere queste belle macchine.
0: Si sente rombare, no? Dove di solito, soprattutto in certe stagioni, c'è un silenzio assoluto, brum brum delle macchine.
3: Sì, certo, certo.
0: Lei non ha mai partecipato?
3: No, io prima facevo assistenza al rally della lanterna.
0: Ah, sì, quindi è proprio...
3: Sì, cioè parliamo di 30 anni fa. E niente, mi piace così, anche per quelle corse mi sono sempre piaciute.
0: Ha mai sognato lei di guidarle anche da ragazza, di partecipare? No. Ma
2: altro che...
0: Insieme al sindaco di Nerone, Stefano Sudermania. Buongiorno a lei, intanto le chiedo la cartolina di presentazione del suo comune, comune di Nerone.
4: Ma il mio comune di Nerone è un comune molto esteso, è nella Fontanabuona, è il secondo più esteso subito dopo San Colombano. Abbiamo 75 km di strade carabili e 30 km quadrati di estensione territoriale, con 900 abitanti circa.
0: Intanto ha citato le strade, si vede arrivando a Nerone che arriva a rally perché sono belle asfaltate, sindaco?
4: Certo, certo, sono belle asfaltate, anzi, vi dirò di più. Se avete occasione di farne tutti quelli che volete fare, ragazzi, portateli pure a Nerone.
0: I rally, dice.
4: Sì, i rally, che no, noi siamo molto contenti, perché questi rally qua provocano intanto un indotto che fa piacere alla popolazione e all'amministrazione, è un modo di fare propaganda, certo. Ma soprattutto perché i rally stimola le autorità sovracomunali ad impegnare a rendere più viabili le loro strade.
0: Sarà una grande festa, sindaco, l'aspetta.
4: Ci mancherebbe, ma noi siamo ben contenti di ospitare questo rally qua.
0: Grazie, sindaco, allora viva il rally.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona perché il rally della Val Trebbia e della Val Fontana Buona, Paolo Corsiglia della Camera di Commercio, lei è entrato già nell'atmosfera pienamente, lo vedo dalla sua maglietta.
1: Certamente, buongiorno, anzi siamo molto contenti che passi qua il rally della Lanterna, come tutti gli anni, è un'iniziativa importantissima che parte da Genova e poi si dirama tutte le nostre valli, ovviamente portando un'animazione sul territorio, ecco, fondamentale.
0: Infatti non è solo per gli appassionati, intanto il rombo dei motori, tutte queste bellissime auto attirano anche chi magari di solito non segue rally, ma è soprattutto la possibilità anche di far conoscere l'entroterra.
1: Sì, certamente, questo è fondamentale, tante attività ovviamente lavorano anche durante le giornate del rally e anche durante le giornate prima del rally, perché ci sono le varie prove che vengono utilizzate per il percorso, quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, di questa realtà che è Lanterna Rally, insieme a tutti i vari player, tra cui la Camera di Commercio, porti sul nostro territorio. Ecco.
0: Lei è appassionato, lo segue da quando è giovane?
1: Beh, certamente, io ho sempre stato appassionato di motori, quindi sono molto contento per questa importante iniziativa.
0: Ha mai guidato, ha mai sognato?
1: No, io ho navigato nei rally storici, ecco.
0: Quindi
1: con macchine storiche, ovviamente adesso c'è tutta questa evoluzione moderna con altissima tecnologia e altissime macchine e con veramente molto molto bello lo spettacolo. Ecco,
0: ecco, come ha detto, magari anche attività commerciali che di solito sono chiuse in quei giorni aprono, so che si moltiplicano anche le ordinazioni nelle vari bar, ristoranti, perché si aspetta un fiume di gente.
1: Sì, certo, c'è tanti appassionati che vengono a vedere e ovviamente si dislocano sul percorso sia in Fontana Buona che di là in Val Trebbia. Abbiamo avuto dei riscontri anche negli anni scorsi molto positivi e speriamo che ovviamente il tempo permettendo siano anche quest'anno positive le presenze del pubblico, e mi dicono che ci sarà una nutrita squadra di piloti, quindi abbiamo già tante tante iscrizioni.
0: Lei ha già deciso in che curva andare a vedere, in quale punto, si deve ancora un po' orientare?
1: No, non ho ancora deciso, non so se farò magari una parte di percorso insieme agli organizzatori e quindi vedremo ancora dove posizionarci. Comunque saremo sul percorso, certamente.
0: E allora evviva il rally della Lanterna 11 e 12 luglio.

0: 42esimo Rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona che vivrà visceralmente questo evento, è vero Sergio Ferrogiaro, vice sindaco di Lumarzo?
1: Sì, tanto buongiorno, grazie di essere venuti a trovarci. Diciamo che noi come comune di Lumarzo non abbiamo proprio delle tappe, delle prove speciali, ok, però abbiamo i trasferimenti, abbiamo i passaggi, e dato che so che ci sono anche tanti ragazzi sul nostro territorio appassionati di automobilismo e di rally, e quindi comunque vedere passare le macchine è già una cosa bella, interessante, che comunque porta avanti il nome della Fontana Buona e dà visibilità a Lumarzo e agli altri comuni della Fontana Buona.
0: Esatto, lei ha colto proprio lo spirito del rally, al di là della competizione, proprio dare voce, vedete, noi arriviamo,
1: esatto,
0: per
1: bravi,
0: far parlare i paesini, i residenti, le attività commerciali che comunque vivono un indotto importante per il rally.
1: Assolutamente, cioè la Fontana Buona ha bisogno di queste cose, e a volte passano biciclette, a volte altre manifestazioni, il rally è un'altra occasione, un'occasione da sfruttare, e quindi ben venga, e speriamo che sia comunque, anche se ripeto, da noi è solo di passaggio, ma che sia una bella cosa. Comunque.
0: Lei l'ha seguiti anche nella sua giovinezza i rally, che veramente nell'entroterra soprattutto sono sentiti, perché vivono delle curve, dei tornanti, delle salite e delle discese dell'entroterra.
1: Allora, la ringrazio di questa domanda, perché io mi ricordo negli anni 80, quando ero un po' più giovane, addirittura c'era anche un emittente locale di Genova che faceva proprio una trasmissione che era chiamata La lunga notte del rally, no? Dove noi giovani seguivamo tutta la notte gli spostamenti e le varie prove speciali, grazie anche collegati con l'emittente che ci diceva più o meno dove erano le macchine, e io

0: per tanti anni veramente l'ho vissuta in prima persona. Ora la guardo un po' dalle retrovie, però è sempre bello e ben venga, e speriamo che venga replicato anche nei prossimi anni.
1: Certo, e potrete seguire tutto ovviamente in diretta su Primo Canale. Grazie Sindaco.
0: Grazie a voi della visita, alla prossima, grazie.
2: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
3: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: si tratta di una prova corta che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare. Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
0: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

0: Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
0: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km.

Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce.

si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio di una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propalta, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrello. Da qui inizia una salita ripida, lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.

0: finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Lancio. Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna, questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio, sono 4 km e 860 metri e allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: onore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: Mi trovo a casa del Romano, nel comune di Fascia. Siamo qui per raccontarvi il 42esimo rally della Lanterna, 11-12 luglio. Io sono con, si è definito lui stesso, il nonno del rally della Lanterna, Marco Gallizia, sindaco di Fascia, ma soprattutto veterano di questo rally. Marco, ci racconti tutto?
2: Allora, una gara che io, oltre a essere sindaco di questo splendido territorio, perché è il comune più alto della regione Liguria.
1: Siamo a quanti metri?
2: Il comune a 1118 metri.
1: Casa del Romano, dove ci troviamo con questi bellissimi prati?
2: 1400 erotti metri.
1: Diceva, oltre a essere il sindaco di Fascia...
2: Mi definiscono un po' il nonno del rally della Lanterna, perché io avendo corso più di 30 anni in macchina, quindi ho corso parecchio, e nei miei 180 rally, diciamo che il rally della Lanterna ho partecipato, il mio nome è stato scritto per ben 19 edizioni.
1: Complimenti, quindi. Allora lo aspetta con grande entusiasmo anche quest'anno.
2: Eh beh sì, è una gara che io conosco veramente molto bene, io ho vissuto tutte le epoche della Lanterna, ho iniziato più di 30 anni fa quando era organizzato dalla Scuderia del Grifone, era campionato italiano, per passare poi alle edizioni degli anni 2000 quando era due ruote motrici a quelli di oggi. Ora è 3 anni che faccio apripista, non faccio più, diciamo, non guido più, non uso più la macchina da corsa, non ci salgo più solo perché l'ho fatto quasi sempre da navigatore, però insomma mi diverto sempre, è una passione.
1: Il bello di questo rally è che consente di visitare, di scoprire anche a chi non lo conosce l'entroterra, tanti sono i paesi coinvolti, noi li stiamo un po' percorrendo tutti perché è una grande festa. Arrivano tante persone, magari in paesi che di solito non ne vedono tantissime, vengono coinvolte le attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi, anche nei trasferimenti, si vedono queste auto che passano, un vero far salire sul podio l'entroterra.
2: Sì, è vero, devo dire che i miei concittadini spesso mi dicono: ma quando c'è il rally quest'anno?
1: C'è perché chi lo aspetta da un anno all'altro, mi hanno detto.
2: Esatto, è una tradizione ormai, lo sanno già che ci sono anni che magari a seconda di come viene inserito in calendario viene fatto più in bassa stagione, un po' più in alta stagione, di questa stagione gode anche di flusso turistico, ma anche durante l'anno, perché devo dire che magari qualcheduno ripercorrendo, perché queste comunque sono state strade che sono state solcate anche dal rally mondiale di Sanremo, quindi cioè molte persone anche solo per fare dei raduni di macchine storiche, queste zone ormai sono diventate un po', diciamo, lo standard di quello che è le corse su strada e l'automobilismo sportivo in generale.
1: Tu sei la proprietaria della Casa del Romano, famosissima, e tu col rally hai un rapporto, posso dire, viscerale.
3: Sì. Certo, ovviamente io sono la generazione di chi è cresciuto qua, che è cresciuto con rally, cioè noi aspettavamo il sabato del rally, era uno dei pochi eventi che ci sono nella nostra vallata e quindi lo aspettavamo, e ora anche dal punto di vista lavorativo è un avvenimento che aiuta.
1: Allora, cosa cucini tu quando c'è il rally? Dimmi un po' qualche piatto tipico della vostra.
3: I ravioli sono qua nelle nostre zone, sono il piatto della festa. Poi vabbè, l'arrosto, la cima, le cose tipiche, diciamo, dell'entroterra, del genovesato.
1: Le tappe del 42esimo rally della Lanterna, che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano, buongiorno sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri, una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
4: Certo, la manifestazione del rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni, e per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività.

0: attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
1: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
2: Parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci portano un sacco di gente,
1: ecco,
2: come tutti gli anni.
1: In quei due giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere, anche nelle attività commerciali c'è movimento.
2: Tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso e comunque fa sempre molto piacere.
1: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
2: Certo, perché sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo conoscere un po' più di movimento e far conoscere i posti.
1: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
3: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni e direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente, e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi.
1: Raddoppierete la produzione, immagino, anche
3: sì,
1: voi insomma moltiplicherete,
3: sì,
1: i biscotti.
3: Esatto, assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima, perché poi devo andare sulle prove di corsa.
1: Che percorso seguirà lei in particolare?
3: Tutta la zona della Val Brugneto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita. Cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare, perché è quello
1: esatto,
3: il bello, con qualche amico. È proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.

0: Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome rondanina. Siamo a 1000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria, 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingheno e il rio Brugneto, poco distante dal lago del Brugneto. La vetta più alta è il Bric Rondanina, che raggiunge i 1340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno che si chiama Dedo per gli amici.
1: Sì.
0: Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
1: Sì, come abitanti, sì. Non come estensione di territorio.
0: Che invece è bello esteso.
1: Sì.
0: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?
1: C'ho qui sotto, c'è un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
0: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
1: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
0: Questa chiesa è un po' il simbolo del paese?
1: Sì, del 1200, sì.
0: E la chiesa chi è intitolata? San?
1: San Nicola di Bari.
0: Lei ci vive bene a Rondanina?
1: È già da 20, più di 20 anni che sono quassù, sì. Dopo che sono andato in pensione.
0: Perché ha scelto Rondanina?
1: Beh, c'avevo la casa di mio nonno.
0: Sì. Ha sentito che arriva il rally della Lanterna?
1: Sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
0: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
1: Sì, ma vanno poi giù da Propata.
0: Sì. Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola in cui è inserita. E guardate, il Palazzo del Municipio sembra in miniatura, piccolino come questo paese, dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità, da paese addormentato.

0: Dopo uno svincolato che non gioca da un anno per infortunio, un altro svincolato o un lusto di gloria ma di 35 anni. Il mercato aggressivo evocato dal CEO danese è cominciato così. Detto che ovviamente mi auguro, perché mai vorrò il male sportivo della Sampdoria, di vedere un Insigne fantasioso e travolgente in maglia blu cerchiata, mi è venuto in mente un acquisto della Samp di me bambino. Ricordate quando arrivò Luciano Chiarugi? Era il 1978, aveva dato il meglio tra Firenze e Milano, a 31 anni, a quell'epoca era dunque vecchio, non incise più di tanto, trovò poi il modo di tornare in Serie A e segnare 3 reti con la maglia del Bologna e finì lì. Era una Sampdoria povera, poverissima, che raccattava quello che poteva. Per fortuna, un mese dopo la fine di quella tormentata stagione, apparve la stella cometa di Paolo Mantovani. Ecco, non posso che appellarmi ai corsi e ricorsi storici di Vico, auspicando che questa sofferenza, e direi anche presa in giro, finisca presto, perché dopo il danno svizzero e Insigne, il radiomercato parla di altri 2 svincolati. Peraltro Branco aveva già lasciato intendere di non sapere quale fosse il budget a disposizione, dunque prepariamoci a un'altra estate di mercato creativo. Intanto tace l'uomo di Singapore, tace il vate dell'isola di Man. Ecco, ribadisco, se vogliamo capire come funzionino le cose in casa Sampdoria ci sono molti modi, ma credo che tutto debba necessariamente passare dall'analisi della posizione del Walker, uno che comanda senza aver nessun ruolo. Quando il 12 giugno 2014 ci venne presentato quell'impresentabile con i capelli lunghi, nessuno nei palazzi di potere calcistico mosse un dito. Già, la Samp è quella sempre protetta, vero? Oggi, quasi alla luce del sole, un signore senza ruolo dispone e nessuno fa una mezza verifica sul perché abbia così tanto potere. Pronto FGC? C'è qualcuno? No, perché la rinascita del calcio italiano parte anche dall'eliminazione di queste zone d'ombra.
1: Dove eravamo rimasti, disse il grande Enzo Tortora tanti tanti anni fa, certo non mi voglio paragonare a un mostro sacro della comunicazione, ma per fare intendere insomma che 4 settimane circa ci eravamo salutati e riparte Gradinata Sud, e riparte perché ci sono tante tante notizie, dopo l'azzeramento totale da parte ovviamente della gestione apicale della Samp, si riparte con nomi importanti, ovvio, uno su tutti Lorenzo Insigne, c'è chi piace, c'è chi non piace, ma non solo di questo. Avremo collegamenti, avremo naturalmente tanti ospiti, ma avremo soprattutto anche la vostra voce. Tanto vado a presentare i nostri ospiti in studio e li ringrazio. Questa sera Matteo Cantillo con noi, buonasera Matteo.
2: Ciao, ciao Franco, buonasera.
1: E il nostro Marco, benvenuto.
3: Buonasera, grazie.
1: Allora, al di là di tutto quello che è successo e che succederà ulteriormente in questi giorni, sicuramente anche perché poi adesso c'è la partenza per il ritiro e quant'altro, tifosi che bolliscono anche perché oggi c'è stato anche l'incontro, poi ne parleremo ovviamente con i nostri opinionisti, di Joseph Tei, il patron della Sampdoria, con la sindaca, giustamente ecco il nostro Alessio Calcinai che ci propone, la vedete, non ha incontrato i tifosi, ha incontrato la sindaca di Genova, Silvia Salis. Partiamo proprio da qua, allora Matteo, cosa può restituirci questa fotografia, questa notizia?
2: Non lo so, bisognerebbe chiedere alla sindaca Silvia Salis, perché io non ho mai sentito la voce di Joseph Tei, l'ho sempre letto, tradotto con l'intelligenza artificiale, con comunicati abbastanza vaghi, quindi onestamente non so che dire di questa persona, so che dovrebbe essere singaporiano, so che avrebbe investito centinaia di milioni di euro nella Sampdoria per galleggiare sul fondo della Serie B, so che non ha azzerato la guida apicale, come dicevi tu, perché ha soltanto fatto alcune modifiche, ma la guida apicale non lo so quanto importanti, perché la guida apicale mi pare che sia Jesper Fredberg, insieme a lui Nathan Walker, e mi sembra che siano sempre loro che comandano la Sampdoria, cioè se c'era un dirigente che oggettivamente per limiti suoi, magari legati a questa, non voglio dire che Jesper Fredberg sia un incapace, voglio solo dire che ha mostrato incapacità nella gestione della Sampdoria, tutti gli investimenti che ha proposto sono stati sostanzialmente sbagliati, la guida dello scorso calciomercato gli è stata sottratta per fortuna a un certo punto a gennaio e la Samp si è salvata con gli acquisti di Andrea Mancini, ora è di nuovo lì che ha scelto Branco e che sostanzialmente pontifica sulla necessità di lavorare, sul futuro. Penso che non ci siano dubbi sul fatto che Fredberg sia certamente il peggiore tra i dirigenti che abbiamo visto ultimamente, magari ripeto, sarà bravissimo, ma qui non lo ha per niente dimostrato.
1: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché poi le vere pallottole Matteo se le tiene per il proseguo. Allora, facciamo un piccolo passo all'indietro, Marco, arriva Bernardo Corradi, il vice sarà Mattarelli, lo ricordiamo, è giusto anche farlo, ci sarà dentro anche Attilio Lombardo e poi arriva Lorenzo Insigne. Insomma, qualche colpo è arrivato, a questo punto quali sono fondamentalmente?

0: Se ci sei batti un colpo mi sembra quello del 47 col morto, cioè nel senso, no, per l'amor di Dio. Non ho nulla da dire sull'incontro Tei Salis perché ha detto tutto Matteo, per cui voglio dire dovrei soltanto fare un copia e incolla.
1: Ma infatti ti ho chiesto appunto invece di
0: lui. Mentre invece mi prendo la parte della domanda che mi hai fatto. Vabbè, partiamo da Insigne, una grande bella operazione mediatica. Io come sempre, tu sai che sono un po', come dire, riottoso a commentare questi arrivi di gente che si batte il petto sulle magliette. C'è stata una bellissima operazione mediatica con il messaggio strappalacrime nei confronti di Vialle. Io penso Vialle, che cioè, voglio dire, non è che poi si può tirare sempre per la giacchetta tutti, perché se no, se poi tutti si appropriano di quello che poi è un simbolo della Sampdoria, un simbolo di se stesso, ecco, magari, insomma, voglio dire, poi tutte le cose che potevano essere dette prima sono state dette in conferenza stampa, quindi una grande bella operazione mediatica sul giocatore. Come sempre faccio quando ci sono delle situazioni tecniche, le osservo, sì. Quindi andremo al campo, che è sicuramente il miglior giudice, quindi io non mi sento né di dire se è un acquisto che può essere utile alla Sampdoria, un acquisto che può non essere, sarà al campo e lo vedremo e lo giudicheremo su questo. Sul tecnico, voglio dire, ha parlato bene anche lui, quindi hanno parlato bene tutti,
1: sì,
0: ecco,
1: ma
0: dopo
1: il
0: le parole,
1: profilo
0: non so
1: internazionale di cui
0: poi
1: hai
0: detto
1: parlavano...
0: di Mutarelli, mi vuoi trascinare per i capelli, che no, è una polemica, sembra sempre che, voglio dire, lo facciano apposta, no? Cioè, voglio dire, Insigne, poi per l'amor di Dio, ovviamente, cosa doveva fare? Dire che quando ha fatto il segno dell'orecchio è contento, cosa doveva dire?
1: Vabbè, Cristo? Vabbè. Però senti,
0: no,
1: posso dirti una cosa,
0: l'anno
1: Marco?
0: Scorso ha fatto una sceneggiata come Merola in occasione della Pavia di Pescara.
1: Però rispetto a tutto, ci sono tanti tifosi che dicono, rispetto al vuoto pneumatico che c'è stato fino ad oggi.
0: Ma si chiama il fine giustifica i mezzi. Sul mio ballatoio qualcuno mi ha fermato, perché ogni tanto mi fermo per farmi parlare di Sampdoria, e mi hanno detto, ma poi se segna, ci mancherebbe, cioè quello è, ci mancherebbe, però noi cosa dobbiamo fare? Allora, non dobbiamo, però, se facciamo un tipo di attività, di mestiere, vostro mestiere, il mio, insomma, un'attività che è stata, però che è quella comunque di raccontare e criticare, e cosa dobbiamo dire? Cioè, nel senso, poi dal punto di vista tecnico invece sarà il campo. Cioè, non...
1: Peraltro, Matteo, oggi è stata confermata sul sito ufficiale della società l'arrivo anche di Daniel Sinasi, questo trequartista esterno offensivo, un classe 97, anche un bel Marcantonio, anche lì, insomma, è una scommessa.
2: Sì, è una scommessa. Ho fatto un po' di ricerca ieri, quando appunto il nome ha cominciato a circolare, ho fatto un articolo per spiegare chi fosse. Ora, sulla carta sono quei giocatori che potrebbero anche essere interessanti, no? Arrivano dall'estero, si è formato, ha giocato in campionati, diciamo, diverso dal nostro, è uno che ovviamente, vabbè, è un mito per la nazionale lussemburghese, però
1: come?
2: La nazionale,
1: certo,
2: lussemburghese è come quella di Recco, fondamentalmente.
0: È vero che l'Italia non è, però,
1: e pensate che non è
0: un minimo,
1: ancora...
0: un minimo.
2: Però, diciamo, non voglio dire, il tema è che anche questo giocatore corrisponde a un identikit che è quello dello svincolato, diciamo, trentenne, ventinovenne, come in questo caso, che quindi non costa nulla di cartellino. Mi pare che sia, diciamo, abbastanza in controtendenza rispetto a ciò che la Sampdoria ha scritto, tra l'altro, nel suo ultimo bilancio, nel quale trovate anche l'articolo sul nostro sito, chiedeva alla dirigenza di lavorare in prospettiva per costruire giocatori che potessero poi portare a plusvalenze. Ora, è vero che uno svincolato che prendi a zero, se lo vendi a uno, hai fatto la plusvalenza di uno, ma vendere uno svincolato, se arrivi a quasi 30 anni e sei svincolato, vuol dire che tendenzialmente non hai tutto questo mercato, che la società in cui eri non smania dalla voglia di offrirti un rinnovo. Quindi devono proprio cambiare passo questi giocatori per poter essere in futuro una plusvalenza.
1: Ecco, fra le altre cose vedete anche il pezzo di cui parlava Matteo. Senti, se volessimo invece fare una chiosa anche per te su Lorenzo Insigne.
2: Allora, Lorenzo Insigne è un giocatore che ha oggettivamente trasformato il Pescara l'anno scorso.
1: Beh, l'ha salvato quasi.
2: Però c'è anche da dire che a Pescara aveva una fortissima motivazione personale. Mi pare che azionista del Pescara sia il suo amico Verratti. C'è comunque un senso di appartenenza che Insigne ha inevitabilmente con la squadra che lo ha lanciato e consacrato nel grande calcio. Quindi sicuramente lì c'erano delle aspettative diverse. È un giocatore però oggettivamente che dà del tuo al pallone, come non ce ne sono molti. Mi auguro che non si perda nei meandri di Bogliasco, perché poi Bogliasco in questi ultimi anni è stato un

0: buco nero in cui sono finiti un po' tutti i talenti. Spero che invece questo si confermi un giocatore di alto livello.
1: Sicuramente non farà rigorista. Mi fai aggiungere una cosa sull'eccellente schede che ha fatto Matteo, come sempre. È un giocatore che ha una vita in prestito, perché guarda, una curiosità che forse non tutti hanno posto attenzione, però... Quindi mi riferisco a fonti ufficiali. Poi nel nostro mestiere siamo sempre portati a dichiarare le nostre fonti.
2: La Bibbia.
1: No, non è la Bibbia, però è sempre bene dire dove sei andato a vedere. E questo, insomma, dal 2011-2012 io leggo gratuito, prestito, gratuito. È andato, è venuto dal Norwich e poi è passato per varie situazioni.
0: È in Inghilterra, di fatto, che non è stato all'altezza della situazione, diciamo,
1: una vita in prestito,
2: che potrebbe essere quasi il titolo, sai, di tipo Ligabue.
0: Sono diversi anche nella rosa blu cerchiata, ragazzi, che sono anni che tornano, tutte le tipo Lagumina. Quanti anni
1: De Paoli,
0: aveva
1: De Paoli, che ha un contratto indeterminato, un buono del tesoro, e poi Cook, che invece l'abbiamo,
0: fenomeni parastatali.
2: Peccato, adesso parlando invece per quanto riguarda tutta la linea difensiva, partendo dal numero uno, perdere questo ragazzo che aveva dimostrato di essere veramente, secondo me, all'altezza e poteva essere il futuro. La Fiorentina ovviamente ha fatto altre scelte. Adesso circola il nome di Sportiello, che sarebbe tanta roba. Partiamo dal numero uno.
0: Sì, Matteo, mi piace questa ipotesi, se dovesse essere altro giocatore non più verdissimo nell'età, ma il portiere va benissimo. Sportiello sarebbe sicuramente, ma sai, a un certo punto dico anche questo, al di là dell'incongruenza rispetto al bilancio che tu stesso scrivi, e considerando che il bilancio non è buono per la Sampdoria, no? Quindi sarebbe il caso di fare le cose che i revisori dei conti suggeriscono per farlo stare in piedi. Però se la Sampdoria già quest'anno vuole costruire una squadra per salire davvero, cioè non per fare un campionato da galleggiamento, ma per salire davvero, e si riempie anche di prestiti o di svincolati, di giocatori che però hanno delle potenzialità immediate, io sono anche d'accordo, nel senso che la Sampdoria ciò che non può fare è continuare a restare in Serie B, soprattutto senza nessuna prospettiva, perché la Sampdoria di questi ultimi due anni l'unica prospettiva che aveva era quella di arrivare alla salvezza. Il primo anno ci è arrivata per il rotto della cuffia, grazie ad un casino che ha coinvolto il Brescia, e l'anno scorso ci è arrivata in maniera meno sofferta, ma sempre comunque sofferta.
2: Allora, noi ci fermiamo davvero solo per un minuto, rientriamo, come vedete, insomma, la serata è bella lunga, e soprattutto i temi sono davvero molto molto caldi. Tra qualche istante anche un bel collegamento con il giornalista da Padova. Rimanete con noi, non abbandonateci.

0: Ben ritrovati, Gradinata Sud, come ogni appuntamento, la nostra puntata sempre prevede almeno uno o due collegamenti. Questa sera diamo il benvenuto e lo ringraziamo, è già stato ospite anche insomma nelle scorse puntate, Davide Piasentini, che è giornalista direttamente da Padova, eccolo. Buonasera Davide.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: No, grazie a te perché sei sempre molto molto disponibile. Allora, insomma, in studio con noi Matteo Cantile e Marco Benvenuto, giusto per acclimatarti un po' di più all'interno della nostra puntata di questa sera. Se volessimo tirare un po' indietro e riavvolgere quel nastro da quando insomma la Samp chiude il campionato, si salva come si è salvata, ad arrivare ai giorni nostri. Se volessimo quantificare una percentuale dei più e dei meno, partiamo da qui Davide con questo giochino, grazie.
1: Allora, beh, è una bella domanda, è molto complicata, anche perché andare ad analizzare le cose durante la fase in cui si dovrebbe, diciamo, costruire qualcosa che abbia delle basi solide è complicato. Finora, secondo me, la freccia pende di più verso il negativo, perché io mi soffermo soprattutto sulla parte sportiva. In questo momento credo che alcuni dei giocatori chiave, lasciando stare la società, perché lì saremmo, secondo me, al 90-100% sul negativo. Se parliamo della parte sportiva, chiaramente ritengo che le assenze in questo momento di Viti e di Pierini dal punto di vista della rosa siano delle mancanze piuttosto significative e che

0: ci sia da lavorare molto, per cui credo che al momento siamo comunque con un 70 in negativo, 30 in positivo, ma è una situazione parziale, almeno per quanto mi riguarda.
1: Davide, come potrai immaginare, avrei sentito sicuramente anche tu facendolo di lavoro, insomma, l'arrivo di Lorenzo Insigne, che vestirà la maglia della Samp per il prossimo campionato, certo. 600.000 euro circa netti come stipendio, ma al di là di quello, insomma, com'è la tua valutazione, come la vedi?
0: Insigne, se sta bene, voglio dire, è un giocatore importantissimo, a 35 anni comunque. Noi abbiamo avuto anche Quagliaretta verso la fine della carriera, che poi sembrava dovesse fare 1 o 2 anni, poi alla fine i migliori sono arrivati dopo i primi due, e sì, credo che se la condizione atletica è buona, e si è visto anche l'anno scorso a Pescara, dove poi aveva ricominciato piano piano, è un giocatore che non c'entra nulla con la categoria, ma non c'entrerebbe nulla neanche con una buona metà, e anche forse di più, delle squadre che sono attualmente in Serie A. Per cui, se sta bene, è un acquisto che non ha eguali. Se invece, facciamo un esempio, visto che siamo qui e parliamo di Serie B, io vivo a Padova, l'anno scorso il Padova ha comprato il Papu Gomez, il Papu Gomez ha giocato 8 partite, non stava bene fisicamente, e alla fine è un giocatore che è semplicemente stato uno che ha venduto le magliette per i tifosi, e sappiamo quanto sia forte, per cui è la condizione fisica, se c'è è un colpo da fuori classe.
1: Allora, prima poi di farti fare magari anche una domanda dei nostri opinionisti e tuoi colleghi, allora, Americo Branco, che lo sai meglio di me, sarà il direttore sportivo di questa Samp, e oggi proprio sul sito ufficiale, dicevamo pochi istanti fa, è stato confermato anche l'acquisto a parametro zero di Daniel Sinasi, è un esterno offensivo, è un classe 97, dotato anche di un buon fisico. Io non so se conosci qualche cosa o hai un po' di cronistoria su di lui, se no insomma anche qui ti chiederei di fare una sintesi. Grazie.
0: È un giocatore solido, io seguo un pochino la Bundesliga, l'ho visto giocare nella scorsa stagione, comunque so che tipo di giocatore sia. È chiaro che è un giocatore a livello tattico non semplicissimo da collocare, bisogna capire come vorrà giocare l'allenatore della Sampdoria, perché ho letto di un suo possibile utilizzo come centravanti, ma probabilmente non si sono viste molte partite di questo ragazzo. È un giocatore che ha un grandissimo sinistro, un brevilineo, però bisogna vedere e valutare quello che può essere il suo inserimento a livello tattico, perché poi anche lì, come vale per il discorso di Insigne, che una volta giocava largo a sinistra, bisogna capire quali sono gli equilibri. Sicuramente preso a parametro zero può essere una soluzione, visto che l'attacco è in difficoltà numericamente, però se mi domandate se avrei preso questo ragazzo o Pierini, io non ho moltissimi dubbi.
1: Allora, tanto abbiamo un impact che lo vorrei commentare un po' con i colleghi in studio. Allora, Matteo, partiamo da qua. I soliti ignoti, era anche un bel titolo di un film negli anni 50-60, anche se un po' diverso. Allora, te sempre qui davanti, con poi tante tante facce senza facce. Matteo.
2: Ma la faccia non è nemmeno quella di Tei, signori, nel senso, Tei è una persona che non può, secondo la mia analisi, governare, guidare una società di calcio, perché per governare, lui può essere ricco come il mare, può essere l'Elon Musk di Singapore, non è questo il problema, è che tu non puoi guidare una società professionistica di uno dei campionati più importanti, ora poi la Sampdoria in Serie B, ma comunque è il campionato italiano, quindi con un marchio, un brand, una tifoseria, una piazza importantissimi, senza che attorno ci sia la certezza di chi sei davvero. Io ho fatto una ricerca online molto approfondita, sono stato diverse ore, per cercare di trovare delle tracce di Tei prima del suo coinvolgimento nella Sampdoria, ed è quasi impossibile. Cioè, se Marco Benvenuto domani compra la Sampdoria, io trovo di Marco Benvenuto prima dell'acquisto della Sampdoria tonnellate di materiale online. So che è giornalista, so di chi è marito, so ho dei profili online, vedo i suoi video, le sue foto, dove è andato in vacanza, so dove ha lavorato, so che si interessa di cucina, so che è sampdoriano, ne so un sacco su Benvenuto. Non è un multimiliardario di Singapore, è una persona normale, è un giornalista normale, locale, che ha fatto la sua bella carriera. E allora, se io di lui so tutto, se di me sai tutto, sai dove ho lavorato, chi sono, dove sono nato, dove vengo, per quale motivo l'investimento

0: vincitore di una delle primarie squadre italiane è sostanzialmente ignoto prima di comprare la Sampdoria, cioè sei diventato qualcuno nel momento in cui hai comprato la Sampdoria. Questo è quasi impossibile, cioè chiunque, qualunque imprenditore tu vai a prendere, persino di Ferrero avevamo delle informazioni pregresse.
1: Ai noi sì, però
0: di
1: è
0: lui
1: vero.
0: No, di lui sostanzialmente
2: mentre
0: no.
2: Tu dici
1: cioè,
2: no,
1: però vedi cosa vuol dire fare il mestiere bene, cioè vuol dire se c'hai un po' di voglia, se c'hai un po' di tempo, di pazienza, perché oggi il lavoro è cambiato e quindi chiaramente hai dei mezzi
2: differenti. Però c'hai dei
1: differenti.
2: Mezzi totalmente
1: hai
2: diversi.
1: Dei mezzi differenti, non è meglio, non è peggio. Sono mezzi differenti, però devi sempre avere questo spirito. Una cosa così non è mai stata fatta, lo sai che è la prima volta, che non è una paraculata perché poi lo sapete, io non lo sono, ma non è mai stato detto una cosa del genere. Chi era costui?
2: Cioè, era costui. Allora, infatti i soliti ignoti. Allora, fatemi sentire anche la voce di Davide da Padova, anche per te, cosa ne pensi Davide, prego.
3: Beh, allora innanzitutto permettimi di salutare Matteo Cantile, che stimo tantissimo, giornalista incredibile.
0: Grazie.
3: Quindi lo saluto con grande piacere.
0: Grazie.
3: Beh, quello che dice lui è il sentimento comune. Quando noi abbiamo tantissima storia del calcio, magari sedimentata nei nostri ricordi, e ci ricordiamo ad esempio la vicenda del Parma con Manenti, la famosa conferenza stampa dove veniva chiesto che tipo di imprenditore è, che tipo di storia ha, e pensate che Manenti, che non aveva comunque dato alcuna risposta plausibile, si era come minimo presentato davanti alle telecamere. Ecco, io credo che, aggiungo a quello che ha detto Matteo, che la sottrazione di queste persone al confronto pubblico, al confronto televisivo e a quello che può essere anche eventualmente una costruzione di un'immagine nuova senza necessariamente dover spiegare il passato,
2: certo,
3: faccia alleggiare qualche ombra piuttosto densa. E
2: Davide,
3: mi limito a dire questo.
2: Davide, senti, prima di salutarci, a meno che non ci siano delle domande specifiche, io però ti volevo fare anche una domanda sul mister, sì, Corradi. Anche su questo nome qua vorrei che spendessi due parole, grazie. Si era parlato, lo sai, si era parlato di un profilo di grande, insomma, internazionale, di ampio respiro, è arrivato lui, ma con tutto il rispetto del caso, eh?
3: Ma allora la scelta sicuramente è in controtendenza, no, ovviamente nulla da togliere a mister Bernardo Corradi, che non conosco personalmente e sicuramente ha fatto una formazione importante, una gavetta importante nei settori giovanili. Uh-huh. Credo che memori della scelta un pochettino impulsiva, diciamo così, a risparmio dell'anno scorso con Donati, credo che non bisognasse comunque prendere quel tipo di metodo e modus operandi per scegliere l'allenatore nuovo, lasciando perdere quello che è stato detto ai tifosi, che è altamente ridicolo nel modo in cui si sono posti a dire una frase del genere per poi presentare un allenatore che non ha profilo internazionale. Speriamo che ci faccia ricredere, però oggettivamente rifare le stesse cazzate che sono state fatte l'anno scorso, almeno nella tipologia di scrematura di allenatori, lo trovo un azzardo. Quantomeno io potrei spendere una parola e la spendo, mi sembra veramente una cosa stupida.
2: Benissimo.
3: E spero di essere smentito.
2: Insomma, ti sei spiegato, Davide, assolutamente.
3: Sì, credo di sì. A volte non bisogna girare troppo intorno su delle parole, se no la gente si crea delle illusioni, come diceva Funari.
2: Va bene, sei bravo.
0: Non posso dire stupidino.
2: Infatti.
3: Esatto. Se no si creano delle illusioni.
2: Comunque senti, Davide, al di là di tutto, e questa non è, come si dice, insomma, una sorta di paraculata, ma insomma, la Samp è sempre lì, i colori sono sempre quelli, speriamo che quest'anno insomma possano arrivare altre soddisfazioni. Nel frattempo davvero io ti ringrazio, ti auguro un buon proseguimento, non so dove andrai in vacanza.
3: Non lo so, dipende, perché mi devo trasferire, quindi sai, quando ti trasferisci devi portare via gli scatoloni e i soldi, le tasche sono leggere.
1: L'isola di Man, andiamo tutti in vacanza.
2: Va bene. Davide, grazie come
3: grazie
2: sempre.
3: Grazie a voi, buona serata.
2: Buona serata anche a te e grazie, le porte saranno sempre aperte da Padova.
1: L'isola di Man, tutti in vacanza.
2: Ma tu c'hai i soldi. Anche Matteo Cantino c'ha tanti soldi e ci può andare. Però
0: l'isola di Man, se sì, devo spendere dei soldi, onestamente non so se vado
1: a prendere un'altra parte.
2: In un momento come questo, no?
0: Allora,
2: Chiedo alla regia, abbiamo ancora qualche minuto pubblicità, infatti siamo arrivati perfetti al secondo blocco, rimanete con noi perché adesso prossimo collegamento e arriverà lei chi è? Non ve lo posso ancora dire, lo scoprirete tra qualche istante.

0: Esiliani, ma era assolutamente inevitabile. Stanno arrivando anche tanti WhatsApp che io, Matteo, te ne insomma metto insieme qualcuno. Sembra che il 70% dei messaggi che siano arrivati ovviamente sono a favore comunque dell'arrivo di Lorenzo Insigne, ma io ti vorrei far vedere invece il nuovo Impact, così lo possiamo magari con te cercare di sviluppare. Eccolo qua, grazie. È bello, eh? Quale progetto? Con tanto di caschetto sampdoriano, con tutto ovviamente il progetto. Speriamo, Matteo, che però in quel progetto ci siano le basi, le fondamenta.
1: Sì, anche perché sennò cosa costruisci, grattacieli? Ma guarda, mi basterebbe proprio anche soltanto almeno il terreno. Ecco, se abbiamo il terreno di nostra
2: terreno
1: proprietà edificabile, possiamo magari costruirci qualcosa. Non lo so quale sia oggettivamente il progetto, non c'è nessun progetto, anche perché poi nel piano industriale c'è TEI finanza fino a marzo. Poi non ho capito perché marzo, cosa succede a marzo? Cioè fai il mercato di gennaio, poi ti stufi a un certo punto e non paghi più gli stipendi, nel senso non è assolutamente comprensibile. La Samp deve togliersi dalla Serie B e finora non ha fatto niente per farlo.
0: Però così parla il tifoso di pancia.
1: Non parla il tifoso di pancia, parla il commercialista, se vuoi. Cioè non ci puoi stare in Serie B, non ci puoi stare con i costi che hai. Se davvero, come dicono, io ci credo pochissimo, la Sampdoria metterà 50 cucuzze e altre 50 ce le mette il Genoa per rifare lo stadio Luigi Ferraris.
0: Certo.
1: Cioè, poi dopo c'è un altro mutuo da 50, perché va bene
0: ovvio.
1: Che non paghi il canone del campo per 50 anni, però devi pagare il mutuo per fare i lavori e agli avanzamenti lavori devi darci il granone. Cioè, quando compri casa, la roba poi la devi fare. Quindi io credo che la Samp debba assolutamente togliersi di lì. Se poi il progetto iniziale, che io non ne sono tanto sicuro, ma se il progetto iniziale era prendo una società in crisi, però cerco di sistemare i debiti, li spalmo un po' nel tempo, li pago con calma e nel frattempo vado in Serie A e poi la rivendo, poteva anche avere un senso. Ma
2: è già stato
1: tu
2: fatto,
1: sei sull'orlo della Serie C con Jesper Fredberg, questo dirigente che non parla neanche l'italiano dopo un anno che lavora qui. Cioè lui lavora da un anno in Italia, fa fare i corsi di inglese al suo personale, ci mancherebbe, giustissimo che i ragazzi della sede. Lui non parla l'italiano, persino Americo Branco è venuto qui e ha parlato italiano al primo colpo, persino Gartenmann ha parlato italiano al primo colpo.
0: Ma è anche una forma di rispetto.
1: È una forma di rispetto nei confronti.
2: Cioè, meno, se sei un dirigente devi anche comunicare in un certo
1: perché Fredberg non è che la conferenza stampa a Bogliasco sulla Sampdoria sia una lezione di filosofia antica, no, cioè una roba
2: e
1: facile
2: e nessuno ti verrà a fare le
1: se parli anche un po' male
0: va bene anche così.
1: Però,
0: anzi,
1: parla in italiano perché è così che si fa.
0: Allora Marco, pochi, insomma lo sappiamo, si va su un ritiro Ponte di Legno, la Samp ci arriva con insomma tante
2: se
0: ferite
2: ci
0: se ci arriva tanto
2: no,
0: tu dici
2: no, però vedi io mi rendo conto
0: sì, ma che squadra porti su?
2: No, ma vedi, io voglio stranamente essere, come dire, anche dare delle aperture. Vai con una squadra sicuramente che è un cantiere, sicuramente, ma questo può stare anche un po' nella logica del calcio. Non tutti ormai vanno in ritiro con la squadra formata, però vanno con un progetto. L'altra sera era un'altra trasmissione qua proprio a Primo Canale, sentivo un po' tutte le società, a partire anche dal Vado, sentivo il direttore sportivo, si fa come si può perché è giusto, perché ognuno fa i propri conti.
1: Sì, però il Vado, il Vado in Champions League
2: ecco,
1: per la sua
2: ci
1: storia.
2: Sono ci sono dei progetti, abbiamo sentito tutti i direttori sportivi, ci sono dei progetti, delle difficoltà ovvie, ovvie perché è il momento, poi oltretutto, ma ci sono tutti dei progetti. Qui insomma voglio dire, ma anche nella scelta dei giocatori, già qui Sinani lo definiamo in una maniera, allora
0: però,
2: cos'è? Insigne, Pierini, Sinani, vogliamo entrare
0: sì,
2: un
0: no,
2: po'?
0: Sì, no, però tu mi dici, se il progetto non c'è, io ti faccio la domanda, come ci arriva su a Ponte di Legno? Tu mi dici, io voglio crederci, ci mancherebbe.
2: Io voglio credere tutto quello che vuoi, io mi rendo conto. Allora parliamo io, parla Matteo, parlano altri colleghi, poi arrivano i tifosi della Sampdoria che fanno i tifosi e fanno benissimo il loro mestiere e ci dicono: ah, vabbè, ma siete solo capaci a criticare. Mentre io, vedi, sai che sono abituato a dire, grazie alla libertà che c'è in questo emittente. Poi ci dicono: ah, quelli dall'altra parte invece, come dire, gira la virgola. Ma io mi sottraggo a questa cosa. Se devo fare una critica, la faccio. Io già sento i tifosi, adesso è arrivato Insigne, sono già tutti lì che 15 giorni fa erano società adesso, però, e si finisce nuovamente, siamo andati avanti per una vita dicendo sono andati avanti per una vita dicendo, e però a Ferrero dal punto di vista sportivo non si può contestare nulla.

0: bisogna uscire da queste logiche, bisogna uscire da queste logiche.
1: Senti, a chi lo dici? Io infatti sono critico, nel senso che la tifoseria sampdoriana non la puoi criticare, perché è incredibile,
0: però cerchiamo di spiegare
1: numerosa,
0: alcune cose.
1: Però qui a Genova abbiamo questo problema, è per questo che ci sono le trasmissioni come questa, no? Dove è chiaro che chi viene qui fa il tifo per una squadra e chi va nell'altra trasmissione fa il tifo per l'altra squadra. La critica si fa per amore. Non la si fa perché devi dar contro alla squadra avversaria per fare del menaggio. Noi non facciamo mai del menaggio nei confronti della Sampdoria.
0: Se vogliamo scherzare,
1: noi,
0: scegliamo il bar.
1: Noi cerchiamo sempre di aiutare la Sampdoria, perché continuare così non va bene. Cioè, rischi poi. Cioè, non è che poi il giorno che arriva il disastro, come è arrivato, perché la Sampdoria è andata in Serie C, non dimentichiamocelo, allora poi i giornalisti sono tutti dei coglioni perché non hanno detto niente nei confronti di voi dovevate fare.
2: Allora, siamo in fascia protetta,
1: siamo un po',
0: bisogna parlare prima che inizi a piovere, perché quando piove siamo tutti
2: però
0: braccia,
2: quello che volevo dire,
1: sta già piovendo parecchio, è un po' che piove, siamo a rischio alluvione,
2: speriamo che inizi a piovere perché c'è anche fin troppo caldo. È innegabile però il fatto, Matteo, dicevamo anche prima con Marco, insomma, che la Samp ha avuto tanti, ad esempio non solo per gli allenatori ma quant'altro. Quindi tu pensi che sempre sia colpa solo del vertice, dicono non ci vado perché quelli non hanno un progetto, perché no, è gente che non sa di calcio, perché il blasone continua sempre a rimanere.
1: Ma il blasone non gioca, cioè se io sono un allenatore come Pecchia, per esempio, no? Ora che non è Mourinho, voglio dire, però in Serie B è un allenatore importante che ha fatto promozione.
2: Ma 10 anni fa magari avrebbe detto di sì.
1: Ma certo, non so, questo
2: ma certo. Vedi quanto è influente, ti chiedo.
0: A bivaccare in via 20 settembre.
2: Cioè, appunto.
0: Erano tu col sacco a pelo, aspettare
1: oggi,
0: di essere chiamato.
1: Oggi capisci che tu vai a fare, cioè, nativo, ci vieni a condurre la trasmissione in questa televisione? Ma ci posso anche venire. C'è la telecamera, c'è l'ho il microfono,
2: c'è la luce,
0: c'è la trasmissione.
1: Minimo di organizzazione, perché io sono Franco Nativo, non posso far figure da cialtrone. Devo avere una soluzione. E credo che la stessa cosa la facciano gli allenatori, i giocatori, cioè non... poi ci mancherebbe, è chiaro che la Sampdoria ha quel po' di più rispetto a qualunque altra squadra, però poi alla fine, insomma, Martinelli, secondo me, se si fosse impuntato con la Fiorentina, magari si aspettava la soluzione Sampdoria, invece evidentemente dice, vabbè, ma forse all'Avellino magari faccio un campionato anche migliore rispetto a quello che ho fatto là, l'ho visti questi come sono, come poi alla fine si cavano.
2: L'ha vissuta in prima persona.
0: Scusa se ti vengo sulla voce, però bisogna tenere conto, tu fai conto anche che fai in una piazza che in questo momento poi si potrebbe spaccare ulteriormente, perché poi è vero che c'è una parte della tifoseria che adesso dice, ma c'è una parte ribollente di tifoseria, e tu calciatore non hai voglia poi di stare su una piazza un anno dove, per l'amor di Dio, e a Genova devo dire succede veramente un centesimo di quello che succedono in altre piazze, però i tifosi che ti vengono a contestare con ragione, e quindi ti scegli comunque anche sotto questo aspetto,
2: prima,
0: è umano, prima di andare, una piazza più comoda.
2: Prima di andare in pubblicità, ancora un minutino giusto sul discorso della tifoseria, perché tanti messaggi che sono arrivati, dentro quelle poche volte che i tifosi si sono fatti sentire, la Samp stranamente, ma sai già dove voglio arrivare,
0: ma
2: però
0: sai
2: io
0: già
2: ti
0: dove voglio arrivare
2: che...
0: e se anche il discorso delle motivazioni, allora io ho vissuto un'epoca nella Sampdoria dove i calciatori molto spesso venivano aspettati,
2: due punti, ci voleva
0: fuori
2: più protesta,
0: e qualche giocatore, io ricordo una famosa volta che Micio Orlandi fece tutto il giro della piazza con un tifoso che adesso ormai pagato in prescrizione, che gli dava dei calcioni nel sedere. Non funziona così,
2: ma
0: perché
2: no,
0: poi tu giochi,
2: certo, no,
0: per quello che sei, però succedono queste cose.
2: Però sottotesto, il sottotesto, Matteo, è fondamentalmente due punti, ci voleva più protesta probabilmente,
1: ma sai, nei confronti della squadra non lo so nemmeno. Poi alla fine ci sono piazze che protestano tantissimo, ora c'è la discussione anche online, facciamo l'abbonamento, non lo facciamo. Ora, la Lazio non fa gli abbonamenti da anni, non è cambiato niente, no? A parte che, cioè, vorrei averla la Lazio io qua, nel senso, no? Mi piacerebbe avere gli stessi risultati, però, cioè, non è quello, non è che la tifoseria riesce a cambiare la situazione, però ci vuole, secondo me, dovrebbero continuare a fare protesta a oltranza nei confronti di questa società, proteggendo il più possibile la squadra. Poi è chiaro che se la squadra, poi alla fine l'anno scorso la squadra andava male anche quando aveva una rosa più che discreta per fare la Serie B, il problema è che i giocatori sono anche poi il prodotto di quello che c'è intorno, se tutto intorno le cose vanno male anche

0: Che uno buono.
1: Tu dici nel calderone.
0: Nel calderone.
2: Poi parliamo sempre anche di ragazzi. Cioè io poi quando parlo di calciatore, poi al di là di tutto.
1: Sì, ragazzi comunque... che guadagnano centinaia e centinaia di milioni.
2: No, capito Franco, se vuoi ti faccio veramente un'analisi sotto questo aspetto, se guadagni, così. Però poi tu devi calarti nella parte e quando ti trovi in mezzo a... hai problemi così, a 23-24 anni c'è quello che risponde in un modo e c'è quello invece che risponde
1: però
2: risponde
1: lasciami fare il tifoso di pancia se per tre giorni
2: figurati.
1: Non vai a lavorare il tuo lavoro non lo fai bene ti sbattono fuori
2: Franco sono un maestro in questo discorso
1: lo so.
2: E lo tiro sempre fuori
1: lo so.
2: Cioè,
1: c'è il tuo famoso
2: però,
1: idraulico
2: poi,
1: no? L'esempio dell'idraulico
2: poi ti parlo del mio idraulico che è quello che mi risolve
1: allora devo andare in
2: pubblicità?
1: Ancora un minutino, proprio un minutino solo per, ma proprio veloce. Matteo, quindi a tuo modesto parere gli abbonamenti non verranno a mancare anche quest'anno?
0: Non credo, anche se forse, se ha senso quello che leggo sui social, qualcosa in meno, specialmente, e poi c'è un tema, la Sud non la puoi mollare. Perché c'è il tema della prelazione, i posti sono quello, io lo capisco.
2: Vedi che veniamo.
0: No, non mollate quel posto, non può piovere per sempre, prima o poi una squadra normale ce l'avremo.
2: Ma anche
0: quindi,
2: perché se lo molli, giustamente ti arriva quello che te lo frega.
0: Lo frega
2: dai,
0: non te lo ridà più poi, no? Quindi quello tienlo e ci sta, ci mancherebbe altro. Cioè. Però secondo me tribune distinti quest'anno qualcosa meno dovrebbe essere, a meno che... da qui all'inizio del campionato non ci sia un bel
2: allora mercato. Te la lancio io una proposta
1: veloce devo andare in pubblicità
2: velocissimo
1: Marco,
2: la società blocchi gli abbonamenti e a campagna acquisti finita inizi trovi le modalità e faccia la campagna abbonamenti perché
0: certo.
2: Se io mi abbono al Teatro dell'Opera e poi ci sei a cantare Tenzi che la Callas cioè non è che è la stessa allora
1: grazie,
2: la società
1: grazie,
2: se vuole
0: sai cosa ti dice te
2: posponga ho capito
0: sai cosa dice te sono di Singapore mica scemo
2: ho capito, ma lo dirà
1: due.
2: Sali,
1: e terza,
2: lo dirà a me,
1: e terza cosa, tu non mi hai sentito cantare ancora.
2: Vabbè. Ah, ecco, è vero. Su questo
1: ci fermiamo ancora, dai, che non è ancora finita Gradinata Sud, continuate a mandare anche i vostri messaggi. Grazie.

0: Gradinata Sud ancora insieme e adesso apriamo la parte dedicata ai possibili nuovi innesti, qualche nome è già arrivato, ne abbiamo già parlato, adesso chiedo ai nostri opinionisti di guardare bene la grafica, signori grazie, eccolo qua. Allora, caccia ai rinforzi, Giulio Maggiore, Tobias Lauritsen, Andrea Giorgini, Marco Sportiello, Emanuele Pecorino. Partiamo, vi voglio però, ragazzi, veloci, così facciamo. Allora, Matteo, partiamo da te. Di questi cinque, tanto quale veramente butteresti subito dentro? Abbiamo parlato di Sportiello, prego.
1: Vabbè, allora, da spezzino non posso parlare male di Giulio Maggiore, che però si deve essere perso nei meandri di se stesso, diciamo così, quindi non lo so, se devo giudicare il giocatore del passato, era un bel centrocampista di inserimento, però poi insomma non è che il centrocampo in questo momento mi sembri proprio la priorità, perché c'è Abigard, c'è Andersen, c'è Conti, c'è comunque Salvatore Esposito, quindi insomma lì siamo abbastanza
0: coperti. E quel Pecorino?
1: Allora, anche di Pecorino avevo scritto qualcosa, è un giocatore che non è male, anche se non segna particolarmente tanto, mi
0: e
1: pare,
0: si fa anche male.
1: Vado a memoria, si fa male, ha avuto diversi infortuni e mi pare 7 gol, 9 gol, adesso mi ricordo esattamente il numero l'anno scorso su Tirol, peraltro l'anno migliore della sua carriera, quindi diciamo che
0: però
1: se vuoi andare in Serie A ci vuole Poggianpalo, ci vuole Adorante, ci vuole quella gente lì, peraltro con Poggianpalo ci puoi anche non andare in Serie A come ti dimostra il Palermo, quindi diciamo che quello è la tipologia del giocatore per puntare davvero alla promozione. Pecorino magari potrebbe essere, siccome l'anno scorso abbiamo fatto l'assurdità di fare mezzo campionato con solo un 38enne in attacco, perché praticamente non avevi alternative se non Ciuni, che però
2: se siamo
1: poverino.
2: Riusciti a fare questo, chissà che magari non riusciamo a fare
1: però
2: meglio.
1: Diciamo che se Pecorino fosse l'alternativa di, perché poi come giocherà questa squadra? Perché già Insigne, per esempio, è un esterno sinistro che si accentra. Ultimamente fa più il trequartista, quindi già 4-3-3, non lo so. Ci fosse anche Pierini, ecco, allora sa, o Begic, vai, fai Begic,
0: vabbè, Begic è giusto.
1: Insigne.
2: No, rischi di avere una squadra di trequartisti.
0: Insomma, allora andiamo a vederli nuovamente, così li commentiamo anche con Marco. Marco, tu lo sai meglio di me, hai qualche annetto anche più di me, così ti do anche un po' del vecchio, dopo che mi hai trattato malissimo.
2: No, del vecchio lo vorrei avere anche.
1: Ecco,
2: non vorrei avere adesso,
0: no.
2: Del vecchio.
0: Senti, i grandi allenatori del passato dicevano ci vuole uno che pari e uno che la metta dentro. Allora, quel Marco Sportiello sarebbe importante.

0: grande, grande, insomma,
1: non lo giocatore lo che comunque ha un suo curriculum, 34 anni, no?
0: Vabbè, ho capito, ma
1: per un portiere, guarda, il portiere sono sempre, poi ormai l'età nel calcio per certi versi, comunque,
0: quindi lui già
1: un grano salis.
0: Senti, è sto Tobias.
1: Tobias, Lauritsen, vabbè, insomma, dall'Eredivisie abbiamo, se non erro, una dozzina di gol,
0: sì,
1: quindi
0: 12
1: un buon,
0: gol, sì.
1: Buon campionato olandese, per l'amor di
0: capito,
1: Dio,
0: non
1: va, ho capito, adesso, perché

0: Cioè, nel senso, è comunque un giocatore, date un'occhiatina, giocatore prestante dal punto di vista fisico, un nordico, quindi insomma, voglio dire, va bene. Ho un omonimo del 2004, non vorrei che poi l'algoritmo...
1: Ah, tu dici?
0: Sì, uno...
2: Sbagliato giocatore.
0: No, no, no, no, per l'amor di Dio. Attenzione, perché è un omonimo del 2004.
1: Matteo, senza dimenticare che ritornano i cavalli di una volta. Quelli che,
2: allora, di questi cavalli...
1: I cavalli di ritorno.
2: Per esempio... Allora, in questa follia di squadra strana, piena di trequartisti, perché non provare a mettere Tutino centravanti come aveva fatto al Cosenza, che è l'unica stagione in cui che Tutino, tra l'altro, è sembrato un giocatore diverso rispetto al passato? Quella potrebbe essere...
1: Quindi centravanti
2: allora,
1: puro.
2: Mi tieni Tutino e mi porti qui Pecorino, tutti con la Ino, e magari quando devi far salire la squadra, devi tenere alto la palla, devi difenderti, metti Pecorino. Quando devi provare invece a trovare la via del gol, con tanta qualità, Tutino ha qualità, magari falso 9, come faceva Cosenza, potrebbe essere. Io me la ricordo quella stagione, totale, grandissima stagione.
0: Questa è una bella sfida per il tecnico, perché questo lo dovrà giudicare
1: gli altri,
0: il tecnico.
1: Non ne parliamo nemmeno, i cavalli di
2: allora, la Gumina. Io sono affezionato alla Gumina, perché una volta ho fatto una telecronaca di una partita tipo l'anno scorso in cui c'era la Gumina in campo col Pontedera e ho fatto la telecronaca da bordo campo e guardandoli da bordo campo, cioè non è che la Gumina è più scarso degli altri, anzi ti garantisco che visto proprio da vicino è uno che però in campo ha fatto sempre malissimo.
0: Ci sono delle situazioni che sono
2: malissimo
0: segnate,
2: qua. Quindi cioè. Segna per me la Gumina
0: poi
2: è un
0: sono
2: ragazzo da Lega Pro
0: di ritorno.
1: No, ce ne sono, ma al di là di tutto la Gumina
0: poi c'è sempre De Paoli che
1: bravissimo,
0: ha un contratto fino al 2045, 87 anni di contratto, come
1: ecco,
0: il mio mutuo.
1: Partiamo proprio da lui, perché anche qui insomma c'è chi gli piace, chi non lo vorrebbe vedere più per in fotografia. No, capito Marco?
0: Non so cosa dire, cioè nel senso ci sono delle situazioni, ci sono dei giocatori che al netto di un gol importantissimo
1: Pedrola
0: segnato.
1: Mi dovete dire qualcosa su Pedrola?
0: No, però Pedrola mi pare, correggimi, siete voi,
1: non è ancora confermato,
0: però probabilmente rimarrà in Spagna, però vabbè, insomma, questo poi sarà la cronaca a dirlo. E su De Paoli, che peraltro non è un cavallo di ritorno, ma nel senso che è sempre rimasto in scuderia, ci sono dei giocatori che hanno il destino segnato. Io mi ricordo, guarda, tanti anni fa c'era Roberto Galia, un giocatore Galia. Che poi quando andò era un grande per me era un ottimo giocatore, era arrivato dal Como, poi aveva sto vizio che spetta sempre a chi gioca sulla fascia e quindi aveva sempre i suoi, come dire, stalker, no? E questo poi alla fine, perché sono uomini, andava in confusione, poi andò alla Juve e fece una carriera. Però ci sono dei giocatori che a volte in una piazza hanno il loro destino segnato, molto spesso anche per loro stessi ne conviene cambiare aria, per tutti, quindi insomma, no, cavalli di ritorno. Però quell'ipotesi di Tutino, magari ci riflettevo l'altro giorno, secondo me tra le tante ipotesi potrebbe essere anche
2: peggio, no?
0: Quantomeno in tutto il periodo del ritiro, io se fossi il tecnico la valuterei.
1: Parlando sempre di calcio giocato e di giocatori, Esposito, la Samp ha investito tanto, ci crede molto, lo scorso anno insomma è andato come è andato, quest'anno sarà il suo anno?
2: Allora, io lo conosco molto bene, è un ragazzo che non lo conosco di persona, lo conosco come calciatore. Visto da calciatore, mi sembra un ragazzo con un carattere, un temperamento non proprio da leader e che si lascia un po', diciamo...
1: Strano, perché dovrebbe farlo proprio,
2: no.
1: Nella
2: lui lo è calcisticamente, nel senso che ha i piedi buoni, ha la visione di gioco, però deve star bene chi c'è intorno. Se sta bene chi c'è intorno, lui è veramente un lusso per la Serie B, è un grandissimo giocatore, ha le giocate ottime.
1: Per lusso
2: quando non c'è, non ci sono i meccanismi, fa sempre il tocco in più. Quella cosa che il centrocampista non deve mai fare, il regista non deve mai fare, perché poi la squadra non gira. E quello visto a Genova, e quello visto per esempio a Spezia nell'anno brutto, o a Spezia negli anni precedenti rispetto all'unico anno eccezionale, però lì non dimentichiamoci che lo Spezia giocava col doping,
1: davanti a lui
2: c'era l'altro Esposito.
1: Potrebbe nascere l'alchimia, scusa Marco, l'alchimia con Insigne?
2: L'alchimia con Insigne fa un ruolo diverso, diciamo, gli può dare il pallone.
1: Quando tu parlavi,
2: gli può dare
1: se
2: il
1: c'è
2: pallone.
1: Una persona che comunque gli può dare...
2: No, ma è proprio il gruppo, cioè deve girare il gruppo. Lui, se ci sono schemi collaudati, una squadra che sai dove trovare il tuo compagno, lui la palla lì ce la mette. Se deve essere lui che dal niente, come l'anno scorso, deve inventare la roba, io non gliel'ho mai visto fare. Poi può darsi
0: non
2: che...
0: È Volpi.
2: Non è Volpi.
0: Non è Volpi.
2: Però i piedi sono quelli,
0: sì,
2: eh.
0: Sì,

0: No, ma concordo, concordo. Poi potrebbe anche essere una questione di arretramenti, più che avanzamenti. Poi a volte sappiamo benissimo che i 10 metri, se un tecnico ti sa, questo è un altro.
1: Va coccolato
0: e
1: difeso.
0: Riesco... Allora, Lombardo ne aveva dato in conferenza stampa in paio di occasioni, aveva dato delle definizioni quando l'ha escluso, perché in quel momento lì hai bisogno anche di velocità, di testa. Io mi ricordo, qua abbiamo visto passare Thiago Motta, che era un lentone, ma aveva un la cervello testa. che girava mille, quindi i palloni venivano smistati. Quello che non ho capito è il fatto che si sia lasciato andare Ricci, perché tutto sommato poteva essere la giusta alternativa. A volte sappiamo che tra i giocatori in movimento la competizione aiuta.
2: Ultimi 4 minuti, 3, una roba del genere, giusto Alessio in regia. Senti Matteo, in tanti stanno scrivendo anche quest'anno, forse la parte più debole potrebbe essere proprio la difesa. Cosa ne pensi?
1: Non so, al momento Viti, Palma, la difesa non è, in questo momento la difesa non è, quindi è chiaro che sul mercato mi aspetto molto. Mi dispiace che, diciamo, la rosa parta molto incompleta per il ritiro, perché quello è il momento in cui Corradi può metterci del suo, però è anche vero che è un po' così per tutti, cioè è un po' così per tutti. Non mi pare che le altre squadre...
2: Beh, io mi ricordo quando eravamo andati a Livigno, che lì c'era una cosa diversa, poi se ne sono andati via metà di tutti.
1: È arrivato Girelli, mentre noi due eravamo a Livigno.
2: Tra l'altro ritorna Girelli, quando parlavi dei cavalli di ritorno, ritorna anche Girelli, non ridere.
1: Vabbè. Che giocava nella Casertana, dove è andato a giocare? Boh, non mi ricordo.
2: Sì, l'anno mio l'avevo...
0: Girelli, come dire, mi un po', come dire.
1: Sì.
2: Guarda che sei cattivo.
0: Tra poco ci vuole a me il Girelli.
2: Sei cattivo, eh?
1: È quello che sembra Fellainino, è quello che ha i capelli come Fellainino.
2: Sì, cioè, stavi finendo, Vante, prego.
1: No, dico, cosa devo dire? Cioè, è così per tutti, quindi insomma... Non è questo il problema principale. Certo, anche lì, se vuoi fare le cose veramente per bene, gli acquisti li devi fare il prima possibile. Mi rendo conto che hai una rosa piena di esuberi e prima di comprare devi anche piazzare. Questo è inevitabile, quindi non posso fare una critica su questa cosa.
2: Senti, per quanto riguarda, siamo veramente ai titoli di coda. Abbiamo parlato tanto di te, di quest'uomo che comunque, volente o non volente, ci ha messo 150-160 milioni.
0: Adesso poi bisogna vedere se ci li ha messi in che modalità.
2: Vabbè, ho capito. Marco,
0: però, insomma, non è un passaggio. La prossima puntata, però mettiamola lì, perché un conto se io vedo Matteo.
2: Io
0: dico,
2: non ce l'ho messi,
0: Matteo,
2: tu
0: guarda,
2: non ce l'hai messi.
0: Faccio sto regalo di 20 milioni di euro. Matteo,
1: e poi nel conto corrente di Marco trovi 19 milioni e mezzo.
0: Ecco, no, voglio dire. Vabbè, dai.
2: Però, no, nel senso che comunque fondamentalmente, quindi alla fine si parla fino a marzo, poi chissà perché proprio fino a marzo.
1: È marzo perché è la primavera.
0: Marzo, la primavera, sono le fave.
2: Però tutto si basa e ruota intorno a lui, quindi sfida
0: questo. Capito, una volta si diceva che era il padrone del vapore, cioè nel senso, è andato a parlare anche con la Salis, quindi è il padrone del vapore. È chiaro che ruota tutto intorno a lui, o diciamo così la sua.
2: No, ma la mia domanda era lui o gli altri due che sono a fianco?
0: Ragazzi,
1: no, io credo più Walker in questa vicenda, però anche di Walker sappiamo poco, visto che non abbiamo mai fatto un confronto con questa persona. Ora, tornando alla tua domanda originale di cosa avranno parlato con la Salis, io penso che al di là dei convenevoli si sia parlato dello stadio, che è credo che la Salis abbia bisogno, come ci aveva bisogno anche Bucci prima di lei, qualcuno che gli dica ok, non ti preoccupare, perché qui continuiamo a fare i progetti bellissimi, render, però poi... manca il piano economico. Cioè dici, ma sì, ho capito, è come se io vado nel negozio, guardo tutte le cose, poi sì, ok, ma nel bancomat ce l'hai per comprare sta roba? Sì, poi vediamo, faccio un piano
0: e poi ci sarai tra 10 anni. Quando si parla di società sportive, per l'amor di Dio, già si apotropaici, e questo è un ragionamento neutro come il sesso degli angeli, però società sportive, io non so tra 10 anni, poi tutte e due possono essere in Champions e quindi hanno entrate, ma può anche essere che, quindi è un negozio variabile.
2: Ragazzi, devo chiudere. Io come sempre ringrazio tutti voi, tantissimi messaggi, mi scuso se non siamo riusciti a leggerli tutti. Grazie a Matteo Cantile.
1: Grazie a te.
2: Grazie a Marco, benvenuto. Ovviamente non abbiamo l'appuntamento per venerdì prossimo, stesso orario, sempre con i colori più belli del mondo, ma soprattutto speriamo di avere tante belle notizie da darvi venerdì prossimo. Ovviamente la Samp si trasferisce a Moena, arriveranno le nuove notizie, ce l'auguriamo. Una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Primo Canale. Un saluto da Franco Nativo.

Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso

0: corso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: si tratta di una prova corta che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare. Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme.
0: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

0: sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
0: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km.

si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio ad una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite il Bavastrello. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.

0: finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Laccio. Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna, questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio, sono 4 km e 860 metri e allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto il cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.

0: 800 metri di altitudine in una superficie di circa 13 km quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane come questa che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
1: Sì, certo, una bella iniziativa.
0: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
1: Arriverà senz'altro, sì sì.
2: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche liguri, Ponente, Levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
0: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
2: Tutti leggeri, sono con bresaola, mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
0: E invece piatto forte del ristorante?
2: Panzotti al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
0: E di secondo?
2: La carne allo spiedo, senza ombra di dubbio, lo abbiamo dietro.
0: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle fate, il bosco delle fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Valtrebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
3: Esatto.
0: Una meraviglia, siete nel paradiso.
3: Sì.
0: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, sì, insomma, toccato dal Rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un
3: sì,
0: po' di attenzione?
3: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
0: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
3: sì,
0: qualcuno magari in più, a parte, esatto, che nei weekend già movimento,
3: sì,
0: ce n'è, però potrebbe arrivare.
3: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
0: Ecco, perché qua prima passava proprio,
3: esatto,
0: il rally della Lanterna con la prova mondiale.
3: Esatto, esatto, è stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93, uh-huh, e questa era una delle tappe principali della rally della Lanterna.

0: Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome rondanina. Siamo a 1000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria, 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingheno e il rio Brugneto, poco distante dal lago del Brugneto. La vetta più alta è il Bric Rondanina, che raggiunge i 1340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno che si chiama Dedo per gli amici.
1: Sì.
0: Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
1: Sì, come abitanti, sì. Non come estensione di territorio.
0: Che invece è bello esteso.
1: Sì.
0: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?
1: C'ho qui sotto, c'è un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
0: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
1: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
0: Questa chiesa

0: è un po' il simbolo del paese.
1: Eh sì, del 1200, sì.
0: E la chiesa chi è intitolata San?
1: A San Nicola di Bari.
0: Lei ci vive bene a Rondanina?
1: È già da 20, più di 20 anni che sono quassù, sì. Dopo che sono andato in pensione.
0: Perché ha scelto Rondanina? Ha
1: Beh, c'avevo la casa di mio nonno. Sì.
0: sentito che arriva il Rally della Lanterna?
1: Sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
0: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per
1: Sì.
0: sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
1: Sì, ma vanno poi giù da Parpata.
0: Sì. Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola in cui è inserita. E guardate, il palazzo del municipio, piccolino come questo paese, dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità da paese addormentato. Mi trovo a casa del Romano, nel comune di Fascia. Siamo qui per raccontarvi il 42esimo Rally della Lanterna, 11-12 luglio. Io sono con, si è definito lui stesso, il nonno del Rally della Lanterna, Marco Gallizia, sindaco di Fascia, ma soprattutto veterano di questo rally. Marco, ci racconti tutto?
2: Allora, una gara che io, oltre a essere sindaco di questo splendido territorio, perché è il comune più alto della regione Liguria,
0: Siamo a quanti metri?
2: il comune è a 1118 metri.
0: Casa del Romano, dove ci
2: Qua
0: troviamo con questi
2: siamo
0: bellissimi prati?
2: 1400 e rotti metri.
0: Diceva, oltre a essere il sindaco di Fascia.
2: Mi definiscono un po' il nonno del rally della lanterna, perché io lo avendo corso più di 30 anni in macchina, quindi ho corso parecchio, e nei miei 180 rally, diciamo che il rally della lanterna ho partecipato, il mio nome è stato scritto per ben 19 edizioni. Quindi.
0: Complimenti, allora lo aspetta con grande entusiasmo anche quest'anno.
2: Eh beh, sì, è una gara che io conosco veramente molto bene. Io ho vissuto tutte le epoche del Lanterna. Ho iniziato più di 30 anni fa, quando era organizzato dalla Scuderia del Grifone, era campionato italiano, per passare poi alle edizioni degli anni 2000, quando era a due ruote motrici, a quelli di oggi. Ora è 3 anni che faccio apripista, non faccio più, diciamo, non guido più, non uso più la macchina da corsa, non ci salgo più sopra perché l'ho fatto quasi sempre da navigatore, però insomma mi diverto sempre, è una passione.
0: Il bello di questo rally è che consente di visitare, di scoprire anche a chi non lo conosce l'entroterra. Tanti sono i paesi coinvolti, noi li stiamo un po' percorrendo tutti perché è una grande festa. Arrivano tante persone, magari in paesi che di solito non ne vedono tantissime, vengono coinvolte le attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi, anche nei trasferimenti. Si vedono queste auto che passano, un vero far salire sul podio l'entroterra.
2: Sì, è vero, devo dire che i miei concittadini spesso mi dicono: ma quando c'è il rally quest'anno?
0: C'è chi lo
2: Perché.
0: aspetta da un anno all'altro, mi hanno detto.
2: Esatto, è una tradizione ormai, lo sanno già che ci sono anni che magari a seconda di come viene inserito in calendario viene fatto più in bassa stagione, un po' più in alta stagione, di questa stagione gode anche di flusso turistico, ma anche durante l'anno, perché devo dire che magari qualcheduno ripercorrendo, perché queste comunque sono state strade che sono state solcate anche dal Rally Mondiale di Sanremo, quindi cioè, molte persone anche solo per fare dei raduni di macchine storiche, queste zone ormai sono diventate un po', diciamo, lo standard di quello che è le corse su strada e l'automobilismo sportivo in generale.
0: Tu sei la proprietaria della Casa del Romano, famosissima, e tu col rally hai un rapporto, posso dire, viscerale?
3: Certo, ovviamente, io sono la generazione di chi è cresciuto qua, che è cresciuto con rally, cioè noi aspettavamo il sabato del rally, era uno dei pochi eventi che ci sono nella nostra vallata e quindi lo aspettavamo. E ora anche dal punto di vista lavorativo è un avvenimento che aiuta.
0: Allora, cosa cucini tu quando c'è il rally? Dimmi un po' qualche piatto tipico della vostra.
3: I ravioli sono qua nelle nostre zone, sono il piatto della festa. Poi vabbè, l'arrosto, la cima, le cose tipiche, diciamo, dell'entroterra, del genovesato.

0: le tappe del 42esimo Rally della Lanterna, che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano, buongiorno sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri, una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
1: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni, e per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
0: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
2: Parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci porterà un sacco di gente,
0: ecco,
2: come tutti gli anni.
0: In quei due giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere, anche nelle attività commerciali c'è movimento.
2: Tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso e comunque fa sempre molto piacere.
0: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
2: Certo, perché sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo conoscere un po' più di movimento e far conoscere i posti.
0: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
3: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni. E direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante, perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente, e dall'altra anche come spettatore, perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi.
0: Raddoppierete la produzione, immagino, anche
3: sì,
0: voi insomma moltiplicherete, sì, i biscotti.
3: Esatto, assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima, perché poi devo andare sulle prove di corsa.
0: E che quindi, percorso sì. Seguirà lei in particolare?
3: Tutta la zona della Val Brugneto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita. Cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare, perché è quello
0: esatto,
3: il bello. Con qualche amico, è proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.

0: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: si tratta di una prova corta che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare.

0: Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
1: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima del

0: Missione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
0: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km.

Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce.

si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio di una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrelli. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti.

0: finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Lancio. Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna, questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio, sono 4 km e 860 metri e allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
2: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando...
1: Però è una storia...
2: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
1: Secondo
2: si è
1: me...
2: Un po'
1: insomma... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
2: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
3: Allora Chiara, io direi Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
2: Te la senti?
3: Me la sento, anche se non ho l'età.
1: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
2: Una storia molto lunga. Mario.
1: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
2: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è stato sulla barricata, lo abbiamo visto nei mesi recenti quando c'è stato

0: stato un inasprimento della vertenza e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
1: Come stiamo? Stiamo che... Beh, sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
0: Quindi molto fresco.
1: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
0: È un passaggio.
1: È già una notizia.
2: Il Mimit è il ministero.
1: Il Mimit è il ministero dell'industria.
2: Industria.
1: Una volta era
0: il ministero del Made in Italy.
1: Adesso
0: anche.
1: Il Made in Italy. Comunque, certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
0: che non è una figura secondaria,
1: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
2: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
1: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
0: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
1: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
1: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos sul Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
0: quindi nel nord
1: Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, sì. ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
0: Cornigliano, diciamo, Novi.
1: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che, tra virgolette, potrebbe inquinare territorio.
1: Guardi,
2: perché io sono rimasto a quei problemi.
0: Sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
1: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
1: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
0: Nonostante i giudici di Milano?
1: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente provocato.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
1: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
1: Sì. Giusto?
2: Sì.
1: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Fos. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque

0: diciamo i nomi che ho citato prima, quindi l'Italia deve
1: Fabio,
0: normalizzarsi.
1: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo. Sentiamo Chiara.
2: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme

0: 97, sono entrato nel novembre del 97.
1: Quindi direi da qualche anno.
0: Che anni.
1: E allora la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
0: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti sugli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione, o comunque altri fattori di solidarietà.
1: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
0: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo
1: certo
0: da fuori.
1: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di
0: voi. Esattamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
0: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare?
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro. Poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo. Poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
3: In quegli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
3: in particolare, la Leila indimenticabile, Leila Maiocco e la Patrizia,
2: certo,
3: Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
2: come
3: segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
3: la portavoce
4: era, quindi momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere,
2: certo,
4: però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
4: sono passati 21
2: ma
4: anni.
2: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
4: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
3: Questo sicuramente,
2: questo,
3: anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
4: Ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
3: Certo.
4: Ricordo, c'era Buon Gadolla che rappresentava,
2: certo,
4: come,
2: certo.
4: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato
3: è cambiato,
4: è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, lavoro a Cornigliano sarebbe.

0: sarebbe tanta roba.
1: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: Essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
1: deve
2: punto
1: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio a diciamo nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova, quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, questa sera interamente dedicato all'emergenza sicurezza. Lo chiediamo anche a chi ci guarda da casa: Genova ha paura oppure no? Questo è un po' il punto di domanda, la domanda che facciamo anche ai nostri ospiti che questa sera sono venuti a trovarci. Buonasera Daniela Boriello, che è presidente dell'Associazione Pescatori Liguri.
1: Buonasera.
0: Oltre che ovviamente appartenente a Coldiretti, quindi insomma conosce molto bene la situazione per quanto riguarda soprattutto naturalmente alla zona della Darsena, dove lavorano tanti pescatori, poi ne parliamo. Buonasera e bentrovata Federico Boiolo, presidente del municipio Levante. Buonasera. Consigliere regionale Enrico Vassallo, consigliere comunale del Partito Democratico.
2: Buonasera.
0: E buonasera anche Antonio Buccinà, che è presidente del CIV Darsena Pre.
3: Buonasera a tutti.
0: Ovviamente questa sera avete già capito, naturalmente parleremo del Levante con quello che è accaduto qualche tempo fa, soprattutto nella zona di Quinto, parleremo molto della zona del centro storico e della Darsena, sentiremo anche tanti contributi, ci parlerà anche che è voluto intervenire anche il presidente della cooperativa dei radiotaxi, che appunto ci ha chiamato poco prima di andare in onda proprio perché vuole dire la sua, sentiremo anche l'avvocato dei cittadini e dei residenti che hanno fatto un esposto pochi giorni fa, è stato depositato nella giornata di venerdì, quindi sentiremo anche quello che è la sua opinione e naturalmente parleremo ovviamente del centro storico, ma poi anche della situazione nel ponente genovese. Anche il ponente genovese insomma è alle prese da qualche tempo con una situazione per nulla rosea. E allora, proprio mentre andiamo in onda, sta per iniziare una manifestazione naturalmente pacifica, una sorta di passeggiata, una sorta di raduno di abitanti e commercianti del ponente genovese, un po' anche sulla falsariga di quello che è avvenuto già nella giornata, nella serata di sabato nel centro storico. E allora, prima di iniziare il dibattito in studio, vado subito a salutare Aurora Bottino, che si trova proprio a Sesti di Ponente, dove sta per iniziare o ha iniziato, lo chiederemo proprio ad Aurora, questa manifestazione in piazza. Aurora.
4: Buonasera direttore, sì, sta per iniziare, mancano proprio pochi minuti, si aspettano gli ultimi arrivati, però appunto io inizierei con un ospite, con Roberto Savastano, che è il fondatore di Genova Insicura, che è il gruppo che ha deciso di organizzare questa serata, questa passeggiata pacifica per chiedere più sicurezza. Allora, intanto, da dove è nata l'idea e perché avete deciso di farlo?
5: Allora, l'idea del gruppo Genova Insicura è nato prevalentemente per una questione del nostro quartiere dove abito io. E abbiamo fatto il gruppo e nel giro di 6-7 mesi siamo arrivati a quasi 5.000 persone. E è un impegno

0: diciamo, e tutti ci chiedono di organizzare qualcosa, una passeggiata civica, una passeggiata fra cittadini nel nostro quartiere, dove riprenderci un po' in mano e controllare anche un po' i nostri ragazzi. L'abbiamo fatta in Corsa Italia con la passeggiata dei genitori, eravamo una sessantina di genitori, ci siamo divertiti, ci siamo presi un gelato, abbiamo, non dico controllato i nostri ragazzi perché ormai non c'è da controllare, però così ci siamo fatti una passeggiata e abbiamo guardato un pochettino, essendo proprio genitori non usciamo tutte le sere, e abbiamo notato che effettivamente quella sera c'era tanto presidio, c'era tanta polizia, dunque su quello eravamo contenti. Altra cosa che eravamo felicissimi è di vedere così tanti giovani, cosa in Corsa Italia che non ce la saremmo mai aspettati. Tutti dicono che siamo una città di vecchi, ma in realtà era pieno di ragazzi che si volevano divertire. E questo è il bello, quello che a noi piace. Noi abbiamo organizzato questa passeggiata perché ce l'ha chiesto i comitati, diciamo l'Unione Comitati Genovesi ci ha chiesto di dargli una mano insieme ad altri comitati. E sull'onda, diciamo, di quella di Corsa Italia, noi non siamo organizzatori, però abbiamo detto proviamoci, la buttiamo lì, vediamo cosa succede. Abbiamo deciso di farla per il Ponente perché poi ci ha chiamato anche Pegli, che stanno facendo una bellissima raccolta firme sempre sulla sicurezza, allora abbiamo detto facciamola per tutto il Ponente. E
1: ci siamo, perché comunque persone ce ne sono, questo va detto, ci saranno più di 200 persone.
0: Sì, qualcuno credo che debba ancora arrivare perché sono bloccati in Piazza Baracca, ma come posso dire, siamo contenti. E noi sin dal primo giorno abbiamo detto che le nostre passeggiate, chiamiamole così, sono apartitiche. Noi non abbiamo un partito, la sicurezza è un bene di tutti. E pensiamo che sia la sinistra che la destra si debbano mettere un pochettino d'accordo, perché il problema non sono le persone per bene. Io ho tantissimi amici stranieri, sono persone per benissimo, molto meglio di altre. Il problema sono le persone che non vogliono entrare all'interno di un sistema, le persone che vogliono continuare a delinquere. Il problema è questo, e la politica deve andare a beccare e a colpire queste persone, non le persone brave, le persone che si vogliono integrare, le persone che vogliono imparare la nostra lingua e lavorare con noi. Il problema è che io non riesco a capire come si possa difendere a volte alcune persone che vogliono delinquere, non vogliono fare altro. E secondo me su questo non ci può essere ambiguità.
1: Grazie Roberto Savastano, appunto il messaggio è questo, diciamo che su questa manifestazione ci sono state un po' di polemiche con l'AMPI che ha annunciato un contropresidio. Adesso comunque iniziamo, direttore, quindi ti ridò la linea e ci risentiamo al più presto.
2: Grazie ad Aurora Bottino. Sì, sulle polemiche poi ne parleremo, di AMPI che ha voluto fare una contro, chiamiamola manifestazione, comunque un contropresidio proprio nella zona di Piazza Baracche, Vassallo, si è capito poi perché poi insomma, c'è stato un po' di ambiguità anche su questa decisione di AMPI. Io penso... loro dicono, gli organizzatori, siamo apartitici, non ci sono simboli, non ci sono bandiere questa sera, in effetti non se ne sono viste, però AMPI ha preso una decisione decisa, e tra l'altro anche il presidente del municipio Frulio ha detto io mi schiero a fianco di AMPI, quindi andando un po' contro poi di fatto alla sua gente, quella che oggi è in piazza.
3: Sì, grazie per la domanda. Allora, c'è da dire che in questo momento la preoccupazione più grande che abbiamo tutti, soprattutto chi deve anche amministrare la città al di là del tema politico, è quello che sulla sicurezza poi nascano delle strumentalizzazioni, nascano delle posizioni come se ci fosse qualcuno dalla parte sbagliata di questa lotta che è assolutamente da fare contro la microcriminalità e contro il degrado in alcune parti della nostra città. Assolutamente, io penso che quando i cittadini decidono di fare una manifestazione pacifica per rappresentare quella che è la loro opinione, la loro idea, essere sul territorio, personalmente non ci vedo nulla di male. Detto questo, AMPI ha preso una posizione forte, una posizione, come ha detto loro, non apartitica, una posizione chiaramente politica, perché il tema della strumentalizzazione della sicurezza oggi non riguarda tanto, come posso dire, i cittadini che decidono di manifestare.

0: Di manifestare sul territorio e fare una passeggiata, quanto alcune forze politiche che in questo momento sullo scenario nazionale preoccupano tutti per delle ideologie e per un modo di dare delle risposte sul tema della sicurezza e sul tema dell'immigrazione e di come si gestisce l'immigrazione nel nostro paese e quindi anche nella nostra città, che francamente preoccupano tutti, non preoccupano soltanto noi, non preoccupano soltanto Ampi, preoccupano anche una gran parte del centrodestra liberale, democratica, che assolutamente non si riconosce in quello che per esempio sarà la manifestazione che farà Vannacci nella nostra città, dove i temi e il modo di rappresentare i problemi, ma soprattutto quello che mi preoccupa di più è il modo di rappresentare delle soluzioni semplici, mi sembra un po' di rivedere di nuovo l'ideologia dell'uomo solo al comando, vuole un po' banalizzare un tema che invece è di preoccupazione nazionale, di preoccupazione di tutti, dove dobbiamo essere, come ha detto bene Savastano, dobbiamo essere uniti tutti, tutte le forze politiche nell'affrontarlo, e quindi penso che Ampi nel voler fare, nel voler manifestare in maniera politica il dissenso, alla strumentalizzazione sul tema della sicurezza, abbia fatto bene a scendere in piazza.
1: Però sfugge però un qualcosa, perché cioè, lei dice se queste persone che sono in piazza questa sera non hanno alcun simbolo, capisco, perché io devo dire no, io non sto con loro, anzi vengo a vedere cosa fate, io la penso diversamente. Cioè il suo concetto filava perfettamente, però non fila, o sanno che dietro questa manifestazione c'è qualcosa di diverso, e allora per carità anche lecito, no? Avere un'idea differente, però fino a prova contraria io non ho visto.
0: No,
1: bandiere,
0: no,
1: o simboli,
0: penso,
1: o...
0: No, però penso che il modo che ha scelto Ampi di chiamare a raccolta quello che sono un sentimento, assolutamente, io lo rivendico ancora, antifascista, libero.
1: Ma ci sono dei fascisti questa sera lì?
0: No, io non ho visto dei fascisti.
1: Non lo so.
0: Lì, però penso che sia importante che Ampi abbia deciso di partecipare comunque con una sua iniziativa e far vedere che sul tema della sicurezza anche l'Ampi ci vuol mettere la faccia con una sua iniziativa.
1: Bogliolo, lei cosa ne pensa di questo?
0: Saranno pacifiche entrambe.
2: Non ci sto capendo più niente, perché nel momento in cui arrivo qua a parlare di sicurezza e sento parlare di antifascismo sono andato completamente nel panico. No, a parte questo, io lo dico e non lo nascondo a niente, a nessuno. Io sono un tesserato a Ampi, ho la tessera dell'Ampi di Sturla, e quindi mi rivedo anche in tutti quelli che sono i valori e i principi che porta avanti l'Ampi. Questa sera si parla di sicurezza, non si parla di politica vera e propria, di ideali, di valori politici, perché come correttamente ha detto Savastano, la sicurezza è un tema che unisce chiunque, indipendentemente dai colori politici. Da chi mi ha preceduto ho sentito parlare tanto di partiti, di Vannacci, di qua, di là, di ideali a livello nazionale. Qua stiamo parlando di Genova, qua stiamo parlando di un problema serio che riguarda tutti i quartieri della nostra città, e questo è il problema principale, che fino a qualche tempo fa magari c'erano ancora zone di Genova che non erano così caratterizzate da episodi di microcriminalità e di criminalità. Oggi quando parli di insicurezza tu parli di tutta la città, da Nervi a Voltri, considerando tutte le vallate, quindi Valbisagna e Valpolcevera, e Quinto tre settimane fa ne è stata la testimonianza vivente, un episodio che non si verificava da anni per efferatezza e per gravità. Cioè ragazzi, sono arrivate due macchine con dei ragazzi che sono scesi con bastoni e spranghe e sono andati a picchiare un gruppo di ragazzi che facevano una festa su Piazzale Carisi Italia, su Piazzale Rusca, quindi direttamente sul mare. È un episodio che secondo me caratterizza e ci dà una dimensione chiara di quello che sta succedendo, che non è un tema, come posso dire, etnico. Non è un tema che riguarda l'etnia, tanto è vero, e lo dico, ma dalle prime indagini, da quelle che sono state le prime dichiarazioni emerse nell'immediatezza dei fatti, anche dichiarazioni rese a civili o a referenti istituzionali, sembra addirittura che i ragazzi che sono arrivati con le due macchine fossero tutti italiani. Quindi non è tanto un tema di disagio etnico, è un tema di disagio sociale quello della sicurezza. Quindi le domande che ci dobbiamo porre sono due: la prima, da un punto di vista dei presidi, ne abbiamo parlato lungamente, di forze dell'ordine, ma soprattutto da un punto di vista sociale, perché quello che bisogna domandarsi è perché si arriva a fare questo, perché ci si sente la facoltà di fare cose di questo tipo, che sono cose totalmente antisociali e che turbano fortemente, gravemente la serenità di un quartiere tutto, intero. È quello il punto, ed è un tema che non ha, ripeto, nessuna connotazione ideologica, tant'è vero che penso che sia un problema che ci accomuni tutti nel volerlo affrontare sul territorio, e dall'altra parte, come dicevo, nessun problema è, cioè nessuna caratteristica.

0: caratterizzazione e nessuna specificazione etnica.
1: Boriello, lei insomma con l'attività anche dei suoi pescatori nella zona della Darsena naturalmente conosce molto bene la situazione, ha partecipato anche a quella commissione itinerante che ha creato anche qualche polemica per il fatto insomma di essere stata un po' annunciata, di avere una scorta vicino, di avere insomma una visione delle cose in quelle 2 o 3 ore molto differente rispetto a quelle precedenti e a quelle successive anche. Io tra l'altro anche sul sito nostro qualche giorno fa ho fatto, non si offenda, Boiolo, perché nei giorni scorsi avevo fatto un pezzo, non so se l'aveva letto, che mentre a Quinto in pochi giorni, insomma per quell'episodio era avvenuto, quell'episodio aveva nei pochi giorni successivi subito volanti, carabinieri, presidi, insomma esatto. C'è stata messa una pezza subito come giusto che fosse, mentre dalle vostre parti invece la situazione continua a essere incancrenita.
2: Sì, purtroppo sì, io guardi, sono 30 anni che siamo lì con i pescatori, dal 92 che abbiamo la concessione, sicuramente i primi anni non c'era questa situazione di disagio, di insicurezza assolutamente, insomma qualche scazzottata normale poteva accadere, ecco, però in questi ultimi anni ormai sono diversi anni che facciamo incontri con i vari prefetti che si sono succeduti, con i vari sindaci, con le varie amministrazioni, destra, sinistra, quindi non guardiamo i colori perché è da anni che chiediamo sempre le stesse cose. Noi purtroppo però nel corso degli anni il problema si è acuito e quest'anno siamo veramente all'apice di una situazione in cui arriva gente con le pistole che sono lì presenti, fanno quello che vogliono, abbiamo delle attività, ci dicono di far vivere la Darsena, noi siamo Calata Vignoso, di far vivere con le nostre attività. Noi come operatori abbiamo cercato in questi anni di creare iniziative, creare serate, anche, perché poi il problema è principalmente nel periodo estivo, ma diciamo che in quel momento si diventa ancora più forte, però poi anche durante l'inverno ci sono le problematiche e abbiamo cercato di fare tante attività, abbiamo aperto delle attività con i nostri titurismi, ma purtroppo qualche sera fa proprio il nostro titurismo ha dovuto disdire una serata perché 30 persone per paura di venire lì a sedersi a mangiare del buon pesce hanno disdetto e se ne sono andati, cioè voglio dire, quindi i nostri imprenditori investono, spendono dei soldi, lì ci sono attrezzature importanti, è capitato spesso che qualche imbarcazione poteva essere andare a picco perché sono stati lanciati dei razzi da dei balordi e tutto questo continua e continua e continua. Noi le cose che chiediamo fondamentalmente sono due, perché da un lato capiamo sicuramente lì la presenza, avendo il centro storico alle spalle, ovviamente è uno sfogo, come posso dire, verso il mare, quindi arriva di tutto, però quello che noi chiediamo e continuiamo a chiedere da anni, ripeto, è comunque un presidio fisso, deve esserci un presidio più presente. Adesso oggi in giornata sono passate, ero lì tutto il giorno, sono passate 3 volanti, andare, venire, però passano, vengono di polizia locale, non è che più di tanto fanno, nel senso si fanno il giro della banchina, tornano indietro, magari stanno un pochino lì, quindi il problema è che purtroppo capiamo che le risorse umane sono poche, ci è stato già spiegato e detto 1000 volte da tutti, però l'esigenza c'è, i nostri operatori hanno paura i turisti, oggi in pieno giorno un turista è stato scippato, c'erano i turisti che scendevano dalle navi, tanti spagnoli, è stato scippato, è stato il turista che è andato a placare il suo ladro, voglio dire, e poi c'era la polizia che ha detto chiamate il 112, cioè allora qua a chi si bisogna rivolgersi e soprattutto la presenza costante, perché nel momento in cui passano e se ne vanno questi spariscono, poi ritornano e di notte ancora peggio, quindi se succede di giorno, di sera ancora peggio. Noi abbiamo attrezzature per migliaia di euro, cioè una rete, vedete le reti che ci sono in banchina, cioè ci dormono, ci fanno qualsiasi cosa, si trovano droghe di tutti i tipi, ma questo è già da diversi anni e sono reti che costano migliaia di euro per i nostri pescatori, cioè è il loro lavoro, è la loro vita, come fanno a portare reddito a casa? Quindi come tutti noi vogliamo lavorare, loro vorrebbero soltanto lavorare in una zona dignitosa, il comune ci ha voluto e ringraziamo per questo che ci ha voluto tenere al centro della città, però abbiamo bisogno di tutela, purtroppo siamo arrivati a questo ad oggi.
1: Prima di arrivare da Bucinato, un attimo, dovrebbe essere pronta, chiedo alla regia ancora Aurora Bottino. Aurora da Sestri Ponente, Aurora.
3: Sicurezza di tutto. Eccoci direttore, sì, sono con chiaramente la fiaccolata è in corso, potete vedere appunto anche il fuoco. Allora, facciamo un attimo, ci fermiamo con... rubo un secondo perché chiaramente il momento è impegnato. Sì. Allora, con Angelo Di Fede che è Il presidente.

0: esatto. Dei comitati di quartiere genovese,
1: che è il gruppo che ha organizzato. Esatto. Allora, perché avete deciso di organizzare questa serata?
0: Abbiamo deciso di organizzarla perché ci sembrava il modo più semplice per mandare un messaggio a chi le decisioni le prende. Noi siamo solo dei cittadini che credono di avere la possibilità di dire la loro opinione. Siccome pensiamo e abbiamo visto che questo tipo di passaggio, questa indicazione che noi vogliamo dare, ci sembrava la più semplice, la più diretta, allora ci siamo organizzati un po' meglio rispetto alle prime passeggiate che abbiamo fatto in Corso Italia e crediamo di aver dato un bel segnale. Anche perché questa passeggiata è molto silenziosa. Non ci sono fischietti, non ci sono trombe. Lasciamo in pace la gente che vuole stare tranquilla a casa, vuole vedersi il televisore. Chi invece vuole scendere e camminare con noi lo fa in maniera spontanea. Questo lo ringraziamo.
1: Grazie, grazie mille. Noi proviamo a sentire qualcuno. Chiaramente
0: no, ragazze,
1: si continua a capire il da farsi, perché è una passeggiata in una strada pedonale, quindi non c'è l'opzione di invadere la strada carrabile, e quindi chiaramente adesso ci sono dei vari giri, perché siamo in via Sestri e quindi ora c'è uno stop, appunto potete vedere le fiaccole, ci sono molti esponenti politici, principalmente di centrodestra, ma abbiamo visto anche il presidente di municipio di Ceraudo, quindi sicuramente questa serata ha raccolto tante persone. E poi chiaramente c'è il contropresidio, che abbiamo visto qualcuno in Piazza del Micone, perché Piazza Baracca è chiusa, però appunto direi che non ci sono tensioni e la passeggiata continua. A te.
2: Ecco, allora, tra l'altro ci sembra di vedere insomma anche una buona, un'ottima risposta da parte della gente.
1: Assolutamente, assolutamente. Qui direi che ci sono più di 300 persone, come potete vedere, dietro a la fiaccolata, con anche tante persone che magari erano qua in via Sestri e passeggiavano e si sono fermate a parlare e hanno partecipato. Quindi direi che, anzi, anche un dettaglio, ci sono anche tante persone che non sono di Sestri e, come volevano gli organizzatori, sono arrivate da altri quartieri proprio per partecipare a questa serata, anche persone del Levante, per dire, quindi sicuramente un raccoglimento importante.
2: Grazie, allora torneremo da te tra poco. Grazie ad Aurora Bottino Bucinà. Parlava prima Daniela Borriello sul fatto che è la domanda più lecita del mondo, no? Noi vogliamo vivere, vogliamo lavorare, vogliamo stare tranquilli. Personalmente ancora pochi giorni fa sono passato di lì in un orario diurno e ovviamente pensavo a tutto quello che abbiamo vissuto, no? Che poi parlandone, se uno non la vive non capisce bene, però passando proprio anche solo che in motorino, rallentando in una decina di minuti che ho fatto un po' il guardone, però senza neppure fermarmi, però ho bastato 10 minuti per, con un motorino accostato, quindi neppure troppo dentro quel mondo che è la Darsena, che tra l'altro è un posto straordinario. Ho visto veramente delle cose incredibili e la domanda è: com'è possibile che nel 2026 in una città come Genova si possa sopportare una cosa del genere? È impossibile.
3: Beh, io però come commercio vorrei un attimo, come dire, strambare da questa dinamica, no? Perché non posso essere pessimista se a tuo commercio. È chiaro che non si può prescindere da una situazione che è nazionale, europea, endemica, però qui il discorso, vuol dire, va diciamo in altra sede. Io però vorrei fare l'esempio di questo weekend, cioè è stato un weekend comunque pieno di turisti, pieni di famiglie nei ristoranti dei nostri consorziati, quindi va bene guardare, diciamo, le problematiche, però bisogna secondo me anche guardare le cose, il risanamento che effettivamente c'è stato. Io penso che ci sia stato un momento di stop perché c'è stato un cambio di sindaco e di giunta, e questo ha comunque provocato il rallentamento di tanti dossier e di tanto lavoro che è stato fatto, diciamo, in questi anni. Ora io credo che c'è la massima attenzione su determinati problemi principali. Io vedo che sia i presidi FIS

0: che dinamici comunque ci sono, in qualche modo funzionano. Chiaro che c'è sempre l'episodio, tipo come diceva la mia collega, il turista scippato, però voglio dire, bisogna andare avanti e bisogna comunque avere anche una visione ottimistica su quello che
1: sicuramente
0: stato.
1: Però siamo qui anche per questo, naturalmente, non è certo per
0: a me, se posso,
1: quello che facciamo non è certo per buttare fango su una zona che necessita anzi di avere tutta la luce del mondo. Lo facciamo proprio per provare a migliorare, aiutare a contribuire, il nostro piccolo anche a contribuire. Ovvio, la sua premessa è lecita, perché ovviamente ci sono delle attività che tutti i giorni lavorano e grazie a quelle attività vivono, e quindi è normale non fare una pubblicità troppo negativa. Questo siamo tutti
0: se
1: d'accordo.
0: Posso anche, diciamo, questo contrasto tra questi, diciamo, estremi. Ad esempio, sul territorio ora c'è un po' questo dibattito: associazioni o commercio, oppure c'è questo dibattito contro i bed and breakfast, a favore o contro. Cioè, secondo me sono categorie troppo nette, no? Ad esempio, i bed and breakfast hanno contribuito a risanare la nostra zona tantissimo. Ora magari bisogna regolarli, cioè ci vuole sempre, diciamo, un po' di, come dire, moderazione.
1: Ci fermiamo qualche istante, torniamo subito.

0: Eccoci ancora qui in diretta, andiamo subito da Aurora Bottino perché c'è un po' di movimento a Sestri Ponente. Aurora.
1: Sì, direttore, purtroppo come puoi sentire c'è un po' di tensione perché la passeggiata si è incontrata con il presidio e appunto volano parole forti, appunto questa è la situazione. Diciamo che adesso il presidio passerà davanti proprio perché gli organizzatori stanno cercando di portare via le persone, invece il presidio contro questa manifestazione rimane in piazza Baracca, però appunto c'è tensione, questo sicuro. Adesso appunto sentite da una parte vergogna, si stanno urlando contro, c'è chi applaude, però appunto adesso il presidio dovrebbe continuare, la passeggiata dovrebbe continuare per Largo Coppi. Chiaramente ci sono i carabinieri, c'è la Digos, momenti molto di tensione.
0: Tanto Aurora, ovviamente il consiglio che do sempre a tutti quelli che sono sempre esposti di stare sempre vicino alle forze dell'ordine, ovviamente chiedo anche a Francesco Righi, l'operatore, naturalmente di tenere una distanza di sicurezza perché ovviamente la situazione vedo che si sta accendendo in maniera piuttosto netta. Aurora. Va bene, allora torniamo da te,
1: sì,
0: tra pochissimo.
1: Ho fatto fatica a sentire, però non so se mi sentite perché sì? Purtroppo ecco appunto adesso ci sono momenti di tensione, sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di dividere le persone. Appunto, diciamo che gli animi
0: va bene, torniamo da te tra pochissimo. Aurora, ovviamente quando ci sono troppi cellulari e linee anche il nostro zainetto ha delle difficoltà, insomma. Bassalo, parole le nostre che avevate detto prima in studio all'insegna, tutti insieme per un unico obiettivo che è quello della sicurezza, poi però succedono cose come questa sera.
2: Beh, intanto per capire cosa succede bisognerebbe essere lì. Ora io rispondo.

0: mondo molto.
1: No, certo, tra l'altro ovviamente poi avevo già chiesto anche ad Aurora Bottino poi di sentire anche naturalmente i rappresentanti di ANPI e chi in qualche modo ovviamente non era d'accordo con gli organizzatori di questa sera, perché ovviamente dobbiamo, come è corretto che sia, sentire tutte le campane, quindi io poi tra poco, sperando che tutto vada per il meglio, che abbia anche il tempo, anche lo spazio per avvicinare anche i rappresentanti di ANPI o di coloro che sono vicini ad ANPI per sentire anche l'altra come campana, come è corretto che sia, ci mancherebbe.
0: Sì, rispondo. Io di una cosa sono sicuro, che sia come persona sia come rappresentante delle istituzioni mi considero una persona moderata e dialogante con tutti. E ascoltavo prima quello che diceva il presidente Bogliolo, e io per i nostri presidenti del municipio ho un grande rispetto, perché sono effettivamente il primo presidio, il vero presidio che noi
1: andiamo
0: abbiamo.
1: Scusami, scusi Vassallo, andiamo da Aurora Bottino, poi torno da lei. Aurora, sei in diretta. Vabbè, lasciamo anche un po' di audio ambiente, che comunque ci aiuta a capire meglio la situazione.
2: Momenti molto molto tesi, siamo più o meno largo Fausto Coppi, potete sentire direi che qui si sta cantando l'Inno d'Italia da una parte, dall'altra anche ci sono momenti di tensione, perché ci sono state delle persone che si sono strattonate, chiaramente i carabinieri sono intervenuti, c'è anche la Digos, però la passeggiata non si muove e quindi qua diciamo che sta diventando un match di urla, di cori, e la speranza è che riusciamo a muoverci al più presto, perché appunto lo ripeto, ci sono stati momenti di tensione con le persone che si volevano perlomeno scontrare, ecco. Fortunatamente c'erano i carabinieri, c'era la Digos che sono intervenuti, hanno creato una specie di cordone tra il presidio in piazza Baracca, che è di antifascisti, era quello organizzato da ANPI, e la passeggiata invece che è quella organizzata dall'Unione dei Comitati e da Genova Insicura. Quindi io ti darei la linea per vedere, secondo me dovrebbero essersi calmate un po' le acque, vedo che comunque carabinieri e Digos stanno parlando e ci muoviamo, quindi ci stiamo muovendo, la passeggiata per la sicurezza si muove, invece il presidio rimane in piazza Baracca. A te.
1: Grazie Aurora, naturalmente ci chiederai la linea appena ne avrai la possibilità. Boriello, insomma, queste scene insomma dimostrano intanto insomma i toni accesi, ci sono a livello politico nazionale naturalmente, e oggi questa sera obiettivamente insomma su quelle frasi che mi verrebbe da dire che non voglio neppure sentire con il calcio, no? Quelle scene che non vorremmo mai vedere, una frase che non sopporto, però insomma obiettivamente sono scene brutte.
3: Ma io penso che quelle immagini che stiamo vedendo e che stiamo assistendo, a prescindere, torno a ripetere, dai colori politici, è un po' l'esasperazione della società, il disagio sociale a cui faceva riferimento prima il presidente Bogliolo, secondo me, perché siamo arrivati proprio forse a un limite per tante problematiche che riguardano un po' tutti noi, riguardano la società, che hanno portato la gente a essere un po' esasperata e quindi poi a superare determinati limiti anche magari, non dico senza motivo, ma magari esagerando poi in certe situazioni come in questa, dove penso che l'obiettivo poi alla fine è di tutti, l'obiettivo comune, no? Essere la sicurezza, essere sicuri tutti insieme, quindi trovarsi poi a dover discutere uno con l'altro quando ci si sta muovendo per lo stesso obiettivo mi sembra veramente assurdo. A me da cittadina e da, voglio dire, da utente, da insomma consumatrice, quindi mi sembra veramente assurdo. Penso che la problematica sia quello, che dobbiamo porci veramente il problema di come mai succedono queste cose, come sono successe, perché si sono create negli anni, non è che adesso all'improvviso è esploso tutto all'improvviso. C'è una situazione

0: sociale che purtroppo sta portando ai massimi sistemi, ma anche andando nella quotidianità di tutti noi tutti i giorni, a problematiche economiche, a situazioni economiche difficili, che quindi portano anche a una maggiore delinquenza, a un maggior bisogno di magari solo poter mangiare e quindi arrivare anche a delinquere. Tutto questo però si ripercuote su tutti gli altri cittadini che invece vogliono tranquillamente lavorare ed operare. E come si diceva poco fa, si cerca, certamente non si è solo pessimisti, come diceva giustamente il Presidente, si cerca anche da parte nostra, come dicevo prima, si cerca di portare avanti delle attività, di creare nuove attività, quindi nuove possibilità, nuove, insomma, far vivere questa città, ognuno per la propria zona, ognuno per le proprie attività, le proprie competenze, per cercare di superare queste problematiche. Quindi andiamo avanti sicuramente. Anzi,
1: Moriello, però interrompo perché Bucinà, giustamente, noi siamo qui stasera anche per aiutare quel territorio, no? Che comunque ha delle difficoltà, questo è inutile girarci troppo attorno, però è un territorio che va aiutato a grandi livelli, a livello romano, va aiutato a livello prefettura, questura, comune naturalmente, e tutti devono fare la propria parte. Lei dice ci vuole ottimismo, ci vuole qualcuno che ancora incoraggi, no? Anche i giovani, o comunque qualcuno a investire in quella zona, non fare terrorismo, questo in poche parole. Però le faccio sentire, che lei conoscerà ovviamente, il titolare dell'Hotel Genziana, che probabilmente negli ultimi tempi è salito anche alla ribalta per anche diverse prenotazioni che poi sono saltate all'ultimo. Insomma, andiamo a sentire quello che ci ha detto poco tempo fa.
2: Io ho famiglie che vengono in albergo e tante volte non arrivano nemmeno perché spaventati se ne vanno, o che pure fanno il check-in ma dopo aver fatto il check-in scappano spaventati. Recensioni che mi ammazzano su tutte le classifiche delle OTA.
1: Non era di pochissimo tempo fa, come si vede le note dall'abbigliamento, però il concetto era quello che volevo far passare. Poi la realtà è anche questa,
3: sì,
1: però.
3: Io però vorrei fare un discorso non sul singolo operatore, perché poi io non conosco, come dire, il modello di business di questo operatore.
1: Il modello di business è un cliente che arriva e io guadagno.
3: Sì, però,
1: se lui dice o vanno via o mi fanno una decisione negativa, il modello di business è bello che è finito.
3: Nell'ultimo mese hanno aperto tra Bed and Breakfast, proprio nella zona di Pré ed Arsena, tra Bed and Breakfast e case vacanze, 8 strutture. Quindi voglio dire, quel tipo di commercio funziona, cioè non ho nulla da dire, io capisco, lo conosco, nel senso, e anche, diciamo, ha chiuso anche un ostello in via Pré, però ripeto, il singolo è difficile da giudicare, io non conosco queste storie commerciali. Abbiamo aperture di continuo, il 14 in Piazza Sant'Elena apre la focaccia sociale, cioè, quindi voglio dire, le aperture comunque sia ci sono, poi che le problematiche, voglio dire, di svariato tipo esistano, nessuno lo nega. Io vorrei dire anche una cosa, diciamo, sul problema. Mi immagino che il problema che vediamo stasera, molto, molto drammatico, molto brutto da vedersi, riguardi poi il fenomeno dell'immigrazione, no? È chiaro che ormai la gente, come dire, ha paura, si sente proprio poco tutelata nell'italianità, perché abbiamo visto, come dire, cantare l'inno nazionale. Però io mi rifaccio alle parole che ha detto la prima persona, no? Nessuno, per esempio, vi do un dato, il 55% degli utenti del commercio sono stranieri, cioè quindi sono una presenza, una forza lavoro, cioè nessuno ha qualcosa contro gli immigrati regolari che comunque non delinquono. Il problema è, come dire, gestire l'immigrazione, come dire, di diverso tipo. Anche i dati che in conferenza stampa ha indicato la sindaca sono significativi. Per esempio, agiamo forse poco sui rimpatri, perché voglio dire, il dato 4% rispetto a una Germania che ha il 30% vuol dire eliminare magari quelle 2-3 mila persone, dico chiaramente spalmate su tutto il territorio nazionale, che magari delinquono e che fanno veramente da potente cartina di tornasole sui vari settori.
1: Vado a dare il mio buonasera a Walter Centenaro, presidente della cooperativa dei tassisti. Buonasera, ben trovato.
4: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Allora, intanto lei sta lavorando naturalmente, immagino, anzi sono sicuro perché ci siamo sentiti prima, non so se ha già sentito un po' quello che sta accadendo a Sesti Ponente con

0: chiaramente non scontri, ma comunque insomma questa alta tensione tra due opposizioni, tra due fazioni, poi chiamiamole così, che poi non dovrebbe essere così, ma ormai è andata così, quindi è molto clima teso a Sesto Ponente. Abbiamo rappresentanti del centro storico, della Darsena, del presidente del municipio di Levante, un consigliere del Partito Democratico. Insomma, un po' la politica e rappresentanti della società civile. Insomma, lei dal suo punto di vista qual è qualcosa che vuole dire questa sera in tema di sicurezza?
1: Bah, no, noi siamo sicuramente una categoria estremamente coinvolta, chiaramente. Lei mi ha citato appunto tra gli intervenuti o tra le persone che sono la platea di questa, costituiscono la platea di questa trasmissione, mi ha citato vari punti della città, varie persone, varie attività. Ecco, noi faccia conto che siamo un fluido in mezzo a tutte queste realtà. Lei mi ha parlato di Quinte, del Levante, quindi mi ha parlato di Sestri Ponente, mi ha parlato della Darsena, del centro storico. Ecco, sono tutte probabilmente quartieri dove io nella mia notte per strada finirò per passare, per andare, per portare, per prendere persone. Il problema esiste, la categoria è in prima linea. Ho sentito poi da ultimo questi interventi stranieri, italiani. Io dico la verità, da quel punto di vista lì non vorrei che poi un dibattito che si fa sempre più ideologico tra chi vuole erigere muri, tra chi dice apriamo tutto, io credo che poi alla fine queste estremizzazioni finiscano per allontanare la soluzione del problema, se una soluzione c'è, o comunque un'attenuazione del problema che esiste. Il problema della sicurezza esiste, lato nostro siamo abituati, cosa le dico, noi facciamo una vita di strada, non abbiamo protezioni possibili, stiamo collaborando, abbiamo trovato un'apertura da parte delle istituzioni locali e diciamo di entrambe in questo caso, di entrambe vuol dire lato amministrazioni locali, appunto comune e regione, di altre anche, perché sicuramente non ci ha chiuso la porta in faccia la prefetta, non ce l'ha chiuso la questora, quindi voglio dire le istituzioni coinvolte in qualche modo nel nostro problema sono solidali con noi alla ricerca di una soluzione che poi prevederà investimenti, vedremo se troveremo finanziamenti eccetera. Questo riguarda poi l'aspetto più legato al monitoraggio, alle telecamere, a qualcosa che possa incrementare la sicurezza. Di fatto poi però è un tipo di attività la nostra per la quale oggettivamente è estremamente difficile avere la capillarità che servirà, perché lei in questo momento lei ha un taxi dovunque che può trovarsi in qualsiasi circostanza, in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione. Ripeto, noi la viviamo in diretta, in questo momento ci rammarichiamo un po', io lato mio mi rammarico perché dico un momento in cui oggettivamente, per esempio, dico così, in orario notturno, serale, che sono quelli nei quali lavoro io, un po' di richiesta ci sarebbe anche, ci sono alcuni colleghi che purtroppo dicono, pur seguendo il proprio interesse, sarebbe quello di andare appunto a intercettare anche flussi di utenza che un tempo sarebbero stati insperati, magari hanno delle resistenze familiari o personali, perché magari a fronte di episodi che sono insomma gli ultimi, in una settimana ne contiamo già due, un parabrezza spaccato da un pugno con seguito di denuncia e un pestaggio che invece forse al momento ancora denunciato non è stato, ma comunque insomma, quindi questi episodi chiaramente non fanno che in qualche misura allontanare qualche collega da orari che possono ritenersi più a rischio, ecco, e questo non sta a dire, ma sicuramente credo che sia negli orari notturni dove magari si realizza la maggiore frequenza di episodi non proprio simpatici. Ecco.
0: Cittadino, ovviamente lei sia dal punto di vista personale che dal punto di vista proprio come presidente riceverà in maniera quotidiana, no? Segnalazioni, denunce o comunque racconti di avventure, fra virgolette, più o meno fortunate di suoi colleghi. Lei diceva, noi attraversiamo la città e questa sera ne stiamo parlando di Sesto Ponente, stiamo parlando di Nervi, centro storico, il Ponente in generale, insomma come lei diceva insomma un po' tutta la città che vive in una situazione un po' particolare, però se lei dovesse fare anche dal punto di vista della statistica, insomma quando arriva una chiamata di notte in una zona X, lei ha più paura o è una zona vale l'altra? Perché è ovvio che possa salire, no, un balordo in Albaro come può salire a San Pedarena, a San Fruttuoso o a Nervi, questo è ovvio che nessuno ha la sfera di cristallo, però facendo anche proprio anche un calcolo delle probabilità e della statistica soprattutto.

0: Soprattutto, insomma, ci sono delle zone che secondo lei sono un po' più, ripeto, quando arriva la chiamata, vi fate il segno della croce o quasi.
1: Ma sono problemi di natura diversa, vede, perché lei dice appunto, per esempio, uno è associato l'estemporaneità e la possibilità di incrociare la persona veramente poco simpatica, più che molesta, e può essere legata invece magari a dei consumi, ok? A dei consumi che chiaramente non hanno geografia, ecco, possono venire dovunque, la persona che è totalmente fuori di sé, c'è dovunque e quello è un aspetto. Chiaramente invece per quanto riguarda quella che chiamiamo microcriminalità o comunque molestia o comunque disagio, è un problema che chiaramente è in corrispondenza delle zone dove ce n'è di più, però questo non vuol dire, cioè la Movida c'è in Corsa Italia, c'è De Ferrari, c'è, e chiaramente non c'è magari a Sturla, magari più di tanto, o comunque a Pianderlino, però chiaramente quello anche lì sarebbe sbagliato dire allora quindi il problema è evidente che dove tu raduni 1.000 persone, per la legge dei grandi numeri, io pensassi e non verificassi quotidianamente che il 90% delle persone siano ragazzi, siano persone più della mia età, vanno in giro magari per essere in salvaguardia, in sicurezza, preferiscono prendere un taxi, hanno bevuto due cose e vanno a casa tranquilli. Ci può essere quello più simpatico, meno simpatico, un po' più su di giri, però in linea di massima tutte situazioni gestibili. Nella grande quantità di persone, in corrispondenza di quei posti, sono gli stessi frequentanti che dicono cavoli, ma lì si stava ammenando, là si stava impestando, là c'è stata l'aggressione, lì si sono prese a bottigliate, là c'era una situazione che siamo scappati, e questo è chiaro che in certi quartieri avviene di più, ma credo sia in gran parte per la grande concentrazione, e poi magari perché in corrispondenza di certe situazioni è più facile che si verifichino episodi magari non tanto sistemabili,
0: L'ultima
1: mettiamola così.
0: domanda, poi la lascio andare anche al suo lavoro. Senta, si parla tanto in questi ultimi tempi anche dell'aumento dell'uso soprattutto di droghe, ma soprattutto di crack. Borriello, insomma, penso che ne veda parecchie di persone, diciamo, svenute per terra o che camminano come zombie. È in aumento, lo dicono i numeri, insomma, lo dice la percezione, ma lo dice anche proprio le statistiche. Ecco, per esempio, una foto come questa, voi avete questa percezione, cioè salgono a bordo persone in stato confusionale, è in aumento dal vostro punto di vista, avete questa percezione oppure no?
1: Beh, direi che è confermata. Io sono un tassista di lungo corso, ho vissuto pur mio malgrado il periodo dell'eroina, delle cose, però secondo me, e anche a memoria così, ma era un fenomeno più circoscritto, non dico meno grave, ma sicuramente meno pervasivo, meno diffuso. Oggi, complici tanti fattori, sicuramente in questo senso c'è stato un peggioramento. E lì effettivamente poi è anche quello che agisce sull'autocontrollo, sull'aggressività, ci sono delle miscele che sono oggettivamente diventano molto pericolose. E questo sicuramente è uno dei fattori, secondo me è uno dei principali fattori, dico la verità, dal punto di vista così della mia percezione di strada, credo che sia uno dei fattori più da affrontare con maggiore serietà. Non so quale sia la risposta, ecco, questo magari mi piacerebbe poterla avere, non ce l'ho, non so se sia nel senso repressivo, credo di no, culturale, quello che si vuole, però credo che non debba essere un problema assolutamente sottovalutato. Lì poi lo dico proprio dal lato della strada, non dico sul fatto clinico, di cui insomma chiaramente mi astengo da qualsiasi tipo di commento, non sono in grado, però sul piano poi dei riflessi su quello che sono i comportamenti su strada, di gruppi, di branco, di quello che si dice. Cioè, io credo che sia una componente importante, importante, che
0: Grazie
1: recita un ruolo
0: Centenaro,
1: veramente fondamentale.
0: grazie per essere stato con noi anche nel suo contributo e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie, buona serata, buonasera.
0: E buon lavoro. Boiolo, insomma, l'ha detto anche Centenaro, ovviamente non c'è un quartiere, cioè ci sono, no, poi ci sono dei quartieri che stanno meglio e altri che stanno peggio, questo è evidente ed è normale, però poi ci sono situazioni che invece diverse, no? Perché
2: Il problema della sicurezza è non affrontarlo in maniera sistematica, nel senso che 3 settimane fa c'è stato il problema di Quinto, abbiamo condiviso tutti, io in primis, il nostro disappunto, e dopo una settimana c'erano i blindati, c'era l'assessore alla sicurezza sul piazzale a farsi intervistare, 4-5 consiglieri comunali, forze dell'ordine.

0: ordine da tutte le parti. È questo il problema, che la sicurezza non la si affronta su richiesta e quando ci sono i problemi, la si affronta in maniera sistematica. Noi a livello municipale, ma poi a prescindere dal municipio che oggi rappresento, avevamo organizzato e istituito, grazie a un consigliere che poi è stato da esempio per tutta la città, che è il consigliere Giuseppe Rappa, che all'epoca tra l'altro prima era anche un poliziotto, il cosiddetto osservatore della sicurezza. Un osservatore della sicurezza a livello locale, municipale, che è stato istituito peraltro anche in altri municipi. Vedi il municipio Valpolcevera e anche il Medio Ponente, quindi anche con referenti rappresentanti politici che non hanno, diciamo, lo stesso colore che porto io oggi. Osservatori che non sono la panacea di tutti i problemi legati alla sicurezza della città, ma che ci consentono, assieme a un lavoro diretto con le associazioni e anche con le forze dell'ordine, di andare a individuare quelli che sono i problemi specifici sul territorio. Penso alla Darsena, pensando al municipio Centro-Est, ma ce ne sono in tutta la città, e di portarli all'attenzione del comune e dell'eventuale osservatorio che verrà creato, si spera, a livello comunale. Ed è un'ipotesi secondo me molto intelligente. Peccato che l'assessore alla sicurezza nella fattispecie non li abbia riconosciuti e non abbia dato alla polizia locale la possibilità di parteciparvi. Io, nel momento in cui abbiamo fatto la prima riunione dell'osservatorio, ed è stato un momento incredibile perché c'erano rappresentanti di tutta la società civile e non solo, c'erano le pubbliche assistenze, c'erano i comitati di quartiere che noi abbiamo ascoltato, e se in quella situazione ci fosse stata la polizia locale, secondo me sarebbe stato il momento perfetto. Peccato che non è stato riconosciuto, e non lo dico per me che rappresento oggi un municipio, come posso dire, non amico, se così vogliamo dire, politicamente dell'amministrazione, ma anche altri municipi, la Valpolcevera e il Medio Ponente. E questa è la sistematicità dell'affrontare un problema, che lo affronti 365 giorni all'anno, facendo un piano d'azione che riguarda il monitoraggio e la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, ma anche la socialità. Prima ho sentito citare il discorso della Darsena. Ormai la Darsena è talmente tanto tragica, e mi spiace che io sia abbastanza critico, ma purtroppo è tanto la realtà, la vediamo tutti i giorni. Il problema della sicurezza ha superato la socialità, cioè loro non riescono neanche più a fare gli eventi perché c'è un pericolo, perché c'è un pericolo. Io oggi ero in Darsena e ho fatto a piedi dall'acquario, sono andato fino a Principe, cioè io ho contato 3 persone sdraiate a terra che io mi sono domandato se fossero vive o meno, con bottiglia da una parte, dall'altra non so cosa ci fosse.
1: Moriello,
0: ma questo è il disagio sociale.
1: Io l'ho prima detto a Quinto, comunque qualcosa è stato fatto nei giorni successivi, le volanti, le pattuglie, nei weekend successivi, sì. Soprattutto, no, immagino, cioè, non sono sicuro, da quelle zone comunque una pezza, è vero come dice Boiolo che va fatto un discorso tutto l'anno, però intanto gli abitanti di Quinto, mi pare di Quarto in generale, possono dormire sonni più o meno tranquilli. Da voi neppure quello è stato fatto, neanche la facciata?
2: No, diciamo che qualche intervento anche così estemporaneo, diciamo su richiesta, di nuovo detto appunto, è stato fatto anche l'anno scorso. Anche l'anno scorso, per esempio, nell'estate scorsa, qualche presidio, diciamo un po' più continuativo, c'è stato, e i risultati si sono visti, bisogna dirlo, perché comunque con la presenza c'è poco da dire, i risultati si sono visti e c'era meno di queste situazioni. Adesso quest'anno il problema è peggiorato, proprio ha citato il crack prima, ha peggiorato tantissimo. E è stato fatto questo sopralluogo che abbiamo visto, che è stato richiesto da più parti, quant'altro, di mattina, che va bene, abbiamo anche un po' contestato questa cosa, perché comunque, però qualche giorno prima c'è stata la polizia, cioè nel senso, sono situazioni che fino a una settimana prima non passava nessuno a pulire, non c'è stato, quindi nel senso si è fatto il giro, benissimo, le problematiche le abbiamo ridette, ma poi non è cambiato di nuovo niente. Quindi io sono d'accordissimo su un'azione sistemica, però io ho partecipato a il tavolo prefettizio, io mi chiedo, il tavolo prefettizio a cui abbiamo partecipato tutti noi diverse volte, no, è quello il sistema, no? Il sistema più grande che parte dalla prefettura, raccoglie il comune, c'era l'assessore alla sicurezza, ci sono tutte le associazioni, perché ci siamo andati tutti più e più volte, quello è il sistema, no? Partendo, a parte non conoscevo l'esistenza di questi osservatori dei municipi, però voglio dire, esiste uno strumento, però questo strumento, io poi non voglio, ci mancherebbe, sono una cittadina, semplice cittadina, però dico, questo strumento dovrebbe portare queste azioni quotidiane, 365 giorni all'anno, per fare un monitoraggio e mettere in campo le azioni da fare. Capisco che non è semplice, ci mancherebbe, una città così grande con tante problematiche in tanti quartieri che stanno anche aumentando,

0: lo comprendo, però lo strumento c'è. Però non io almeno, da, ripeto, ne ho partecipati tanti di questi tavoli e ho conosciuto i vari prefetti da almeno 20 anni a questa parte. Me li sono andati.
1: Ci fermiamo
0: a trovare
1: solo una volta ancora, state lì, dobbiamo tornare a Sesti Ponente, dobbiamo continuare naturalmente il dibattito in studio, poi sentiremo anche l'avvocato che ha proposto e poi portato avanti l'esposto di abitanti e commercianti del centro storico.

0: Comune, prefettura, questura, insomma, ci faremo raccontare tutto. Restate lì, torniamo subito.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ancora in diretta per raccontare quello che sta accadendo a Sesti Ponente, torneremo tra pochissimi in studio per continuare il nostro dibattito. E allora nel frattempo andiamo proprio a Sesti Ponente, dove c'è per noi Aurora Bottino. Aurora, intanto ti chiedo se, come ci sembrava prima dalle ultime immagini, la situazione è tornata alla tranquilla, mi pare, sì.
1: Sì, assolutamente, direttore, la situazione è tornata regolare, si potrebbe dire così. Chiaramente sia la passeggiata che il presidio entrambi si sono sciolti, quindi per il momento la situazione è tranquilla. Io sono in compagnia del presidente del municipio Fabio Ceraudo, anche perché lei era presente qui stasera per, diciamo, partecipare, per ascoltare i cittadini. Questa situazione che si è creata poi è sicuramente
2: spiacevole. È una situazione spiacevole, perché le divisioni e le situazioni così che poi entrano di contrasto non aiutano certamente l'obiettivo, che è quello di costruire una comunità e la sicurezza della comunità. Quindi quello che mi avrebbe fatto piacere, visto che sono tantissimi anni,
0: torniamo subito da Aurora Bottino e nel frattempo vado a salutare l'avvocato Marco Mensi. Buonasera, ben trovato.
3: Buonasera a tutti, grazie.
0: È pronta Aurora? Avvocato, le chiedo di rimanere in linea perché devo tornare da Aurora Bottino. Aurora.
1: Eccoci. Allora, appunto, stavamo dicendo, lei ha fatto tante manifestazioni, comunque in quanto sindacalista, qual è la sua opinione di questa serata?
2: Io ho fatto tante manifestazioni, l'ho fatte anche molto civiche, con i comitati e tutto, e da quando facevo le manifestazioni da politico sono sempre stato dietro le manifestazioni, perché quando una manifestazione è fatta in maniera eletta, civica, i politici dovrebbero stare alle spalle dei cittadini, i protagonisti sono i cittadini. Quindi consiglio personale: se la prossima volta si fa una manifestazione, le fiaccole lasciatele ai cittadini e non ai politici, perché se no si strumentalizza e politicizza le manifestazioni. A questo punto si creano le tensioni e si rischiano gli scontri. Quindi, se volete veramente l'obiettivo della sicurezza, portatela avanti con i temi, con responsabilità e non solo con le fiaccole in mano. Perché la sicurezza non è un interruttore che si accende e si spegne. Questo problema lo viviamo da anni e io in consiglio comunale lo denunciavo da anni. Nel 2024 avevamo gli stessi numeri di reati. Quindi va bene manifestare, va bene scendere in piazza e dare il proprio contributo dicendo abbiamo una sensazione, siamo insicuri, abbiamo paura, però bisogna che siano i cittadini e non i politici.
1: E lei, in quanto presidente del municipio, adesso cosa si può fare, contando che questa serata si è dimostrata un po' una spaccatura nella città?

0: cittadinanza proprio di Sestri, ma anche di tutto il ponente e di tutta Genova.
1: Ma ripeto, noi come municipio stiamo lavorando da 12 mesi in maniera forte. I numeri li abbiamo già elencati più di una volta. Abbiamo aumentato del 78% le multe sull'ordinanza anti-alcol, del 3.300 le multe sugli abbandoni dei rifiuti ingombranti, del 180% le multe sul decoro. Cioè, noi stiamo facendo un'opera di un certo tipo. Abbiamo fatto chiudere preventivamente, anche grazie al prefetto, un locale che è qua dietro che creava delle problematiche di un certo tipo. L'abbiamo fatto anche a Cornigliano. Noi stiamo lavorando con i fatti e non con gli slogan, perché se dovessi parlare di slogan inizierei a fare come fanno tutti i partiti politici. Dove sono finiti i 49 milioni della Lega? E dove è finito il blocco navale da parte di Fratelli d'Italia? Facciamo così, giochiamo sulla pancia dei cittadini o prendiamo delle responsabilità ed evitiamo queste cose qua? Perché se i politici vengono qua a fare propaganda, non ci vengono, vengono a fare i fatti, e li dovevano fare anche prima. Quindi io denuncio questo. I cittadini davanti, i politici dietro.
0: Grazie, allora lo lasciamo andare perché appunto come ti grazie. Dicevo Matteo...
1: Ti ringrazio, scusa.
0: Come ti dicevo Matteo, la situazione è tornata regolare, alla normalità. Adesso la signora che,
2: ecco, che è una
0: cittadina.
2: Sono una cittadina, ho chiamato anche i carabinieri a rinforzo, perché è tutto bene quello che ha detto il nostro presidente, tutto quanto, si è dilungato molto su fatti politici. Però noi qua eravamo tantissimi cittadini provenienti da Voltri, Pegli, Pra e Cornigliano, a dimostrare per la sicurezza. A noi di tutto il resto non interessava niente, e non mi venga a dire che le cose sono sempre uguali a prima, leggermente peggiorate. Io ho assistito l'altro giorno a un furto a un ragazzino di cellulare, contatto con un bel sberrone, si sono picchiati qui davanti, spero che abbiate, l'ho mandato a Primo Canale a Cirone, mi ha ringraziato. E io quello che dico, se si è democratici, noi avevamo la cosa era preparata da giorni, c'era scritto che era politica, dovevamo avere la facoltà di raggiungere il fondo di via Sestri, ci è stato impedito, e questa è una cosa grave, questa è una cosa veramente grave. Non si può impedire ai liberi cittadini di manifestare solo tirando fuori, là c'è il cartello no razzismo, no reimmigrazione, una cosa, si stanno picchiando.
0: Ecco, appunto, allora grazie. Quindi, signora.
2: Per favore, dite, non state a sentire solo le prediche di un'ora.
0: Assolutamente, abbiamo sentito sia i cittadini.
2: Sono la politica.
3: Pettino, ecco. Guardami in faccia,
0: adesso,
3: me l'hanno già sputato in faccia uno dei tuoi amici.
0: Adesso di nuovo, di nuovo la tensione sta...
3: Baffetto,
0: ecco appunto, vedete, ci sono dei cittadini che stanno...
3: Io sono a casa mia!
0: Che sono arrivati qui in piazza Baracca, qua siamo in piazza Baracca appunto, quindi diciamo che la situazione era rimasta tranquilla per un po', adesso invece sta ricominciando. Anche dall'altra parte ci sono momenti di tensione con persone, appunto, va bene, proviamo, appunto, momenti molto, adesso vediamo se, diciamo che questo lo potete vedere dalle immagini, si sta ricreando un diciamo urla, ci sono di nuovo persone che si spintonano, persone che si avvicinano. Diciamo che gli animi sono veramente molto molto caldi, non solo qua ma anche dietro ci sono, vedo gli uomini della Digos che cercano di separare, diciamo, i gruppi. Appunto, di nuovo adesso c'è anche un collega del Secolo che... Oh!
4: Basta!
0: Appunto, vabbè, questo sta succedendo, anche perché i colleghi già prima... Ma cosa? Di nuovo, ora con il cameraman della Rai. Stai attento, appunto. Ok Matteo, questa è la situazione, anche perché prima, già durante gli scontri, erano stati presi di mira diversi colleghi a cui era stato strappato il telefono, e anche a un collega di Repubblica

0: era stato spintonato.
1: Questi provocatori, sono dei provocatori solo.
0: Diciamo che qua sembrava che la situazione fosse tornata tranquilla, invece no. Adesso sta arrivando la camionetta della polizia, per intervenire, credo che sia al reparto mobile. Appunto, sì, stanno intervenendo proprio perché la situazione, diciamo che è sfuggita di nuovo di mano. Ecco.
2: Ti chiedo naturalmente anche all'operatore, a Francesco Righi, di fare anche un passo indietro, non cambia nulla, intanto vediamo anche da distante quello che sta accadendo. Era, tra l'altro, ne avevamo parlato anche in redazione, Aurora, c'era un po' di tensione anche nei giorni, tu hai vissuto anche da una parte e dall'altra, anche per, nei giorni antecedenti all'evento, avevi vissuto anche le parti e anche la Digos era un po' in allerta nella giornata di oggi, Aurora. Insomma, si sapeva che la tensione poteva essere un po' alta e forse non in questa maniera però.
0: Direi di no, Matteo, perché comunque se devo dire la mia onesta opinione, quando siamo arrivati qua in Piazza Baracca c'erano due carabinieri, un poliziotto e la Digos, che chiaramente hanno cercato al meglio di separare le due fazioni, separare i due gruppi, però ecco, non è bastato, perché come avete potuto vedere anche prima sono riusciti a strattonarsi, sono riusciti comunque a mettersi le mani addosso. Adesso invece con il reparto mobile della polizia chiaramente la situazione è molto diversa. Io non so se quello che si aspettavano tutti fosse una situazione di questo genere. Quello che so è che nei giorni scorsi ci sono state tensioni anche sui social, poi con l'annuncio di Ampi del contropresidio, chiaramente gli animi si sono scaldati e questa è la situazione stasera. Tra parentesi, non sembra migliorare adesso, continua a peggiorare, ancora persone che urlano e appunto la speranza è che la polizia riesca a tenere divisi i due gruppi, perché davvero gli animi sono molto molto caldi e lasciatemi dire che ancora una volta i colleghi sono rimasti coinvolti in una cosa in cui non c'entrano, con diverse persone, diversi giornalisti e cameraman che sono stati strattonati, è stato preso il telefono e sono stati insultati, avete visto, quindi diciamo che la situazione è veramente complessa. A te.
2: Tu conosci anche ovviamente un po' di politici, conosci un po' qualche faccia seguendo anche la cronaca nera per noi. Ho visto da una parte e dall'altra esponenti di diversi partiti. Forse non so se è uno sbaglio, perché poi la politica non deve scomparire, la politica deve esserci, questo ovviamente, però qualcuno ha voluto mettere anche il cappello da una parte e dall'altra, quindi non sto facendo un discorso centrodestra, centrosinistra, estrema destra, estrema sinistra, non sto parlando di questo. È normale che era, almeno era nata come una passeggiata dei cittadini, qualcuno aveva visto dietro qualcos'altro, probabilmente da quello che abbiamo intuito nei giorni scorsi, poi però questa sera qualche faccia conosciuta io l'ho vista da una parte e dall'altra. Ecco, io non dico che la politica non debba stare fuori, perché la politica è parte integrante della vita di una città, quindi non c'è nulla da nascondere, nessuno si deve nascondere, però forse non so se è stata proprio una scelta giusta quella di mettere il cappello, comunque presidiare da una parte o dall'altra una serata come questa. Poi lo so che è un discorso che meriterebbe non certo questa sera che siamo in diretta, poi meriterà poi un approfondimento, però qualche faccia della politica si vede lì in piazza.
0: Sì, Matteo, ecco, diciamo che nei giorni scorsi c'erano stati anche vari comunicati, come da una parte abbiamo raccontato anche sul nostro sito che AVS avrebbe partecipato al contropresidio e dall'altra invece, lo avete visto anche dalle immagini, questa sera gli esponenti di centrodestra c'erano, hanno tenuto in mano le fiaccole, quindi diciamo sì, da tutte e due le parti. Chiaramente però questa sera forse l'incontro delle due fazioni poteva essere evitato, anche perché parliamo di circa 400

0: Due persone alla passeggiata, ma un centinaio anche di più in piazza Baracca come contropresidio. Quindi cioè, ci sono state più di 500-600 persone questa sera. Chiaramente i momenti di tensione si sono fatti molto molto difficili anche per quello. Quindi questa sera ecco, forse sì, da un po' da dimenticare per quanto riguarda questo quartiere, il Ponente, anche perché come dicevamo prima è una vera e propria spaccatura della cittadinanza. A te.
1: Grazie, tanto ovviamente siamo ancora in diretta, ci chiamerai quando avrai qualcosa da raccontarci ancora, speriamo nulla di cronaca, ma magari qualche battuta di qualche genovese che si trova in piazza e nulla di più, però insomma siamo lì, grazie ad Aurora Bottino e a Francesco Righi per il vostro lavoro. Vassallo, ne abbiamo parlato, insomma siamo passati 20 anni, circa un'ora fa, quando ancora stavamo introducendo la serata di Sesti Ponente, nessuno immaginava ovviamente di vedere un epilogo di questo tipo. Io ho detto assolutamente che la politica non deve scomparire dalle piazze, è diritto ed è dovere anche del mondo della politica, anzi essere vicini ai cittadini, però questa sera insomma abbiamo visto qualcosa che non si doveva vedere. Lei all'inizio aveva detto ampi, presidia, ecco, io da cittadino neutrale dico solo che però anche se ad ampi come ad AVS o ho visto anche altri esponenti di altri partiti di centrosinistra non piacesse, non fosse piaciuto la passeggiata di questa sera, perché andare? Era comunque dei cittadini senza bandiere, senza striscioni, almeno quello che abbiamo visto, poi io non ho sentito cantare Viva il Duce e neppure altre cose.
2: Allora,
1: perché da una parte e dall'altra si può leggere come una provocazione, la provocazione probabilmente il centro-sinistra diranno c'erano degli esponenti di centrodestra un po' al limite, è una provocazione, e dall'altra parte la provocazione di andare lì per presidiare un qualcosa che almeno in apparenza non sembrava nulla di violento o comunque di strano. Insomma è difficile per uno che è a casa capire bene la dinamica, no?
2: No, è difficile anche per noi che siamo qui in studio capire un attimino la dinamica.
1: Infatti bisogna stare attenti anche a quello che si dice, perché poi è un attimo essere smentiti o comunque avere...
2: Mi è piaciuta la parola che ha detto da cittadino neutrale, allora dico questo, da politico, da amministratore di questa città, e quindi mi considero neutrale nei confronti dei cittadini che vanno amministrati tutti nello stesso modo, non c'è differenza, bene. Poi riprendo il discorso che stavo facendo prima con il presidente Bogliolo, e quando diciamo che anche in consiglio comunale i toni sono l'esempio che danno le istituzioni, come lo facciamo in studio, no? Noi veniamo in studio e c'è il piacere di ospitare, di avere delle persone dialoganti dall'altra parte che portano delle idee diverse, ogni tanto qualcuna funziona meglio di qualcun altro, però ci si ascolta e si dialoga. La stessa cosa in consiglio comunale, quando diciamo che i toni non vanno alzati, che i temi vanno mantenuti sull'amministrativo, non sull'offesa personale, voglio finire,
1: no,
2: perché sennò sono in difficoltà poi tutte le volte. Allora poi l'esempio, e torno al discorso che diceva giustamente il presidente Bogliolo, diceva c'è un problema sociale, c'è anche un problema culturale, questo è un problema culturale, il non sapere come rappresentanti delle istituzioni in consiglio comunale a tenere i toni civili, confrontarsi e portare sempre sulla strumentalizzazione tutto quanto, è un problema culturale che ci colpisce tutti, sia come amministratori sia come cittadini. E quindi quello che vedo stasera, quello che ho visto a Quinto, e per me è drammatico, perché per me quando 40 persone che siano italiane non italiane è totalmente indifferente, scendono da una macchina e fanno un'azione squadrista, perché questo poi è un problema grosso, è un problema grosso democratico, è un problema grosso democratico. E quindi quando vedo anche queste immagini stasera non posso far altro che preoccuparmi e pensare che il modo di far politica civile e basato sui temi sia fondamentale, perché
1: però,
2: poi stasera, mi scusi, arrivo subito, sentivo giustamente parlare del tema della darsena, ed è vero che se per un anno, io sono stato il primo a dire che non si era fatto abbastanza, è anche vero che dopo il sopralluogo, dopo una certa presa di coscienza importante sul tema della darsena, tutta l'amministrazione sta mettendo la testa seriamente, molto seriamente, su una progettazione che non è solo la pattuglia, ma è anche una riqualificazione generale, perché quello che verrà fatto al Tabarca con l'Accademia Militare, che porterà comunque 500 studenti, 500

0: cadetti che lì vivranno e lì studieranno, quello che verrà fatto al Metellino, dove ci sarà comunque un hub per la blue economy, quello che verrà fatto intanto anche via Barabino, è stata aumentata l'illuminazione, quindi quello che verrà fatto per questo quartiere, gli investimenti verranno fatti per questo quartiere e con i fondi per le attività marittime e per la pesca verrà ristrutturato, ecco, molto importante, verrà ristrutturato il mercato ittico e verrà un po' come il mercato del MOG, l'interno, verranno sia le parti di vendita ma anche di consumazione. Queste sono azioni concrete, finalmente, che l'amministrazione sta mettendo a terra anche grazie al frutto di chi c'era prima, che certi percorsi li ha avviati, bisogna anche dirselo, ma oggi è un tema concreto di risposta al degrado. Io vorrei parlare in consiglio comunale di questi temi.
1: La interrompo, però mi vengono in mente, stavo rileggendo anche le testuali, al netto che ragione o torto che abbia, io su questo non entro, però il suo collega di partito, sì, Mohamed El Kabour, a proposito di Tony, qualche giorno fa ha detto l'ultimo che trascinò l'Italia in un mondo al contrario è finito in piazzale Loreto, ora è sempre nelle fogne razzisti e islamofobi, ora è sempre vi troverete dentro e fuori dal consiglio comunale a rispondervi parola per parola. Ecco, se lei mi dice di abbassare i toni e sentire parlare di piazzale Loreto io da un consigliere comunale,
0: insomma, un attimo, io quando dico di abbassare i toni,
1: vale per tutti,
0: l'ho sempre detto per tutti.
1: Ah, okay. Perché,
0: l'ho sempre detto,
1: no, perché
0: per
1: siccome
0: tutti.
1: Il Partito Democratico oggi ha dato la solidarietà massima a Mohamed El Kabour, dopo queste frasi a me vengono i capelli dritti.
0: Quando dico che si abbassano i toni, si abbassano.
1: Perché sentire parlare di piazzale Loreto nel 2026, insomma, a me vengono e mi si alzano i peli.
0: È anche vero che però io ieri ero alla commemorazione, chiudo subito la parola a Federico, ero alla commemorazione dei martiri di Passo Mezzano, dove vicino ai nomi c'erano 19 anni, 18 anni, e io ieri ho detto una cosa: quando si parla dell'antifascismo, di quello che è stata la resistenza, dico che sono state persone che hanno deciso di partecipare alla vita democratica in un momento in cui la partecipazione era rimasta soltanto quella armata. Quello che si poteva fare prima per la partecipazione democratica del paese, la politica sbagliata che è stata fatta, la società che rimaneva impotente davanti a quello che era il governo fascista che prendeva piede in Italia, è stata totalmente inerme. E quindi è vero che queste frasi sono dolorose, ma queste cose qui sono ancora vive nella memoria, perché c'era persone, figli, nipoti di chi è morto che ancora si piange i suoi cari che sono morti in un momento tragico per l'Italia. Quindi io sono assolutamente per abbassare i toni, però non dobbiamo dimenticarci che tutto quello che riguarda il fascismo non è una forma di pensiero, non è un'ideologia, è un crimine. E quindi io, essere chiaramente antifascista e a volte anche in maniera dura, è una cosa che posso rivendicare. Quello di tenere invece i toni bassi e istituzionali all'interno del Consiglio
1: comunale
0: deve essere una cosa che vale per tutti.
1: Bogliolo, però, è da politico, naturalmente Vassallo è sempre persona molto, molto corretta, devo dire, per quel poco che già lo conosco, però ha sempre dimostrato di essere molto coerente e corretto anche nel parlare a volte, fra virgolette, dell'avversario, quindi su questo devo dare sempre atto. Però, obiettivamente, che sia da una parte o dall'altra, andare in piazza come questa sera, no? E dire no, non dovete fare una cosa, anche questo qualcuno ti può dire che è fascismo. Su questo potrebbe aprire un discorso lungo come
2: di fascismo, esatto. Questa sera, perché
1: quello che è successo è stato perché probabilmente qualcuno Lampi è sceso in piazza perché probabilmente ha visto qualcuno che non gli piaceva, no? Perché sennò non sarebbe successo quello di questa sera. Siamo corretti, venerdì arriva Vannacci, quindi il clima in città è questo,
2: è che è paradossale andare a commentare una camminata pacifica per la sicurezza e andare a commentare la violenza che c'è stata nella camminata pacifica per la sicurezza, che poi i facinorosi, come li vogliamo definire, da una parte e dall'altra non va bene.
1: È come allo stadio.
2: E io cito anche le parole del collega Ceraudo, che posso anche condividere in parte, per carità, ma lui sta parlando di una situazione nella quale, abbiamo visto agli schermi, c'erano esponenti politici di una parte e dell'altra, quindi è un discorso che non regge tanto questa sera. Però il tema alla fine è questo, poi chiamiamolo come vogliamo, questo estremismo nelle posizioni, nei comportamenti di questa sera durante la camminata per la sicurezza, per la pace, per la serenità di un quartiere, di una città, ci sono atteggiamenti che sono sbagliati da una parte e sono sbagliati dall'altra. Per quanto riguarda lo specchio riflesso del Consiglio Comunale, che è vero, neanche a me piace, perché il martedì pomeriggio aprire

0: La diretta e guardare il Consiglio Comunale che ogni quarto d'ora è sospeso.
1: Su Primo Canale,
0: che ogni, ovviamente. Ogni quarto d'ora è sospeso perché succede di tutto e di più. Non è bello, ma lì dobbiamo anche andare a capire perché. Sicuramente alcuni comportamenti, reazioni da tutte e due le parti che sono sbagliate, ma dall'altra anche una totale incapacità di gestirlo questo Consiglio Comunale. Non me ne voglia il collega Vassallo, ma io vedrei bene perfettamente lui come presidente del Consiglio Comunale e qualcun altro della maggioranza che oggi rappresenta questa città, ma di certo non il presidente Claudio Villa.
1: Buccina, siamo in chiusura, le do ancora un minuto.
0: Ma è una proposta
1: ovviamente
0: che faccio stasera.
1: Chiara, ovviamente poi si è parlato poco, però probabilmente la cronaca ha imposto anche di rimanere molto a Sesti Ponente, però insomma.
2: Un dibattito questo che è, come dire, doveroso, no? Perché, come dire, è importante, però quanto sottrae, diciamo, poi ai temi minimali che effettivamente ci interessano. Io vorrei partire da una cosa che accomuna tutti. Io credo che tutti siano contrari al fenomeno delinquenziale, che sia di immigrazione, che sia italiano. Quindi voglio dire, noi partiamo da quel presupposto lì e voglio riagganciarmi a quello che diceva il collega. Io rimango positivo, ad esempio ha citato uno diciamo degli obiettivi che abbiamo raggiunto e che però abbiamo messo, voglio dire, 10 anni a raggiungerlo, no? A Metellino sbarcherà la FAIM, che è la Fondazione dell'Accademia, che è un'eccellenza genovese, arriveranno 800 cadetti in quella zona. Io mi immagino, diciamo, l'impatto che possono avere, diciamo, sul nostro territorio. Quindi ribadisco, io vuoi...
3: No, prego. Poi
2: cioè, ribadisco, io rimango comunque positivo perché è stato fatto tanto lavoro e non bisogna questo lavoro sprecarlo.
4: Grazie.
3: Se posso aggiungere una cosa?
1: 30 secondi poi andiamo a Sestri.
3: Sì, velocemente, no, rispetto alla positività, proprio il progetto che citava prima Vassallo, in effetti questa nuova amministrazione, devo dire che con il progetto della riqualificazione di tutta l'area, in più noi come associazione abbiamo proposto proprio anche il bando relativo proprio all'attività di pesca, quindi verrà riqualificata anche la banchina di Calatavignoso con diversi interventi, quindi in questo ringraziamo il Comune che ha potuto presentare domanda alla Regione Liguria perché sono fondi europei e regionali. Si va appunto sui due binari, il binario del presidio che dicevo all'inizio e il binario della propositività di attività e di nuove iniziative. Queste due strade devono essere percorse insieme, però questo è importante.
1: Grazie. Allora torniamo in chiusura dalla nostra Aurora Bottino, vediamo un po' se anche dopo l'intervento delle forze dell'ordine, se la situazione è tornata alla norma. Non dirlo più forte, anzi non te lo chiedo più perché l'ultima volta che l'hai detto poi è riesploso tutto. Quindi in chiusura, Aurora?
5: Sì direttore, direi che non lo dico più che è tutto tornato alla normalità, perché prima l'ho detto e poi di nuovo è successo il dramma. Comunque no, intanto l'aggiornamento è che comunque adesso, come potete vedere, c'è la polizia, il reparto mobile in mezzo che, diciamo, divide un po' i due gruppi, e quindi per il momento direi una situazione tranquilla, ma per il momento, sottolineo. E invece sono in compagnia di Maurizio Gambari, perché, che è il presidente del CIV San Pier d'Arena, perché torniamo un attimo alla passeggiata, lasciando perdere poi per un secondo quello che è successo dopo, perché appunto, come dicevamo, non c'erano solo residenti cittadini di Sestri Ponente, ma di tanti quartieri del Ponente. Allora, perché lei ha deciso di venire questa sera?
6: Ho deciso di venire qua perché comunque è una cosa che, a parte che riguarda tutta Genova, però il Ponente è quello che ne fa più, diciamo... diciamo che il Ponente è quello che maggiormente ne subisce questa cosa. La sicurezza deve essere sicurezza. Noi poi non è che possiamo dire noi avere la ricetta come mettere le cose. In teoria noi siamo quelli che subiamo la ricetta di anni e anni di inclusione un po' così avventata, e noi cittadini normali comunque ne subiamo. Ora chiediamo a livello delle istituzioni, cioè dello Stato, prima cosa, lo Stato che deve comunque fare qualcosa, mettere delle leggi giuste, e comunque anche il Comune deve fare la sua parte, sia l'assessore Viscogliosi che la nostra sindaca Salis, dobbiamo andare dal prefetto e chiedere tolleranza zero. Questo è quello che noi chiediamo, cioè voglio più sicurezza. Io rappresento diciamo un civile di San Pier d'Arena, ma rappresento i negozianti. Se dalla nostra parte praticamente viene lo scippo, viene la rissa, la gente bypassa i negozi e la gente non ci va più.

0: negozio decade e aumenta il degrado. Questo è proprio l'ABC del commercio. Più degrado c'è e meno negozi avremo.
1: Diciamo che quindi il discorso di questa sera, anche la scelta poi che ha fatto di venire qua, è legato anche alle persone che commettono reati e la microcriminalità, appunto parlava di scippi, cioè è quello forse che si chiede, più direzione nel una persona delinque, bisogna fare qualcosa.
0: Ma assolutamente sì, è inutile prendere chi delinque, avere una pedina penale lunga un chilometro e poi averlo sempre per strada a fare la stessa cosa. Adesso il centro storico si sta ribellando, chiede più sicurezza, sicurezza. Se però dal centro storico la prima delegazione San Pier d'Arena, invece di portarli in galera, ce li spostano, io dico anche di no, tiro sulle barricate a San Pier d'Arena, non li vogliamo, abbiamo già i nostri che vorremmo toglierci, ci manca anche solo quelli del centro storico che ci vengono nella prima delegazione.
1: Grazie, grazie mille. Allora intanto auguro una buona serata anche a Maurizio Gambari, appunto direttore, questa è la situazione, abbiamo sentito qualche applauso, qualche parola forte, però direi che con l'intervento poi della polizia gli animi si sono un attimo calmati. A te.
2: Grazie, grazie ad Aurora Bottino e a Francesco Righi che ha curato naturalmente la parte tecnica, grazie a tutti voi che siete stati con me questa sera in studio, insomma speriamo Vucina di aver acceso una luce, come anche, lo dico anche a Daniela Borriello, insomma noi questa sera non abbiamo voluto naturalmente gettare fango sul centro storico, sulla Darsena o su altre zone della città come su Sesti Ponente, noi cerchiamo solo di fare luce per permettere a questa luce insomma di illuminare meglio la situazione in modo che tutto torni nella maniera che più idonea possibile, perché a me insomma in qualche modo anche colpito molto una sera una delle appartenenti a una un gruppo della Darsena, quella che poi tra l'altro anche su Facebook è molto attiva, a parte che chiese in diretta quasi piangendo l'esercito, ma questo poi sono ognuno ha la propria idea, però lei aveva detto alla fine della conclusione io voglio tornare a vivere, cosa che avevamo fatto nei giorni della presenza degli alpini in città, ecco lei ha detto io in quei giorni lì noi abbiamo capito cosa, ci siamo ricordati cosa volesse dire vivere, andare a fare la spesa, andare a vedere una persona, un amico e prendere un aperitivo con una persona cara, ecco mi aveva abbastanza impressionato sentire una persona che ti dice nel 2026 a Genova nel centro voglio tornare a vivere perché noi siamo in prigione tutto il giorno, quindi ed è per questo che noi teniamo acceso il faro. Grazie a Federico Bogliolo, Enrico Vassallo, Antonio Buccinà e Daniela Borriello per essere stati con noi. Noi ci rivediamo fra 7 giorni. Buonanotte.

0: 800 metri di altitudine in una superficie di circa 13 km quadrati, 226 residenti. Siamo in Val Trebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane come questa che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Val Trebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
1: Sì, certo, una bella iniziativa.
0: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
1: Arriverà senz'altro, sì sì.
2: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche liguri, ponente, levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Val Trebbia.
0: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
2: Tutti leggeri, sono con bresaola, mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
0: E invece piatto forte del ristorante?
2: Panzotto al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
0: E di secondo?
2: La carne allo spiedo, senza ombra di dubbio, lo abbiamo dietro.
0: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale.

0: Delle fate, il bosco delle fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Val Trebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
1: Esatto.
0: Una meraviglia, siete nel paradiso.
1: Sì.
0: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, insomma, toccato dal rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un
1: sì,
0: po' di attenzione?
1: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
0: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
1: sì.
0: Qualcuno magari in più, a parte
1: esatto.
0: Che nei weekend già movimento
1: sì.
0: Ce n'è, però potrebbe arrivare.
1: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
0: Ecco, perché qua prima passava proprio
1: esatto. Il
0: rally della Lanterna con la prova mondiale.
1: Esatto, esatto. È stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93. Uh-huh. E questa era una delle tappe principali della rally della Lanterna.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Gentili signore, gentili signori, come ogni giorno, però devo dire giovedì, perché poi nella replica dice mai domenica, nella replica domenicale, però come ogni giorno di metà settimana, sì. Da quest'ora per un'ora, sì. Il re, sì. Del talk show genovese, sì. Il re delle TV private, sì. Genovesi, è basta, con me,
1: basta,
0: maestro Vittorio Sirianni. Maestro, buongiorno.
1: Buongiorno, e buongiorno.
0: Grazie, splendida forma.
1: Grazie dell'invito.
0: Sempre, figurati, sempre più in forma. Sempre più in forma. Forma. Allora, Vittorio Sirianni, alcune cose. Dall'ultima puntata,
1: sì.
0: L'ultima puntata ci siamo lasciati con il ricordo di Franco Scoglio.
1: Ah,
0: e
1: sì.
0: Avremmo dovuto, ci siamo detti che si ricorderà, ricorderemo anche Enrico Mantovani. Con sì, un ricordo, certo. Particolare,
1: sì.
0: che hai, ma questo più avanti.
1: Più avanti.
0: Parliamo, sì. Adesso dell'attualità.
1: Ah, vorrei ricordare.
0: Ecco, sottolineiamo
1: che...
0: anche il discorso, portiamo anche il discorso. Sì. Sono qui con noi le palle, adesso però alzale.
1: Vedremo.
0: Alzale.
1: Vedremo che
0: eccole
1: cosa
0: qua.
1: Succederà, perché ci sono state
0: lasciale.
1: Molte... E non posso tenere.
0: Ah, non puoi tenere, no, è vero. Si disorientano.
1: Le palle devono essere.
0: Ma hanno bisogno della
1: posto.
0: Gravità, è vero. Certo.
1: Allora. Che cosa diciamo?
0: Dunque, no, allora.
1: Cosa vuoi dire?
0: Diciamo di questi campionati del mondo.
1: Addirittura.
0: Cioè, Trump che telefona per far togliere la squalifica. Peraltro, è un giocatore di colore.
1: Sì, è l'unico caso in cui Trump. Ma perché è un pazzo completo.
0: A favore di un
1: sì, color. Perché lui non è daltonico, secondo me.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: vede
0: sì,
1: i colori.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: pensa
0: sì.
1: Che sia un bianco.
0: Può darsi.
1: Balogu.
0: Esatto. È riuscito a far togliere.
1: Sì, vabbè, siamo ai livelli di una. Veramente a una corruzione ormai mondiale.
0: Senti,
1: per cui
0: ma...
1: è inutile fare tante parole.
0: Però
1: andiamo avanti così.
0: Anche l'Argentina sembra un po' aiutata. Com'è stato quel fallo? Io non mi intendo di calcio,
1: no,
0: lo sai.
1: Ma non è tanto però... non è tanto sui falli. Io credo che ci sia, come sempre, in queste grandi istituzioni calcistiche dei giochi, diciamoli così, dei cerchi magici.

0: oggi in cui si lavora a livelli di miliardi. Noi parliamo tanto di Infantino, che per carità lasciamolo perdere, ma ricordiamo Blatter, cos'è stato. E cos'è stato con lui, dei grandi campioni. Io avevo come immagine questo Platini, per me era il re, è finito quasi in galera, cioè, voglio dire, quindi a quei livelli c'è un giro particolare, particolarissimo, contatti, controcontatti. La sede di Infantino è nell'albergo di Trump, quindi c'è una vicinanza, quindi è inutile approfondire queste cose, finché io non so che cosa potrà cambiare. Siamo arrivati, secondo me, molto avanti per tornare indietro in termini un po' più di correttezza. Vedremo.
1: Non vi ho detto, telespettatori, che potete avere la gioia di dialogare con Vittorio Siriani.
0: I
1: numeri sono gli stessi di sempre, 800-640-771. E così
0: dialoghiamo,
1: come i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, no?
0: Dialoghiamo. Sì.
1: Allora, facciamo un esercizio. Mettiamo in moto le due palle.
0: Come vuoi. Se vogliamo già cominciare.
1: Iniziamo un po' a scaldarci. C'è una telefonata.
0: Allora andiamo.
1: Sentiamo la telefonata.
0: Diamo la precedenza ai nostri amici.
1: Vedi, il nostro scenografo ci ha messo due camicie a righe, ma la tua è più bella.
0: No, ma sono camicie da Cella 24 Marassi.
1: Sì. Cioè, ma la tua è più bella perché è di lino. È di lino, no?
0: Non lo so.
1: Chi è lino?
0: C'è molto caldo. Però no, è più bella. Due condannati.
1: Esatto, c'è una sperequazione, quindi a favore, è una macchinazione a favore di Vittorio. Pronto?
2: Ciao Eri, sono Adriano.
1: Adriano, dai, salutiamo Vittorio. Ho
2: della presenza di Siriani, perché siamo più o meno coetanei, per chiedergli un parere. Io ieri sera ho assistito alla trasmissione di Brindisi, dove c'è stata una lunga discussione su quello che è successo attualmente, lo scandalo dei giocatori. Ecco, vorrei sentire il suo parere, perché ieri sera i vari giornalisti, giovani, chiamiamoli giovani, erano scandalizzati questo fatto. Io penso che queste cose siano sempre successe. Non so se Siriani si ricorda i tempi dell'Overjoy in fondo di Corso Torino, dove c'era sempre Mancini e Viali, e i ragazzi che andavano, le ragazze che facevano la coda per andare a Pegli a vedere i giocatori che ci sarebbero date pur di vorrei sentire un po' il suo parere, cosa ne pensa, perché ieri sera hanno detto addirittura che queste persone, questi giocatori non meritano la nazionale, che non siamo andati ai mondiali perché abbiamo questo tipo di giocatori. Ecco, vorrei sentire, l'hanno detto i giornalisti, non l'ho detto io. Vorrei un po' il suo parere.
0: Ma cos'è
2: poi lui ha vissuto i tempi di Mancini, Viali, i vari campioni che abbiamo avuto.
0: Ma guardi, io ho la sensazione che insomma queste cose siano sempre successe. Il problema di oggi, sa qual è? È che oggi ci sono talmente tanti mezzi di informazione, a cominciare dai social, per cui non ci si può muovere, non si può fare un passo in più che immediatamente si viene ad essere strumentalizzati. Io credo che ci siano anche dei limiti, però abbiamo sempre saputo che i giocatori insomma amano sempre un certo mondo, amano sempre le belle donne. Io ricordo a Marassi arrivavano le più belle compagne di giocatori, a cominciare da centravanti del Genoa, che portavano delle bellissime ragazze, la Merz, che era la moglie poi del centravanti della Sampdoria. Insomma, i giocatori hanno sempre frequentato quel certo mondo. Oggi, secondo me, ci sono degli atteggiamenti che insomma vengono condizionati anche dalla società nella quale viviamo. Oggi è una società molto sfilacciata, una città piuttosto violenta, piuttosto permissiva, per cui anche i calciatori si adeguano a questo, e quindi si arriva anche a queste forme un po' eccessive. Ci sono le querele, ci sono i famosi rapporti consenso sì, consenso no. Le leggi del nostro governo sono molto strane, ad esempio sul consenso, sul non consenso della donna, e quindi si crea un po' di confusione su tutto. Ecco, però nell'insieme io ho sempre

0: saputo di questo, saputo, noi conosciamo sempre che i rapporti ci sono stati, per cui io non griderei tanto allo scandalo, direi è una conseguenza del mondo in cui viviamo, in cui noi tutti siamo un po' spiazzati da tutto, soprattutto noi della nostra generazione, spiazzati un po' da tutto quello che sta accadendo. Non drammatizzerei mai, e come sempre il mio slogan è, insomma, cerchiamo in qualche modo il sorriso, che forse è l'unica cosa che può salvarci.
1: Allora scrive questo Antonio, dice: ricordate che nel Mondiale 2002 l'Italia è stata massacrata per la corruzione dell'arbitro, poi espulso a fine Mondiale. Direi l'arbitro Moreno.
0: Moreno. Sì, quello fu anche un altro scandalo, ma che poi piano piano è svanito, adesso sì. Lo ricordiamo, cioè ormai da noi tutto quello che succede è tutti a dire ma perché, è uno scandalo eccetera, però poi nessuno fa niente, nessuno si muove, poi piano piano si dimentica e si va avanti, okay. E si va un po' troppo avanti.
1: Allora muoviamo le palle, diamo un senso al nostro incontro, sì. Vittorio Siriani, linea libera è per voi, 800 640 771. Allora alziamole un attimo, facciamole rivedere, la viola, eccole, e la nera, i colori sono casuali, no?
0: Sono casuali, sono state confermate dal loro, sì. Del loro valore tecnico, il loro valore logico, tecnico. Dalla nostra esperta,
1: dalla nostra, esatto,
0: Chiara Orru, si chiama così,
1: si chiama Chiara Orru, Chiara Orru,
0: che
1: sì,
0: ha dato,
1: sì,
0: l'ok,
1: ha detto va bene, è una sorta di certificazione.
0: Abbiamo dei software che le hanno organizzato.
1: Esatto, dov'è
0: bene.
1: La chiave? Di là?
0: Io stavo pensando, perché è arrivata qualche anche qualche interesse delle palle per, diciamo, i personaggi politici.
1: Sì.
0: Cioè, tu sai che uno dei tormentoni, sì. di questo periodo, per quanto riguarda il nostro...
1: Sì.
0: La nostra sindaca.
1: Ah, parli di Silvia Salis.
0: Sì, nel senso che lei, cioè il tormentone è, io rimarrò a Genova per 5
1: cioè,
0: anni.
1: Cioè, 5 anni, l'ha detto.
0: Io rimarrò, detto, sarò tutti chiara. Tutti le chiedono, io rimarrò. Allora, abbiamo detto, vediamo se sarà così.
1: Chiediamoli.
0: O chiediamo cosa dice la palla.
1: Certo.
0: Se è veramente cosa. E allora, proponiamo questa domanda.
1: Dunque, allora, la palla. Rimarrà, la fai tu la domanda?
0: Sì, cioè, rimarrà o non rimarrà la...
1: Guarda pure quella 5. Ecco, guarda qui la 5.
0: Allora, attenzione.
1: Sì, attenzione.
0: Tu, io giro un
1: via,
0: po'.
1: Via. Rimarrà a Genova 5 sì. anni, come promesso la sindaca di Genova, Silvia Salis. Gira. Stop! Ecco qua, così. La sentenza ormai è scritta.
0: Sì.
1: Piano, perché, cioè, perché politicamente, bisogna... lo so, Vittorio, è un momento importante politicamente.
0: Guarda, cioè... un po' cosa dice. La lontananza, sai, è come il vento.
1: Vabbè, ma...
0: La lontananza, sai, è come il vento.
1: Lo so, è lo scirocco.
0: Non so, la lontananza... La lontananza... potrebbe
1: da qui
0: so,
1: a Roma
0: ognuno è
1: a Roma c'è il venticello
0: sì.
1: c'è il venticello
0: però potrebbe non lo so ognuno lo interpreta
1: cioè,
0: potrebbe essere che lei senta la lontananza da Roma e rimanga qui oppure c'è a Roma la lontananza
1: lo so
0: da
1: però
0: qui. La lontananza so. Sai è come il vento
1: per me è un po' di venticello romano. Quello della sera
0: sì.
1: Che sale da Villa Borghese ammazza
0: sì. Ognuno interpreta, questo ma, dice la palla.
1: Lo so.
0: Però, anche per, non, per occuparsi anche di altri, c'è il sindaco, il presidente...
1: Il governatore Bucci, sì, che
0: Bucci,
1: ha detto basta.
0: Il quale
1: detto,
0: un altro tormentone.
1: Io finisco qui.
0: Io non mi candido più.
1: Esatto, e vado in barca vela.
0: Però vado... Ma sarà così?
1: Sarà così?
0: Perché sai come... Allora,
1: facile dire.
0: All'altra palla abbiamo
1: chiesto...
0: Ah,
1: questa è l'altra.
0: L'altra. Abbiamo chiesto, appunto... Come andrà la storia,
1: certo,
0: di Bucci.
1: Certo.
0: Allora,
1: cioè Bucci è vero, chiuderà o no?
0: Chiuderà, non chiuderà.
1: Allora via, via, attenzione, quindi agita,
0: attenzione,
1: agita,
0: attenzione.
1: Agita, guarda che il governatore richiede più movimento
0: attenzione,
1: rotatorio,
0: sì.
1: Attenzione, attenzione, 1, 2, 3, stop, fermati, è così, fermo. Quindi c'è già una sentenza,
0: Sì, c'è già una sentenza.
1: Mi preoccupi, Vittorio, quando
0: mi preoccupo,
1: fai così?
0: Sì. No, non mi preoccupo,
1: io,
0: ma...
1: Mi preoccupo io.
0: Però io credo nelle palle.
1: No, certo, ci mancherebbe.
0: Allora, la palla dice...
1: La tua carriera...
0: Cioè... Quando la barca va...
1: Sì.

0: lasciala andare.
1: Ma con lui sopra o no? O la barca è la regione adesso?
0: Quando la barca va, lasciala andare, vuol dire che potrebbe anche...
1: Potrebbe anche...
0: Se questa barca va bene, magari continua.
1: La barca può essere la regione?
0: La regione. Quando la barca va, lasciala andare.
1: È impegnativo. Se diamo la telefonata, pronto, buongiorno. Però. Amici, abbiamo dato la precedenza, no? Allora, per Silvia Sari sarà quella nera, giusto, con l'otto?
0: Questa.
1: E per quella viola, invece, per... L'avvio.
0: Poi se vogliamo...
1: C'è un attimo di pubblicità forse adesso? Però... Prendiamo la telefonata che qua, dai ragazzi. Allora, sì, poi andiamo con le autostrade. Allora, la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
1: Sì, Lucia, buongiorno. Veloce.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sì, volevo dire che la Salis si è comportata molto bene, specialmente quando è andata adesso a New York, eccetera. E invece, secondo me, si comporta molto male la Meloni, che è andata come è andata, però secondo me la Meloni ha proprio deciso di diventare Presidente della Repubblica. Allora, il signor Siriani dovrebbe spiegare un po' come si sceglie il Presidente della Repubblica.
1: Non sceglie il Parlamento.
2: Questa, certo. Che crede di accentrare tutto su di lei, non ha nessuna carta in regola per diventare Presidente. Forse solo i 50 anni. E mi fa molto ridere, perché veramente fino adesso non è riuscita a fare niente di tutto quello che aveva detto.
1: Okay.
2: E quindi ecco, spieghi un po' il Presidente della Repubblica quali 12 presidenti avevano e che caratteristiche avevano.
1: Okay.
2: Secondo me oggi lei non riesce, non può, ecco, non può. Okay. Mentre invece la Salis, magari tra 14 anni, sì. Ecco, forse lei
1: potrebbe.
2: Riuscirà.
1: Okay.
2: Saluti.
1: Ok, grazie.

0: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Allora, Vittorio Siriani, noi eravamo rimasti volta scorsa, no? Settimana scorsa, sì, con un'ammiratrice che ti aspettava a Breccanecca, no?
1: Breccanecca.
0: Sì, sei poi andato.
1: Sì, Breccanecca. Ma non so.
0: Come?
1: Non ho più saputo.
0: Lei mi ha dato una mail.
1: Ma no, io non WhatsApp. ho niente. Un podcast.
0: Hai fatto un podcast?
1: No, non ho fatto. Perché, però questa Breccanecca ci è rimasto un po', ma non so.
0: Vorresti ritrovare questa Cinzia, chissà che chiami anche oggi.
1: Ma non so, vediamo, perché era un'interessante chiacchierata che si poteva fare, perché Breccanecca potrebbe essere un grosso punto di riferimento anche turistico,
0: certo.
1: anche culturale.
0: Certo, Breccanecca.
1: Non so, in Breccanecca, saremmo curiosi, insomma, di sapere qualcosa
0: di più
1: di Breccanecca. Vabbè, vediamo, aspettiamo.
0: Allora, saluta Nonna Lucci, felicissima di rivederti,
1: sì,
0: e ricorda le tue telecronache dal Ferraris, sì, e poi vabbè, le mitiche palle, che quando hai introdotto, quando hai avuto

0: questa fulminazione delle palle.
1: Quando ho avuto i primi contatti con Houston.
0: Esatto.
1: E allora di lì è incominciato a dire, sì, ma si potrebbe anche qui fare, ma parliamo, siamo negli anni 80, 90.
0: Sì, è sempre stato, sembra più di una quarantina d'anni. Sì. Sentiamo la telefonata, chissà che non sia Breccanecca. Pronto, buongiorno.
2: No, sono Ivana.
0: Ah, Ivana, buongiorno.
1: Buongiorno Ivana.
2: Proposito problema autostrade. C'è una cosa che io non riesco a capire, e voi che siete persone pratiche forse me ne date una spiegazione. Lo stilicidio dei lavori. Possibile che adesso da ultimo di nuovo a Renzano sarà per la velocità che vanno questi poveri cristi col camion, no? Per recuperare i tempi, per arrivare al zona, sì, di sosta e via discorrendo. Possibile che nei punti che dove stanno intervenendo non aumentino il numero dei lavoratori in maniera che finiscano un pezzo per volta e non mettere 5 operai qua, 5 di là, 5 nell'altro e bloccare tutta la Liguria. Io ho l'impressione che questi lavori non procedano perché non ci sono le persone e i mezzi che dovrebbero operare. Non c'è nessun controllo, se non della responsabilità di quello dei lavori. Ci sono soltanto questo purtroppo continui incidenti, anche mortali. Sì. Lo so che mettere più operai ci vogliono più soldi, prenderanno meno dividendi. Sì. Magari chissà che essendoci meno morti abbiano una qualche probabilità di non finire all'inferno quando crepano loro.
0: Certo. Allora, sì. Allora, è vero, oltretutto c'è bisogno di dare lavoro, no, alle persone, quindi lavoro in un cantiere, bisogna capire che siano formati, anche un lavoro pericoloso. L'altro giorno un tir ne ha investiti due proprio all'altezza di Albisola. Problemi direi, Vittorio, io non dico ai nostri tempi, ma dico ai nostri tempi, cioè non era così, la nostra rete autostradale bersagliata ogni giorno da gravissimi incidenti, no?
1: E lo so, è molto, cioè viviamo anche in un'epoca in cui le strade sono più o meno rimaste uguali,
0: sono quelle,
1: e il traffico è triplicato, quadruplicato. Certo. Evidentemente c'è stata una lentezza di adeguamento a questi problemi. E poi effettivamente siamo sempre al solito discorso, questa società un po' semicorrotta in cui appalti, contrappalti, lunghezza di lavori. D'altra parte noi avevamo nei primi anni 60, avevamo le più belle autostrade del mondo, eravamo stati i primi a creare
0: autostrade
1: meravigliose. Purtroppo nessuno ha pensato che nel giro di 50-60 anni qualcosa poteva
0: abbiamo
1: cambiare.
0: Fatto prima a creare
1: c'è stato
0: l'autostrada del
1: c'è stato un cambiamento talmente violento, talmente forte, che purtroppo ha trovato molti impreparati, forse un po' troppo impreparati,
0: direi,
1: ad affrontare questi problemi.
0: Direi. Sentiamo la telefonata, scrivono, sì, ricordano che Breccanecca è un paesino dietro Carasco, Chiavari, sì, sì, lo sappiamo, ma
1: Cinzia,
0: dove sei Cinzia?
1: Dov'è Cinzia?
0: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Nello.
0: Buongiorno. Nello, buongiorno, Nello, buongiorno.
3: Io al suo gradito ospite. Volevo fare una domanda al dottor Siriani.
0: Sì, bene.
1: Lasci perdere, dottore.
3: Io non sono di Genova, però diciamo che più o meno cerco di interessarmi un po' anche di quello che mi circonda. E negli anni in cui Berlusconi ha cominciato la sua ascesa in politica, c'è stato un momento che è durato anche un bel po'. Qualsiasi cosa succedeva in Italia, e non solo, se nevicava in Marocco, la colpa per certa politica, la colpa era di Berlusconi. C'è stato un momento che, anche se lui non aveva assolutamente nessuna colpa su certe cose, Berlusconi era in quel momento preso di mira.
0: Sì.
3: Volevo chiedere, dottor Siriani, non le sembra che in questo anno di sindaca Salis più o meno sta succedendo la stessa cosa qua a Genova? Qualsiasi cosa succeda, che sia di competenza o non sia di competenza della sindaca, credo che ci sia una campagna a livello, diciamo, sia social che mediatico che giornalistico, perché tutto lascia trasparire come se la colpa fosse della sindaca. La domanda è questa, grazie.
0: Cioè, ai tempi di Berlusconi, nel bene o nel male, se succedeva qualcosa era colpa di Berlusconi. Non è che con Salis si ripresenta la stessa cosa, se qualcosa non

0: non va è sempre colpa di Salis.
1: Ma no, ma questo succede un po' quando insomma quando c'è un'opposizione che è abbastanza anche un po' irritata di aver perso il comando. È chiaro che in queste situazioni le istituzioni sono sempre le più colpevoli, insomma, e per cui c'è questa assoluta situazione.

0: certamente i problemi della nostra città sono sempre tanti, però io credo che se ragioniamo con un minimo di razionalità, abbiamo visto in passato un sindaco Bucci che ha lavorato molto bene, che ha portato Genova ad essere una città quasi europea, adesso c'è e quindi è stato fra l'altro considerato il sindaco più amato dagli italiani anni quando era sindaco. Adesso per esempio è caduto al penultimo posto fra i sindaci italiani. Ora la Salis è arrivata a, devo dire, brillantemente al comando del comune, sta cercando di lavorare con le sue visioni che sono certamente molto ampie, perché ne vuol fare della città di Genova una città molto molto europea, addirittura mondiale, e si dà da fare. E naturalmente commette anche degli errori, ma questo fa parte del governare, insomma, quindi è un po' un tran tran tipico: chi è all'opposizione combatte sempre, chi non è all'opposizione combatte quando cambia colore, cambia l'altro governo. Io credo che sulla Salis bisogna andare con calma, è un anno soltanto che lavora. Ha raggiunto, mi pare, fra le città grosse, le capitali, i capoluoghi di provincia, delle percentuali abbastanza alte, è migliorato dal 51 al 55%, quindi io credo che sarebbe importante comunque, qualunque persona sia al governo, dargli il tempo e dargli anche un minimo di fiducia, perché in poco tempo non si possono fare tante cose. L'importante è cercare di programmare. Genova è già una città avanzata anche per merito dei precedenti amministratori. Adesso secondo me è una città europea, basti pensare che tutti i giornali addirittura del mondo parlano della Salis.
1: Certo.
0: Quindi, e io sono anche d'accordo, anche se molti non lo sono, che il fatto che la Salis abbia ormai sia entrata anche a livelli nazionali, poi si
1: come
0: dirà
1: no,
0: come, bene o male, però è un fatto che porta Genova ad essere una città ormai di una certa presenza assoluta a livello non solo italiano ma europeo.
1: Bene, allora Vittorio, era rimasto settimana scorsa quel racconto, così come abbiamo raccontato, perché tu hai vissuto quei momenti drammatici quando il povero Scoglio, insomma, era in quella puntata tremenda qui da noi, quando poi ci lasciò. Però hai anche un ricordo, così come per il Genoa, della Sampdoria che riguarda Mantovani.
0: Mantovani, perbacco. Con Mantovani avevamo dei rapporti importantissimi, insomma. Mantovani è stato uno dei grandi personaggi di Genova sportiva, forse uno dei più significativi.
1: Vedi, insomma, chi lo sta intervistando?
0: Sì.
1: Che carattere aveva la
0: sappiamo,
1: persona?
0: Era un carattere, cioè una persona che aveva un carattere aggressivo, un carattere forte, ma aveva in sé anche una grande forza di umanità. Io ero molto, cioè lui mi stimava molto, sapeva che io non ero della cosa, infatti mi diceva: Cirianni, che ne dici dell'altra squadra? Non diceva mai Genova,
1: no,
0: diceva
1: l'altra squadra.
0: E diceva: presidente, insomma, così. Però mi stimava molto, tant'è vero che con lui abbiamo anche ho fatto alcune interviste particolari, esclusive, e quindi mi apprezzava. Però aveva anche degli atteggiamenti a volte molto, chiamiamoli, dittatoriali. Una sera siamo in trasmissione con Primo Canale, quando avevamo gli studi in via Santi Giacomo e Filippo, che è una delle fasi.
1: Sì.
0: Bene, c'era la premiazione di Vialli come personaggio, non so per che cosa, e io invito Vialli e anche Mancini, che erano i due fratelli, e metto Vialli un po' più in alto perché era il premiato, insomma, della serata, e poi Mancini, primo stacco, Vialli, bravo, finisce la prima battuta, telefono, mi arriva il tecnico in studio, dice: Senani, c'è Mantovani al telefono. Vado. Presidente, allora che c'è? Sirianni,

0: ascolti bene, lei o metta subito Mancini a livello di Vialli, Presidente, perché deve essere così, lo faccia subito, altrimenti rompo tutti i contratti con Primo Canale.
1: Porca miseria.
0: Detto, ma Presidente, faccia così, arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Ma per dirti qualche
1: cosa. Sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: ci siamo rivisti, allora io ho dovuto alzare Mancini, non abbassare Vialli, cioè, capito? Ecco, per dirti che tipo di,
1: sì, sì, sì,
0: di Presidente.
1: Insomma, era intervenuto anche su questi particolari.
0: Sì, però mi ricordo che insomma avevamo veramente un certo, devo dirlo tra virgolette, amicizia col Presidente, perché poi era una persona di grandissimo valore. Fra l'altro io ho citato un periodo in cui ero contestatissimo dalla tifoseria burcirchiata, no? Molto contestato, ed era un divertimento alla fine di ogni partita quando passavo, perché allora per andare negli spogliatoi alla tribuna stampa si attraversava lo stadio e si passava da quella gabbia, non so, tu c'eri già, e si andava nell'altra parte dello stadio dove c'erano gli spogliatoi, e lì arrivavano grondaie di monete di tutti contro siriani. Ma era anche quella, vedi, la diversità di oggi delle violenze, era anche una reazione proprio anche divertente, era una forma
1: sì,
0: di
1: sì,
0: spettacolo.
1: Sì. Beh, finché si reagisce.
0: E Mantovani mi difendeva, mi accompagnava nell'altro spogliatoio.
1: Bello. Allora andiamo in regia qualche secondo, brevissima pausa, rimane con noi Vittorio Siriani, ancora per voi le telefonate, abbiamo ancora una decina di minuti, quindi telefonate, prenotate la prossima, mandatevi WhatsApp, a tra poco.

0: Abbiamo 4 minuti, li dividiamo, 4 diviso 2 fa 2, li dedichiamo 2 al Genoa.
1: Ma sei sicuro anche con l'intelligenza artificiale?
0: Sì, no, con la mia. Li dividiamo tra Genoa e Sampdoria.
1: Cosa vuoi fare?
0: In parti uguali.
1: Le palle?
0: Vedo le palle, vedo te.
1: Vibrano?
0: Abbiamo parlato, abbiamo ricordato la volta scorsa il povero Scoglio, abbiamo ricordato adesso il povero Mantovani, hanno lasciato un ricordo indelebile. Veniamo all'attualità, perché la gente vuol sapere.
1: La gente vuol sapere.
0: Allora, la gente vuol sapere cosa.
1: Non so, vediamo cosa possiamo chiedere. Allora, partiamo dalla Samp.
0: Partiamo
1: che,
0: dalla
1: Samp. Insomma, è il momento un po' più delicato,
0: sì?
1: Ma sta rafforzandosi.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: La domanda può essere. Non so, riuscirà la stampa,
0: insomma, ad avere una squadra
1: performante, a fare un buon mercato,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Esatto. Ti piace performante?
1: Performante sì,
0: ti
1: sì,
0: piace,
1: sì,
0: no?
1: Soprattutto formante.
0: Soprattutto, sì, sì, sì.
1: Allora andiamo.
0: Dai.
1: Chiediamo
0: allora la Samp.
1: Se la Samp
0: gira un po', io un giro breve, cioè dei brevi, no? Via via via via via, attenzione, attenzione, attenzione, 1 2 3, stop. Samp, cioè il presente e futuro della Samp sta scritto. Mi fai paura quando guardi così.
1: Ma sai perché bisogna stare attenti? Perché il software a volte subisce delle.
0: Mi fai. Non so, mi.
1: Attenta.
0: Attenzione.
1: C'è
0: non
1: scritto
0: c'è una.
1: Esattamente. Attento. Questo è un po'.
0: Samp.
1: Inoc. Signe in signe vinces.
0: Ah, insigne.
1: Hai capito?
0: Beh, no, l'ho capita.
1: In signe vinces.
0: Sì, perché è arrivato.
1: Bella questa.
0: 35 questa. Anni, no? Quanto
1: sì.
0: Hai?
1: Sì. Quindi questo è, ognuno la valuta.
0: Beh, bello.
1: È molto bello e potrebbe essere la svolta, non lo so io. Inoc
0: insigne
1: vinces. Fantastico,
0: bello,
1: bello. Brava palla.
0: C'è anche un po' di latino che insomma dà anche peso.
1: Un fatto
0: direi.
1: Culturale.
0: Certo, fatto.
1: No, perché poi queste vengono da Houston, cioè conoscono le lingue. Potremmo anche rispondere a degli stranieri se vogliono.
0: Assolutamente.
1: Se
0: vogliono.
1: Andiamo,
0: allora, andiamo
1: facciamo
0: col
1: ancora
0: Genoa
1: uno
0: a questo
1: al
0: punto.
1: Genoa.
0: Sì.
1: Vediamo.
0: Abbiamo questo minuto.
1: Il Genoa, vediamo. Il Genoa ha continuato a dire che il prossimo anno dovrebbe fare meglio di questo, insomma, almeno.
0: Deve cioè, può fare, fare o
1: vediamo,
0: deve.
1: Potrà farlo?
0: Potrà. Se vuole.
1: Palla, sai, dici sono. Che cosa.
0: Dici allora, Genoa, palla, dici.
1: Dici.
0: Tu gira, Vitto, gira. Gira, 1, 2, 3, gira bene. Alto, basso, 1, 2, 3, ondulatorio, sussultorio, stop. Fermati così. Mamma mia, che gesto solenne. Sempre scende, sta scendendo. Prima è salita la palla.
1: Sì, poi.
0: Adesso
1: poi
0: è scesa, adesso tu la stai rimirando.
1: Posta, vediamo.
0: Può o deve fare meglio?
1: Attenzione.

0: Attenzione.
1: Attenzione.
0: Dice possibile salto con l'asta. Asticella.
1: Con l'asticella.
0: Aggiunge
1: asticella. Ah, cioè.
0: Perché asti. Quindi vuol dire che sai che dicono bisogna alzare l'asticella. Quindi è possibile.
1: È possibile l'asticella.
0: La palla dice potrebbe accadere.
1: Sì, salto
0: con l'asticella.
1: Beh, all'asta avranno anche i giocatori, nel senso.
0: Sì,
1: che...
0: però qui
1: però
0: proprio
1: si alza l'asticella.
0: Quindi qualche
1: allora, Vittorio,
0: la palla
1: noi siamo, la nostra asticella è al massimo.
0: Sì.
1: Devi salutare e lanciare, come sai.
0: Allora, io dovrei adesso fare un lungo discorso, ma purtroppo mi è impedito, e quindi non posso che ringraziare il mio allievo diventato superiore moltissimo al suo maestro, ringraziare tutti voi,
1: grazie.
0: Ritrovarci insieme giovedì prossimo con questo slogan ormai tradizionale da 50 anni a questa parte, reclamo.

0: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: Si tratta di una prova corta, che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri, per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare. Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
0: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

0: Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
0: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km.

Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce.

si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio di una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite il Bavastrello. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.

0: finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Laccio. Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna, questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio, sono 4 km e 860 metri e allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, è di cognome Esposito. E allora?
1: Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, Pasquale, e quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi, che coinvolgono sempre più persone in un percorso.
0: Che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara,
1: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
0: vedere Pasquale
1: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che lui ha costruito.
0: E quindi bisogna fare Valentino.
1: Con
0: i problemi che comporta, cioè giocare un personaggio che non sei.
1: Sì, peraltro poi lui è in genovese Dergaibo, cioè è molto. Mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere, esatto, perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo compagno di sventure.
0: Un compagno di sventure.

0: addirittura veramente molto generoso.
1: Beh, d'altronde.
0: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena sì, quasi felliniana. Sì, no, certi aspetti felliniana.
1: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui, esatto, però tiene tutti gli
0: una
1: scontri.
0: Cena da Valentino, sì, non da Pasquale. No, quindi no, no, certo. Pommarole, ingoppa, eccetera, sì, le togliamo. Sì. Tutto valentiniano.
1: Tutto valentiniano e, diciamo, da ricchi. E per lui il discrimine, per Tonino, il discrimine, ecco, dei ricchi è il numero di lingue con cui viene, esatto, definita il formaggio, il vino, esatto, piuttosto che... E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese, e in più lingue è, allora. L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore, certo, estrinseco, e quindi lui decide in questo modo. Decide in questo
0: quindi
1: modo.
0: Deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
1: E non a Pasquale,
0: Esposito.
1: Quindi, sì, esatto, e quindi combina una
0: serie. Combina, succede di tutto come si, sì, dice. A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
1: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi,
0: certo,
1: perché è un provolone del Monaco, e questo provolone
0: carico di odori meravigliosi, ma
1: sì, diciamo che sono abbastanza irrompono abbastanza sulla scena, e per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere. Il provolone sottomette tutti i profumi.
0: Il nome è sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
1: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
0: perché non hai scelto Genova?
1: Perché
0: spiegalo perché.
1: No, in realtà Arenzano.
0: No, dico come ambientazione della storia.
1: No, ma Sesto San Giovanni,
0: Sesto San Giovanni.
1: Ecco, okay. No, non perché è finito Arenzano.
0: No, assolutamente.
1: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
0: Certo.
1: Genova è colorata.
0: Sì.
1: Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
0: sì,
1: di quello che
0: siamo
1: è.
0: Siamo molto effervescenti.
1: Però assolutamente.
0: Nostro carattere.
1: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente, sì, peggio. Io l'ho, sì, pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese.
0: Ho capito. La DDR.
1: Sì, sì, la Berlino Est, esatto, sì.
0: Certo.
1: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi,
0: certo,
1: erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno, e quindi lui, trasferendosi lì, ha tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
0: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
1: Me lo auguro, grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Milano Castello, da sabato 11 a domenica 12 luglio arriva il Premio Vermentino, istituito nel 1994 per far conoscere un vino e un territorio, quello di Diano Castello, una delle culle italiane del Vermentino. L'evento punta a promuovere le aziende produttrici. Fino a sabato 11 luglio Cadimare accoglie la Sagra del Remuscolo e Regina Acciuga 2026. Specialità di mare, musica dal vivo e tradizioni liguri invadono il borgo marino dello Spezzino per uno degli appuntamenti estivi più amati della Riviera Ligure. Oggi e domani a Fezzano appuntamento con la terza edizione del Festival Artiglier. Nato nell'autunno del 2023, il festival si sviluppa tra i caruggi e le piazze del paese, con musica ed esibizioni, concerti dislocati in vari punti del borgo, con artisti e generi differenti, ma anche stand e cucine con prodotti tipici del territorio. 4 giorni di festa fino a domenica 12 luglio per la Sagra della Tira a Cairo Montenotte. La tira è un cibo tipico della zona, un panino cotto in forno impastato con la salsiccia. Appuntamento in Piazza della Vittoria per gustarlo agli stand gastronomici accompagnati dalla musica dal vivo. Con il Gospel Village, sabato 11 luglio, giochi, eventi, esperienze e talent di canto invadono il centro di Busalla. Una giornata per famiglie con street food, mercatini, gonfiabili per bambini, artisti di strada e un imperdibile Gospel Night finale. Cuore del Village sarà la centrale piazza Maciò che ospiterà l'area Expo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Le tappe del 42esimo Rally della Lanterna, che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano. Buongiorno sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri, una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
2: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni, e per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
1: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
3: Parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci porterà un sacco di gente,
1: ecco,
3: come tutti gli anni.
1: In quei due giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere, anche nelle attività commerciali c'è movimento.
3: Tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso e comunque fa sempre molto piacere.
1: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
3: Certo, anche sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo quando c'è un po' più di movimento e fanno conoscere i posti.
1: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
4: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni e direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente, e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi.
1: Raddoppierete la produzione, immagino, anche
4: sì,
1: voi insomma moltiplicherete,
4: sì,
1: i biscotti.
4: Esatto, assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima, perché poi devo andare sulle prove di corsa.
1: E che quindi, percorso sì. Seguirà lei in particolare?
4: Qui, tutta la zona della Val Brugneto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita. Cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare, perché è quello
1: esatto,
4: il bello, con qualche amico. È proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.
5: Appoggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
6: Non attaccano!

0: vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per l'inevitabile proteste degli abitanti che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà, denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chi sa che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette. Uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere, si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via, e questo sembra davvero troppo anche per Michè.
2: Sofia?
0: Sì.
2: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
0: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
2: Non volevi in nessun modo, no, essere...
0: Ma no, ma chi se ne...
2: Michele? Cercavo di lei, bravo.
0: Ok, andiamo avanti.
2: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Ok, benissimo, siamo... una grande star.
2: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
0: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate. Loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore. Ma chi cazzo?
2: Aspetta.
0: Cioè, per me questa è una bella vita. È una bella. Sono
2: qui. Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
0: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo. Cioè, qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita a raccontare.
2: Tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack, che cosa?
0: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
2: Anche da gioco d'azzardo.
0: Ma ogni tanto ci butto una monetina nella... non sempre.
2: Quanti anni hai? Però
0: 32.
2: Non bevo. 32 anni. Da quanti anni sei buttata?
0: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni. Però mi sono presa una pausa di 7 anni quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
2: Ecco, dai 15 a
0: fino ai 20.
2: È nato un bambino?
0: No, sono rimasta incinta a 20 anni.
2: A 20 anni? E chi è il papà?
0: Lui è di Pelli.
2: Di Pelli. Tu di che zona sei originaria?
0: Di qua.
2: Di qua?
0: Ci sono nata.
2: E i tuoi genitori? Dove sono?
0: Sono gli stessi. Dove sono? Sono qua.

0: Sono qua.
1: Sì, sta bene.
0: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
1: 13.
0: 13. L'hai più visto?
1: No.
0: Ma non ti manca?
1: Cioè, sì che mi manca ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No, cioè, no, no. Sta bene senza, sta bene, ok, cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore perché è andata a lavorare durante il Covid, perché non me l'hanno tolto per dipendenze, io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato con una babysitter per loro minorenne, durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato,
0: Adesso con chi sta?
1: No, no, adesso sta con i miei.
0: Coi tuoi, no. Almeno quello.
1: Eh beh.
0: Ma lui non chiede di te?
1: Beh, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
0: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
1: Ho capito, ma anche 7 anni.
0: Cosa facciamo? Lo tempriamo così?
1: Non era col pannolino. Aveva 7 anni. Di adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona. Quindi...
0: Ecco, tu non ti offendi se ti dico se fai parte di quelli che definiscono, fra virgolette, zombie, quelli che hanno... Che barcola...
1: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono, cosa sono, scusa?
0: Ma tu sei uno di questi?
1: Zombie, sì, ma mi chiama, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro. Meno male che non si sentono i pensieri, perché avrai l'ergastolo.
0: Racconta la tua giornata, come inizia?
1: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita. Ma tant'è, cosa fanno poi?
0: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo.
1: Io ho capito, ma ho perso tutto.
0: Quante volte?
1: Sono libera.
0: Libera, però sei dipendente dalla droga.
1: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
0: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
1: Ma io spero, io non voglio, diciamo, morire di vecchiaia, solitudine e dolore. Io spero di andarmene giovane, di lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
0: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada,
1: sei in un posto... Quella ragazza che faceva il cazzo che voleva.
0: Sei in un posto terribile qui, okay, siamo in mezzo alla spazzatura, pipì,
1: dipende, cioè, allora, per me è molto meglio, cioè, avevo avuto una relazione con una persona e va bene, cioè facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
0: Perché? Dove provenivo?
1: Vengo da qua io.
0: Ah, anche se sei uscito fuori te lo rifacciava.
1: Cioè, io ho trovato l'America, ma ficcatela nel culo.
0: Vabbè, ma con una persona sbagliata era
1: quello lì. Ho capito, cioè, però per me è molto meglio questa vita, cioè io me la godo. A me piace non la cambiare con niente al mondo.
0: Ti piace cercare la droga tutto il giorno?
1: Allora non è soltanto cercare le droghe, ci sono anche divertenze, ci sono. Sì, va bene, ma allora quello là è un, non lo so, è come accendere, per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
0: Il crack come lo consumi tu?
1: Con la pipetta, la pipetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
0: Tu ci metti il crack e te lo fumi?
1: Certo, sì, quanto, ce l'avevamo adesso una
0: quanto pezzata. Costa una dose di crack?
1: 20 euro.
0: E quanto dura l'effetto? Niente?
1: Quei 5 minuti.
0: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
1: Non proprio. Però...
0: Quante volte te lo fai? Quante dose hai bisogno?
1: Allora, sì ragazzi, voi ce non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di... soffocare quell'angoscia. Vivono con una. Cioè non è lamentarsi. Tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
0: Ho capito.
1: Il comandamento più importante è non rompere la minchia.
0: Ho capito, ma. Quante volte hai bisogno di drogarti?
1: Allora, va bene, la droga.

0: caccia è terribile, bla bla bla bla. Allora, questi sono scelti che vanno in comunità. Quante probabilità di successo ci sono?
1: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa.
2: Pochi forse.
0: Poi la comunità non fa un percorso. La comunità cerca di trattenersi perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi loro ogni volta c'è. Che cos'è? C'è, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, questi sono stupidi. Questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse. È vero o no?
1: Tu hai studiato?
0: Sì.
1: Che studi hai fatto?
0: Ho fatto ingegneria robotica.
1: Ingegneria robotica?
0: Già.
1: Sei una matematica? E che superiori hai fatto?
0: Ho fatto il diploma.
1: Il liceo, una liceale. È scritta ingegneria robotica e finisci a drogarti in mezzo
0: alla... Ma anche c'è tutti i migliori scrittori sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
1: A Tangeri?
0: No? Sì.
1: Ride perché...
0: Tutti i libri migliori che hanno scritto, li hanno scritti.
1: E tu speri di, fare di avere un epilogo?
0: No, non sono nessuno, io non mi considero niente.
1: Tu scrivi?
0: Sì, come...
1: Stai scrivendo la tua storia?
0: No, non sto scrivendo mai niente.
1: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo schifo che vivi.
0: Ma ogni tanto butto due schifo. No, ma quale schifo? Per me
1: non è uno schifo questo.
0: Per me è bellissima questa vita.
1: Non è meglio stare seduto su una banchina sul mare a magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, voglio dire.
0: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il caso sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odio sua madre.
1: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
0: Ma quale senso della vita?
1: Ti godi l'attimo così?
0: Io me la godo, sì. La vita è questa, come si dice in francese, la vie, ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
1: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo... Per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
0: Dipende,
1: che cerca di...
0: tutto, cioè dipende come... se sai usare il cervello.
1: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso
0: in cambio? Allora, prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto. E pensare alla fine, già dall'inizio, se lui vuole incularmi, me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato, che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
1: E ne hai amici?
0: Perché anche, cioè, ci do una mano. Amici o colleghi.
1: Colleghi di disgrazia.
0: Ma sì, perché cioè alla fine loro mi fanno piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
1: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
0: Sì.
1: Cosa vedi nel tuo futuro?
0: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita, ti fai un programma. E la vita fa quello che vuole.
1: Ah, beh, questo lo sappiamo.
0: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiare, sì, ma poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
1: Quando è che ha fatto così? Perché?
0: A me me l'ha fatto.
1: Perché?
0: Sono passata dal tutto a niente.
1: Cosa avevi?
0: Così. Così. Così. Non si è capito più un cazzo. Covid.
1: La dipendenza è stata?
0: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
1: Ma fai anche spaccio tu, ovviamente, per vivere?
0: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sei un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.
1: Ho capito, che pacco, gli dai una...
0: Ci do dei fazzoletti.
1: E dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
0: Ma non c'è.
1: E poi non ti hanno cercati. E anche gente disperata può farti del male.
0: E torna e gli dico, ma che cazzo stai dicendo, fra? A me me l'ha detto quello là.
1: Ma ti va bene sempre, la seconda volta? Questo
0: io ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
1: No, fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
0: Però dai, la situazione è divertente.
1: La situazione è divertente perché la racconti in questo modo.
0: Dico, ma brutto e deficiente, che per colpa tua i vigili mi hanno portato.
1: Tu vivi facendo pacchi, no? Promettendo cose che non mantieni.
0: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta...
1: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
0: No,
1: ti sei venduta?
0: Ma

0: magari.
1: Ma magari, qualcuno ti
0: guarda,
1: pagherebbe anche, no?
0: Quel fegato a prendere, io non, no, non è, ecco, quelle ragazze che lo fanno, perché hanno più palle loro, che lo scroccone che viene a scroccare.
1: Ah, tu no, a te fa schifo farlo?
0: Ma non è che mi
1: è
0: fa
1: ancora
0: schifo,
1: una dignità,
0: riesco,
1: allora?
0: Non ci riesco, c'è un, diciamo che... Venendo da una famiglia musulmana, divisa su una...
1: Famiglia musulmana?
0: Già.
1: Ma tu sei italiana?
0: Per metà.
1: L'altra metà?
0: Di origine arabe.
1: Tuo papà, tua mamma?
0: E papà.
1: Ah, ecco.
0: E quindi vivi...
1: Tu sei musulmana?
0: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non ci credo un bel niente, niente.
1: Però non ti prostituisci?
0: Non ci riesco, cioè, non ci riesco.
1: Ci hai provato?
0: Cioè, a volte ho detto, no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
1: E tuo papà?
0: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata una principessa di papà. Io però non dico trauma.
1: Ma è qui lui?
0: Sì, un grande lavoratore. Non ci ha fatto
1: mancare
0: niente.
1: Non fa nulla per recuperare la figlia?
0: Niente. No, no. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito, ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda, un'adolescenza stupenda. Sono io la merda, a me piace.
1: Quei gruppi di autoaiuto?
0: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo qua noi i gruppi di autoaiuto.
1: Infatti quei gruppi di autoaiuto
0: per...
1: Ti sei anche bucata tu con la siringa?
0: E qualche volta è successo.
1: Adesso...
0: No. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte... No, è successo 3-4 volte, ma... cioè, un giorno ho visto una cosa che mi ha un po'... Cioè, mi ha fatto... Cioè, come se le persone care a me mi stessero guardando.
1: Ma hai avuto paura di morire?
0: No, no, no, no, ma quale, magari... Guarda che la morte, magari, è facile, la vita che è difficile.
1: La morte non ti fa paura?
0: No, è la fine di tutti i problemi.
1: Vabbè, ma c'è ancora che la vita è bella,
0: Porca miseria,
1: farsi un bagno al mare, mangiarsi... No, non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto o
0: la
1: adesso?
0: La vita è ingiusta, la vita allora, c'è le cose che hanno meno valore, hanno al prezzo.
1: Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
0: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche quello è un atto di coraggio.
1: Sì, ma
0: non è un atto di
1: orgoglio. Loro stanno soffrendo però.
0: Ma qua, allora, si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti, dare buca, uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
1: Senti, lo spaccio qui, ci sono controlli di polizia?
0: Ma
1: cioè...
0: oh no, ora non sono infame, sì, ma...
1: No, non credevo che...
0: Ma anche, no, no, no, anzi non c'è nessuno spaccio, guarda che adesso magari c'è un po' questa velincia, minchia, no, no, no, no.
1: Però
0: qua mi com'è che si dice?
1: Ho capito, cambiamo argomento.
0: Esatto.
1: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza,
0: Ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
1: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
0: Fentanyl.
1: Che... Bravo.
0: Ma cioè, magari, ma dov'è?
1: Qui non c'è ancora.
0: Ma dov'è?
1: Magari cosa?
0: Ma io ce la sto cercando come non so chi cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
0: Porco, io pagherei.
1: Per avere il fentanyl?
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che ce l'ha?
0: No, il metadone, se sono tradizionali, io se solo cocaina, eroina. E va bene, se sento il metadone te li mangio. Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito, dai. Mi sembra.
0: Ma figurati,
1: che...
0: se sono io disperata come la merda.
2: Ma
0: ciao ciao.
1: Abbiamo finito.
0: Ok,
1: Sofia.
0: Ed è stato
1: grazie.
0: Anzi, se vuoi un'altra.

Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite,

0: noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fair.

0: Come ogni venerdì la nostra rubrica Genova chiama Roma, il punto con il vice ministro Edoardo Rixi, che saluto e ringrazio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, cominciamo questa settimana da qualche tema locale, visto che insomma è stata una settimana abbastanza carica di cose, soprattutto legate alla sicurezza, con quella manifestazione che ha portato anche a scontri, a giornalisti aggrediti. Non si respira complessivamente una buona aria, lei che idea si è fatto?
1: Io credo che il tema della sicurezza, dopo la manifestazione a Cornigliano, oggi, nei giorni scorsi, scusate, anche a Sestri Ponente, in molti quartieri, purtroppo c'è la sensazione che ci sia una eccessiva tolleranza e un eccessivo lassismo a livello diciamo istituzionale, a livello locale, da parte di un'amministrazione che oggettivamente ha ridimensionato i ruoli della polizia locale per quanto riguarda appunto il presidio dei quartieri, e credo che, io l'ho detto più volte, quello che bisogna fare, e io sono pronto anche a dare una mano al sindaco, credo che bisogna chiudere un accordo col Ministero dell'Interno per potenziare gli agenti di polizia e carabinieri e tornare a mettere anche, come c'era in passato, gli alpini nel centro storico, la presenza anche dell'esercito con le strade sicure, però ovviamente con una grande collaborazione, anche l'aver detto togliamo i taser che erano testati dalla polizia municipale, non è una sensazione di, come posso dire, un'attenzione forte, un fenomeno, quello della sicurezza urbana, che purtroppo a causa anche dell'immigrazione degli ultimi anni, a causa anche di una società che spesso, come posso dire, ha esempi non edificanti anche sui social, sta creando grossissime tensioni, soprattutto oggi anche da parte di bande minorili, quindi il problema è molto complesso, va gestito insieme, quindi l'insofferenza da parte dei cittadini, e poi è chiaro, ci sono gli eccessi, quindi nessuno può giustificare una manifestazione se diventa violenta, nessuno può permettersi di mettere le mani addosso a un giornalista, nessuno, però io vorrei ricordare insomma che già nella campagna elettorale, soprattutto a Sestri Ponente, ci sono stati degli eccessi anche durante la campagna elettorale, e allora, come posso dire, il centro-sinistra aveva tenuto delle altre posizioni difendendo una manifestazione fatta dal centro-sinistra, che addirittura si era inventata un'aggressione che non c'era stata per accusare.
0: Certo,
1: quindi il problema è che chi soffia sul fuoco poi si scotta, e credo che invece bisogna lavorare tutti assieme per rendere la nostra città più sicura, più bella, lavorare un po' sulle manutenzioni della sicurezza urbana, ispirandosi anche, come posso dire, a quello che faceva Rudolph Giuliani a New York. So che la sindaca adesso è a New York, oggi c'è un altro sindaco, anche New York inizia ad avere i problemi di sicurezza urbana. Credo che quando si cambia, poi il rischio è di andare contro questi tipi di fenomeni, però ripeto, sono cose che bisogna cercare di gestire, perché il tema della sicurezza urbana è il primo tema.

0: delle nostre grandi città, è il motivo per cui sostanzialmente c'è una forte attenzione a tutti i livelli. Adesso anche a livello nazionale si sta discutendo addirittura di una legge per togliere la cittadinanza a chi commette atti efferati, perché ovviamente noi rischiamo, lo si vede anche in questi giorni, che poi persone che, ad esempio, abbiamo avuto anche situazioni ultimamente di persone che avevano manomesso i binari dell'alta velocità in Italia, che poi dopo una settimana sono di nuovo a piede libero. Questo non è più accettabile. Credo che una riflessione profonda deve essere fatta da tutti, anche dagli apparati dello Stato, quale la magistratura, che deve capire che ai cittadini bisogna dargli delle risposte.
1: Sì. Anche perché che questo sia vero o falso, c'è un po' la sensazione di impunità, no, nel paese, quindi questo sicuramente non aiuta poi a prevenire certi reati. Poi c'è tutto l'aspetto sociale, l'ha citato, vorrei fare un passaggio su vabbè, intanto c'è questa avvocata Gibelli che io personalmente non conosco, però non lo so, mi sembra che o lo fa apposta, diciamo, e allora è una strategia, allora con delle coperture politiche, perché sennò non ci sarebbe ragione, oppure proprio non sa stare sui social, ecco, diciamo, perché ogni volta ne tira fuori una. Ora i topi ce l'abbiamo, forse quella fotografia, i topi sono usciti dalle fogne, insomma, con dei riferimenti alla manifestazione dell'altra sera. Cioè, ora io penso che, e ovviamente il riferimento era ai fascisti, no? Sempre un po' la stessa retorica, che non so quanto aiuti, ma poi soprattutto se è fatta da una persona che ha un ruolo istituzionale.
0: Ma guardi, queste cose...
1: Cioè, mi spiace offrirle un asset così facile, però
0: mi spiace discutere di questo, però io sono rimasto anche molto colpito, al di là delle manifestazioni, dell'atteggiamento avuto da un consigliere comunale nei confronti del nostro capogruppo, sì, come Lega, che è una donna,
1: dito medio...
0: può piacere o non piacere, però la Paola Bordilli fa il suo lavoro, è stata eletta in maniera democratica, non è una pericolosa reazionaria fascista, perché oggettivamente
1: difficile dirlo,
0: si occupa di tutt'altro nella vita. Ora, che ci siano persone che dicano tu devi far la fine di Mussolini a Piazzale Loreto, e che lo facciano solamente perché lei, che fa delle battaglie anche a difesa, diciamo così, delle donne, come avvengono in tutta Europa, anche una volta venivano dal centro-sinistra, quindi anche con la paura che cambiare e accettare alcune abitudini di alcune comunità, in particolare il tema del burka, il tema dei diritti alle donne nei paesi islamici, possa essere considerato un tema che non si può parlare più nelle istituzioni italiane, io credo che sia un passo indietro rispetto ai sacrifici che hanno fatto i nostri padri per ottenere la democrazia in questo paese. E quindi da questo punto di vista mi sorprende che a sinistra nessuno blocchi questo tipo di atteggiamenti, che quelli sì sono di carattere, come posso dire, totalitarista, di fronte ad atteggiamenti che secondo me bisogna far capire a tutti che le regole del dibattito democratico siano il rispetto prima di tutto del proprio avversario. E quindi andare a fare in consiglio comunale da altre parti accenni di questo tipo, secondo me è assolutamente pericoloso, perché incita alla violenza. Noi tra l'altro usciamo da una città che ha alcuni problemi anche legati a fondamentalismo islamico, visto che abbiamo avuto persone nell'ultimo anno che sono ancora oggi gli arresti per fiancheggiamenti di associazioni terroristiche. Credo che bisogna riportare tutti a un dibattito che sia acceso, perché ovviamente le idee dei vari partiti è giusto che siano differenti, ma rispettoso rispetto, sì, ai valori costituzionali, che, cioè, per me non sono tangibili.
1: Acceso non vuol dire delegittimare o squalificare l'avversario politico. Cambiamo argomento, che il tempo corre. Ieri c'è stato il suo collega di governo Tommaso Foti qui a Genova, si occupa di PNRR, siamo andati a vedere ciò che è stato fatto a Begato. In effetti quella è una riqualificazione che peraltro partì con un governo di cui già lei faceva parte e che oggi è arrivata, diciamo, un compimento importante, no? Visto che quella era proprio un'area di degrado, è un intervento sociale.
0: Devo dire che questo, abbiamo fatto un grande lavoro quando c'era la giunta Toti, è stata una delle prime iniziative che abbiamo portato avanti, è uno dei casi più unici che rari in Italia di riqualificazione urbana, quindi di demolizione e ricostruzione di un intero quartiere per renderlo vivibile rispetto ai criteri di abitabilità del 2026. Da questo devo dire si è ispirato superato anche il piano casa, tanto contestato a livello nazionale dal centrosinistra, che vorrebbe in realtà rendere possibile in tutta Italia operazioni come queste per

0: qualificare aree che purtroppo erano state edificate in fretta e in furia in momenti diversi e con dei criteri assolutamente diversi. Tra l'altro quell'edificio non aveva più un ascensore funzionante, e di fatto c'erano anziani e persone che dovevano vivere in casa perché magari erano il sesto o settimo piano e non si potevano fare 6-7 piani di scale perché avevano scarsa mobilità. Era da anni che non venivano fatte manutenzioni, si è pensato di utilizzare appunto parte dei fondi e di fare una riqualificazione dell'area, ritrasformando, mettendo anche in discussione alcuni criteri che prevedono la demolizione e la ricostruzione, diciamo, con le stesse cubature disposte nella stessa maniera, cosa che avrebbe reso impossibile la riqualificazione di quell'area. Ricordo che era allora venuto anche il vice premier Salvini, che al tempo eravamo nel governo Conte 1, perché stiamo parlando di un'operazione che è nata sostanzialmente nel 2017-2018 e che in realtà era un'operazione che, devo dire, già era partita, cioè c'era in ipotesi addirittura con la giunta Vincenzi del centro-sinistra, ma la sinistra non aveva mai trovato il modo nella sintesi per fare quella progettazione perché si era sempre fermata e quindi non si era mai riusciti ad andare avanti. Quindi il problema vero è che le idee non sono né di destra e sinistra, le buone idee devono essere portate avanti, poi c'è, come posso dire, chi le cose le racconta e chi, come in questo caso, le cose fa.
1: Un dettaglio: ieri Foti ha parlato anche di termovalorizzatore, ha detto una cosa che secondo me, glielo dico da foresto, è fondamentale. Genova produce i rifiuti più di tutti gli altri, perché fa 600.000 abitanti, e quindi deve avere lei il suo termovalorizzatore. Altrimenti dalle province potremo venire a scaricare la spazzatura in Piazza De Ferrari, poi vediamo come ve la gestite.
0: No, ma allora, io netto che io ritengo che la Liguria nel suo insieme sia una grande comunità e deve trovare il modo, come posso dire, di gestire questi fenomeni. Ma
1: basta che lo gestiscano gli altri.
0: No, no, ma lì c'è un grande tema, e secondo me il tema su Genova è un po' diverso, non è solo che produce più rifiuti. Il tema di Genova è che ha una discarica a Scarpino che ha grossissimi problemi, avrà problemi anche in futuro. L'utilizzo del termovalorizzatore potrebbe consentire anche di smaltire rifiuti che già oggi sono dentro Scarpino, e questo a noi ci consentirebbe di svuotare in parte la discarica e di poter eliminare quella bomba ecologica che c'è alle spalle di Sestri Ponente. Dico bomba ecologica perché chiunque ha vissuto a Sestri Ponente sa benissimo che quando ci sono piogge particolarmente copiose, il Chiaravagna in particolare e altri fiumi si trasformano sostanzialmente in zone non particolarmente, come posso dire, apprezzabili dal punto di vista ambientale. Quindi chiaramente il Sestri Ponente è il quartiere più popoloso della città, ha bisogno di rispetto, e credo che creare un termovalorizzatore non abbia una controindicazione ambientale, perché io vorrei ricordare che nel centro di Monte Carlo c'è un termovalorizzatore sostanzialmente dove c'è lo stadio di calcio, e l'intorno comunque ci sono residenze che vengono vendute a quasi 20.000 euro a metro quadro, quindi non credo che possano avere quel valore se ci fossero tutti quei temi di carattere ambientale. In più, questo ci consentirebbe una migliore gestione dei rifiuti sulla città, una diminuzione dei costi della nettezza urbana, che ormai a Genova ha raggiunto dei livelli insostenibili. Io quello che vedo però è che, siccome qualcuno ci guadagna di questa gestione, in particolare ci guadagna Irene tramite diciamo lo smaltimento sugli impianti piemontesi, dove noi paghiamo diciamo particolarmente tanto per andare a smaltire la nostra spazzatura, è evidente che lì ci sono degli altri temi, e credo che invece bisogna fare in modo che col tempo diminuiscano i costi da parte dei cittadini sulla gestione del ciclo dei
1: rifiuti. Tassa croceristi, scontro autorità portuale comune?
0: Questo è un tema che lascio al comune, all'autorità portuale. Io l'ho sempre detto, secondo me una tassa come quella o è una tassa nazionale che emette, diciamo, tutti gli scali, e quindi è una decisione per avere poi dei soldi per reinvestire sul tema infrastrutturale di accesso ai porti, oppure si crea una discriminazione totale, perché uno di Mele o uno di Arenzano che viene a prendere il traghetto a Genova deve pagare la tassa, quello di Genova non paga la tassa e c'è il traghetto lì sotto. Quindi è un problema anche di tenuta sociale. Noi non possiamo continuare a bastonare chi abita nelle aree, diciamo, più limitrofe della nostra

0: nostra regione che ha meno servizi e deve pagare di più. Quindi secondo me questa roba qua è una roba proprio socialmente sbagliata. Poi se si vuole, come posso dire, incrementare i costi degli attracchi, si deve fare una valutazione complessiva. C'è il problema del traffico, è evidente che noi Genova ha già perso Costa Crociere che si è trasferita a Savona. Sono delle scelte, io non vedo una visione marittima in questo momento dell'amministrazione di Genova, cioè l'amministrazione di Genova è il primo porto del paese e sostanzialmente sta cercando in qualche modo di bloccarne lo sviluppo. Non credo che sia una visione che porti ricchezza e prosperità alla città.
1: Ultimissimo tema, riforma dei porti. Lei sta facendo un giro per le autorità di sistema portuale, c'è in Parlamento ovviamente la riforma e io continuo a sentire sempre chi è d'accordo, chi è contro, tutto ruota sempre attorno a Porti d'Italia, no? Questa struttura.
0: Lì il tema è molto semplice. Allora, chiaramente in Italia ci sono due temi che bisogna dire chiaramente. Una riforma fatta all'ultimo anno di legislatura sicuramente non porta grande consenso a chi la fa. L'altro tema è che chiaramente in Italia qualsiasi riforma fai, tutti sono preoccupati perché temono di perdere un po' di rendite di posizione, però io dico che quello che ci sta insegnando il mondo è che noi abbiamo un grande know-how, potremmo creare un paese veramente marittimo e puntare sulla marittimità. Oggi ci manca uno strumento, quindi noi non siamo competitivi rispetto ad altri paesi perché non riusciamo a fare programmazioni pluriennali, non riusciamo a bloccare i fondi. Ancora oggi io sto chiudendo accordi su fondi che le autorità portuali non sono riuscite a spendere, anche per problemi non loro, banalmente per problemi di carattere burocratico. Ogni anno noi perdiamo dai porti italiani investimenti per circa 350 milioni di euro, calcolando che complessivamente lo Stato all'anno investe poco meno di 1 miliardo, vuol dire che noi più di un terzo delle risorse che mettiamo le perdiamo. È chiaro che avere invece un contenitore che può tenere queste risorse, può redistribuirle, può puntare sugli investimenti, vuol dire andare più veloce, fare più cose, consentire alle autorità portuali in Italia di avere una convergenza anche rispetto a criteri di qualità e di gestione, diciamo, delle pratiche e delle facilities portuali. A mio avviso vuol dire aumentare complessivamente la capacità degli scali italiani. Oggi tutti gli scali italiani, che sono circa 50 divisi in 16 autorità portuali, fanno meno del solo porto di Rotterdam e non sono in grado di soddisfare neanche la domanda nazionale di logistica. Se noi vogliamo diventare veramente un paese che invece di tassare i propri cittadini aumenta gli sdoganamenti e quindi diciamo fa un po' l'Olanda del sud Europa, abbiamo bisogno di una capacità diversa che non si può concentrare in un'unica autorità portuale, perché oggi il porto di Genova, noi stiamo facendo un investimento di 1.300 milioni, la nuova diga aumenterà la propria capacità, ma poi i limiti per i prossimi 50-70 anni della dimensione del porto di Genova sarà quella lì, quindi dobbiamo far crescere tutti gli scali. Se non facciamo così rischiamo di indebolire nel complesso il sistema e inoltre avere un grande soggetto pubblico, perché nella legge c'è scritto che il 100% è pubblico, a livello nazionale che possa andare in giro per il mondo, ci consente di altre due cose. Primo, di essere più resistenti alle pressioni del mercato che si vuole impadronire dei nostri scali. Quindi io temo che se non facciamo la riforma non sarà quest'anno, non sarà con questo governo, ma prima o poi vivremo la stessa condizione che hanno vissuto i greci, che si sono dovuti vendere in parte il porto del Pireo ai cinesi, e questo per me, per un paese manifatturiero come il nostro, sarebbe la morte.
1: Certo.
0: E l'altro tema è che oggi non abbiamo una capacità di proiettare questa nostra forza nei paesi di origine delle merci, cosa che stanno facendo i cinesi e altri paesi. Quindi avere una società che può andare anche all'estero facendo
1: da più forza
0: consente di avere più rapporti commerciali, consente di portare più traffico in Italia, di aumentare gli sdoganamenti e di consentire agli italiani di stare e di vivere meglio senza doversi loro pagare con un inasprimento fiscale le opere come adesso, perché qualsiasi per oggi facciamo

0: ogni un porto lo pagano gli italiani con le loro tasse.
1: Grazie, grazie al viceministro Edoardo Rixi, ci vediamo il prossimo venerdì.
0: Grazie.
2: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
3: Quando si dona,
4: i colori non contano.
2: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: Si tratta di una prova corta, che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri, per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare. Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme.
0: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

0: Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
0: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km.

Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce.

si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio ad una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrelli. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.

0: finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Laccio. Continuiamo a raccontare il rally della lanterna, questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio, sono 4 km e 860 metri e allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.

0: 800 metri di altitudine in una superficie di circa 13 km quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane come questa, che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
1: Sì, certo, una bella iniziativa.
0: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
1: Arriverà senz'altro, sì sì.
2: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche liguri, ponente, levante, però è un grosso richiamo, è molto importante. È diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
0: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
2: Tutti leggeri, sono con bresao, la mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
0: E invece piatto forte del ristorante?
2: Panzotto al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
0: E di secondo?
2: La carne allo spiedo, senza ombra di dubbio. Lo abbiamo dietro.
0: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle Fate, il Bosco delle Fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Valtrebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
3: Esatto.
0: Una meraviglia, siete nel paradiso.
3: Sì.
0: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, insomma, toccato dal Rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma,
3: sì,
0: un po' di attenzione?
3: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
0: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
3: sì.
0: Qualcuno magari in più, a parte, esatto, che nei weekend già movimento, sì, ce n'è, però potrebbe arrivare.
3: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
0: Ecco, perché qua prima passava proprio,
3: esatto,
0: il rally della Lanterna con la prova mondiale.
3: Esatto, è stata prova di mondiale 2 anni.

0: Dopo dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.com.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfe-

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: le tappe del 42esimo rally della Lanterna, che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano. Buongiorno sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri, una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte, aspettate questo momento anche voi con ansia.
1: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione, le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni, e per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
0: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
2: Parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci portano un sacco di gente,
0: ecco,
2: come tutti gli anni.
0: In quei due giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere, anche nelle attività commerciali c'è movimento.
2: Tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso e comunque fa sempre molto piacere.
0: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
2: Certo, anche sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo quando c'è un po' più di movimento e fanno conoscere i posti.
0: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
3: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni. Ah. E...

0: Direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente, e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi, ecco, non vediamo l'ora che arrivi.
1: Raddoppierete la produzione, immagino anche
0: Sì,
1: voi, insomma,
0: assolutamente,
1: moltiplicherete i
0: sì,
1: biscotti,
0: esatto,
1: non so.
0: assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima perché poi devo andare sulle prove di corsa e quindi sì.
1: Percorso seguirà lei in particolare tutta
0: Qui
1: questa?
0: tutta la zona della Val Brugnetto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita, cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare perché quello è il bello,
1: Esatto,
0: con qualche amico è proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
2: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì, negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo. La crisi pesante. Quando...
1: Però è una storia...
2: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi
1: secondo
2: si è un
1: me...
2: po'
1: insomma, è... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
2: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
3: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
2: Te la senti?
3: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Mimit è il ministero.
2: Il Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: del Made in Italy.
2: Adesso anche. Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani.
1: Che non è una figura secondaria.
2: È il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché è una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
0: Ecco, il fatto è che noi siamo abituati, noi poi vecchi cronisti, siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano

0: vedere delle cose lunghissime, come, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
1: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro certo. di sì. Mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe Corniglia, la stessa cosa.
2: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
1: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, e lo snodo genovese è strategico.
0: Ecco.
1: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos sul Mer, quindi cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
2: quindi nel nord
1: nel nord Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, quindi. ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
2: Cornigliano Novi.
1: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
0: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio, perché io sono rimasto a quei problemi.
2: Lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
1: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei andato a fare che domani chiudiamo?
0: Certo.
1: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
2: Nonostante i giudici di Milano?
1: Nonostante anche, mi permetto di dire, se questo dell'Alto Forno 1 a Taranto, per un incidente provocato.
0: Cioè la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
1: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
0: Ecco.
1: Sì. Giusto?
0: Sì.
1: Cioè conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Fos. Non siamo, dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve normalizzarsi.
0: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
2: Sentiamo
0: Chiara.
2: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: E allora la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, cuocerie,

0: impianti di agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti. Avevo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo. Ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo
1: certo
0: da fuori.
1: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di
0: voi. Esattamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
0: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione di acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua ad oggi non si può, non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare?
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro. Poi che sia acciaio o se qualcos'altro, vediamo. Poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
3: In quegli anni, negli anni 90, sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
3: in particolare,
2: due.
3: La Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia,
2: certo,
3: Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
2: come
3: segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
3: la portavoce
4: era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere,
2: certo,
4: però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano, certo, industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
4: sono passati 21
2: ma
4: anni.
2: Il rapporto con Cornigliano com'è?
4: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. Secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
3: Questo sicuramente,
2: questo
3: anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
4: Ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
3: Certo.
4: Ricordo, c'era Bongadolla,
3: sì,
4: rappresentava,
2: certo,
4: come,
2: certo.
4: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati super, insomma, il mercato
3: è cambiato,
4: è un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
3: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
4: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
4: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
3: deve
2: punto
3: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
3: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
0: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro. Per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva.

0: con orgoglio noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
1: Da quando lavori a Leva?
0: Sono stato assunto nel 2002.
1: Direi anche qui un po'
0: Guarda,

0: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
1: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
0: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto e non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto qui.
1: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
0: Ma come dicevo prima,
1: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
0: allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non
1: Non
0: semplice, temo che
1: semplice.
0: sia non semplice per mille motivi. Perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
1: Certo.
0: un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
1: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però, insomma...
0: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei sicuramente favorevole, sarei contento perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
1: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Il concorso, le degustazioni, visite, lo street food. A Viano Castello da sabato 11 a domenica 12 luglio arriva il premio Vermentino. Istituito nel 1994 per far conoscere un vino e un territorio, quello di Viano Castello, una delle culle italiane del Vermentino. L'evento punta a promuovere le aziende produttrici. Fino a sabato 11 luglio Cadimare accoglie la Sagra del Re Muscolo e Regina Acciuga 2026. Specialità di mare, musica dal vivo e tradizioni liguri invadono il borgo marino dello Spezzino per uno degli appuntamenti estivi più amati della Riviera Ligure. Oggi e domani a Fezzano appuntamento con la terza edizione del Festival Artigliers. Nato nell'autunno del 2023, il festival si sviluppa tra i caruggi e le piazze del paese, con musica ed esibizioni, concerti dislocati in vari punti del borgo, con artisti e generi differenti, ma anche stand e cucine con prodotti tipici del territorio. 4 giorni di festa fino a domenica 12 luglio per la Sagra della Tira a Cairo Montenotte. La tira è un cibo tipico della zona, un panino cotto in forno impastato con la salsiccia. Appuntamento in Piazza della Vittoria per gustarlo agli stand gastronomici accompagnati dalla musica dal vivo. Con il Gospel Village, sabato 11 luglio, giochi, eventi, esperienze e talent di canto invadono il centro di Busalla. Una giornata per famiglie con street food, mercatini, gonfiabili per bambini, artisti di strada e un imperdibile Gospel Night finale. Cuore del Village sarà la centrale piazza Maciò che ospiterà l'area Expo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Benvenuti e bentrovati in questa diretta dedicata al 42esimo rally della Lanterna, che entra nel vivo ancora una volta con un percorso che unisce Genova al suo entroterra. Do subito il benvenuto anche in studio con me a Giuseppe Sciortino, giornalista e appassionato di rally, che ha seguito per tanti anni per il Primo Canale proprio.
1: E aggiungerei anche Sanremese, questo perché con rally e Sanremese ci sta bene, insomma. Giusto. Ma un altro Sanremese poi lo troveremo tra poco.
0: Assolutamente.
1: E quando ci collegheremo con Federico Marchi. Bene, grazie, bentrovati, è un piacere essere qui e parlare di questo rally che è intramontabile, nato nel 1980, 42esima edizione, Coppa Rally di zona a coefficiente 1,5, questo vuol dire che i migliori piloti del nord-ovest sono qua, questo vuol dire spettacolo.
0: Esattamente, parliamo di una manifestazione sportiva veramente storica per la nostra città. Ci saranno 7 prove speciali per 69,19 chilometri su un percorso complessivo di 300 chilometri. Quindi, insomma, oggi ci sarà la prima prova speciale e unica della giornata, perché poi le altre le vedremo nella giornata di domani. Cosa dobbiamo aspettarci da questo rally, secondo te?
1: Tanto divertimento, soprattutto incognite, perché si parte con il sole, con il caldo, con asfalto completamente asciutto. Vedremo nel corso della mattinata anche lo shakedown, quindi le prove, i test dei piloti, che poi è la parte anche più divertente, se vogliamo, perché lì si lasciano andare, anche se si devono contenere per evitare di poi insomma di vogliono fare rally, quindi lo shakedown alle volte possono capitare anche cose spiacevoli, speriamo che non accada per nessuno. Dall'altra parte, attenzione, perché domani potrebbe anche cadere qualche goccia di pioggia nella parte conclusiva della giornata, e tutto questo animerà ulteriormente un rally che è sempre stato bello, divertente ed emozionante.
0: Senti, andiamo subito da Federico Marchi per capire un po' com'è la situazione. Ecco. Allora, vediamo se ce l'abbiamo collegato. Federico, buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno a tutti dal Piazzale Atleti Azzurri d'Italia. Ci troviamo proprio nel parco assistenza. Qui siamo un po' nel centro nevralgico del rally della Lanterna. Vedete già le postazioni con le vetture, ci sono i meccanici che stanno dando un'occhiata alle vetture, gli ultimi accorgimenti. Peraltro qui di fronte a noi, presso l'Istituto Firpo Buonarroti in via Canevari, sono in corso le verifiche sportive. Siamo proprio in zona stadio, lo vedete qui alla mia destra, lo stadio De Ferraris, quindi anche un colpo d'occhio bellissimo il centro sportivo di Genova, che in questo momento va in qualche maniera ad unire i motori con il calcio e anche le altre discipline che vengono svolte all'interno dello stadio. Proprio davanti allo stadio, ecco, intanto vedete l'ingresso delle vetture, in questo caso abbiamo la vettura numero 38. Stavo dicendo, davanti allo stadio sono anche in corso le verifiche tecniche, anzi tra poco, magari nel prossimo collegamento, vi porteremo nelle verifiche tecniche a vedere da vicino i controlli dell'ultima ora, anche perché poi più tardi alle 11 inizierà lo shakedown. Qui ci troviamo anche un po' in casa, perché siamo vicino alla vettura numero 10, Primo Canale di Rossi Genovese. Anche in questo caso i meccanici che sono al lavoro. È un momento un po' concitato, ma anche di grande emozione, perché si respira veramente l'atmosfera dell'ultima ora. Tra poco prenderà il via questo entusiasmante rally della Lanterna, che come Primo Canale seguiremo da vicinissimo. E anzi, qui c'è anche un maxi schermo che permette a tutti gli appassionati di motori, oltre agli equipaggi, di vedere attraverso proprio le immagini di Primo Canale i momenti salienti della gara. Quindi, insomma, vedete, qui c'è una grande atmosfera, c'è una grande frenesia. Tra pochissimo allora vi porterò nel cuore delle verifiche tecniche.
1: Federico, ci senti? Sì? Ci sente Federico?
2: Sì.
1: Sì, sì, ecco, sì. No, allora, per gli appassionati, per chi ci segue, perché ci sono, il mondo è diviso in due parti.

0: parti. Chi ama i rally e lo ama in una maniera folle, segue qualsiasi gara, in qualsiasi condizione, con qualsiasi tipo di asfalto, insomma, che sia asfalto, che sia terra, eccetera. E chi invece per la prima volta lo segue perché non l'ha mai seguito, perché poi i rally si corrono sempre in zone montuose, insomma in zone divise rispetto al centro della città, quindi anche Genova è un unicum da questo punto di vista. Siamo proprio davanti allo stadio Luigi Ferrari. Ti chiedo Federico, ci fai vedere l'interno della tua, facciamo vedere a chi ci segue come si sta all'interno di una vettura, per esempio la DS3 del nostro team, del team Primo Canale Motori, così almeno non rompiamo le scatole agli altri, giusto per dirla semplice, ecco. Facciamo vedere proprio come si vive all'interno, l'equipaggio come vive il suo rally. Non c'è aria condizionata, fuori ci sono circa 50 gradi all'ombra, lo diciamo per chi magari come noi in questo momento, Carlotta, è all'interno di uno studio privilegiato da questo punto di vista, bellissimo devo dire, tra l'altro complimenti alla squadra del Primo Canale, del Primo Canale Motori per lo studio, perché è bellissimo. Andiamo a vedere, Federico, l'interno, che cosa c'è dentro una macchina da rally? C'è, che ne so, il posacenere, no, quelli non si usano più neanche nelle auto normali. Come è fatto l'interno di un'auto da rally? Tra l'altro un'auto, un R5, un'auto
1: allora,
0: competitiva a livello internazionale.
1: Allora, non c'è il posacenere, non c'è neanche l'autoradio. Ecco, vedete, per esempio, in questo momento siamo entrati con le telecamere all'interno proprio della vettura Rossi Genovese, la numero 10 che vi citavo prima, e si può vedere intanto come sia esteticamente molto minimal, perché bisogna curare ogni aspetto. Ovviamente c'è solo lo stretto indispensabile, oltre a degli accorgimenti molto importanti. Beh, la prima cosa che salta all'occhio sono le barre di sicurezza, le vedete già qua nella fase di ingresso, ma poi anche all'interno, sia nella parte superiore sia qui laterale, e sono ovviamente dei dispositivi di sicurezza di grandissima importanza che caratterizzano le auto del rally, proprio per evitare che in caso di incidenti possano esserci delle conseguenze. Quindi la massima sicurezza del conduttore, del navigatore, viene garantita da questo. E poi, beh, insomma, vedete proprio la parte del volante, non c'è tutto il cruscotto come nelle macchine normali, c'è giusto il minimo indispensabile, e anche laggiù vedete i cambi piuttosto che i dispositivi. Beh, è tutto leggermente diverso. Ovviamente i piloti sono abituati a tutto questo perché è diverso, così come i pedali, anche in questo caso visivamente sono un po' diversi. Mentre nella parte posteriore della vettura, e possiamo spostarci qua nella vettura 33, che la vediamo aperta proprio nella sua parte posteriore, beh, cosa troviamo? Intanto anche in questo caso la sicurezza è sempre al centro, abbiamo l'estintore, poi abbiamo altri dispositivi, e abbiamo questi due, questa amaca si potrebbe dire, dove vengono ospitati i caschi, anche perché magari nei trasferimenti il casco non viene utilizzato, viene riposto lì. E anche in questo caso vedete un grande spazio vuoto, perché comunque pur all'interno dei regolamenti, beh, anche il peso viene guardato con grande attenzione. Sono macchine molto diverse, molto affascinanti, infatti come vedete ci sono anche già degli appassionati che, pur non essendo ancora partito rally, sono presenti qua al parco assistenza per vedere da vicino le vetture e guardare, come dicevi giustamente, l'interno, perché la curiosità di scoprire come sia fatta una vettura sportiva, una vettura da rally, è una cosa molto molto particolare.
0: Anche perché, lo dico anche per Carlotta e per le amiche che ci seguono, tutto quello che non serve dall'automobile viene tolto, compreso il vetro che di solito viene utilizzato, sai, per truccarsi, insomma, per quelle cose, tutto eliminato,
2: tutto
0: non esiste,
2: serve
0: non
2: l'essenziale,
0: esiste. Tutte quelle cose essenziali, ecco, per alcune, insomma.
1: Volete
0: per
1: vedere
0: chi...
1: un'altra particolarità?
0: Vai.
1: Parlavi del vetro poco fa, vedete proprio qua il vetro particolare con questa piccola apertura a mano dall'interno, no? Per magari quando si parte, quando si arriva, quando c'è il controllo dei commissari alla partenza della prova speciale, bene, si apre questo piccolo sportellino per consegnare la documentazione relativa. Sembrano cose effettivamente banali, ma se uno non le conosce, non le vede da vicino, beh, sono interessanti, sono molto particolari, e questa è la vettura rally.
0: E sono anche questioni di sicurezza. A questo punto, Federico, visto che ti devi guadagnare la pagnotta, ti chiediamo una cosa per far vedere al pubblico anche le difficoltà dei piloti e dei navigatori. Assicuriamo che non sarai licenziato per questo.

0: Questo, prova tu a entrare in diretta nell'automobile di Maurizio Rossi, giusto per far capire anche
1: la, come si sta,
0: come si sta all'interno.
2: Ok, lo faccio subito, hai garantito tu che posso farlo, quindi ho il tuo permesso.
0: Non toccare nulla,
2: ecco che
0: non
2: provo...
0: toccare nulla.
2: Cioè, no, non tocco nulla, non vorrei neanche partire. Allora, sicuramente entrare non è del tutto agevole.
0: E attenzione, Federico è un giornalista, una persona, un amico preparato, perché lui fa l'Ironman, fa le corse, sub, non come me,
2: voilà,
0: che faccio altre
2: cose. No, perché ho tante cose in tasca e quindi...
0: Quegli sport che si fanno a tavola, esatto.
2: Come vedete, sono entrato con non poca difficoltà. Alla fine dentro si sta anche comodi, anche perché questi sedili sono ovviamente con una forma particolare, anche in questo caso non sono le classiche poltroncine. E beh, poi in questo caso bisogna farci la mano, come dicevamo, perché vedete, io qui il cambio e le altre cose non ce l'ho a livello basso, ma sono più alte. E anche i pedali, vedete, un pedale sicuramente più grande. Quindi quando sono qua dentro, sicuramente una visuale rispetto alle auto normali, più allontanata rispetto al vetro posteriore. Una volta che sono dentro sono comodo, la difficoltà ad entrarci non la nascondo, ma l'avete vista tutti.
0: E anche uscire. E l'ultima curiosità, che non sarà sfuggita ovviamente a chi ci segue, lo sterzo è un po' come lo sterzo delle Formula 1, delle Formula. Ormai nello sterzo tu gestisci la macchina,
1: certo,
0: gestisci tutti i parametri della macchina, almeno gran parte dei parametri della macchina. Ricordiamo che quella di Maurizio Rossi è una R5, quindi un'auto assolutamente... insomma, di grande valore, di grande competitività. Diciamo che è la categoria più veloce che partecipa.
2: Assolutamente, possiamo vederlo con le immagini. Proprio qua all'interno del volante vedete i vari controlli, che sono banalissimi, dalle luci fino anche ai tergicristalli, piuttosto che l'accensione. Quindi anche in questo caso l'elettronica è predominante e almeno il pilota ha davanti tutto quello che gli serve. Ovviamente non c'è un contachilometri come le auto normali, abbiamo un display, lo vedete qui davanti a me, che io lo vedo proprio all'interno del volante, quindi non in una postazione anteriore, anche perché sono un po' più affossato per quel che riguarda la posizione, quindi in questo caso riesco ad avere tutto sotto controllo senza che mi vada ad occludere la vista nella parte anteriore del vetro.
0: A destra due leve sono quelle del cambio e quella del freno a mano, che è fondamentale in un rally,
1: direi,
0: soprattutto in un rally come,
2: esatto,
0: rally della Lanterna, in cui le prove speciali sono veramente belle, tecniche, con delle curve
1: anche
0: straordinarie.
1: È vero. Allora, grazie Federico Marchi, torniamo da te poi più tardi per raccontarci appunto ancora qualcosa su questo rally con lo shakedown che inizierà a breve, e andiamo un momento invece in pubblicità. A tra poco, rimanete con noi.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: E rieccoci qui per seguire il 42esimo rally della Lanterna. Senti Giuseppe, ieri c'è stata una serata organizzata proprio da Primo Canale per insomma dare un po' il benvenuto a questo rally. C'erano tanti ospiti proprio del rally, navigatori, piloti, insomma anche personaggi istituzionali. Allora io vorrei andare a farvi sentire subito un'intervista appunto di Caliro, che è stato il navigatore nel 1990 proprio di Maurizio Rossi quando hanno vinto, quindi momento storico, io andrei a sentire le sue parole.
1: Siamo al 42esimo rally della Lanterna. Intanto le chiedo, siccome so che lei l'ha già corso questo rally, quali sono i suoi ricordi di questa gara?
2: Sono ricordi indelebili. Indelebili perché questa è una gara che io ho iniziato nell'82 e diciamo parte della mia carriera è stata fondata sulla partecipazione a questa gara, dove ho sempre partecipato per vincere, che sia la classe, il gruppo, l'assoluta con Maurizio. E quindi sono di Genova, quindi è il rally che ho più nel cuore di tutti quanti.

0: Quindi è il suo rally di casa, ma io le chiedo, visto che l'ha anche fatto molte volte, qual è secondo lei il punto di quest'anno, del percorso di quest'anno, in cui bisogna prestare un po' più di attenzione, in cui bisogna non farsi prendere troppo impreparati?
1: E ognuno racconta la sua. Io, per me, la prova dove io dovessi vincere il rally, la prova del Portello, per me è la prova più tecnica di tutte le prove e dove la differenza la può fare davvero un pilota forte rispetto a un pilota normale. Quindi per me la prova speciale del Portello è quella dove io mi giocherei il rally se potessi guidare io, ecco.
0: Invece questa domanda è un pochino anche per più per fare un confronto. Secondo lei, rispetto ai suoi tempi, cosa è cambiato oltre alle macchine? Oppure cosa è andato a migliorare oppure a peggiorare nel mondo del rallistico attuale?
1: Allora, dividiamo gli argomenti. È andato a peggiorare sicuramente l'audience del pubblico. Parliamoci chiaro, se non ci fosse Maurizio Rossi con Primo Canale, a Genova non si sapeva che ci fosse un rally. L'anno scorso nessuno sapeva che c'era il rally. Quindi già questo fa capire tutto. I giovani non sono più interessati ai rally perché i giovani sono distratti da altre cose, non c'è più la Lancia che vinceva, quindi non c'è una tradizione che si tramanda ad andare a vedere le gare. Questo è il primo argomento. Il secondo argomento, cosa è cambiato? Le macchine sono diverse. Adesso le macchine sono molto performanti, molto veloci, molto tecniche, le gare sono molto più corte e quindi ci si gioca tutto subito. Ai nostri tempi le gare erano lunghe, erano gare di resistenza, erano due mondi diversi e secondo me due specialità diverse, quindi una volta erano rally, io adesso le chiamerei più gare di velocità su strada, ecco, quindi sono, non si possono fare dei paragoni secondo me.
0: Un consiglio che darebbe a navigatori e piloti di quest'anno?
1: Divertirsi perché nessuno fa questo rally da professionista. E quindi divertitevi, è un'esperienza che vi rimarrà nel cuore.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Buonasera.
2: E questo è Raffaele Caliro. Allora, Giuseppe, quanto è importante anche il ruolo del navigatore proprio durante il rally?
3: Il ruolo del navigatore è fondamentale, altrimenti, detto semplicemente, il pilota non porterebbe un peso inutile accanto a sé. E come abbiamo visto con l'automobile, qualsiasi cosa che non serva, può essere anche una penna, deve uscire dall'automobile, perché ogni grammo in più vuol dire millesimi di secondo in meno al chilometro. E poi, come sai, insomma, il rally lo vince chi ci impiega meno tempo a effettuare tutte le prove speciali. Detto questo, il ruolo del navigatore è fondamentale anche dal punto di vista non soltanto tecnico, quindi spiegare e anticipare al pilota le varie curve, zone dove può tirare, dove può invece deve frenare, dove deve utilizzare determinate tecniche, ma è fondamentale anche dal punto di vista psicologico per il pilota, perché quello che fa da trade union tra, o dovrebbe fare da trade union tra la squadra, il team, i meccanici, l'ingegnere nelle squadre più evolute e il pilota, che deve essere concentrato, focalizzato sulla guida, quindi fa anche da motivatore, fa anche da tecnico, fa da meccanico alcune volte e soprattutto da psicologo.
2: Quindi un ruolo veramente fondamentale, senza il quale appunto non si potrebbe sicuramente...
3: Tra l'altro ricordiamo che nel 1990, guardiamo sì, che belle queste immagini,
2: bellissime.
3: Nel 1990 Caliro insieme a Maurizio Rossi vinsero esatto, su una Lancia Delta gruppo A, messa a disposizione dal glorioso team Grifone di Fabrizio Tabaton. Ne approfittiamo per salutare Fabrizio, che è stato veramente un grande pilota all'interno del campionato del mondo rally, campionato europeo, ha vinto varie volte il campionato italiano, il campionato europeo, e ha svolto delle prove straordinarie a livello di campionato del mondo. Così come la stessa coppia nel 1990, credo 89-90, vinse il rally della Valbormida, vado a memoria, su una gruppo A, una Mercedes gruppo A, fornita, era una Mercedes semi-ufficiale, forse l'unica vittoria della Mercedes che comunque puntava a entrare nei rally, definita un'auto troppo pesante, goffa se vogliamo, la 230, invece riuscì a vincere quel rally lì e ad essere anche competitiva nel campionato italiano. Vinsero in gruppo A davanti a vetture come la 037 delle gruppo B, che comunque si facevano rispettare.
2: Certo, è un bellissimo ricordo anche questo. Senti, ma andiamo un po' a vedere la mappa delle prove speciali. Come sappiamo, oggi ci sarà la prima e unica prova speciale, quella di Sant'Eusebio. Ecco intanto la mappa. È una prova di appena 2,37 km, ma molto spettacolare, perché alterna un tratto iniziale veloce a una serie poi di tornanti che spezzano un po' il ritmo e possono già creare anche le prime differenze in classifica, forse. Lo stesso percorso viene utilizzato tra l'altro anche per lo shakedown.

0: Sì, ricordiamo lo shakedown, la prova, praticamente come se fossero le prove ufficiali in cui i piloti utilizzano tutto il chilometraggio a disposizione ogni singolo secondo per mettere a punto la macchina, per mettere a punto ogni particolare dell'automobile, della vettura con cui gareggiano e quindi è un momento molto importante.
1: E poi, insomma, domenica, quindi domani, si entra un po' nel cuore del rally con quelle che sono le altre prove. Ricordiamo che sono Portello, Brugneto e Laccio,
0: Da ripetere
1: altre
0: due
1: tre prove da
0: volte.
1: ripetere 2 volte, quindi
0: Delle prove
1: insomma.
0: straordinarie, bellissime, in cui in passato con Primo Canale abbiamo vissuto dei momenti bellissimi che abbiamo documentato, che abbiamo fatto vedere al pubblico, che abbiamo trasmesso. Ricordo quando vennero Raikkonen e Ogier, per esempio. Dietro uno spettacolo straordinario, perché ricordiamo, le rally della Lanterna è sempre stato un rally importante sull'asfalto che tanti team ufficiali del campionato del mondo, del campionato italiano, anche del campionato europeo hanno utilizzato per testare le vetture sull'asfalto, proprio perché queste tre prove speciali sono delle vere e proprie prove mondiali. Alcune di queste, alcuni tratti erano anche all'interno del rally, sono state in vari momenti della storia anche prove speciali del campionato del mondo rally, quando il campionato del mondo rally era in Liguria, quando era a Sanremo.
1: Ah, caspita. E senti, secondo te qual è la prova che potrebbe mettere un po' più in difficoltà i piloti?
0: Sono d'accordo con Raffaele Caliro, quella che ha detto lui sarà sicuramente la prova speciale che farà la differenza, soprattutto se dovesse piovere all'ultimo momento.
1: Eh sì, questo potrebbe in effetti cambiare anche un po'
0: Le carte in
1: le
0: tavola,
1: carte in
0: sparigliare un
1: tavola.
0: po'.
1: Tra l'altro la prova più lunga, la prova speciale di Brugneto, è 14,87 km, la più lunga dell'edizione 2026, quindi
0: È anche
1: anche
0: la più
1: questa ci...
0: divertente,
1: è anche la più
0: sicuramente.
1: divertente, quindi ci darà sicuramente anche qualche gioia. E poi ci saranno appunto le altre, Laccio e Portello. Ecco, ma se torniamo invece un attimo dal nostro Marchi, vediamo un po' com'è la
0: Sei
1: situazione
0: riuscito a
1: in
0: uscire
1: parte assistenza. Sei riuscito a
0: dall'automobile?
1: uscire? Perché
0: Sei riuscito a
1: non c'è questa
0: uscire,
1: certezza,
0: Federico?
1: vero?
2: Allora sì, vi do già una notizia, sono riuscito ad uscire dalla vettura, ero
0: Perfetto.
2: veramente incastrato anche perché avevo in tasca di tutto e soprattutto mi hai fatto uno scherzo perché non ero preparato a questo gesto atletico a cui mi sono dovuto sottoporre, ma qui alle mie spalle vedete già le verifiche tecniche, ve ne ho parlato prima, ci sono le verifiche sportive di fronte a noi che sostanzialmente sono le verifiche della documentazione, cose più burocratiche, verifiche tecniche invece sono proprio sulla vettura e cosa si va a vedere? Adesso andremo a capirlo meglio, comunque si vanno a vedere le dotazioni di sicurezza, cinture, estintori, ma non solo, si dà un'occhiata anche al motore, alle omologazioni, certificazioni. Ovviamente, come detto, la sicurezza è sempre al centro di tutto. Ci avviciniamo proprio al momento, alla fase delle verifiche. Tra noi, con noi c'è anche Stefano Bertuccioli, collega, amico e ufficio stampa delle Rally. Stefano, senti, vediamo, queste sono forse le ultime vetture che sono sottoposte a questo momento molto importante, tecnico, cosa si va a vedere?
3: Prima di tutto si vanno a vedere gli equipaggiamenti di sicurezza, che sono la prima cosa che i tecnici controllano, quindi impianto di estinzione e tutto il resto dell'equipaggiamento, quindi cinture, sedili, si controlla che sia tutto omologato, poi che sia tutto funzionante e poi si controllano i particolari tecnici della macchina, quindi se tutti i particolari tecnici della macchina corrispondono alla fiche di omologazione, che la fiche è un librone in cui ci sono scritti tutti i componenti che sono omologati per essere montati sulla macchina. E si controlla ovviamente se non ci sono delle evidenze, delle cose evidenti che non vanno bene, e in quel caso la macchina può essere o non viene fatta partire oppure viene chiesto ai meccanici di sistemare se possibile l'eventuale problematica
2: Regolarizzare, insomma.
3: per permettere alla macchina di poter partire. Quindi questa è un'operazione importantissima perché qui si decide se una macchina può partecipare alla gara oppure no. Loro sono i commissari tecnici e sono le persone delegate dalla federazione, da C-Sport, per quindi decidere se le macchine possono partire o no, se superano i controlli.
2: Perché poi noi conosciamo magari i piloti, i navigatori, ma intorno al rally c'è un vero mondo, anche di personale tecnico.
3: Sì, assolutamente. I commissari tecnici sono quelli che vedete qui, che sono preposti per fare le verifiche tecniche sulle macchine. Poi ci sono i commissari sportivi e i verificatori sportivi, che sono quelli che svolgono le verifiche sportive, quindi controllano tutta la documentazione e tutta la parte, diciamo, burocratica della gara.
2: Poi ci sono delle particolarità, una di queste per esempio riguarda le turbo.
3: Sì, le macchine turbo, sulle macchine turbo la turbina viene punzionata, perché ci sono dei componenti.

0: come la flangia di aspirazione, che è un componente che permette il passaggio di aria verso la turbina, quindi verso il motore, che ovviamente non può mai più essere toccato dopo le verifiche, viene piombato, perché se viene sostituito con un componente più largo il motore va più forte, ma ovviamente la macchina diventa illegale, quindi si controlla questo.
1: Allora, intanto la nostra Francesca può andare a gironzolare, a curiosare nelle vetture. Volevo parlare proprio di queste persone, i commissari tecnici. Sì, dimmi.
2: No, intanto ricordiamo, diamo anche i numeri, diamo un volto anche alle auto dietro. Avevate sempre avuto una Citroen C2, che è la numero 84, che è quella di Davide Barranca. E ricordiamo che anche le prove, un po', insomma, giusto per capire, si svolgono dal numero più alto al numero più basso. Quindi in questo momento abbiamo quelli che partiranno per ultimi, per intenderci, la numero 76, la vediamo adesso passare, questa...
1: sta arrivando adesso, sì.
2: Quella di Filippo Sirro, che corre con Pamela Mirani, e ci sono varie
1: Mirani,
2: categorie.
1: Qui davanti a noi, sì.
2: Esatto, ci sono varie categorie. Poi anche ricordare quali sono le categorie, insieme a Stefano, ci sono tante categorie, si va dalla R5, che sono le vetture più competitive, ce ne sono una dozzina, questo a sottolineare l'importanza di questo rally. Una pioggia di Skoda, ma c'è anche una Yaris, c'è anche una Lancia Delta, Lancia Delta è una, è più che altro un sogno, più che una reminiscenza di chissà in futuro. E ci sono varie categorie, insomma, dalle R5 fino alle Fiat 600, c'è anche il trofeo 600.
1: Sì, ricordavano da studio le varie categorie, dalle Fiat 600 alle R5, insomma, in un rally a volte vediamo gli assoluti, ma ci sono dentro tante categorie, all'interno di ognuna c'è un grande agonismo. Quali sono le categorie principali?
0: Le categorie sono tantissime e negli ultimi anni si è andata un pochino a sfoltire quella che è questa platea di tantissime categorie. Adesso le ultime categorie sono i gruppi, un pochino come una volta, che si va dalle rally 1, che sono le macchine che corrono nel mondiale e che non partecipano a queste gare, poi ci sono le rally 2, che sono le macchine che qui sono la classe regina, quindi le Skoda, la Citroen C3, queste macchine qua. Poi a scendere, rally 3, rally 4, rally 5, stanno arrivando anche le rally 6, che saranno una nuova categoria d'ingresso, quindi macchine poco più che stradali come le vecchie gruppo N, accessibili a tutti, soprattutto per i giovani, dai costi un pochino più contenuti, ma ci sono ancora tutte le categorie, quindi ancora delle gruppo A, delle gruppo N, delle kit, che sono fanno parte delle vecchie categorie tecniche che ci portiamo dietro da più o meno dalla fine degli anni 90 circa.
1: E ogni categoria fa classifica a sé poi?
0: Ovviamente ogni categoria fa classifica a sé, ogni classe fa classifica a sé, ci sono sempre molte, molte premiazioni, molte classifiche alla fine della gara, perché ci sono veramente tante classi rappresentate e siamo contenti che in questa gara si possano vedere nell'elenco iscritti tante macchine delle categorie, diciamo, piccole, tra virgolette, come per esempio queste 600, di cui abbiamo ben 12 rappresentanti al via, grazie al trofeo 602 regioni, e fa molto piacere vedere anche le macchine piccole alla partenza di un rally, perché sono quelle che alla fine fanno i numeri veri negli elenchi iscritti. Ricordiamocelo sempre questo, perché senza le macchine piccole le gare purtroppo non sopravvivono.
1: E poi, beh, visto che stiamo parlando ad un pubblico non solo di appassionati ferrati, ma anche di curiosi, di sportivi in generale, non è il caso di oggi, ma ci sono anche i rally storici con le auto di un tempo.
0: Sì, le auto di un tempo, ma anche delle auto che per noi sono quasi, non ti dico contemporanee, però sono macchine che abbiamo visto correre nei moderni fino a pochissimi anni fa e che nel mentre hanno compiuto 30 anni, sembra veramente ieri, come si dice, però hanno compiuto 30 anni, quindi i rally storici non sono più le Alfette o le macchine di 50 anni fa, 60 anni fa, ma sono anche, cominciano a essere le Subaru Impreza, le Clio, le Renault Clio Gruppo A, le Peugeot 306 Maxi, queste macchine che sono veramente dei miti per noi appassionati, per noi che le abbiamo viste, che ci hanno fatto sognare da bambini, e adesso grazie a chi le ha rimesse in strada le possiamo vedere correre nei rally storici.
1: Senti, prima di restituire la linea allo studio, parlavamo dei commissari. Ci vuole una grande passione, una voglia di vivere l'evento con questo ruolo, un ruolo che poi è fondamentale, imprescindibile. Magari un po' nascosto, ma importante.
0: Assolutamente, è un ruolo importantissimo. Ricordiamo che i commissari sono tutti volontari e quindi grazie a loro che dedicano il loro tempo, la loro passione e la mettono in campo per

0: per far sì che le gare possano continuare a svolgersi, perché ricordiamo che senza tutte queste persone che lavorano nell'ombra i rally non potrebbero esistere.
1: Studio.
2: Grazie, grazie Federico Marchi, torneremo da te più tardi, ora andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qua, rimanete con noi.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

0: E rieccoci qui per seguire la 42ª edizione del Rally della Lanterna. Torniamo, Giuseppe, un pochino alla serata nostra di ieri sera, un po' che ha inaugurato e dato il via a questo rally, perché c'erano tanti ospiti, l'abbiamo detto. Tra gli ospiti c'era anche Carlo Bagnasco, presidente dell'ACI Automobile Club Italia di Genova, quindi ascoltiamo le sue parole. Carlo Bagnasco, raccontiamo il ruolo dell'ACI in questa manifestazione sportiva importante per la città.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, in primis del vostro padrone di casa, voglio ringraziare il Primo Canale, ma voglio ringraziare i tanti sponsor, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa. Quindi quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso. Quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera, è bello vedere i bambini soprattutto, che in quell'occasione la fanno diventare una giornata di festa, e di conseguenza per noi che siamo appassionati di motori è veramente un bellissimo momento che è molto complesso, quindi di conseguenza la macchina organizzativa non è banale, l'organizzazione non è banale, ed è per questo che ci vuole una coordinazione molto approfondita, e voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questo importante progetto.
0: Ecco, mi riallaccio alle parole di Carlo Bagnasco, che dice è una grande festa, un gran momento. Ecco, Giuseppe, ti volevo chiedere, per chi non ha mai visto un rally dal vivo, qual è secondo te il punto più bello dove consiglieresti di andare del percorso, sempre tenendo conto ovviamente della sicurezza?
2: Il primo elemento è la sicurezza, proprio questo, perché il rally è bello, è emozionante, ma è anche pericoloso come tutti gli sport motoristici. Ricordiamo che in Gran Bretagna, in ogni circuito, in ogni posto dove ci sia una corsa, e lì ce ne sono veramente tante in ogni angolo, praticamente quando si entra nel circuito c'è sempre un cartello che ricorda che gli sport motoristici sono sport pericolosi per chi li fa, ma anche per chi li segue. Questo cosa vuol dire? Che non bisogna per forza stare a casa, ci sono dei punti consigliati dai commissari in cui si possono vedere in tutta sicurezza le prove e l'evoluzione dei piloti. Io consiglio sempre di stare là dove c'è una curva lenta, perché c'è chi ama vedere la velocità pura, dall'altra parte chi ama il rally soprattutto ama vedere la tecnica, il controsterzo, come si affronta una curva lenta nella maniera più veloce possibile, ma sempre stando attenti a quello

0: lo che suggeriscono i commissari. Mai stare in posizioni dove non si può.
1: Quindi qual è il punto?
0: Al
1: Al
0: portello
1: portello.
0: sicuramente, sì. Il
1: Sì.
0: portello, ci sono un paio di curve al portello che sono
1: Spettacolari.
0: spettacolari e che vale la pena. Ecco, per esempio, questa è una di quelle curve che gli appassionati amano perché lì si vede la differenza tra chi insomma gareggia e
1: Certo.
0: chi si diverte giustamente, insomma, magari con meno affinità con la macchina rispetto a chi corre per vincere un campionato.
1: E senti, invece la prova del laccio, che poi è l'ultima prova, è anche quella più iconica della lanterna, no? Con il celebre passaggio anche sotto il cavalcavia.
0: E beh, quello è un simbolo. Quella, non l'ho citata perché altrimenti si rischia di concentrare tutto lì. Quello è un simbolo, ricordiamo nel passato ci sono stati anche vari passaggi, fortunati o sfortunati, chi lì ha perso il rally, chi invece ha dato spettacolo e ha perso anche posizioni pur di dare spettacolo nell'ultima speciale al pubblico.
1: Quindi quello è un momento particolare,
0: Un
1: perché
0: momento
1: magari
0: molto
1: c'è chi vuole dare
0: particolare.
1: spettacolo e rischia però poi anche di precludersi.
0: Guarda, l'anno scorso è successo qualcosa del genere al Portello, voglio dire, insomma, con l'ultima prova speciale, con Re che insomma, lottavano per la seconda posizione, poi Aragno, se non ricordo male, o Araldo, Araldo credo, ha guadagnato la seconda posizione proprio negli ultimi chilometri. Il rally è sempre, finché non si arriva sul podio, non si può mai dire quale sarà il risultato finale.
1: È un po' il bello è anche quello, no? La spettacolarizzazione, perché comunque è una competizione, sì, ma ci sono delle curve spettacolari, i piloti forse si fanno anche un po' caricare nel vedere tutta quella gente e voler dare anche un po' di spettacolo.
0: È un'emozione incredibile, guarda, stare in macchina, vedere tanta gente, poi comunque in macchina il tifo lo senti, il pubblico lo senti, è vero che senti il navigatore, senti le sensazioni e le vibrazioni della macchina, ogni singola vibrazione il pilota ne deve tener conto, però poi quando vede tanta gente davanti a fare il tifo, insomma, si carica ulteriormente.
1: Ecco, questa è la partenza dello shakedown della prima
0: Siamo in
1: prova
0: diretta.
1: speciale, quindi siamo qui per vedere insomma come si
0: Siamo proprio in diretta con la
1: verificherà
0: partenza dello
1: questa
0: shakedown
1: partenza.
0: e da qui, per chi conosce Pocarelli, insomma, è come se fosse la partenza di una prova speciale. Il rally, è una competizione, se vogliamo, singola, cioè in cui l'equipaggio, va in gara più col tempo che con gli altri avversari. Il tuo
1: Certo.
0: avversario principale è il tempo e poi il tempo ovviamente che fanno i tuoi avversari. Il tempo che realizza il tuo avversario in lotta con te. Questa è la partenza dello shakedown. Shakedown, ricordiamo che è il vero e proprio test, l'ultimo test per tutti i piloti prima di salire in
1: Questo è il
0: macchina
1: dorso,
0: per
1: invece è
0: la
1: la prima
0: gara.
1: prova dove si salta, quindi questo è un momento
0: I dossi sono
1: anche
0: sempre, hanno sempre delle, danno sempre delle
1: interessante,
0: emozioni incredibili,
1: soddisfazioni.
0: sì. Anche i piloti, perché credimi, staccare le ruote da terra anche per qualche millesimo di secondo è sempre,
1: È sempre un'emozione
0: È
1: per chi
0: sempre un'emozione
1: guarda.
0: anche per il pilota e il suo navigatore. Bene.
1: Allora, io direi che possiamo andare in collegamento allora per vedere anche un po' come ci si sta preparando al shakedown. Manca pochissimo davvero, quindi ci siamo quasi, un momento importante, fondamentale e anche molto divertente, no? Per chi ci sta guardando da casa
0: Sì,
1: e per chi è
0: divertente
1: lì.
0: per chi guarda e di lavoro ovviamente per chi deve stare concentrato sulla macchina, i
1: Certo.
0: meccanici. Ricordiamo che poi tutto viene finalizzato da piloti, navigatori, ma intorno c'è davvero una squadra che lavora senza sosta ormai da giorni. Ci sono i meccanici, quelli che con le mani sporche di
1: Certo.
0: grasso e di olio, insomma, mettono veramente le mani sulla macchina, ci sono i direttori tecnici, ci sono i ricognitori per certi versi, ci sono coloro che hanno lavorato fino a oggi per permettere al pilota e al navigatore di esprimere il massimo con quella macchina. Adesso sta a loro.
1: Sta a loro. Allora diamo il collegamento da Marchi, vediamo un po' cosa ci dice.
2: Sì, ci siamo
1: Eccoci.
2: spostati in un altro settore del parco assistenza, peraltro qui si sta un po' svuotando perché le vetture stanno raggiungendo la partenza dello shakedown, come stavate dicendo. Ci sono molte particolarità che andiamo a scoprire, per esempio il trofeo Open, che è un trofeo inserito all'interno del Rally della Lanterna. Siamo insieme a Dedo, che è l'organizzatore, quindi l'anima di questo trofeo. Dietro a noi c'è proprio la vettura 23, che è una delle vetture partecipanti a questo trofeo, ma in cosa consiste?
3: Ma praticamente è un trofeo che abbiamo pensato quest'anno che è riservato a tutte le auto quattro ruote motrici tranne l'R5, cioè la vettura regina, e quindi praticamente riunisce le Rally 3, che è un po' la macchina del momento, ma anche le N5, le Step 2, le vecchie
0: Togliamo
3: Super 2000.
0: il

0: gruppi N e quindi in pratica sono LA Yaris GR, quindi sono 8 categorie di auto che sono di fatto concorrenti tra loro a un punto di vista, diciamo, di prestazioni, e siamo riusciti a mettere un montepremi di quasi 70.000 euro complessivamente sull'annata, di cui in questa gara ne vengono assegnati 8.500, quindi chiaramente ha trovato parecchio consenso. Stiamo cercando di dare il massimo della visibilità a tutti e sono molto felice sinceramente di essere a Lanterna, perché gli organizzatori di questa manifestazione nel corso degli anni ci sono stati sempre molto vicini, e quindi quest'anno per noi comunque è diventato un appuntamento irrinunciabile, quindi siamo molto contenti di essere per questa tappa qui.
1: Quindi una tappa di un circuito, tra l'altro i piloti sono molto riconoscibili a livello visivo, come mai?
0: Ma sì, perché sono 3 o 4 anni che praticamente abbiamo delle tute molto riconoscibili, gialle, con delle fasce nere, e quindi avere in questo caso 12 persone che girano così tutte insieme è una cosa carina che ci rende comunque abbastanza, come dici tu, riconoscibili, e quindi è uno degli elementi di questo campionato, cercare di dare visibilità massima un po' a tutti i partecipanti.
1: Quindi se vedete un pilota tutto giallo fa parte del Trofeo Open. Questa è una vettura, come dicevamo, che fa parte del Trofeo Open. Mi sposterei, altrimenti Giuseppe mi chiede di montare una ruota perché mi sta facendo degli scherzi in diretta. Là ne vediamo un'altra, anche quella fa parte del Trofeo Open?
0: Sì, quella è di un pilota che si chiama Zigliani, che è stato uno dei primi ad iscriversi quest'anno, è uno molto attivo e sta facendo tutte le gare, sia perché il nostro campionato ha 3 gare di terra e 3 gare di asfalto, anche questa è un po' un'anomalia, e lui sta partecipando a tutte le gare ed è in questo momento secondo, quindi è un grande protagonista di questa serie, è una persona super entusiasta, quindi un grande amico del nostro trofeo.
1: E qua in zona lo troviamo, così magari
0: dovrebbe esserci. Sì, lui si va nascondendo, però lo troviamo.
1: Si sta cambiando. Allora facciamo vedere intanto la sua vettura, sempre per tornare al discorso che facevamo all'inizio, come vivere dall'interno una vettura da rally. È sostanzialmente come quella che vi abbiamo ovviamente descritto poco fa, quindi con questo cambio molto particolare, con il minimo indispensabile che si deve trovare all'interno di una vettura. Grande attenzione ovviamente prioritaria all'aspetto tecnologico e all'aspetto della sicurezza. Quindi insomma sono pronte le vetture, si sta un po' svuotando il parco assistenza perché è in corso lo shakedown, che ricordiamo sarà poi diviso in 2 frangenti a seconda dei partecipanti. Le verifiche tecniche che abbiamo visto poco fa sono in fase di conclusione, quindi questa parte iniziale molto importante, preceduta dalle verifiche sportive più prettamente documentali, burocratiche, seguita da quella tecnica. Per quel che riguarda il tifo, insomma, il Trofeo Open sta prendendo anche un interesse mediatico per quel che riguarda la classifica finale.
0: Sì, perché per il format che ha di 6 gare, 3 di terra, 3 di asfalto, ma solo 3 risultati validi, di fatto resta apertissimo fino alla fine, e a dicembre ci sarà una finale a coefficiente doppio che ovviamente rimescolerà le carte. Quindi è molto importante essere sul pezzo per tutto l'anno, e devo dire che noi abbiamo avuto 18 iscritti quest'anno, che non tutti partecipano a tutte le gare perché c'è questo sistema di scarti. Qui ce ne sono 6 e alcuni sono solo asfaltisti, alcuni sono terraioli, ed è una sfida antica questa, no? Chi è più forte, il terraiolo o l'asfaltista? E attraverso questo trofeo vincerà uno dei due, e per quest'anno almeno avremmo fatto questo, avremo questo responso.
1: Terraiolo o asfaltista, potremmo lanciare un contest. Studio.
2: Ecco, sì, ti volevo chiedere poi se c'è la possibilità di far vedere, insomma, le vetture che escono, insomma, da parco assistenza per dirigersi poi allo shakedown, magari poi anche dopo, quando, insomma, vi organizzate. Non so se riuscite a farlo adesso.
1: Sì, sono appena uscite qua da questo settore, proviamo a spostarci dall'altro. Ah, intanto vediamo il pilota Zigliani che si è cambiato, lo stavamo aspettando. Beh, prima andavamo a descrivere questo abbigliamento giallo molto vivo che lo rende riconoscibile, quindi lo andiamo a disturbare subito, Alfredo. Allora, aspettavamo questo abbigliamento giallo molto riconoscibile, siamo in diretta, quali sono le sensazioni degli ultimi minuti?
3: Sensazione che fa molto caldo, non vediamo l'ora di partire, le prove mi piacciono, sono belle, le conosco ai tempi del Trofeo Rally Asfalto, e quindi vediamo di fare una bella gara.
1: Sei messo bene?

0: in classifica?
1: Abbastanza. Abbastanza bene.
0: Previsioni?
1: Non le faccio per scaramanzia.
0: Ecco, tu sei un terraiolo o un asfaltista?
1: Assolutamente asfaltista.
0: Come mai?
1: Ho cominciato a correre su terra l'anno scorso facendo campionato italiano terra, ma senza aver mai messo una ruota su terra. Sono 20 anni che corro, quindi ho cominciato l'anno scorso a muovere i primi passi sulla terra.
0: Asciutto o bagnato?
1: Anche bagnato. Perché tanta gente sul bagnato alza, io invece tengo giù sul bagnato.
0: Ci si diverte.
1: Sì,
0: Ci vediamo dopo.
1: Dai, grazie mille. Ciao.
0: E allora, quindi asfaltisti, terraioli, asciuttisti, bagnutisti, non lo so se si dica proprio così, però Giuseppe, cosa mi dici?
2: No, preparati perché una gomma vogliamo vedere come la cambi, insomma.
3: Ecco,
2: quindi ci hai stuzzicato, a questo punto. Sei anche aiutato dalle pistole pneumatiche, quindi non ti chiediamo di farlo come fanno i piloti in prova speciale, ma insomma, comunque.
3: Aiutati.
2: Allenati.
3: Dai, preparati per dopo che poi torniamo da te. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Passa a Passiluce Gas e
6: perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

0: E rieccoci per seguire la 42esima edizione del rally della Lanterna. Tra pochissimo inizierà lo shakedown. Non so se riusciamo a fare vedere già qualche immagine delle macchine. No, allora torniamo tra pochissimo. Intanto però torniamo a Terrazza Colombo, dove ieri c'è stato il nostro evento proprio per inaugurare questo rally. Andiamo ad ascoltare le parole di Andrea Levi, che è l'organizzatore del Salone Auto di Torino.
1: Il 42esimo Rally della Lanterna, uno degli eventi sportivi e automobilistici più importanti d'Italia. Ma ci racconti anche un po' il suo punto di vista di questa competizione?
2: Sì, allora è bellissimo, ho visto un grandissimo entusiasmo qui a Genova, si sente l'atmosfera da racing, da corsa. Questo è molto bello, io vengo più dalle corse diciamo in pista, però penso che il rally sia la disciplina dove ci sia più adrenalina, più emozione. Mi ha fatto piacere vedere nel parco auto anche dei team femminili, quindi, e dei team, lasciami dire, di tutte le età. Segno che la passione non ha genere, non ha età, ed è bellissimo vedere sia giovani che iniziano, si cimentano con le prime auto. Bello anche vedere lo sforzo che hanno fatto le case automobilistiche nel proporre comunque delle vetture a costi accettabili. È una delle, diciamo, debutta quest'anno la Lancia Y Rally 4, che ti permette di comunque di correre ai costi molto contenuti, così come tutte le altre vetture. Quindi sicuramente un buon modo per portare avanti la passione per il motorsport.
1: Ecco, l'altra domanda che io non posso non farlo, ovviamente, visto il suo ruolo, è a settembre si terrà a Torino il Salone dell'Auto, che è forse l'evento più importante.

0: a livello espositivo in Italia di automobilismo. In generale, ci racconti un po' questo salone quest'anno, cioè...
1: Sì, allora quest'anno siamo dall'11 al 13 settembre, sempre nel centro di Torino, quindi Piazza Castello, Giardini Reali, e anche lì tanta passione. Prima cosa, è un salone gratuito, 500.000 persone, abbiamo più di 50 brand automobilistici che presentano le novità in un periodo che c'è bisogno di orientare anche qua al pubblico. Abbiamo tante nuove tecnologie, auto elettriche, ibride, ibride plug-in, mild hybrid, full hybrid, quindi c'è bisogno, diciamo, ancora di questo tipo di eventi. Il format del Salone Auto Torino è un format molto semplice, siamo all'aperto, ci sono i test drive, il pubblico, facendo una passeggiata nel centro di Torino, può vedere tutte le novità, cimentarsi nei test drive, passare una giornata, tutta la famiglia, quindi coppie, giovani, anche qua non abbiamo età, ed è bello perché appunto un modo di tenersi aggiornati e anche a livello del sistema automotive italiano trovarsi una stessa location tra case automobilistiche, media e pubblico.
0: Perfetto, la ringrazio mille.
1: Grazie a voi e forza con Rally della Lanterna fino a domenica, sarà tanta adrenalina qua a Genova.
2: Tanta adrenalina che sta appunto per prendere un po' tutti noi con lo shakedown. Andiamo da Marchi, che dovrebbe essere dalla tenda di Primo Canale Motori, perché la vettura sta per partire per lo shakedown.
3: Andate allo shake?
2: No, torniamo tra poco con Marchi, appunto, che
4: insomma,
2: è lì
4: si sta allenando per cambiare le gomme,
2: secondo
4: perché
2: me
4: lui
2: sì,
4: è uno competitivo, vuole fare bella figura. Vuole fare bella figura.
2: Però insomma, dai, tra poco ci riusciremo a collegare. Intanto, caro Giuseppe, ti chiedo se hai un ricordo, no? Un'edizione della Lanterna che ti è rimasta particolarmente impressa.
4: Beh, ce ne sono tante, forse quello in cui ha partecipato Kimi Raikkonen insieme a Sébastien Ogier. Un Sébastien Ogier che era una promessa del rallismo mondiale, pilota che la federazione francese spingeva e che quell'anno impegnato nel campionato mondiale di WRC2 allora, venne al Rally della Lanterna proprio per allenarsi sull'asfalto, prima, se non ricordo male, del Rally di Bulgaria, che era un rally decisivo. E il Rally della Lanterna, va ricordato, è sicuramente il rally che più di ogni altro Kimi Raikkonen ha avuto la possibilità di vincere. Kimi Raikkonen, campione del mondo di Formula 1 con la Ferrari nel 2007, pilota di pista che aveva deciso di fare rally un po' come fece Kubica e pochi altri. Quel rally Kimi poteva vincerlo. All'ultima prova speciale ci fu un recupero straordinario di Ogier, che disse: sei simpatico, sei bravissimo, ma insomma il rally va ai rallisti. C'è sempre questa c'è sempre stata questa grande competizione tra tra pistaioli e rallisti. E quindi insomma uno non, così come poi
2: sì,
4: altri hanno
2: molto
4: provato.
2: Diverso comunque, no?
4: Sono mondi completamente diversi. Certo. C'è chi ha provato a inserirsi in uno o nell'altro, ma i professionisti della pista e del rally a loro volta hanno sempre mantenuto chiara quelle che sono le gerarchie sulla pista o sul rally.
2: Allora andiamo dal nostro Marchi, che dovrebbe essere appunto dalla tenda del Primo Canale Motori, con la vettura che sta per partire per lo shakedown.
5: Eccoci. Noi siamo rientrati nel primo settore del parco assistenza, perché tra pochissimo, ma si tratta proprio di secondi, partiranno altre vetture per recarsi allo shakedown. Vedete la 33, la 10, la 19 con Solis e Paolo Zanini, che stanno uscendo proprio adesso. Li vediamo transitare tra pochissimi secondi davanti a noi, ed eccoli che quindi passano per recarsi allo shakedown e quindi provare la macchina per quel che riguarda queste ultimissime prove prima dell'inizio del Rally della Lanterna, con la prima prova speciale. Eccone altre, abbiamo qui la 35 Bigotti Cresta, anche loro pronti, tra pochissimo il genovese Rossi, ecco Lello Power Bellazon con la numero 33. Vedete, ormai sono partiti praticamente tutti in blocco, hanno controllato le ultimissime cose, le gomme, i meccanici sono entrati in azione all'interno delle vetture per controllare le ultimissime cose. Tra pochissimo Maurizio Rossi e Giorgio Genovese con la numero 10, ecco, vediamo che sono proprio pronti con la livrea Primo Canale Motori Play the Race, quindi giochiamo un po' in casa, ed eccoli alla partenza del parco assistenza per recarsi allo shakedown. Si sta praticamente svuotando qui tutta l'area con le vetture che dopo le verifiche tecniche stanno salendo.

0: verso l'entroterra. Peraltro questo che sentite, gli appassionati lo definiscono non rumore ma vera e propria musica, il rombo dei motori delle auto da rally, auto sportive.
1: E tra l'altro abbiamo visto accanto alla DS3 di Maurizio Rossi, che è una delle 12-13 R2, quindi auto estremamente competitive, quelle del WRC2 per intenderci, insomma, che partecipano a questa edizione del Rally della Lanterna, c'era una...

0: L'anno in cui la Lancia ha deciso di tornare in grande stile nel campionato del mondo rally con le Rally 2 e con i risultati anche che sta ottenendo grazie a Rossella e agli equipaggi, insomma, che sono stati scelti. Quindi complimenti a un marchio italiano glorioso, glorioso, che per noi vuol dire tanto,
1: Certo.
0: e che è tornato alla grande nel campionato del mondo rally. Abbiamo visto una Lancia Y, questa di Rally 4, proprio abbandonare il parco chiuso verso lo shakedown, verso, poi traduciamo shakedown, che vuol dire test, prova.
1: Sì.
0: Questa è una vera e propria prova su strada, una prova libera, tempo cronometrato, ovviamente, per andare. E qui siamo in diretta, dalla DS3, griffata, primo canale motori con Maurizio Rossi alla guida e il suo navigatore. Ricordiamo che le auto da rally, hanno due momenti e sono momenti importanti entrambi, perché c'è la prova speciale, che è la prova cronometrata chiusa al traffico, chiusa al pubblico, se non in alcuni, punti, sicuri, in sicurezza, e poi c'è il trasferimento, perché tra una prova e l'altra, le auto devono raggiungere le prove sul traffico regolare, e sono delle vere e proprie autostradali che devono
1: Certo.
0: rispettare il codice della strada.
1: Caspita. Ci sono tante curiosità molto interessanti, devo dire, del mondo del rally. Tra l'altro, insomma, il rally della Lanterna si conferma anche tra le gare più partecipate, no? Della Coppa Rally di zona. Quanti equipaggi ci sono?
0: Sono più di 80 equipaggi, con più di 20 equipaggi rispetto all'edizione scorsa. Questo segno che il rally è vivo, è un rally importante, è un rally amato, sempre più amato, e dall'altra parte l'importanza anche di seguirlo comunque dall'inizio alla fine, perché il rally ha bisogno di visibilità, ha bisogno di essere visto, soprattutto per quei tanti gentleman driver che gareggiano in gare come queste, perché l'ho detto anche Raffaele Caliro all'inizio, chi fa il Coppa Rally di zona, bene o male, non è un professionista, lo fa per divertimento, per passione, per amore di questa categoria. E quindi è giusto che anche la passione corrisponda a una visibilità che merita.
1: Ecco, la gara tra l'altro è valida come quarta prova della Coppa Rally di zona 2. Ecco, questo che significato ha?
0: È una gara importante perché siamo praticamente a uno snodo importante del campionato, anche perché ci sono vari coefficienti. Le prime due gare che si sono svolte sono state a coefficiente 1, quindi 10 punti, la terza a coefficiente 1,5, come questa, quindi 15 punti. Quindi è un campionato vivo, vegeto, bello, emozionante, e il Rally della Lanterna può essere uno di quegli spartiacque importanti per il titolo.
1: Senti, invece questa prova, prima prova speciale di Sant'Eusebio, l'unica di oggi, secondo te qual è la strategia con la quale bisogna affrontarla, che è tra l'altro anche la prova più corta, insomma, delle prove speciali?
0: Diciamo che le cosiddette prove spettacolo sono sempre delle prove particolari che i piloti tendenzialmente non amano, perché sono prove spettacolo per lo spettacolo, per il pubblico, per la gente, però anche per il chilometraggio, che di solito è più limitato rispetto alle prove speciali, dice poco per il cronometro. Dall'altra parte si vuole fare bella figura, dall'altra parte il rischio è sempre che si vada oltre, e si rischi di compromettere l'intera gara. Quindi ti direi a tutta, come sempre, ma attenzione, perché rischiare di compromettere un'intera gara per pochi chilometri alle volte può essere pericoloso.
1: Senti, invece i nomi dei piloti più attesi, insomma, cerchiamo di entrare anche un po' in questo discorso.
0: Beh, sicuramente sono i primi della lista, mentre non so se possiamo anche vedere le immagini di chi in questo momento si muove, o dello
1: Sì,
0: shakedown,
1: cerchiamo, sì, mettiamo un po' di immagini per
0: perché è bello,
1: vedere.
0: insomma, poi ho la fortuna di
1: Siamo
0: essere
1: belli anche
0: accanto
1: noi,
0: a una
1: però.
0: bellissima giornalista, ma guardate, insomma, già soltanto lo
1: Ecco, intanto qua lo
0: spostamento
1: spostamento,
0: in
1: sì,
0: auto
1: questo è il
0: qui,
1: trasferimento
0: anche
1: per
0: riconoscere le
1: raggiungere.
0: zone della città, ecco. Diciamo che i piloti, i primi della lista, sono quelli che che vediamo in gara, no? Con i primi numeri: Varello, Araldo, Aragno. Se vuoi più nello specifico, ti dico che l'anno scorso è stata una gara bellissima, conclusa all'ultima prova speciale,
1: Ah,
0: proprio con la
1: ecco.
0: sfida di cui parlavamo, a
1: Il
0: causa di un
1: laccio.
0: errore di re, durante la prova.
1: E vinse Corrado Pinzano.
0: E vinse Pinzano la lotta per il secondo e terzo posto. Intanto qui siamo proprio alla partenza di quello che è il
1: Eccolo,
0: vero
1: lo
0: e proprio test
1: shakedown.
0: finale, lo shakedown. Quello che posso dirti è che i piloti da battere sono sicuramente Corrado Pinzano su Skoda Fabia Rally 2, che è il vincitore assoluto dell'edizione dello scorso anno e dominatore di queste strade. Intanto vediamo proprio la partenza
1: Eccolo.
0: in questo momento di chi sta effettuando quello che è l'ultimo test. Poi

0: Jacopo Araldo, sempre su Skoda Fabia, che va a caccia del riscatto, secondo assoluto l'anno scorso, ed è uno di quei piloti, un martello, definiamolo martello. Così, costante, veloce, magari non fa degli scratch incredibili, ma è uno di quelli che costantemente martella e che poi ti giri e te lo trovi sempre lì a pochi decimi di secondo, cioè, oppure davanti,
1: sul collo.
0: Pensi di averlo dietro e te lo trovi davanti di pochi decimi di secondo, quindi è sicuramente uno di quelli che punta alla vittoria e che l'anno scorso si è preso il secondo posto grazie a quello che accade nell'ultima prova, quella del Portello. Poi c'è Simone Miele, che è il veterano, insomma terzo classificato nel 2025, pilota esperto, è uno di quelli che questo asfalto lo conosce millimetro per millimetro. E poi ci sono tanti piloti locali. C'è Michele Gustavino, che è la punta di diamante di Genova, se vogliamo, anche lui portabandiera della New Racing for Genova, che quest'anno si presenta al via con ben 13 equipaggi. Poi c'è Fabio Federici, se vogliamo, insomma, bisogna vedere, c'è Patrizia Sciascia, sono tanti piloti anche locali che puntano alla vittoria e soprattutto chissà che, ricordiamo che sono almeno quattro le case costruttrici che gareggiano in R2, una Pioggia di Skoda, poi c'è una Citroen DS3 che abbiamo visto, che è quella guidata da Maurizio Rossi. E intanto guardate qui che meraviglia, insomma, queste immagini davvero,
1: sì, perché uno ricordiamo spettacolo. Anche che c'è una valorizzazione anche del nostro territorio, perché qui noi siamo in pieno entroterra, passiamo dalle valli Bisagno, Val Fontana Buona, Val Trebbia, Valle Scrivia, insomma tutti i luoghi che appartengono alla nostra storia, alla nostra città, entroterra, che vogliamo sempre far più emergere, che questa manifestazione sportiva contribuisce inevitabilmente anche a fare questo.
0: Quindi abbiamo tra le 12 R2 abbiamo tante Skoda, poi abbiamo una Toyota Yaris, che è quella di Olivier Burri, che è un pilota svizzero, poi abbiamo la C3 guidata da Maurizio Rossi con Giorgio Genovese, poi una Hyundai i20 che è quella di Carlo Berchio insieme ad Arianna Ravano. Quindi vetture di tutto rispetto, qui stiamo parlando veramente di auto che hanno, insomma, hanno il loro perché, giusto, esatto, per dire, insomma, per sintetizzare. E quindi
1: ora stiamo...
0: ci aspettiamo un rally sicuramente combattuto, bello, divertente e da vivere fino all'ultima prova speciale.
1: Eh sì, perché poi appunto ricordiamo che è domani, no, che entriamo un po' più nel cuore con tutte queste prove speciali una dietro l'altra, che dovranno ripetere ben due volte, e quindi sarà un po' più la parte difficile. Oggi, se vogliamo, è un po' più tranquilla la situazione, una prova speciale e via.
0: Dillo ai piloti che è tranquillo. No, ricordiamo vabbè, invece, insomma, che alle 18 c'è la prova di Sant'Eusebio.
1: Sì, di Sant'Eusebio.
0: Alle 18 prova di Sant'Eusebio in diretta qui su Primo Canale, se volete viverla in diretta bisogna andare qualche ora prima, perché ricordiamo, certo, che le strade vanno chiuse, ci sono degli orari, seguite tutto su primocanale.it.
1: Saremo lì al fine prova, tra l'altro, ci sarò io.
0: Bene, i piloti saranno molto contenti ovviamente. Poi ci saranno alle 19, i primi entreranno al parco chiuso che si trova in Piazza della Vittoria, nel pieno centro di Genova, quindi per chi è a Genova può andare a sicuramente curiosare, vedere... E toccare anche con mano quelle che sono le vetture che partecipano a questa edizione. Le prime saranno ovviamente le più competitive. Poi domani mattina alle 9:40 si esce dal parco chiuso della Vittoria, in Piazza della Vittoria, alle 8 del mattino. Alle 9 la prima prova speciale, alle 9:40 quella del Portello. L'arrivo è previsto alle 17:30 in Piazza della Vittoria. Appuntamento quindi in piazza.
1: Eh sì, questo è il programma che ci aspetta in questi due giorni. Intanto vediamo un'altra partenza proprio in questo momento dello shake da. Eh sì, comunque vanno... A che velocità si arriva? Ecco, questa è una domanda interessante.
0: Le velocità nel rally, la cosa importante della velocità del rally non è la velocità di punta, ma quanto la velocità media. Cioè, okay, è più importante affrontare una curva a determinate medie che il rettilineo in sé. Poi tutto fa ovviamente media e velocità e tutto corrisponde al tempo. Ma non è tanto la velocità di punta, perché noi siamo abituati a dire in Formula 1 sul rettilineo di Monza arriviamo anche a 350 all'ora, e uno dice wow, 350, a Indianapolis si gira la media di 380, media di 380 km all'ora, media, ok? E quindi uno dice una velocità pura pazzesca, perché girare in media 380 km all'ora in un anello non è semplice. Ma in un rally dobbiamo vedere, queste strade sono strade di campagna, strade di montagna, strade che noi difficilmente percorriamo a più di 50-60 all'ora, si toccano anche

0: i 130, 140 all'ora, 150, in alcuni punti anche di più, ma poi affrontare curve così a 50, 60, 70 all'ora, credimi, non è
1: Non è
0: semplice, non è
1: semplice.
0: semplice.
1: Eh no, perché comunque sono curve molto insidiose, quindi a quella velocità lì è sicuramente, insomma.
0: Entrare su curve così, magari non queste, anche
1: No, però.
0: meno a gomito, magari c'è che a 60-70 all'ora con gli alberi che li vedi accanto a te, credimi, non è semplice. I piloti hanno
1: Hanno
0: in
1: comunque le loro
0: pista, ma
1: difficoltà,
0: anche nel
1: certo.
0: rally, soprattutto nel rally, fatemelo dire, guarda, il guardrail, da un lato il guardrail, dall'altra parte la vegetazione, insomma, no, non è semplice.
1: Eh certo, ma senti, invece per il pilota, per i piloti, no? Qual è secondo te il punto o i punti anche diversi più divertenti, dove si divertono di più?
0: Sul palco quando vincono.
1: Quando è
0: Quello
1: finito tutto,
0: quando è
1: dici?
0: finito, no, quando è finito bene, lì
1: Bene,
0: si
1: quando è finito bene,
0: divertono. Quando è finito bene, si
1: certo.
0: divertono quando vincono la categoria, quando vincono. Quello è l'unico momento in cui il pilota si diverte
1: Ecco,
0: veramente.
1: se no
0: Certo,
1: sempre
0: poi in
1: in
0: macchina
1: tensione.
0: l'adrenalina, la goduria, quando hai la sensazione che sei veramente un tutt'uno con la macchina, e anche se non vinci, magari hai ottenuto una. Ecco, intanto la Toyota Yaris R2 che parte in questo momento con l'equipaggio svizzero che abbiamo citato, che parte per la sua prova, per il suo test, sulla strada, sulle nostre strade dell'entroterra, bellissime strade dell'entroterra, le
1: Bellissime.
0: strade della Liguria, poi sono nate per essere rally, e ricordiamo che Sanremo ha avuto rally di campionato del mondo per oltre 40 anni.
1: Senti, ma durante lo shakedown i piloti cosa cercano di più? Prestazione o affidabilità?
0: No, cercano di mettere a posto l'automobile in ogni particolare, la propria vettura, quindi calibrare l'assetto, calibrare la frenata, cercare di capire le gomme, anche se oggi non dovrebbe essere difficile perché la temperatura, insomma, e l'asfalto sono praticamente, saranno uguali a quelli di questa sera. Domani sarà più complicato perché devono partire già con le gomme a bordo, non c'è un gommista che gli fa cambio gomme, insomma, se lo devono, ovviamente se le devono cambiare loro strada facendo. Se dovesse piovere, qualcuno potrebbe scegliere di partire con qualche gomma, con qualche gomma da bagnato. Chi magari potrebbe rischiare soltanto le slick, e domani potrebbe l'incognita meteo potrebbe essere quell'elemento in più che ci farà divertire ulteriormente.
1: Senti, andiamo in collegamento telefonico allora con il navigatore genovese.
0: Genovese è il cognome, ricordiamolo,
1: Sì. E
0: perché lui è genovese di cognome e
1: certo, è di
0: di tutto,
1: fatto.
0: è di fatto.
1: Tra un pochino, adesso intanto continuiamo a guardare lo shakedown, quelle che sono le partenze. Quindi abbiamo detto vetture ci sono che devono partire?
0: Allora, sono 82, se non ricordo male,
1: C'è un bel
0: con
1: numero.
0: più di un bel numero sicuramente per un campionato come questo, sono tante e soprattutto in tante categorie divertenti. Per esempio, abbiamo citato il Trofeo 600, abbiamo visto tante piccole 600 Sporting passare, auto che insomma hanno qualche anno sulla schiena, ma sono divertenti. Quelle sono veramente le auto che vengono utilizzate dai gentleman driver per divertirsi, per godere della guida, senza elettronica, senza nulla, soltanto il piede, il motore e la capacità poi di ognuno di staccare il più avanti possibile rispetto agli altri. Guarda che bella la Lancia Yaris che passa in questo momento, la Lancia, scusate, Y che passa in questo momento, una Rally 4.
1: Ecco, quali sono le vetture più performanti, se si può, insomma.
0: Beh, sicuramente in questo rally, questa è una di quelle, questa è un'altra Rally 4, è una 4 Fiesta, e sicuramente sono le prime 12 iscritte, che sono le Rally 2, e abbiamo detto ci sono 9 Skoda Fabia, poi c'è una Yaris, che è quella dell'equipaggio svizzero di Olivier Bourri insieme a Christophe Clair, e poi c'è una Citroën C3, che è quella di Maurizio Rossi insieme a Giorgio Genovese, e la Hyundai i20, che ha il numero 14, che è quella di Carlo Berchio insieme ad Arianna Ravano. Queste sono sicuramente le vetture più competitive che partecipano. I 12 R2, devo dire che, insomma, complimenti a Marco Gallo e a tutti gli organizzatori del Rally della Lanterna perché hanno fatto ancora una volta un piccolo miracolo.
1: Senti, ma quanto conta invece anche conoscere le strade rispetto poi alla velocità pura? Insomma, i piloti liguri sicuramente magari partono con un vantaggio, oppure in realtà non c'entra conoscere le strade?
0: No, conoscere ogni centimetro di asfalto è importante,

0: dall'altra parte, se hai un copilota di cui ti fidi ciecamente, perché sai che ha studiato il percorso e te lo riporta metro per metro, questo è un elemento in più. Quindi anche se hai girato un po' meno, puoi sicuramente dare il massimo. Qui ci sono tanti piloti genovesi, liguri, ma anche tanti piloti che hanno partecipato a tante edizioni di questo Rally della Lanterna. Devo dire che, meno male, quelli che sono accreditati per la vittoria conoscono queste strade centimetro per centimetro, quindi non è il percorso l'incognita, le incognite sono altre.
1: Se invece dovessi scegliere una prova in cui fare la differenza, quale sarebbe?
0: Beh, l'ultima prova, l'abbiamo detto, quella più lunga, la prova che citava Raffaele Caliro sarà sicuramente quella più dove si può fare la differenza, soprattutto se le condizioni climatiche dovessero cambiare all'improvviso. Lì ci potrebbe essere veramente un bel ribaltone della classifica. Poco,
1: E senti, invece quanto pesa l'ordine di partenza in una gara come questa?
0: perché comunque è un asfalto pulito, non vai incontro a pulizia dell'asfalto, o insomma, certo, i primi toglieranno un po' di polvere dalla strada, ma non credo che sia questo che fa la differenza.
1: Invece, appunto, rischio pioggia, ma la pioggia viene considerata un fenomeno naturale, quindi in realtà, a meno che proprio, insomma, non ci sia qualcosa di
0: Anche
1: particolare.
0: perché non credo che qualche pilota possa influenzare il meteo oppure provocare la
1: No,
0: pioggia
1: non
0: apposta per
1: credo.
0: recuperare posizioni da dietro. Anche perché ricordiamo che come in tutte le categorie, come in tutte le discipline, c'è chi è più performante con l'acqua, chi è meno performante con l'acqua, insomma. Quindi non credo però che il fattore umano possa incidere sulla
1: No.
0: pioggia o meno, almeno non a nostra conoscenza, ecco.
1: Oggi fanno invece, insomma, più la differenza il pilota o la vettura, secondo
0: Ah, una
1: te?
0: domanda nuova, devo dire, no? Che nasce proprio con l'inizio degli sport motoristici. Credo che in questo rally conti più il fattore umano della vettura, soprattutto per i primi 12, perché intanto c'è un problema a una vettura che si è fermata lungo lo shakedown. Vedi,
1: Ah,
0: questi
1: sì.
0: sono gli imprevisti che possono capitare, che per fortuna si rimette in moto e riparte. Quindi ci auguriamo nessun danno, nessun problema e che possa arrivare al parco assistenza e sistemare se c'è qualche problema tecnico.
1: Cosa potrebbe essere successo?
0: Non lo so, potrebbe aver sbagliato la curva, potrebbe aver avuto un problema tecnico e magari abbia preferito fermarsi e rimettere a posto e resettare qualcosa nella macchina. Questo lo sapremo soltanto, magari ce lo dirà Federico Marchi quando in parco assistenza
1: Riuscirà a
0: riuscirà a
1: intercettare
0: intercettare il
1: la
0: pilota.
1: vettura.
0: Questo è quanto, insomma. Quindi oggi io credo che in questo rally sia più il pilota, anche perché tra le vetture più competitive, le R2, ben 9 sono Skoda Fabia, che sulla carta sono vetture molto simili tra loro. Poi c'è una Hyundai, c'è una Toyota, c'è anche la Citroen DS, ma sono vetture che bene o male si equivalgono. Quello che fa la differenza è il pilota, probabilmente, su queste strade.
1: Eh sì, è proprio, immagino che sia così, il pilota e poi anche l'aiuto del navigatore, come dicevi tu, perché appunto è fondamentale anche il navigatore in questa fase. Senti, ma invece lo shakedown, no? Cioè, viene proprio fatto come se fosse effettivamente la gara. Quindi vanno alla stessa velocità o no?
0: Ma è un test vero e proprio, dipende dal pilota cosa preferisce fare per
1: Ah, decide
0: mettere
1: più il
0: insieme la
1: pilota.
0: parte. Il pilota è sempre quello che ha l'ultima parola su qualsiasi cosa. Diciamo che fa parte delle strategie per capire come migliorare il feeling con la macchina, se c'è qualcosa da cambiare, se c'è qualcosa da sistemare. Il tipo di gomme da utilizzare, l'assetto migliore, l'altezza da terra, insomma, ci sono tantissime dinamiche all'interno di una macchina da rally, come qualsiasi auto da competizione, che il pilota e il navigatore devono tenere sotto controllo. E questo è l'ultimo momento buono prima della gara vera e propria. Quindi quello che sistemi in questo momento te lo ritrovi poi in gara.
1: Eh sì, immagino, insomma, sicuramente anche ci sono, vedi, delle persone che, insomma, sono lì che
0: Appassionati, ecco, li vedi? Spero
1: appassionati. Ci saranno tante persone, secondo te,
0: proprio di
1: insomma, a
0: sì. Rally della Lanterna ci ha
1: vedere.
0: sempre abituato a bagni di folla importanti, quindi perché no? Quest'anno ci sarà sicuramente, anche quest'anno, una pioggia di appassionati, che pioggia di
1: Una
0: appassionati,
1: pioggia di
0: sperando che non
1: appassionati,
0: sia
1: ecco, questo
0: una
1: gioco.
0: pioggia

0: che quantomeno la pioggia possa arrivare alla fine per insomma rendere ancora più divertente ed emozionante questa edizione del Rally della Lanterna. Però il Rally della Lanterna è uno dei rally più amati. Eccoci in auto con Maurizio Rossi sulla Citroen DS3, con il cambio a sinistra e a destra il freno a mano. Possiamo alzare il volume a palla? Non lo so se abbiamo, non abbiamo l'audio. Non abbiamo l'audio, peccato, perché sentire proprio il sound di quel motore fa la differenza, ma come vediamo, guardate, insomma, da questo si nota che comunque non stanno tirando al limite, perché vediamo che passano larghi rispetto alle curve, sì, si prova, ma attenzione, perché non puoi, sarebbe un peccato rovinare l'intera gara che deve ancora iniziare durante un test. Certo. È capitato. Anche ai più grandi piloti che poi hanno vinto tanti titoli mondiali.
1: Sì.
0: È un po' come se durante il giro di formazione in Formula 1, ed è capitato che questo tu andassi a sbattere e da lì non potessi più prendere parte alla gara.
1: Questo è un gran peccato, bisogna dire che se succede, insomma, chiaramente un pilota rimane anche abbastanza...
0: Tanto un problema davanti, ci sembra un'auto di serie, probabilmente...
1: che è lì per caso.
0: Che è lì, non so se fa parte dell'organizzazione, ma vista da dietro sembra quasi...
1: Un'auto...
0: Perché non dovrebbe starci nessuno lì. Chi va a fare la spesa ha deciso di scendere in strada in questo momento. Sicuramente.
1: Niente ha fermato la spesa quando c'è da andare a farla.
0: Questo è uno dei momenti più rischiosi per i piloti, perché può capitare un attimo di disattenzione da parte di un commissario o chi non legge i cartelli o chi se ne frega dei cartelli.
1: Certo.
0: Che all'improvviso capiti in strada e a quella velocità trovarti davanti una vettura che va alla velocità giusta, regolare, ma che rispetto a te è un birillo mobile, nel vero senso della parola, quello è un momento rischioso.
2: Prossimo.
1: Abbiamo il camera car, quindi direi che possiamo
0: sentire proprio in diretta cosa succede. Allora alziamo il volume.
2: 30, destra 4 meno corta, secca 30. Sinistra 3 più secca, 50. Destra 3 più gira lunga dopo, 30. Sinistra 4 secca vai, 50. Sinistra 3 meno secca, 30. Destra 3 più secca. E destra 3 più secca vai, diventa 5, 30. Sinistra 4 secca vai. E dosso sfiora, destra 5, 30. Sinistra 6 sfiora. Dosso e sinistra e destra 5 meno corda. 5 meno corda qui, alza e sinistra 3 più secca. E sinistra 3 gira, chiudila. Va in destra 3 più secca, lascia, vai vai, 100, tornante destro 4, tieni e sinistra 3 più gira, 50, tornante sinistro 3 più e tornante destro 3, tieni e tornante sinistro 3, 50, sinistra 6 e sinistra 3 più vai e destra 3 più secca,
3: così vai,
2: 30, destra 3 diventa 4, vai vai, 3 diventa 4, vai vai, 50, tornante destro 3 meno, ok, bang.
3: C'è da rivedere qualcosa,
2: sulle note
3: scivola un po'
2: un po' sì.

0: sì, un po' scivolava. L'asfalto è piscidino.
1: Sì.
0: Tu qua sei salita uno, no?
1: Sì.
2: Ecco, qui adesso l'equipaggio, insomma, lasciato un attimo, ha mollato, credo sia finito lo shakedown. Sì. E qui abbiamo sentito anche i commenti, mentre qui siamo a bordo di un altro equipaggio grifato Primo Canale Motori, che saluta anche, vedete.

0: insomma, fine prova, abbiamo visto il cartello di fine prova, fine salutato prova. I commissari. Giustamente abbiamo sentito anche, ecco, la parte più interessante oltre a tutta la parte prima, come avete sentito le note del navigatore sono simboli, ci sono dei, è un messaggio in codice tra il pilota, certo, e il navigatore, perché a ogni lettera, a ogni numero corrisponde un movimento del pilota, passatemi il termine, cioè l'apertura della curva, se è una curva più ampia o più la marcia, alcuni indicano la marcia che il pilota deve mettere, ricordano al pilota, perché quello che legge in quel momento è come se fosse è due curve più avanti, ok? Certo. Cioè sta anticipando la strada, quindi, al pilota. Avete sentito il commento? L'asfalto è viscidino, perché sì, magari il caldo, l'asfalto, insomma, che arriva a una certa temperatura con le gomme che avevano, tutto questo può sembrare più viscido, e quindi la macchina scivolare da una parte o dall'altra.
1: Tende un po' a scivolare. Senti,
0: devo dire che è stato interessantissimo sentire soprattutto il fine prova.
1: Sì, è vero.
0: Soprattutto il fine prova. Ecco. E queste sono ancora le immagini di chi sta tornando rapidamente verso il parco assistenza, perché cercherà di fare un altro test. Fammi salutare, in questo momento c'è chi ci segue, chi mi scrive messaggi, Jacopo e Valeria che ci stanno seguendo, insieme a tanti altri che si avvicinano per la prima volta al rally, al mondo del rally, grazie a Primo Canale Sport e a quello che vediamo in diretta. In questo momento vediamo la partenza di una Peugeot, una Super 2000, questa è un'auto divertentissima da guidare, una delle ultime vere e proprie auto da corsa, se possiamo così dire, che dalla serie vengono derivate per le corse, senza tanta elettronica, senza tanti fronzoli. Questa è, come si dice nell'ambiente, ignoranza allo stato puro.
1: Ah sì, ignoranza allo stato puro. Ma come deve essere il rapporto tra il navigatore e il pilota? Ci deve essere un rapporto di fiducia, no? Ci si deve trovare molto.
0: Tu calcola che in quel momento tu ti stai affidando, entrambi, uno e l'altro affidano la propria vita, nel vero senso della parola, uno all'altro, perché una nota sbagliata può voler dire, perché io magari ti dico hai una curva stretta, invece, o meglio hai un rettilineo, invece una curva stretta,
1: e siamo
0: tu vai
1: fregati
0: in pieno e saremmo
1: e siamo fregati.
0: Devi sperare che ci sia una via di fuga valida, se magari c'è un albero o uno strapiombo o quello.
1: Quindi
0: che c'è
1: anche molta pressione, no, per il navigatore, molta tensione, perché è lui che dà le indicazioni, lui che anticipa, quindi
0: lui spiega il percorso, racconta, anticipa il percorso al pilota, il pilota si deve fidare, il navigatore si deve fidare ciecamente di quello che fa il pilota. Il navigatore, se tu vedi, come abbiamo visto anche da alcune immagini, non alza mai lo sguardo, ha sempre lo sguardo sul suo, certo, roadbook, sul suo libro, sul suo quaderno dove ha preso appunti e dove ha segnato il percorso. Quindi si deve affidare al 100% a quello che fa il pilota e viceversa.
1: Ecco, il navigatore prende questi appunti, insomma, quando, come avvengono questi passaggi?
0: Beh, diciamo che c'è l'organizzazione che dà un roadbook con delle note indicative. Dopodiché ogni pilota qualche passaggio lo fa, insomma, nel senso che una volta si potevano fare tanti test. Dalla mattina alla notte inoltrata si stava in macchina e si facevano i test su quelle strade. Oggi è vietato, non si possono fare più. Niente mi vieta di prendere la macchina e farmi un giro da turista in quella strada, andiamo, alla velocità e rispettando le regole della strada. E allora lì ci vuole maestria, ci vuole bravura per capire tecnicamente come e quando posso affrontare quella curva. Ecco perché l'importanza dello shakedown, ecco perché l'importanza di queste prove a strada chiusa per mettere insieme la macchina, ma anche per mettere insieme e per verificare la correttezza delle note.
1: Certo. Ma senti, invece, insomma, tanti equipaggi, abbiamo visto un gran numero, questo che cosa ci dice anche sullo stato di salute del rallismo?
0: Abbiamo sentito Raffaele Caliro, lo dico per chi magari si fosse messo in collegamento soltanto adesso, navigatore storico, nonché proprietario di team, eccetera, dire i rally di una volta erano diversi, è vero.
1: Perché?
0: C'è tanta nostalgia per i rally di una volta. Di una volta intendo fino agli anni 90, dall'altra parte anche no, nel senso che se noi guardiamo le immagini dei rally degli anni 80, anche degli anni 90, campionati del mondo come il Portogallo, come la Grecia, se vogliamo anche l'Italia per certi versi, Sanremo che era a prova del campionato del mondo, c'era sì tantissima gente, moltissima, ma praticamente a bordo strada, in mezzo alla strada.

0: Oggi questo non è più permesso.
1: Per la sicurezza.
0: Per la sicurezza. Diciamo. Tanti ricorderanno anche l'ultimo anno delle Gruppo B, la tragedia non soltanto della Corsica con la morte di Ari Toivonen e Sergio Cresto, che ricordiamo sempre, ma anche la tragedia in Portogallo con la Ford RS200 che finisce in mezzo al pubblico, che era praticamente lì, come se adesso avessi due ali di folla, nel vero senso della parola. Quindi è stato fatto tanto dal punto di vista della sicurezza. Il pubblico è più lontano, quindi lo vediamo meno, per fortuna, da questo punto di vista, a bordo strada. Sicuramente si è perso un po' di quel feeling che c'era con le auto dei rally, questo sì. Però da una parte le auto forse erano più emozionanti, più belle per i piloti da guidare una volta, oggi vanno più veloce, hanno delle velocità e una sicurezza che prima non esisteva. Quindi tutto è pro e contro. Tutto è pro e contro.
1: C'è sempre la nostalgia per il passato, questo vale proprio tutto,
0: per tutto, alle volte giustificata, tante volte no. Intanto vediamo la partenza di una Y, se non vedo male, una Y che è partita per il suo shakedown. Eccola, insomma, vedete la bellezza comunque di queste auto. Poi erano più belle quelle di una volta, sicuramente, come diceva Enzo Ferrari, l'auto è bella quando vince.
1: Sì,
0: quando non vince, non è bella. L'auto più bella, è sempre quella che vince. Quindi noi speriamo tutti che la Lancia possa tornare. Lancia, che è un marchio italiano che ha dato tanto al rally, il marchio che ancora oggi il numero di vittorie nel campionato del mondo più ampio, più numeroso, possa tornare a farci godere, esultare, sentire l'inno nazionale sul podio del gradino più alto nella classifica assoluta. Noi ce lo auguriamo tutti.
1: Indubbiamente, insomma, è lunga sicuramente perché sono tante le vetture che devono fare lo shakedown, però è anche bello per chi da casa guarda e è appassionato anche, no? Perché questo momento, l'abbiamo detto e ripetuto, è fondamentale, importante per i piloti e appunto magari qualcheduno che da casa magari vede anche passare queste vetture e si diverte, no? Perché lì ci sono anche tante case comunque, conoscendo tutta la parte dell'entroterra, quindi qualche curioso che magari vede anche passare queste vetture e si diverte.
0: Il rally, sottolineiamo anche questo, nasce in contrapposizione anche, ecco, intanto vediamo proprio il posto del salto, dovrebbe essere sì. I rally hanno sempre aiutato e favorito la conoscenza dell'entroterra, perché si corre non sulle strade principali, un circuito cittadino delle formula, di una Formula 1 o di altre categorie. Mette in risalto la bellezza di una città, ok? O di un circuito stabile, fisso. Invece i rally, proprio per cercare la difficoltà, ma anche per evitare quello che è la confusione di una città, si svolgono sempre nelle strade dell'entroterra. Grazie ai rally, a livello mondiale ma a livello locale, ci sono strade dell'entroterra che vivono, che vengono anche, se vogliamo, riasfaltate, sistemate, messe a posto. Quindi c'è anche un'utilità sociale del rally, fammi passare il termine, anche se magari qualcuno storcerà il naso, ma deve rendersi conto che c'è anche un'utilità sociale del rally per quelle zone dell'entroterra che altrimenti, non ti dico che sarebbero abbandonate, magari nelle strade dell'entroterra di Genova no, perché comunque sono comuni piuttosto abitati, ma ci sono strade dell'entroterra di alcuni rally che altrimenti sarebbero veramente abbandonate.
1: È vero, in effetti comunque sempre le manifestazioni sportive riescono a portare ovunque vadano, no, nei territori che toccano, comunque anche, bisogna dire, un riscontro sociale importante, in questo caso valorizzare più che altro le strade e le zone dell'entroterra, anche perché non tutti conoscono l'entroterra genovese, ma l'entroterra genovese ha dei luoghi bellissimi, per non parlare della cucina che è incredibile, e quindi è importante anche che le manifestazioni sportive portino anche tutta questa parte, questa componente anche turistica, perché no? Perché bisognerebbe portare anche un po' più di turismo nell'entroterra, si conosce
0: ora
1: poco.
0: Tu dimmi quante strade, ma anche proprio dal punto di vista turistico, ti permettono di essere in assoluto, cioè come se tu fossi, non ti dico in montagna, ma quasi. E vedere il mare contemporaneamente,
1: no,
0: questo te lo permette l'entroterra genovese, l'entroterra imperiese, sanremese, con tanti rally che si svolgono da quelle parti. Ricordiamo i rally di Sanremo, che fa parte del circuito del campionato italiano rally oggi, ma allora fino a qualche decennio fa, campionato del mondo rally. Ma ci sono delle vere e proprie strade che sono alte.

0: che hanno un'altitudine proprio da quasi da montagna, se non montagna addirittura, vedendo il mare. Quindi questo va valorizzato, il rally valorizza questo, è una cartina, è un biglietto da visita importante a livello internazionale in quel pubblico che magari poco si interessa di altro, perché c'è un pubblico incredibile che segue il mondo del rally a livello europeo e che segue ogni singolo rally, ogni prova del campionato del mondo, ma non solo. E quindi tutto questo valorizza anche il fatto di vedere quella che sembra una prova che di solito non viene trasmessa, ma il fatto che noi possiamo vedere intanto anche questa cosa è una cartina, è un biglietto da visita internazionale, in questo caso per le valli genovesi, ma in altri casi anche per Sanremo o i rally che si svolgono in provincia di Savona, insomma. Per fortuna la Liguria è una terra di rallisti, anche perché con le strade che abbiamo, lo ripeto, è facile,
1: si presta bene.
0: Insomma, è più facile rispetto a chi magari ha una pista sotto casa.
1: Quali sono, diciamo, anche le location, cioè i luoghi dove spesso vengono fatte proprio le competizioni di rally oltre la Liguria?
0: Ovviamente in Italia, un po' in tutte le regioni. L'Italia è un paese in cui Liguria, Piemonte, Veneto, ma anche la Sicilia con la Targa Florio, ma insomma la Toscana, una terra di rallisti straordinari, ci ha regalato i piloti, ci sono dei piloti che sono a livelli incredibili. Quindi questo è la Lombardia stessa, un po' tutte le regioni, insomma. In Italia il rally è uno sport che in Italia è amato un po' dovunque, dalle Alpi fino al sud, fino alla Sicilia.
1: Sì, anche perché insomma un po' in tutte le regioni ci sono delle strade, in Sicilia ci sono delle strade incredibili anche lì, no? Quindi immagino molto divertenti. Però
0: la passione, la passione per i motori.
1: Eh sì, però Genova insomma ha un percorso particolare rispetto magari ad altri?
0: In che senso?
1: Insomma, rispetto alle curve, magari la difficoltà, cioè è
0: sì,
1: una,
0: Genova ha una
1: percorso
0: lunghissima
1: difficile
0: tradizione, rispetto. Genova ha una lunghissima tradizione di piloti, di team, di strade, insomma, di rally. Rally della Lanterna ne è una prova. Dal 1980 decine di piloti che poi sono anche approdati al campionato del mondo e non solo, sono passati da queste strade per allenarsi, per vincere, perché poi ricordiamoci che ogni pilota viene sì per allenarsi qua, ma soprattutto per vincere. Chi scende poi, chi quando si indossa il casco, poi insomma l'obiettivo è sempre quello. Quindi è un percorso selettivo, è un modo sicuramente per dare il massimo, per queste strade non ti permettono di rilassarti neanche un istante, insomma. Quindi questo è la sintesi del rally della Lanterna: devi essere concentrato dall'inizio alla fine, non c'è un metro di questo circuito che ti permette di rilassarti. Questo qua, mentre vediamo tutte le auto che si alternano alla partenza, dai numeri più alti ai numeri più bassi, ovviamente sono piloti che poi punteranno alla vittoria in questo rally della Lanterna. Dato Federico Marchi, ecco qua. C'è traffico, vediamo che c'è traffico in questo shakedown tra chi pilota sicuramente davanti, vedi, ha le quattro frecce, quindi vuol dire che ha qualche problema e va lentamente perché ha qualche problema. Speriamo che non sia niente di grave, insomma, che sia tutto risolvibile. Noi vogliamo vederli tutti alla partenza, questi piloti, perché poi dietro alla partecipazione di ognuno di questi ragazzi, di ogni team, di ogni... c'è anche un sacrificio economico che va ricordato. Ora, gli sport motoristici non sono sicuramente sport che puoi praticare ovviamente senza un impegno economico.
1: Indubbiamente, che non è poco insomma,
0: ci sono vari modi per poter partecipare. Detto questo, comunque ognuno di loro affronta l'impegno che può affrontare, ma è sempre affronta un impegno economico e quindi va, speriamo che ognuno di loro possa divertirsi almeno tanto quanto l'investimento che ha fatto per la vettura che porta sulle strade. Ecco qua la Toyota Yaris che è pronta per il suo shakedown, per il secondo giro, l'abbiamo già vista prima. Eccola qua, una Yaris R2 pronta a gareggiare, le Yaris che nel campionato del mondo
1: secondo
0: stanno
1: giro
0: dominando.
1: Quindi possono fare anche

0: più giri, no? Durante lo shakedown.
1: Sì, sì.
0: Possono fare quanti vogliono loro, o c'è un limite?
1: No, non c'è nessun limite. L'importante è devono avere il tempo ovviamente di concludere, tornare. È aperto a tutti, non c'è un ordine di partenza. Ovviamente i piloti vengono scaglionati, distanziati di alcuni minuti, proprio per evitare che ci possa essere traffico, mettiamola così. Però ognuno ha la possibilità di fare due o tre giri, insomma, quello che riuscirà a fare. Ricordiamo che lo shakedown dovrebbe concludersi, aiutami tu, intorno alle 12.
0: Sì, 12:30. Esatto, sì, siamo
1: sicuri. Con la Yaris al salto, bellissima vettura la Yaris, insomma, ultra competitiva, una di quelle che nel campionato del mondo negli ultimi anni ha caratterizzato proprio, insomma, si è fatta rispettare la gara, vincendo diversi titoli mondiali. La DS3 in partenza anche qui, e quindi insomma siamo pronti per vedere, per emozionarci, per vedere. Già questo ci fa venire
0: voglia, no? Adrenalina. E poi alle 15 ci sarà la pubblicazione dell'elenco delle vetture, i concorrenti, equipaggi ammessi, insomma l'ordine, gli orari.
1: Noi parliamo di partenza. Ecco, diciamolo per chi ci segue, perché noi parliamo di iscritti.
0: Certo.
1: Poi ci sono gli iscritti. Poi, ovviamente, uno, dico io maliziosamente, bisogna vedere quanti passano in lo shutdown. Se riescono a portare l'auto, penso proprio di sì, e me lo auguro col cuore. Ma insomma abbiamo anche assistito in passato
0: a dei casi in cui poi...
1: casi eccellenti, in cui qualcuno si è magari fatto prendere la mano. Dall'altra parte, intanto ecco una Skoda pronta alla partenza, una Fabia R2, e dall'altra parte bisogna passare le verifiche tecniche.
0: Certo.
1: Quindi alle 5 si avrà la lista definitiva di chi, potrà partecipare a questa 42esima edizione del Rally della Lanterna. Eccola lì, una Fabia in partenza in questo momento.
0: Insomma, le caratteristiche per poter effettivamente poi partecipare quali sono a grandi linee?
1: Rispettare il regolamento tecnico.
0: Rispettare il regolamento tecnico.
1: Devi rispettare le regole che sono fornite, che sono uguali per tutti, per le varie categorie ovviamente, di categoria in categoria c'è un regolamento diverso. Dei parametri diversi da rispettare. Detto questo, devi rispettare il regolamento. Se i giudici, quello che abbiamo visto proprio all'inizio con Federico Marchi,
0: sì,
1: se gli ingegneri, i giudici, i tecnici di ACI Sport, che ringraziamo sempre per il lavoro straordinario, certo, che fanno, reputano e funzionano, si dice in gergo tecnico, la macchina, che quindi vuol dire che ha tutti i parametri a posto, sei ammesso alla partenza, altrimenti
0: niente,
1: metti la macchina sul carrellino e torni a casa.
0: E te ne torni a casa, ed è capitato.
1: Può capitare.
0: Può capitare. Non capita
1: più
0: spesso,
1: o meno maliziosamente, insomma. C'è chi magari prova ad aggirare la regoletta, a cercare qualche scorciatoia. Alle volte può essere un errore, talvolta c'è anche chi...
0: c'è chi prova a fare il furbo.
1: Prova la scorciatoia.
0: Possiamo dire.
1: Ma i tecnici, insomma, diciamo che sono i veri e propri arbitri di questa manifestazione.
0: Indubbiamente. La partenza sarà poi dalla prima vettura che uscirà dal parco assistenza alle 17:30 e poi alle 18 la prova speciale, appunto, di Sant'Eusebio.
1: Intanto vediamo di nuovo, ecco, qui Maurizio Rossi sta tirando. Non so se abbiamo l'audio, se possiamo farlo sentire.
0: Proviamo a sentire.
1: O ci hanno spento l'audio, perché poi alle volte
0: non abbiamo l'audio.
1: I navigatori spengono l'audio.
2: Sei corta, tieni.
1: Ecco, no, qua no, perché andiamo a manetta.
2: Destra, 4 corta, tieni, ritarda poco, sinistra 3 corta, lascia. Per ritarda sinistra 3 gira, tieni. In destra 4 corta, lascia, 100. Ritarda bene, dopo cancello, destra 2 gira, tieni. In ritarda sinistra 3 gira, poco poco e lascia. Per sinistra 2 più, gira tieni poco, questa scivola. Per ritarda poco, destra 2 più, gira tieni. Per sinistra 2 gira, tonda. 30, sinistra 6, lascia. Per sinistra 3 tieni. In destra 4 corta, lascia. E ritarda poco, destra 3 gira poco. 50. Tornante destro. Uno, 45.
3: 45?
2: Sì.
3: Meglio.
2: Centesimo più, centesimo meno.
3: A morire, baby.
2: Porca vacca.

0: Lì vedi che nei tornanti mi incasina, visto come mi ha rotto da solo, sono un cretino.
1: Questo è il commento, abbiamo sentito il commento tecnico proprio di Paolo Zanini, questo è l'equipaggio Zanini Solis, con il numero 19 su una Ford Fiesta ST, un equipaggio della New Racing for Genova ed è una vettura di Rally 3, insomma l'autocritica del navigatore che ha detto ho fatto un errore, ha detto in un termine un po' più colorito. Però abbiamo proprio visto poi quello che è il rapporto tra pilota e navigatore, che a fine prova ovviamente fanno questo briefing rapido in diretta per capire cosa ha funzionato e cosa no, perché bisogna migliorare. Quindi quello era l'equipaggio con Paolo Zanini navigatore,
2: esatto,
1: e Solis alla guida su Ford Fiesta ST.
2: E ora andiamo dal nostro Marchi, torniamo da lui.
1: Federico, dove sei?
2: Cosa sta facendo?
3: Eccoci, sono sempre nel parco assistenza che ora è parzialmente vuoto, vedete come molte vetture abbiano già lasciato, le abbiamo viste uscire perché sono impegnate nello shakedown. Chi è presente in questo momento al parco assistenza? Beh, fondamentalmente è i meccanici, adesso li andiamo anche a disturbare perché sono qua in attesa. Buongiorno ragazzi, siamo insieme a
4: Anthony
5: e Riccardo.
3: Allora, siete i meccanici di chi?
4: NTS di Torino.
3: E io voglio sapere com'è la vita di un meccanico.
5: Si dorme poco. diciamo che sia per il pre-gara che per il dopo gara, prima di una gara bisogna prepararsi e fare il massimo per il pilota e per mettere a punto la vettura, e dopo la gara bisogna fare altrettanto perché la domenica prossima sicuramente correrà di nuovo, e quindi non si sta mai fermi.
3: Poi ci vuole un feeling col pilota, perché o magari chiede una regolazione di un certo tipo o di un altro, bisogna rispondere alle sue esigenze.
4: Sì, bisogna comunque tenerlo più comodo possibile per prestargli tutta l'assistenza possibile, dargli il comfort maggiore per fare una gara ottimale.
6: Sinistra 4, 6, cavai, 50. Ehi. Sinistra 3, meno secca, questa è la 4, 3, secca.
7: Non c'è quella curva.
6: Sì, questa è la 3, meno secca. Retta, destra 3 più secca, destra 3 più secca vai, diventa 5, 30, sinistra 4 secca vai, e dosso sfiora, destra 5, 30, sinistra 6 sfiora, e dosso 3 più secca, e sinistra 3 gira chiudila, va, in destra 3 più secca lascia vai vai, 100, tornante destro 4 tieni e sinistra 3 più gira 50, tornante sinistro 3 più e tornante destro 3 tieni e tornante sinistro 3 50 sinistra 6 e sinistra 3 più e destra 3 più secca 30, destra 3 diventa 4 vai vai 50, tornante destro 3 meno 30. Bang,
7: c'è una qualcosa che non va nelle note,
6: level bang. Quella era giusta, la sinistra 6, la sinistra 4, secca vai, poi c'era un 50. Riguardiamo.
1: Ecco, avete sentito anche questo dialogo, questi passaggi sono straordinari, che non vedremo mai nel WRC, cioè nel campionato del mondo, anche perché ogni pilota, ogni navigatore è proprio geloso, no? Delle proprie informazioni.
2: Certo.
1: Anche alcuni tolgono proprio l'audio perché non vogliono far sentire qual è la tecnica che utilizzano, per evitare che gli avversari magari possano utilizzarla, eccetera. Perché avete sentito che cosa ha detto? Ha detto il pilota, Maurizio Rossi, non mi torna qualcosa nelle note, perché magari una curva si può...

0: fare in un altro modo, con un'altra marcia o con un altro angolo di sterzata, se utilizzano quelle notizie, quelle info. E il pilota e il navigatore ha detto: ma a me sembrava così, ma adesso vediamo. Quindi questo è proprio la prova di tu chiedevi proprio all'inizio a cosa serve lo shakedown, la prova, il test. Serve proprio a questo,
1: okay.
0: A mettere in pratica tutto quello che fino a oggi è stato fatto, provato, visto anche sulla carta, a tavola, sul tavolino, insomma, per dire.
1: Certo.
0: Magari oggi anche le condizioni dell'asfalto sono cambiate, quindi il pilota ti dice: io quella oggi riesco a farla in questo modo, non in questo.
1: Non in questo.
0: Quindi tu scrivi, oppure il navigatore dice: ti suggerisco di farla così.
1: Ti suggerisco di farla in quest'altro modo, chiaro.
0: Questo è proprio la dimostrazione lampante di quello che... succede all'interno di un equipaggio, di un'automobile, quando pilota e navigatore in quel momento sono una bolla, certo. Fuori dal mondo esiste soltanto la macchina
1: soltanto
0: e loro due.
1: Senti, torniamo un attimo dal nostro Marchi.
0: Federico?
1: Federico, ci senti?
0: Abbiamo Federico?
2: Sì, siamo, ecco, ci eravamo qua intenti a guardare un attimo nei box che sono qui allestiti. Come detto, stiamo aspettando qualche pilota anche delle 600 che sono laggiù posizionate. Intanto davanti al nostro maxischermo, che poi è alle nostre spalle, lì proprio davanti allo stadio Ferrari, si è anche assiepato un piccolo gruppo di appassionati che sta seguendo in diretta le immagini di Primo Canale proprio qui dal parco assistenza. Prima con gli amici meccanici non ci ho pensato, ma posso magari farmi insegnare anche un cambio gomme, più tardi magari mi cimenterò anche in questa personalissima prova. E poi tra non molto rientreranno le vetture che hanno già intrapreso, hanno già affrontato lo shakedown, quindi magari sarà anche l'occasione per sentire le loro prime impressioni in vista della prima prova speciale che ormai è alle porte.
1: Assolutamente sì, allora poi torniamo dopo appunto per ascoltare le loro impressioni. Andiamo invece in collegamento con Luciano Chiaramello, editore di Tutto Rally. Buongiorno.
0: Buongiorno Luciano.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto vi faccio vedere subito la nuova, andate subito in edicola a comprare questo che è Tutto Rally, che per gli appassionati di rally da 40 anni è la vera e propria Bibbia, la Bibbia del rally. Luciano, cosa troviamo in questo nuovo numero?
3: Ma in questo nuovo numero troviamo tutte le gare che ci sono state il mese scorso, ci sono delle belle interviste, ci sono addirittura dei revival su dei piloti che hanno vinto dei campionati negli anni 80-90, ci sono degli approfondimenti sulle macchine tipo la nuova Lancia, tutte queste cose qua. Si parla un po' di tutto, diciamo, dal presente con le gare dell'italiano, del mondiale, dell'europeo, di tutte le zone d'Italia. Si parla di produzione automobilistica, si parla di Amarcord, di, diciamo, rally storici, eccetera eccetera. Direi che è completo.
0: È completo, e tra l'altro chi ama i rally, insomma, non sarà sfuggito, se possiamo vederlo, oltre alla bellissima Puma del WRC, il primo piano è proprio quello su David Richards e la sua ProDrive, perché Richards ha parlato con voi e vi dice, vi racconta tutto quello che sarà il WRC del futuro, perché tanti si chiedono: ma nel 2027, cambio di regolamento epocale, che sarà del rally?
3: Sì, diciamo che Richard ci ha dato le sue impressioni e le sue idee, che comunque secondo me sono anche per lui ancora un po' confuse, perché proprio a livello di regolamento FIA c'è ancora molta confusione.
0: Chiaro, insomma, e noi ci auguriamo ovviamente che tutto possa sia poi prodromico affinché il rally continui a essere amato dal pubblico, da tanto pubblico che lo segue, anche perché chi segue i rally sa che Luciano è anche tra i fondatori, il fondatore, insomma, che ancora oggi resiste con Meteco Corse. Come va con questo team che, insomma, entra dal 1982, se non ricordo male, fa parte proprio della storia del rally, dalle 037 a oggi. Il rally è cambiato, lo sappiamo, chi, insomma, ha i suoi pro e i suoi contro questo cambiamento. Con Meteco Corse, dal 1982 a oggi, tu come analizzi questo percorso di oltre 40 anni?
3: Ma diciamo che è già stato molto, molto...

0: molto importante cavalcare questi 40 anni ed essere ancora qua, essere sempre in pista. Ovviamente quando siamo nati nell'82 eravamo un gruppo di amici, degli imprenditori che erano poi i miei titolari di azienda, che lavoravo per la Meteco Acciai, ha fondato la Meteco Corse, la sponsorizzava, ci si comprava le macchine come azienda, facevamo correre i piloti, abbiamo avuto degli anni molto molto positivi fino agli anni 90, nel senso che abbiamo vinto 6 campionati italiani assoluti, per cui... Poi dopo chiaramente ci sono stati anni di crisi, ci sono stati anche dei cambiamenti societari, gli ex titolari hanno venduto l'azienda, quindi è rimasto il nome Meteco Corse, ma non ha più sponsorizzato, perché abbiamo dovuto cominciare a ragionare con le nostre forze e siamo stati i primi negli anni 90 a inventare le auto da dare ai piloti, cioè fra virgolette da noleggiare al pilota che arriva da te, c'è lo sponsor e vuole correre in macchina. Siamo stati forse i precursori di questa cosa. Poi dopo chiaramente adesso ormai lo fanno tutti e di moda, infatti bisogna fare qualcosa per il futuro se vuoi andare avanti e cambiare mentalità, perché quella vecchia che abbiamo noi, che abbiamo sempre fatto da persone serie, da lavorare in un certo modo, oggi forse non ti paga più, anche se comunque abbiamo sempre dei piloti molto validi, vedi che qui siamo in gara con Araldo e Varetto per cercare di vincere la Coppa Italia della seconda zona. Abbiamo dei piloti molto forti, poi chiaramente in tutte le categorie ne abbiamo.
1: Certo, e tu hai citato Araldo e Varetto che prenderanno la partenza su Skoda Fabia RS, Varetto con il numero 1, Araldo con il numero 2. Ma poi abbiamo anche Aragno, Federici, Marasso, Burri, Guastavino, Gerini, Biggi, Maurizio Rossi, c'è Filippo Serena, Patrizia Sciascia. Ecco, questi sono ben 12 piloti su R2 e c'è anche Carlo Berchio con la Hyundai i20. Tra questi piloti, tra gli altri 10 rispetto ai due tuoi, chi è che secondo te rischia di inserirsi tra i due piloti Meteco?
0: Ma se devo essere onesto, i nomi che hai detto sono bravi piloti, vanno forte, però credo che se non hanno dei problemi di guasti meccanici, rotture, i due lì fanno una gara a 60, secondo me, è la mia opinione.
1: Certo, quindi hanno forse quel passo in più, dici, insomma, che gli permetterà di battagliare. Non ci sono, ricordiamolo, diciamo per chi... E confortami Luciano, nel rally non esistono ordini di scuderia, cioè chi? Certo. Ognuno è così, cioè, già si fa difficoltà nelle piste, in pista tra piloti della stessa scuderia, qui Luciano ognuno insomma, fa gara a sé.
0: Ognuno fa la sua gara, nessuno dà degli ordini a un altro, vinca il migliore, siamo tutti contenti, siamo tutti sportivi.
1: Grazie Luciano Chiaramello, editore di Tutto Rally, poi Meteco Corse, ma guardate qua, vi faccio vedere la copertina di questa edizione di luglio di Tutto Rally, e la Bibbia, c'è David Richards, insomma David Richards è uno di quelli che va sempre ascoltati, perché è uno di quelli che riesce a guardare avanti, quindi motivo in più oggi per leggere Tutto Rally. Grazie Luciano.
2: Grazie Luciano.
0: Grazie mille, grazie anche a voi e complimenti per la trasmissione, come parlavo col dottor Rossi, mi auguro che questo tipo di esperienza si possa portare avanti anche in altri rally, perché veramente è una cosa importante per lo sviluppo del nostro sport.
1: Grazie a te. Mentre vediamo che...
2: E intanto vediamo il nostro shakedown che continua.
1: I vari passaggi con le auto che si alternano e che si alterneranno ancora per mezz'oretta circa, insomma, sì, per lungo sì. Le strade dell'entroterra genovese, con tanti che sono lì a lavorare. Insomma, fammi salutare anche, abbiamo citato
2: sì, C-Sport. Sì, perché ci sono tante persone che lavorano.
1: I commissari di percorso che sono fondamentali ed è sono persone... È una categoria che ha un cuore, una passione per questi sport davvero straordinaria, perché sono ovviamente lì per passione, sono tutti volontari, sono lì dall'alba e staranno lì fino a notte inoltrata, gente che ha davvero nel cuore questo tipo di sport ed è lì al lavoro per far rispettare le regole per la competizione, ma soprattutto per la sicurezza dei piloti, la sicurezza delle persone che vanno a vedere e dei tanti appassionati che vanno a vedere le prove speciali, e la sicurezza di tutti. La sicurezza è sempre al primo posto.
2: Assolutamente, è importante infatti ricordare proprio chi lavora dietro le quinte per l'organizzazione di un evento comunque così importante, così grande, anche che ha un effetto sul territorio. E allora

0: per continuare a capire un po' quelle che sono le sensazioni di questa mattina, poco prima di andare poi a scoprire, entrare nel cuore del percorso e della competizione, andiamo dal nostro Marchi.
1: Vediamo. Dici che ci fa capire?
0: Secondo me ci fa capire qualcosa, sì. O magari sta cambiando una ruota, vediamo.
1: Proviamo. Stefano, Stefano. Federico.
0: Federico.
2: Non sto ancora cambiando una ruota, ma mi stavo, insomma, appassionando.

0: con Domenico Salati, pilota ma poi patrone di rally che citavi anche prima per quel che riguarda il Ponente Ligure. Siamo vicini allo shakedown, tra poco ci sarà il cambio abiti e sarete pronti allo shakedown. Prima volta al rally della Lanterna?
1: Sì, è la prima volta e sono contentissimo di esserci perché è una gara che tanti anni che sogno di fare. Ma quest'anno questa grande collaborazione che c'è fra noi organizzatori, e Marco è stato uno dei promotori per via delle 600, mi ha permesso di venire qua tanto a giocare con questa macchinina che è spettacolo, tanto aiutare il D'Ambrosio che ha messo in piedi questa e tanto essere da Marco, che è giusto che sia così. L'anno scorso a Imperia da Armedio per la Ronda delle Valli Imperiesi, quest'anno alla Lanterna, perché no?
0: Senti, hai detto giocare con questa macchinina perché il piede dall'acceleratore non si alza mai, però che spirito c'è in gara?
1: Beh, lo spirito è sempre quello combattivo, poi in questo caso qua per fortuna speriamo che sia un pochino più goliardico, il gruppo è veramente bello e speriamo che questi ragazzotti, visto che devo essere più vecchio dell'otto, non mi facciano troppo male.
0: Hai detto insomma goliardia, ma vedo anche delle parti altamente tecniche, se Francesca si avvicina possiamo anche mostrarle, perché prima abbiamo parlato della sicurezza, abbiamo parlato dei pesi, di tutte le strumentazioni, di tecnologia, ma qui abbiamo un qualcosa in più. Cosa abbiamo? Illustracelo.
1: Abbiamo una cosa che assolutamente ci permette a chi arriva dietro, perché se per caso arrivassero, ci permette di dirgli che comunque la nostra macchina è una macchina molto performante, vedi il Patrol, e soprattutto ci protegge dal sole, quindi ci protegge dal sole e saluta gli altri con delle macchinine meravigliose. Ascolta, abbiamo tutti dei bambini, ho un amico carissimo che mi ha regalato questa cosa da mettere in macchina, non potevo farne a meno.
0: No, l'abbiamo portata. Sul tettuccio c'è un'altra cosa molto tecnologica, vedo.
1: Sì, questa torta di zucca oggi appena uscita dal frigo, fatta dalla mamma di quel ragazzo laggiù che tu vedi, ci ha permesso di stare bene anche nello spirito, soprattutto nella pancia, è molto buona. Peccato che non possiamo bere della birra perché ce lo vietano in gara, con l'acqua è comunque una cosa molto buona.
0: A fine gara si potrà. Lui è il tuo navigatore?
1: Sì, quel ragazzo piccolino, vedi, quello
0: allora,
1: più
0: chiamiamolo male. Un attimo.
1: Vieni, navigatore. Ho scelto un peso piuma, visto che la macchina è già meravigliosa.
0: Senti, ho visto tra l'altro nella portiera, torniamo un attimo seri, sì. Una strumentazione che per il navigatore è molto importante, il roadbook, ce lo mostri? Così spieghiamo anche a tutti i nostri telespettatori cosa sia un roadbook, mostralo pure in camera.
2: Il roadbook non è altro che il percorso che noi dobbiamo seguire, che non possiamo lasciarlo pena la squalifica della gara.
0: Sono tutti tratti di percorso.
2: Tratti, per esempio adesso questa qui sarebbe la prova speciale di questa sera, e la prova speciale ha un colore diverso disegnata per farti proprio capire che è prova speciale, e poi dopo la prova speciale su tutto il percorso per arrivare in questo caso al riordino in Piazza della Vittoria.
0: Però un navigatore porta, personalizza anche un po'.
2: Sì, assolutamente, in questo caso io l'ho preso in mano ieri sera, quindi, e poi è abbastanza semplice, e la settimana scorsa a Roma era tutto disegnato.
0: Sì, assolutamente. Speriamo insomma di arrivare, ha detto semi ci porta.
1: È brutto fare brutti segni, nemmeno di far fare adesso. L'obiettivo è quello di arrivare sul palco per festeggiare con tutti gli altri. È chiaro che un po' di agonismo ci vuole, speriamo anche di divertirci in classifica, via.
0: Allora ragazzi, vi lascio alla preparazione dello shakedown e vi lascio soprattutto alla torta di verdura. Ci vediamo più tardi. Studio.
3: Federico, la dolce da mangiare, sempre vicino.
4: È sempre lì,
3: L'abbiamo visto anche durante... ieri sera all'incontro a Terrazza Colombo che hai citato, che abbiamo visto, devo dire che Federico insomma aveva la sua posizione strategica e io accanto a lui, perché vabbè, giustamente seguo sempre i maestri ovviamente. Da questo punto di vista
4: giusto, qua un'altra partenza.
3: Tra l'altro fammi salutare Sergio, sì? Zaffiro, che ci segue, abbiamo citato Tuttorelli, lui è una delle colonne, insomma vediamo, possiamo farlo vedere ancora tutto, io insomma, per chi è appassionato, chi vuole avvicinarsi, eccetera, questa è la Bibbia, la vera e propria Bibbia, la trovate in edicola. Vi consiglio, vi suggerisco di avvicinarvi anche tramite la lettura di riviste come questa, perché
4: qui c'è tutto,
3: dal campionato del mondo rally a quello che sarà il futuro del rally, a tutte le varie competizioni locali, regionali, provinciali, insomma, se vogliamo usare termini più. Questo è veramente insomma, quello che serve per entrare in questo mondo nel miglior modo possibile. Per
4: abbiamo
3: la conoscenza.
4: Detto, esatto, abbiamo detto questa qua è la quarta prova.

0: Coppa Rally di zona 2, poi seguiranno altre prove come insomma continua.
1: Scusami?
0: Che abbiamo detto, questa qua è la quarta prova.
2: Ho preso la lettura di tutto Rally, scusate.
0: La quarta prova della Coppa Rally di zona 2, poi seguiranno altre prove.
2: Sì, seguono altre prove, tra l'altro questo fa parte proprio di un percorso importante, nel senso che questo rally è importante per la classifica assoluta. La classifica assoluta che oggi vede Marco Varetto in testa, pilota del Meteco Corse, perché ha vinto le prime due prove. Ha vinto il rally dei Vigneti Monferrini e ha vinto il rally del Grappolo, seguito da Jacopo Araldo. Anche qui ha fatto due secondi posti praticamente, sia ai Vigneti Monferrini che al rally del Grappolo, ma erano due rally a coefficiente 1. Poi ce n'è stato uno a coefficiente 1,5, che è il rally delle valli Ossolane, che è stato vinto da Giuseppe Di Palma. Quindi la classifica oggi vede Marco Varetto con 20 punti, Jacopo Araldo con 16 e Di Palma con 15. A 12 punti c'è Marco Signor. Questo è un coefficiente 1,5, il che vuol dire 15 punti per chi vince. Perfetto. Il che vuol dire un bel salto in avanti, e saremo praticamente quasi a metà campionato. Il campionato è fatto da 7 prove, ne mancherebbero 4, tra cui il rally della Val d'Aveto. Scusate, ne mancherebbero 3, questo sarebbe il quarto. Quindi siamo con questi risultati ormai a un quasi 50%. Poi c'è il rally della Val d'Aveto, che si svolgerà il 6 settembre. Il 27 settembre ci sarà il rally del Rubinetto, il Due Laghi di fatto, ed entrambi sono a coefficiente 1, per poi finire il 18 ottobre con il rally delle Palme, quindi sempre Liguria, torniamo in Liguria, in provincia di Imperia. Il rally delle Palme si svolge intorno a Bordighera, quello a coefficiente 1,5. Alziamo il volume, sentiamo Zanini che cosa dice al suo pilota.

0: Teatro Sound è il motore di questa Fiesta RS, sentiamo forte. Insomma, poi quello che dici tu, la sensazione di velocità, non siamo a velocità, non siamo a 250 all'ora,
1: è vero.
0: Però io vi sfido a quella velocità
1: a fare delle curve del genere,
0: così,
1: certo,
0: con gli alberi accanto, insomma, questo fa la differenza tra chi come noi guida e chi invece è un pilota di auto così performanti.
1: Quindi dicevamo, chi vince, insomma, questo rally si guadagna una bella posizione nel
0: campionato. Bella posizione, perché saremo uno spartiacque del campionato del rally di zona 2. Ricordiamo che le zone in Italia sono divise in 10, quindi questa è la seconda zona, ed è un campionato, il rally della lanterna probabilmente tra questi, almeno fino adesso, è il rally con un numero di iscritti di livello
1: più alto, quasi
0: di livello importante, perché 12 vetture di R2 si fa fatica in un campionato di zona ad averle.
1: Certo, insomma, abbiamo quindi nomi importanti, siamo tutti molto, insomma, adrenalinici, no? Per sì, vedere la prima prova speciale e anche poi domani.
0: Eh sì, non vediamo l'ora che sia stasera,
1: sì,
0: ricordiamo,
1: siamo,
0: questa sera a seguire in diretta su Primo Canale, perché Primo Canale ovviamente,
1: certo, ovviamente
0: trasmette tutto questo
1: tutto
0: in diretta. Questa sera la prova di Sant'Eusebio alle 18, tutti concentrati sul rally della lanterna, perché sarà una prova bella, divertente, emozionante, che darà il via e già ci darà un'indicazione. Abbiamo sentito da Luciano che sarà
1: in partenza,
0: eccolo,
1: terzo
0: qua Zanini,
1: giro,
0: quindi stavano
1: shakedown.
0: Arrivando, quindi stavano soltanto cercando di arrivare alla
1: stavano
0: partenza,
1: arrivando, sì,
0: prima
1: non
0: possibile,
1: è,
0: hai notato, quindi adesso li vediamo proprio in prova. Alziamo il volume e sentiamo che cosa si dicono anche prima della partenza.
2: Sì. Ok,
0: si avvicinano allo start, vedi, okay, c'è il commissario qua, che li fa fermare, a quel punto gli darà
1: il via.
0: Il conteggio, questo? Ovviamente, come abbiamo detto, tra un pilota e l'altro ci deve essere un distacco. La vettura è una Ford Fiesta RS, al limitatore.
3: Per asfalto destra 4 corda tieni, per ritarda poco sinistra 3 più corda secca, 30, ritarda, fine rail destra 3 più lunga tieni, 30, anticipo poco, sinistra 3 più corta.

0: 4:40. Ritardo poco sinistra 3 secca, tieni. C'era il vuoto, ritarda destra 3 più lascia tanto. In destra 3 corta, apre 4, tieni. 30. Sinistra 4 corta, tieni. Poi salta per destra 4 più corta su dosso. Per sinistra 6 corta, tieni, vai 30 con dosso, destra 4 corta, tieni. Per ritardo poco sinistra 3 corta, lascia in ritardo sinistra 3, gira, tieni. In destra 4 corta, lascia 100, stai a sinistra. Ritarda bene dopo cancello, destra 2 gira, tieni. 2 gira, tieni. In ritardo sinistra 3 gira, poco poco, lascia. Per sinistra 2 più gira, tieni. Tieni poco e poi questa scivola però. Per ritardo poco, destra 2 più gira, tieni. Per sinistra 2 gira tonda, 30, sinistra 6 lascia, per sinistra 3 tieni, tieni, in destra 4 corta lascia e poi ritarda poco, destra 3 gira poco, 50 là in fondo, tornante destro.
1: Verso un'ora e mezza, verso un'ora e mezza, sempre in tormenti, eh. Porca miseria.
0: Non diciamo le parolacce.
1: No.
0: Ok, per gli amici di Primo Canale.
2: Ecco, insomma, abbiamo sentito già qualche...
3: Sentiamo cosa dicono.
0: 5. Ed ora seguiamo il radar.
3: Ecco, che cos'è il radar?
2: Cos'è il radar?
3: Lo chiedo a te, che cos'è il radar?
2: No, me lo puoi chiedere, sei tu l'esperto qui.
3: Il radar è uno strumento, un libretto che hanno praticamente, roadbook. Il radar serve per indicare ai piloti i tempi, per dargli i tempi, per dargli gli spostamenti, dove devono andare, anche nelle strade che noi percorriamo tutti i giorni, perché poi ricordiamo, fuori dalla prova speciale loro sono auto
2: normali
3: a tutti gli effetti e devono rispettare il codice della strada. Il radar serve proprio per dare loro i punti di riferimento, soprattutto con i tempi, perché anche da fine prova fino all'altra prova o al parco assistenza hanno un tempo, non possono arrivare quando vogliono,
2: okay?
3: Hanno un tempo e quei tempi vanno rispettati nel rispetto del codice della strada quando si trovano sulle strade, ovviamente a scorrimento regolare. Vediamo un'altra Lancia Y che è partita in questo momento, ce ne sono numerose per quello che riguarda le rally 4. Intanto la Ford Fiesta ST, che è quella di Paolo Zanini e Matteo Solis, la numero 19, è una Ford Fiesta ST di Rally 3 della New Racing for Genova, che salutiamo insieme a tante scuderie, tanti appassionati che partecipano a questo rally. Allora proviamo a chiamare, adesso ti direi, mettiamo alla prova la regia, che salutiamo e che ringraziamo per questo lavoro
2: ovviamente
3: straordinario,
2: grazie,
3: tutti i cameraman lungo le strade, tutto il lavoro di Primo Canale che da giorni va avanti. Vediamo se riusciamo a sentire Paolo Zanini in diretta al telefono o in collegamento attraverso l'interfono, se ci sente. Mentre
2: proviamo.
3: Questa è la vettura di Maurizio Rossi. Sì, è Maurizio Rossi che è in coda, pronto per effettuare anche lui la sua prova, un'altra prova lungo lo shakedown. Quindi tra poco ci colleghiamo con Paolo Zanini, gli chiediamo, perché non abbiamo sentito bene la parolaccia del pilota, perché anche in base alla parolaccia che uno dice vuol dire
2: il livello, che sta succedendo qualcosa,
3: quello che sta accadendo all'interno della vettura.
2: Rossi
3: mentre
2: pronto a partire, lo
3: siamo a bordo
2: vedendo
3: di Maurizio Rossi, eccolo qua. Possiamo anche alzare a palla il volume, sentire il motore che arriva al limitatore di questa bella Citroen DS3 di Rally 2.
4: Bang. Dai Mauri, concentratissimi, sì. Finestrino chiuso, tutto chiuso,
5: okay, va bene, sì.
4: Quindi
3: tutto deve essere
2: perfetto,
3: tutto deve essere
2: chiaro.
3: Vedi il ruolo del navigatore, controlla anche il finestrino.
4: Partiamo con 80, sinistra 4 corda, 5, 4, 3, 2, 1, andiamo. 80, sinistra 4 corda, 30. Destra 4 meno corda secca, 30. Sinistra 3 più secca, 50. Destra 3 più gira lunga dopo, 30. Sinistra 4 secca vai. 4 secca

0: Vai 50, sinistra 3 meno secca, 30, destra 3 più secca, e destra 3 più secca diventa 5, 30, sinistra 4 secca, vai, e dosso sfiora, destra 5, 30, sinistra 6 sfiora, dosso, e destra 5 meno corda, alza, e sinistra 3 più secca, 3 più secca, e sinistra 3 gira, chiudila, va in. Destra 3 più secca, lascia, vai vai, 100, tornante destro 4, tieni, e sinistra 3 più gira, 50, tornante sinistro 3 più, e tornante destro 3, tieni, e tornante sinistro 3, 50, sinistra 6 e sinistra 3 più e destra 3 più secca, 30, destra 3 diventa 4, vai vai, 50, tornante destro 3 meno, back 1.43, la gomma ora un po'...
1: 1.43?
0: Sì,
1: così?
0: Andando, cioè, sembravamo fermi, eh? Cioè, nel senso... Però il tempo è uscito, perché ora sì, le note si funzionano, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, sì, sì. Adesso mi guido.
0: Però la gomma ora sull'ultima, secondo me è un po'... Sull'ultimo tornante le sentite, ho fatto tro tro tro.
1: Davanti, eh. Dove dargli un tocchetto di freno a mano.
0: Per l'ingresso. Se vuoi guardo la pressione, giusto per sapere. Sì.
2: Bene, e sono arrivati quindi a fine prova anche, anche loro, l'equipaggio Rossi Genovese. Avete sentito i commenti poi alla fine, sembravamo fermi eppure abbiamo raggiunto il tempo, quindi le sensazioni sì. Cioè, erano così concentrati che tutto è andato alla perfezione, hanno fatto anche un bel tempo. Abbiamo visto anche al lato la velocità, lo spostamento G, insomma, a cui il pilota e il navigatore che devono subire pilota e navigatore. Avete visto punta anche di 115-120 all'ora in un tratto in cui, ripeto, non stanno tirando a tutta, eh.
3: No,
2: stava tirando perché ovviamente. Abbiamo visto Maurizio Rossi è andato
3: tirando,
2: forte,
3: certo.
2: Non a tutta, ma 120 all'ora in strade dove noi non dobbiamo andare a 120 all'ora,
3: assolutamente no.
2: Qui ricordiamo che sono strade chiuse al traffico in tutta sicurezza.
3: Abbiamo Paolo Zanini.
2: Sono collegati. Paolo Zanini è collegato con noi.
3: Qua,
2: Paolo,
3: buongiorno.
2: Pronto? Paolo, ci senti? Non ci sente forse,
3: non ci
2: Paolo.
3: Sente forse.
2: Paolo non ci sente, noi li vediamo in questo momento.
3: Vediamo,
2: sono su Ford Fiesta RS che raggiungono, non so se proveranno a fare ancora un giro nello shakedown o raggiungeranno, credo che torneranno
3: sì,
2: al parco
3: sì.
2: assistenza. Paolo lo vediamo senza casco, in questo momento può andare senza casco perché sono auto che possono girare a tutti gli effetti, vedete c'è il traffico regolare,
3: sì, certo.
2: Quello che aveva in mano è
3: il radar
2: con tutti i tempi di percorrenza e i punti di riferimento dei piloti. Non riusciamo a sentirlo, Paolo.
3: No, magari
2: è un peccato, vedete, insomma, anche la posizione, questo può raccontarcelo lui. Vedete la posizione del navigatore rispetto al pilota.
3: Mm-hmm.
2: Un po' più indietro, non perché vuole stare sdraiato col sedile comodo. ma un po' più indietro e anche più basso. Ma questo
3: mai.
2: Per favorire il baricentro un baricentro più favorevole alla vettura, quindi abbassare il peso
3: okay.
2: del navigatore. E permettere alla vettura di andare in questo di essere più bilanciata per effettuare
3: e quindi permettere poi appunto
2: un equilibrio maggiore della vettura,
3: avere un equilibrio maggiore,
2: esatto.
3: Insomma,
2: come vedete il pilota guarda la strada, il navigatore tanto la strada non la deve
3: non
2: vedere.
3: La deve guardare, deve
2: non
3: guardare,
2: guardare
3: il suo
2: deve guardare il suo libretto, certo. Ed essere preciso e puntuale mentre continuano, mancano 14 minuti alla fine dello
3: sì,
2: shakedown.
3: Proviamo di nuovo a ricollegarci con Zanini, vediamo se ci sente. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti,
3: eccolo.
4: Ragazzi dello studio.
2: Ah, caro ragazzo della vettura, abbiamo visto che siete andati forte comunque. Alla faccia dello shakedown avete dato giù alla grande, soprattutto nell'ultima prova.
4: Nah, diciamo che abbiamo cercato di capire un pochino le condizioni della macchina, dell'assetto, delle gomme, delle pressioni, quindi comunque allo shakedown

0: non si va mai al massimo, non si vuole mai rischiare l'errore, però diciamo che comunque, giusto per capire appunto le reazioni della vettura, il passo deve essere comunque forzatamente abbastanza alto, non dico passo gara, ma insomma abbastanza simile. Direi che abbiamo fatto buoni tempi, abbiamo visto anche gli avversari che comunque non sono lontanissimi all'interno della nostra classe. La vettura è una vettura molto competitiva, quindi direi che siamo molto soddisfatti, siamo, la macchina è equilibrata, ha una buona frenata, ha un buon grip a livello di trazione, quindi mi sembra che siamo, direi, pronti.
1: Paolo, noi da quando abbiamo iniziato stiamo anche parlando dell'orgoglio del navigatore, perché il navigatore non è un elemento per chi ama il rally, lo sa, ma per chi ci segue per la prima volta pensa che possa essere un passeggero o no. Il navigatore praticamente segue al 50%, se vogliamo dire 33 la macchina, 33 il pilota, 33 il navigatore, vogliamo metterla così, insomma, per dare valori simili, ma il navigatore ha un ruolo fondamentale all'interno di un team, di una coppia, di una squadra.
0: È chiaro che se fai questa domanda a me, io sono molto partigiano, ovviamente.
1: Certo, ma te la faccio apposta,
0: il
1: così.
0: Il ruolo che è sempre stato storicamente quello del navigatore. Io penso che tutti noi che sediamo sul sedile di destra abbiamo sicuramente una funzione importante e paritaria rispetto a quella del pilota, che non vuol dire soltanto a livello tecnico sportivo una lettura di note o di indicazioni del radar, vuol dire anche un supporto importante psicologico, capirsi, cercare di sempre avere le pressioni delle gomme perfette, avere tutto sotto controllo, le classifiche, anche spronare il pilota o frenare il pilota nei momenti topici. Chiaro che questo feeling col pilota si forma nel corso delle gare, più si corre insieme, più c'è questo feeling. Io con Matteo Solis sono i primi metri che facciamo insieme, per cui insomma per noi è una coppia davvero inedita, ma sono felicissimo di stare a fianco di Matteo, che conosco da un po' di tempo, essendo insomma frequentando le gare, è stato mio avversario nella classe Rally 5, so il suo valore, ma anche le caratteristiche umane del ragazzo, non solo del pilota.
1: Senti Paolo, tu hai visto provare anche gli altri, hai visto anche a quanto vanno, soprattutto queste R2, ce ne sono ben 12, abbiamo sentito anche alcuni protagonisti, potrebbe essere una sfida tra Araldo e Varetto, chi potrebbe inserirsi tra questi due piloti che potenzialmente sono i due favoriti di questa gara?
0: Sì, certamente.
1: Per la classifica assoluta, ovviamente. Voi siete in Rally 3, quindi è un'altra classe. Ma per la classifica assoluta, chi vedi tra i favoriti insieme a loro?
0: Sicuramente stimo moltissimo e conosco bene Varetto, che ha vinto le prime due gare di zona. È un pilota velocissimo, ma come lo è sicuramente anche Araldo, sicuramente è molto molto molto veloce, ma nella pattuglia delle prime rally 2 direi che sarà una bella lotta in 4-5, per cui allora cerco di evitare delle previsioni per insomma non però credo che sia una bella lotta a 4-5 piloti.
1: E sarà una battaglia divertente da seguire su Primo Canale fino alla fine, certo. Quindi motivo in più per stare sintonizzati con Primo Canale, per seguire su primocanale.it, ricordiamo che potete seguirlo sempre in diretta sul sito primocanale.it, certo, quindi anche se siete anche lungo la prova ovviamente. Speciale potete vedere in diretta Paolo Zanini, per esempio, che naviga Matteo Solis. Un'ultima cosa, Paolo, nella Rally 3 voi siete tra i favoriti, questo lo sappiamo, e non ti faccio fare previsioni, ma prima, a fine prova, abbiamo sentito, sei stato anche da bravo navigatore che deve fare anche da psicologo, motivatore, tecnico, come hai detto, hai fermato Solis che stava per dire una parolaccia in diretta su Primo Canale. Solitamente dal livello e dalla gravità della parolaccia si capisce della parola si qual capisce è problema, sì. Qual è il problema? Era un problema lieve o lo hai fermato appena in tempo?

0: tipo?
1: No, soltanto è una... abbiamo paciugato, perdonami il termine sicuramente poco tecnico, in un paio di tornanti in salita col freno a mano, quindi abbiamo perso qualche decimo di secondo in un paio di tornanti, avendoli fatti un po' così, non perfetti, proprio non perfettamente rotondi, sappiamo di aver perso qualche decimo, ma tutto sommato, insomma, oggi non, in questa fase non è la priorità il,
0: certo,
1: il crono, è l'affiatamento con macchina e nel nostro caso anche dell'equipaggio.
0: Tra pilota e navigatore, visto che sono i primi chilometri che fate insieme. Bene, grazie Paolo Zanini, con il numero 19 con Matteo Solis.
1: Ragazzi,
0: saranno i primi della Rally 3 a prendere la partenza con la loro Ford Fiesta ST del team New Racing for Genova. Grazie Paolo e ci sentiremo strada facendo. Grazie a te, grazie davvero. Anche perché in questo momento loro devono lavorare, ogni minuto rubato al lavoro è prezioso, preziosissimo. Mancano 7 minuti alla conclusione dello shakedown, quindi a questo punto vediamo anche le vetture con i numeri più alti. Credo che i principali, insomma, le Rally 2, ma anche le Rally 3, abbiamo sentito, si avvicineranno già al parco chiuso. Qui vediamo invece una Rally 2 pronta per la partenza, una Skoda Fabia pronta per la partenza. E ti prego di notare, possiamo vedere se abbiamo l'audio, mettere al massimo, insomma, per vedere dal limitatore finché non arriva. Ecco, guarda la ripresa di queste vetture, una ripresa che ti incolla veramente al sedile.
2: Sì, assolutamente, devo dire che è molto emozionante anche quando vediamo in camera car, no? Che ci rendiamo veramente conto, perché sembra di essere proprio lì con il pilota e con il navigatore.
0: Tu sei lì e li seguiamo
2: e
0: metro
2: lì,
0: per metro, e sentiamo anche.
2: E vedi la velocità e vedi tutto.
0: Chi se la prende comoda invece è Federico Marchi, secondo me.
2: Secondo me sta lavorando al cambio.
0: Starà pranzando, sì, secondo me. Dov'è Federico?
2: Andiamo da Federico. Federico, dove sei?
3: Allora, il ragazzo del parco assistenza vi saluta, sono sempre qui a tenere sotto controllo la situazione e come promesso mi sono avvicinato alle 600, anche perché qui abbiamo l'equipaggio 87 composto da Gianni Anasserete e Elena Gambino che sono appena arrivati, sono pronti a salire in macchina, ma noi li fermiamo subito. Eccoci qui, Staffa, allora, al rally della Lanterna, una carriera importante perché il prossimo anno, se non sbaglio, sono 30 anni di gare.
4: 30 anni, nel 97 ho debuttato qui al rally città di Torriglia, nel 97, ero magrissimo ai tempi, quindi sì, sono passati 30 anni.
3: Misuriamo gli anni a seconda.
4: Meno capelli e più chili, è un casino grosso. Comunque dai, tutto bene, siamo molto contenti, le prove bellissime, io non me l'aspettavo, è una vita che non venivo qua. Voi state facendo un lavoro enorme e quindi poi tutti amici, quindi sono molto contento.
3: Volta a Lanterna.
4: Lanterna, sì, visto tante volte, anche l'anno scorso che era finale di CRZ, ma fatto mai, prima volta.
3: Com'è andare in auto con questo signore, navigarlo?
5: Domanda sbagliata questa. Bisogna avere un po' di coraggio, però lo sopporto tutti i giorni a lavoro, quindi...
4: Racconta com'è andata che sei qua.
5: Devo ringraziare Carola e la sua febbre, perché in teoria doveva esserci lei, solo che poverina, no, è stata male, e quindi all'ultimo su mi ha reclutato.
4: Sono entrato in ufficio e ho detto, Ele, Carola sta male, bisogna che troviamo un navigatore, vieni te. E lei mi ha detto, bisogna essere il capo, mi dare ferie, ti pago anche la giornata, andiamo dai.
3: Allora andate.
5: Sì, la fortuna di avere il capo pilota.
3: Allora, sappiamo che Staff è un compagnone, no? Sempre pronto allo scherzo. In macchina com'è?
5: No, in realtà, pretende tanta precisione, però, cioè, le note sono sempre perfette, le curve sono descritte benissimo, quindi, cioè, in realtà io mi trovo molto bene.
4: Anche lei ne precisetti, sul lavoro mi fa di quei culi, è una precisetti epica, quindi siamo due precisetti, quindi va bene, andiamo d'accordo per quello, ci sopportiamo, mettiamola così.
3: Una bella coppia allora.
5: Una bella coppia, sì, certo, la competitività non manca.
3: Allora, ne approfittiamo, se qualche telespettatore si fosse collegato non dall'inizio trasmissione, per rimostrare l'interno della vettura, ce la fai vedere? Anzi, magari... Questa volta, siccome prima mi hanno incastrato, mi ha fatto entrare, entri tu, perché io mi sono...
4: Vuoi vedermi entrare?
3: Sì, sì, sì. Io mi sono incastrato in maniera molto vergognosa.
4: Non è abbastanza agile, guarda che agilità.
3: Io ci ho messo 5 minuti. Allora, spiegaci come è fatta una macchina da rally.
4: Allora, Te la spiego velocemente. Qui c'è

0: due interruttori che danno la corrente. Qua hai il contagiri, perché fondamentalmente serve solo quello. Là c'è l'indicatore delle marce, che si ripete anche qua. Quando sei marce è sempre meglio avere, se per caso questo non dovesse funzionare, è meglio sapere sempre in che marcia sei, mettiamola così. E qua c'è il cambio sequenziale, che quindi senza frizione si tira per mettere le marce seconda, terza, quarta, quinta, oppure si spinge indietro per scalare. Questa leva serve solo per mettere la retromarcia in caso di manovra, eccetera, schiacci, e in quel caso schiacci la frizione e metti la retromarcia, ma poi in prova speciale la frizione, diciamo che si usa poco e niente, ecco, mettiamola così. Questa macchina qui, questo è il freno a mano idraulico, quindi questo si tira in caso di inversione stretta, tipo qui ce ne abbiamo una e su una prova speciale che non puoi girare, dovresti far manovra, quindi teoricamente okay. Uno arriva, tira forte, gira il culo e riparte in su, ecco, nel frattempo scala le marce che deve scalare. Io sta macchina mi sono innamorato, ho sempre corso con altre macchine, avevo corso anche con la Skoda, poi ho provato questa e mi sono innamorato, perché è una Mini Clio Gruppo A, è divertentissima, costa il giusto, non dico poco, ma dico il giusto, per il divertimento, veramente qualità-prezzo top, e molto, è una macchina da gara vera, ecco, perché non hai mai problemi di freni, ha dei freni fortissimi, la macchina è leggera, quindi è una macchina da gara vera a un prezzo abbordabile, anche per chi veramente fa l'operaio, ecco, con un sacrificio, perché io ho fatto una vita dipendente, correvo già, quindi non è che per forza devi essere chissà chi per correre con queste macchine, ecco, poi Skoda, quella roba lì è un altro pianeta, però come divertimento io veramente sono innamorato, io sono sceso dalla Skoda, sono salito su questa, e è la sesta, settima gara che faccio con questa, perché non... mi sono proprio innamorato, ecco, mettiamola così, con i soldi di una gara della Skoda qua ne fai 4, cioè è una cosa incredibile, no?
1: E noi che siamo liguri ci guardiamo
0: voglio
1: a queste
0: dire,
1: cose.
0: Noi che siamo liguri ci guardiamo, sì, poi voglio dire, i soldi sono soldi, quindi bisogna stare attenti, ecco.
1: E poi ovviamente, per chi non è del settore, tutte queste parti di sicurezza, tutte queste staffe.
0: Sì, tutte queste staffe, esatto. Questo qua si chiama roll bar, che vedi che ci prende sopra qua, davanti, c'è questa traversa qua, anche qua dall'ingresso è incrociata, quindi siamo molto sicuri, perché poi abbiamo... l'ANS, che adesso vai dietro, comunque abbiamo una cosa che si chiama ANS qua, le cinture che passano sopra, passa qua questa, passano queste, quindi hai le cinture a 5 punti, sei assolutamente bloccato, cioè muovi giusto il collo, ma neanche tanto, perché l'ANS ti impedisce di avere il colpo di frusta, quindi siamo molto sicuri qua sopra, molto, molto. Cioè...
1: la sicurezza è al primo posto. Ti faccio scendere, così vediamo intanto l'agilità, anche guarda, nella... qui è uno spettacolo.
2: Ho perso 2 kg, perché sono la iena.
1: Ci spostiamo là, perché volevo far vedere, già da studio prima facevano qualche allusione, un punto strategico dove vengono preparate le gare. Qui entriamo proprio nell'aspetto ultra tecnico, quindi dobbiamo anche alzare un po' l'asticella per quel che riguarda i nostri ascoltatori, andiamo proprio su un aspetto tecnico, perché le gare si preparano e a volte si vincono su quei vassoi.
0: A tavola, sì, c'è il caffè, ma la cosa più bella oggi, ora ti faccio vedere cosa è più bella, guarda, il frigo con l'acqua ghiacciata. È quasi ghiacciata, questo frigo qua è fantastico, il pezzo più bello della squadra, il frigo oggi
1: benissimo. E la focaccia ligure.
0: Focaccia ligure non deve mancare, no, qua un po' di energia ci vuole, anche se bisogna dimagrire, però un po' di energia ci vuole.
1: E allora, io e Staffa prepariamo la prova speciale di oggi, qua nella nostra postazione della focaccia.
3: Vicino alla focaccia, certo.
1: La linea.
0: Ciao a tutti!
4: Uno grazie, stratega, esatto. Federico, uno stratega che... è partito dalla macchina, ma l'obiettivo sapeva già dove sarebbe arrivato. Il suo fine prova era sulla focaccia genovese.
3: Esatto.
4: Bravo Federico.
3: Bravo Federico. Noi andiamo in pubblicità e torniamo sempre qua in diretta per seguire appunto lo shakedown. Noi salutiamo perché poi non ci siamo
4: ci
3: più dopo,
4: più
3: però
4: avanti,
3: ci torneremo...
4: perché anche qui c'è un cambio di equipaggi, noi ci ritroviamo poi nel corso del pomeriggio,
3: esatto.
4: Lo shakedown vero e proprio continua fino alle 15,
3: certo.
4: E il nostro shakedown che per il momento
3: finito,
4: termina qua, ma vanno
3: ci vedremo
4: avanti,
3: dopo
4: va avanti
3: al fine
4: con altri
3: prova.
4: Protagonisti, ciao.
3: Ciao.

Il futuro dei

0: Bambini, merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Colombo!
3: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
4: Non attaccano! Non attaccano!
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Il concorso, le degustazioni, visite, lo street food. A Viano Castello da sabato 11 a domenica 12 luglio arriva il premio Vermentino. Istituito nel 1994 per far conoscere un vino e un territorio, quello di Viano Castello, una delle culle italiane del Vermentino. L'evento punta a promuovere le aziende produttrici. Fino a sabato 11 luglio Cadimare accoglie la Sagra del Re Muscolo e Regina Acciuga 2026. Specialità di mare, musica dal vivo e tradizioni liguri invadono il borgo marino dello Spezzino per uno degli appuntamenti estivi più amati della Riviera Ligure. Oggi e domani a Fezzano appuntamento con la terza edizione del Festival Artiglier. Nato nell'autunno del 2023, il festival si sviluppa tra i caruggi e le piazze del paese, con musica ed esibizioni, concerti dislocati in vari punti del borgo, con artisti e generi differenti, ma anche stand e cucine con prodotti tipici del territorio. 4 giorni di festa fino a domenica 12 luglio per la Sagra della Tira a Cairo Montenotte. La tira è un cibo tipico della zona, un panino cotto in forno impastato con la salsiccia. Appuntamento in Piazza della Vittoria per gustarlo agli stand gastronomici accompagnati dalla musica dal vivo. Con il Gospel Village, sabato 11 luglio, giochi, eventi, esperienze e talent di canto invadono il centro di Busalla. Una giornata per famiglie con street food, mercatini, gonfiabili per bambini, artisti di strada e un imperdibile Gospel Night finale. Cuore del Village sarà la centrale piazza Maciò che ospiterà l'area Expo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
2: Buongiorno e ben ritrovati in diretta con Primo Canale Motori, 42esimo Rally della Lanterna. Buongiorno Dario D'Esposito.
3: Buongiorno Silvia, buongiorno ai nostri amici telespettatori. Abbiamo ricostruito questa coppia di fatto, visto che con Silvia abbiamo avuto il piacere già di commentare altre gare sul canale sportivo di Primo Canale, Primo Canale Motori.
2: E ben ritrovato quindi ai nostri microfoni, siamo nel vivo dello Shakedown, ancora poco più di 20 minuti per il primo gruppo. Iniziamo proprio anche dai tempi che sono stati realizzati. Vediamo Varetto con il tempo migliore, 1.37.
3: Sì, devo dire lo Shakedown, come già ampiamente descritto nel collegamento precedente dai nostri colleghi che ci hanno appunto preceduto, è la presa di contatto un po' con la gara, ma in realtà in questo caso è un po' un unicum, in quanto rappresenta anche quella che sarà la prima prova speciale, esattamente con lo stesso chilometraggio, la prima prova speciale del rally che si svolgerà questa sera alle 18. Sono 4 i passaggi già effettuati da Varetto Bianco, quindi l'equipaggio composto da Marco Varetto e Vittorio Bianco, che ha segnato il miglior tempo

0: proprio sul quarto passaggio in 1:37.0. Tenete presente che è lo stesso shakedown dell'anno scorso, e l'anno scorso i tempi erano più alti, quindi già quest'anno siamo decisamente più veloci di quasi un secondo e mezzo rispetto all'edizione passata. Tenete ancora conto che lo shakedown è una presa di contatto, quindi non bisogna cercare di non fare errori o danneggiare la vettura, perché poi si parte per la gara. Quindi mi immagino che poi nella versione declinata a prova speciale 1, quella che vedremo questa sera, i tempi scenderanno ancora. Comunque il secondo tempo è segnato da Araldo Araspi in 1:37.7, quindi 7 decimi dividono i due che sembra così sulla carta siano i favoriti della gara al terzo posto per il momento nella classifica dello shakedown, Fabio Federici ed Erika Bardinelli con un tempo di 1:38.7, quindi 1 secondo e 7 più lenti del leader.
1: Ed è anche interessante vedere quanti passaggi hanno realizzato gli equipaggi. Quindi appunto Varetto ha fatto 4 passaggi, qualcuno invece si è fermato a 2.
0: Sì, beh, questo è un po' una dinamica classica dello shakedown. Intanto lo shakedown tipicamente non ha uno sviluppo molto lungo a livello chilometrico, e normalmente anche in questo caso è abbastanza vicino alla zona dell'assistenza, e quindi può permettere poi agli equipaggi di fare un primo approccio al percorso, scendere poi al parco assistenza che si trova allo stadio Ferrari, dove si possono fare questi piccoli aggiustaggi sulla vettura, ritornare a fare lo shakedown. I più presenti come 4 passaggi segnati questa mattina sono appunto Varetto, anche Bigi ha segnato 4 passaggi, però è un po' più lento rispetto a Varetto, paga 3 secondi e 9. Patrizia Sciascia, anche lei ha fatto 4 passaggi, si è migliorata mano a mano, e teniamo conto dell'aspetto, appunto dicevo prima, dell'unicum, il fatto che siccome anche lo shakedown sarà la prova speciale, più passaggi si fanno e meglio si affina quella che sarà la prestazione cronometrica di questa sera.
1: Una prima prova speciale corta, 2,37 km, che caratteristiche ha?
0: Ma allora, è una prova in generale un po' tutto il rally, poi la prova speciale di oggi, che è anche lo shakedown, la incarna, rispetto agli altri rally di zona, quindi le altre gare del campionato CRZ seconda zona, ha una media leggermente più bassa, quindi le gare del Basso Piemonte hanno medie vicino a oltre 90 km, vicino quasi al 100 di media. Questa gara, la gara della lanterna, ha una media intorno agli 87-88. La prova che stiamo vedendo in questo momento, che viene affrontata in versione shakedown, ha caratteristiche molto simili a quelle che sono le caratteristiche dell'intera gara. Ecco, anche questo è un vantaggio, perché molto spesso si tende a organizzare lo shakedown su una strada che molti piloti dicono non c'entra niente con quello che è il percorso di gara. No, in questo caso invece il percorso è estremamente attinente, tant'è che poi anche la prova, poi prova numero uno della gara.
1: E proprio per questo sarà anche molto interessante vedere poi nel parco assistenza che cosa accadrà, e quindi se ci saranno anche dei cambiamenti da parte del team e degli equipaggi per quanto riguarda la macchina.
0: Esatto, Silvia, confidiamo molto in Federico Marchi e sappiamo quanto il suo fiuto da segugio di parco assistenza sia attivo, e quindi sarà interessante capire magari anche qualche dettaglio in più sul setup, sulla scelta delle gomme, sulle pressioni. Ecco, su una prova speciale così corta si fa fatica sostanzialmente a far surriscaldare i pneumatici, comunque bisogna arrivare già abbastanza in temperatura. In 2,3 km non si va fuori temperatura, non si va chiaramente fuori pressione, quindi magari qualche dettaglio in più anche sul tipo di pressione. Abbiamo sentito prima da qualche commento, forse era proprio Giorgio Genovese, navigatore del nostro editore, che diceva: se vuoi dopo controllo a fine prova la pressione per vedere di quanti punti è salita rispetto allo start. Ecco, questi sono alcuni dettagli che magari cercheremo di raccontare insieme.
1: Tra poco assolutamente arriveremo infatti dai colleghi e poi anche a farvi vedere le postazioni di Primo Canale. Ci fermiamo solo un secondo.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Il concorso, le degustazioni, visite, lo street food. A Diano Castello da sabato 11 a domenica 12 luglio arriva il premio Vermentino. Istituito nel 1994 per far conoscere un vino e un territorio, quello di Diano Castello, una delle culle italiane del Vermentino. L'evento punta a promuovere le aziende produttrici. Fino a sabato 11 luglio Cadimare accoglie la Sagra del Re Muscolo e Regina Acciuga 2026. Specialità di mare, musica dal vivo e tradizioni liguri invadono il Borgo Marino dello Spezzino per uno degli appuntamenti estivi più amati della Riviera Ligure. Oggi e domani a Fezzano appuntamento con la terza edizione del Festival Artiglier. Nato nell'autunno del 2023, il festival si sviluppa tra i caruggi e le piazze del paese, con musica ed esibizioni, concerti dislocati in vari punti del borgo, con artisti e generi differenti, ma anche stand e cucine con prodotti tipici del territorio. 4 giorni di festa fino a domenica 12 luglio per la Sagra della Tira a Cairo Montenotte. La tira è un cibo tipico della zona, un panino cotto in forno impastato con la salsiccia. Appuntamento in Piazza della Vittoria per gustarlo agli stand gastronomici accompagnati dalla musica dal vivo. Con il Gospel Village, sabato 11 luglio, giochi, eventi, esperienze e talent di canto invadono il centro di Busalla. Una giornata per famiglie con street food, mercatini, gonfiabili per bambini, artisti di strada e un imperdibile Gospel Night finale. Cuore del Village sarà la centrale piazza Maciò che ospiterà l'area Expo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 42esimo rally della Lanterna, ben ritrovati e andiamo subito a vedere anche le postazioni dei nostri colleghi durante lo shakedown e saranno anche le postazioni ovviamente durante la prima prova speciale. Abbiamo la partenza. Sentiamo anche il suono dei motori. E
1: guarda quella, oh! Non l'hai rotto?
0: le altre postazioni poi sono dopo il dosso, perché appunto diciamo in questo shakedown, in questa prova speciale, poi nel pomeriggio ci sarà questo passaggio dove di logica le quattro ruote si staccano dall'asfalto.
2: Sì, tra l'altro quella zona è più o meno a metà prova, quindi dopo circa 1 chilometro si trova in una destra che scompone, dove giustamente, come dicevi Silvia, si tende a staccare i pneumatici dall'asfalto, quindi un passaggio tecnico molto importante. Abbiamo messo lì apposta una telecamera.
0: E primo canale si è superata questa volta perché abbiamo anche dei camera car, abbiamo intravisto prima la camera che riprende la coppia Rossi-Genovese pronta per un altro giro di shakedown. È in coda nell'attesa, la seguiremo ovviamente, seguiremo anche i commenti e soprattutto anche quella che io definisco sempre un po' la cantilena del navigatore.
2: Beh sì, in realtà un po' è una musica che è quella che traduce le informazioni prese durante le ricognizioni, quindi i passaggi, tre passaggi regolamentati per prendere confidenza con la strada. Il primo passaggio è il pilota detta le note al navigatore che le appunta sul suo quaderno, il secondo passaggio è il navigatore che legge le note al pilota e verifica con lui la correttezza delle informazioni prese, e intanto siamo in prova. Quindi è partito, credo sia proprio Maurizio.
0: Sentiamo.
3: Destra 3 più 7, 50. Destra 3 più gira lunga dopo, 30. Sinistra 4 secca vai, 50. Sinistra 3 meno secca. 3 meno secca, 30. Destra 3 più secca. E destra 3 più secca vai, diventa 5, 30. Sinistra 4 secca vai, e dosso sfiora, destra 5, 30. Sinistra 6 sfiora, dosso, e destra 5 meno corda, e alza, sinistra 3 più secca, e sinistra 3 gira, chiudila, va in, destra 3 più secca, lascia, vai vai, 100, tornante, destro 4 tieni. Sinistra 3 più gira, 50. Tornante sinistro 3 più. E tornante destro 3 tieni. E tornante sinistro 3, 50.

0: sinistra 6 e sinistra 3 più e destra 3 più secca 30, destra 3 diventa 4 vai vai 50, tornante destro 3 meno 30, uno 42 bang, bene.
1: Ecco, completa la speciale, sì. Maurizio Rossi, navigato da Giorgio Genovese, carina, molto bella secondo me questa occasione di seguire live una camera on board. Per loro questo era il quarto passaggio, fino adesso hanno avuto segnato il loro miglior tempo, che è il decimo tempo dello shakedown in 1:43.4, ma abbiamo sentito dalla voce di Giorgio che in questo passaggio siamo... a migliorare, quindi sono hanno migliorato anche quella che è la loro classifica generale, no, perché in realtà ha migliorato anche Bigi, quindi rimangono decimi nella classifica dello showdown. Allora, avete sentito un po' di Silvia, adesso ti stimolo, no? Abbiamo sentito un po' di vocaboli, esatto, sì. Allora, quando parlava Giorgio di secca, non è chiaramente riferito all'asfalto, ma è riferito al fatto che è una curva corta, quindi che dura molto poco. Una sinistra 3 secca è una curva che affronti diciamo tirando molto la corda, che quindi dura molto poco. Poi abbiamo sentito corda, che appunto è tenere la vettura in corda, quindi all'interno della curva stessa. Abbiamo sentito parecchie volte il diventa, cioè sono delle curve che hanno un raggio e che poi va a modificarsi, e quindi per esempio ho sentito una sinistra 3 che diventa 4, quindi che apre il suo raggio e diventa più veloce. E poi il classico tornante destro-sinistro. Maurizio usa un sistema, Maurizio Rossi usa un sistema che unisce l'informazione del tornante anche al tipo di tornante. Quindi ad esempio lui dice tornante destro 3 meno, quindi un tornante di un certo tipo che è magari più lento di un tornante destro 4. Ecco, queste sono alcune delle cose che abbiamo percepito da questa camera on board. Devo dire che il bello di tutto questo è proprio che si crea questa musica che dicevi, Silvia, quindi l'informazione che arriva nel casco, nell'interfono del pilota, che la traduce simultaneamente e crea veramente un mix che, laddove è efficace e vincente, crea poi il valore aggiunto alla prestazione dell'equipaggio.
2: Fondamentale la concentrazione, e parlavano anche prima della fiducia che ci deve essere tra i team.
1: Assolutamente, la fiducia si consolida chiaramente nel tempo. All'inizio non è facile, perché magari alla prima gara, come è successo, ci raccontava prima in diretta proprio Paolo Zanini, alla sua prima gara col suo pilota, si tende a cercare di trovare questi meccanismi che creano questa chimica, una vera e propria chimica tra le due persone dell'equipaggio, e poi invece col tempo, nel caso specifico di Maurizio Rossi e Giorgio Genovese, corrono da tanto tempo insieme, benché Giorgio sia molto giovane, però ha anche tanta esperienza, quindi diventa molto più semplice per loro. Devo dire che poi su una prova così corta, ripetuta più volte, entra in gioco anche questa inerzia un po' della memoria, che è un grande rischio. Adesso su una prova corta così no, ma i bravi piloti e i bravi navigatori lavorano continuamente a nota, non cercando di ricordare magari qualcosa che potrebbe porli tra l'inganno e quindi magari farli uscire di strada.
2: E a seguito delle tue spiegazioni sui termini che vengono utilizzati dal navigatore, andiamo a rivedere anche il secondo camera car, quindi adesso cercando anche di interpretarlo meglio.
3: Il ruolo del navigatore, controlla anche il finestrino.
0: Con 80 sinistra 4 corda, 5, 4, 3, 2, 1, andiamo, 80 sinistra 4 corda, 30, destra 4 meno corda secca, 30, sinistra 3 più secca, 50, destra 3 più gira lunga dopo, 30, sinistra 4 secca vai, 4 secca vai, 50, sinistra 3 meno secca, 30, destra 3 più secca, e destra 3 più secca diventa 5, 30, sinistra 4 secca vai, e dosso sfiora, destra 5, 30, sinistra 6 sfiora, dosso, e destra 5 meno corda, alza, e sinistra 3 più secca, 3 più secca, e sinistra 3 gira, chiudila, va in, destra 3 più secca lascia, vai vai, 100,

0: tornante destro 4, tieni, e sinistra 3 più gira 50, tornante sinistro 3 più e tornante destro 3 tieni e tornante sinistro 3, 50, sinistra 6 e sinistra 3 più e destra 3 più secca 30, destra 3 diventa 4, vai vai 50, tornante destro 3 meno back 1.43, la gomma ora un po'...
1: 1.43?
0: Sì.
1: Vedi?
0: Andando, cioè, sembravamo fermi, eh? Cioè, nel senso... Però il tempo è uscito, perché ora sì, le note ci funzionano.
2: Abbiamo visto il camera car e ci colleghiamo direttamente anche con loro durante il trasferimento, con la coppia Rossi-Genovese.
3: Ciao Silvia, ciao a tutti.
2: Buongiorno,
3: ciao,
2: Maurizio.
3: Abbiamo finito questo shake. All'inizio abbiamo provato alcune cose sulla macchina che non conoscevo ancora bene, però devo dire che siamo arrivati a un tempo che ci fa piacere, il 42 più o meno, ed è un tempo sempre comunque con margini di grande sicurezza, perché uno dei grandi problemi degli shakedown e poi anche delle prime prove speciali corte è il rischio che se tu vai a esagerare magari vai a toccare la macchina e poi ti rovini tutta la gara. Quindi io ho sempre avuto un grande rispetto delle prove corte e iniziali, perché ci tengo a fare tutta la gara. Poi tra l'altro devo fare anche il cameraman per voi, quindi non posso permettermi grandi distrazioni.
2: Assolutamente, Maurizio.
4: Maurizio, sono Dario, una domanda. Ciao, tecnica, a livello di pressioni gomme, fa molto caldo immagino, avete lavorato anche su quello o solo piccoli affinamenti sul setup, su click, su ammortizzatori questa mattina?
3: No, guarda, come tu proprio sei bravo a saperlo, abbiamo lavorato molto sul discorso delle pressioni, nel senso che noi siamo entrati in questa prova così breve con delle gomme un po' più morbide, cioè la Michelin ha adesso le 32, poi ci sono le 21 e le 11. Noi siamo entrati con le 21, che è una gomma che non si userà in questo weekend, ma in una prova così breve ho la paura di non riuscirla a scaldare, devi entrare con la gomma morbida e abbiamo azzeccato, solo che al primo passaggio abbiamo sentito subito che la macchina partiva un po' troppo, quindi abbiamo dovuto essere partiti con le pressioni un pochino più basse. In effetti man mano il risultato è diventato migliore, adesso la macchina ha un setup direi perfetto.
4: Quindi a questo punto, Maurizio, scusa, mantieni questo setup e quindi le 21 anche immagino per la prova di questa sera?
3: Ma sì, assolutamente, anche perché come tu sai Dario, se per caso tu scaldi le gomme nel trasferimento, per quanto sia possibile scaldarle, arrivi a inizio prova, per caso c'è un minimo ritardo, se entri con le 32, oggi sono le gomme più dure della Michelin, come la 5 della Pirelli, il rischio è che vai sotto temperatura e la temperatura giusta ce l'hai a fine prova, dopo 2 chilometri. Quindi secondo me è molto più tranquillo entrare con una gomma più morbida, peraltro non è una prova che mette molto sotto sforzo la gomma, perché c'è del veloce, l'asfalto non è ruvidissimo, quindi tu la puoi fare tranquillamente con la 21, come secondo me con la 7 delle Pirelli, arrivi a fine prova, comunque noi siamo usciti a 2-1, ti dico, quindi temperatura perfetta, pressione perfetta della gomma.
4: Perfetto Maurizio, ultima domanda, poi ti lasciamo al tuo trasferimento verso il parco assistenza. Volevo chiederti se fai ancora altri giri allo shakedown o completi quali operazioni, e la seconda cosa è, rispetto anche per i nostri telespettatori, rispetto al resto della gara, lo shakedown è attinente oppure domani sarà comunque ci saranno condizioni diverse, a parte la lunghezza delle prove, parlo di asfalto, di tipologia di curve?
3: No, allora, la prima domanda che mi hai fatto, se smetto, se finisco ora, per forza, perché ho fatto un quarto passaggio, quindi sono consentiti 4 passaggi, quindi adesso dobbiamo ritornare a casa.

per forza in assistenza. La prova non è secondo me molto attinente con la gara, perché c'è un misto veloce, l'asfalto un pochino più scivoloso di quello che troveremo in gara. Comunque ci sono alcune curve che si assimilano un pochino a qualche prova, tornanti sono tornantoni larghi, tant'è vero che ci fanno la maggior parte in seconda, solo l'ultimo l'abbiamo fatto in prima.

0: una mano, non so se l'avete visto, che riesce leggermente di traverso, ma conviene perché è molto stretto, quindi se no ho notato che la gomma anteriore quando ti va sotto sforzo comunque se no ti porta, ti dà molto sotto sterzo, quindi conviene assolutamente farlo con un po' di freno a mano. Quindi tra l'altro poi se volete far vedere agli ascoltatori anche mentre parlate di altro, però com'è un trasferimento, cioè quando finisce lo shakedown, visto che vogliamo anche spiegare un pochino com'è il mondo dei rally, quando finisce lo shakedown, che è una prova di velocità, si ritorna verso l'assistenza, le strade sono aperte al traffico, quindi si va pianissimo come si deve andare per strada, tanto abbiamo poi da divertirci domani su 60-70 km di prove di velocità, quindi forte, bisogna andare lì e non a strada aperta, mai.
1: E noi siamo qui per seguirvi anche durante il trasferimento, infatti abbiamo visto alcune immagini, commentato anche prima io e Dario alcune azioni che vengono compiute nei momenti appunto con un pochino più di leggerezza. E leggerezza ovviamente nelle azioni all'interno della vettura, non alla guida, quello mai, ci sono le regole molto ferree che sono quelle del codice della strada ovviamente che valgono per i trasferimenti. Abbiamo poi delle novità da quanto riguarda lo shakedown, stiamo cercando di capire che perché potrebbe esserci una macchina finita al di fuori del circuito stradale, stiamo appunto cercando di avere le informazioni e intanto continuiamo a vedere anche dalle nostre telecamere quello che accade. Tra l'altro è anche una prova speciale che è stata disputata nel 2024 per la prima volta, quindi diciamo che è una delle prove più recenti all'interno del Rally della Lanterna, che appunto si è aggiunta quando il rally è rientrato anche a far parte della città.
2: Sì, tra l'altro Maurizio, altra domanda un po' così, sempre per chi è un po' più neofita del mondo dei rally, fa tanto caldo in macchina visto che fuori le temperature sono elevate? Immagino che in macchina faccia ancora più caldo, vedo che Giorgio ogni tanto tocca le bocchette di immissione dell'aria dall'air top.
0: Allora, Giorgio si è anche tolto la parte superiore della tuta, che chiariamolo anche per i nostri ascoltatori, nei trasferimenti essendo non una prova di velocità, uno si può mettere anche in bermuda e maglietta se vuole. Io la tengo perché ho qualche anno più di Giorgio, quindi non voglio prendere colpi di freddo, ma comunque anche perché poi sono in collegamento con voi e quindi insomma si sta meglio con la tuta. La temperatura in macchina siamo arrivati a 58 gradi più o meno, però ti dico la verità, cioè mentre corri io non ti so dire che cosa accada, ma non ci pensi proprio alla temperatura. Devi stare attento quando scendi dalla macchina. Io prima, dopo tre giri che ho fatto senza mai togliere il casco, anche nel trasferimento perché andavo a rifare la prova, sono sceso dalla macchina e ho avuto un attimo di sbandamento perché sono sceso troppo di corsa, quindi non senti il caldo, però poi il corpo invece ti dice un po' le cose con calma, ci si idrata molto, però ho avuto già 2 litri d'acqua, acqua e colate o vari prodotti per darti un pochino di sali che servono, ma per il resto sì, io sto sempre bene in macchina, anche a queste temperature non si sente assolutamente il caldo, io non lo sento molto, ti dico la verità.
2: Diciamo che il divertimento sopperisce, divertimento più adrenalina vincono contro il caldo e l'affaticamento. Magari domani un po' diverso sul Portello, soprattutto su Brugneto, con prove vicine ai 15 km, lì sarà anche da gestirsi un attimino anche a livello fisico, immagino, no Maurizio?
0: Sì, ma per dirti, abbiamo già fatto anche delle altre gare, una molto calda che era il grappolo in mezzo ai vigneti, anche lì in macchina ha superato anche 60 gradi in certi momenti, però se ti idrati veramente tanto, ma tanto, ce la fai. Ho visto che adesso in Francia addirittura hanno sospeso delle gare per le temperature troppo elevate, cosa che non avevo mai sentito, ti dico la verità.
2: Allora Maurizio, a questo punto, visto che tu sei comunque un concorrente e quindi ovviamente anche per dovere di partigiano tifiamo per te, ma puoi fare un piccolo pronostico, perché tutti parlano della lotta tra Varetto, Araldo, Araldo, Varetto, Aretto.

0: Maretto Araldo, con magari qualche intromissione di guastavino o di aragno. Hai un'idea? Ti sei già fatto un'idea su chi può essere candidato alla vittoria finale?
1: Allora, oggettivamente Maretto è lo strafavorito, l'ha dimostrato nelle altre gare che ha fatto, e anche oggi penso che abbia vinto la shakedown, ha fatto il miglior tempo, penso con più di un secondo sul secondo, non sbaglio, perché i tempi li avete voi.
0: Sì, esatto, sette decimi adesso, 37.0 contro 37.7 di Araldo.
1: Bene, quindi sono vicini, però sono anche solamente 2 chilometri e qualcosa, quindi Maretto è il favorito. Araldo pilota fortissimo, Guastavino conosce molto bene le prove. Io sono totalmente fuori, questo lo chiarisco per i nostri ascoltatori. Non è il 1990, non ho 33 anni e quindi sono contento di correre, già questa è una grande fortuna. Loro sono i favoriti sicuramente, poi ci sono 2 o 3 piloti appunto che si possono entrare. Poi sai, le gare sono sempre da fare e da chiudere, perché ci sono le tagli una cosa, tagli una curva, fuori, perdi un minuto, è difficile da recuperarlo. Quindi le gare fino in fondo sono tutte da giocare fino all'ultimo metro, perché può accadere sempre tutto. Quindi Maretto è il favorito, anzi, adesso è lui che deve vincere, perché è il favorito, veramente. Gli altri lo sfidano. Poi io dico, arriviamo fino al sesto, settimo posto, e per quanto ad esempio riguarda noi, diciamo che io dal settimo posto in poi più o meno cerco di inserirmi, se ci riesco, e se l'andatura non la trovo esagerata. Dopo la prima prova di speciale domani si capisce qual è il livello e il ritmo di questa gara. E sempre dopo la prima prova speciale, non dopo lo shakedown, neanche dopo una prima prova di 2 chilometri, che si può dire chi è che andrà veramente forte. Domani dopo il portello avremo già, mi rifai la stessa domanda e ti dico cosa ne pensi.
0: Comunque sfondo con te una porta aperta, è facile dirlo, però veramente onore a Primo Canale, perché stiamo commentando in live dalla voce del pilota che sta facendo un trasferimento, quella che sarà la gara che andremo a disputare, con delle immagini del trasferimento, tutte cose che veramente non esistono a livello internazionale, con lo spiegamento di forze che ho visto qua al ritorno dopo qualche anno qui in Primo Canale, le persone, la tecnologia che c'è dietro, veramente un grande sforzo, ma anche una grande realizzazione. Quindi anche grazie a te Maurizio per quello che hai saputo mettere in piedi e quello che concedi poi ai nostri amici telespettatori durante questo weekend.
1: Allora, innanzitutto domina la passione. Io dico che i rally a me hanno salvato la vita, perché 2 o 3 volte nella vita dove ho avuto momenti molto molto difficili e dove ho sofferto parecchio, correre in macchina è stata una cosa che mi ha veramente dato un'adrenalina, una voglia di stare bene, e quindi devo molto ai rally e cerco di ridare qualche cosa con questa produzione come quelle che abbiamo fatto in passato, anche per spiegare che cosa sia un rally, perché tanti pensano che parti a Piazza della Vittoria un pazzo in mezzo alle macchine, andando in mezzo alle macchine a fare chissà che cosa. Quindi spiegare che ci sono i trasferimenti, ci sono le prove di velocità e tutto, credo che sia un'educazione per tutto il pubblico estremamente importante. A te Dario non posso che ringraziarti per essere passato dal mondiale in Grecia, all'europeo a Roma, alla Coppa Italia con noi, perché abbiamo tra virgolette iniziato insieme a noi a fare questo lavoro di, diciamo, di commentatore. Sei finito a essere uno dei più importanti commentatori in assoluto a livello internazionale, questo non che può che riempirmi di gioia, quindi grazie davvero a te Dario per essere di nuovo con noi.
0: No, grazie a te Maurizio, ma poi mi hai messo a fianco Silvia, e quindi con Silvia è impossibile sbagliare.

0: Anzi, sono sempre a carpire nuovi segreti della televisione. Intanto, mentre parlavamo con te, Maurizio, abbiamo visto qualche immagine della vettura zero, perché c'è stata una piccola interruzione sullo shakedown. Adesso la prova è di nuovo allestita correttamente e sta per entrare la vettura zero, che è un'apripista che va a verificare durante lungo i 2,3 km che siano in essere tutte le prescrizioni di sicurezza, quindi le posizioni dei commissari, per dare poi di nuovo il via libera e far riprendere poi quello che è il normale svolgimento dello shakedown, che terminerà poi alle 15.
1: E tra poco quindi ritorniamo sullo shakedown. Ringrazio anch'io l'editore Maurizio Rossi per l'opportunità, ma anche proprio per la passione, perché è una passione assolutamente contagiosa. Ci fermiamo qualche secondo.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: E siamo rimasti appunto sullo shakedown con il passaggio della vettura a zero e quindi sta per ricominciare l'apertura dello shakedown alle vetture del secondo gruppo e abbiamo visto anche in coda delle 600.
1: Sì, 600, ce ne sono ben 12 in questa 42esima edizione del Rally della Lanterna, fanno parte di un campionato a stralcio che è stato inventato quest'anno dalla creatività e dall'energia di Alessandro Zambrosio, e è un trofeo che raccoglie la partecipazione a quattro gare. Al momento avete visto pochi minuti fa l'intervista in diretta a Gianni Anassarete, che è leader di questa speciale classifica. Le vetture 600 sono delle vetture incredibili, perché insomma nella mia all'epoca delle guerre puniche, quando correvo anche io con le ruote di pietra, ho avuto anche il piacere di correre un paio di gare con questo tipo di vettura. Se può sembrare una scatoletta, ma in realtà è una vera e propria macchina da corsa, va molto forte. Il rapporto peso potenza è la caratteristica principale di questa vettura, che ha circa 120-125 cavalli, ma pesa 1100 kg, pesa 730 kg, quindi potete immaginare quanto poi siano le sensazioni su questo tipo di vettura. Trazione anteriore, cambio sequenziale 6 marce, e ha raccolto l'entusiasmo di alcuni proprietari di questa vettura e altri che la noleggiano, e quindi è nato questo campionato che si chiama Due Regioni, perché appunto raccoglie un po' la partecipazione in due regioni. In realtà poi c'è anche il rally di rally che sconfina anche in Toscana, e quindi onore a chi ha voluto questo campionato. Devo dire che all'interno del campionato CRZ, quindi del campionato rally di zona, esistono poi una miriade di classifiche. Hai detto bene, Silvia, iniziando il discorso con la 600, ma poi c'è anche il campionato open.
0: Esattamente, sì, che è aperto alle vetture quattro ruote motrici, esclusa la Rally 2 come classe.
1: Esatto, anche in questo caso con una piccolissima iscrizione. Nel caso delle 600 è quasi simbolica, perché ci sono 150 euro di iscrizione per partecipare al trofeo. Poi si accede tra l'altro anche ad un montepremi finale, e vengono premiati poi i vincitori che non hanno hanno il beneficio di non pagare la tassa dello shakedown poi nelle tre gare successive, quindi direi anche un piccolo incentivo economico. E per quanto riguarda il trofeo open, fa parte all'interno sempre del campionato CRZ, quindi del campionato rally di zona, di un'altra classifica a parte, nella quale detto bene Silvia, corrono le vetture quattro ruote motrici e anche le vetture N5, che negli ultimi anni hanno iniziato a essere sempre un po' più presenti nei rally nazionali, con un'omologazione specifica italiana. Nel frattempo avete visto che si sta

0: stavano preparando gli equipaggi in questo momento. Immagino che all'inizio dello start, dello shutdown, ci sia una coda abbastanza lunga, perché è un po' che sono
1: lì. Esatto, Dario, ci torniamo poi tra poco, ma adesso diamo la linea a Marassi, a Federico Marchi.
2: Sì, eccoci dal parco assistenza. Stanno arrivando alla spicciolata le vetture che sono state impegnate in questa prima parte di shakedown. Come dicevamo, c'è una finestra di 4 ore con una divisione dei numeri. Sentiamo proprio il rombo dei motori, alcune sono già rientrate ed altre invece stanno uscendo, come per esempio facevate poco fa accenno alle 600 con Gianni Anasserete e anche gli altri che sono usciti poco fa e saranno impegnati quindi nei prossimi minuti. Ma vediamo per esempio ora che sta arrivando proprio la vettura numero 10 con Maurizio Rossi e Giorgio Genovese, che hanno completato lo shakedown, quindi magari adesso andremo subito ad avvicinarli per sentire le impressioni, le sensazioni vissute in questo shakedown, questo momento di prova per affinare gli ultimi dettagli con il pilota e il navigatore, che prendono confidenza con la vettura, che per carità è preparata già con largo anticipo, ma è comunque un momento importante. Vediamo Maurizio Rossi che sta scendendo in questo istante dalla vettura, la loro è la numero 10, e abbiamo visto anche i tempi fissati nello shakedown, che non sono tempi che valgono per la classifica, ma che possono dare anche un'idea, anche se qualcuno magari a volte maschera un po' il tempo per tenere nascosta il proprio stato di forma personale e della vettura. Ecco, aspettiamo che scendano, si stanno confrontando anche con altri piloti, altri navigatori, per avere le sensazioni vissute e scambiarsi magari qualche impressione. E il caldo si fa sentire, oggi si fa sentire il caldo in macchina anche all'esterno, insomma ha fatto la doccia Maurizio Rossi, e però questo insomma è anche momento di fascino. Maurizio, ti disturbiamo subito, appena rientrato al parco assistenza, per sapere le impressioni, le sensazioni vissute in questo shakedown.
3: Allora, tante cose le ho già raccontate in diretta dalla macchina, comunque è uno shakedown molto bello e io non l'ho mai fatto, perché ai miei tempi, quando correvo in lanterna, ma lo corro scorso fino al 22, però questa prova non c'era. Quindi infatti mi sono trovato, perché quando hai fatto una prova speciale già in gara, in velocità, è molto diverso andare a prendere le note andando piano e poi trovarti lì dentro che invece vai forte. Quindi i primi due giri era un po'... diciamo non mi trovavo, non sapevo esattamente dove ero. Terzo giro iniziavo ad andare meglio, anche perché abbiamo fatto bene, meglio le pressioni delle gomme. Comunque l'ho raccontato prima, alla fine diciamo che abbiamo fatto un tempo che ci soddisfa.
2: È uno shakedown, ma l'adrenalina sale sempre.
3: No, sale ancora di più perché è il primo momento in cui sali in macchina dei due giorni, quindi indubbiamente ti riabitui un po' a dei movimenti, ai meccanismi, cambio, frena mano. Sono macchine particolari, si frena col sinistro, non col destro, quindi hai l'acceleratore sul destro, il sinistro sul freno sempre, e la frizione la usi solamente per la partenza, dopodiché non la usi mai per cambiare.
2: Oggi si fa sul serio?
3: Beh sì, stasera diciamo che è una prova che bisogna stare attenti, perché sono prove corte, che si rischia di fare dei danni e bruciarsi poi la gara il giorno dopo. Io sono sempre molto attento nelle prove corte, come quelle di questa sera, come tante prove anche a Rally di Roma. È capitato purtroppo che è una prova al Colosseo con tutti i mezzi, i New Jersey e tutto, che c'è chi ha picchiato e ha distrutto magari il posteriore della macchina e non è potuto partire poi il giorno dopo per tutta la gara. Quindi insomma bisogna stare molto, molto attenti, perché comunque sono prove insidiose, l'asfalto non è ruvido come quello delle prove speciali, quindi secondo me è una prova che bisogna prendere, anche se corta, con grandissima attenzione.
2: La seguiremo in diretta con grande attenzione, a più tardi.
3: Grazie a te, grazie al mio navigatore Giorgio Genovese, e grazie a tutti quelli che stanno lavorando per dare questa grande diretta del Rally della Lanterna.
2: E allora stiamo entrando nel vivo, insomma, lo shakedown è in corso, le vetture con i numeri bassi hanno già concluso questo loro momento molto importante, come abbiamo sentito poco fa da Maurizio Rossi, e oggi si inizia a fare sul serio con questa prima prova speciale. Abbiamo già sentito un'analisi, una prova speciale molto particolare, corta, perché non è poi la lunghezza che dà la difficoltà, bisogna stare molto molto attenti, quindi grande grande concentrazione. Linea allo studio.
1: Federico, torneremo sicuramente presto da te per sentire altre considerazioni dagli

0: equipaggi che rientrano nel parco assistenza. E intanto torniamo anche sullo shakedown. Abbiamo saputo che c'è stata una vettura che è uscita di strada, motivo appunto della vettura zero che poi ha ripercorso e ha ridato il via allo shakedown.
1: Sì, sono ripartite le vetture, quindi prova in sicurezza. Esiste un protocollo ben definito che regolamenta tutte le gare su strada e in particolar modo il mondo rally, quindi una vettura apripista prima di ogni speciale che è che precede di oltre un'ora il primo concorrente, che è la vettura del DAP, cioè del delegato allestimento percorso, che controlla che tutte le postazioni siano in essere. Mediamente ci sono postazioni di circa 500 metri, delle volte un po' di meno, delle volte un po' di più. Poi passa quello che viene definito il SUP, quindi il supervisore, che è un uomo di federazione che dà il suo punto di vista e l'ok, e da lì partono poi le vetture 000, 00 e la vettura 0 che avete visto prima, che è l'ultima vettura che precede poi il primo concorrente in prova speciale. In prova speciale, nelle gare del CRZ, quindi campionato rally di zona, si parte a un minuto di distanza da ciascuna vettura, ed è quello che avviene anche allo shakedown. Devo dire che in deroga qualche volta, per ragioni di troppa affluenza o magari una coda eccessiva allo start, è capitato anche di concedere allo shakedown partenze ogni 30 secondi, ma non credo che sia il caso questo.
0: E quindi osserviamo appunto la partenza, diamo veramente anche il suono ai motori. Ascoltiamo proprio quello che accade in questo momento.

0: Una partenza non buona di questa Peugeot, sarebbe carino adesso, non so se tecnicamente è possibile, magari riuscire ad avvicinarsi anche proprio a fianco alla vettura, a fianco di dove si trova il commissario e il cronometrista che poi dà via libera, per vedere anche qualche movimento all'interno dell'abitacolo. Intanto qui invece siamo sulla telecamera che si trova appunto sul dossetto nella destra, quasi a metà prova, e c'è una procedura anche all'interno della vettura ben precisa, normalmente il navigatore scandisce i 30 secondi, poi 15, poi 10, e ad ogni passaggio temporale corrisponde un'azione fatta dal pilota che si prepara, innesca la strategia di partenza ove è presente, sulle vetture Rally 2 c'è, dopodiché mette la prima marcia, scherza la frizione e si parte al minuto primo. Quindi in realtà la fotocellula, che adesso voi non vedete ma che c'è ed è, si trova a circa 30 cm dall'asse anteriore della vettura, serve solo per identificare un'eventuale falsa partenza. Quindi si parte al minuto primo e l'arrivo invece della speciale, quindi dopo 2,3 km, è preso dalla fotocellula. La differenza tra l'orario di ingresso della prova, ipotizzo 13:21:00, e la fine della prova 13:22:37.3 fa scaturire il tempo della prova speciale. Quindi abbiamo spiegato anche un pochettino come funziona, diciamo, il sistema di cronometraggio, che poi è quello che fa la classifica in una gara di rally.
1: E a proposito di classifica, tra poco guarderemo i tempi aggiornati, ci fermiamo e ritorniamo tra qualche minuto.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: La lanterna Shakedown, ritorniamo appunto a vedere le partenze e quello che accade. Abbiamo anche un po' di immagini di contenuto perché primo canale production con motori ovviamente e ovunque. Intanto vediamo lo Shakedown delle 600.
1: Sì, alla partenza una vettura che fa parte del trofeo 600, dalle 13 alle 15 era previsto, diciamo, l'autorizzazione per lo Shakedown anche a le vetture con i numeri un po' più alti, quindi intorno dal 40 in su. Questo perché? Per cercare di creare meno traffico sulla speciale stessa, non sulla speciale, sul tratto cronometrato, ma in generale all'incoronamento, quindi allo start. Quindi le prime 40 vetture è stata concesso la prima finestra di 2 ore e alle seconde 40 vetture, dal 40 all'80 al 90, perché nei rally il numero 70 non c'è per una questione radiofonica che poi vi spiegherò, viene concessa la seconda finestra. Poi in realtà c'è qualcuno che ha fatto un po' così un bettino, perché abbiamo visto qualche numero alto che ha partecipato anche alla prima fase, ma nulla di grave. E l'altra limitazione, come ha sottolineato bene prima Maurizio Rossi, la limitazione del numero dei passaggi allo Shakedown in ragione di 4, quindi non si può transitare su questa prova per più di 4 volte. Quindi cosa succede adesso? Che la classifica, diciamo, dello Shakedown per la parte alta, quindi con le vetture più performanti, parlo dell'RD2 e dell'RD3, difficilmente si muoverà. Viceversa invece andranno a segnarsi i tempi delle vetture di cilindrata un pochettino più piccola e quindi sarà interessante anche monitorare questo da questo punto di vista. Per il momento diciamo che la leadership dello Shakedown in valore assoluto viene mantenuta da Varetto Bianco con la loro Skoda Fabia Rally 2 in 1.37.0. La prova speciale a questo punto segna una media di vicina ai 90 km all'ora, 89.
0: E intanto diamo anche un po' quello che sarà il programma della giornata. Fino alle 15 appunto è possibile lo Shakedown, poi le macchine tornano nel parco assistenza e poi c'è il controllo orario della prima vettura che dovrà partire appunto dalla zona di Marassi alle 17.30 per raggiungere la prova speciale.
1: Sì, tra l'altro il percorso è già stato accennato in precedenza, ma lo ricordiamo, prevede una totalità di 67 km di prove speciali per un numero totale di prove speciali pari a 7, che è anche il numero massimo consentito per la categoria, la categorizzazione di questi eventi CRZ. Poi evidentemente ci sono dei trasferimenti che nel caso specifico di questa gara sono alti ma non altissimi, nel senso che talvolta capita di dover affrontare lunghi trasferimenti che uniscono una prova all'altra. In questo caso è tutto abbastanza concentrato, sono circa 10 i chilometri che uniranno la speciale numero 2 alla numero 3 e circa 25 tra la 3 e la 4, e poi si ritorna ogni volta al parco assistenza in zona Marassi.
0: E questa è anche proprio la bellezza dei rally, che ti portano proprio all'interno dei territori. In questo caso poi in queste due giornate avremo delle immagini spettacolari dei panorami dell'entroterra genovese.
1: Sì, sempre bello. Tra l'altro c'è anche un'altra piccola incognita, così lancio un tema che è sempre molto caro poi agli equipaggi, che è quello relativo al meteo, perché allora è estate, fa molto caldo, però alcune previsioni davano per metà della giornata di domani in arrivo una piccolissima perturbazione con anche un piccolo rischio pioggia, e qui è partita un po' quella che in gergo viene chiamata la macumba relativa al meteo, perché ricordo che le vetture partono dal parco assistenza, affrontano i trasferimenti per, parliamo di domani, la speciale numero 2, la speciale numero 3, la speciale numero 4, ritornano al parco assistenza e devono utilizzare evidentemente quello che hanno a bordo, quindi le gomme che hanno montato sulla vettura, la scorta o le due scorte per chi carica addirittura due scorte come pneumatico di riserva, chiamiamolo così, per scegliere la gomma ideale. Prima abbiamo sentito l'intervista di Maurizio Rossi parlare giustamente di una mescola morbida

0: per la prova di questa sera. Per quanto riguarda domani, tutti saranno evidentemente orientati su una mescola più dura per la lunghezza delle prove speciali e il caldo che ci sarà, però chiaro che l'incognita meteo è un'altra cosa che sulla quale è difficile governare, per cui poi laddove si presentasse uno scroscio, allora poi io e Silvia qua dallo studio magari saremo ad analizzare, chiedendo a Federico Marchi di essere ancora più investigatore privato e andare poi a controllare all'uscita parco assistenza qualche scelta magari spaiata di qualche avversario che scommette di più sulla pioggia.
1: Ecco Dario, parlando anche di asfalto, che cosa cambia nella posizione di partenza e quindi è meglio partire subito, dopo un po' alla fine?
0: Allora, nelle gare di asfalto e soprattutto nelle gare liguri che prevedono pochi tagli, diciamo che partire magari non per primo può essere anche un filo più vantaggioso, il percorso si pulisce un po', l'abbiamo visto questa mattina, no Silvia? Qualcuno si lamentava un po' del fatto che si scivolava un po' perché l'asfalto era un po' polveroso, dopodiché si è un po' pulito e si è anche gommato, quindi diciamo che partire non necessariamente per primi può essere anche un filo vantaggioso. Sul secondo passaggio, laddove appunto ci sono quei piccoli, quelle rare zone in cui si può tagliare, quindi agganciarsi all'interno della corda e quindi sporcare la strada, prima si parte, prima si passa e meglio è. Ovviamente l'ordine di partenza fatto, verrà pubblicato alle 15 oggi, è quello definitivo sia per la giornata di oggi sia per la giornata di domani, a prescindere da quella che sarà la classifica della prova speciale di oggi. Quindi per primo partirà sempre il numero uno. E poi, se vogliamo, possiamo anche lanciare un altro tema, che è quello legato ai ricognitori, cioè a questo equipaggio di estrema fiducia. Il ricognitore è un po' come il commercialista per un'azienda, no? Nel senso, ci si affida anima e corpo perché transita prima dei concorrenti, quindi prima della chiusura della strada, e dà le ultime informazioni all'equipaggio utilizzando una copia delle note che hanno redatto gli equipaggi in gara. Ecco, anche in questo caso nel 2026 si è aperta un'opportunità nuova, perché questa figura in passato era consentita esclusivamente nel campionato del mondo rally. In realtà esisteva, non era, viveva una zona grigia. Ecco, da quest'anno la federazione, secondo me in maniera molto giusta, ha pensato di inquadrare questo tipo di equipaggio che ha delle finestre temporali entro le quali può transitare sulla prova, soprattutto tra un passaggio e l'altro, quindi verificare quanto può essersi modificata e dare le informazioni via telefono di solito, o anche fisicamente consegnando poi copia delle note magari al parco assistenza, all'equipaggio per il quale lavora. Ultima cosa, e poi ti rilancio la palla, Silvia, magari per affrontare un altro tema, è proprio il tipo di disciplina che si deve utilizzare sia durante le ricognizioni che anche da parte dei ricognitori stessi. Da quest'anno è obbligatorio praticamente in tutto il territorio italiano l'utilizzo di un sistema di trace che dà la possibilità di tracciare velocità istantanea di tutti i veicoli, sia per le vetture che sono in gara, ma anche per i ricognitori. Vi faccio un esempio banale, ma le ricognizioni, quelle che si sono svolte nella giornata di ieri, che prevedevano tre passaggi per ogni prova, potevano essere affrontate a una velocità massima di 70 km all'ora. Ecco, questo sistema che sulla vettura raccoglie tutti i dati che vengono poi scaricati, e laddove venga oltrepassata questa velocità scattano delle sanzioni.
1: E approfondiremo dopo la pubblicità, tornando anche con la classifica aggiornata e i nuovi tempi.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Dario, stavi parlando del tracking, del sistema appunto di tracciamento posto sulle vetture, che è un sistema anche di comunicazione simultanea, quindi tutti gli equipaggi ricevono tutti nello stesso momento ovviamente eventuali segnalazioni.
1: Sì, direi un aspetto estremamente importante, sempre di più in questi ultimi anni i rally sono andati in direzione sicurezza, quindi ricordiamo che affrontiamo delle speciali su strade tortuose con alberi, guardrail, fossi, quindi è estremamente importante, al di là di quello che può essere l'intervento che poi avviene in tempo reale da parte dei commissari di percorso, monitorare da direzione gara anche quello che è l'andamento globale. Allora, questo sistema è stato affinato negli ultimi anni e ha ancora piccoli margini, come, logico che sia, di miglioramento, ma permette di vedere in tempo reale la velocità e soprattutto anche in caso di incidente il tipo di impatto che c'è stato, quindi quanti G. Quanta forza G è stata sprigionata all'interno della vettura e poi prevede un'interazione continua con l'equipaggio. Quindi esiste proprio un vero e proprio protocollo. Addirittura da quest'anno la licenza federale che tutti gli anni viene concessa per chi non l'ha mai fatta con un esame preventivo e poi con un rinnovo a livello protocollo, prevede addirittura un esame per gli equipaggi che devono sostenere un test per dimostrare di aver capito esattamente come funziona questa cosa, estremamente importante. In caso di incidente, facciamo un esempio banale, un piccolo incidente che è successo qualche minuto fa durante lo shakedown, parte un allarme in direzione gara perché la vettura è ferma e ha sprigionato un tot di G. A questo punto l'equipaggio ha il dovere di confermare che la vettura, intanto che l'equipaggio sta bene, quindi dare un ok, e poi segnalare laddove la vettura possa creare intralcio alle vetture che arrivano sul luogo dell'incidente. E da lì parte un protocollo vero e proprio gestito dalla direzione gara che prevede la sospensione della prova, come abbiamo visto qualche minuto fa, l'intervento dei commissari, oppure semplicemente l'informare allo start che magari al chilometro X c'è una vettura che non intralcia il percorso e che viene segnalata da un triangolo, il classico triangolo, quello che normalmente abbiamo sulle

0: nostre vetture, che deve essere posto in precedenza del luogo da parte dell'equipaggio stesso, il quale equipaggio a sua volta deve mostrare all'interno del roadbook di cui avete parlato prima ampiamente, c'è una pagina con un bel ok verde, e deve segnalare che l'equipaggio è ok ai concorrenti che procedono sulla speciale stessa.
1: E parlando di sicurezza, ovviamente non si può non citare lo slogan "segui il rally sempre dalla parte giusta", perché sicurezza ovviamente c'è anche per chi vuole assistere, ci sono delle regole precise da seguire, cose da non fare mai e invece cose da fare sempre. E tra questo da fare sempre, parlando anche di territorio, di bellezza del territorio, c'è anche quello di rispettare l'ambiente e quindi proprio avere cura anche del luogo in cui ti trovi, ovviamente in più a tutti i vari punti di informazione, appunto sempre in posti sopraelevati, sempre in alto, riparati dagli alberi, quindi c'è tutta una linea guida per chi vuole assistere da vicino ai rally.
0: Ma hai detto una cosa estremamente importante, Silvia, e invito tutti ad andare sulla pagina del Rally della Lanterna e a scaricarsi questo piccolo fascicolo, che poi sono poche paginette, nelle quali è espresso in maniera estremamente chiara dove non bisogna mettersi a vedere un rally. Tante volte noi pensiamo che quel posto che noi abbiamo battezzato per fare una bella foto possa essere un posto sicuro, ma voi dovete immaginare che molto spesso le reazioni delle vetture a causa di un cedimento meccanico o di un errore da parte dell'equipaggio portano la vettura stessa a cambiare completamente una traiettoria e a finire in un posto che noi immaginavamo potesse essere estremamente sicuro, e sicuro non è. Quindi evitare l'esterno delle curve, ovviamente, ma soprattutto cercare di stare un po' più alti sulla strada, ed è una cosa che poi invito come ultima raccomandazione, la più forte a fare, che è quella di seguire le istruzioni dei commissari di percorso, che sono lì apposta per fare in modo che la prova si svolga nel miglior modo possibile, nel modo più sicuro possibile. Sono tutti volontari e hanno un ingrato compito, che è quello di godersi poco lo spettacolo e lavorare molto affinché ci sia spettacolo per gli altri. Ecco, quindi quando vi invitano, se voi andrete questa sera o domani su una speciale, a spostarvi da un posto ad un altro, sappiate che non lo fanno con uno spirito, come dire, negazionista o di ostruzione, ma lo fanno per il vostro bene e per il bene della disciplina.
1: Assolutamente, queste sono le raccomandazioni. Ritornando alla sicurezza anche degli equipaggi, ci sono anche poi tutte le circolari del direttore di gara, e quindi vengono comunicati e inviati dei documenti a tutti per presa visione, che devono essere rispettati durante le giornate di rally.
0: Sì, Silvia, giustamente tu parli delle circolari informative, che sono un'estensione del regolamento. Allora, negli ultimi anni è cambiato un po' il modo di comunicare con gli equipaggi con l'avvento della tecnologia. Esiste un albo ufficiale di gara digitale che è su Sportiti, che permette in tempo reale di visualizzare, oltre ovviamente alle classifiche, ma soprattutto a quelle che sono le ultime informazioni, i bollettini, le circolari informative, che magari vanno a modificare in parte, ma accorciare una prova speciale oppure cambiare un orario. E tutto questo è uno dei compiti chiave del navigatore, che oltre a leggere le note in parco assistenza, in prova speciale, e gestire poi magari il tempo in parco assistenza che manca prima di completare i lavori e riprendere poi il trasferimento per le prove successive, deve anche dare un occhio di riguardo a questo. Nel frattempo, Silvia, stavo guardando che sono anche usciti un pochettino, visto che
1: esatto, si è aggiornata la classifica, non ci sono particolari variazioni ovviamente sui primi tempi, abbiamo appunto dei tempi che superano abbondantemente quelli appunto comunicati prima del primo gruppo. Abbiamo anche i tempi delle 600, il migliore di 2-2.
0: Sì, adesso addirittura è stata battuta questa soglia da ben due equipaggi, per cui al momento è Federico Feti, navigato da Jacopo Fabri, a segnare il miglior tempo con la 600 in 1:59.6. Il secondo tempo del trofeo 600 è per Giorgio Bronzini, navigato da Camilla Solis, che accusa un ritardo di 2 secondi e 2, quindi parecchio. Terzo tempo

0: per Giovaruscio Carignani, che sono distaccati di 2 secondi e 8, e il quarto, solo quarto tempo per il momento per Gianni Anassarete, navigato da Eleonora Gambino, e ricordo Anassarete leader della classifica del trofeo 600 dopo la prima gara, ma siamo soltanto alle schermaglie iniziali, chiaramente vale quanto abbiamo detto prima per gli altri equipaggi, è un primo passaggio, poi già credo che dal secondo inizieranno a limare i piloti delle 600 e poi la vera gara inizia questa sera.
1: Esattamente, infatti vediamo che al momento sono al secondo passaggio soltanto le vetture che avevano iniziato un pochino in anticipo rispetto a quello che era l'orario previsto per il secondo gruppo, quindi ovviamente seguiremo gli aggiornamenti delle classifiche per vedere anche come evolve, che cosa cambia appunto in un secondo giro.
0: Sì, tra l'altro un'altra nota particolare è che per chi vuole seguire in diretta quello che l'evoluzione della classifica, esiste il sito che state vedendo in questo momento in sovraimpressione, che è quello della Federazione Italiana Cronometristi, ma esiste anche un altro sito che va molto è molto in voga tra gli appassionati di rally, che è il sito EWRC, che è un sito pazzesco che carpisce tutte le classifiche di tutte le gare che si svolgono nel mondo.
1: Ritorniamo intanto a Marassi con Federico Marchi.
2: Sì, eccoci di nuovo insieme, siamo proprio davanti alla postazione della vettura pilotata da Jacopo Araldo. Come vedete è vuota perché, come si diceva prima in diretta, c'è stato un problema, una fuoriuscita di strada. Diciamo subito che non c'è stata alcuna conseguenza per il pilota e il navigatore, questa è la cosa più importante. Abbiamo cercato di ricostruire quanto accaduto per sapere soprattutto come sia la situazione. Al momento la vettura è fuori strada e non può essere recuperata fino al termine dello shakedown. Solo in quel momento si potrà capire l'entità dei danni, ma l'impressione è che sia per una prima analisi visiva sui danni sia anche sulla tempistica, poi in vista della partenza della prima prova speciale, Jacopo Araldo non possa prendere il via. Queste sono le previsioni, potremo essere più precisi in futuro, prossimamente, anche in relazione all'ottimo risultato che ha fatto registrare nello shakedown, che lo ha visto in seconda posizione, distanziato solo di 7 decimi. Quindi al momento la vettura è fuori strada, si potrà valutare l'entità dei danni solo al recupero, ma le impressioni sono quelle che Jacopo Araldo non possa prendere il via alla prima prova speciale. A voi.
1: Grazie Federico per questa informazione importante, per darci anche un po' il quadro di quello che era successo e di questo stop allo shakedown. La cosa principale ovviamente, la prima cosa, è che l'equipaggio stia bene, ma appunto dalle parole di Federico nulla di grave per quanto riguarda il pilota e il copilota.
0: Sì, ma in questo caso al di là chiaramente ci fa piacere che non ci siano conseguenze fisiche per l'equipaggio, ma in questo momento da sportivo la vedo, mi metto nei panni di Jacopo, cioè dell'equipaggio in generale. La cosa importante è pensare a recuperare la vettura in qualche modo per partire questa sera, e è chiaro che iniziamo subito con un primo colpo di scena sulla gara, perché uno dei candidati alla vittoria, tra l'altro in piena lotta anche per il campionato CRZ, quindi il campionato di zona, ha un problema. L'aveva forse proprio predetto, e adesso Maurizio Rossi la sa lunga, aveva detto quanto si possano essere insidiose, no? Le prove speciali corte, gli shakedown, ci sta, perché chiaramente è una delle cose che possono succedere, tanto più, come abbiamo detto, su uno shakedown che di fatto poi rappresenta anche una prova speciale che si fa in gara, quindi veramente vai a limare. E ci auguriamo per l'equipaggio in questione che possano riprendere la gara sicuramente, anche perché ci tolgono la possibilità di vedere uno dei contendenti per la vittoria, ci toglierebbe la possibilità di non vedere uno dei contendenti per la vittoria finale, però questo la dice lunga su quanto poi i motori, i rally in particolare,

0: possano offrire veramente dietro l'angolo qualche sorpresa, e bisogna sempre stare molto in agguato e cercare di ottimizzare, quindi massimo risultato col minimo sforzo e possibilmente col minimo danno.
1: E vedremo quindi quanto di quantificare appunto il danno, lo scopriremo dopo lo shutdown. Il primo canale sarà in diretta fino alle 15, vedremo se riusciremo ad avere l'informazione prima, se no invece poi alle 17, quando ritorneremo in diretta pronti ovviamente per seguire la prima prova speciale delle ore 18. E quindi il programma della diretta è sempre molto fitto, perché vi vogliamo proprio portare all'interno del rally e vivere con noi tantissimi le nostre postazioni, proprio per questo, per darvi proprio la possibilità di essere all'interno delle prove speciali.
0: All'interno delle prove speciali, e poi come vedete dallo studio, adesso poi probabilmente Silvia si avvicinerà a questa vettura che è qui su questo ponte e inizierà a smontare qualche particolare meccanico. Complimenti al primo canale per aver ideato questo splendido studio, realizzato soprattutto. E tornerei un secondo su un aspetto di cui si è accennato qualcosa già questa mattina, quindi 42esima edizione del Rally della Lanterna, che ha veramente una storia con tanti vincitori nella sua storia.
1: Dal 1980
0: contavamo prima, no Silvia? Perché poi c'è stato uno stop di quasi 10 anni, credo.
1: Esatto, dove la gara è stata spostata al di fuori, diciamo, dei circuiti cittadini, è ritornata poi in città dal 2024, e appunto quando è stata anche disputata per la prima volta questo tratto di strada, quello dello shakedown. Ne parliamo però tra poco, ci fermiamo qualche secondo.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: E parlavamo proprio della storia del Rally della Lanterna dal 1980 con la vittoria di Capone con la sua Fiat Ritmo 130.
1: Sì, Carlo Capone, che poi era ai tempi considerato un po' il pilota emergente a livello italiano, ma internazionale, e da lì in poi una serie infinita di vincitori, tra cui anche, dobbiamo annoverare, in un'edizione del 2011, se ricordo bene, Sébastien Ogier, campione del mondo, che era venuto qui a Genova per effettuare poi anche un po' di test in vista delle gare di asfalto del campionato del mondo. Ma ricordo, vabbè, Maurizio Rossi l'abbiamo detto,
0: La vittoria anche nel 1990.
1: 1990, e poi Piero Liatti, Fabrizio Tabaton,
0: E
1: Maurizio
0: appunto possiamo
1: Ferretti.
0: dire che le strade rally della Lanterna sono appunto delle prove, dei test, quindi chi si avvicina anche ad altri campionati del mondo rally comunque viene a testare le vetture anche proprio forse quel rapporto anche con i navigatori in un percorso che ti permette proprio una creazione anche dell'intensità del rapporto di fiducia e soprattutto appunto dei test che poi ti rendono più semplice forse provare e testare altri percorsi.
1: Ma assolutamente, ma a livello di strade, a livello di patria, osiamo dire, la Liguria rappresenta un po' uno dei cuori pulsanti della disciplina dei rally, Liguria, Basso Piemonte, Nord-Est, quindi la zona del Triveneto,

0: Poi devo dire anche in parte Centro Italia e poi anche il Meridione, ma comunque Liguria sicuramente ha dato il là un po' alla, alla disciplina. Sono sempre state strade molto belle, per tanti anni la Liguria, quindi Sanremo, ha ospitato una tappa del campionato del mondo, che poi per doveri anche un pochettino così di evoluzione del campionato del mondo si è spostata in, in Sardegna per parecchi anni sugli sterrati dei sardi. I percorsi di asfalto dell'entroterra ligure, che sia in zona Genova che sia nel, nell'estremo ponente, nel Savonese, sono tra i più belli in, in, in assoluto, e quindi estremamente tecnici, con pochi, con pochi, con poche possibilità di errore, molto guidati, molto tecnici e quindi estremamente affascinanti e selettivi.
1: E possiamo anche dire che il Rally della Lanterna è stata anche un po' una rampa di lancio per molti piloti, e quindi poi vi racconteremo magari anche delle storie, entreremo un pochino più nel dettaglio di quello che è successo negli anni 2000-2010, ad esempio Jay, che arrivò a Lanterna subito dopo aver vinto la sua prima gara mondiale nel Portogallo del 2010, e quindi in alcuni casi la rampa di lancio, in alcuni casi invece è proprio un proseguimento del percorso dopo traguardi comunque importanti.
0: Sì, poi dipende molto anche in quale calendario, diciamo, della stagione vieni collocato. Quindi abbiamo detto che nel 2024 il Rally della Lanterna ha rappresentato la finale del campionato rally di zona, quella che quest'anno invece verrà disputata per rotazione, avviene quasi tutti gli anni al Rally di Lucca nel mese di novembre, e in quell'occasione venivano, due anni fa è successo a Genova e verrà, questo accadrà quest'anno a Lucca, raccolti i vincitori di tutte le classifiche dei rally di zona. Ricordo così brevissimamente, senza annoiarvi troppo con numeri, ma sono 10 le zone nelle quali vengono organizzato questo tipo di manifestazioni, che nasce, che nascono con l'intento di far spendere un po' meno a piloti gentleman, appassionati, non professionisti, che vogliono cimentarsi in una classifica non solo legata ai piloti locali, ma poi estesa addirittura a livello nazionale. Quindi la nostra zona
1: è la zona 2.
0: È la zona 2, bravissima Silvia. Poi Silvia è molto più preparata di me. Io molte volte mi lanto, lei poi ogni tanto mi
1: bacchetta. Dario, eri andato così bene, adesso invece no, non diciamo cose non
0: vere. No, è vero.
1: Hai detto sempre la verità. E quello che possiamo dire appunto che nella zona 2 siamo alla quarta gara, questo sì, preceduta dai rally dei Vigneti Monferrini, rally Il Grappolo, rally Valle Ossolane. Un'altra curiosità che possiamo dare è che le prime due gare sono state vinte, i primi due rally, da Marco Varetto, che per ora ha segnato il miglior tempo anche dello Shakedown.
0: Bravissima Silvia. Sapete che poi tendenzialmente il miglior navigatore è una donna, no? Di solito, e non è a caso, quindi in questo caso io ho come navigatrice Silvia, che è preparatissima, non ha il quaderno delle note, sì, però ha memorizzato.
1: Devo
0: perfettamente
1: ancora imparare quello, ma infatti ci eravamo lasciati al precedente rally con la tua promessa, in realtà, che prima o poi dovrai mantenere per farmi diventare una copilota.
0: Mai dire mai. Tornando invece a quello che dicevi, sì, quindi la seconda zona è circoscritta alla regione Liguria e a quattro province del Basso Piemonte, e proprio per permettere ad equipaggi di non affrontare delle trasferte troppo lunghe. Alla fine della stagione i primi tre classificati di ogni zona della classifica assoluta, quindi si parla di 30 equipaggi, e i vincitori di ogni classe, quindi di ogni categoria per cilindrata, peso e potenza che viene a scaturire dalla classifica generale, parteciperanno, saranno invitati alla finale nazionale. In totale quindi, ripeto, i primi tre della classifica generale, che normalmente sono con vetture rally 2, poi tutti i vincitori delle varie classi, i primi tre della classifica under 25, i primi tre della classifica over 55, e chiaramente poi ça va sans dire anche i primi tre, le prime tre della classifica femminile di ogni zona. In circa saranno, Silvia, più o meno 70-80 equipaggi che

0: si sfideranno poi nella vera e propria finale, che darà una classifica del vincitore dei campionati di rally di zona, quindi il vincitore assoluto. Quindi avremo sostanzialmente la classifica di zona e poi una gran finale.
1: Parlavi anche della classifica degli over e degli under. Possiamo dire che al Rally della Lanterna abbiamo 16 over 55 e 8 under 25.
0: Ecco, quindi io dovessi correre sarei nell'over

0: un'età un pochettino avanzata, e questo si evince ancora di più nelle gare di zona dove la passione che scorre nelle vene dei concorrenti continua nel tempo. Molti sono proprietari di una vettura, altri invece la noleggiano così saltuariamente, ma di fatto, come ci ha raccontato prima Maurizio Rossi, quella che è la passione, quella rimane, e fai veramente fatica poi ad allontanarti, no? dal sedile, dal volante, dalla possibilità di fare una prova speciale, con l'adrenalina, una sensazione estremamente particolare che si prova, che è difficile da descrivere se non l'hai provata.
1: E parlando appunto di piloti, di età, di categorie, andiamo a dare anche qualche dettaglio, qualche curiosità sui primi della classifica. Quindi Varetto Marco, 36 anni, nel 25 e nel 24 ha corso con la percorsa Rally 4, prima con la Rally 5. Ovviamente io ringrazio sempre te, Dario, per queste preziose informazioni.
0: Sì, abbiamo stilato insieme, devo dire, con Silvia un pochettino un sommario e una piccola carta d'identità dei primi equipaggi, perché è anche importante, no? Poi magari per chi segue questo campionato, chi è appassionato, tutti i weekend segue sui campi di gara, conosce vita, morte e miracoli di ciascuno degli equipaggi. Per chi invece magari si segue per la prima volta, abbiamo appunto parlato di Varetto, che rappresenta un po' un talento assoluto, anche se ormai 36enne, però devo dire che pur avendo iniziato nel 2011 poi ha fatto un percorso molto vario. Nel 25 non ha corso l'area della lanterna, l'ha corso nel 24 con una Rally 4, quindi con una vettura decisamente meno performante. Aveva vinto però la classe, aveva fatto anche segnato il sedicesimo posto nella classifica assoluta. Un altro equipaggio di grido è quello di Araldo Araspi, un 44enne lui, praticamente dal 2018 ha sempre corso con Skoda. Ha fatto secondo sia ai Vigneti Monferrini sia al Grappolo, quindi è secondo poi nella classifica del CRZ di zona. E altro equipaggio diciamo di vertice è rappresentato da Francesco Aragni e Giancarlo Aguzzi, tra l'altro navigatrice espertissima, bravissima. Aragno ha 51 anni e ha quest'anno portato a casa soltanto un sesto posto al Rally di Castiglione Torinese, si è ritirato al Valtellina. Nel Rally della Lanterna nel 2025 però ha portato a casa un quinto posto assoluto, quindi pilota assolutamente da tenere sotto osservazione.
1: Guardavamo prima lo storico, diciamo, un po' del Rally della Lanterna, cosa è cambiato negli anni, cosa è successo negli anni, e quindi chiedo anche a te quelle modifiche principali ci sono state alle vetture.
0: È stata un'evoluzione continua dal punto di vista tecnologico legato alla vettura, ma anche dal punto di vista degli pneumatici. Quindi tutto questo ha portato un incremento delle prestazioni, soprattutto nella fase frenata, quindi freni estremamente sempre più efficienti rispetto a 10, 20, 30 anni fa, percorrenza curva, e lì probabilmente è l'area nella quale è stato fatto un grandissimo passo avanti, e poi ovviamente nella prestazione pura, quindi nella ripresa, insomma, delle ripartenze da curve estremamente lente. E questa cosa è trasversale, cioè è avvenuta a tutti i livelli, con le vetture Rally 1 che fanno parte del campionato del mondo e vivono una realtà un po' particolare. Ma parliamo delle vetture Rally 2, quelle, le 12 vetture di punta che partecipano al Rally della Lanterna, hanno avuto continue evoluzioni. Allora, abbiamo parlato di Skoda Fabia come la vettura più presente in questo scenario, in questa categoria, ma un avversario di Skoda nel campionato del mondo in questo momento con le vetture Rally 2 è Toyota, che ha una Yaris GR estremamente, estremamente competitiva, e quindi queste due vetture sono quelle più presenti e sono gli unici due marchi nelle vetture Rally 2. Tenete presente una cosa, vi do qualche dato un po' meno numerico ma magari più emotivo. Queste macchine, le macchine che vedrete oggi e domani dal numero 1 al numero 12, poi

0: sono molto bravi anche gli altri, ma le prime 12 vetture hanno prestazioni superiori alle vetture che correvano nel campionato del mondo nella massima categoria 7-8 anni fa. Cioè, prima dell'avvento delle WRC Plus, le vetture che correvano appunto 7-8 anni fa andavano più piano delle vetture che stanno guidando i vari Vareto, Aragno, Araldo, Federici e gli altri. Proprio perché c'è stata tanta evoluzione. E poi c'è l'aspetto pneumatici, anche lì per caso produttrici di pneumatici hanno continuato ad evolversi. Avete sentito prima Maurizio Rossi parlava di una mescola 21, una volta c'era la 20, la 21 è un'evoluzione della 20. Anche lì si cerca sempre di trovare il massimo grazie alla ricerca tecnologica, allo sviluppo, e quindi queste macchine vanno veramente forte.
1: E più insolita nei campionati italiani è anche la vettura utilizzata da un equipaggio francese con il pilota Cartier-Victor.
0: Sì, lì parliamo delle vetture N5, da qualche anno esiste un'omologazione che è nata in Italia e poi è stata anche esportata, che prevede sostanzialmente l'utilizzo di una meccanica standard e poi la creazione di una sorta di carrozzeria extra, categoria N5, molto molto interessante, perché sono vetture che vanno molto forte e costano abbastanza poco. E se vogliamo, l'idea che poi è nata da Dedo, De Dominicis, poi anche altri hanno cavalcato, è stata poi declinata anche in quella che è il disegno del campionato del mondo. Tenete presente che l'anno prossimo, nel 2027, ci sarà uno stravolgimento nel campionato del mondo rally. Le vetture Rally 1 attualmente presenti, macchine pazzesche, fantastiche, che però costano molto, tra l'altro nate nel 2021 con l'idea dell'ibrido che poi è stato abbandonato, moriranno e verranno sostituite dalle cosiddette WRC 27. Ecco, tenete presente che l'idea della WRC 27 prende un po' ad esempio proprio l'idea della vettura N5, quindi una gabbia intorno alla quale viene costruita poi una pelle di vettura.
1: Intanto continuiamo a vedere le immagini dello shakedown, cioè se ci sono vetture in partenza io farei sentire anche proprio il suono dei motori.

0: ritorniamo appunto proprio nella zona partenza, anzi rimaniamo lì proprio per farvi entrare appunto anche in quello che è il suono, perché immagino che poi gli appassionati vogliano sentire anche questo.
1: Avete sentito questa 600 che in poche centinaia di metri ha messo quattro marce, la dice lunga sulla prestazione che può scaturire. Vediamo il prossimo equipaggio.

0: Peugeot 206, chiaramente si tratta di vetture due ruote motrici, quindi avete sentito anche un po' questo effetto pattinamento, no? Che avviene con la sola trazione anteriore. E vediamo la prossima vettura. Tra l'altro qui ho la sensazione che si partano forse a 30 secondi uno dall'altro, perché il tempo, intanto qui siamo invece già in prova con la 600 che abbiamo apprezzato prima in partenza. Ed è un'altra 600 che fa parte di questo lotto di 12 vetture che se le daranno di santa ragione uno con l'altro, nel senso chiaramente sportivo del termine.
1: Il tempo migliore per le 600 è sempre 1.59.6, si è avvicinato Giarrusso con 1.59.8.
0: Vedo che sei anche attenta ai tempi, bravissima Silvia. Tra l'altro solo due decimi separano il primo e il secondo. Guardate questa Rover. Quindi c'è spazio un po' per tutti gli appassionati. È ovvio che non tutti possono permettersi, per abilità ma anche per magari portafoglio o aiuto di sponsor, il noleggio di una vettura Rally 2, ma qui è bello è lottare con i propri mezzi all'interno di ciascuna categoria.
1: C'è scritto, ma ovviamente lo ricordiamo, si tratta in questo momento dello

0: shake down. Li vogliamo però portare all'interno di quello che sarà anche poi la trasmissione del pomeriggio con la prova speciale, perché ovviamente le vetture saranno le protagoniste.
1: Altra 600 al via. Mentre qui torniamo sulla rover che abbiamo visto in partenza precedentemente, sì, hai detto bene, ecco. Dopo la partenza di questa 600, Giovarruscio segna 1.59.8 ed è l'unico equipaggio delle 600 a aver completato per il momento il secondo passaggio sullo shakedown, quindi io prevedo che ci sia più di un equipaggio che scenda sotto la soglia di 2 minuti. Vedrete che se la daranno non solo di santa ragione, ma sul filo dei decimi di secondo uno con l'altro.
0: Viene sfruttato anche per bene tutto il tempo a disposizione per lo shakedown.
1: Sì, chiaramente il limite, come dicevamo prima, è dettato da questo numero massimo di 4 passaggi per prova, ma diciamo che sono le 14:10 e non credo che potranno fare più di 2 o 3 passaggi massimo, perché poi il giro, la speciale è di 2,3 km, poi c'è un anello di circa 10 km che può riportare allo start della prova stessa senza passare, diciamo, dal parco assistenza. Diventa un po' più lunga se si va al parco assistenza, perché sono 10 km per andare al parco, 10 per ritornare al 7-8 per tornare allo start, e quindi poi il tempo è quel che è, considerato appunto che mancano 50 minuti. Credo che al massimo chi vuole potrà fare 2 passaggi da adesso.
0: E parlando di tempo, non si può parlare del controllo orario, che è ovviamente da rispettare la precisione appena, quindi penalità se non viene rispettato.
1: Sì, perché il rally in realtà è... Allora, la traduzione di rally, Silvia, è una cosa un po' strana, perché rally sta per raduno. In realtà qui di raduno c'è molto poco, nel senso che è un raduno di sportivi che fanno delle gare contro il cronometro. E il rally è rappresentato da una fila, immaginate una fila di salsicce legate una all'altra, dove il numero 1 è la prima salsiccia e il numero 90 è l'ultima. Sono distanziate una dall'altra da 1 minuto, e questa fila di salsicce si muove lungo un percorso che è rappresentato da trasferimenti. Quindi si parte da, in questo caso, da Marassi per andare questa sera alla prima prova speciale, Sant'Eusebio, e questo è un trasferimento. Tempo imposto per questo trasferimento è un tot che deve sempre essere contestualizzato con le norme del codice della strada,
0: e in questo caso è di 27 minuti.
1: Brava, bravissima, è di 27 minuti da percorrere in quanto, cioè 27 minuti per fare 7,8 km, quindi estremamente poco. Viene considerato anche il traffico che può esserci, soprattutto in quel momento della giornata.
0: Assolutamente, perché lo ricordiamo, nel trasferimento vale il codice della strada, quindi è tutto da rispettare,
1: a
0: come
1: tutti
0: una
1: gli
0: guida
1: effetti.
0: Normale
1: a tutti gli effetti. A tutti gli effetti. Dopodiché cosa succede? C'è una zona franca di 3 minuti, quindi l'equipaggio parte, il primo concorrente oggi parte alle 17:30, quindi dovrà presentarsi al controllo orario di inizio prova a Sant'Eusebio alle 17:57. Ha 27 minuti per farlo. Se arriva prima, deve fermarsi a un preavviso, un cartello giallo che precede la zona di controllo, dopodiché al partire del suo minuto potrà timbrare e quindi certificare. In questo caso, visto che il commercialista abbiamo detto che è il ricognitore, invece il cronometrista è il notaio, e cioè quella persona che certifica che l'equipaggio arriva al minuto corretto. A questo punto 3 minuti, che sono una zona franca, servono per portarci allo start della prova speciale. Casco in testa, allacciati, ANS, dispositivi di sicurezza. C'è un commissario tecnico che controlla che gli equipaggi siano ben allacciati, che tutto sia posto nella vettura. Dopodiché si parte. Ecco, parte la prova speciale, e in questo caso, Silvia, che hai davanti la tabella di distanze e tempi, sai che c'è 1 ora di tempo per poter completare la prova speciale e raggiungere il controllo orario successivo, che sarà Piazza della Vittoria, riordino, ingresso.
0: Esattamente,
1: riordino.
0: Alle ore 19 per la prima vettura.
1: Esatto, a questo punto cosa succede? Tra l'altro sarò lì più tardi, proprio per magari cogliere qualche impressione da parte degli equipaggi, anche per farvi vedere questa pratica simpatica davanti al notaio barra cronometrista. Viene certificato l'arrivo al riordino dell'equipaggio stesso, e via via

0: Così, quindi sostanzialmente prove speciali a tempo nelle quali si va molto forte e trasferimenti che uniscono questi tratti. Questo insieme inframmezzato da parco assistenza, in questo caso a Marassi, riordino, in questo caso in Piazza della Vittoria, che disegna quello che è lo sviluppo globale di un rally.
1: Dalla tua esperienza, Dario, in quei 3 minuti tra il controllo orario e prima della prova speciale della partenza e quello della partenza, che cosa accade tra il navigatore e il pilota?
0: Di tutto di più. Adesso poi quando finalmente tu farai la licenza e parteciperai, non so se ancora come pilota, come pilotessa o come navigatrice.
1: Navigatrice,
0: ok, ad un rally potrai viverlo sulla tua pelle. Ma allora innanzitutto ci deve essere un clima estremamente disteso, si affinano le ultime cose, per cui tendenzialmente il pilota ascolta magari le prime 4-5 curve che il navigatore gli anticipa, dice allora questa, intanto questa prova qua è quella. Adesso in un caso di una gara così corta non esiste un riassunto, ma potete immaginare che per esempio una gara di campionato del mondo percorsa per la prima volta si possa addirittura creare un piccolo riassunto di 2 righe, cioè questa è la prova speciale, quella che parte dalla casetta che poi c'ha l'inversione dopo 5 km, ti ricordi che durante le ricognizioni abbiamo incontrato un trattore, dico io delle cose a caso. Quindi in questi 3 minuti c'è questa fase, dopodiché mi è capitato che a 15 secondi dallo start il pilota mi dicesse se gli passava una bottiglietta da bere, una bottiglietta d'acqua per bere, e quindi devi fare magari anche quello, considerato il fatto che poi mancano pochi secondi. E dopodiché inizia quello che dicevo prima, questa procedura che ci porta allo start, quindi innescare la prima marcia, schiacciare la strategia di partenza sulle vetture che hanno a disposizione questa opportunità, e dopodiché si parte. Mediamente si cerca di, da un lato, caricarsi e dall'altro di sdrammatizzare quello che si andrà a fare, perché partiamo dal presupposto che siamo tutti lì per divertirci, e ai noi, perché per molti di noi non è stato un lavoro, la cosa principale è finire la giornata portando a casa un'esperienza positiva. Poi è chiaro che c'è la gara e lì bisogna andare il più forte che si può, e quindi magari a quel punto la giusta adrenalina può far fare la differenza, e poi chiaramente la bravura di pilota e di navigatore.
1: Torneremo poi anche da Federico Marchi e sarà interessante anche capire magari come si scelgono anche il pilota e il navigatore, quindi qual è l'abbinamento.
0: Ah, assolutamente, molte volte il caso fa sì che si creino degli equipaggi prestigiosi, forti, che creano un sodalizio importante e duraturo nel tempo. Altre volte capita invece che ci si va proprio un po' a cercare, nella mia appunto parliamo del paleozoico, ai miei tempi succedeva un po' quello, per cui se tu eri un bravo pilota magari lo conoscevi a qualche gara prima, sapevi che il suo navigatore poteva avere dei problemi a non continuare la stagione o una gara, e la stessa cosa avveniva al contrario, quindi ci si è un po', in gergo, annusava un pochettino, anche per una questione proprio di feeling personale, perché ricordiamoci che adesso in una gara come Lanterna vuol dire stare 3 giorni in macchina insieme, ma in una gara di campionato del mondo ci si passa una settimana più magari un giorno di test, quindi stare insieme 18 ore al giorno in una vettura con una persona con la quale si va d'accordo e con la quale c'è sintonia è fondamentale, è assolutamente fondamentale. Nella storia degli equipaggi ci sono stati pilota e navigatore bravissimi che in entrambi i ruoli, che a un certo punto hanno dovuto interrompere il loro sodalizio perché magari non esisteva una chimica che li portava magari a parlare anche di altro, no? E non soltanto di quella che era la prestazione. Quindi è veramente un aspetto interessante. Io poi, vabbè, da ex navigatore la vivo, l'ho vissuta proprio sulla mia pelle. Credo che sia estremamente importante intanto realizzare quella famosa chimica di cui parlavo prima, e poi soprattutto farlo per il piacere di farlo e non per il gusto soltanto di essere magari su una macchina da corsa, ecco.
1: Ritorniamo ora anche al parco assistenza con Federico Marchi.
2: Si stanno iniziando ad arrivare le vetture qui al parco assistenza, c'è stato un momento di pausa, invece adesso

0: stanno rientrando. È appena arrivata anche la vettura numero 31, Patetta Alocco. Ci inseriamo subito in diretta nel box perché sono appena rientrati. Eccoci, scusate, vi disturbiamo un attimo, siamo in diretta, vi abbiamo visti appena rientrare, com'è andata?
1: Bene, dai, abbiamo fatto qualche giro sullo shake, abbiamo cercato di capire un po' l'asfalto, perché è un po' scivoloso, perché fa anche molto molto caldo.
0: Ecco, parliamo proprio di questo perché è un aspetto tecnico particolare.
1: Sì, effettivamente quando fa troppo caldo la gomma scivola tanto. Quindi dobbiamo cercare di trovare il setup giusto per le temperature. Ecco.
0: Il clima, l'entusiasmo che si respira?
1: L'entusiasmo è tanto, il clima fa molto caldo, è dura.
0: Senti, adesso tocca loro.
1: Assolutamente.
0: Cosa fate? Intanto da studio dicono che mi devi proprio insegnare a come si cambia una gomma, ma questo la lasciando a parte. Com'è il lavoro di un meccanico tra un momento e l'altro? Per esempio, tra lo shake, adesso è la prima prova.
2: Adesso controlliamo un attimo tutta la bulloneria dell'auto, guardiamo un po' i giochi, tutto quanto, tutti i serraggi, i livelli. Poi facciamo la scelta col pilota per quanto riguarda le gomme.
0: Ecco, perché poi si gioca anche di strategia, ci deve essere anche feeling tra
2: ci sono i segreti il meccanico.
0: Infatti non li diciamo, però insomma è un momento importante, la strategia, il feeling, perché poi voi avete toccato con mano com'è l'asfalto, per esempio in questo caso, e dovete dare le indicazioni.
1: Sì, esatto, noi siamo diciamo in simbiosi con i meccanici, cerchiamo sempre di dare i nostri dati a loro e loro di conseguenza cercano di trovarci il setup migliore.
0: Perfetto, allora ringraziamo anche l'equipaggio per averci dato le sue impressioni. Io provo ad imparare come si cambia una gomma, nel frattempo linea allo studio.
3: Grazie Federico, allora poi ti chiederemo se riuscirai nell'impresa e intanto dare un'occhiata alle classifiche.
4: Sì, perché abbiamo parlato abbondantemente della classifica assoluta e anche della classifica delle 600, quindi abbiamo preso un po' i due estremi, ma è interessante anche guardare ad esempio la classifica delle vetture Rally 3, non fosse altro perché forse stimolato dalla voce suadente del nostro amico Paolo Zanini, che abbiamo visto in diretta prima, ma il miglior tempo allo shutdown per le vetture Rally 3 è stato segnato da Matteo Solis, appunto navigato da Paolo Zanini, in 1:44.5, quindi un tempo di assoluto rispetto, considerato che viene segnato da una forfiesta Rally 3. Solis in questo shakedown, ripetiamo, non fa classifica, però da morale, regola Roberto Benazzo, navigato da Giampaolo Francalanci. Allora, Roberto detto Bobo Benazzo pilota storico ligure, quando parlavamo delle guerre puniche, quindi di quando correvo io, ecco, correva già Bobo Benazzo, che ha trovato un po' una sua seconda giovinezza con le vetture RC3, e quindi molto bene da parte sua, quindi ottima la sua prestazione. E chiaramente, torniamo a dire, stiamo parlando esclusivamente di quello che era lo shakedown, però interessante questo aspetto. Per quanto riguarda invece le vetture Rally 4, Luca Formentera, navigato da Cristian Trivellato, è il più veloce tra le vetture Rally 4 in 1:53.3. La classifica qui viene data in ordine di numero, esatto, è Leonardo Neve, tra l'altro è un pilota estremamente promettente, navigato da Giorgia Lecca, è un pilota molto veloce, segna il miglior tempo allo shakedown, avendo fatto 4 passaggi sullo shakedown stesso, e per il momento regola appunto Luca Formentera, dando tra l'altro un bel distacco, oltre 3 secondi e mezzo al pilota che corre per la New Racing for Genova. Quindi lotta anche, come vedete, non soltanto tra le classi regine, ma all'interno delle singole classifiche per categoria.
3: E sarà poi interessante vedere anche che cosa accade ovviamente nella prova speciale che riprende il passaggio dello shakedown, ma che cosa accade anche nelle prove speciali della giornata di domani, che cambiano ovviamente per le caratteristiche. Prova speciale 1 è una prova corta, quindi è fondamentale non perdere la concentrazione per non perdere decimi preziosi. Si passa invece poi a dei classici, tra virgolette, delle prove di domani, le prime due, quindi quella del Portello e del Brugneto, appunto classici del rally

0: La lanterna, il portello è sicuramente spettacolare ovviamente come percorso, e c'è una strada, si va ovviamente su un percorso più lungo e quindi più di 13 chilometri con una prima parte di tornante iniziali in salita.
1: Sì, un itinerario estremamente variegato e da non dimenticare anche quella che magari può essere considerata meno, perché in quanto a lunghezza è la prova più corta, che è la prova del laccio, in realtà è da tenere presente che purtroppo, anzi fortunatamente, ogni metro di strada segna del tempo, e quindi anche una prova di 4 km può fare la differenza. Tra l'altro, Laccio rispetto a Portello e a Brugneto ha caratteristiche direi assolutamente diverse: strada molto più larga, con una media oraria più alta, tra l'altro questo passaggio sotto il ponte proprio di Laccio, con questa pseudo inversione creata intorno al pilone, no? della statale che passa sopra la speciale stessa. Quindi direi che domani sarà estremamente interessante seguire già il primo giro di prove, e poi complice magari il meteo che va a cambiare e comunque le regolazioni che andranno fatte dopo il primo giro di prove, quindi al parco assistenza di Marassi all'ora di pranzo, tutto d'un fiato il pomeriggio, sempre sul primo canale, per vedere chi sarà il vincitore del Rally della Lanterna classifica assoluta e i vincitori delle varie classi.
0: E nel mentre capiremo anche come cambia l'asfalto tra le prove. La prima è alle 9:40 domani mattina, e quindi potrebbe ancora avere delle conseguenze fondamentalmente della notte. Siamo nell'entroterra e quindi comunque in zone anche di boschi più coperte, quindi l'asfalto con il passaggio poi del sole potrebbe subire delle variazioni.
1: Sì, è vero, in passato è successo, adesso ritengo che probabilmente domani mattina forse il grip sarà meno diciamo efficace, non tanto per l'umidità quanto proprio per la temperatura dell'asfalto. Direi che di solito sì, nell'entroterra ligure, quando si inizia a salire un po', no, di altitudine, c'è la possibilità di questo umidino del bosco. Devo dire che con le temperature attuali la vedo difficile, però torniamo a dire, quindi invito anche i nostri telespettatori ad andare un po' a navigare sui vari siti, visto che siamo diventati tutti dei modelli, dei novelli Bernacca o Colonnello Baroni dei miei tempi, andare a investigare su quelle che possono essere le previsioni meteo di domani e gli eventuali calo anche delle temperature, non solo dell'aria ma anche dell'asfalto.
0: Sarà sempre il nostro marchio ovviamente ad aggiornarci su quello che accade poi nei vari team, e appunto parlando poi anche di queste prove, della bellezza anche del territorio, appunto anche per quanto riguarda il Brugneto si va a dare proprio una panoramica di quello che è l'entroterra della Liguria, e quindi proprio un volano anche per il territorio.
1: Ma assolutamente, tra l'altro negli ultimi giorni appunto Primo Canale ha promosso una serie di interviste fatte con gli amministratori locali dei piccoli paesi, delle piccole cittadine attraversate o comunque baciate dal percorso del rally della Lanterna. È un'occasione importante da non sottovalutare anche per le amministrazioni locali, perché comunque crea indotto. Era stata fatta un'analisi in passato anche abbastanza precisa su quello che è l'indotto che crea una manifestazione come questa, che non è soltanto banalmente 4 camere d'albergo oppure il 2 pizze che vengono mangiate la sera, ma è l'insieme di tutto questo, la visibilità del territorio stesso. Ricordo che poi ci sono i mezzi di assistenza, gli amici che ti vengono a vedere, e poi banalmente valori che innescano un'economia circolare, che è quella del noleggio delle vetture, della benzina che si compra, delle gomme che vengono comprate e utilizzate. Ecco, tutto questo fa sì che uno sport come il rally non sia circoscritto a una piccolissima area, ma venga allargato a un'area molto più grossa. Quindi ben venga anche, come dire, l'accoglienza da parte delle autorità, delle amministrazioni locali, a magari chiudere una strada per una giornata intera. È vero, creerà un po' di disagio magari alla popolazione locale, ma voi immaginate, e lo dico con cognizione di

0: di causa, perché io personalmente vivo su un tratto che viene percorso da alcune gare, tra cui il Rally di Sanremo. Allora, piccolo disagio, un po' quando passa una corsa ciclistica, no? Dice, oh, mannaggia, non finisce mai questa corsa. Allora, un piccolo sforzo per avere un grande ritorno, e questo è quello che dobbiamo, secondo me, continuare a fare, e che speriamo che anche attraverso i canali, l'emissione di Primo Canale, comunque la comunicazione che avviene a 360 gradi sui social da parte di Primo Canale e degli organizzatori di questo evento, quindi Marco Gallo, la scuderia che lui impersonifica, ecco, è molto importante che tutto questo venga divulgato e se ne parli il più possibile.
1: Noi siamo qui appunto anche per questo, per portare all'esterno e quindi gli ambienti, ma non solo, perché con Primo Canale vi portiamo anche all'interno delle vetture, quindi guardiamo anche il camera car della coppia Zanini-Solis.
2: Asfalto destra 4 corta Tieni, per ritarda poco, sinistra 3 più corta secca, 30, a fine rail ritarda destra 3 più lunga Tieni, 30, anticipa poco, sinistra 3 più corta, apre 4, 40, ritarda poco, sinistra 3 secca, Tieni, al vuoto, ritarda destra 3 più, lascia tanto, destra 3 corta, apre 4, Tieni, 30, sinistra 4 corta, Tieni, per destra 4 più corta su dosso, per sinistra 6 corta, Tieni, 30, destra 4 corta, Tieni, ritarda poco, sinistra 3 corta, lascia, per ritarda sinistra 3 gira, Tieni, in destra 4 corta, lascia, 100, ritarda bene, dopo cancello, destra 2 gira, Tieni, in ritarda, sinistra 3 gira, poco poco e lascia, per sinistra 2 più, gira Tieni, poco, questa scivola, per ritarda poco, destra 2 più, gira Tieni, per sinistra 2 gira, tonda, 30, sinistra 6, lascia, per sinistra 3 Tieni, Tieni, in destra 4 corta, lascia, e ritarda poco, destra 3, gira poco, 50, tornante destro,
3: Quarantacinque?
2: Sì,
3: meglio,
2: centesimo più, centesimo meno.
1: Dario, a te un po' la spiegazione di quello che abbiamo appena visto.
0: Ma molto bello, intanto appunto avevamo lanciato prima la prestazione di questo equipaggio, che poi concorre nella categoria Rally 3, direi una prova perfetta per quello che abbiamo visto dalla camera car. Ho segnato qualche nota. Allora, avete visto, a 15, tu parlavi prima della procedura che viene adottata allo start della prova speciale, quindi 15 secondi, e Paolo ha accennato così con un tono leggermente diverso, 15, a 10 è stata messa la marcia, quindi la prima marcia, e poi countdown e si parte, e c'è un semaforo tra l'altro che il pilota può seguire molto bene, si vede molto bene. Rispetto alle note che abbiamo sentito questa mattina di cantate, diciamo, da Giorgio Genovese. Giorgio Genovese a Maurizio Rossi, in questo caso Paolo ha utilizzato, sono state note che sono state scritte durante le ricognizioni, la parola tieni, ad esempio. Tieni è quando tu affronti una curva di medio raggio, ma non devi far sfogare la vettura. Perché? Perché ipotizziamo di fare una sinistra di medio raggio e di avere poi alla fine di questa curva una curva a destra, quindi di direzione opposta, da ritardare un filino. Allora, tenere vuol dire tenere la corda per poi andare ad affrontare nel giusto punto la corda nella destra successiva. La stessa cosa che abbiamo sentito è

0: ritarda poco o ritarda. Ritarda vuol dire io vedo una curva, non mi ci devo buttare dentro subito perché rischio di stare troppo in corda, quindi di stare molto in curva, ma la curva, come sapete, va un po' tagliata, quindi il raggio della curva va tagliato. Ritardare vuol dire ritardare un filo a prendere il punto di corda. Poi abbiamo sentito fine rail, ad esempio, ecco, molto spesso nelle note vengono utilizzati dei riferimenti molto importanti in caso di visibilità poi scadente, in caso di nebbia ad esempio, diventano fondamentali. Quindi a fine rail vuol dire che quando vedo il rail che sta finendo, lì inizierà la curva. E, al contrario, anticipa poco, quindi in questo caso è una curva che sembrerebbe da attendere un secondo, ma in realtà bisogna affrontarla subito perché probabilmente poi è corta e porta subito a un allungo successivo. E poi il finale 1.45 è il tempo che è stato segnato, che è la prima informazione che poi il pilota vuole sapere che tempo abbiamo fatto.
1: E sentiamo ancora qualche partenza allo shakedown e poi ci fermiamo per qualche secondo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
5: Quando si dona,
6: i colori non contano.
4: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ritorniamo sulla classifica. Dario, che cosa è avvenuto? Stiamo vedendo appunto che molti anche del secondo gruppo hanno effettuato il quarto passaggio. Ricordiamo poi i tempi.
1: Sì, beh, intanto ritorniamo sulla classifica assoluta e nulla è cambiato perché hanno tutti completato il quarto passaggio, quindi rimane leader Varetto, rimangono leader Varetto Bianco in 1.37.0, seguiti da Aragno, Guzzi 1.37.4, Araldo Araspi terzo tempo durante, in corso di questo showdown 1.37.7, Guastavino Briano quarto tempo 1.37.9. Segnalo che un ottimo ottavo tempo di Patrizia Sciascia e Piercarlo Capolongo, detto Capo con la K. Patrizia è leader della classifica femminile del CRZ, è una pilotessa molto veloce che ha diciamo negli anni a cavallo intorno al 2005-2006 partecipato in maniera stabile anche al campionato italiano con Subaru, molto, molto esperta, molto veloce. E dà veramente filo da torcere anche ai piloti maschietti, quindi molto brava. E chiude diciamo la top 10 con il nono tempo Filippo Gerini con Luciano Campanella e decimo per il momento a livello di classifica generale tempi showdown il nostro Maurizio Rossi, navigato da Giorgio Genovese. Per quanto riguarda invece la classifica delle 600, che so che sono molto care a tanti che ci seguono da casa, come dicevo prima, lotta al fulmicotone perché attualmente, dopo tre passaggi, il più veloce risulta essere Gianni Annassarete, navigato da Eleonora Gambino, 1.57.1 il loro tempo. In realtà sono stati passati nuovamente da Federico Feti, che ha 1.50, no. In questo momento addirittura al quarto passaggio veramente si succedono le classifiche. Roberto Giovarruscio a segnare il miglior tempo addirittura in 1.55.9, quindi 1.55.9 è un tempo di veramente di rilievo per una 600. Secondo tempo per Federico Feti 1.56.4, terzo tempo per Gianni Annassarete. Come vedete, si tratta di equipaggi che hanno fatto 2, 3, 4 passaggi, quindi veramente fino alla fine, fino alle 15, cercano l'opportunità di sfruttare, no? Lo showdown, considerato, come abbiamo detto tante volte, che poi sarà anche il percorso della prova speciale numero 1 di questa sera alle 18. Per concludere, invece, la classifica per quanto riguarda le Rally 3, altra categoria estremamente lottata, continua ad essere, ed ormai è direi quasi definitivo, il miglior tempo segnato da Matteo Solis. Abbiamo visto prima, poco fa, la camera on board con alle note Paolo Zanini, 1.44.5. Secondo tempo nella categoria R3 per Gianluca Caserza e Giulia Patrone, 1.45.4, quindi accusano 9 decimi, non è tantissimo, però bisogna fare anche un piccolo inciso: nei rally si ragiona per secondi a chilometro. Chiaramente una prova di 2,3 km con 9 decimi vuol dire sostanzialmente 4 decimi a chilometro, che è già un discreto distacco. Normalmente i top driver in lotta tra di loro se la giocano veramente al decimo al chilometro uno con l'altro. Immaginate poi uno sviluppo di una prova di 15 km con 2 decimi a chilometro, vuol dire parecchio.
0: E vedremo quindi che cosa accadrà alle 18 in questa prima prova speciale. Ci spostiamo ora invece nel parco assistenza con Federico.
2: Il riposo dei giganti, così potremmo definire quest'immagine con la vettura numero uno di Marco Varetto e Bianco, che è uno degli equipaggi definito tra i favoriti di questo rally della Lanterna. In questo momento la vettura, la vedete, è qui in riposo dopo lo shakedown in vista della prova speciale 1. Tra l'altro, Francesca, gira pure la telecamera, guardate di nuovo che colpo d'occhio, il parco assistenza allestito proprio davanti lo stadio De Ferraris, quindi un'immagine veramente bellissima, suggestiva, che va ad unire sport di diverse discipline, ma questa è veramente una carta vincente. Peraltro, tornando alla cronaca, al momento non ci sono novità su quello che dicevamo prima di Jacopo Araldo, che durante lo shakedown è uscito di strada, l'equipaggio non si è fatto assolutamente

0: Nulla, e questa è la cosa più importante. Noi abbiamo parlato con lo staff, solo al termine dello shakedown sarà possibile riportare in strada la vettura e a quel punto fare un'analisi tecnica dei danni subiti, anche se purtroppo le previsioni sono quelle che non riesca a prendere il via alla prova speciale, un po' per i danni che può aver subito, un po' anche per la tempistica ristretta tra il momento del recupero, l'analisi della vettura e poi il via alla prova speciale. Quindi purtroppo, se così dovesse essere confermato, il rally della Lanterna perde già in partenza uno dei suoi protagonisti annunciati. Per il momento è tutto dal parco assistenza, torneremo a collegarci più tardi verso le ore 17 con nuovi protagonisti e nuove novità. Studio.
1: Grazie Federico e Dario, speriamo ovviamente che non sia così e che anche loro possano ovviamente percorrere la prova speciale e quindi continuare il rally.
2: Sì, bisogna continuare a crederci fino all'ultimo. È chiaro che ha detto bene Federico, purtroppo non c'è tanto tempo, no? Tra il momento in cui viene recuperata la vettura, portata al parco assistenza e poi analizzata per capire gli eventuali danni. Certamente, come abbiamo detto prima, un colpo di scena così, prima ancora dello start, ma i rally iniziano all'inizio delle ricognizioni, quindi in questo caso ieri mattina, e terminano dopo l'ultima prova speciale. In mezzo c'è di tutto e ci sta, ahimè, anche questo.
1: Ecco, andiamo ad analizzare anche la giornata di ieri. Cos'è successo?
2: Allora, nella giornata di ieri sono state effettuate due cose. Verifiche sportive, quindi delle vetture degli equipaggi, quindi viene presentata la licenza, la patente deve essere in vigore, non deve essere stata ritirata dalla polizia qualche giorno prima. Dopodiché ricognizioni, tre passaggi a prova. Abbiamo parlato prima del B-Race, cioè sostanzialmente questo strumento che poi è un'applicazione sul proprio smartphone che permette di monitorare la velocità durante le ricognizioni. 70 km all'ora velocità massima quando diversamente non è prescritto, cioè se c'è un attraversamento di un centro abitato a 40 bisogna andare a 40. Tre passaggi perché come ho detto prima, durante il primo passaggio vengono scritte le note, durante il secondo vengono corrette e poi c'è il passaggio finale. Non si può effettuare la ricognizione in senso contrario, quindi sostanzialmente gli equipaggi hanno fatto un anello per ben tre volte per fare la prova solo nel senso di marcia. Dopodiché gli equipaggi sono rientrati, poi ieri tardo pomeriggio, serata, abbiamo avuto il piacere di accoglierli qui alla Terrazza Colombo in un cocktail offerto da Primo Canale, molto simpatico, quindi un momento anche un po' per sdrammatizzare quella che è l'adrenalina che va a caricarsi per la gara. E poi la giornata di questa mattina con lo shakedown. Adesso una domanda che faccio io a te: ma dalle 3 alle 6 che cosa fanno questi cristiani?
1: Gli equipaggi oppure
2: esatto.
1: Noi?
2: No, noi lo sappiamo, ma gli equipaggi
1: saranno, immagino, con tutto il team, quindi a fare tutte le verifiche delle vetture, eventuali cambiamenti ovviamente per affrontare al meglio poi la prova speciale.
2: Bravissima, quindi intanto si riposano un pochettino, avranno sicuramente mangiato e devo dire che una delle cose che viene fatta è anche rivedere al computer, tablet, insomma, i video delle prove speciali per andare un po' a rinfrescare la memoria. Adesso ovviamente il video della prova di oggi l'hanno appena fatta quattro volte, quindi non è necessario, ma io sono iper certo che molti saranno lì con il loro tablet, il loro PC ad analizzare i video fatti durante le ricognizioni. Addirittura vi dico anche questa, per farla proprio di fino, ed è una cosa fatta nel campionato del mondo anche, non soltanto a livello dilettantistico, anzi soprattutto il campionato del mondo. Il pilota si mette con lo schermo davanti e vede il video, magari velocizzato a una velocità tale che sia molto simile a quella della gara, 1.3x, 1.4x, il navigatore a fianco che legge le note come se fossero in macchina, quindi simulando una vera e propria prova speciale virtuale. E questa cosa viene fatta una volta, due volte, tre volte e fa la differenza, perché di fatto è come se tu ripercorra un'altra volta, una volta in più, un tratto cronometrato in prova speciale.
1: E quindi questo è quello che è appunto la panoramica delle ore, delle prossime ore, e invece poi dalle 17 ritorneremo sempre con Marchi ovviamente per assaporare quello che accade, l'atmosfera che c'è all'interno del parco assistenza alle 17.

0: 18 si parte con la prima prova speciale, quindi per questi 2 giorni di rally della lanterna, tantissimi appunto gli equipaggi iscritti di cui parlavamo e di cui narravamo anche le ultime 24 ore e poi quelle che saranno le successive. Tra gli equipaggi abbiamo anche 5 appunto equipaggi che arrivano dall'estero.
1: Sì, ormai i campionati nazionali prevedono da tempo la possibilità di accettare iscrizioni da parte di equipaggi di altre nazionalità. Devo dire che dal punto di vista del campionato stesso, cioè del CRZ, la loro presenza è molte volte one shot, quindi di fatto va a incidere poco su quella che può essere la classifica, no, del CRZ. Però è uso comune, no, quello di andare a frequentare un po' gli altri paesi. Devo dire che negli ultimi anni noi, che siamo molto legati, non so, alle nostre gare, abbiamo finalmente preso coraggio e abbiamo iniziato ad andare a frequentare le gare all'estero, soprattutto in Francia, che poi tutto sommato non è così lontana, scoprendo un mondo completamente differente, intanto molto competitivo ma allo stesso tempo molto anche leggero, permettetemi il termine. Quindi c'è molta una relazione molto amicale tra i vari equipaggi. Poi in prova speciale è chiaro che sono tutti avversari, però un clima un po' più disteso. Ecco, devo dire che in Italia da questo punto di vista invece siamo diventati un po'
0: più competitivi,
1: sì, anche un po' forse un po' tanto sofisticati. Se non hai l'ultima evoluzione della Skoda, se non hai l'ultima tuta la più leggera, se non hai l'ultimo interfono, l'ultimo casco o la macchina livreata in un certo modo, ecco, da questo punto di vista bisognerebbe forse fare un passettino indietro. E quando arrivano gli equipaggi stranieri, come hai detto bene te in questo caso, molte volte rimangono un po' meravigliati anche, no? È vero, da un livello alto di professionalità, ma dall'altra parte bisognerebbe non prendersi troppo sul serio, e questo è un po' il limite che negli ultimi 10-15 anni ha anche un po' portato ad avere pochi piloti italiani sugli scenari internazionali. Sì, sicuramente i costi, ma anche affrontare esperienze diverse, quindi fa indubbiamente piacere che qualche straniero venga qua, e ci auguriamo che poi altrettanto venga fatto dagli italiani in altri oltre confine.
0: E diciamo appunto che Rally della Lanterna quindi è stato un ottimo richiamo per quanto riguarda gli equipaggi. Ricordiamo che ritorneremo in diretta alle ore 17 per seguire la prima prova speciale. Saremo con le nostre troupe in partenza subito dopo il DOS, poi a fine prova anche per sentire opinioni e considerazioni a caldo degli equipaggi, e tu, Dario, sarai invece poi in Piazza della Vittoria.
1: Io vado in missione in Piazza della Vittoria cercando di emulare adesso. Fare come lui è impossibile perché ha tante esperienze e bravura. Federico Marchi, per quello che tanto bene ha fatto oggi al parco assistenza,
0: e che continuerà a fare anche nel pomeriggio.
1: Lui vive a Marassi, adesso è chiaro che lui è giornalista di lunga data e poi con esperienza anche nel settore calcistico altissimo livello come ex arbitro, e adesso anche lavora proprio nel settore a livello di comunicazione, e si trova molto bene, no? Si trova molto a suo agio in zona Marassi, e cercherò di muovermi altrettanto elegantemente per quanto possibile io in zona riordino. Sarà sostanzialmente il momento in cui gli equipaggi hanno terminato la prima prova speciale, non faranno assistenza, quindi di fatto completeranno la giornata semplicemente con un trasferimento che li porterà in piazza per il riordino. Le vetture a quel punto verranno in gergo ricoverate, ma comunque sostanzialmente custodite in questo parcheggio comune, tra l'altro sotto regime di parco chiuso, quindi non è possibile intervenire sulle vetture dal momento in cui entrano dal controllo orario, accedono attraverso il controllo orario alla zona di regrouping, quindi di riordino, fino a domani mattina. Chiaramente ci sarà una vigilanza che va a controllare affinché nessuno tocchi né a livello sportivo, certo, né altro, e poi si riparte con le ostilità.
0: E sarà molto interessante perché gli equipaggi avranno un'ora di trasferimento dalla fine, diciamo, della prima prova speciale e poi il controllo orario.
1: Sì, un'ora che include quindi i 2,3 km della prova speciale e poi i chilometri che li dividono all'ingresso del riordino. Diciamo che a norma

0: ragionando così scolasticamente, un minuto, un chilometro, verrebbe da pensare che gli equipaggi possono arrivare all'ingresso del riordino con largo anticipo, considerato che in prova ci metteranno 2 minuti e poi ci metteranno 10-15 minuti a fare il trasferimento. Però c'è da tenere d'occhio anche il traffico. Sabato pomeriggio 6:30, 18:30 probabilmente, chiaramente i semafori, quindi dovranno rispettare il nuovo codice della strada, quindi io mi aspetto che il primo equipaggio possa arrivare lì con quello che in gergo viene chiamato anticipo, quindi con un agio di tempo di 20-25 minuti, quindi il primo equipaggio potrebbe arrivare intorno alle 18:30-18:35, saremo lì ad aspettarli, li vedrete, saranno tutti in attesa, no? In colonna al cartello giallo del CO, magari sarà l'occasione anche per far vedere, oltre a qualche intervista, anche qualche dettaglio di un controllo orario del cronometrista e cogliere qualche impressione a caldo dopo la prima prova speciale.
1: E saremo pronti ovviamente a darti la linea. Dario, ti ringrazio tanto, è sempre un onore essere qui accanto a te, e oggi pomeriggio ovviamente noi saremo un contorno rispetto ai motori, che saranno i veri protagonisti a partire dalle ore 18. Chiudiamo però già con un assaggio di quello che sarà, di quello che faremo vedere, perché oltre alle postazioni che elencavo prima, per dove ci saranno i nostri operatori, saremo anche all'interno delle vetture, quindi chiudiamo con quello che è stato uno dei camera car dei passaggi dello shakedown della coppia Rossi-Genovese. Grazie.

0: finestrino.
1: 10.
0: 5, 4, 3, 2, 1, andiamo. 80 sinistra, 4 corda, 30. Destra 4 meno corda secca, 30. Sinistra 3 più secca, 50. Destra 3 più gira lunga dopo, 30. Sinistra 4 secca, vai, 50. Sinistra 3 meno secca, 3 meno secca, 30. Destra 3 più secca, e destra 3 più secca, vai, diventa 5, 30. Sinistra 4 secca, vai, e dosso sfiora, destra 5, 30. Sinistra 6 sfiora, dosso, e destra 5 meno corda, e alza, sinistra 3 più secca, e sinistra 3 gira, chiudila, va in, destra 3 più secca, lascia, vai, vai, 100. Tornante destro 4, tieni. Sinistra 3 più gira, 50. Tornante sinistro 3 più, e tornante destro 3, tieni. E tornante sinistro 3, 50. Sinistra 6, e sinistra 3 più, e destra 3 più secca, 30. Destra 3 diventa 4, vai vai, 50. Tornante destro 3 meno, 30. Uno, 42, bang, bene.
1: È l'ultimo tornante?
0: Sì.
1: Abbiamo perso a farlo così, eh?
0: No.
1: 42?
0: 42, sì. La gomma ha ceduto un po' prima, ora.
1: Forse sì.
0: Rispetto a prima che aveva ceduto sugli ultimi

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: E rieccoci per seguire la 42esima edizione del rally della Lanterna. Tra pochissimo inizierà lo shakedown. Non so se riusciamo a fare vedere già qualche immagine delle macchine. No, allora torniamo tra pochissimo. Intanto però torniamo a Terrazza Colombo, dove ieri c'è stato il nostro evento proprio per inaugurare questo rally. Andiamo ad ascoltare le parole di Andrea Levi, che è l'organizzatore del Salone Auto di Torino.
2: Il 42esimo Rally della Lanterna, uno degli eventi sportivi e automobilistici più importanti d'Italia. Ma ci racconti anche un po' il suo punto di vista di questa competizione?
3: Sì, allora è bellissimo, ho visto un grandissimo entusiasmo qui a Genova, si sente l'atmosfera da racing, da corsa. Questo è molto bello, io vengo più dalle corse diciamo in pista, però penso che il rally sia la disciplina dove ci sia più adrenalina, più emozione. Mi ha fatto piacere vedere nel parco auto anche dei team femminili, quindi, e dei team, lasciami dire, di tutte le età. Segno che la passione non ha genere, non ha età, ed è bellissimo vedere sia giovani che iniziano, si cimentano con le prime auto. Bello anche vedere lo sforzo che hanno fatto le case automobilistiche nel proporre comunque delle vetture a costi accettabili. È una delle, diciamo, debutta quest'anno la Lancia Y Rally 4, che ti permette di comunque di correre ai costi molto contenuti, così come tutte le altre vetture. Quindi sicuramente un buon modo per portare avanti la passione per il motorsport.
2: Ecco, l'altra domanda che io non posso non farlo, ovviamente, visto il suo ruolo, è a settembre si terrà a Torino il Salone dell'Auto, che è forse l'evento più importante a livello espositivo in Italia di automobilismo. In generale, ci racconti un po' questo salone quest'anno, cioè...
3: Sì, allora quest'anno siamo dall'11 al 13 settembre, sempre nel centro di Torino, quindi Piazza Castello, Giardini Reali, e anche lì tanta passione. Prima cosa, è un salone gratuito, 500.000 persone, abbiamo più di 50 brand automobilistici che presentano le novità in un periodo che c'è bisogno di orientare anche qua al pubblico. Abbiamo tante nuove tecnologie, auto elettriche, ibride plug-in, mild hybrid, full hybrid, quindi c'è bisogno, diciamo, ancora di questo tipo di eventi. Il format del Salone Auto Torino è un format molto semplice, siamo all'aperto, ci sono i test drive, il pubblico, facendo una passeggiata nel centro di Torino, può vedere tutte le novità, cimentarsi nei test drive e passare una giornata tutta la famiglia, quindi coppie, giovani, anche qua non abbiamo età, ed è bello perché appunto un modo di tenersi aggiornati e anche a livello del sistema automotive italiano trovarsi una stessa location tra case automobilistiche, media e pubblico.
2: Perfetto, la ringrazio mille.
3: Grazie a voi e forza con Rally della Lanterna fino a domenica, sarà tanta adrenalina qua a Genova.
1: Tanta adrenalina che sta appunto per prendere un po' tutti noi con lo shakedown. Andiamo da Marchi, che dovrebbe essere dalla tenda di Primo Canale Motori, perché la vettura sta per partire per lo shakedown.
4: Andate allo shake?
1: No, torniamo tra poco con Marchi, appunto, che
5: insomma si sta allenando per cambiare le gomme,
1: secondo
5: perché
1: me
5: lui è uno,
1: sì,
5: competitivo, vuole fare bella figura. Vuole fare bella figura.
1: Però insomma, dai, tra poco ci riusciremo a collegare. Intanto, caro Giuseppe, ti chiedo se hai un ricordo, no?

0: un'edizione della Lanterna che ti è rimasta particolarmente impressa?
1: Beh, ce ne sono tante, forse quello in cui ha partecipato Kimi Raikkonen insieme a Sébastien Ogier. Un Sébastien Ogier che era una promessa del rallismo mondiale, pilota che la federazione francese spingeva e che quell'anno impegnato nel campionato mondiale di WRC2 allora, venne al rally della Lanterna proprio per allenarsi sull'asfalto, prima, se non ricordo male, del rally di Bulgaria, che era un rally decisivo. E il rally della Lanterna, va ricordato, è sicuramente il rally che più di ogni altro Kimi Raikkonen ha avuto la possibilità di vincere. Kimi Raikkonen, campione del mondo di Formula 1 con la Ferrari nel 2007, pilota di pista che aveva deciso di fare rally un po' come fece Kubica e pochi altri. Quel rally Kimi poteva vincerlo all'ultima prova speciale. Ci fu un recupero straordinario di Ogier che disse: sei simpatico, sei bravissimo, ma insomma il rally va ai rallisti. C'è sempre questa c'è sempre stata questa grande competizione tra tra pistaioli e rallisti. E quindi insomma uno non, così come poi sì, altri hanno provato.
0: È diverso comunque, no?
1: Sono mondi completamente diversi. Certo. C'è chi ha provato a inserirsi in uno o nell'altro, ma i professionisti della pista e del rally a loro volta hanno sempre mantenuto chiara quelle che sono le gerarchie sulla pista o sul rally.
0: Allora andiamo dal nostro Marchi, che dovrebbe essere appunto dalla tenda del primo canale motori, con la vettura che sta per partire per lo shakedown.
2: Eccoci. Noi siamo rientrati nel primo settore del parco assistenza, perché tra pochissimo, ma si tratta proprio di secondi, partiranno altre vetture per recarsi allo shakedown. Vedete la 33, la 10, la 19 con Solis e Paolo Zanini, che stanno uscendo proprio adesso. Li vediamo transitare tra pochissimi secondi davanti a noi, ed eccoli che quindi passano per recarsi allo shakedown e quindi provare la macchina per quel che riguarda queste ultimissime prove prima dell'inizio del rally della Lanterna, con la prima prova speciale. Eccone altre, abbiamo qui la 35 Bigotti Cresta, anche loro pronti. Tra pochissimo il genovese Rossi, ecco Lello Power Bellazon con la numero 33. Vedete, ormai sono partiti praticamente tutti in blocco, hanno controllato le ultimissime cose, le gomme, i meccanici sono entrati in azione all'interno delle vetture per controllare le ultimissime cose. Tra pochissimo Maurizio Rossi e Giorgio Genovese con la numero 10, ecco, vediamo che sono proprio pronti con la livrea. Primo canale motori, Play the Race, quindi giochiamo un po' in casa, ed eccoli alla partenza del parco assistenza per recarsi allo shakedown. Si sta praticamente svuotando qui tutta l'area con le vetture che dopo le verifiche tecniche stanno salendo verso l'entroterra. Peraltro questo che sentite, gli appassionati lo definiscono non rumore ma vera e propria musica, il rombo dei motori delle auto da rally, auto sportive.
1: E tra l'altro abbiamo visto accanto alla DS3 di Maurizio Rossi, che è una delle 12-13 R2, quindi auto estremamente competitive, quelle del WRC2 per intenderci, insomma, che partecipano a questa edizione del Rally della Lanterna, c'era
0: ecco
1: una Lancia Y.
0: In partenza, intanto lo shakedown possiamo vedere, quindi
1: una Skoda Fabia pronta in partenza, c'era una Lancia Y, questa invece della categoria Rally 4. Ricordiamo che questo è l'anno in cui la Lancia ha deciso di tornare in grande stile nel campionato del mondo rally con le Rally 2 e con i risultati anche che sta ottenendo grazie a Rossella e agli equipaggi, insomma, che sono stati scelti. Quindi complimenti a un marchio italiano glorioso, glorioso, che per noi vuol dire tanto,
0: certo.
1: E che è tornato alla grande nel campionato del mondo rally. Abbiamo visto una Lancia Y, questa di Rally 4, proprio abbandonare il parco chiuso verso lo shakedown, verso, poi traduciamo shakedown, che vuol dire test, prova, questa sì. È una vera e propria prova su strada, una prova libera, tempo cronometrato ovviamente per andare. E qui siamo in diretta dalla DS3 griffata primo canale motori con Maurizio Rossi alla guida e il suo navigatore. Ricordiamo che le auto da rally hanno due momenti e sono momenti importanti entrambi, perché c'è la prova speciale, che è la prova cronometrata chiusa al traffico, chiusa al pubblico se non in alcuni punti sicuri, in sicurezza. E poi c'è il trasferimento, perché tra una prova e l'altra le auto devono raggiungere le prove

0: sul traffico regolare e sono delle vere e proprie auto stradali che devono rispettare il codice della strada.
1: Caspita, ci sono tante curiosità molto interessanti, devo dire, del mondo del rally. Tra l'altro, insomma, il rally della Lanterna si conferma anche tra le gare più partecipate, no? Della Coppa Rally di zona. Quanti equipaggi ci sono?
0: Sono più di 80 equipaggi, con più di 20 equipaggi rispetto all'edizione scorsa. Questo segno che il rally è vivo, è un rally importante, è un rally amato, sempre più amato. E dall'altra parte l'importanza anche di seguirlo comunque dall'inizio alla fine, perché il rally ha bisogno di visibilità, ha bisogno di essere visto, soprattutto per quei tanti gentleman driver che gareggiano in gare come queste, perché l'ha detto anche Raffaele Cagliaro all'inizio, chi fa il Coppa Rally di zona bene o male non è un professionista, lo fa per divertimento, per passione, per amore di questa categoria, e quindi è giusto che anche la passione corrisponda a una visibilità che merita.
1: Ecco, la gara tra l'altro è valida come quarta prova della Coppa Rally di zona 2, ecco, questo che significato ha?
0: È una gara importante perché siamo praticamente a uno snodo importante del campionato, anche perché ci sono vari coefficienti. Le prime due gare che si sono svolte sono state a coefficiente 1, quindi 10 punti, la terza a coefficiente 1,5 come questa, quindi 15 punti, quindi è un campionato vivo, vegeto, bello, emozionante, e il rally della Lanterna può essere uno di quegli spartiacque importanti per il titolo.
1: Senti, invece questa prova, prima prova speciale di Sant'Eusebio, l'unica di oggi, secondo te qual è la strategia con la quale bisogna affrontarla, che è tra l'altro anche la prova più corta, insomma, delle prove speciali?
0: Diciamo che le cosiddette prove spettacolo sono sempre delle prove particolari che i piloti tendenzialmente non amano, perché sono prove spettacolo, per lo spettacolo, per il pubblico, per la gente, però anche per il chilometraggio, che di solito è più limitato rispetto alle prove speciali, dice poco per il cronometro. Dall'altra parte si vuole fare bella figura, dall'altra parte il rischio è sempre che si vada oltre e si rischi di compromettere l'intera gara. Quindi ti direi a tutta, come sempre, ma attenzione, perché rischiare di compromettere un'intera gara per pochi chilometri alle volte può essere pericoloso.
1: Senti, invece i nomi dei piloti più attesi, insomma, cerchiamo di entrare anche un po' in questo discorso.
0: Beh, sicuramente sono i primi della lista, mentre non so se possiamo anche vedere le immagini di chi in questo momento si muove o dello shakedown.
1: Cerchiamo, mettiamo un po' di immagini
0: perché
1: per vedere.
0: È bello, insomma, poi ho la fortuna di
1: siamo
0: essere
1: belli anche noi, però.
0: Una bellissima giornalista, ma guardate, insomma, già soltanto lo spostamento.
1: Ecco, intanto qua lo spostamento
0: in auto, qui
1: il trasferimento per
0: anche riconoscere le zone della città, ecco. Diciamo che i piloti, i primi della lista, sono quelli che sono che vediamo in gara, no? Con i primi numeri: Varello, Araldo, Aragno. Se vuoi più nello specifico, ti dico che l'anno scorso è stata una gara bellissima, conclusa all'ultima prova speciale, proprio con la sfida di cui parlavamo, a causa di un errore di re durante la prova.
1: E vinse Corrado Pinzano.
0: E vinse Pinzano in una, ma la lotta per il secondo e terzo posto. Intanto qui siamo proprio alla partenza di quello che
1: ecco,
0: è il vero e proprio
1: shakedown.
0: Test finale, lo shakedown. Quello che posso dirti è che i piloti da battere sono sicuramente Corrado Pinzano su Skoda Fabia Rally 2, che è il vincitore assoluto dell'edizione dello scorso anno e dominatore di queste strade. Intanto vediamo proprio la partenza in questo momento di chi sta effettuando quello che è l'ultimo test. Poi c'è Jacopo Araldo, sempre su Skoda Fabia, che va a caccia del riscatto, secondo assoluto l'anno scorso, ed è uno di quei piloti un martello, definiamolo così, costante, veloce, magari non fa degli scratch incredibili, ma è uno di quelli che costantemente martella e che poi ti gira e te lo trovi sempre lì a pochi decimi di secondo, cioè, oppure davanti, pensi di averlo dietro e te lo trovi davanti di pochi decimi di secondo, quindi è sicuramente uno di quelli che punta alla vittoria e che l'anno scorso si è preso il secondo posto grazie a quello che accade nell'ultima prova, quella del Portello. Poi c'è Simone Miele, che è il veterano, insomma, terzo classificato nel 2025, pilota esperto, è uno di quelli che questo asfalto lo conosce millimetro per millimetro. E poi ci sono tanti piloti locali, c'è Michele Gustavino, che è la punta di diamante di Genova, se vogliamo, anche lui portabandiera della New Racing for Genova, che quest'anno si presenta al via con ben 13 equipaggi. Poi c'è Fabio Federici, se vogliamo, insomma, bisogna vedere, c'è

0: Patrizia Sciascia, sono tanti i piloti anche locali che puntano alla vittoria e soprattutto chissà che, ricordiamo che sono almeno quattro le case costruttrici che gareggiano in R2, una Pioggia di Skoda, poi c'è una Citroen DS3 che abbiamo visto che è quella guidata da Maurizio Rossi, e intanto guardate qui che meraviglia, insomma, queste immagini davvero
1: uno spettacolo. Sì, perché ricordiamo spettacolo. Anche che c'è una valorizzazione anche del nostro territorio, perché qui noi siamo in pieno entroterra, passiamo dalle valli Bisagno, Val Fontana Buona, Val Trebbia, Valle Scrivia, insomma tutti i luoghi che appartengono alla nostra storia, alla nostra città, entroterra che vogliamo sempre far più emergere, che questa manifestazione sportiva contribuisce inevitabilmente anche a fare questo.
0: Quindi abbiamo tra le 12 R2 abbiamo tante Skoda, poi abbiamo una Toyota Yaris che è quella di Olivier Burri, che è un pilota svizzero, poi abbiamo la C3 guidata da Maurizio Rossi con Giorgio Genovese, poi una Hyundai i20 che è quella di Carlo Berchio insieme ad Arianna Ravano. Quindi vetture di tutto rispetto, qui stiamo parlando veramente di auto che hanno, insomma, hanno il loro perché, giusto, esatto, per dire, insomma, per sintetizzare. E quindi
1: ora stiamo...
0: ci aspettiamo un rally sicuramente combattuto, bello, divertente e da vivere fino all'ultima prova speciale.
1: Eh sì, perché poi appunto ricordiamo che domani, no, che entriamo un po' più nel cuore con tutte queste prove speciali una dietro l'altra che dovranno ripetere ben due volte, e quindi sarà un po' più la parte difficile. Oggi, se vogliamo, è un po' più tranquilla la situazione, una prova speciale e via.
0: Dillo ai piloti che è tranquillo. No, ricordiamo invece, insomma, che alle 18 c'è la prova di Sant'Eusebio.
1: Sì, di Sant'Eusebio.
0: Alle 18 prova di Sant'Eusebio in diretta qui su Primo Canale, se volete viverla in diretta bisogna andare qualche ora prima, perché ricordiamo, certo, che le strade vanno chiuse, ci sono degli orari, seguite tutto su primocanale.it.
1: Saremo lì al fine prova, tra l'altro, ci sarò io.
0: Bene, i piloti saranno molto contenti ovviamente. Poi ci saranno alle 19, i primi entreranno al parco chiuso che si trova in Piazza della Vittoria, nel pieno centro di Genova, quindi per chi è a Genova può andare a sicuramente curiosare, vedere... E toccare anche con mano quelle che sono le vetture che partecipano a questa edizione. Le prime saranno ovviamente le più competitive. Poi domani mattina alle 9:40 si esce dal parco chiuso della Vittoria, in Piazza della Vittoria, alle 8 del mattino. Alle 9 la prima prova speciale, alle 9:40 quella del Portello. L'arrivo è previsto alle 17:30 in Piazza della Vittoria. Appuntamento quindi in piazza.
1: Eh sì, questo è il programma che ci aspetta in questi due giorni. Intanto vediamo un'altra partenza proprio in questo momento dello shake da. Eh sì, comunque vanno... A che velocità si arriva? Ecco, questa è una domanda
0: interessante. Le velocità nel rally, la cosa importante della velocità del rally non è la velocità di punta, ma quanto la velocità media. Cioè, okay, più importante affrontare una curva a determinate medie che il rettilineo in sé. Poi tutto fa ovviamente media e velocità e tutto corrisponde al tempo. Ma non è tanto la velocità di punta, perché noi siamo abituati a dire in Formula 1 sul rettilineo di Monza arriviamo anche a 350 all'ora, e uno dice wow, 350, a Indianapolis si gira la media di 380, media di 380 km all'ora, media, ok? E quindi uno dice è una velocità pura, pazzesca, perché girare in media 380 km all'ora in un anello non è semplice. Ma in un rally dobbiamo vedere, queste strade sono strade di campagna, strade di montagna, strade che noi difficilmente percorriamo a più di 50-60 all'ora, si toccano anche i 130-140 all'ora, 150, in alcuni punti anche di più, ma poi affrontare curve così a 50-60-70 all'ora, credimi, non è semplice.
1: Non è semplice.
0: Non è semplice.
1: Eh no, perché comunque sono curve molto insidiose, quindi a quella velocità lì è sicuramente, insomma...
0: Entrare su curve così, magari non queste, anche meno,
1: no, però...
0: meno a gomito, magari c'è che a 60-70 all'ora con gli alberi che li vedi accanto a te, credimi, non è semplice. I piloti hanno in pista, ma anche,
1: certo,
0: nel rally, soprattutto nel rally, fatemelo dire, guarda il guardrail, da un lato il guardrail, dall'altra parte la vegetazione, insomma, non è semplice.
1: E certo, ma senti, invece per il pilota, per i piloti, no? Qual è secondo te il punto o i punti anche diversi più divertenti, dove si divertono di più?
0: Sul palco quando vincono.
1: Quello, quando è finito tutto, dici.
0: Quando è finito, no, quando è finito bene, lì
1: bene,
0: si divertono,
1: certo.
0: Quando è finito bene si divertono, quando vincono la categoria, quando vincono, quello è l'unico momento in cui il

0: pilota si diverte veramente.
1: Ecco,
0: certo, poi in macchina l'adrenalina, la goduria, quando hai la sensazione che sei veramente un tutt'uno con la macchina, e anche se non vinci magari hai ottenuto una... Ecco, intanto la Toyota Yaris R2 che parte in questo momento con l'equipaggio svizzero che abbiamo citato, che parte per la sua prova, per il suo test sulla strada, sulle nostre strade dell'entroterra, bellissime strade dell'entroterra, le strade della Liguria, poi sono nate per essere rally, e ricordiamo che Sanremo ha avuto rally di campionato del mondo per oltre 40 anni.
1: Senti, ma durante lo shakedown i piloti cosa cercano di più, prestazione o affidabilità?
0: No, cercano di mettere a posto l'automobile in ogni particolare, la propria vettura, quindi calibrare l'assetto, calibrare la frenata, cercare di capire le gomme, anche se oggi non dovrebbe essere difficile perché la temperatura, insomma, e l'asfalto sono praticamente, saranno uguali a quelli di questa sera. Domani sarà più complicato perché devono partire già con le gomme a bordo, non c'è un gommista che gli fa cambio gomme, insomma, se lo devono, ovviamente se le devono cambiare loro strada facendo. Se dovesse piovere, qualcuno potrebbe scegliere di partire con qualche gomma da bagnato, chi magari potrebbe rischiare soltanto le slick, e domani potrebbe, l'incognita meteo potrebbe essere quell'elemento in più che ci farà divertire ulteriormente.
1: Senti, andiamo in collegamento telefonico allora con il navigatore genovese.
0: Genovese è il cognome, ricordiamolo,
1: sì,
0: perché lui è genovese di cognome e
1: certo,
0: è
1: di fatto.
0: Tutto, è di fatto.
1: Tra un pochino, adesso intanto continuiamo a guardare lo shakedown, quelle che sono le partenze. Quante, quindi abbiamo detto, vetture ci sono che devono partire?
0: Allora, sono 82, se non ricordo male,
1: con un bel numero.
0: Un bel numero sicuramente per un campionato come questo, sono tante e soprattutto in tante categorie divertenti. Per esempio, abbiamo citato il trofeo 600, abbiamo visto tante piccole 600 Sporting passare, auto che insomma hanno qualche anno sulla schiena, ma sono divertenti. Quelle sono veramente le auto che vengono utilizzate dai gentleman driver per divertirsi, per godere della guida, senza elettronica, senza nulla, soltanto il piede, il motore e la capacità poi di ognuno di staccare il più avanti possibile rispetto agli altri. Guarda che bella la Lancia Yaris che passa in questo momento, Y che passa in questo momento, una Rally 4.
1: E quali sono le vetture più performanti, se si può, insomma?
0: Beh, sicuramente in questo rally, questa è una di quelle, questa è un'altra Rally 4, è una Ford Fiesta, e sicuramente sono le prime 12 iscritte, che sono le Rally 2, e abbiamo detto ci sono 9 Skoda, Skoda Fabia, poi c'è una Yaris, che è quella dell'equipaggio svizzero di Olivier Bourri insieme a Christophe Clair, e poi c'è una Citroen C3 che è quella di Maurizio Rossi insieme a Giorgio Genovese, e la Hyundai i20 che ha il numero 14, che è quella di Carlo Berchio insieme ad Arianna Ravano. Queste sono sicuramente le vetture più competitive che partecipano. Il 12 R2, devo dire che, insomma, complimenti a Marco Gallo e a tutti gli organizzatori del Rally della Lanterna, perché hanno fatto ancora una volta un piccolo miracolo.
1: Senti, ma quanto conta invece anche conoscere le strade rispetto poi alla velocità pura? Insomma, i piloti liguri sicuramente magari partono con un vantaggio, oppure in realtà non c'entra conoscere le strade?
0: No, conoscere ogni centimetro di asfalto è importante. Dall'altra parte, se hai un copilota di cui ti fidi ciecamente, perché sai che ha studiato il percorso e te lo riporta metro per metro, questo è un elemento in più. Quindi anche se hai girato un po' meno, puoi sicuramente dare il massimo. Qui ci sono tanti piloti genovesi, liguri, ma anche tanti piloti che hanno partecipato a tante edizioni di questo Rally della Lanterna. Devo dire che, meno male, quelli che sono accreditati per la vittoria conoscono queste strade centimetro per centimetro, quindi non è il percorso l'incognita, le incognite sono altre.
1: Se invece dovessi scegliere una prova in cui fare la differenza, quale sarebbe?
0: Beh, l'ultima prova, l'abbiamo detto, quella più lunga, la prova che citava Raffaele Caliro sarà sicuramente quella più...
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali!

0: Donare sangue
1: significa fare qualcosa di grande
0: insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: My time with Palsy.
4: Differenza soprattutto se le condizioni climatiche dovessero cambiare all'improvviso. Lì ci potrebbe essere veramente un bel ribaltone della classifica.
5: E senti, invece quanto pesa l'ordine di partenza in una gara come questa?
4: Poco, perché comunque è un asfalto pulito, non vai incontro a pulizia dell'asfalto o insomma, certo i primi toglieranno un po' di polvere dalla strada, ma non credo che sia questo che fa la differenza.
5: Invece appunto rischio pioggia, ma la pioggia viene considerato un fenomeno naturale, quindi in realtà a meno che proprio insomma non ci sia qualcosa di particolare.
4: Anche perché non credo che qualche pilota possa influenzare il meteo oppure provocare
5: no,
4: la pioggia apposta per recuperare posizioni da dietro. Anche perché ricordiamo che come in tutte le categorie, come in tutte le discipline, c'è chi è più performante con l'acqua, chi è meno performante con l'acqua, insomma, quindi non credo però che il fattore umano possa incidere sulla pioggia o meno, almeno non a nostra conoscenza, ecco.
5: Oggi fanno invece insomma più la differenza il pilota o la vettura, secondo te?
4: Una domanda nuova, devo dire, no? che nasce proprio con l'inizio degli sport motoristici. Credo che in questo rally conti più il fattore umano della vettura, soprattutto per i primi 12, perché intanto c'è un problema a una vettura che si è fermata lungo lo shakedown, vedi, questi sono gli imprevisti che possono capitare, che per fortuna si rimette in moto e riparte, quindi ci auguriamo nessun danno, nessun problema, e che possa arrivare al parco assistenza e sistemare se c'è qualche problema tecnico.
5: Cosa potrebbe essere successo?
4: Non lo so, potrebbe aver sbagliato la curva, potrebbe aver avuto un problema tecnico e magari avrebbe preferito fermarsi e rimettere a posto e resettare qualcosa nella macchina. Questo lo sapremo soltanto, magari ce lo dirà Federico Marchi quando in parco assistenza
5: riuscirà a intercettare
4: il pilota.
5: Vettura.
4: Questo è quanto, insomma. Quindi oggi io credo che in questo rally sia più il pilota, anche perché tra le vetture più competitive, le R2, ben 9 sono Skoda Fabia, che sulla carta sono vetture molto simili tra loro. Poi c'è una Hyundai, c'è una Toyota, c'è anche la Citroen DS, ma sono vetture che bene o male si equivalgono. Quello che fa la differenza è il pilota, probabilmente, su queste strade.
5: Eh sì, è proprio, immagino che sia così, il pilota e poi anche l'aiuto del navigatore, come dicevi tu, perché appunto è fondamentale anche il navigatore in questa fase. Senti, ma invece lo shakedown, no? Cioè viene proprio fatto come se fosse effettivamente la gara, quindi vanno alla stessa velocità o no?
4: Ma è un test vero e proprio, dipende dal pilota cosa preferisce fare per mettere insieme la parte. Il pilota è sempre quello che ha l'ultima parola su qualsiasi cosa. Diciamo che fa parte delle strategie per capire come

0: migliorare il feeling con la macchina, se c'è qualcosa da cambiare, se c'è qualcosa da sistemare. Il tipo di gomme da utilizzare, l'assetto migliore, l'altezza da terra, insomma, ci sono tante, tantissime dinamiche all'interno di una macchina da rally, come qualsiasi auto da competizione, che il pilota e il navigatore devono tenere sotto controllo. E questo è l'ultimo momento buono prima della gara vera e propria. Quindi quello che sistemi in questo momento te lo ritrovi poi in gara.
1: Eh sì, immagino, insomma, sicuramente anche ci sono vedi, delle persone che insomma sono lì che
0: Appassionati, ecco, li vedi? Spero
1: appassionati, ci saranno tante persone, secondo te,
0: proprio di
1: insomma, a
0: sì. Rally dell'Antenna ci ha
1: vedere.
0: sempre abituato a bagni di folla importanti, quindi perché no? Quest'anno ci sarà sicuramente anche quest'anno una pioggia di appassionati, che pioggia di
1: Una
0: appassionati,
1: pioggia di
0: sperando che non
1: appassionati,
0: sia
1: ecco, questo
0: una
1: gioco.
0: pioggia o che
1: E
0: quantomeno la
1: basta.
0: pioggia possa arrivare alla fine per insomma, rendere ancora più divertente ed emozionante questa edizione del Rally della Lanterna. Però il Rally della Lanterna è uno dei rally più amati. Eccoci
1: Eccoci.
0: in auto con Maurizio Rossi sulla Citroen DS3, con il cambio a sinistra e a destra il freno a mano. Possiamo alzare il volume a palla? Non lo so se abbiamo, non abbiamo l'audio. Non abbiamo l'audio, peccato, perché sentire proprio il
1: Eh beh,
0: sound
1: sentire
0: di quel
1: insomma il.
0: motore fa la differenza,
1: Eh
0: ma
1: sì.
0: come vediamo. Guardate, insomma, da questo si nota che comunque non stanno tirando al limite, perché vediamo che passano larghi rispetto alle curve. Sì, si prova, ma attenzione, perché non puoi, sarebbe, insomma, un peccato rovinare l'intera gara che deve ancora iniziare durante un test. È
1: Certo,
0: capitato,
1: è
0: per carità,
1: capitato.
0: anche ai più grandi piloti, che poi hanno vinto tanti titoli mondiali,
1: Sì?
0: eccetera.
1: E che
0: È un
1: cosa è
0: po' come se
1: successo?
0: durante il giro di formazione in Formula 1, ed è capitato che questo tu andassi a sbattere e da lì non potessi più prendere parte alla gara.
1: Questo è un gran peccato, bisogna dire che se succede, insomma, chiaramente un pilota rimane anche abbastanza.
0: Tanto un problema davanti, ci sembra
1: Che
0: un'auto
1: c'è
0: di serie,
1: un'auto
0: probabilmente,
1: che è lì per
0: che
1: caso.
0: lì non so se fa parte dell'organizzazione, ma vista da dietro sembra quasi che, perché non
1: Un'auto.
0: dovrebbe starci nessuno lì. Chi va a fare la spesa ha deciso di scendere in strada in questo momento, non
1: Niente
0: sicuramente.
1: ha fermato la spesa quando c'è da andare a farla.
0: Questo è uno dei momenti più rischiosi per i piloti, perché può
1: Perché può
0: capitare un
1: capitare
0: attimo
1: l'imprevisto.
0: di disattenzione da parte di un commissario o chi non legge i cartelli o chi se ne frega dei cartelli.
1: Certo.
0: Che all'improvviso capiti in strada e a
1: Capita in
0: quella
1: strada.
0: velocità, trovarti davanti una vettura che va alla velocità giusta, regolare, ma che rispetto a te è un birillo mobile, nel vero
1: Certo.
0: senso della parola, quello è un momento rischioso.
2: Prossimo, ok.
1: Abbiamo il
2: Questo
1: camera
2: aereo.
1: car, quindi direi che possiamo
0: Sentire proprio in
1: sentire,
0: diretta cosa
1: sentire.
0: succede. Allora,
1: Corda.
0: alziamo il volume.
2: 30, destra 4 meno corda, secca 30. Sinistra 3 più secca, 50. Destra 3 più gira lunga dopo, 30. Sinistra 4 secca vai, 50. Sinistra 3 meno secca, 30. Destra 3 più secca. E destra 3 più secca vai, diventa 5, 30. Sinistra 4 secca vai, e dosso sfiora, destra 5, 30. Sinistra 6 sfiora, dosso e sinistra e destra 5 meno corda. 5 meno corda qui, alza e sinistra 3 più secca. E sinistra 3 gira, chiudila. Va in. Destra 3 più secca, lascia, vai, vai, 100. Tornante destro 4, tieni. E sinistra 3 più gira 50. Tornante sinistro 3 più. E tornante destro 3 tieni. E tornante sinistro 3. 50. Sinistra 6. E sinistra 3 più vai. E destra 3 più secca.
3: Così vai.
2: 30, destra 3 diventa

0: diventa 4, vai vai. 3 diventa 4, vai vai. 50, tornante destro, 3 meno. 8 bang.
1: Ah, c'è da ridere qualcosa, eh?
0: Sulle note.
1: Scivola un po' da
0: Un po' sì.

0: Sì, un po' scivolava. L'asfalto è viscidino.
1: Sì.
0: Tu qua sei salita uno, no?
1: Sì.
2: Ecco, qui adesso l'equipaggio, insomma, lasciato un attimo, ha mollato, credo sia finito lo shakedown.
3: Sì.
2: E qui abbiamo sentito anche i commenti, mentre qui siamo a bordo di un altro equipaggio griffato Primo Canale Motori, che saluta anche, vedete, insomma, fine prova, abbiamo visto il cartello di fine prova,
3: fine
2: salutato
3: prova.
2: I commissari, giustamente. Abbiamo sentito anche, ecco, la parte più interessante, oltre a tutta la parte prima, come avete sentito, le note del navigatore sono simboli, ci sono dei, è un messaggio in codice tra il pilota,
3: certo,
2: e il navigatore, perché a ogni lettera, a ogni numero corrisponde un movimento del pilota, passatemi il termine, cioè l'apertura della curva, se è una curva più ampia o più stretta, la marcia, alcuni indicano la marcia che il pilota deve mettere, ricordano al pilota, perché quello che legge in quel momento è come se è due curve più avanti, ok?
3: Certo.
2: Cioè sta anticipando la strada,
3: quindi,
2: al pilota. Avete sentito il commento? L'asfalto è viscidino, perché
3: sì,
2: magari il caldo, l'asfalto, insomma, che arriva a una certa temperatura con le gomme che avevano, tutto questo può sembrare più viscido, quindi la macchina scivolare da una
3: tende
2: parte
3: un po'
2: o dall'altra.
3: A scivolare. E senti,
2: devo dire che è stato interessantissimo sentire soprattutto il fine prova.
3: Sì, è vero.
2: Soprattutto il fine prova. Ecco, e queste sono ancora le immagini di chi sta tornando rapidamente verso il parco assistenza, perché cercherà di fare un altro test. Fammi salutare, in questo momento c'è chi ci segue, chi mi scrive messaggi, Jacopo e Valeria che ci stanno seguendo, insieme a tanti altri che si avvicinano per la prima volta al rally, al mondo del rally, grazie a Primo Canale Sport e a quello che vediamo in diretta. In questo momento vediamo la partenza di una Peugeot, una Super 2000, questa è un'auto divertentissima da guidare, una delle ultime vere e proprie auto da corsa, se possiamo così dire, che dalla serie vengono derivate per le corse, senza tanta elettronica, senza tanti fronzoli. Questa è, come si dice nell'ambiente, ignoranza allo stato puro.
3: Ah sì,
2: ignoranza
3: allo stato puro. Ma come deve essere il rapporto tra il navigatore e il pilota? Ci deve essere un rapporto di fiducia, no? Ci si deve trovare molto.
2: Tu calcola che in quel momento tu ti stai affidando, entrambi, uno e l'altro affidano la propria vita, nel vero senso della parola, uno all'altro, perché una nota sbagliata può voler dire, perché io magari ti dico hai una curva stretta, invece, o meglio hai un rettilineo, invece una curva stretta, tu vai in pieno e saremmo
3: e siamo fregati.
2: Devi sperare che ci sia una via di fuga valida, se magari c'è un albero o uno strapiombo o quello.
3: Quindi
2: che c'è
3: anche molta pressione, no, per il navigatore, molta tensione, perché è lui che dà le indicazioni, lui che anticipa, quindi
2: lui spiega il percorso, racconta, anticipa il percorso al pilota, il pilota si deve fidare, il navigatore si deve fidare ciecamente di quello che fa il pilota. Il navigatore, se tu vedi, come abbiamo visto anche da alcune immagini, non alza mai lo sguardo,
3: sempre lo sguardo
2: sul suo roadbook, sul suo libro, sul suo quaderno dove ha preso appunti e dove ha segnato il percorso. Quindi si deve affidare al 100% a quello che fa il pilota e viceversa.
3: Ecco, il navigatore prende questi appunti, insomma, quando, come avvengono questi passaggi?
2: Beh, diciamo che c'è l'organizzazione che dà un roadbook con delle note
3: indicative.
2: Dopodiché ogni pilota qualche passaggio lo fa, insomma, nel senso che una volta si potevano fare tanti test. Dalla mattina alla notte inoltrata si stava in macchina e si facevano i test su quelle strade. Oggi è vietato, non si possono fare più. Niente mi vieta di prendere la macchina e farmi un giro da turista in quella strada alla velocità e rispettando le regole della strada. E allora lì ci vuole maestria, ci vuole bravura per capire tecnicamente come e quando posso affrontare quella curva. Ecco perché l'importanza dello shakedown, ecco perché l'importanza di queste prove a strada chiusa.

0: per mettere insieme la macchina, ma anche per mettere insieme e per verificare la correttezza delle note.
1: Certo. Ma senti, invece, insomma, tanti equipaggi, abbiamo visto un gran numero. Questo che cosa ci dice anche sullo stato di salute del rallismo?
0: Abbiamo sentito Raffaele Caliro, lo dico per chi magari si fosse messo in collegamento soltanto adesso, navigatore storico, nonché proprietario di team, eccetera, dire i rally di una volta erano diversi. Sì, è vero.
1: Perché?
0: C'è tanta nostalgia per i rally di una volta. Di una volta intendo fino agli anni 90, dall'altra parte anche no, nel senso che se noi guardiamo le immagini dei rally degli anni 80, anche degli anni 90, campionati del mondo come il Portogallo, come la Grecia, se vogliamo anche l'Italia per certi versi, Sanremo che era a prova del campionato del mondo, c'era sì tantissima gente, moltissima, ma praticamente a bordo strada, in mezzo alla strada. Oggi questo non è più permesso.
1: Per la sicurezza.
0: Per la sicurezza.
1: Diciamo.
0: Tanti ricorderanno anche l'ultimo anno delle Gruppo B, la tragedia non soltanto della Corsica con la morte di Arrigo Toivonen e Sergio Cresto, che ricordiamo sempre, ma anche la tragedia in Portogallo con la Ford RS200 che finisce in mezzo al pubblico, che era praticamente lì, come se adesso avessi due ali di folla, nel vero senso della parola. Quindi è stato fatto tanto dal punto di vista della sicurezza. Il pubblico è più lontano, quindi lo vediamo meno, per fortuna, da questo punto di vista, a bordo strada. Sicuramente si è perso un po' di quel feeling che c'era con le auto dei rally, questo sì. Però da una parte le auto forse erano più emozionanti, più belle per i piloti da guidare una volta, oggi vanno più veloce, hanno delle velocità e una sicurezza che prima non esisteva, quindi tutto è pro e contro. Tutto
1: però
0: è pro e contro.
1: C'è sempre la nostalgia per il passato, questo vale un po' per tutto, devo
0: questo
1: dire.
0: Questo vale perché per tutto, alle volte giustificata, tante volte no. Intanto vediamo la partenza di una Y, se non vedo male, una Y che è partita per il suo shakedown. Eccola, insomma, vedete la bellezza comunque di queste auto. Poi erano più belle quelle di una volta, sicuramente. Come diceva Enzo Ferrari, l'auto è bella quando vince,
1: sì,
0: quando non vince non è bella. L'auto più bella è sempre quella che vince, quindi noi speriamo tutti che la Lancia possa tornare. Lancia, che è un marchio italiano che ha dato tanto al rally, il marchio che ancora oggi il numero di vittorie nel campionato del mondo più ampio, più numeroso, possa tornare a farci godere, esultare, sentire l'inno nazionale sul podio del gradino più alto nella classifica assoluta. Noi ce lo auguriamo tutti.
1: Indubbiamente, insomma, è lunga sicuramente perché sono tante le vetture che devono fare lo shakedown, però è anche bello per chi da casa guarda, è appassionato anche, no? Perché questo momento, l'abbiamo detto e ripetuto, è fondamentale, importante per i piloti e appunto magari qualcheduno che da casa magari vede anche passare queste vetture e si diverte, no? Perché lì ci sono anche tante case comunque, conoscendo tutta la parte dell'entroterra, quindi qualche curioso che magari vede anche passare queste vetture e si diverte.
0: Il rally, sottolineiamo anche questo, nasce in contrapposizione anche, ecco, intanto vediamo proprio il posto del salto, dovrebbe essere sì. I rally hanno sempre aiutato e favorito la conoscenza dell'entroterra, perché si corre non sulle strade principali, un circuito cittadino delle formula, di una Formula 1 o di altre categorie, mette in risalto la bellezza di una città, ok? O di un circuito stabile, fisso. Invece i rally, proprio per cercare la difficoltà, ma anche per evitare quello che è la confusione di una città, si svolgono sempre nelle strade dell'entroterra. Grazie ai rally, a livello mondiale ma a livello locale, ci sono strade dell'entroterra che vivono, che vengono anche, se vogliamo, riasfaltate, sistemate, messe a posto. Quindi c'è anche un'utilità sociale del rally, fammi passare il termine, anche se magari qualcuno storcerà il naso, ma deve rendersi conto che c'è anche un'utilità sociale del rally per quelle zone dell'entroterra che altrimenti, non ti dico che sarebbero abbandonate, magari nelle strade dell'entroterra di Genova no, perché comunque sono comuni piuttosto abitati, ma ci sono strade dell'entroterra di alcuni rally che altrimenti sarebbero veramente abbandonate.
1: È vero, in effetti comunque sempre le manifestazioni sportive riescono a portare ovunque vadano, no, nei territori.

0: territori che toccano, comunque anche, bisogna dire, un riscontro sociale importante, in questo caso dare, insomma, valorizzare più che altro le strade e le zone dell'entroterra, anche perché insomma non tutti conoscono l'entroterra genovese, ma l'entroterra genovese ha dei luoghi bellissimi, per non parlare della cucina che è incredibile, e quindi è importante anche che le manifestazioni sportive portino anche tutta questa parte, questa componente anche turistica, perché no? Perché bisogna portare anche un po' più di turismo nell'entroterra, si conosce
1: ora
0: poco.
1: Tu dimmi quante strade, ma anche proprio dal punto di vista turistico, ti permettono di essere in assoluto, cioè come se tu fossi, non ti dico in montagna, ma quasi. E vedere il mare contemporaneamente.
0: No,
1: questo te lo permette l'entroterra genovese, l'entroterra imperiese, sanremese, con tanti rally che si svolgono da quelle parti. Ricordiamo i rally di Sanremo, che fa parte del circuito del campionato italiano rally oggi, ma allora, fino a qualche anno fa, fino a qualche decennio fa, campionato del mondo rally. Ma ci sono delle vere e proprie strade che hanno un'altitudine proprio da quasi da montagna, se non montagna addirittura, vedendo il mare, quindi questo va valorizzato, il rally valorizza questo, è una cartina, è un biglietto da visita importante a livello internazionale in quel pubblico che magari poco si interessa di altro, perché c'è un pubblico incredibile che segue il mondo del rally a livello europeo e che segue ogni singolo rally, ogni prova del campionato del mondo, ma non solo, e quindi tutto questo valorizza anche il fatto di vedere quella che sembra una prova, che di solito non viene trasmessa, ma il fatto che noi possiamo vedere intanto anche questa cosa è una cartina, è un biglietto da visita internazionale, in questo caso per le valli genovesi, ma in altri casi anche per Sanremo o i rally che si svolgono in provincia di Savona, insomma per fortuna la Liguria è una terra di rallisti. Anche perché con le strade che abbiamo, lo ripeto, è facile,
0: si presta bene.
1: Insomma, è più facile rispetto a chi magari ha una pista sotto casa.
0: Quali sono, diciamo, anche le location, cioè i luoghi dove spesso vengono fatte proprio le competizioni di rally oltre la Liguria?
1: Ovviamente in Italia, un po' in tutte le regioni, l'Italia è un paese in cui Liguria, Piemonte, Veneto, ma anche la Sicilia, con la Targa Florio, ma insomma la Toscana, una terra di rallisti straordinari, ci ha regalato i piloti, ci sono dei piloti che sono a livelli incredibili, quindi questo è la Lombardia stessa, un po' tutte le regioni, insomma in Italia il rally è uno sport che in Italia è amato un po' dovunque, dalle Alpi fino al sud, fino alla Sicilia.
0: Sì, anche perché insomma un po' in tutte le regioni ci sono delle strade, in Sicilia ci sono delle strade incredibili anche lì, no? Quindi immagino molto divertenti. Però
1: la passione, la passione per i motori.
0: Eh sì, però Genova insomma ha un percorso particolare qua, rispetto magari ad altri?
1: In che senso?
0: Insomma rispetto alle curve, magari la difficoltà, cioè è
1: sì,
0: una,
1: Genova ha
0: un percorso
1: lunghissima tradizione,
0: rispetto...
1: Genova ha una lunghissima tradizione. Di piloti, di team, di strade, insomma di rally, rally della lanterna ne è una prova. Dal 1980 decine di piloti che poi sono anche approdati al campionato del mondo e non solo, sono passati da queste strade per allenarsi, per vincere, perché poi ricordiamoci che ogni pilota viene sì per allenarsi qua, ma soprattutto per vincere, chi scende poi, chi quando si indossa il casco poi insomma l'obiettivo è sempre quello, quindi è un percorso selettivo, è un modo sicuramente per dare il massimo, per queste strade non ti permettono di rilassarti neanche un istante, insomma, quindi questo è la sintesi del rally della lanterna, devi essere concentrato dall'inizio alla fine, non c'è un metro di questo circuito che ti permette di rilassarti. Questo qua, mentre vediamo tutte le auto che si alternano alla partenza, dai numeri più alti ai numeri più bassi, ovviamente sono piloti che poi punteranno alla vittoria in questo rally della lanterna. Dato Federico Marchi, ecco qua. C'è traffico, vediamo che c'è traffico in questo shakedown tra chi pilota sicuramente davanti, vedi ha L4 frecce, quindi vuol dire che ha qualche problema e va lentamente perché ha qualche problema, speriamo che non sia niente di grave, insomma che sia tutto risolvibile.

0: incredibile. Noi vogliamo vederli tutti alla partenza, questi piloti, perché poi dietro, certo, dietro alla partecipazione di ognuno di questi ragazzi, di ogni team, di ogni... c'è anche un sacrificio economico che va ricordato. Ora, gli sport motoristici non sono sicuramente sport che puoi praticare ovviamente senza un impegno economico.
1: Indubbiamente, che non è poco, insomma.
0: Che non è poco, insomma, ci sono vari modi per poter partecipare. Detto questo, comunque ognuno di loro affronta l'impegno che può affrontare, ma è sempre a fronte di un impegno economico, e quindi va, speriamo che ognuno di loro possa divertirsi almeno tanto quanto l'investimento che ha fatto per la vettura che porta sulle strade. Ecco qua la Toyota Yaris che è pronta per il suo shakedown per il secondo giro, l'abbiamo già vista prima. Eccola qua, una Yaris R2 pronta a gareggiare, le Yaris che nel campionato del mondo stanno
1: dominando.
0: Secondo
1: giro, quindi possono fare anche più giri, no? Durante lo shakedown.
0: Sì, sì.
1: Possono fare quanti vogliono loro, o c'è un limite?
0: No, non c'è nessun limite, l'importante è devono avere il tempo ovviamente di concludere, tornare. È aperto a tutti, non c'è un ordine di partenza. Ovviamente i piloti vengono scaglionati, distanziati di alcuni minuti proprio per evitare che, certo, ci possa essere traffico, mettiamola così. Però ognuno ha la possibilità di fare due o tre giri, insomma, quello che riuscirà a fare. Ricordiamo che lo shakedown dovrebbe concludersi, aiutami tu, intorno alle 12.
1: Sì, 12, esatto, 30. Sì, sì, siamo su quell'orario.
0: La Yaris al salto, bellissima vettura la Yaris, insomma, ultra competitiva, una di quelle che nel campionato del mondo negli ultimi anni ha caratterizzato proprio, insomma, si è fatta rispettare la gara, vincendo diversi titoli mondiali. La DS3 in partenza anche qui.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: questo ci fa venire
1: già questo ci fa venire voglia, no? Adrenalina. E poi alle 15 ci sarà la pubblicazione dell'elenco delle vetture, i concorrenti, equipaggi ammessi, insomma, l'ordine, gli orari.
0: Noi parliamo di, ecco, diciamolo per chi ci segue, perché noi parliamo di iscritti.
1: Certo.
0: Questi sono gli iscritti. Poi, ovviamente, uno, dico io maliziosamente, bisogna vedere quanti passano in Veneno Shakedown. Se riescono a portare l'auto, penso proprio di sì e me lo auguro col cuore. Ma, insomma, abbiamo anche assistito in passato
1: a dei casi in cui poi...
0: casi eccellenti, in cui qualcuno si è magari fatto prendere la mano. Dall'altra parte, intanto ecco una Skoda pronta alla partenza, una Fabia R2, e dall'altra parte bisogna passare le verifiche tecniche.
1: Certo.
0: Quindi alle 5 si avrà la lista definitiva di chi,
1: parteciperà.
0: Potrà partecipare a questa 42esima edizione del Rally della Lanterna. Eccola lì, una Fabia in partenza in questo momento.
1: Insomma, le caratteristiche per poter effettivamente poi partecipare quali sono a grandi linee?
0: Rispettare il regolamento tecnico.

0: tecnico.
1: Devi avere,
0: devi rispettare.
1: Devi rispettare le regole che sono fornite, che sono uguali per tutti, per le varie categorie, ovviamente di categoria in categoria c'è un regolamento diverso. Dei parametri diversi da rispettare. Detto questo, devi rispettare il regolamento. Se i giudici, quello che abbiamo visto proprio all'inizio con Federico Marchi,
0: sì?
1: Se gli ingegneri, i giudici, i tecnici di ACI Sport, che ringraziamo sempre per il lavoro straordinario, certo, che fanno, reputano e funzionano, si dice in gergo tecnico, la macchina, che quindi vuol dire che ha tutti i parametri a posto, sei ammesso alla partenza, altrimenti
0: niente,
1: metti la macchina sul carrellino e torni a casa.
0: E te torni a casa, ed è capitato.
1: Può capitare.
0: Può
1: volte,
0: capitare. Insomma. Non capita
1: più
0: spesso,
1: o meno maliziosamente,
0: insomma.
1: C'è chi magari prova ad aggirare la regoletta, a cercare qualche scorciatoia. Alle volte può essere un errore, talvolta c'è anche chi.
0: C'è chi prova a fare il furbo.
1: Prova la scorciatoia.
0: Possiamo dire.
1: Ma i tecnici, insomma, diciamo che sono i veri e propri arbitri di questa manifestazione.
0: Indubbiamente. La partenza sarà poi dalla prima vettura che uscirà dal parco assistenza alle 17.30 e poi alle 18 la prova speciale appunto di Sant'Eusebio.
1: Intanto vediamo di nuovo, ecco qui Maurizio Rossi sta tirando, non so se abbiamo l'audio, se possiamo farlo sentire.
0: Proviamo a sentire.
1: O ci hanno spento l'audio, perché poi alle volte
0: non abbiamo l'audio.
1: I navigatori spengono l'audio.
2: Sei corta, tieni.
1: Ecco, no, qua no, perché andiamo a manetta.
2: Destra, quattro corta, tieni, ritarda poco, sinistra, tre corta, lascia. Per ritarda, sinistra, tre gira, tieni. In destra, quattro corta, lascia, 100. Ritarda bene, dopo cancello, destra, due gira, tieni. In ritarda, sinistra, tre gira, poco poco e lascia. Per sinistra 2 più, gira tieni poco, questa scivola. Per ritarda poco, destra 2 più, gira tieni. Per sinistra 2 gira, tonda. 30, sinistra 6, lascia. Per sinistra 3 tieni tieni. In destra 4 corta, lascia. E ritarda poco, destra 3 gira poco. 50. Tornante destro. Uno, 45.
3: 45?
2: Sì.
3: Meglio.
2: Centesimo più, centesimo meno.
3: A morire, baby.
2: Porca vacca.

0: vedi che nei tornanti mi incasino, hai visto come mi ha rotto da solo, sono un cretino.
1: Questo è il commento, abbiamo sentito il commento tecnico proprio di Paolo Zanini, questo è l'equipaggio Zanini Solis, con il numero 19 su una Ford Fiesta ST, un equipaggio della New Racing for Genova ed è una vettura di Rally 3, insomma l'autocritica del navigatore che ha detto ho fatto un errore, l'ha detto in un termine un po' più colorito. Però abbiamo proprio visto poi quello che è il rapporto tra pilota e navigatore, che a fine prova ovviamente fanno questo briefing rapido in diretta per capire cosa ha funzionato e cosa no,
2: certo,
1: perché bisogna migliorare.
2: Perché bisogna.
1: Quindi quello era l'equipaggio con Paolo Zanini navigatore,
2: esatto,
1: e Solis alla guida su Ford Fiesta ST.
2: E ora andiamo dal nostro Marchi, torniamo da lui.
1: Federico, vediamo dove sei?
2: Cosa sta facendo?
3: Eccoci, sono sempre nel parco assistenza che ora è parzialmente vuoto. Vedete come molte vetture abbiano già lasciato, le abbiamo viste uscire perché sono impegnate nello shake down. Chi è presente in questo momento al parco assistenza? Beh, fondamentalmente i meccanici. Adesso li andiamo anche a disturbare perché sono qua in attesa. Buongiorno ragazzi, siamo insieme a
4: Anthony
5: e Riccardo.
3: Allora, siete i meccanici di chi?
4: NPS di Torino.
3: E io voglio sapere com'è la vita di un meccanico.
5: Si dorme poco. diciamo che

0: sia per il pre-gara che per il dopo-gara, prima di una gara bisogna prepararsi e fare il massimo per il pilota e per mettere appunto la vettura, e dopo la gara bisogna fare altrettanto perché la domenica prossima sicuramente correrà di nuovo, e quindi non si sta mai fermi.
1: Poi ci vuole un feeling col pilota, perché o magari chiede una regolazione di un certo tipo o di un altro, bisogna rispondere alle sue esigenze.
2: Sì, bisogna comunque tenerlo più comodo possibile per

0: la 3 meno secca, questa è la 4 più 3 meno secca.
1: Non c'è quella
0: sì,
1: curva.
0: Sì, questa è la 3 meno secca. Dritta, destra 3 più secca. Destra 3 più secca vai, diventa 5, 30. Sinistra 4 secca vai, e dosso sfiora, destra 5, 30. Sinistra 6 sfiora, e dosso è destra 5 meno corda, alza, e sinistra 3 più secca. E sinistra 3 gira, chiudila, va. In destra 3 più secca lascia, vai vai, 100. Tornante destro 4 tieni. E sinistra 3 più gira, 50. Tornante sinistro 3 più. E tornante destro 3 tieni. E tornante sinistro 3, 50. Sinistra 6. E sinistra 3 più. E destra 3 più secca, 30. Destra 3 diventa 4, vai vai, 50. Tornante destro 3 meno, 30. Bang.
1: C'è una qualcosa che non va nelle note.
0: Level bang. Quella era giusta. La sinistra 6, la sinistra 4 secca vai, poi c'era un 50.
1: Ma c'è qualcosa che non mi piace.
0: Riguardiamo.
2: Ecco, avete sentito anche questo dialogo, questi passaggi sono straordinari, che non vedremo mai nel WRC, cioè nel campionato del mondo, anche perché ogni pilota, ogni navigatore è proprio geloso, no? delle proprie informazioni.
3: Certo.
2: Anche alcuni tolgono proprio l'audio perché non vogliono far sentire qual è la tecnica che utilizzano, per evitare che gli avversari magari possano utilizzarla, eccetera. Perché avete sentito che cosa ha detto? Ha detto il pilota Maurizio Rossi, non mi torna qualcosa nelle note, perché magari una curva si può fare in un altro modo, con un'altra marcia o con un altro angolo di sterzata, se utilizzano quelle notizie, quelle info. E il pilota e il navigatore ha detto: ma a me sembrava così, ma adesso vediamo. Quindi questo è proprio la prova di tu chiedevi proprio all'inizio a cosa serve lo shakedown, la prova, il test. Serve proprio a questo,
3: okay.
2: A mettere in pratica tutto quello che fino a oggi è stato fatto, provato, visto anche sulla carta, a tavola, sul tavolino, insomma, per dire.
3: Certo.
2: Magari oggi anche le condizioni dell'asfalto sono cambiate, quindi il pilota ti dice: io quella oggi riesco a farla in questo modo, non in questo.
3: Non in questo.
2: Quindi tu scrivi, oppure il navigatore dice: ti suggerisco di
3: ti
2: farla
3: suggerisco
2: così.
3: Di farla in quest'altro modo, chiaro.
2: Questo è proprio la dimostrazione
3: l'esempio
2: lampante di quello che succede all'interno di un equipaggio, di un'automobile, quando pilota e navigatore in quel momento sono una bolla,
3: certo.
2: Fuori dal mondo esiste soltanto
3: esiste
2: la macchina
3: soltanto la
2: e
3: macchina.
2: Loro due.
3: Senti, torniamo un attimo dal nostro Marchi.
2: Federico?
3: Federico, ci senti?
2: Abbiamo Federico?
4: Sì, siamo eccoci, eravamo qua intenti a guardare un attimo nei box che sono qui allestiti. Come detto, stiamo aspettando qualche pilota anche delle 600 che sono laggiù posizionate. Intanto davanti al nostro maxischermo, che poi è alle nostre spalle, lì proprio davanti allo stadio Ferrari, si è anche assiepato un piccolo gruppo di appassionati che sta seguendo in diretta le immagini di Primo Canale proprio qui dal parco assistenza. Prima con gli amici meccanici non ci ho pensato, ma posso magari farmi insegnare anche un cambio gomme, più tardi magari mi cimenterò anche in questa personalissima prova. E poi tra non molto rientreranno le vetture che hanno già intrapreso, hanno già affrontato lo shakedown, quindi magari sarà anche l'occasione per sentire le loro prime impressioni in vista della prima prova speciale che ormai è alle porte.
3: Assolutamente sì, allora poi torniamo dopo appunto per ascoltare le loro impressioni. Andiamo invece in collegamento con Luciano Chiaramello, editore di Tutto Rally. Buongiorno.
2: Buongiorno Luciano.
5: Buongiorno a voi.
2: Allora, intanto vi faccio vedere subito la nuova, andate subito in edicola a comprare questo che è Tutto Rally, che per gli appassionati di rally da 40 anni è la vera e propria
3: Bibbia,
2: la Bibbia del rally. Luciano, cosa troviamo in questo nuovo numero?
5: Ma in questo nuovo numero troviamo

0: tutte le gare che ci sono state il mese scorso, ci sono delle belle interviste, ci sono addirittura dei revival su dei piloti che hanno vinto dei campionati negli anni 80-90, ci sono degli approfondimenti sulle macchine tipo la nuova Lancia, tipo queste cose qua, si parla un po' di tutto, diciamo dal presente con le gare dell'italiano, del mondiale, dell'europeo, di tutte le zone d'Italia, si parla di produzione automobilistica, si parla di Amarcord, di diciamo rally storici, eccetera eccetera, direi che è completo.
1: È completo e tra l'altro chi ama i rally, insomma, non sarà sfuggito, se possiamo vederlo, oltre alla bellissima Ford Puma del WRC, il primo piano è proprio quello su David Richards e la sua ProDrive. Perché Richards ha parlato con voi e vi dice, vi racconta tutto quello che sarà il WRC del futuro, perché tanti si chiedono, ma nel 2027 cambio di regolamento epocale, che sarà del rally?
0: Sì, diciamo che Richard ci ha dato le sue impressioni e le sue idee, che comunque secondo me sono anche per lui ancora un po' confuse, perché proprio a livello di regolamento FIA c'è ancora molta confusione.
1: Chiaro, insomma, e noi ci auguriamo ovviamente che tutto possa sia poi prodromico affinché il rally continui a essere amato dal pubblico, dal tanto pubblico che lo segue, anche perché chi segue rally sa che Luciano è anche tra i fondatori, il fondatore, insomma, che ancora oggi resiste con Meteco Corse. Come va con questo team che, insomma, entra dal 1982, se non ricordo male, fa parte proprio della storia del rally, dalle 037 a oggi. Il rally è cambiato, lo sappiamo, chi, insomma, ha i suoi pro e i suoi contro questo cambiamento. Con Meteco Corse, come dal 1982 oggi, tu come analizzi questo percorso di oltre 40 anni?
0: Diciamo che è già stato molto molto importante cavalcare questi 40 anni ed essere ancora qua, essere sempre in pista. Ovviamente quando siamo nati nell'82 eravamo un gruppo di amici, degli imprenditori che erano poi i miei titolari di azienda, che lavoravo per la Meteco Acciai, ha fondato la Meteco Corse, la sponsorizzava, ci si comprava le macchine come azienda, facevamo correre i piloti, abbiamo avuto degli anni molto molto positivi fino agli anni 90, nel senso che abbiamo vinto 6 campionati italiani assoluti, per cui... Poi dopo chiaramente ci sono stati anni di crisi, ci sono stati anche dei cambiamenti societari, gli ex titolari hanno venduto l'azienda, quindi è rimasto il nome Meteco Corse, ma non ha più sponsorizzato, perché abbiamo dovuto cominciare a ragionare con le nostre forze e siamo stati i primi negli anni 90 a inventare le auto da dare ai piloti, cioè fra virgolette da noleggiare al pilota che arriva da te, c'è lo sponsor e vuole correre in macchina, siamo stati forse i precursori di questa cosa. Poi dopo chiaramente adesso ormai lo fanno tutti e di moda, infatti bisogna fare qualcosa per il futuro se vuoi andare avanti e cambiare mentalità, perché quella vecchia che abbiamo noi, che abbiamo sempre fatto da persone serie, da lavorare in un certo modo, oggi forse non ti paga più, anche se comunque abbiamo sempre dei piloti molto validi, vedi che qui siamo in gara con Araldo e Varetto per cercare di vincere la Coppa Italia della seconda zona. Abbiamo dei piloti molto forti, poi chiaramente in tutte le categorie ne abbiamo.
1: Certo, e tu hai citato Araldo e Varetto che prenderanno la partenza su Skoda Fabia RS, Varetto con il numero 1, Araldo con il numero 2. Ma poi abbiamo anche Aragno, Federici, Marasso, Burri, Guastavino, Gerini, Biggi, Maurizio Rossi, c'è Filippo Serena, Patrizia Sciascia. Ecco, questi sono ben 12 piloti su R2 e c'è anche Carlo Berchio con la Hyundai i20. Tra questi piloti, tra gli altri 10 rispetto ai due tuoi, chi è che secondo te rischia di inserirsi tra i due piloti Meteco?
0: Ma se devo essere onesto, i nomi che hai detto sono bravi piloti, vanno forte, però credo che se non hanno dei problemi di guasti meccanici, rotture, i due lì fanno una gara 60, secondo me, è la mia opinione.
1: Certo, quindi hanno forse quel passo in più, dici, insomma, che gli permetterà di battagliare. Non ci sono, ricordiamolo, diciamo per chi confortami Luciano, nel rally non esistono ordini di scuderia, cioè chi

0: Certo.
1: Ognuno è così, cioè, già si fa difficoltà nelle piste, in pista tra piloti della stessa scuderia. Qui Luciano, ognuno insomma, fa gara a sé.
2: Ognuno fa la sua gara, nessuno dà degli ordini a un altro, vinca il migliore, siamo tutti contenti, siamo tutti sportivi.
1: Grazie Luciano Chiaramello, editore di Tuttorelli, poi Meteco Corse, ma guardate qua, vi faccio vedere la copertina di questa edizione di luglio di Tuttorelli, e la Bibbia, c'è David Richards, insomma David Richards è uno di quelli che va sempre ascoltati, perché è uno di quelli che riesce a guardare avanti, quindi esperto. Motivo in più oggi per leggere Tuttorelli, grazie Luciano.
0: Grazie Luciano.
2: Grazie mille, grazie anche a voi e complimenti per la trasmissione, come parlavo col dottor Rossi, mi auguro che questo tipo di esperienza si possa portare avanti anche in altri rally, perché veramente è una cosa importante per lo sviluppo del nostro sport.
1: Grazie a te. Mentre vediamo che...
0: E noi intanto vediamo il nostro shakedown che continua.
1: I vari passaggi con le auto che si alternano e che si alterneranno ancora per mezz'oretta circa, insomma, sì, per lungo sì. Le strade.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfe-

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
5: Terra dell'entroterra genovese. Con tanti che sono lì a lavorare, insomma, fammi salutare anche, abbiamo citato
6: sì, ci sono tante persone che lavorano,
5: i commissari di percorso che sono fondamentali ed sono persone, è una categoria che ha un cuore, una passione per questi sport davvero straordinaria, perché sono ovviamente lì per passione, sono tutti volontari, sono lì dall'alba e staranno lì fino a notte inoltrata. Gente che ha davvero nel cuore questo tipo di sport ed è lì al lavoro per far rispettare le regole per la competizione, ma soprattutto per la sicurezza dei piloti, la sicurezza delle persone che vanno a vedere, dei tanti appassionati che vanno a vedere le prove speciali, e la sicurezza di tutti. La sicurezza è sempre al primo posto.
6: Assolutamente, è importante infatti ricordare proprio chi lavora dietro le quinte per l'organizzazione di un evento comunque così importante, così grande, anche che ha un effetto sul territorio. E allora per continuare a capire un po' quelle che sono le sensazioni di questa mattina, poco prima di andare poi a scoprire, entrare nel cuore del percorso e della competizione, andiamo dal nostro Marchi.
5: Vediamo. Dici che ci fa capire?
6: Secondo me ci fa capire qualcosa, sì. O magari sta cambiando una ruota, vediamo.
5: Proviamo. Stefano, Stefano. Federico.
6: Federico.

0: Non sto ancora cambiando una ruota, ma mi stavo insomma appassionando.
1: Ma io volevo cambiarti nome, non la ruota ma il nome.
0: Siamo vicino alla vettura, numero, il nome, vabbè, per ora tengo questo, dai. Siamo vicino alla vettura numero 92 con Domenico Salati, pilota, ma poi patrone di rally che citavi anche prima per quel che riguarda il Ponente Ligure. Siamo vicini allo shakedown, tra poco ci sarà il cambio abiti e sarete pronti allo shakedown. Prima volta al rally della Lanterna?
2: Sì, è la prima volta e sono contentissimo di esserci perché è una gara che è tanti anni che sogno di fare. Ma quest'anno questa grande collaborazione che c'è fra noi organizzatori, e Marco è stato uno dei promotori per via delle 600, mi ha permesso di venire qua tanto a giocare con questa macchinina che è spettacolo, tanto aiutare il D'Ambrosio che ha messo in piedi questa, e tanto essere da Marco, che è giusto che sia così. L'anno scorso è Imperia ad Armedio per la ronda delle varie imperiesi, quest'anno la Lanterna, perché no?
0: Senti, hai detto giocare con questa macchinina, perché il piede dall'acceleratore non si alza mai, però che spirito c'è in gara?
2: Beh, lo spirito è sempre quello combattivo, poi in questo caso qua per fortuna speriamo che sia un pochino più goliardico, il gruppo è veramente bello e speriamo che questi ragazzotti, visto che devo essere più vecchio del lotto, non mi facciano troppo male.
0: Hai detto insomma goliardia, ma vedo anche delle parti altamente tecniche, se Francesca si avvicina possiamo anche mostrarle, perché prima abbiamo parlato della sicurezza, abbiamo parlato dei pesi, di tutte le strumentazioni, di tecnologia, ma qui abbiamo un qualcosa in più. Cosa abbiamo? Illustracelo.
2: Abbiamo una cosa che assolutamente ci permette a chi arriva dietro, perché se per caso arrivassero, ci permette di dirgli che comunque la nostra macchina è una macchina molto performante, vedi il Patrol, e soprattutto ci protegge dal sole, quindi ci protegge dal sole e saluta gli altri con delle macchinine meravigliose. Ascolta, abbiamo tutti dei bambini, ho un amico carissimo che mi ha regalato questa cosa da mettere in macchina, non potevo farne a meno.
0: No, l'abbiamo portata. Sul tettuccio c'è un'altra cosa molto tecnologica, vedo.
2: Sì, questa torta di zucca oggi appena uscita dal frigo, fatta dalla mamma di quel ragazzo laggiù che tu vedi, ci ha permesso di stare bene anche nello spirito e soprattutto nella pancia, è molto buona. Peccato che non possiamo bere della birra perché ce lo vietano in gara, con l'acqua è comunque una cosa molto buona.
0: A fine gara si potrà. Lui è il tuo navigatore?
2: Sì, quel ragazzo piccolino, vedi, quello
0: allora,
2: più
0: chiamiamolo
2: umano.
0: Un attimo.
2: Vieni, navigatore. Ho scelto un peso piuma, visto che la macchina è già meravigliosa.
0: Senti, ho visto tra l'altro nella portiera, torniamo un attimo seri, sì. Una strumentazione che per il navigatore è molto importante, il roadbook, ce lo mostri? Così spieghiamo anche a tutti i nostri telespettatori cosa sia un roadbook, mostralo pure in camera.
3: Il roadbook non è altro che il percorso che noi dobbiamo seguire, che non possiamo, diciamo, lasciarlo, pena la squalifica della gara.
0: Sono tutti tratti di percorso?
3: Tratti, per esempio adesso questa qui sarebbe la prova speciale di questa sera, e la prova speciale ha un colore diverso disegnata per farti proprio capire che è prova speciale, e poi dopo la prova speciale c'è tutto il percorso per arrivare in questo caso al riordino in Piazza della Vittoria.
0: Però un navigatore personalizza anche un po'.
3: Sì, assolutamente, in questo caso io l'ho preso in mano ieri sera, quindi, e poi è abbastanza semplice, e la settimana scorsa a Roma era tutto disegnato.
0: Sì, assolutamente. Speriamo insomma di arrivare, ha detto Semiciporta.
2: È brutto fare brutti segni, non me li far fare adesso. L'obiettivo è quello di arrivare sul palco per festeggiare con tutti gli altri. È chiaro che un po' di agonismo ci vuole, speriamo anche di divertirci in classifica, via.
0: Allora ragazzi, vi lascio alla preparazione dello shakedown e vi lascio soprattutto alla torta di verdura. Ci vediamo più tardi. Studio.
4: Federico, là dove c'è da mangiare, è sempre vicino.
5: È sempre lì, eh.
4: Abbiamo visto anche durante... ieri sera all'incontro a Terrazza Colombo che hai citato, che abbiamo visto, devo dire che Federico insomma aveva la sua posizione strategica e io accanto, sì, a lui, perché vabbè, giustamente certo, seguo sempre i maestri da questo punto di vista.
5: Giusto, qua un'altra partenza.
4: Tra l'altro fammi salutare Sergio, sì? Zaffiro, che ci segue, abbiamo citato Tuttorelli, lui è una delle colonne, insomma vediamo, possiamo farlo vedere ancora tutto, io vi... insomma, per chi è appassionato, chi vuole avvicinarsi, eccetera, questa è la Bibbia, vera e propria Bibbia, la trovate in edicola. Vi consiglio, vi suggerisco di avvicinarvi anche tramite la lettura di riviste come questa, perché
5: qui c'è tutto
4: dal campionato del mondo rally a quello che sarà il futuro del rally, a tutte le varie

0: competizioni locali, regionali, provinciali, insomma, se vogliamo usare termini più, questo è veramente, insomma, quello che serve per entrare in questo mondo nel miglior modo possibile.
1: Abbiamo detto, questa qua è la quarta prova della Coppa Rally di zona 2, poi seguiranno altre prove come insomma continua.
0: Scusami?
1: Che abbiamo detto, questa qua è la quarta prova.
0: Ho preso la lettura di tutto Rally, scusate.
1: La quarta prova della Coppa Rally di zona 2, poi seguiranno altre prove.
0: Sì, seguono altre prove, tra l'altro questo fa parte proprio di un percorso importante, nel senso che questo rally è importante per la classifica assoluta. La classifica assoluta che oggi vede Marco Varetto in testa, pilota del Meteco Corse, perché ha vinto le prime due prove. Ha vinto il rally dei Vigneti Monferrini e ha vinto il rally del Grappolo, seguito da Jacopo Araldo. Anche qui ha fatto due secondi posti praticamente, sia ai Vigneti Monferrini che al rally del Grappolo, ma erano due rally a coefficiente 1. Poi ce n'è stato uno a coefficiente 1,5, che è il rally delle valli Ossolane, che è stato vinto da Giuseppe Di Palma. Quindi la classifica oggi vede Marco Varetto con 20 punti, Jacopo Araldo con 16 e Di Palma con 15. A 12 punti c'è Marco Signor. Questo è un coefficiente 1,5, il che vuol dire 15 punti per chi vince. Perfetto. Il che vuol dire un bel salto in avanti, e saremo praticamente quasi a metà campionato. Il campionato è fatto da 7 prove, ne mancherebbero 4, tra cui il rally della Val d'Aveto. Scusate, ne mancherebbero 3, questo sarebbe il quarto. Quindi siamo con questi risultati ormai a un quasi 50%. Poi c'è il rally della Val d'Aveto, che si svolgerà il 6 settembre. Il 27 settembre ci sarà il rally del Rubinetto, il Due Laghi di fatto, ed entrambi sono a coefficiente 1, per poi finire il 18 ottobre con il rally delle Palme, quindi sempre Liguria, torniamo in Liguria, in provincia di Imperia. Rally delle Palme si svolge intorno a Bordighera, quello a coefficiente 1,5. Alziamo il volume, sentiamo Zanini che cosa dice al suo pilota.

0: che Alessandro è il motore di questa Fiesta RS, insomma, poi quello che dici tu, la sensazione di velocità, non siamo a velocità, non siamo a 250 all'ora,
1: è vero.
0: Però io vi sfido a quella velocità
1: a fare delle curve del genere,
0: così,
1: certo,
0: con gli alberi accanto, insomma, questo fa la differenza tra chi come noi guida e chi invece è un pilota di auto così performanti.
1: Quindi dicevamo, chi vince, insomma, questo rally si guadagna una bella posizione nel
0: campionato. Bella posizione, perché saremo uno spartiacque del campionato del rally di zona 2. Ricordiamo che le zone in Italia sono divise in 10, quindi questa è la seconda zona, ed è un campionato, il rally della lanterna probabilmente tra questi, almeno fino adesso, è il rally con un numero di iscritti di livello
1: più alto, quasi
0: di livello importante, perché 12 vetture di R2 si fa fatica in un campionato di zona ad averle.
1: Certo.
2: Colombo! Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
1: Vedere la prima prova speciale e anche poi domani.
0: Eh sì, non vediamo l'ora che sia stasera,
1: sì,
0: ricordiamo,
1: siamo,
0: questa sera a seguire in diretta su Primo Canale, perché Primo Canale ovviamente,
1: certo, ovviamente
0: trasmette tutto questo
1: tutto
0: in diretta. Questa sera la prova di Sant'Eusebio alle 18, tutti concentrati sul rally della lanterna, perché sarà una prova bella, divertente, emozionante, che darà il via e già ci darà un'indicazione. Abbiamo sentito da Luciano che sarà
1: in partenza,
0: eccolo,
1: terzo
0: qua Zanini,
1: giro,
0: quindi stavano
1: shakedown.
0: Arrivando, quindi stavano soltanto cercando di arrivare alla
1: stavano
0: partenza
1: arrivando, sì,
0: prima
1: non
0: possibile,
1: è,
0: hai notato, quindi adesso li vediamo proprio in prova, alziamo il volume e sentiamo che cosa si dicono anche prima della partenza.
5: Sì. Ok,
0: si avvicinano allo start, vedi,

0: c'è il commissario che li fa fermare, a quel punto gli darà
1: il via.
0: Il conteggio, questo? Ovviamente, come abbiamo detto, tra un pilota e l'altro ci deve essere un distacco. La vettura ha una forfia SRS, al limitatore.
2: Per asfalto destra 4 corda tieni, per ritarda poco, sinistra 3 più corda secca, 30, ritarda, fine rail destra 3 più lunga tieni, 30, anticipo poco, sinistra 3 più corda apre 4, 40, ritarda poco, sinistra 3 secca, tieni, c'era il vuoto, ritarda destra 3 più lascia tanto, in, destra 3 corda apre 4, tieni, 30, sinistra 4 corda tieni, poi salta per destra 4 più corda su dosso, per sinistra 6 corda tieni, vai 30 con dosso, destra 4 corda tieni, per ritardo poco sinistra 3 corda, lascia in ritardo, sinistra 3 gira tieni, in destra 4 corda lascia 100, stai a sinistra, ritarda bene dopo cancello, destra 2 gira tieni, 2 gira tieni, in ritardo, sinistra 3 gira poco poco, lascia, per sinistra 2 più gira tieni, tiri poco e poi questa scivola però, per ritarda poco, destra 2 più gira tieni, per sinistra 2 gira tonda, 30, sinistra 6 lascia, per sinistra 3 tieni tieni, in destra 4 corta lascia e poi ritarda poco, destra 3 gira poco, 50 là in fondo, tornante destro,
3: verso un'ora e mezza, verso un'ora e mezza, sempre in tormenti, porca miseria,
2: non diciamo le parolacce,
3: no.
2: Ok, per gli amici di Primo Canale.
1: Ecco, insomma, abbiamo sentito già qualche...
0: Sentiamo cosa dicono.
2: 5. Ed ora seguiamo il radar.
0: Ecco, che cos'è il radar?
1: Cos'è il radar?
0: Lo chiedo a te, che cos'è il radar?
1: No, me lo puoi chiedere, sei tu l'esperto qui.
0: Il radar è uno strumento, un libretto che hanno praticamente, roadbook. Il radar serve per indicare ai piloti i tempi, per dargli i tempi, per dargli gli spostamenti, dove devono andare, anche nelle strade che noi percorriamo tutti i giorni, perché poi certo, ricordiamo, fuori dalla prova speciale loro sono auto
1: normali
0: a tutti gli effetti e devono rispettare il codice della strada. Il radar serve proprio per dare loro i punti di riferimento, soprattutto con i tempi, perché anche da fine prova fino all'altra prova o al parco assistenza hanno un tempo,
1: certo,
0: non possono arrivare quando vogliono,
1: okay?
0: Hanno un tempo e quei tempi vanno rispettati nel rispetto del codice della strada quando si trovano sulle strade, ovviamente a scorrimento regolare. Vediamo un'altra Lancia Y che è partita in questo momento, ce ne sono numerose per quello che riguarda le rally 4. Intanto la forfiesta ST, che è quella di Paolo Zanini e Matteo Solis, la numero 19, è una forfiesta ST di rally 3 della New Racing for Genova, che salutiamo insieme a tante scuderie, tanti appassionati che partecipano a questo rally. Allora proviamo a chiamare, adesso ti direi, mettiamo alla prova la regia, che salutiamo e che ringraziamo per questo lavoro
1: ovviamente
0: straordinario,
1: grazie,
0: tutti i cameraman lungo le strade, tutto il
1: lavoro
0: di Primo Canale che da giorni va avanti. Vediamo se riusciamo a sentire Paolo Zanini in diretta al telefono o in collegamento attraverso l'interfono, se ci sente. Mentre
1: proviamo.
0: Questa è la vettura di Maurizio Rossi. Sì, è Maurizio Rossi che è in coda,
1: sì,
0: pronto per effettuare anche lui,
1: esatto,
0: la sua prova, un'altra prova lungo lo shakedown. Quindi tra poco ci colleghiamo con Paolo Zanini, gli chiediamo, perché non abbiamo sentito bene la parolaccia del pilota, perché anche in base alla parolaccia che uno dice vuol dire
1: il livello, che sta succedendo qualcosa,
0: cioè, quello che sta accadendo all'interno della vettura.
1: Rossi
0: mentre
1: pronto a partire, lo
0: siamo
1: stiamo
0: a bordo
1: vedendo
0: di Maurizio Rossi, eccolo qua. Possiamo anche alzare a palla il volume, sentire il motore che arriva al limitatore di questa bella Citroen DS3 di Rally 2.
4: Bang. Dai Mauri, concentratissimi.
5: Sì.
4: Finestrino chiuso, tutto chiuso.
5: Ok, va bene.

0: quindi
1: tutto deve essere
2: perfetto,
1: tutto deve essere
2: chiaro.
1: Vedi il ruolo del navigatore, controlla anche il finestrino.
0: Andiamo con 80 sinistra, 4 forte, 5, 4, 3, 2, 1, andiamo. 80 sinistra, 4 corda, 30. Destra 4 meno corda secca, 30. Sinistra 3 più secca, 50. Destra 3 più gira lunga dopo, 30. Sinistra 4 secca vai, 4 secca vai, 50. Sinistra 3 meno secca, 30. Destra 3 più secca. E destra 3 più secca vai, diventa 5, 30. Sinistra 4 secca vai. E dosso sfiora, destra 5, 30. Sinistra 6 sfiora, dosso. E destra 5 meno corda, alza. E sinistra 3 più secca, 3 più secca. E sinistra 3 gira, chiudila, va in. Destra 3 più secca, lascia, vai vai, 100. Tornante destro 4, tieni. E sinistra 3 più gira, 50. Tornante sinistro 3 più. E tornante destro 3 tieni. E tornante sinistro 3, 50. Sinistra 6. E sinistra 3 più. E destra 3 più secca, 30. Destra 3 diventa 4, vai vai, 50. Tornante destro 3 meno. Back 1.43. La gomma ora un po'...
3: 1.43?
0: Sì. Così? Andando, cioè, sembravamo fermi, eh. Cioè, nel senso... Però il tempo è uscito, perché ora... Sì. Le note si funzionano, secondo
3: sì,
0: me.
3: Sì, sì, sì. Adesso mi fido.
0: Però la gomma ora sull'ultima... Secondo me è un po'... Sull'ultimo tornante le sentite, ho fatto tro tro tro.
3: Davanti. Deve dargli un tocchetto di freno a mano.
0: Per l'ingresso. Se vuoi guardo la pressione, giusto per sapere. Sì.
1: Bene, e sono arrivati quindi a fine prova anche, sì, anche loro, l'equipaggio Rossi Genovese. Avete sentito i commenti poi alla fine, sembravamo fermi eppure abbiamo raggiunto il tempo, quindi le sensazioni, sì, cioè, erano così concentrati che tutto è andato alla perfezione, hanno fatto anche un bel tempo. Abbiamo visto anche al lato la velocità, lo spostamento G, insomma, a cui il pilota e il navigatore che devono subire pilota e navigatore. Avete visto punta anche di 115-120 all'ora in un tratto in cui, ripeto, non stanno tirando a tutta, eh.
2: No,
1: stava tirando perché ovviamente. Abbiamo visto Maurizio Rossi è andato
2: tirando,
1: forte,
2: certo.
1: Non a tutta, ma 120 all'ora in strade dove noi non dobbiamo andare a 120 all'ora,
2: assolutamente no.
1: Qui ricordiamo che sono strade chiuse al traffico in tutta sicurezza.
2: Abbiamo Paolo Zanini.
1: Sono collegati, Paolo Zanini è collegato con noi.
2: Qua,
1: Paolo,
2: buongiorno.
1: Pronto? Paolo, ci senti? Non ci sente forse Paolo. Paolo non ci sente, noi li vediamo in questo momento, sono su For Fiesta RS che raggiungono, non so se proveranno a fare ancora un giro nello shakedown o raggiungeranno, credo che torneranno,
2: sì,
1: al parco,
2: sì,
1: assistenza. Paolo lo vediamo senza casco, in questo momento può andare senza casco perché sono auto che possono girare a tutti gli effetti, vedete c'è il traffico regolare,
2: sì, certo.
1: Quello che aveva in mano è
2: il radar
1: con tutti i tempi di percorrenza e i punti di riferimento dei piloti. Non riusciamo a sentirlo, Paolo.
2: No, magari
1: è un peccato, vedete, insomma, anche la posizione, questo può raccontarcelo lui. Vedete la posizione del navigatore rispetto al pilota,
2: mm-hmm,
1: un po' più indietro, non perché vuole stare sdraiato col sedile comodo, ma un po' più indietro e anche più basso. Ma questo
2: mai.
1: Per favorire il baricentro un baricentro più favorevole alla vettura, quindi abbassare il peso,
2: okay,
1: del navigatore. E permettere alla vettura di andare in questo, di essere più bilanciata per effettuare,
2: e quindi permettere, insomma, poi appunto
1: un equilibrio maggiore della vettura,
2: avere un equilibrio maggiore,
1: esatto.
2: Insomma,
1: come vedete il pilota guarda la strada, il navigatore tanto la strada non la deve
2: guardare, deve
1: guardare,

0: devi guardare il suo libretto, certo, ed essere preciso e puntuale. Mentre continuano, mancano 14 minuti alla fine dello shakedown.
1: Proviamo di nuovo a ricollegarci con Zanini, se, vediamo se ci sente. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, eccolo, ragazzi dello studio.
0: Ah, caro ragazzo della vettura, abbiamo visto che siete andati forte comunque. Alla faccia dello shakedown avete dato giù alla grande, soprattutto nell'ultima prova.
2: Nah, diciamo che abbiamo cercato di capire un pochino le condizioni della macchina, dell'assetto, delle gomme, delle pressioni, quindi comunque allo shakedown non si va mai al massimo, non si vuole mai rischiare l'errore, però diciamo che comunque, giusto per capire appunto le reazioni della vettura, il passo deve essere comunque forzatamente abbastanza alto, non dico passo gara, ma insomma abbastanza simile. Direi che abbiamo fatto buoni tempi, abbiamo visto anche gli avversari che comunque non sono lontanissimi all'interno della nostra classe. La vettura è una vettura molto competitiva, quindi direi che siamo molto soddisfatti, siamo, la macchina è equilibrata, ha una buona frenata, ha un buon grip a livello di trazione, quindi mi sembra che siamo, direi, pronti.
0: Paolo, noi da quando abbiamo iniziato stiamo anche parlando dell'orgoglio del navigatore, perché il navigatore non è un elemento per chi ama il rally, lo sa, ma per chi ci segue per la prima volta pensa che possa essere un passeggero o no. Il navigatore praticamente segue al 50%, se vogliamo dire, 33 la macchina, 33 il pilota, 33 il navigatore, vogliamo metterla così, insomma, per dare valori simili, ma il navigatore ha un ruolo fondamentale all'interno di un team, di una coppia, di una squadra.
2: È chiaro che se fai questa domanda a me, io sono molto partigiano, ovviamente.
0: Certo, ma te la faccio apposta,
2: è
0: così.
2: Il mio ruolo che è sempre stato storicamente quello del navigatore. Io penso che tutti noi che sediamo sul sedile di destra abbiamo sicuramente una funzione importante e paritaria rispetto a quella del pilota, che non vuol dire soltanto a livello tecnico sportivo una lettura di note o di indicazioni del radar, vuol dire anche un supporto importante psicologico, capirsi, cercare di sempre avere le pressioni delle gomme perfette, avere tutto sotto controllo, le classifiche, anche spronare il pilota o frenare il pilota nei momenti topici. Chiaro che questo feeling col pilota si forma nel corso delle gare, più si corre insieme, più c'è questo feeling. Io con Matteo Solis sono i primi metri che facciamo insieme, per cui insomma per noi è una coppia davvero inedita, ma sono felicissimo di stare a fianco di Matteo, che conosco da un po' di tempo, essendo insomma frequentando le gare, è stato mio avversario nella classe Rally 5, so il suo valore, ma anche le caratteristiche umane del ragazzo, non solo del pilota.
0: Senti Paolo, tu hai visto provare anche gli altri, hai visto anche a quanto vanno, soprattutto queste R2, ce ne sono ben 12, abbiamo sentito anche alcuni protagonisti, potrebbe essere una sfida tra Araldo e Varetto, chi potrebbe inserirsi tra questi due piloti che potenzialmente sono i due favoriti di questa gara?
2: Sì, certamente
0: per la classifica assoluta, ovviamente. Varetto, voi siete in Rally 3, quindi è un'altra classe, ma per la classifica assoluta chi vedi tra i favoriti insieme a loro?
2: Sicuramente stimo moltissimo e conosco bene Varetto, che ha vinto le prime due gare di zona, è un pilota velocissimo, ma come lo è sicuramente anche Araldo, sicuramente è molto molto molto veloce, ma nella pattuglia delle prime rally 2 direi che sarà una bella lotta in 4-5, per cui difficile. Allora cerco di evitare delle previsioni per insomma non scontentare nessuno, però credo che sia una bella lotta a 4-5 piloti.
0: E sarà una battaglia divertente da seguire su Primo Canale fino alla fine.
1: Certo.
0: Quindi motivo in più per stare sintonizzati con Primo Canale, per seguire su primocanale.it. Ricordiamo che potete seguirlo sempre in diretta sul sito primocanale.it, quindi anche se siete lungo la prova speciale,

0: Potete vedere in diretta Paolo Zanini, per esempio, che naviga Matteo Solis. Un'ultima cosa, Paolo, nella Rally 3 voi siete tra i favoriti, questo lo sappiamo, e non ti faccio fare previsioni, ma prima, a fine prova, abbiamo sentito, sei stato anche da bravo navigatore, che deve fare anche da psicologo, motivatore, tecnico, come hai detto, hai fermato Solis che stava per dire una parolaccia in diretta su Primo Canale. Solitamente dal livello e dalla gravità della parolaccia si capisce, della parola si capisce qual è il problema. Era un problema lieve o lo hai fermato appena in tempo?
1: No, soltanto è una... abbiamo paciugato, perdonami il termine sicuramente poco tecnico, in un paio di tornanti in salita col freno a mano, quindi abbiamo perso qualche decimo di secondo in un paio di tornanti, avendoli fatti un po' così, non perfetti, proprio non perfettamente rotondi, sappiamo di aver perso qualche decimo, ma tutto sommato, insomma, oggi non, questa fase non è la priorità,
0: certo.
1: Il crono è l'affiatamento con macchina e nel nostro caso anche dell'equipaggio
0: tra pilota e navigatore, visto che sono i primi chilometri che fate insieme. Bene, grazie Paolo Zanini, con il numero 19, con Matteo Solis.
1: Ragazzi,
0: saranno i primi della Rally 3 a prendere la partenza con la loro Ford Fiesta ST, del team New Racing for Genova. Grazie Paolo, e ci sentiremo strada facendo. Grazie a te, grazie davvero.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: Anche perché in questo momento loro devono lavorare, ogni minuto rubato al lavoro è prezioso, preziosissimo. Mancano 7 minuti alla conclusione dello shakedown, quindi a questo punto vediamo anche le vetture con i numeri più alti. Credo che i principali, insomma, le Rally 2, ma anche le Rally 3, abbiamo sentito, si avvicineranno già al parco chiuso. Qui vediamo invece una Rally 2 pronta per la partenza, una Skoda Fabia. Pronta per la partenza, e ti prego di notare, possiamo vedere se abbiamo l'audio, mettere al massimo, insomma, per vedere dal limitatore finché non arriva. Ecco, guarda la ripresa di queste vetture, una ripresa che ti incolla veramente al sedile.
3: Sì, assolutamente, devo dire che è molto emozionante anche quando vediamo in camera car, no? Che ci rendiamo veramente conto, perché sembra di essere proprio lì con il pilota e con il navigatore.
0: Tu sei lì e li seguiamo
3: e
0: metro per metro,
3: e
0: sentiamo anche.
3: E vedi la velocità e vedi tutto.
0: Chi se la prende comoda invece è Federico Marchi, secondo me.
3: Secondo me sta lavorando, a cambio.
0: Starà pranzando, sì, secondo me. Dov'è Federico?
3: Andiamo da Federico. Federico, dove sei?
4: Allora, il ragazzo del parco assistenza vi saluta, sono sempre qui a tenere sotto controllo la situazione e come promesso mi sono avvicinato alle 600, anche perché qui abbiamo l'equipaggio 87 composto da Gianni Anasserete e Elena Gambino, che sono appena arrivati, sono pronti a salire in macchina, ma noi li fermiamo subito. Eccoci qui, Staffa, allora, a Rally della Lanterna, una carriera importante perché il prossimo anno, se non sbaglio, sono 30 anni di gare.
5: 30 anni, nel 97 ho debuttato qui alla Rally Città di Torriglia, nel 97, ero magrissimo ai tempi, quindi sì, sono passati 30 anni.
4: Misuriamo gli anni a seconda.
5: Meno capelli e più chili, è un casino grosso. Comunque dai, tutto bene, siamo molto contenti, le prove bellissime, io non me l'aspettavo, è una vita che non venivo qua. Voi state facendo un lavoro enorme e quindi poi tutti amici, quindi sono molto contento.
4: Prima volta a Lanterna, Lanterna,
5: sì, visto tante volte, anche l'anno scorso che era finale di CRZ, ma fatto mai, prima volta.
4: Com'è andare in auto con questo signore, navigarlo?
6: Domanda sbagliata questa. Bisogna avere un po' di coraggio, però lo sopporto tutti i giorni al lavoro, quindi...
5: Racconta com'è andata che sei qua. Racconta com'è andata.
6: Devo ringraziare Carola e la sua febbre, perché in teoria doveva esserci lei, solo che poverina, no, è stata male e quindi... All'ultimo su mi ha reclutato.
5: Sono entrato in ufficio e ho detto: Carola sta male, bisogna che troviamo un navigatore. Vieni te.

0: E lei mi ha detto: bisogna essere il capo, mi dà le ferie, ti pago anche la giornata, andiamo dai.
1: Allora andate.
2: Sì, la fortuna di avere il capo pilota.
1: Allora, sappiamo che Staff è un compagnone, no? Sempre pronto allo scherzo. In macchina com'è?
2: No, in realtà, vabbè, pretende tanto, tanta precisione, però cioè, le note sono sempre perfette, le curve sono descritte benissimo, quindi cioè, in realtà io mi trovo molto bene. E, cioè,
0: anche lei ne precisetti, sul lavoro mi fa di quei culi, è una precisetti epica, quindi siamo due precisetti, quindi vabbè, andiamo d'accordo per quello, ci sopportiamo, mettiamola così.
1: Una bella coppia allora.
2: Una bella coppia, sì, certo, la competitività non manca.
1: Allora, ne approfittiamo, se qualche telespettatore si fosse collegato non dall'inizio trasmissione, per rimostrare l'interno della vettura, ce la fai vedere? Anzi, magari questa volta, siccome prima mi hanno incastrato, mi ha fatto entrare, entri tu.
0: Ah,
1: perché
0: vuoi,
1: io mi sono.
0: Vuoi vedermi entrare?
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì. Io mi sono incastrato in maniera molto vergognosa.
0: È abbastanza agile. Guarda che agilità!
1: Io ci ho messo 5 minuti. Allora, spiegaci come è fatta una macchina da rally.
0: Allora. E te la spiego velocemente. Qui c'è due interruttori che danno la corrente. Qua il contagiri, perché fondamentalmente serve solo quello. Là c'è l'indicatore delle marce, che si ripete anche qua. Hanno 6 marce, è sempre meglio avere, se per caso questo non dovesse funzionare, è meglio sapere sempre in che marcia sei, mettiamola così. E qua c'è il cambio sequenziale, che quindi senza frizione si tira per mettere le marce seconda, terza, quarta, quinta, oppure si spinge indietro per scalare. Questa leva serve solo per mettere la retromarcia in caso di manovra, eccetera, schiacci, e in quel caso schiacci la frizione e metti la retromarcia, ma poi in prova speciale la frizione diciamo che si usa poco e niente, ecco, mettiamola così. Questa macchina qui, questo è il frenamano idraulico, quindi questo si tira in caso di inversione stretta, tipo qui ce ne abbiamo una e su una prova speciale che non puoi girare, dovresti far manovra, quindi teoricamente uno arriva, tira forte, gira il culo e riparte in su, ecco, nel frattempo scala le marce che deve scalare. Io sta macchina mi sono innamorato, ho sempre corso con altre macchine, avevo corso anche con la Skoda, poi ho provato questa e mi sono innamorato perché è una Mini Clio Gruppo A, è divertentissima, costa il giusto, non dico poco ma dico il giusto, per il divertimento, veramente qualità prezzo top, e molto è una macchina da gara vera, ecco, perché non hai mai problemi di freni, ha dei freni fortissimi, la macchina è leggera, quindi è una macchina da gara vera a un prezzo abbordabile anche per chi veramente fa l'operaio, ecco, con un sacrificio, perché io ho fatto una vita dipendente e correvo già, quindi non è che per forza devi essere chissà chi per correre con queste macchine, ecco, poi Skoda, quella roba lì è un altro pianeta, però come divertimento io veramente sono innamorato, io sono sceso dalla Skoda, sono salito su questa e è la sesta, settima gara che faccio con questa, perché non mi sono proprio innamorato, ecco, mettiamola così, con i soldi di una gara della Skoda qua ne fai 4, cioè è una cosa incredibile, no?
1: E noi che siamo liguri ci guardiamo a queste cose.
0: Noi che siamo liguri ci guardiamo, sì, poi voglio dire, i soldi sono soldi, quindi bisogna stare attenti, ecco.
1: E poi ovviamente, per chi non è del settore, tutte queste parti di sicurezza, tutte queste staffe.
0: Sì, tutte queste staffe, esatto, questo qua si chiama roll bar, che vedi che ci prende sopra qua, davanti, c'è questa traversa qua, anche qua dall'ingresso è incrociata, quindi siamo molto sicuri, perché poi abbiamo l'ANS, che adesso vai dietro, comunque abbiamo una cosa che si chiama ANS qua, le cinture che passano sopra, passa qua questa, passano queste, quindi hai la cintura a 5 punti, sei assolutamente bloccato, cioè muovi giusto il collo ma neanche tanto, perché l'ANS ti impedisce di avere il colpo di frusta, quindi siamo molto sicuri qua sopra, molto molto, cioè
1: la sicurezza è al primo posto. Ti faccio scendere così vediamo intanto l'agilità anche nella qui è uno spettacolo.
0: Ho perso 2 kg, sono la iena.
1: Ci spostiamo là perché volevo far vedere, già da studio prima facevano qualche allusione, un punto strategico dove vengono preparate le gare. Qui entriamo proprio nell'aspetto ultra tecnico, quindi dobbiamo anche alzare un po' l'asticella per quel che riguarda i nostri ascoltatori, andiamo proprio su un aspetto tecnico, perché le gare si preparano e a volte si vincono su quei vassoi.
0: A tavola, sì, c'è il caffè, ma la cosa più bella oggi, ora ti faccio vedere cosa è più bella, guarda, frigo con l'acqua ghiacciata. È quasi ghiacciata, questo frigo qua è fantastico, è il pezzo più bello della squadra, il frigo oggi
1: benissimo. E la focaccia ligure.
0: Focaccia ligure non deve mancare, no, qua un po' di energia ci vuole, anche se bisogna dimagrire, però un po' di energia ci vuole.
1: E allora, io e Staffa prepariamo la prova speciale di oggi, qua nella nostra postazione della focaccia.
2: Vicino alla focaccia, certo.
1: La linea.
0: Ciao a tutti!
3: Uno Grazie, stratega, esatto. Federico, uno stratega che è partito dalla macchina, ma l'obiettivo sapeva già dove sarebbe arrivato. Il suo fine prova era...

0: sulla focaccia genovese. Esatto. Bravo Federico.
1: Bravo, bravo Federico. Noi andiamo in pubblicità e torniamo sempre qua in diretta per seguire appunto lo shakedown. Noi salutiamo perché poi non ci siamo
0: ci
1: più dopo,
0: ritroviamo
1: però
0: più avanti,
1: ci torneremo...
0: perché anche qui c'è un cambio di equipaggi, noi ci ritroviamo,
1: poi
0: nel
1: più
0: corso
1: avanti,
0: del pomeriggio.
1: Esatto.
0: Lo shakedown vero e proprio continua fino alle 15,
1: certo.
0: E il nostro shakedown, che per il momento termina qua, ma vanno
1: avanti, ci vedremo dopo,
0: va avanti
1: al fine
0: con altri
1: prova.
0: Protagonisti, ciao.
1: Ciao.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Buonasera e ben trovati in un'edizione speciale di Al servizio del pubblico al centro. In questo momento l'attenzione è in Albaro perché intorno alle 17.30 doveva parlare Vannacci, generale Vannacci, che appunto ha ovviamente provocato già da diversi giorni molta attenzione a parte anche delle forze dell'ordine. C'è un Albaro blindata. Queste sono le prime immagini che ci arrivano proprio da Piazza Leopardi nel quartiere genovese di Albaro. Abbiamo pronti Andrea Popolano e Aurora Bottino. Allora andiamo prima da Aurora. Aurora, buongiorno.
1: Buongiorno direttore, sì, manca poco al comizio dell'ex generale Roberto Vannacci. Vi mostro le immagini che arrivano. Io in questo momento sono in via Albaro, oltre le camionette della polizia trovate piazza Leopardi, e poi ancora, diciamo che hai detto bene, una Albaro blindata. Come potete vedere non ci sono solo queste camionette, ma ci sono anche in fondo alla strada, quindi in fondo a via Albaro, ci sono anche in via Montallegro, che risulta completamente chiusa. Ora da qui non le vediamo, ma girando l'angolo ci sono altre camionette, poi ancora la polizia locale, e poi anche andando verso la chiesa, andando quindi verso mare, troviamo altre due camionette che bloccano completamente il passaggio. Un Albaro blindata non solo a livello di

0: forze dell'ordine, perché ci sono i poliziotti, ci sono la polizia locale, anche i carabinieri, ma anche per quanto riguarda poi chi ha delle attività commerciali in questa zona, perché abbiamo letto negli ultimi giorni una polemica legata proprio a questo comizio, la scelta, che è stata una scelta poi quasi all'ultimo, di spostare il comizio da via Cesarea a qui in piazza Leopardi. Appunto i commercianti, molti hanno chiuso, hanno scelto di chiudere proprio perché la tensione, lo abbiamo raccontato, è alle stelle, e quindi chiaramente c'è anche questa ricaduta di molti negozi, molti bar. Infatti qua in piazza è impossibile anche prendere un caffè perché è tutto chiuso, però appunto questa è la situazione da questa parte. Poi il mio collega Andrea Popolano invece dall'altra parte, dove ci sarà poi effettivamente il comizio. A te.
1: E Aurora Bottino, tra l'altro poi anche nella prossima ora alterneremo naturalmente la cronaca, quindi con il racconto da Piazza Leopardi in Albaro al rally che stiamo ormai vivendo in diretta già da questa mattina, rally della Lanterna. Grande attenzione, grande entusiasmo proprio per i tanti equipaggi che stanno dando spettacolo lungo le strade della nostra regione, quindi dalle 17 alterneremo rally al racconto della cronaca. E allora, come ha detto Aurora Bottino, c'è anche Andrea Popolano che rispetto ad Aurora si trova invece proprio nella piazza Leopardi, quella al di là delle transenne dei blindati di polizia e carabinieri, proprio dove tra circa mezz'ora dovrebbe arrivare Roberto Vannacci. Andrea Popolano, un buon pomeriggio anche a te.
2: Sì, buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Primo Canale, con le immagini proprio in diretta dalla piazza, da Piazza Leopardi, dove come detto tra circa mezz'ora dovrebbe arrivare il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, già presenti insomma un po' di persone che aspettano ovviamente l'arrivo dell'europarlamentare. Abbiamo visto anche da questo lato le strade assolutamente controllate, le strade di accesso assolutamente controllate dalle forze dell'ordine, soprattutto dalla polizia, qui già un nutrito gruppo ovviamente anche da parte di personale e forze dell'ordine che controllano che tutto si svolga regolarmente. Come potete vedere i parcheggi sono stati diciamo delimitati, quindi tutte le auto sono state portate fuori da questa che possiamo definire una zona rossa per questo comizio che si svolgerà tra circa mezz'ora. Come detto, clima assolutamente tranquillo in questo momento, tante persone appunto che stanno arrivando anche da questo lato, potete vedere della piazza, ci troviamo in via Nicolò Oderico e in fondo potete vedere la presenza delle camionette, in questo caso dei carabinieri che controllano ovviamente e monitorano l'accesso della zona in direzione ovviamente della piazza, tante le persone ovviamente a piedi che stanno entrando in direzione di Piazza Leopardi. Al momento qui la situazione, come potete vedere, è tranquilla, tanto caldo, tutti cercano ovviamente riparo all'ombra nell'attesa ovviamente che inizi, che arrivi l'europarlamentare, che arrivi Roberto Vannacci e che inizi il comizio. A te.
1: Tra l'altro, prima di andare in Albaro hai seguito anche il corteo che è terminato da pochissimo tempo in via 20 Settembre, appunto nel cuore di Genova. Era il presidio organizzato in un primo momento da Ampi e dalla Camera del Lavoro, quindi il presidio di protesta ovviamente nei confronti di Roberto Vannacci. Era in un primo momento stata individuata la sede di via Cesarea come sede appunto del comizio, poi è stata spostata per motivi di ordine pubblico, però c'è stato un presidio degli Ampi e Camera del Lavoro. Tanto se ci racconti, magari vediamo anche delle immagini che tu hai raccolto pochi istanti fa proprio nel centro di Genova, e poi andiamo anche a sentire tanto Andrea che ci racconta un po' chi c'era, quanti erano. Eccole qua, queste sono le immagini del centro di Genova. Andrea, insomma un centinaio più o meno di persone, più o meno mi sembra di vedere, più o meno potrebbe essere questo il numero, confermi? E poi sentiamo anche Igor Magni che è il segretario della Camera del Lavoro, puoi lanciarlo direttamente. Esattamente tu, Andrea.
2: Sì, esatto, qualcosa di più di un centinaio che hanno appunto organizzato il presidio proprio in via Cesarea a partire dalle ore 15, così come previsto inizialmente, visto che la sede iniziale doveva essere del comizio di Roberto Vannacci, doveva essere proprio davanti al Teatro della Gioventù in via Cesarea. In questo caso l'Ampi e la

CGIL hanno confermato il contropresidio iniziato già dalle 3 con un piccolo corteo, abbiamo visto dalle immagini assolutamente partecipato. Ovviamente il tema è quello che è lo scontro con le idee portate da Roberto Vannacci e la sottolineatura di Genova, città medaglia d'oro al valor militare per la resistenza, e quindi l'opposizione a quelle che sono le idee portate avanti e

0: Siamo qua oggi al nostro presidio democratico in risposta a quello che era il tentativo di Vannacci di occupare il centro di Genova con le sue politiche neofasciste che conosciamo purtroppo molto bene, per quello che lui sta sostenendo da tempo, per quello che è l'esaltazione della decima massa, sappiamo tutti cos'è stata in questo paese la decima massa, per le sue dichiarazioni sulle classi separate nella scuola con i portatori di handicap, i disabili, quindi in classi speciali, per quello che dice sulle donne, per quello che dice sui migranti col tema della remigrazione, che è un tema totalmente da respingere, tutti i temi che vanno contro quelli che sono i principi della nostra democrazia. E noi siamo qua per affermare invece il nostro la centralità della nostra democrazia, la centralità della nostra Costituzione, e noi lo faremo ogni volta che servirà a farlo.
1: Allora, prima di dare la linea all'altro studio dove sono pronti la nostra redazione occasionale per l'occasione con Giuseppe Sortino e Silvia Mesturini, pronti a raccontarvi le emozioni del rally della Lanterna, però prima di andare dai nostri due colleghi voglio fare ancora un blitz in Albaro, perché Aurora Bottino forse ha intercettato quelli che potrebbero essere i manifestanti contro Roberto Vannacci. Aurora.
2: Allora, direttore, al momento, per quanto riguarda i manifestanti di Genova antifascista, che come sappiamo hanno annunciato un contropresidio, una giornata di volantinaggio in via Albaro, diciamo che questo risulta un po' impossibile perché la piazza e via Albaro è stata blindata, e poi appunto via Montallegro, che era dove avrebbero dovuto poi fare questa contromanifestazione, risulta completamente chiusa. Spero che riusciate a vedere la camionetta della polizia che blocca completamente la carreggiata, quindi al momento risulta impossibile passare. In fondo via Byron è una stradina un po' piccola, forse per un centinaio, 200 persone, di questo sentivo parlare le autorità, che sono appunto i manifestanti che dovrebbero poi raggiungere la zona. La tensione nasceva proprio da questo, ovvero dalla paura che potessero esserci scontri a Tafferugli anche dopo quello che è avvenuto lunedì sera a Sestri Ponente, però per il momento la situazione è tranquilla, questo è certo. Sappiamo che Genova antifascista ha annunciato sui suoi social che avrebbe spostato il suo contropresidio, che inizialmente doveva essere in via Cesarea, e quindi attendiamo di capire anche qui che cosa succederà. Però ve lo ripeto, al momento via Montallegro risulta completamente chiusa sia al traffico che ai pedoni, così come le altre entrate alla piazza, quindi via Albaro. A te.
1: Grazie, grazie. Sentiamo anche Massimo Bisca, allora, in attesa di collegarci con l'altro studio nostro. Bisca, tra l'altro, è andato anche un po' al centro delle polemiche con l'Ampi dopo la manifestazione di Sesti Ponente, la contromanifestazione di Sesti Ponente. Ampi rischia anche una multa, anche piuttosto salata, per aver violato certi principi anche di ordine pubblico, quindi insomma c'è molta attenzione anche sulla giornata di oggi. Sentiamo quello che dice Massimo Bisca.
3: Si domandano perché siamo qui, ma come si fa a accettare uno che fa propaganda elettorale facendo riferimento alla decima massa e a Giunio Valerio Borghese? Voglio ricordare a tutti che la decima massa è responsabile delle più grandi stragi efferate verificatesi durante la guerra. Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, Vinchia e tantissimi altri posti. E tra l'altro loro giuravano fedeltà non alla Repubblica Sociale, a Hitler direttamente. Quindi è finita la guerra, sono quelli di Borghese che hanno provato a fare il golpe qua. E questo ha un significato, quindi possono fare così grazie alla guerra di liberazione, ai partigiani che hanno dato libertà e dignità a questo paese, perché se avessero vinto loro, i partigiani e non solo, come è successo, sarebbero finiti in galera o contro il muro in un campo di concentramento.
1: Queste quindi le parole di Massimo Bisca, che ha spiegato il perché oggi Ampi è in piazza. Allora facciamo così, intanto riordiniamo un po' le idee, ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, tra pochissimo ricomincia la maratona rally della...

0: lanterna, però soprattutto in questa prima ora, quella che poi ci porterà alle 18 alla partenza della gara di questa sera, naturalmente spazio con una, come una sorta di ping pong tra la redazione naturalmente per i fatti di cronaca e il rally della lanterna. A tra poco.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ben ritrovati in diretta con Primo Canale Motori per il 42esimo rally della Lanterna, gara valida per la Coppa Rally Zona 2. Buon pomeriggio Giuseppe Sciortino.
1: Buon pomeriggio Silvia, buon pomeriggio a tutti.
0: E ci siamo, quindi dopo la mattinata con lo shakedown alle 18 partirà la prima vettura per la prova speciale, stesso percorso dello shakedown. Direi subito di iniziare a vedere i tempi, come
1: tempi
0: sono andate le vetture.
1: Sono stati altro che shakedown lento al risparmio, perché i primi hanno fatto degli scratch interessanti con la sfida che già si vede tra i due piloti che poi sono i primi due nella classifica generale, Varetto e Araldo, con Varetto che ha staccato un tempo di 1.37 netti, subito seguito da Araldo, poi Aragno, Federici, Marasso, Burri con la Toyota Aris, quindi Yaris, quindi prima ci sono le Skoda, almeno il risultato dello shakedown ci dice questo. Poi soltanto al sesto posto troviamo la Yaris dello svizzero Olivier Burri e poi Guastavino con l'altra Skoda, seguito da Gerini e poi via via gli altri, con il decimo tempo della DS3 che vediamo inquadrata in questo momento con il camera car della DS3 griffata Primo Canale Sport, che si è contenuta, comunque un decimo tempo assoluto, è un decimo tempo di tutto rispetto.
0: E lo shakedown ha già regalato purtroppo in questo caso delle sorprese, perché per Araldo bisogna vedere se riuscirà a partecipare al rally e se potrà continuare appunto la gara. Vediamo se dal parco assistenza hanno delle novità e comunque andiamo da Federico Marchi per entrare proprio nell'atmosfera di Marassi.
2: Ed eccoci di nuovo, buongiorno dal parco assistenza. Qui le vetture si stanno preparando, i piloti si stanno vestendo, vedete le tute già lì pronte, si stanno ultimando le preparazioni delle vetture. E sì, dobbiamo darvi la notizia, è ufficiale, Jacopo Araldo purtroppo non potrà essere alla partenza della prova speciale. La vettura, come avevamo anticipato questa mattina, è stata recuperata dal fuoripista che aveva fatto questa mattina e purtroppo i danni erano troppo seri, soprattutto nella parte anteriore della vettura, e oltre a questo non c'erano comunque i tempi necessari per poter risolvere la situazione. Diciamo subito che l'equipaggio, come abbiamo già sottolineato questa mattina, non ha avuto nessuna conseguenza fisica e questa è la cosa importante. Purtroppo però il rally della Lanterna perde uno dei suoi protagonisti annunciati ancora prima dell'inizio della prova speciale 1. Proseguono quindi i preparativi, alle 17.30 inizierà l'uscita delle vetture qui dal parco assistenza, diretti alla partenza della prova speciale 1.

0: Federico, torneremo quindi assolutamente da te per respirare ancora l'aria del parco assistenza e vedere appunto i tempi anche delle partenze di uscita. Ci colleghiamo in questo momento con Angeli per la cronaca.
1: Allora, grazie a Silvia e a Giuseppe. Naturalmente andiamo da Aurora Bottino per capire se sta cambiando il clima o se è rimasto e rimane quello del precedente collegamento. Aurora.
2: Sì, direi che rimane quello del precedente collegamento, anche se appunto noi ci siamo spostati perché è previsto a momenti l'arrivo dell'ex generale qui in Piazza Leopardi. Qui ci troviamo in via Albaro, alla fine di via Albaro, però mi potrei correggere, direttore, perché. E appunto, come potete vedere, c'è il presidio della polizia locale, c'è anche dietro di me il presidio della polizia di Stato. Sono le camionette della polizia che chiudono effettivamente la strada. Quando arriverà Vannacci, chiaramente ci sarà un'apertura e poi dovrebbe iniziare il comizio. Per il momento, comunque, la tensione che abbiamo sentito in questi giorni, che abbiamo anche raccontato, non sembra aver fermato nulla, anzi, la situazione qua è tranquilla, chiaramente, mentre stanno arrivando decine di persone che sono venute qui per vedere sentire parlare Vannacci, che comunque ha fatto questo tour in Liguria, che ha fatto tappa anche a Genova. Non è la prima volta che viene a Genova, quindi quello che è cambiato, secondo me, è stata la percezione, visti gli annunci di contropresidi di questi giorni. Vedremo cosa succederà, però appunto ti lascio con l'immagine delle camionette della polizia mentre si attende l'arrivo di Vannacci, che dovrebbe arrivare dal centro cittadino in macchina. Quindi diciamo che ci siamo spostati in attesa del suo arrivo. E sopra anche un altro cambiamento, seppur piccolo: altre due camionette della polizia del reparto mobile si sono spostate proprio per permettere agli avventori del comizio di entrare in piazza, perché, come vi avevo fatto vedere prima, con le camionette posizionate in quel modo diventava anche difficile il passaggio. Quindi questa è la situazione. Adesso poi chiaramente, quando arriverà Vannacci in Piazza Leopardi, chiederò la linea a te.
1: Una domanda proprio tecnica, cioè chi volesse partecipare al comizio cosa deve fare? Andare dalla polizia a chiedere di passare, in maniera molto banale?
2: Esatto. Esattamente, devo dire che a me hanno chiesto già 2 volte se ero una giornalista, perché che di solito non mi succede, quindi sicuramente l'attenzione è alta, anche perché appunto abbiamo parlato di questo contropresidio di Genova antifascista, però questo presidio che doveva essere il 17 poi effettivamente non c'è, o almeno non è dove doveva essere, quindi sicuramente c'è un po' di attenzione per quanto riguarda chi entra in piazza. Però per adesso io ho visto soltanto persone normalissime che appunto hanno deciso di venire qui per il comizio. Però appunto l'attenzione è alta. Questo lo sentiremo ripetuto tanto oggi, perché è veramente quello che si sente. Per il resto, però, direi una situazione anche tranquilla. A te.
1: Grazie Aurora Bottino. Prima di tornare nell'altro studio, chiedo ancora se è pronto anche Andrea Popolano, così facciamo un blitz anche nel posto proprio dove Vannacci prenderà posizione. Andrea.
3: Sono.
4: Sì, esatto, perché qui inizia ovviamente ad aumentare la presenza delle persone pronte ad ascoltare il comizio di Roberto Vannacci. Vediamo anche qualche bandiera in questa fase, quindi tutto legato ovviamente alla parte dell'organizzazione ancora attesa. Tutti cercano ovviamente un posto all'ombra per cercare di ripararsi dal grande caldo, più o meno 100-200 persone al momento presenti, non di più. Abbiamo visto la spicciolata arrivare ancora piano piano da in fondo a Piazza Leopardi, altri ovviamente, altre persone pronte ad ascoltare il discorso dell'europarlamentare, leader di Futuro Nazionale. Da questo punto di vista dobbiamo anche raccontare che la polizia ha spostato una delle camionette, l'ha portata a metà della strada che separa la piazza con via Albaro, però poi la strada ovviamente è controllata, ma non l'accesso ovviamente è

0: sentito dal punto di vista pedonale. Come potete vedere, tante adesso le persone che stanno via via arrivando, c'è chi si protegge sotto gli alberi dal grande caldo. Per il momento questa è la situazione, ci siamo la linea.
1: Andrea Popolano, un piccolo break e poi linea all'altro studio per il rally della Lanterna.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Per darvi tutti gli aggiornamenti in questo momento tra Rally della Lanterna e la cronaca con quello che succede a Genova, le troupe di Primo Canale Giuseppe si sdoppiano per essere vicine ai cittadini e dare tutte le informazioni possibili. Ritorniamo però a parlare di rally, ci siamo quasi, mancano 11 minuti alla partenza da Marassi della prima vettura verso la prova speciale, una prova speciale corta, si parla di 2,37 km.
1: Sì, sono 2 km 37, 370 metri. Facciamo vedere, questa è una chicca, guardate, ne abbiamo parlato per chi ci ha seguito stamattina di radar, roadbook. Ecco, questo è proprio il radar che viene fornito ai piloti. Dentro ci sono tutte le informazioni che i piloti possono avere, che devono avere, tra cui, guardate, questo è l'indice, vedete, della prova speciale di oggi. Quella in rosso è la prova speciale. Ma se guardiamo all'interno, qual è la differenza? Se guardiamo all'interno, vedete proprio che ci sono le foto, le fotografie, proprio per indicare ai piloti qual è il punto esatto ai navigatori, in questo caso, e poi tutti i vari cambi di percorso per seguire metro per metro per arrivare al punto di partenza e poi lungo la prova speciale. Questo è il vero radar della gara. Una chicca, facciamo vedere anche che cosa contiene questo libricino che praticamente è la Bibbia. Ogni pilota deve averlo in macchina e se non lo trovano in macchina i commissari viene squalificato. Perché in fondo, per esempio, troviamo questa, guardate, lo ritagliamo anche, lo stacchiamo, perché i piloti devono avere in macchina questo. In caso di incidente, cosa che non auguriamo a nessuno, ovviamente, il pilota, il copilota o il pilota è obbligato a stare fuori dalla macchina al passaggio della prima vettura, segnalare l'ok oppure l'SOS. In caso di SOS, la gara si deve fermare immediatamente e il pilota si deve fermare in prova speciale e chiamare subito i soccorsi, perché vuol dire che purtroppo è accaduto qualcosa. In caso di ok, invece, vuol dire che il pilota e l'equipaggio stanno bene e, in base a dove è posizionata la vettura, si può continuare regolarmente.
0: Tutte le informazioni che vengono passate anche a tutti gli altri equipaggi attraverso il tracking e quindi il sistema anche di sicurezza che proprio viene utilizzato per le comunicazioni sulle prove speciali e su quello che riguarda il
1: Sì,
0: percorso.
1: ricordiamo che non sono in contatto radio, non esiste il contatto radio come la Formula 1, per intenderci. Questi sono i mezzi più rapidi per comunicare in caso di incidente, se un pilota è obbligatorio, se un pilota ha subito delle conseguenze o meno. Ci auguriamo che ovviamente tutto questo, che questo, almeno che questo foglio possa rimanere all'interno del roadbook, che invece ricordiamo è la vera e propria Bibbia per i piloti ed è obbligatorio tenerlo in macchina.
0: Esattamente, poi all'interno del roadbook ci sono anche tutte le indicazioni da utilizzare durante i trasferimenti, perché lo ricordiamo, i trasferimenti comunque hanno delle tempistiche da rispettare.
1: Esattamente quello che abbiamo fatto vedere qua, vedete, ci sono le indicazioni dove come se fosse un navigatore, ecco, non posso, il navigatore, il GPS è quello che seguiamo noi, vedete, però non possono avere il GPS, devono seguire i radar.
0: Esattamente, sono segnalati anche le zone dei controlli orari, dello stop prima della partenza, e quindi è proprio veramente un manuale necessario, fondamentale e obbligatorio che devono avere gli
1: A
0: equipaggi.
1: proposito di controllo orario,

0: Ne approfitto per salutare e ringraziare gli uomini della polizia penitenziaria. Cosa c'entra la polizia penitenziaria con un rally? C'entra, nel senso che, almeno con questo rally, perché il controllo orario della prima prova speciale è situato all'interno di un ufficio mobile, ed è l'ufficio mobile della polizia penitenziaria che da sempre collabora con il rally della Lanterna. Ora, non chiedermi qual è l'affinità tra le due cose, perché non te lo saprei dire se non la passione che si può avere da una parte per l'altra per i rally, non credo
1: passione.
0: Per i rally.
1: Che ovviamente è propria anche di Primo Canale, di tutte le troupe che sono sparse
0: tutti,
1: per il territorio. In questo momento ci colleghiamo con il fine della prima prova speciale con Carlotta.
2: Per arrivare qua, da qui qua per me è tutta America.
1: Buon pomeriggio Carlotta.
3: Eccoci, buon pomeriggio. Non vi sentivo che qui la linea va e viene, purtroppo siamo in un punto un po' particolare. Sono qui al proprio zona stop dove i piloti venire qui per consegnare la tabella di marcia dove verrà inserito il tempo che appunto ci hanno impiegato per fare questa prova, e quindi cercheremo anche di fermare alcuni piloti per pochissimo tempo, ovviamente perché non possiamo creare una coda lunga, per sentire anche quelle che sono le prime impressioni per questa prima prova speciale del Rally della Lanterna.
0: Tra l'altro Carlotta, credo che la prima auto che vedrai passare sarà una Subaru della polizia penitenziaria, le abbiamo citati, completiamo il discorso perché sarà una sorta di apripista, prima dell'apripista o comunque o subito prima o subito dopo, perché proprio per verificare la sicurezza della prova speciale, che tutti siano, si sistemi, tutto il pubblico sia nelle zone riservate al pubblico, quindi sicure e non in punti non del tutto sicuri. Quindi salutiamo ancora una volta e ringraziamo la polizia penitenziaria.
1: E Carlotta poi parlava anche della tabella di marcia, perché lo ricordiamo, ci sono dei tempi imposti nel rally e ci sono poi i commissari che controllano che questi tempi vengano rispettati, ci sono poi se no delle penalità che vengono applicate.
0: E lì vediamo il passaggio, insomma il rally, così come tutti gli sport motoristici, è una vera e propria lotta contro il tempo. Una vera e propria lotta contro il tempo, in questo caso ogni equipaggio fa storia a sé, non c'è il confronto diretto, a meno che uno non sia così lento che in prova può essere raggiunto da un altro equipaggio, ma accade molto raramente e tendenzialmente per un problema alla macchina o per un grave errore. In questo caso speriamo che questo non accada e che tutto possa andare nel migliore dei modi.
1: Assolutamente sì, lo vedremo tra poco appunto ritorneremo nel parco assistenza a Marassi per vedere i primi movimenti delle vetture.
0: Ma sei curiosa? Io sono curiosa di sapere cosa sta facendo Federico Marchi in questo momento, perché
1: e allora, sì,
0: andiamo subito da Federico.
1: Già, immergiamoci.
0: Federico, vai subito là dove hanno acceso i motori, vogliamo sentire il motore e tu anche Fortunello l'odore della benzina. Non dovete farlo, non dovete avvicinarvi, ma c'è anche chi come noi malati di questi motori, di motori, insomma, anche l'odore della benzina
1: proprio in tutti
0: ci
1: i
0: dà
1: sensi.
0: Ci dà il nostro, insomma, un po' di verve. Eccolo.
4: E beh, quello che dicevamo questa mattina non è rumore ma è musica per gli appassionati di motori, quella che si sente. Noi ci siamo spostati di un centinaio di metri dal parco assistenza perché ci troviamo proprio nel punto ufficiale dove usciranno le vetture. Tra pochissimo si presenteranno qui perché sono le 17:23, quindi tra 7 minuti, anzi vediamo già Varetto avvicinarsi perché si procederà dal numero 1 in poi, una partenza, un'uscita ufficiale ogni minuto. Peraltro qui siamo insieme ai vari commissari tutti e vediamo che abbiamo una temperatura, lo dicevamo poco fa, superiore ai 37 gradi. Questo lo diciamo per chi magari è in studio con una temperatura sicuramente migliore. 6 minuti all'arrivo delle vetture, transiteranno quindi come detto una ogni minuto e poi ci sarà l'uscita ufficiale qui dal parco assistenza. Come detto, purtroppo il rally della Lanterna ha già perso uno dei suoi protagonisti, Jacopo Arrà, che con il numero 2 quindi non lo vedremo qui alla partenza per questa uscita di strada registrata questa mattina. Si stavano veramente ultimando gli ultimi preparativi al parco assistenza e tra pochissimo, tra 6 minuti, anzi ormai 5 minuti, praticamente ci potremo ricollegare e saremo al fianco dei protagonisti del Rally della Lanterna. A tra poco.
0: A destra, proprio lì accanto alla tua sinistra, la nostra destra guardando il video, abbiamo il mezzo della polizia penitenziaria che abbiamo citato, di cui abbiamo parlato. Stato, che è messo a disposizione ovviamente

0: per il controllo orario. Quindi vediamo se riusciamo a sentire qualcuno della polizia penitenziaria o del controllo orario, insomma, per farci spiegare anche qual è il loro impegno, la loro passione, perché la polizia penitenziaria da sempre aiuta il rally della lanterna. E non credo che sia per la vicinanza di Marassi, per chi conosce Genova sa che lì c'è il carcere praticamente di fronte.
1: Corretto, è vero,
0: ecco,
1: è vero.
0: No, non è questa la similitudine, credo proprio di no. Federico?
2: Sì, esatto, come lo hai descritto tu, qua siamo vicino alla camionetta della polizia penitenziaria dove all'interno è stato allestito questo ufficio che servirà appunto per tutta la documentazione ufficiale di questa partenza. Abbiamo anche qui con noi alcuni agenti, solo per dire, insomma, la passione della polizia penitenziaria che anche questa volta fornisce il proprio contributo, la propria collaborazione per la riuscita dell'evento. È una passione questa, insomma.
3: Sì, sì.
2: Uno dice la polizia penitenziaria, strano, invece è una cosa di passione, sì, di servizio.
3: Una passione, sì, anche di servizio, impiegato in ordine pubblico, facciamo tutte e due cose.
2: Intanto vi guardate due auto, sì, passare.
3: Sì. Ci divertiamo anche noi, diciamo.
2: E grazie allora a nome di tutti i piloti per la collaborazione che avete fornito anche in occasione della partenza. Manca sempre meno, 4 minuti circa, e vedremo transitare davanti a noi le vetture una a una per la partenza ufficiale di questo rally della lanterna.
0: Dove fossero le immagini che andavano da Carlotta Nicoletti in diretta, laddove dovrebbe finire la prova speciale.
1: Esattamente, sì.
0: Perché Carlotta in questo momento ha l'altra vettura della polizia della penitenziaria, quella che citavamo, la Subaru, che di fatto insieme alla polizia locale fa da controllo di sicurezza prima ancora della prepista per verificare che tutto sia in regola. Carlotta, ecco, cioè, con chi parli, Carlotta? Cosa ti sta dicendo?
1: Lo capiremo a breve, perché torneremo a breve da lei, perché manca veramente poco e quindi ovviamente l'attenzione è su tutto il territorio.
0: Stavo discutendo. Carlotta.
1: Pronostici magari, chissà, assolutamente. Intanto ridiamo la linea alla cronaca, pronti poi per la prova speciale.
4: Grazie, grazie a Silvia Mesturini, insomma, per questa sorta di ping pong tra la cronaca e lo sport. Insomma, stiamo vedendo un po' tutto il nostro territorio, ovviamente il centro, prima con il corteo, poi focus naturalmente sul quartiere di Albaro e in particolare su Piazza Leopardi, dove tra pochissimo dovrebbe arrivare l'ex generale Vannacci, e poi naturalmente lo spettacolo del rally con tanti posti particolari, anche a volte anche un po' sconosciuti, che grazie a questa due giorni riusciamo anche a vedere e a vedere meglio. E allora chiedo alla regia se è pronta Aurora Bottino, così da avere un altro punto della situazione dopo i primi collegamenti. Aurora? Andrea Popolano, allora. Aurora la... tra pochissimo.
5: Sì. Sì, allora ancora in diretta da Piazza Leopardi, ovviamente attesa per l'arrivo dell'ex generale Vannacci, l'eurodeputato e leader il leader appunto del movimento, che porta poi la sua ovviamente figura al centro. La Croce Bianca è arrivata per un soccorso di una persona che si è sentita male, nulla di grave, giusto per la cronaca, da segnalare questo aspetto. Ovviamente l'attenzione e la presenza delle persone in Piazza Leopardi è andata ad aumentare con il passare dei minuti. C'è attesa per l'arrivo e stiamo anche cercando di capire da dove poi arriverà Vannacci, quindi quale sarà quella strada utilizzata per permettere al leader di futuro nazionale di arrivare proprio in Piazza Leopardi. Come vedete nel frattempo sono diverse le persone che si sono ovviamente posizionate attorno alla piazza nell'attesa che inizi il comizio. Cercheremo di capire ovviamente anche se parlerà prima o lascerà una battuta alla stampa prima di iniziare il comizio. Tutto poi ovviamente dipende dai tempi. Nel frattempo questa è...
1: Riprendiamo la linea per il 42esimo rally, andiamo subito al parco assistenza da Federico Marchi.
2: Sì, perché abbiamo la vettura numero 1, Vareto Bianco, pronti alla partenza. Li vediamo qua vicino a noi, concentrati per dare il via a questo rally della lanterna. Mancano pochissimi secondi. Ragazzi, siete pronti?

0: No.
1: Avete preso le misure questa mattina e direi che le avete prese molto bene.
2: Sì, sì, diciamo che siamo andati bene sullo shake, adesso cerchiamo di far bene, anche se la gara comunque è domani, quindi...
1: Bene, grazie, consegnato il foglio, tutto pronto, ecco la partenza, Barretto Bianco con la vettura numero 1, quindi la prima auto di questo Rally della Lanterna ha lasciato ufficialmente il parco assistenza. La numero 2, come detto, non ci sarà, vediamo già la colonna di vetture che con lo sfondo dello stadio De Ferraris alle spalle si stanno avvicinando qui, dove ci sarà appunto questo momento ufficiale con i commissari, con la registrazione delle varie vetture che ogni minuto prenderanno il via. Adesso ci sarà questo momento di buco, vediamo la vettura numero 3, magari ci avviciniamo già approfittando di questo momento di pausa, dobbiamo proprio andare con i secondi. Aragno Guzzi con il numero 3, ragazzi, siete pronti alla partenza?
0: Sì, sì, sì, pronti.
1: Vi siete già divertiti stamattina un po'?
0: Beh, sì, Shakedown, essendo anche già sulla prova, diciamo che abbiamo potuto provarlo, quindi è andata bene, dai, vediamo oggi.
1: Perfetto, grazie, ci vediamo più tardi. Ed ecco qua, la colonna di vetture, quindi sono tutte in ordine di numero, partendo dall'1. Ecco, vediamo Aragno che ha ingranato la prima e si sta avvicinando all'arco di partenza con la scritta primo canale motori che sovrasta il via di questo 42esimo rally della Lanterna. Siamo ora con la numero 4, Federici Bandinelli. Ragazzi, anche per voi un saluto alla partenza di questo rally.
3: È un rally un po' caldo, però dai, speriamo che venga due gocce d'acqua domani, così si rinfresca, dai.
1: Ti diverti di più con un po' d'acqua?
3: Ma più che altro si rinfresca la situazione.
1: Perché ti do una notizia, lì abbiamo più di 37 gradi.
3: Qua ne abbiamo 48.
1: E allora non entro. A più tardi, ragazzi. Vediamo bellissime anche queste livree, un colpo d'occhio, c'è anche già un po' di pubblico qui che sta fotografando, sta riprendendo, ormai sappiamo che siamo in un mondo social, quindi le fotografie, i video, le condivisioni la fanno da padrone e contribuiscono ovviamente allo spettacolo di questi rally del mondo dei motori che richiama sempre un grande numero di appassionati. Intanto eccoci qui, Marasso Pieri con il numero 5, ragazzi ci siamo, ormai si parte.
4: Ormai è ora, dobbiamo dare fuoco alle polveri. Speriamo di fare questa provettina, perché è proprio una provettina, tanto per giocare un po', cercare di divertirci e divertire soprattutto il pubblico, perché penso che il rally sia anche questo.
1: Piccola ma impegnativa.
4: Impegnativa, tortuosa, non mi piace. È una delle, cioè, sono solo 2 chilometri, ma non mi piace. Preferisco fare una prova da 15 chilometri dove almeno c'è un po' di adrenalina, un po' di curva, un po' di leva. Qua è tutto così, tanto per fare un giretto.
1: E allora la facciamo passare veloce, così sì, poi abbiamo,
4: sì,
1: le altre.
4: Sì. Così domani ci tiriamo fuori quello che ci sta tirando fuori.
1: Grazie. Ecco, ci inseriamo proprio con i secondi contati, perché c'è ovviamente una grande precisione, tutto è calcolato al secondo. Ora abbiamo la numero 6, una vettura svizzera, magari ci avviciniamo anche più alla partenza e vediamo via via tutte le altre, insomma, si stanno incolonnando. Adesso abbiamo la categoria regina, abbiamo quelle che sono un po' più in alto come categoria. Stamattina già abbiamo illustrato le varie classi, le varie categorie, anche perché poi avremo la classifica assoluta, ma ci saranno le varie classi che verranno premiate e all'interno di ognuna, insomma, c'è una grande sfida. Poi questa mattina abbiamo parlato del trofeo Open, abbiamo anche intervistato le 600, quindi devo dire che lo spettacolo non manca, l'agonismo anche, la voglia di divertirsi, perché dalla voce dei piloti questa mattina, insomma, abbiamo respirato anche il clima che c'è nel mondo del rally, un clima che ha sia da una parte l'agonismo ma dall'altro anche la voglia di vivere, di partecipare ad un grande evento.
5: Sì, prima che si allontani, abbiamo visto tante ormai credo si sia allontanata, va bene, insomma, la Yaris, abbiamo una Yaris in mezzo a tante Skoda, la Yaris che sta dominando comunque nel WRC ma anche nel WRC2 negli ultimi anni, ha dominato, guidata da, qui pilotata da Guastavino, che è un pilota locale veramente forte. Insomma, bisogna capire quali sono poi le sue possibilità con una vettura che è lontana dal pacchetto Skoda ma che è molto competitiva. Questa è un'altra

0: Sì, guarda, qua Savino è proprio vicino a noi. Ecco, ragazzi, ci siamo. Da studio stavano parlando anche di voi, le previsioni per questa prima prova speciale.
1: Cercare di divertirsi e di fare il meglio possibile, cercando di migliorare rispetto all'ultima gara.
0: Asfalto caldo?
1: No, più che altro è il caldo in macchina, poi il resto va bene.
0: Grazie, eccoli, vediamo che si avvicinano alla partenza. E beh, qui veniamo ad altri atleti, insomma, che si sono messi in evidenza in altre gare, anche qua in Liguria e non solo. Gerini, Campanella, ci siamo incontrati a volte anche sul podio di altre gare, pochi secondi al via.
2: Buongiorno a tutti, siamo qua per la prima volta al Rally della Lanterna con questa Skoda RS, che è una macchina che non ho mai utilizzato, la prima volta che l'utilizzo.
0: Come ti trovi? Le prime impressioni?
2: Le prime impressioni sono molto buone, rispetto alla Evo ho trovato le differenze ci sono, ovviamente adesso pian pianino cercheremo step by step di aumentare un po' il passo.
0: E quel signore lì che ha sempre un grande tifo?
2: sì, lui è sempre al mio fianco e in tutte le gare che abbiamo fatto e che ho fatto io, e sicuramente ce ne saranno.
0: Buon divertimento!
2: Grazie!
0: Gerini, Campanella con la vettura numero 8 e la loro Skoda Fabia si avvicinano quindi all'arco di partenza. Siamo ora alla 9, subito dopo avremo la vettura 10 con Maurizio Rossi. Viginali, allora, che faccia caldo lo abbiamo già detto, sì. Che l'asfalto caldo lo sia, gara corta ma impegnativa.
3: Sì, direi di sì, la prova qua è corta ma molto insidiosa, nel senso è veloce, quindi ci impegneremo al massimo per fare meglio, meglio di stamattina, via.
0: Vabbè, se poi domani si cresce sempre, l'importante è crescere.
3: Sì, quello sì, anche perché poi la vera gara è domani, chiaramente. Domani sarà veramente dura e tosta perché le prove sono lunghe e di conseguenza sono anche belle comunque, quindi a noi ci piacciono, speriamo di divertirci e di far divertire un po' di pubblico se c'è.
0: Buon divertimento allora, siamo pronti a seguirvi. Parte la 8, la 9 si avvicina e tra pochissimo ci raggiungerà la vettura numero 10 con Maurizio Rossi e Giorgio Genovese. Ecco, vediamo che i commissari la invitano a prendere posto. E allora veniamo a sentire anche le vostre impressioni. Maurizio Rossi, ormai ci siamo, si parte.
4: Finalmente parte Lanterna, edizione 42. E per me è il 14esimo o il 15esimo, il primo nel 1982. Quindi non so se c'è qualcuno che nell'82 c'era, che corre oggi. E andiamo a fare la prima prova e poi Piazza della Vittoria e poi la gara, bisogna pensare che è domani, quindi oggi bisogna stare un po' attenti.
0: È come dicevamo, corta ma serve grande concentrazione.
4: Beh, lo ha dimostrato quello che è accaduto, purtroppo ogni curva, che siano poche o tante, sono insidiose, quindi bisogna stare un pochino attenti e poi andiamo domani.
0: Ci vediamo più tardi. Ed ecco Maurizio Rossi e Giorgio Genovese con la vettura numero 10 avvicinarsi alla partenza, all'arco. Ora i commissari stanno verificando, come tutte le vetture, insomma, la partenza ufficiale, che verrà quindi registrata, come detto, l'ufficio all'interno di questo mezzo della polizia penitenziaria. Ecco, vediamo proprio come funziona il momento della partenza. Il commissario all'interno del mezzo sta registrando i dati, sta verificando il tutto, perché come detto ogni partenza ha un minutaggio preciso, ma preciso proprio nei minimi particolari. Sono infatti le 17:38 in questo momento, tra pochissimo come scatterà il minuto il commissario, ecco, lo vediamo in questo momento, consegna il foglio al navigatore, a Giorgio Genovese. Maurizio Rossi ingrana la prima e lascia ufficialmente il parco assistenza e quindi è pronto a raggiungere la partenza ufficiale della prova speciale 1. Via via si stanno avvicinando le altre vetture. Per il momento, se volete, vi restituisco la linea studio e sono qua pronto a raccogliere altre impressioni dei piloti.
5: Raccogliamole, Ferri, raccogliamole, perché abbiamo subito dopo l'equipaggio Filippo Serena e poi Patrizia Sciascia, che è una donna al volante, un equipaggio interamente femminile. No, questa volta no, Patrizia di solito corre con una navigatrice, questa volta con Piercarlo Capolongo, ed è utile capire anche col numero 12 la Sciascia che corre, insomma, da una signora davvero

0: elegante fuori, ma veramente forte, con, che tra l'altro Federico è anche ponentina, quindi questo...
1: A lei Patrizia Sciascia, si diceva da studio, una signora elegante ma con grande grinta.
2: Ciao a tutti, ma sì dai, cerchiamo di divertirci, cerchiamo di difenderci un pochino e dai, vediamo.
1: Benissimo, è giunto anche il momento del loro avvicinamento ufficiale, Sciascia Capolongo, quindi una pilota donna, e ora si sta avvicinando la vettura numero 15, siamo con Gelsomino Naviglio e mi inserisco nella finestrella. Ragazzi, siete pronti?
3: Sì, dai, siamo pronti, contenti di essere qua come sempre. E niente, dai, in bocca al lupo a tutti gli equipaggi e divertiamoci, dai, speriamo di far divertire anche chi ci guarda e di divertirci noi.
1: Grazie, e ci sono ovviamente tante persone che stanno per seguire la prova speciale direttamente sul percorso, ovviamente nella massima sicurezza, lo abbiamo ripetuto più volte l'importanza di seguire in sicurezza le prove, ma poi tantissimi attraverso i canali internet e la televisione di Primo Canale. Tra l'altro qui abbiamo un maxi schermo proprio davanti allo stadio De Ferraris e c'è già un capannello di persone che stanno seguendo la nostra diretta direttamente qui dal parco assistenza. E ora sta passando davanti a noi la numero 16 Cartier Collet, quindi abbiamo un equipaggio svizzero. Ragazzi, tutto ok?
0: 4 kit, non so se ci sente Federico. Questa è un'auto rara.
4: We don't participate in check-down, so let's see, we'll discover the stage. It's really twisty here, so I hope we'll enjoy it.
1: Thank you. Allora, hanno praticamente detto che questa prova a cui si sta prendendo parte gli piace molto, come tutto anche il percorso per quel che riguarda anche la tipologia con le varie curve, ma intanto sta arrivando, intanto sentite il rumore, che non è rumore, è musica, e guardate anche il pubblico qua che sta fotografando tutti.
5: Grazie Federico, grazie mille, abbiamo visto appunto equipaggi che arrivano dall'estero, l'equipaggio francese appunto è passato, ritorniamo per la cronaca e poi si entrerà nel vivo della prima prova speciale.
6: Grazie, grazie a Silvia Piesturini, naturalmente la linea subito ad Aurora Bottino e poi Andrea Popolano per fare il punto della situazione in Piazza Leopardi in Albaro. Aurora.
7: Sì, direttore, noi ci troviamo proprio al confine tra via Albaro e via Ricci. Adesso potete vedere quello che sta succedendo, ovvero ci sono più o meno un centinaio di persone di Genova antifascista con il cartellone, potete vedere Genova antifascista, che si sono posizionate qui e diciamo fanno cori a chi si muove verso il comizio. Ora mi giro, vi faccio vedere che comunque la zona è abbastanza presidiata, anzi dovrei dire blindata, proprio perché si cerca appunto di intanto mantenere la calma. E poi chiaramente questo corteo, questo presidio, a questo presidio non è possibile continuare verso la piazza. Direi una situazione al momento tranquilla, c'è da dire che le persone stanno aumentando con il tempo, però appunto al momento non è successo niente, potete vedere che ci sono anche dei bambini, degli anziani, quindi oltre ai cori per il momento niente, chiaramente due o tre persone che sono passate qui da via Ricci e poi da via Albaro per raggiungere il comizio si sono lamentate dei cori che vengono fatti. Cori, direi, oserei definirli classici, Genova è un antifascista e appunto per il momento ti riderei la linea. Questa però è la situazione, chiaramente è situazione che va monitorata perché appunto la tensione rimane comunque alta rispetto a quello che è successo nei giorni scorsi, quello che è successo lunedì sera a Sestri Ponente, dove eravamo in diretta e abbiamo raccontato dei tafferugli che ci sono stati tra il contropresidio di Ampi e AVS e i manifestanti di Genova Insicura e della rete dei comitati cittadini. A te.
6: Grazie Aurora, allora tra poco inizierà la gara e quindi ovviamente spazio alla gara, chiederemo la linea eventualmente in caso di disordine o comunque di problematiche importante. Prima di chiudere il collegamento con Albaro, ancora una fotografia da Piazza Leopardi con Andrea Popolano.
8: Sì, perché qui, come potete vedere, la

0: L'attesa sta crescendo, sono tante le persone che adesso sono ovviamente presenti in Piazza Leopardi in attesa dell'arrivo del leader di Futuro Nazionale. Ancora ovviamente si sta aspettando che arrivi nella piazza. Il comizio dovrebbe iniziare in teoria alle ore 18. Come stampa stiamo cercando di capire da che punto arriverà il Roberto Vannacci. Nel frattempo parte anche qualche applauso un po' così sporadico, non tanto seguito obiettivamente, alcune bandiere ovviamente del movimento di Vannacci, anche tante bandiere italiane come potete vedere. L'attesa cresce, fortunatamente anche qualche nuvola che sta permettendo di creare un'attesa leggermente migliore dal punto di vista climatico, leggermente meno caldo rispetto a prima. Ovviamente l'attesa come detto è tante le persone che stanno appunto aspettando l'arrivo di Roberto Vannacci. Per il momento ancora ovviamente non si è visto, bisogna capire come detto da dove arriverà. A te.
1: Grazie quindi ad Aurora Bottino ed Andrea Popolano. Come dicevamo, ora spazio al rally, naturalmente tutto sul sito primocanale.it e sui nostri canali social. Interverremo dentro il rally solo in caso di disordine o comunque problematiche importanti nella zona di Piazza del Leopardi, quindi terremo sempre monitorata la situazione, pronti a entrare in diretta in caso di necessità. Ci fermiamo qualche istante e poi via al rally della Lanterna.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: 42esimo rally della Lanterna, pronti per entrare nel vivo della gara, Giuseppe?
1: Siamo pronti.
0: Prontissimi, direi, anche perché
1: siamo qui per questo.
0: Mancano meno di 9 minuti all'arrivo delle auto con i tempi imposti, e alle 18 prenderà il via
1: la partenza.
0: E in questo momento andiamo anche con le nostre immagini, abbiamo la safety car pronta per affrontare la partenza. Appunto, qui siamo con la vettura zero.
1: L'apripista che è pronta per partire, è fondamentale il suo contributo perché di fatto sarà quella che certificherà la bontà del percorso, quindi verifica il suo lavoro, no? Il suo compito non è soltanto quello di fare la prova speciale prima degli altri, ma farlo prima degli altri per verificare che tutto possa procedere in sicurezza, che tutto è secondo gli standard che sono stati fissati.
0: E di sicurezza si parla anche quando si vede il pubblico vicino ovviamente ai percorsi.

0: corsi, delle prove speciali, ovviamente ci sono delle direttive con quello che si può e quello che non si può assolutamente fare.
1: Tra l'altro
0: fare.
1: La prova di Sant'Eusebio è una prova unica, se vogliamo, nel panorama nazionale e fammi dire anche non solo nazionale, perché di solito quella che viene chiamata prova speciale, prova spettacolo, quella che dà l'avvio a un rally per il pubblico, viene fatta in un circuito apposito, magari in città, eccetera. Questa, che è sì una prova spettacolo perché è più breve, ma è una prova spettacolo atipica, una vera e propria prova speciale. Sono 2 chilometri circa, 2,6 chilometri, poco più di 2,5 chilometri. È una prova speciale fatta proprio su un terreno che non è quello della prova spettacolo, è una vera e propria prova a tutti gli effetti.
0: Prova,
1: ecco perché, come abbiamo sentito, tanti piloti la temono, perché sanno che devono tenersi, ma al tempo stesso ogni decimo perso qua domani sarà difficile recuperarlo.
0: E infatti un po' le parole chiave dei piloti erano divertimento ma anche prudenza. Un'altra curiosità su questa prova: è stata disputata per la prima volta nel 2024, quando si è ritornati all'interno della città con il rally della Lanterna.
1: E infatti questa prova è unica anche perché si svolge sulle strade che sono da prova speciale, lo ripeto e lo sottolineo, ma all'interno di una grande città, perché di solito nella grande città fai la prova in un palasport da qualche parte oppure vai fuori. Qui siamo all'interno di una città come Genova.
0: Il Primo Canale non è presente soltanto alla partenza ma anche allo stop, e quindi a fine prova c'è la nostra Carlotta pronta a sentire, ovviamente, quando partirà la gara, impressioni e considerazioni dei piloti. Ma andiamo intanto a vedere dove si trova e quindi anche un pochino il contesto.
1: Se l'hanno cacciata
0: intorno,
1: perché prima discuteva con un commissario, con un marshal.
0: Buon pomeriggio.
2: Sì, ciao Giuseppe, ciao anche Silvia e buon pomeriggio anche a tutti i telespettatori. Sono qui a via Monte Lungo, dove appunto c'è lo stop, dove dovranno appunto scrivere poi il tempo che ci hanno impiegato, insomma, ogni vettura. Abbiamo visto passare l'auto del DAP per i controlli di sicurezza, abbiamo visto passare la polizia penitenziaria e anche il supervisore di ACI. Ora sta passando la macchina, la vettura 00, e subito dopo arriverà anche la vettura 0 che aprirà finalmente la gara. Quindi chiaramente abbiamo visto anche un po' di pubblico che sta cercando di posizionarsi per riuscire a vedere la curva che sta proprio sotto di noi. Quindi qua sotto c'è proprio il fine prova speciale di Sant'Eusebio, quindi riusciremo anche a vedere da qui quello che succederà alla fine. Poi attenderemo i nostri piloti qui per riuscire a sentire anche le prime impressioni dopo la prova speciale. Intanto alle mie spalle vedete il tabellone che verrà poi compilato, ovviamente sul retro, quindi la parte bianca con tutti i numeri dei tempi fatti dalle prove.
0: Esattamente, perché dove c'è Carlotta ci sarà anche il cronometrista e quindi poi anche gli equipaggi
1: che passeggia dietro di lei, lo vediamo, insomma, passeggia dicendo
0: in
1: mi inquadrano o non mi inquadrano. Ogni tanto guarda la telecamera, se vuoi raggiungerlo magari gli facciamo dire due parole anche a lui, perché giustamente anche loro, lo ripeto, ci sono tante persone che lavorano intorno a un rally per la sicurezza, per la buona riuscita di una gara, e lo fanno soprattutto per passione. Prima lo sentivamo, questo signore lo sentivamo agitato, lo vedevamo un po' agitato prima, adesso credo che sia anche un po' di adrenalina pre-gara. Vai Carlotta.
2: Eccoci, allora, qua è proprio il punto dello stop dove tra poco dovrà scrivere i tempi che hanno fatto appunto i piloti.
3: Eh sì, qua vanno scritti i tempi sulla tabella di marcia e intermedi.
2: Ecco, è la prima volta che lo fa, l'ha già fatto altre volte?
3: Una volta solo, anni fa. Comunque ce la metterò tutta.
2: È importante anche non sbagliare, giusto? Non scrivere il tempo, altrimenti poi ci si arrabbia.
3: Esatto, sì. Mi mangiano i piloti, insomma.
2: Ecco, comunque il rally è sempre un'emozione, no? Anche per proprio il territorio, per chi lo segue, anche per voi che state qui, comunque è un'emozione.
3: Sì, sì, sì. Ed è un piacere anche farlo. Per i piloti, per lo sport, so.
2: E allora in bocca al lupo per il suo lavoro.
3: Grazie anche a voi.
2: Ecco, allora questo è un po' il sentiment, tra poco veramente aspettiamo l'ultima vettura, la pripista, la zero che arriverà, e poi inizieranno ad arrivare anche i piloti. Aspettiamo con ansia per poter sentire queste prime impressioni di questa prima prova speciale di questo 42esimo rally della Lanterna.
1: Duria più che con ansia, insomma, non vediamo che passino e che soprattutto che la persona che ha appena intervistato prende tempo per come si deve, perché mi sembrava un po' incerto.
0: Concentrazione, sì, mettiamola così, sì. Sono tutti ovviamente concentrati perché...

0: siamo quasi al via e quindi sicuramente la concentrazione è anche un po' la parola che accompagnerà questi minuti per quanto riguarda gli equipaggi.
1: Direi proprio di sì.
0: Ci sarà un momento anche proprio di confronto, l'ultimo confronto anche tra navigatore e pilota, proprio per affrontare al meglio la prova.
1: Ormai credo che l'obiettivo sia unico, quello di fare al meglio ogni centimetro di asfalto che li porterà da questa prova fino al traguardo domani alle 5:30, ricordiamo, in Piazza della Vittoria. La prima vettura transiterà in Piazza della Vittoria domani alle 17:30. Ci aspettiamo una grande folla, grande pubblico per assistere, insomma, all'arrivo di una 42esima edizione del Rally della Lanterna, che ha aumentato almeno del 30% il numero degli iscritti rispetto allo scorso anno e che ha più di una decina di vetture R2, quindi di altissimo livello.
0: Eh sì, è grande il livello, è grande il richiamo, è grande anche l'attenzione per il territorio e quindi l'importanza anche del mondo dei motori all'interno del turismo della nostra regione.
1: Assolutamente sì, è una rally, insomma, è fondamentale soprattutto per valorizzare le strade dell'entroterra, un po' come i grandi giri del ciclismo. Il rally ha anche questo effetto.
0: È bellissimo vedere un po' tutte le età al bordo della strada, quindi sia grandi che bambini.
1: Facciamo lavorare la nostra Carlotta. Carlotta, vai a chiedere al pubblico che cosa ne pensano, perché sono là, potrebbero essere al mare oggi, invece sono a Sant'Eusebio, bellissima e ridente località dell'entroterra genovese, ma potrebbero essere al mare.
0: Esatto,
1: dire, mare
0: Carlotta, abbiamo tre minuti
1: andiamo
0: e mezzo prima della partenza.
1: Ecco, muoviamoci verso quei ragazzi.
2: Intanto
1: quei
2: è arrivata la vettura zero, adesso ci spostiamo di qua. Allora, bisogna dire che per sicurezza tutto il pubblico è stato fatto spostare giù, quindi le persone che sono qua sono anche un po' parte dell'organizzazione. Vediamo se questo signore ha voglia di dire qualcosa, non vuole dire niente. Allora andiamo più avanti, c'è un altro signore che forse ci vuole dire qualcosa. Ecco, perché qui a vedere il rally quando potrebbe essere, non so, al mare oggi?
3: No, perché io sono qua perché l'ho vinto nel 2020-2021.
2: Ecco. Vinto.
3: L'ho vinto, sì.
2: È stata una grande emozione, quindi.
3: Una grande emozione, sì. E quindi sono tornato di nuovo a vedere il rally con passione, sì.
2: Che emozione le dà rivedere questo rally?
3: Tanta voglia di tornare a correre, quello sì.
2: E tornerà a correre?
3: Tornerò a correre, sì.
2: Ah, quindi ce lo annuncia così?
3: Sì, penso di sì.
2: Quest'anno come mai non ha corso?
3: Quest'anno per impegni di lavoro non sono riuscito a correre, quindi si farà per un altro anno.
2: Visto che è un esperto, che cosa si aspetta da questa prima prova speciale?
3: Questa prima prova speciale può dare, è difficile che faccia classifica perché magari è troppo corta, quindi il bello del rally viene domani, poi con le prove più lunghe si vedrà la gara vera.
2: Questa è la prova più corta che c'è, però è abbastanza insidiosa.
3: Sì, è abbastanza insidiosa, non l'ho mai fatta io nel passato, però mi hanno detto piloti che l'hanno fatta che è molto insidiosa, sì.
0: Grazie Carlotta, grazie, abbiamo anche trovato appunto la passione.
1: Scatolon Cuneo, esatto. Che vinse nel 2020 e nel 2021, prima su For Fiesta WRC.
0: Ci spostiamo però adesso dalla partenza perché appunto sono stati rispettati i tempi imposti di 27 minuti e quindi è arrivata la prima auto pronta per partire alle 18 e quindi in questo momento ci sarà sicuramente la verifica della tabella e quindi la scrittura anche dell'orario di arrivo, pronti proprio per l'apertura e la partenza che dovrebbe essere appunto tra un minuto e mezzo. Vediamo intanto anche il racconto delle nostre immagini, tra l'altro Varetto intervistato prima da Federico Marchi anche con un po' di scaramanzia e quindi la risposta pronto per partire, la domanda pronto per partire, la risposta è stata un no scaramantico, sorridente, come è giusto che sia. Se ne riparla poi alla fine della prova per capire come è andata e per vedere anche il tempo rispetto a quello dei quattro passaggi dello shakedown. Manca intanto un minuto alla partita. Partenza. Vediamo intanto infatti anche quello che accade e lasceremo poi ovviamente la parola anche ai motori appunto tra una trentina di secondi proprio per sentire la partenza e sarà anche un po' questo il nostro scopo: dallo studio, dai collegamenti noi accompagneremo quelle che sono le vere protagoniste, quindi le vetture e ovviamente gli equipaggi di questo 42esimo rally della Lanterna. Mancano pochi secondi, Giuseppe.
1: Sì, tutto pronto, va detto che anche il leader del campionato ed è pronto alla partenza, leader del campionato di questa Coppa Italia.

0: di questa coppa di zona, zona 2, ricordiamo che sono 10 le zone in Italia, quindi in questa seconda
1: dovremmo
0: zona
1: esserci.
0: Sì, ci siamo. Parte in questo momento, parte ufficialmente la 42esima edizione del

0: bagno insieme a Ghetta Guzzi. E siamo pronti.
1: E vediamo infatti anche l'attesa della partenza tra un'auto e l'altra, il tempo del distacco.
2: Siamo di 8 secondi di ritardo, ma è normale.
1: Abbiamo visto anche le immagini subito dopo il dosso.
0: Sulla sinistra la colonna dei tempi, che poi vedremo man mano che escono, o meglio che usciranno, insomma, in questo momento sul percorso c'è Marco Varetto con Vittorio Bianco, che sono anche leader di questa Coppa di zona, avendo vinto le prime due gare in cui hanno partecipato, quindi rally dei Vigneti Monferrini e rally del Grappolo, mentre non hanno partecipato al rally delle Valli Ossolane. Sono primi con 20 punti, al secondo posto c'è quel Jacopo Araldo con Lorena Boero, che purtroppo nel quarto scratch dello shakedown ha fatto un errore, quindi non ha percorso. Intanto è arrivato la prima vettura, ecco, ha completato i 2 chilometri e parte anche la numero 3. Ecco qui arrivare Varetto, a te Carlotta.
3: La prima prova.
4: Non benissimo, abbiamo peggiorato un po' rispetto allo shakedown di stamattina, però me ne sono accorto subito perché non ho guidato bene, va bene così.
3: Grazie. Ecco, quindi insomma hanno peggiorato, detto, rispetto alla prova dello shakedown di questa mattina, però va bene così.
1: 5 è il tempo di Varetto in shakedown, era arrivato anche 1.37.
0: Un secondo e mezzo in più, un secondo e mezzo è pesante. Ricordiamo che Aragno, che in questo momento è impegnato nella prova, ha chiuso con 7 decimi di ritardo, con 4 decimi di ritardo, scusate. Quindi se ripetesse o migliorasse la sua prestazione nello shakedown, segno che nello shakedown sono andati fortissimo, nonostante le temperature elevate, più elevate di adesso, il tempo potrebbe essere interessante, perché poi con le 6 speciali da effettuare domani, un secondo, che sembra poco per chi non frequenta i rally, ma un secondo è una vita nei rally, da recuperare.
1: Cambia le sorti.
0: Può cambiare tante cose. Intanto ci comunicano che anche Fabio Federici, con la Skoda Fabia, probabilmente è ritirato, dovrebbe essere ritirato. Guardate che bellezza questo passaggio sul dosso, a tutta praticamente. Mentre siamo pronti anche con la partenza di Malasso e Piero, meglio, sono pronti loro, perché noi siamo qui comodi in uno studio con aria condizionata. Loro l'aria condizionata in macchina non ce l'hanno e sono pronti per partire. Guardate che start, che ripresa questa.
1: E intanto Giuseppe Aragno supera Varetto nei tempi e quindi in realtà passa in prima posizione, 1.37.6. Tempo inferiore rispetto a quello di Varetto di 1.38.5.
0: 37.6, quindi, come dicevamo, ha quasi eguagliato, ha praticamente migliorato di un decimo rispetto al tempo dello shakedown, e staccando Varetto di 9 decimi, quasi un secondo. Quindi Varetto, diciamo che è l'uomo da battere in questo rally, lo abbiamo detto stamattina, ed è uno di quei che aspettavo. Qui veramente siamo passato forte, non sta controllando, sta andando forte. Varetto probabilmente si è trattenuto perché sa di essere forte, di avere una macchina, un pacchetto competitivo. Vedremo domani, ma deve recuperare un secondo su Aragno. Adesso vediamo il
1: Federici 1.39.
0: Federici, eccolo qua. Allora, l'informazione era sbagliata. 1.39.3 vuol dire un secondo e 7 più lento di Aragno. Vedete sulla sinistra anche i tempi man mano che arrivano.
1: Vediamo infatti anche le immagini di Francesca Cangiotti con Carlotta.

0: qui il commissario che abbiamo intervistato prima. Speriamo che sia preciso.
1: Esatto. Segnano la tabella.
0: Eccolo, l'equipaggio Federici Badinelli. No, siamo a Gustavino già. Siamo a Gustavino già. Federici Badinelli di fatto hanno già staccato il loro scratch e sono in questo momento terzi dietro a Aragno, che ha staccato il miglior tempo in 1.37.6, e a Varetto, poi Federici. Ecco la Yaris che affronta il salto. Limitatore al top. E via. Partenza anche per Michele Guastavino insieme a Monica Briano sulla loro Skoda Fabia Evo.
2: Come è andata questa prima prova speciale?
3: Ma sì, dai, diciamo che era una prova per allenarci un po', prepararci per la giornata di domani. Non è andata benissimo come volevo, ma quando prendiamo poi 2 secondi dal primo su questa prova qua va bene, dai. Tanto la gara e poi domani, specialmente nelle gare lunghe da 15 km.
1: Marasso Pieri, che appunto prima di partire Marasso aveva detto che trovava questa prova speciale insidiosa, ha chiuso con 1.43.
0: Che vuol dire un ritardo di 2.07 da Francesco Ragno, che insieme a Giancarlo Guzzi al momento ha il miglior scratch con 1.37.6, di fatto eguagliando quello che hanno realizzato nel corso dello shakedown. Gerini Campanella con la Skoda Fabia RS pronti per la partenza del rally, del loro 42esimo rally della Lanterna. Partiti anche loro. Mentre Olivier Burri con la Yaris ha tagliato il traguardo e ha un ritardo di 3 secondi e 9 rispetto ad Aragno. Olivier Burri con Christophe Clerc con l'unica Yaris R2 presente tra tante Skoda Fabia, e la Citroen DS3, l'unica DR2 presente, guidata da Maurizio Rossi, insieme al suo navigatore genovese.
1: E in questo caso c'è stata una maggiore aderenza all'asfalto.
0: C'è chi preferisce saltare, chi preferisce invece fare un salto breve per avere più, diciamo, le ruote per terra. Digi intanto, anche per lui inizia il rally della Lanterna. Anche per Vici, andiamo da Gustavino.
2: Com'è andata questa prima prova speciale?
4: Insomma, un po' paciugato nelle traiettorie, però vabbè, dai, è la prima prova. Cerchiamo di far meglio domani.
2: Grazie.
0: Guastavino, quarto tempo, con 2 secondi e 4 di distacco da Aragno. A questo punto Aragno, poi Varetto a 9 decimi, Federici a 1.7, Guastavino a 2.4, Marasso a 2.7, Burri con la Yaris attualmente è sesto con 3 secondi e 9 presi in questi poco più di 2 chilometri, o siamo da poco sopra i 2 chilometri e 6 di prova speciale. Eccola la Citroen DS3 griffata a Primo Canale Sport, pronta per il countdown. Prima inserita, tiriamo su.
2: Come è andata questa prima prova speciale?
5: Tra 4 secca vai 50, sinistra 3 meno secca, 30, destra 3 più secca, e destra 3 più secca vai, diventa 5.30, sinistra 4 secca vai, e dosso sfiora, destra 5.30, sinistra 6 sfiora, dosso e destra 5 meno corda, alza e sinistra 3 più secca qui. E sinistra 3 gira, chiudila, va in, destra 3 più secca, lascia, vai vai, 100, tornante destro 4 tieni, e sinistra 3 più gira 50, tornante sinistro 3 più, e tornante destro 3 tieni, tornante sinistro 3, 50,

0: sinistra 6 e sinistra 3 più e destra 3 più secca 30, 3 più secca qui 30, destra 3 diventa 4, vai vai 50, tornante destro 3 meno 30, giù tutto, stesso tempo di stamattina, 1.42 back, bene,
1: e bene, no? Il nostro è tempo per non rischiare.
0: Sì, sì, sì. Ma ci dobbiamo fermare.
2: Eccoli al controllo orario, l'equipaggio Rossi Genovese. Vi abbiamo fatto vivere in diretta l'intera prova speciale con il navigatore che dava le indicazioni.
3: Come è andata questa prima prova speciale?
1: Bene, una bella speciale, breve. Siamo contenti di averla finita, così adesso ci dedichiamo alle prove belle di domani.
4: Il commento, diciamo, che è anche abbastanza molto simile tra i piloti. 1.42.7 è il tempo di Rossi Genovese, bellissimo sentire ovviamente anche la musica del navigatore.
2: Sì, le note che vengono impartite con un ritmo che va più in modo. Hanno Rossi e Genovese hanno di fatto realizzato il nono scratch con 5 secondi e 1 di distacco dal leader, che resta sempre Francesco Aragno, che ha tirato veramente tanto. Francesco è un pilota che conosce molto bene queste strade, conosce molto bene il rally della lanterna, conosce bene anche la vettura che ha a disposizione, la sua Skoda Fabia Evo, insomma lo ha assecondato al meglio, seguito da Marco Varetto che punta domani senza mezzi termini a vincere il titolo.
3: Com'è andata questa prima prova speciale?
5: Va bene, dai, stiamo prendendo un attimo la mano dopo tanti mesi di fermo, però ci siamo divertiti, bella, bellissima prova.
2: Bene, quindi abbiamo sentito anche l'equipaggio
4: partito,
2: numero 11.
4: Esatto, è partito anche Gelsomino Filippo con un'altra classe, l'N5, abbiamo visto in partenza invece l'equipaggio francese con la R4P.
2: Eccola qua la Yaris Kit di Gelsomino. Una vettura rara, è una vettura rara questa, perché difficilmente si vede sui campi da rally, insomma sulle strade dei rally, ma è una vettura molto competitiva e Gelsomino è uno di quelli che punta a fare bella figura sicuramente. Patrizia Sciascia, sentiamo, vai, vai Carlotta. Vediamo se Patrizia vuole raccontarci quelle che sono le sue sensazioni sicuramente.
3: Com'è andata ecco questa prova?
6: Dai Benino, qualche errorino, però dai, bene.
3: Bene, bene. Bene. Sì, sì. Grazie.
2: Patrizia Sciascia che ha realizzato il settimo tempo, staccata di 3 secondi e 9 dal leader, resta sempre Francesco Aragno, come potete vedere alla sinistra del vostro teleschermo, con tutti i tempi. Momento in cui escono i vari distacchi, insomma un grande lavoro quello di primo canale motori, con un grande lavoro tecnico di preparazione in regia, con i nostri inviati sul campo, Federico Marchi in zona partenza, riordino insomma per intenderci, in questo momento Carlotta Nicoletti.
3: Com'è andata questa prova speciale? Com'è andata questa prova?
7: Bene, benissimo, dai, cioè più o meno, insomma, ci siamo divertiti. Quindi.
2: Grazie. Gelsomino che precede poi Cartier, questa è una DS3 di gruppo N, che precede poi la R.
4: Esatto, la R4.
2: La Yaris.
4: Kit, invece Yaris del francese Kit. Cartier Victor.
2: Il francese Cartier. Questo è un dosso che. Eccolo qua, effettuato questo super video. Che sound.
4: E tra poco ritorneremo anche all'interno della vettura per seguire la macchina.
2: Praticamente saliamo a bordo con Solis e Zanini.
4: Esattamente,
2: via.
4: Partiti.
8: Sinistra 3 più tieni. Per asfalto destra 4 corta tieni. Per rosso sinistra 3 più corta secca. 30. Fine rail destra 3 più lunga tieni, 30, anticipo poco, sinistra 3 più corta, apre 4,

0: ritardo poco sinistra 3 Saccatieni, per al vuoto, ritardo a destra 3 più lascia tanto, in destra 3 corta, apre 4 tieni, 30, sinistra 4 corta tieni, per destra 4 più corta salta su dosso, per sinistra 6 corta tieni, 30, destra 4 corta tieni, per ritardo poco, sinistra 3 corta lascia, per ritardo sinistra 3 gira, tieni. In destra 4 corta lascia 100, stai a sinistra e poi ritarda bene dopo cancello, destra 2 gira, voilà. Tienila, per ritarda sinistra 3 gira poco poco e lascia, sinistra 2 più gira poco tieni, questa scivola, per ritarda poco destra 2 più gira tieni, per sinistra 2 gira tonda 30, sinistra 6, lascia, per sinistra 3, tieni, tieni, in destra 4, corta, vai, lascia, per, ritarda poco, destra 3, gira poco, 50, tornante destro.
1: Molto bene il commento giusto, di Solis e Zanini con questa Ford Fiesta,
0: sì,
1: ST
0: non era ancora perfettamente calda, di fatto, dietro qualche punto, però l'abbiamo fatta arrotondare secondo me il giusto.
1: Abbiamo sentito insomma i commenti, questa Ford Fiesta ST che di fatto apre tutto.
2: Com'è
1: il botone di Rally 3?
3: Direi bene, dai, per essere la prima prova corta e insidiosa bisogna sempre tenerci un pochettino perché la gara sarà tutta domani, però diciamo che abbiamo fatto il giusto, abbiamo migliorato rispetto alle prove di stamattina, quindi non ci lamentiamo, però va bene.
4: Grazie. Tanto appunto avevamo visto il camera car Solis Zanini, le parole dopo la prova, il tempo è 1.43.3.
1: 1.43.3 che è un tempo interessante perché loro con la Rally 3 hanno staccato uno scratch migliore rispetto anche ad alcune R2. Quindi complimenti, insomma davvero un bel tempo, mentre Cartier con la Yaris Kit staccato di 10 secondi, con l'11esimo, visto che l'abbiamo citato prima, e anche la Peugeot 207 S2000 per adesso è 15esima allo stesso tempo di Cartier, pensate al millesimo, usando lo stesso uguale identico tempo. E Solis si è piazzato subito sotto l'equipaggio Rossi Genovese che in questo momento ha il decimo tempo assoluto.
5: Non ci abbiamo ancora, penso bene, dai. Paura niente, quindi dai, è andata bene. Ci verrà bene, dai, ok?
1: Eccola qua, una Renault Clio, questa è la classe R3, a questo punto la Renault Clio dietro a la Renault Clio di Benazzo e dietro la R3 di Solis per quello che riguarda il tempo, e quindi Solis in questo momento è leader con l'11esimo tempo assoluto, leader della classe R3. Partenza anche Pontalti Muffatti numero 23, prima limitatore al top e via. Partenza anche per Pontalti Muffatti con questa Renault Clio RS, anche loro di R3.
4: Pontalti che fa parte anche del trofeo Open.
2: Com'è andata?
6: Bene, ho spinto al massimo, vediamo il tempo adesso. Dovremmo essere a decimi con Solis, quindi contento.
4: Stacchiamo soltanto qualche secondo, torniamo tra pochissimo.
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: E siamo a Sant'Eusebio nel vivo della prova speciale, nella prima prova speciale del Rally della Lanterna.
1: Con

0: Tempi che per adesso vedono al comando il leader di questa, dopo alla fine di questa prima prova, è Francesco Ragno con Giancarlo Guzzi su Skoda Fabia 1.37.6. Marco Varetto, che è, intanto vedete come si scrivono i tempi, come si scrivevano una volta, nel vero senso della parola. Bravi, complimenti e buon lavoro a tutti i commissari. Quindi Francesco Ragno è il leader di questa prova speciale, posso dire che la prima prova è sua, seguito da Marco Varetto con 9 decimi di distacco, Fabio Federici con la Skoda Fabia a 1 secondo e 7, un'altra Fabia, quella Evo di Guastavino, staccato di 2 secondi e 4, poi Massimo Marasso 2 secondi e 7, la prima vettura, che è la prima auto che non è, che non sia una Skoda, è una Toyota Aries, è quella di Olivier Bourri, che ha ottenuto il sesto tempo staccato di 3 secondi e 9. Siamo a seguire Patrizia Sciascia.
1: Chiede raccomandata?
2: Eccoci, il top. Non ho sentito.
1: Com'è andata la prova?
2: Ma penso abbastanza bene, dai. Non del tutto, però siamo abbastanza soddisfatti per la prima prova. Sì, sì, grazie, grazie.
0: Patrizia Sciascia e Olivier Bourri, che di fatto hanno staccato lo stesso tempo, uguale identico, 1.41.5, poi Biginari su Skoda Fabia staccati di 4.4, poi Gerini Campanella staccati di 4.9, decimo posto Maurizio Rossi insieme a Giorgio Genovese, poi Caserza con la Renault Clio, leader a questo punto di Rally 3 in questa prova speciale, e con un solo decimo di vantaggio su Matteo Solis e Paolo Zanini e la loro Ford Fiesta ST, mentre Caserza ha la Renault Clio RS.
3: E intanto è appena partita la Renault Clio di Fabiani e Stefano.
1: Com'è andata questa prova?
4: Ma bene, abbiamo fatto un po' di regolazione stamattina e sembra funzionare meglio adesso. Un po' più fresco anche. Grazie.
0: Un po' più fresco, sì, questo dovrebbe aiutare le gomme, il consumo. Insomma, anche se l'asfalto poi raffreddandosi, ma credo che comunque con tutto il caldo che ha assorbito nel corso della giornata, insomma, le condizioni per correre siano ottimali. Anche se sentivamo stamattina i commenti alla fine dello shakedown che questo tracciato era leggermente scivoloso, forse con una temperatura un po' più fresca il grip potrebbe essere migliore.
3: Esattamente, sì, è stato il commento soprattutto delle prime vetture. In partenza la numero 27, Pin Danilo insieme a Pin Nicole, gruppo equipaggio che arriva dalla Svizzera.
1: Possiamo chiedere com'è andata la prova?
5: Tutto a posto, grazie.
1: Fatto.
3: Ziliani di poche parole.
0: Eccola, una bellissima Y che ci fa sognare nel Rally 2 a livello internazionale, in WRC 2. Qui ovviamente un'altra categoria, è pronta per partire questa Lancia Y. E anche la Y, insomma, quando evochiamo il nome Lancia ci vengono in mente tanti ricordi, tante emozioni che speriamo di rivivere presto anche a livello di campionato del mondo nella categoria maggiore.
3: Intanto sono già partiti tutti gli iscritti al trofeo Open, ricordiamo, aperto alle vetture.
1: Com'è andata questa prova?
3: Elettrici.
6: Vabbè, ci sta da fare un po' di strada, di chilometri, però va bene, dai. Noi siamo qui per fare chilometri.
0: Allora, andiamo a vedere anche la classifica di quello che riguarda la R3, perché se in R2, insomma, abbiamo visto, si va forte da subito e Varetto cercherà di recuperare domani, in questo momento Caserza è quello che ha ottenuto il miglior tempo sulla Renault Clio RS, seguito da Solis a un solo decimo. Poi c'è Manuel Dublanc con la Clio a 3 secondi, Mirko Pontalti a 4 secondi e 2, anche lui con la Clio, e Zigliani con l'ennesima Clio staccato di 4 secondi e 8, Bennato a 5 secondi e 4, poi insomma una pioggia di Clio e di Renault Clio, e soltanto la Ford Fiesta di Solis l'unica a combattere contro la K2

0: casa francese, insomma, contro i piloti che hanno scelto poi la casa francese.
1: Com'è andata?
0: Vuol dire che queste...
2: Sentiamo. È andata bene. Scivoloso, ma... Sono contento. Dai, cominciamo bene, dai.
0: Se la R2 è veloce, performante, la R3 è divertente, è da guidare.
3: E tra poco sapremo anche i tempi della Rally 4.
0: Ecco che bel salto, guarda. Mi ha rischiato anche qualcosina, chi è passato? Bel passaggio quasi al limite, mentre siamo già arrivati all'equipaggio numero 30, ricordiamo che sono 62 gli equipaggi, quindi siamo circa a metà. Gli equipaggi iscritti, insomma, bel numero, sono circa a metà in questo momento con una Peugeot 208.
1: Com'è andata questa prova?
4: Ah, tutto bene, abbiamo rotto il ghiaccio, dai, vediamo gli altri cosa fanno. Bellissima, tanto pubblico, speciale da paura.
3: E intanto Annovi che finisce con 1.46.2, quindi con la Rally 4 si porta comunque avanti rispetto alle Rally 3.
0: Questa Lancia Y che vediamo inquadrata e che si allontana per andare verso il parco chiuso. Dosso della prova speciale, adesso aspettiamo Federico Gangi e poi Lorenzo Grani. Un'altra Y, eccola, in R4 devo dire che le Y sono numerose.
3: Gangi 1.44.9.
0: Un secondo e tre più veloce di Antonio Annovi con la sua Peugeot.
1: Com'è andata questa prova?
5: Ma insomma è la prima prova, direi bene, non abbiamo preso rischi, abbiamo un po' di casini, un po' con la macchina, cerchiamo di risolverli domani.
0: Consegna della Fish e via verso il parco assistenza, che è la cosa importante per l'ultima verifica prima del parco chiuso. Ricordiamo che poi regime il parco chiuso, nessuno può toccare le vetture, può toccare queste bellissime auto fino all'indomani, finché non sarà il momento della partenza alle 8. Ricordiamo l'appuntamento con Primo Canale in diretta domani, si comincia alle 8.
3: Esattamente, una lunga maratona, ma doverosa.
0: Tu arrivi più tardi, te la prendi con calma, ma c'è chi comincia alle 8. Ecco, c'è chi comincia alle 8.
1: Com'è andata questa prova?
6: Non teneva tanto, non mi sono fidato, per cui non ho spinto al 100%, però dai, siamo qui, proseguendo domani.
0: Lorenzo Grani, meno male che non ha spinto, perché comunque ha chiuso in seconda posizione in R4, staccato di un solo decimo rispetto a Federico Gangi. Eccolo qua, il numero 30, Lorenzo Grani, insieme a Samantha Grossi sulla loro Peugeot 208. Ennesimo passaggio.
3: Spettacolare questo passaggio.
0: Bello, bello in ogni caso. Insomma, a proposito di spettacolo, io vi ricordo che in edicola tutto rally per chi volesse approfondire e saperne di più nel mondo dei rally. Per esempio studiare quello che sarà il futuro anche della Lancia Y.
3: Lello Power è appena partito.
0: Sì, Lello Power ha avuto un'esitazione qua in partenza, è riuscito a muoversi, ma insomma ha esitato un po' Lello Power. Abbiamo visto che in partenza forse è quello che ha avuto qualche problema in più rispetto a tutti gli altri. Andiamo a sentire, qui siamo con Sergio Patetta.
7: Abbastanza bene, dai. Ho cercato di non fare errori e bella prima, bisogna comunque partire bene. Grazie.
0: Lancia Y, Sergio Patetta, quarto scratch, 2 secondi e 9 di distanza da Federico Gangi per quello che riguarda la categoria. Stiamo parlando della R4 con Antonio Annovi che ha staccato il terzo tempo, 1 e 3. Lorenzo Grani ha un solo decimo da Federico Gangi, che è l'attuale leader su Peugeot 208 GT. Ancora una Y in partenza, ancora una R4.

0: Dai, abbiamo cercato di portarla in fondo con la gara domani, però bisogna subito partire abbastanza allegri perché qua il ritmo è molto alto. Grazie.
1: Bene, e quindi andiamo a fare una veloce riassunto di quello che sta accadendo in questo rally della Lanterna. Partendo, per chi si fosse collegato soltanto adesso, dalla classifica assoluta, perché Francesco Aragno e Giancarlo Guzzi di fatto con 1.37.6 hanno staccato il miglior tempo di questa prova speciale. Al secondo posto Marco Valletta e Vittorio Bianco con 1.38.5, quindi staccati di 9 decimi. Marco Valletta di Meteco Corse è leader di questa di questo campionato Rally Zona 2. Due vittorie nelle prime due gare con 20 punti ed è quello che è il pilota da battere, il vero e proprio pilota da battere in questa edizione del Rally della Lanterna. Al terzo posto Fabio Federici ed Erika Badinelli staccati di 1.7. Al quarto
2: come
1: posto Michele Guastavino. Sentiamo.
2: Sì, dai, come prima prova non c'è male, siamo fermi da un anno, quindi riprendiamo un po' il ritmo. Grazie.
1: Al quarto posto della classifica assoluta di questa prova speciale, anche del rally a questo punto, Guastavino Briano a 2 secondi e 4 e poi Marasso Pieri 2 secondi e 7 di distacco nella classifica assoluta. Per quello che riguarda le prime 5 posizioni invece della R3, andiamo a vedere che il primo posto, per il momento il miglior tempo in prova, è quello di Gianluca Caserza e Giulia Patrone su Renault Clio RS, 1.43.2. Al secondo posto Matteo Solis e Paolo Zanini su Fiesta ST, staccati di un solo decimo. Poi Dublanc Bevilacqua a 3 secondi, Pontalti Muffatti a 4.2, Zigliani Montavoci a 4 secondi 8. Per quello che riguarda la R4,
3: la fortuna di averla già provata oggi un paio di volte e ricordarsi quei 2-3 dettagli tecnici. Però dai, bene.
4: Andiamo qualche secondo in pubblicità e poi continuiamo con la classifica.
5: 1, 2, 3, prova 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Ritorniamo sulla partenza della prima prova speciale del 42esimo Rally della Lanterna. Appena partito Nicolini Daniele insieme a Bertolli e Elena sulla loro Peugeot.
1: Com'è andata questa prova?
2: Va bene, sempre un po' difficile perché è difficile scaldare quando entri qua e è una prova molto veloce, quindi gomma fredda, prova veloce, non sono proprio una condizione perfetta, però molto divertente, bella, bene. Ora vediamo il tempo.
0: Intanto parlavamo prima delle classifiche del gruppo Rally 4, abbiamo il tempo migliore in questo momento di Garbarino, Matteo, poi Grani, Lorenzo, Antonio, Antonio, Garbarino 1.43, Grani, Lorenzo 1.45, Annovi 1.46.4.
3: E queste, vedete, sono in diretta gli arrivi della prova speciale, potete seguire tutto anche sul, oltre che alla sinistra del vostro teleschermo vedete l'arrivo in, con tutti i vari distacchi, anche sul sito del primocanale.it, così come potete aggiornarvi in tempo reale sul
1: sito della
3: Lanterna
1: Rally. Com'è andata questa prova?

0: siamo partiti un po' male, purtroppo, però il resto siamo andati abbastanza bene, ci siamo trovati bene, poi sono al secondo rally, quindi mi sto un po' ambientando, ecco. Noi arriviamo dalla Sardegna.
1: Opinioni e considerazioni a fine prova, ma le vetture stanno anche arrivando in Piazza della Vittoria, dove per noi c'è Dario Esposito.
2: Eccomi, sono al controllo orario dell'ingresso riordino, come vedete qua proprio sono al tavolino fisico dove la prima vettura in gara timbrerà alle 19.00, vedete qui il cartello rosso. Le vetture stanno arrivando con parecchio anticipo come previsto, perché questo trasferimento aveva in realtà una media molto bassa, perché in previsione anche di eventuale traffico si era stabilito una media inferiore addirittura ai 20 km all'ora. E si avvicinano al controllo orario, chiaramente non possono entrare nella zona di controllo perché altrimenti verrebbero penalizzati, e quindi si fermano un pochettino prima del controllo orario. Adesso con qualche difficoltà mi muovo e raggiungo il cartello giallo dove si è fermata già la prima vettura, la vettura numero 1 di Marco Varetto. Adesso diamo un attimo tempo di sistemare le cose, non è stata una giornata particolarmente lunga in tema di chilometri fatti, se non che 4 passaggi sullo shakedown e poi il primo passaggio sulla prova di Sant'Eusebio. Allora, siamo in diretta con Primo Canale, terminata la prima speciale, pochissimo il distacco dal vertice, 9 decimi, raccontaci qualcosa, soprattutto anche in configurazione del fatto che non sei riuscito a migliorare il tempo fatto allo shakedown questa mattina.
3: Esatto, l'abbiamo peggiorato, ma me ne sono accorto subito perché ho guidato male, un po' di ansia da prestazione, un po' tutto, però cerchiamo di recuperare domani.
2: Ecco, poi il fatto che tutto sommato perdendo Araldo come riferimento ti senti anche un po' di pressione, adesso la butto lì.
3: Sicuramente se c'era Araldo era diverso, perché comunque giocare con lui è divertente. E magari anche per quello ho abbassato un po' troppo, sai, ho abbassato un po' troppo quello che potevo fare, è andata così.
2: Però Francesco comunque è lì, è un avversario molto tosto e credo che domani ve la giocherete fino in fondo.
3: Sì, anche secondo me, lui è molto forte, molta esperienza più di me, è giusto che sia così.
2: Molto bene, allora grazie, e intanto sta arrivando colui che in questo momento è leader della gara, e possiamo anche dirlo provvisorio, ma direi definitivo dopo la speciale 1, perché le vetture che sono in prova in questo momento sono di una categoria inferiore, quindi impossibile per loro sopravanzare Aragno e Giancarlo Aguzzi. Vedete appunto le vetture si fermano al cartello giallo, che è il cartello di preavviso di controllo orario, e salutiamo Giancarlo che è bravissima navigatrice, e poi tra l'altro faremo anche proprio con lei due parole, perché di solito si tende sempre a intervistare i piloti, invece bisogna anche un po' sfondare la categoria dei navigatori che sono parte integrante dell'equipaggio. Allora, scusa Francesco, siamo in diretta con Primo Canale, prima vittoria di prova speciale che se corta Sant'Eusebio, te lo aspettavi rispetto allo shakedown questa mattina, le tue sensazioni?
4: Ma vabbè, io più o meno ho fatto lo stesso tempo dello shakedown, perché ho fatto 37.6 stamattina, 37.4, quindi più o meno ero in linea col mio tempo, invece Varetto ho visto che ha alzato parecchio, quindi diciamo che la differenza è stata quella, non è che io ho fatto niente di particolare, è stato lui che probabilmente ha sbagliato qualcosina.
2: Ecco, rispetto a oggi, domani cambia un po' tutto, quindi probabilmente scelta gomme, pressione, setup della macchina, cambierete qualcosa domani mattina o rimanete sostanzialmente sulla setup di oggi?
4: No, assolutamente non cambiamo nulla, anche perché vabbè, a parte questa prova qua che è un po' anomala perché c'è tanto cambio di grip, invece domani è molto più costante, quindi sì, con le gomme dure e l'assetto che abbiamo vanno benissimo.
2: Perfetto, grazie mille. Allora, leader provvisorio della gara, Francesco Aragno, volevo scambiare, se mi date ancora 30 secondi, due parole con Giancarla Guzzi. Giancarla, siamo in diretta Primo Canale, sfondiamo un po' questa cosa dei navigatori, perché si parla sempre dei piloti, no? Sono anche un po' emozionato di intervistarti. Tante gare, tanta esperienza, le tue sensazioni su questa prima prova affrontata al rally del 42esimo rally della Lanterna?
5: Beh, innanzitutto bravissimi gli organizzatori, aver fatto una prova spettacolo, io la definisco tale perché c'era tanto pubblico, bravissimi tutti in ordine.

0: ordine. Noi 2 anni fa nella finale abbiamo faticato, qua invece l'abbiamo studiata bene e ha fatto bene. Domani è un'altra cosa.
1: Domani. Sì, domani è giornata lunga, anche se si tratta comunque di un CRZ, però comunque sono 64 chilometri, 2 giri impegnativi, anche qualche dubbio sulle condizioni meteo che potrebbero così lasciare qualche goccia d'acqua. Tu hai qualche, da buona navigatrice, hai già qualche previsione in materia?
0: Sì, io ho 5 app, di cui 4 mi mettono acqua nel pomeriggio, quindi chissà.
1: Quindi non vuoi dirci, perché giustamente ognuno si tiene un po' i suoi segreti. Io credo che poi il momento chiave potrebbe essere metà giornata, no?
0: Sì, sì, sì, esatto. Vediamo domani magari qualche temporale, visto la giornata torrida, ecco. Però saremo pronti, dai.
1: Lo so che lo sarete. E quindi Francesco Aragno, Giancarlo Aguzzi, provvisori leader del 42esimo Rally della Lanterna. A questo punto ripasserei la linea a voi, Silvia, a te.
2: Grazie Dario, torneremo assolutamente da te. Intanto sta concludendo la classe Rally 4, tra poco inizieranno le Renault Clio della Rally 5. E queste intanto le immagini di Primo Canale, siamo appunto alla macchina di Ferretti in posta, l'ultima Peugeot 208 della Rally 4.
3: Questa prova?
4: Guarda, un'emozione unica, sono stato una paura all'inizio, alla partenza, è sempre così, la prima prova è sempre un po' infida. Comunque dai, è andata, dai, tutto a posto. Grande.
2: Lasciamo parlare anche le immagini, il suono del motore. Ed ecco anche il drone di Primo Canale. Immagini spettacolari dall'alto.
3: Com'è andata questa prova?
5: Bene, iniziamo oggi, vediamo un po' come va, è solamente l'assaggio, domani c'è il pranzo completo, quindi per adesso ci siamo pronti.
2: Nella classe R4 vediamo anche delle penalità Ruggeri-Sanna. Andremo poi ad analizzare, a capire.
6: Intanto abbiamo superato già da un po' quella che è la metà dei piloti, sono 86 gli iscritti, quelli verificati che hanno passato la parte tecnica, insomma, quindi che sono ammessi alla partenza. Domani ci sarà la vera e propria maratona, vi ricordo, in diretta su Primo Canale a partire dalle 8. 6 prove, 3 da ripetere 2 volte, si comincia col portello, che è tecnica, guidata, asfalto che cambia grip continuamente. Insomma, questa è una delle prove più selettive dell'Appennino Ligure. Storicamente
3: è stata
6: selettiva.
7: Non ho capito la domanda.
3: Com'è andata questa prova?
7: Ah, bene, dai, la gara vera è domani, stasera era solo un assaggio, l'importante era portarla a casa, siamo andati tranquilli, piano piano, e vediamo domani, la gara vera è domani.
6: Poi ci sarà la prova del Brugneto, che è velocissima in alcuni tratti, costeggia lo scenario bello della Val Trebbia. E conta, è una di quelle prove in cui conta il pelo sullo stomaco, nel senso della parola, nei tratti, lunghi tratti da gas pieno. E poi Laccio, che è il nome che evoca nel vero senso della parola la storia del rallismo genovese, con curve strette, tornanti da freno a mano, pendenze che mettono alla frusta trasmissione ed erogazione del motore. E questo giusto per fare una panoramica su quelle che saranno poi le prove speciali di domani,

0: più lunghe sicuramente di questa prova speciale e più selettive.
1: Intanto le rally 4.
2: Com'è andata questa prova?
3: Ma dai, abbastanza bene. Sì, abbastanza bene, dai. È un po' che non corriamo, ci sta, dai. Da vecchietto ormai. Comunque bene, bella la strada, bella la prova, bello tutto, come sempre. Viva Lanterna!
0: Viva sempre Lanterna, arrivata la 42esima edizione, prima edizione del 1980. E sapete qual è una delle caratteristiche particolari del Rally della Lanterna che lo rende unico? Che si va dal mare, perché lì la partenza praticamente a livello del mare, davanti allo stadio Luigi Ferraris, all'Appennino in 15 minuti. Quindi c'è un vero e proprio cambio anche di clima, perché la temperatura e l'umidità di Genova, quindi là dove c'è la zona mare, l'assistenza, cambiano radicalmente quando si sale su.
4: Ma dai, neanche male, prova molto corta, un po' scivolosa, però dai, non male, secondo me anche un tempo discreto.
0: Infatti non a caso qui, insomma, sì, la prova è stata fatta stamattina con lo shakedown, ma non a caso ieri i team nei test pre-gara, Silvia, sono impazziti sulla scelta delle mescole, perché l'asfalto nell'entroterra è rovente, però risente anche dell'umidità boschiva, se vogliamo si intravede anche delle macchie, delle zone anche un po' più scure rispetto a stamattina. Quella è l'umidità dell'entroterra, che anche con alte temperature si manifesta, e tutto questo rende il rally ancora più determinante per la scelta delle mescole, determinante per come affrontare la prova.
1: Esatto, interessante anche capire poi le strategie.
2: Com'è andata questa prova?
5: Ma speriamo bene, abbiamo migliorato rispetto a oggi, abbiamo fatto qualche modifica alla macchina che non ci piaceva, ora sembra andata meglio, vediamo il tempo. Comunque dai, per ora molto bene, poi la gara è domani, quindi vediamo domani come andrà. Grazie.
1: Le Renault Clio intanto da Carlotta.
0: Quindi si susseguono i vari piloti in partenza, ci avviciniamo verso la conclusione di questa prima prova speciale, 86 gli equipaggi verificati, uno purtroppo, lo diciamo subito, l'abbiamo detto già dall'inizio, per il vero e proprio colpo di scena, colui che è secondo nella classifica del campionato ha sbattuto durante il quarto scratch dello shakedown e quindi non è partito con il numero 2, quindi il rally ha perso subito uno dei suoi protagonisti.
1: Esatto, Araldo Jacopo.
0: La meraviglia della valle dove c'è Sant'Eusebio, guardate, insomma, poi domani sarà la Valle Sant'Eusebio.
2: Come è andata questa prova?
6: Una Sant'Eusebio da paura. Abbiamo dato tutto, gomme nuove, sotto casa, perfetto, tutto il massimo del massimo.
1: E ci grazie, piace ragazzi. Questo entusiasmo.
0: Tra l'altro Araldo, Jacopo Araldo, probabilmente ha pagato, se qualcuno crede alla fortuna o alla sfortuna, quella che è stata la fortuna dell'anno scorso, perché nel 2025 Jacopo Araldo all'ultima prova speciale salì sul podio, sul secondo gradino del podio, era terzo grazie a un errore o a causa di un errore di re. Quest'anno devo dire che se l'anno scorso la fortuna l'aveva assistito, quest'anno invece non l'ha aiutato di certo, e quindi purtroppo, insomma, come abbiamo sottolineato, il rally ha perso un vero e proprio protagonista. Tra i locali, Guastavino attualmente è il pilota genovese, la punta di diamante di Genova.
2: Com'è andata questa prova?
0: Andiamo a sentire intanto.
7: Abbastanza bene, dai, ci iniziamo a scaldare. Tutto bene, grazie. Quello di sorbire.
0: Quindi per la classifica assoluta Guastavino, il portabandiera di diamante di Genova, pilota della New Racing for Genova, e che adesso occupa il quarto posto assoluto.
1: E intanto tra le rally 5 abbiamo Nicelli Junior con 1,48 in prima posizione, Jacopetti Nicolò 1,56 e Dani Ambrogio 1,59. La linea però, oltre alle immagini spettacolari del nostro drone, della partenza e dell'arrivo, va anche a Dario al riordino in Piazza della Vittoria.
8: Ma c'è il cappellino nuovo di pacchino, la carta.
1: Lasciamo prima le immagini per intravedere ancora i passaggi dall'Alto Sant'Eusebio, prima prova speciale.

0: qui la zona del dosso, vediamo se riusciamo a cogliere anche il suono di qualche motore. Eccolo anche il passaggio dal dosso e la bellezza proprio del rally all'interno della città, in questo caso zona Sant'Eusebio. È partito ora l'Orrai Mirko, ma abbiamo anche Dario D'Esposito collegato da Piazza della Vittoria dal riordino. Dario, a te.
1: Sì Silvia, grazie. Beh, siamo con l'equipaggio per il momento leader del femminile, ma io non guardo, quando si parla di Patrizia Sciascia non si può guardare solo la classifica del femminile, bisogna guardare la classifica assoluta. Capo, se vuoi raggiungerci anche tu, perché giustamente siete in due in macchina. Patrizia, settima assoluta al momento, un tuo commento, prova speciale molto corta, credo che la gara inizi poi domani mattina, come la vedi?
2: Ma sì, come hai detto te giustamente, la gara è importante domani mattina. Abbiamo cercato di far bene questi primi chilometri e va bene per adesso. Domani cerchiamo di difenderci sempre in mezzo a questi avversari che sono velocissimi.
1: Beh, velocissimi, però sei velocissima anche tu, perché i tempi sono di tutto rispetto. Partecipi a tutto il CRZ, quindi seconda zona, fai tutta la seconda zona.
2: Sì, esatto, sto facendo la seconda zona, quindi andiamo avanti così.
1: Ecco, e hai fatto qualcosa di male da bambina per avere come navigatore capo o no? Sto scherzando. Per Carlo Capolongo, detto capo, è probabilmente uno dei più bravi navigatori italiani della storia, cioè non soltanto, anche perché è storico. Si parla sempre dei piloti. Capo, raccontaci due cose brevemente di quello che stai facendo durante questo weekend insieme a Patrizia, che navighi ormai da tanto tempo.
3: Questo weekend sto prendendo caldo, tanto per ricominciare, e questa è la prerogativa di questa gara. No, diciamo stiamo facendo bene, la macchina ha un setup diverso dalle altre volte, abbiamo provato, va bene, macchina top, le gomme vanno bene, le prove sono belle, quella di oggi è una prova giocattolo, insomma, da fare così per testare la macchina, e confidiamo domani su un, diciamo sui 14 chilometri continui, dove si potrà fare bene, dove riusciamo secondo me a far più differenza che qua nel breve.
1: Ecco, molto bene, ultima domanda, poi ripassiamo la linea a Silvia allo studio. Patrizia, so che tu sei una fine tecnica, e quindi differenze vettura tra oggi e domani. Oggi era una prova corta, domani si cambia qualcosa, qualche click, pressioni, mescola?
2: Allora, intanto cambiamo le gomme, perché qua alla prova corta abbiamo scelto di partire con delle 7, quindi un pochino più morbide. Domani invece le prove sono lunghe, sono un po' più tecniche, quindi useremo una mescola più dura. Quindi intanto quello. Poi diciamo il setup della macchina, come diceva poco fa capo, è cambiato dall'ultima gara e mi trovo veramente bene, mi piace.
1: Molto bene, allora, squadra che vince di solito non si cambia. In bocca al lupo per buon riposo questa sera, in bocca al lupo per domani, grazie. A te la linea, Silvia, allo studio, grazie.
0: Grazie Dario, intanto spettacolare anche questo passaggio sul dosso, veramente emozionante. E tra l'altro volevo segnalare per la Rally 5 D'Anziano Manuel, che chiude con un 46,9, si posiziona quindi in ventesima posizione nella classifica assoluta. Andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo con la prima prova speciale.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia

0: sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Prima prova speciale Sant'Eusebio, le immagini del primo canale motori, in partenza la vettura 70 Biancalari Raspini.
2: Per chi si fosse collegato in questo momento, facciamo un riassunto di quello che è accaduto con la leadership attualmente, che è di Francesco Aragno e Giancarlo Guzzi. 1:37:06 il tempo su Skoda Fabia, una pioggia di Skoda Fabia, lo diciamo subito, nelle prime posizioni, anche perché ben 9 sono quelle in R2. Poi Marco Varetto, 9 centesimi di distacco, 9 decimi di distacco con Vittorio Bianco. Fabio Federici in terza posizione, è il primo dei genovesi, se così possiamo dire, insomma, dei piloti di casa. Andiamo a sentire.
1: Com'è andata la prova?
3: Ma difficile da dire perché è molto corta, dobbiamo scaldarci un po', però vediamo domani.
2: Quindi Federici in terza posizione, Federici che l'anno scorso corre con i colori dell'Antenna Corsa Rally Team, per lui e il suo equipaggio, insomma, queste sono le strade del cortile di casa, e l'anno scorso è chiuso in sesta posizione assoluta, un pilota locale che conosce ogni centimetro di questa gara. In quarta posizione un altro pilota che conosce ogni centimetro, Michele Guastavino, poi Marasso, Burri, che ha la prima Toyota Yaris, è unica, poi le altre sono tutte Skoda Fabia. Per trovare una vettura che non sia Skoda Fabia bisogna arrivare in decima posizione con la Citroen C3 di Maurizio Rossi e Giorgio Genovese. Mentre undicesimo assoluto nel primo scratch, nella prima prova speciale, è Gianluca Caserza con Giulia Patrone, con la loro Renault Clio RS, 1:43:02, 5 secondi e 6, direi a soli 5 secondi.
1: Com'è andata questa prova?
2: Leader.
4: Era da partire con calma, non rischiare, perché comunque la strada teneva poco, le gomme non riuscivi a scaldarle, quindi arrivare in fondo e divertirsi e basta. Poi la gara tanto è domani.
5: Grazie.
2: E questi sono soprattutto gentleman driver, insomma, sono tutti gentleman driver, Silvia, in particolare quelli che corrono con questi numeri, persone che veramente si divertono, lavorano e lavorano per guadagnare, anche per divertirsi. Ognuno si sceglie lo sport che crede, no? Il rally è uno sport come tanti altri, è uno sport costoso, lo sappiamo, ma è uno sport che, per cui ci vuole tanta, tanta passione. Quindi tutti quelli che sono...
1: Com'è andata questa prova?
6: Ah, diciamo bene. Inizio a trovarmi abbastanza bene. Vediamo le prossime, questa è piccola.
2: Meritano una grande attenzione. Come chi in questo caso, insomma, parte anche con il numero, con il numero 70, voglio dire, insomma, tutti i piloti che meritano un grande rispetto e che sono lì soprattutto per divertirsi.
1: Diamo anche qualche dato: gli iscritti over 55 sono 16, under 25 sono 8. Torniamo da Dario in Piazza della Vittoria al riordino.
7: Grazie Silvia, siamo al controllo orario ed è successo un episodio simpatico che vi voglio raccontare. Ogni tanto succede, visto il largo anticipo che c'era da arrivare qui al controllo orario, è stato depenalizzato l'anticipo e quindi le vetture possono entrare con un pochettino più di anticipo. Me lo conferma anche con uno sguardo la cronometrista, che mi guardava un po' impaurita, ha detto: cosa vuole questo signore? Paolo, scusa, ci spieghi un secondo, Paolo Zanini, questo momento, cioè depenalizzato il controllo orario, cosa vuol dire?
8: Vuol dire che l'ingresso è consentito, l'ingresso al riordino, quindi timbrare in anticipo senza penalità. È l'ultimo CO della giornata, c'è stato un grande anticipo, quindi diciamo che il tempo concesso per arrivare, per fare questo settore, era molto lungo. Ma giustamente, perché comunque il traffico in mezzo a Genova è sempre molto intenso, specialmente a orari di questo tipo, quindi giustamente è inutile accumulare macchine tutte al tavolino del CO, per cui timbriamo tutti il nostro minuto e è consentito la timbratura in anticipo, senza penalità.
7: senza penalità, e mentre nel frattempo vediamo appunto questa scena.

per Carlo Capologo, che abbiamo appena intervistato e sta discutendo col cronometrista, perché in realtà lui vorrebbe che venisse scritto il tempo teorico del timbro. In realtà è un po' un qui pro quo, perché comunque è arrivato

0: vi inquadriamo ancora un attimo, vedete il cronometro, la signora cronometrista che sta scrivendo il tempo di passaggio a questo controllario, vedete anche proprio mentre viene consegnata quella che è la tabella di marcia, questo fogliettino che va a perorare il passaggio al controllo orario. A questo punto direi che possiamo concludere qui da Piazza della Vittoria, la linea di nuovo a voi in studio, a te Silvia.
1: Grazie Dario, torniamo quindi alla partenza della prova speciale. Sirro Filippo con Mirani Pamela.
2: Salto quando ci torneremo, c'è veramente tanta gente. Una cosa che dicevano i piloti anche, che abbiamo sentito nell'intervista, ma che dichiarano poi quando escono, tutti stupiti, senso positivo ovviamente, per la grande partecipazione di pubblico, nonostante il caldo, nonostante tutti oggi potevano essere al mare, insomma, guardate in fondo, ecco, guardate lì, questo è uno dei punti iconici di questa prova speciale, un salto importante, interessante, è la prima prova speciale, quindi come abbiamo sentito anche dalla parola dei piloti, tanti, insomma, non dico che vadano col freno a mano tirato, ma anche perché il freno a mano lo devono utilizzare poi nelle curve giuste, ma
3: possiamo chiedere com'è andata questa prova?
2: Sentiamo.
1: Anche la concentrazione.
3: Com'è andata questa prova?
2: C'è chi preferisce non parlare, magari hanno avuto qualche problema.
4: Così è così. Dobbiamo andarci ancora un po'.
2: Anche chi non è abituato, fammi passare il
3: aspettava
2: tempo.
3: Il risultato.
2: Chi non è abituato anche all'intervista a fine prova. Chi fa i rally per passione, rally, insomma, questo è un rally.
3: Com'è andata
2: importante.
3: Questa prova?
5: Ma bene, dai, una prova corta, siamo partiti un pochino male, però poi ci siamo ripresi nel ritmo, ci siamo divertiti, una prova quasi spettacolo questa, no?
2: Grazie. Ecco, abbiamo capito anche perché il primo parlava poco, perché le due vetture così ravvicinate, evidentemente il primo qualche errore l'ha fatto, l'intervista.
1: È comprensibile il silenzio.
2: Subito, comprensibile, no, insomma. Anche perché, ripeto, non sono abituati, si stupiscono avere una telecamera finalmente che dà voce a tutti. Questa è la forza del progetto di Primo Canale, Primo Canale Motori, dare voce a tutti, anche a chi col numero 78 impegna e si impegna tutto l'anno per fare magari un rally, due rally, tre rally all'anno. È un premio anche alla passione di tanti che, come quegli spettatori che vedete in fondo alla curva lì, insomma, sono lungo le strade rally della Lanterna a vedere questo spettacolo di pubblico, di auto. Adesso vediamo gli ultimi equipaggi in ordine cronologico partire, vi ricordo che sono 86, c'è anche Faber addirittura sulla fiancata di questa piccolina di casa Citroën, però insomma è divertente.
1: India Gabriele con Righetti Matteo nella loro Renault
2: Twingo, esatto, in partenza.
3: Com'è andata questa prova?
6: Ma sì, tutto sommato bene, la prima volta che la facciamo e va bene.
2: E va bene così. Uomini di poche parole ma piede pesante. Che spettacolo bellissimo, insomma, in ogni. Con le vetture più potenti ma anche con quelle meno potenti, da dove c'è il cuore che spinge più del motore, insomma, vedete quanti sullo sfondo.
1: Ritorniamo anche al riordino a Piazza della Vittoria, Dario Desposito.
0: Niente la linea, è un po'. Solo c'è un tornante dove la perdi un attimo. Adesso ho riperso liquido.
1: Con queste immagini spettacolari, prima di ritornare al riordino, infatti, seguiamo ancora le immagini della prova speciale. Il nostro drone, il drone di Primo Canale.
0: Come ho detto tante volte, e mi dispiace per chi poi purtroppo ha avuto un problema proprio sullo shakedown, che gli shakedown e le prove corte sono prove sempre insidiose, che se fai un errore non corri domani, e io dico la verità, cioè se non corressi domani perché esco di strada oggi sto male per un mese, e quindi non dico che sono andato piano,

0: però non abbiamo esagerato, tanto in un secondo e mezzo siamo in cinque, i primi cinque sono un'altra gara e vediamo domani come va a finire.
1: Sei nella top 5 dei top 10 e quindi dei secondi top 10, quindi va bene, direi meritato riposo, perché poi la giornata è di pochi chilometri ma in realtà poi comunque molto lunga, perché è iniziata stamattina con lo shakedown, un po' di passaggi, poi un po' di attesa, la prima prova, domani si fa sul serio. Ultima domanda, Maurizio, tu che sei, hai informazioni un po' da tutto il mondo ma anche nell'entroterra, è vero che domani piove?
2: Ah, guarda, lo chiedo a te perché le informazioni più fresche probabilmente e più corrette, tu hai dei meteo molto approfonditi, quindi è possibile, sicuramente non sarebbe una cosa facile trovarsi con due asciutto e due bagnato su quelle prove. Noi le metteremo probabilmente nel bagagliaio, comunque due bagnato, e poi vediamo come si va.
1: Ecco, quindi vi lasciamo con questo suspense per la giornata di domani. È prevista qualche goccia di pioggia intorno a mezzogiorno. Una scelta potrà essere quella di andare con due scorte anziché una, da bagnato eventualmente da utilizzare. Lo staremo a vedere. La linea di nuovo a te, Silvia, grazie.
3: Grazie Dario, sarà molto curioso vedere la scelta domani appunto degli equipaggi. Lo ricordiamo, la prova speciale 2 Portello inizierà alle 9.40. E intanto vettura numero 82 in partenza, rimasta Christian con Perazza Valentina.
4: Com'è andata questa prova?
5: È andata molto bene, ci siamo divertiti, è stato molto bello, sempre bello fare questa prova. Ciao a tutti! Ciao mamma!
6: Anche le mamme protagoniste, giustamente, e che ci stanno seguendo, quindi salutiamo tutte le mamme che in questo momento hanno avuto il cuore, insomma, poi la mamma è sempre la mamma, lo sappiamo, quindi che hanno col cuore che palpitava per i propri figli impegnati in questa prova speciale. Il rally è uno sport bello, divertente, appassionante, emozionante, adrenalinico, come tutti gli sport motoristici. È uno sport che ha dei pericoli e delle insidie insite, insomma, ovviamente. Ricordavamo che in tutti gli autodromi in Gran Bretagna c'è la scritta all'ingresso: Racing is dangerous. Ricordiamolo sempre, anche per il pubblico, ricordiamo di seguire il rally con la passione, ma sempre nei punti indicati dai commissari, quindi in tutta sicurezza.
3: Esattamente, segui il rally sempre dalla parte giusta, questo è lo slogan.
4: Com'è andata questa prova?
5: È la prima, diciamo, bene, dai, per tanti anni che non corriamo, abbiamo iniziato da poco, tanto è il caldo che ci frega, però è andata bene, dai.
6: Eccola la Saxo VTS, un'altra di quelle vetturette divertentissima da guidare, proprio questo è divertimento puro, non punti alla classifica, punti magari sì alla classifica della tua classe, ma non importa, non è quello che importa, importa divertirsi.
3: E divertimento è una parola che è ritornata molto spesso nei commenti dei piloti subito dopo la prova speciale.
6: Sono lì per divertirsi, insomma, anche perché...
4: Com'è andata questa prova?
7: Bene, dai, è una prova, bisogna stare attenti, era la prima, non fare stupidaggini, e direi che insomma, ho guidato con la testa e bene, dai, siamo pronti per domani.
6: Anche perché ognuno di questi che vedi ha sostenuto delle spese che non sono come comprare un pallone da calcio e scendere giù nel giardino di casa. Quindi ognuno di loro, oltre alla passione, ci mette davvero il cuore per uno sport che è uno sport che richiede anche attenzione in ogni metro, perché il pericolo può essere presente dietro l'angolo, insomma.
3: Ci avviciniamo appunto alle 600, perché poi chiuderanno loro
6: il trofeo 600 che arriverà tra poco. E se parliamo di divertimento, quella è goduria allo stato puro. Abbiamo sentito
4: come
6: anche
4: è andata questa prova.
8: Bene, dai, è da un anno che non tocco la macchina e ci provo, dai, ho dei concorrenti un po' tosti ma va bene così. Complimenti al primo canale, a Maurizio Rossi, perché se non ci fosse lui non sarebbe niente. Grazie a tutti e grazie a voi.
6: Fammi dire però, se non ci fosse Maurizio Rossi, d'accordo, che in questo momento è impegnato in gara, se non ci fossero anche tutti i tecnici

0: tutta la squadra di Primo Canale, tutti quanti, insomma, davvero una squadra che Maurizio Rossi ha messo insieme, insomma, ha realizzato veramente un prodotto unico a livello nazionale, fammi dire anche internazionale, ma siccome magari ci può essere qualcosina, io dico almeno per quello che conosco, a livello nazionale cose così non ce ne sono.
1: Merito di Rossi anche la passione che ha contagiato tutti.
0: No, quello non lo so se è merito suo, voglio dire, insomma, nel senso che ognuno di noi ha la sua passione.
2: Bene, dai. Oggi è solo l'antipasto, domani c'è la giornata impegnativa.
3: Soddisfatto?
2: Sì, dai, va bene.
0: Voglio dire, io il primo rally l'ho seguito a Sanremo a 10 anni sul tetto di un magazzino di notte, e la prima vettura che ho visto passare è stato un Mark Allen con una Fiat 131, quindi questa per me è passione. Poi non so se, giusto per citare due persone, Andrea e Filippo e Regia in questo momento hanno la stessa passione per questo o per altro. Io credo più per altro che per questo, ma fanno il loro lavoro in maniera straordinaria.
1: Questo clima è contagioso.
0: Quindi.
1: E intanto dovremmo esserci con le Fiat 600 in partenza, guardiamo ancora le immagini intanto della gara dall'alto con il drone e dall'altra,
0: fammi
1: dalle varie postazioni che abbiamo.
0: Il lavoro dietro le quinte di persone come Alex Toselli, in regia con Federico questa mattina, insomma tutti, veramente un lavoro straordinario da parte di tutti i cameraman che in questo momento sono lì e ci fanno vedere queste immagini. Queste immagini che ci riempiono il cuore di
3: com'è andata
0: goduria.
3: Questa prova?
1: Gianni Anastaretti, Fiat 600
4: prova, primo rally, sono soddisfatto, adesso vediamo tutto domani.
0: Eccolo lì, anche qui limitatore a palla, gas giù a tutta. La signora che vorrebbe attraversare la strada, l'abbiamo visto, ma forse no. Insomma, è in un punto in cui io andrei un po' più indietro con il bambino per attraversare la strada. È giusto che la signora attraversi la strada, sicuramente uno dei residenti della zona, in tutta sicurezza, e quindi non ci stancheremo mai di ringraziare anche tutti i marshal, tutte le persone che stanno lavorando affinché questo rally sia rispetti tutte le caratteristiche della sicurezza che deve rispettare a livello nazionale e internazionale. Il 42esimo rally della Lanterna, il rally della Lanterna in generale dal 1980 oggi è sempre stato al top da questo punto di vista nelle classifiche. Insomma,
3: com'è andata questa prova?
5: Diciamo che non benissimo, bene per me non benissimo, perché è la prima che faccio con questa macchina, praticamente è la seconda, abbiamo avuto un incidente quello prima, quindi non sono ancora addentro alla macchina, però proviamo, dai, cerchiamo di fare il nostro meglio, speriamo. Grazie.
1: Intanto in partenza le 600, la seconda gara del trofeo 602 regioni, seconda di 4. Prima gara a Ronde Val Merula.
3: Com'è andata questa prova?
6: Bene, dai, è l'iniziale, corta, non abbiamo preso rischi, ma dai, è andata bene.
0: Vedi, tutti contenti, è così che deve essere il rally, così come qualsiasi sport, si stanno divertendo, vanno forte, conoscono, questi sono piloti locali, bene o male conoscono le strade, insomma, conoscono, sanno come divertirsi e quanto divertirsi. E con le piccole 600, le 600 Sporting, credimi, questa è adrenalina allo stato puro.
1: E vediamo,
0: non è tanto
1: intanto
0: la velocità in sé, ma sono auto piccole, veloci, performanti, dei veri e propri kart, guarda come slittano le ruote, via, così, divertimento.
1: Vediamo se divertimento è anche la parola chiave al riordino in parco, in Piazza della Vittoria con Dario D'Esposito.
7: Grazie Silvia per la linea, in realtà non sono solo perché mi ha raggiunto compagno di merende, Stefano Bertuccioli, che ha lasciato un attimo la sua postazione in sala stampa per venirsi a unire a noi, e direi che stiamo concludendo questa giornata. Ormai il parco chiuso si sta popolando di macchine che riposeranno questa notte. Stefano, come hai visto dal tuo punto di vista, dal tuo punto di osservazione, questa prima giornata di gara, anche se sono solo 2,3 km di prove speciali?
8: Ah sì, la prima prova non ha detto molto perché ovviamente è una prova così corta, i distacchi sono minimi e quindi la gara vera la vedremo domani sicuramente, quindi i piloti non sembrava che avessero molto da dire, perché comunque su così pochi chilometri

0: con le macchine così tanto simili è difficile capire. Abbiamo visto anche i distacchi che tra i veloci e i meno veloci non sono così alti, quindi si vedrà poi domani sui 13 km, domani mattina vedremo dei secondi più dilatati.
1: Ah, sicuramente, e tra l'altro questa incognita del meteo, perché continua a aleggiare un po' questo dubbio che possa anche fare qualche goccia di pioggia, guardando le montagne su nell'entroterra è molto scuro, il cielo non promette niente di buono, poi magari sarà un nulla di fatto, tante volte dicono piove, piove, piove, poi in realtà non piove. Quindi io direi a questo punto di ridarvi di nuovamente la linea a Silvia, concludiamo da Piazza della Vittoria, ormai siamo all'equipaggio 30 che entra nel riordino, ma credo che abbiano quasi completato tutti gli equipaggi la prova speciale numero 1 di Sant'Eusebio, quindi un saluto e di nuovo la linea allo studio, ciao Silvia.
2: Grazie Dario, grazie Stefano, ovviamente ti aspetto domani in studio e ancora con il nostro drone dall'alto.
3: Già che ci avviciniamo alla conclusione, rivediamo generalmente, insomma, quella che è la classifica generale. Classifica generale anche categoria per categoria, perché l'assoluta vede Francesco Ragno in testa con Giancarlo Guzzi. 1.37.6 il tempo della prima prova speciale, quindi sono loro i leader di questa 42esima edizione del Rally della Lanterna. In seconda posizione Marco Varetto e Vittorio Bianco, staccati di 9 decimi. Fabio Federici ed Erika Badinelli a 1.07, Michele Guastavino e Monica Briano 2.04, Massimo Marasso, Piero e Tiziano Pieri a 2.07. Questi i primi 5 della classifica assoluta. Per quello che riguarda i gruppi, poi andiamo in R3. In R3 al primo posto c'è Gianluca Caserza con Giulia Patrone, che tra l'altro hanno staccato l'11° tempo assoluto, tempo di tutto rispetto, 1.43.2. Secondo posto Matteo Solis con Paolo Zanini, staccati di 1°. Terza posizione Manuel Dublanc con Marco Bevilacqua a 3 secondi, Mirko Pontalti e Giulia Muffatti a 4 secondi e 2, Ludwig Zigliani e Sara Montavoci a 4 secondi e 8 in R3. Andiamo a vedere in R4 qual è la classifica. La classifica in R4 vede Matteo Garbarino leader con 1.44.6 insieme a Simone Bottino. In seconda posizione Federico Gangi e Federico Capilli a 3 decimi, Lorenzo Grani con Samantha Grossi in terza posizione a 4 decimi, tutti e tre su Peugeot 208. In quarta posizione sull'Accia Y c'è Antonio Annovi con Tatiana Santini a 1.06. In quinta posizione Federico Bigotti con Andrea Cresta a 2.07. Questo è l'R4. Per quello che riguarda l'R5, Daziano Penna leader con 1.46.9 di tempo in prova speciale, poi Nicelli Junior con Bertelegni 1.01, Jacopetti e Baldi a 3.07, Adani Crosa a 4 secondi, in quinta posizione Craviotto Piccinini a 5.03, tutti su Renault Clio RS. Per quello che riguarda la R6, Federico Fetti è leader con 1.53.3 di tempo in prova speciale, poi Anna Sarette Gambino 1.55.8, quindi a 2.5 secondi, e Bronzini Solis 4.01, Picconi Guidi 5.02, e tutti su Fiat 600 Sporting ovviamente. In quinta posizione Stefano Bregolin con Silvia Dell'Orto a 7.08. Quindi c'è battaglia per quello che riguarda la classifica assoluta, ma anche per quello che riguarda le singole categorie, le singole classi. Insomma, c'è veramente, ci sarà di che divertirci domani, cara Silvia, a partire dalle 8 in diretta su Primo Canale, sempre con la regia di Edoardo Rossi, regia ineccepibile. Insomma, davvero una bella prova per loro che sono lì al caldo in macchina, e per noi che siamo qui al caldo dello studio con l'aria condizionata, che speriamo domani sia più performante.
2: Esatto, e ricordiamo anche l'importanza.
3: A noi ci piace immedesimarci in quello che loro vivono nella macchina adesso.
2: Certo, capito? Ed è quello che vogliamo anche trasmettere a casa. Ricordiamo anche l'importanza delle classi, anche delle classifiche, delle classi, non solo della classifica assoluta, perché per quanto riguarda il campionato, diciamo, di Coppa Rally, abbiamo l'accesso nella finale a Lucca per i primi 3 dell'assoluta di ogni zona, i primi di ogni classe di ogni zona, e quindi poi anche la vincitrice femminile di ogni zona, il vincitore over 55 e i primi 3 under 25, quindi anche il posizionamento all'interno delle classi.
3: Ricordiamo che le zone sono 10 e questa è la seconda zona. Seconda zona in cui c'è un bel testa a testa, le prime 3-4 posizioni, qua alla fine insomma. vedremo delle belle, la conclusione ottobre, vedremo cosa succede, ma questo rally della lanterna ci potrà già dire molto

0: sul futuro di questo campionato, calcolando che scavalcheremo praticamente la metà del campionato, è la quarta di 7 prove ed è soprattutto è una di quelle a coefficiente 1.5, quindi tra quelle che dà più punteggio rispetto alle altre.
1: Esattamente, siamo alle ultime 5 vetture, dovremmo essere prima della conclusione della prova speciale, della prima prova speciale Sant'Eusebio.
0: Eccola, un'altra piccolina, questa 600 Sporting.
1: Che è Mauro con Elisa Minio.
0: Sì, che è davvero divertente, insomma, questo è proprio passione pura, chi utilizza questa vettura, chi compra, utilizza questa vettura o quantomeno la guida, insomma, lo fa giusto per un grande divertimento, perché questo è veramente amore per questo sport. Un amore, ho sentito la partenza, insomma, un amore che poi diventa a tratti anche viscerale, insomma, diventa viscerale, poi insomma, ti lascia. Speriamo veramente che l'Italia con la Lancia, non solo con i piloti italiani, c'è Daprà che sta andando fortissimo, l'URC2, insomma, che ritorni presto su quegli standard a cui eravamo abituati dagli anni 60 fino alla fine degli anni 90, ma ti direi anche nei primi anni 2000, quando la scuola italiana del rallismo era tra le più forti e quotate a livello internazionale, non soltanto per i mondiali vinti da Miki Biasion, ma ricordo il Drago, ricordo che era Lunari, ovviamente, che qualche tempo ci ha lasciato e che rimane nei cuori di chi fa il rally, perché ha inventato un rallismo moderno, è stato proprio colui che ha portato il rallismo verso quel tratto di modernità che ancora oggi, insomma, ne respiriamo quella che era l'aria di allora, ecco, insomma.
1: Tanto in partenza l'ultima delle Fiat 600, ricordiamo che sono 600 allestite con le specifiche del regolamento tecnico.
0: E non potrebbe essere altrimenti. Insomma, certo, non sono auto che fino a ieri erano in garage per accompagnare i bimbi a scuola, anche se ricordiamo sempre che poi queste vetture devono avere tutte le caratteristiche per poter circolare per le strade, perché nel momento in cui escono alla prova speciale diventano delle auto comuni a tutti gli effetti, comuni, o meglio, insomma, devono avere tutte le specifiche che la legge impone per la circolazione, per l'omologazione stradale.
1: E adesso quindi gli ultimi minuti di questa prova speciale.
0: L'Appennino Ligure, il meraviglioso Appennino Ligure che tanto è amato dai rallisti di tutto il mondo proprio per la particolarità delle strade, e sottolineiamo ancora una volta qual è una delle particolarità che poco si vede ma che i piloti hanno sottolineato più volte. Il fatto che partono dal livello del mare, corrono in queste strade e domani ancora di più. Le strade dell'Appennino, cambio di temperatura, è strada più scivolosa, con l'umidità soprattutto al mattino, domani mattina già dalle 8 saremo in diretta per vedere e capire che cosa succede, e anzi vogliamo ricordare i tempi domani delle prove speciali.
1: Assolutamente di queste... sì, intanto c'è l'ultima partenza per l'ultima macchina in gara.
0: Questa storica e storica
1: Barani Luigi
0: MG, questa storica e stoica MG, una delle vetture utilizzate per divertirsi, nel vero senso della parola, dagli appassionati.
1: Esattamente, ed è partita appunto anche l'ultima vettura, e come dicevi sì, ricordiamo l'appuntamento di domani alle ore 8 con la diretta, per seguire poi alle 9.40 la prova speciale 2 Portello, alle 10.20 la prova speciale 3 Brugneto e alle 11.35 la prova speciale 4 Laccio. Poi ovviamente andremo avanti anche durante il pomeriggio fino alla premiazione in Piazza della Vittoria con l'ingresso in parco chiuso.
0: Appuntamento, io vi aspetto, vi aspettiamo tutti in Piazza della Vittoria, se però per quelli che non saranno lungo le prove speciali, per quelli che magari preferiscono il mare, seguire il rally su primocanale.it, vi ricordo anche basta il telefonino per seguire il rally su primocanale.it, per vedere queste bellissime immagini, per seguire in tempo reale tutto quanto, alle 17.30 appuntamento in Piazza della Vittoria.
1: Esattamente, sì, alle

0: 7.45 è prevista la premiazione, ovviamente seguiremo il rally della lanterna fino alla fine.
1: Fino all'ultimo metro, e ricordiamo che l'anno scorso, proprio nel corso dell'ultima prova speciale, ci fu un grande colpo di scena con la seconda posizione di chi quest'anno purtroppo proprio nello shakedown invece ha avuto il karma, cioè non lo so se esiste una compensazione o qualcosa del genere, e quindi questo è quanto. Ecco una Fiat 600 che ha tagliato il traguardo, andiamo a sentire, vai Carlotta.
2: Com'è andata questa prova?
3: Bene, mi sono divertito. Sto riprendendo. No, mi è piaciuto, non è male come prova. Peccato che è finita, poteva essere un po' più lunga. Grazie.
1: Vedi proprio le parole quando uno è divertito, è goduto e dice mi sono divertito. Proprio l'ha detto col cuore. Peccato che sia finita, che è troppo corta.
0: Ma domani avranno con il portello più di 13 km.
1: Eh sì, è un rally che si sviluppa su un chilometraggio interessante, tre prove speciali ripetute due volte, mentre qui vediamo che di fatto è passata anche la scopa, quindi via, finito il passaggio lungo la prima prova speciale, di fatto eccolo qua con l'arrivo di questa MG.
2: Com'è andata questa prova?
4: Ma direi bene, è andato tutto bene. Come? Sì, tutto a posto, la macchina va bene, siamo contenti, la prova è andata bene, contenti così, grazie mille.
1: Questa MG Rover 105ZR datata qualche annetto, ma è una di quelle ultime auto da corsa senza alcun tipo di elettronica che ti permette di divertirti. Questo è divertimento allo stato puro.
0: Esatto, infatti si conclude con positività. Io ringrazio Carlotta e Francesca anche alle immagini per il lavoro svolto, veramente prezioso. Grazie Carlotta.
1: Carlotta che non ci sente in questo momento, ma che ringraziamo e che ritroveremo domani mattina. Saremo io e lei qui alle 8 ad aprire, insomma, a darvi il buongiorno con vedremo di portare anche la colazione. Chi volesse venire a Primo Canale a fare colazione con noi, vi aspettiamo.
0: L'apertura è esatto, perché iniziamo prima ovviamente della prova speciale, perché il rally ve lo facciamo vivere anche dal parco assistenza di Marassi, e quindi per farvi immergere in tutte quelle che sono le sfumature dell'atmosfera del rally. In Piazza della Vittoria invece Dario D'Esposito, la linea a te.
5: Grazie Silvia per la linea. Allora, pensavamo di aver completato la nostra giornata, invece siamo ancora qui a presidiare l'ingresso del riordino notturno qui in Piazza della Vittoria, sempre con Stefano. Direi che siamo arrivati ormai all'equipaggio 40 e qualche, quindi ne mancano circa la metà. C'è anche un discreto pubblico, anche se immagino che poi per passione la maggior parte delle persone che seguono queste gare sia sulle prove speciali. Allora Stefano, tu che conosci così tanto bene le prove di domani, dai due consigli su dove andare a vedere le speciali partendo magari dal portello per arrivare al Brugnetto.
6: Allora, chiaramente sul portello io consiglierei l'inversione, che è un passaggio classico, storico, molto spettacolare, in cui c'è parecchio spazio per il pubblico e soprattutto è molto facile da raggiungere, perché si può arrivare dalla statale 45 con poche centinaia di metri a piedi, oppure dal paese di Toriglia percorrendo la vecchia strada provinciale, e quindi si arriva proprio nell'imminenza dell'inversione, si può posteggiare, c'è parecchio spazio, quindi lì sicuramente un'ottima postazione. Ci sarà anche un pochino fresco magari, perché c'è ombra e quello non guasta. Sulla Brugneto sicuramente l'inversione di Propata, o comunque tutta la zona di Propata, perché lì domani secondo me sarà un'ottima postazione, sia per combattere il caldo, perché è più di 1000 metri e quindi si starà sicuramente meglio, si respirerà, e poi perché è una zona molto spettacolare. L'inversione di Propata è bellissima, è famosa, è un passaggio celebre della lanterna, molto stretta, non c'è tantissimo spazio per il pubblico, quindi consigliamo di arrivare presto, ma ci sono anche tante curve molto belle subito dopo l'abitato, con dei prati, quindi un'ottima zona per il pubblico.
5: E poi c'è il Lacio, che è il passaggio sotto il ponte.
6: Il Lacio è il nostro stadio praticamente, ci sono proprio delle vere gradinate e si possono vedere le macchine che passano sotto il ponte, che passano davanti al pubblico, perché il pubblico è in tutta sicurezza, su un muraglione in alto, si possono anche portare i bambini. E poi la cosa molto bella è che dopo pochi minuti che ti passano in prova davanti, passano in trasferimento uscendo dalla galleria e solitamente si fermano a Casalucci.

0: il pubblico, quindi è un momento molto, molto bello.
1: Bene, con queste raccomandazioni Stefano Bertuccioli, direi che proprio tutto, avete visto passare anche le vetture che entrano qui nella seconda parte della piazza, agevolate da una piccola rampa in legno, e direi che quindi possiamo passare definitivamente la linea a voi in studio. Grazie ancora, ci vediamo domani mattina, e naturalmente abbiamo detto consigli per andare a vedere la prova, le prove speciali sul campo, ma se volete potete seguirci tranquillamente in TV o sui canali social o sulla pagina di Primo Canale, magari sorseggiando una bibita fresca ai bordi della piscina. Ciao a tutti.
0: Ricordiamo una cosa molto importante per il pubblico: seguite sempre le indicazioni dei commissari di percorso e mettetevi sempre in sicurezza.
1: Ok, grazie a voi, ciao.
2: Ciao Dario, ciao Stefano, perfette le raccomandazioni e i consigli e anche appunto le indicazioni per seguirci in diretta. Intanto abbiamo visto delle immagini del drone sulla Val Bisagno, veramente spettacolari.
3: Bene, appuntamento domani mattina alle 8. Io
2: domani
3: ci sarò.
2: Alle 8.
3: Tu no, perché riposi.
2: Io arrivo subito dopo, quando la prova speciale inizia ed entra nel vivo.
3: Duro lavoro a noi, duro lavoro a noi. Grazie Silvia.
2: Fino alla premiazione. Grazie.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: 42esimo rally della Lanterna, pronti per entrare nel vivo della gara, Giuseppe?
1: Siamo pronti.
0: Prontissimi, siamo qui. Direi, anche
1: siamo,
0: perché
1: siamo qui per questo,
0: mancano
1: direi
0: meno di 9 minuti all'arrivo delle auto con i tempi imposti, e alle 18 prenderà il via
1: la partenza.
0: La partenza. E in questo momento andiamo anche con le nostre immagini, abbiamo la safety car pronta per affrontare la partenza, appunto qui siamo con la vettura zero.
1: L'apripista che è pronta per partire, è fondamentale il suo contributo perché di fatto sarà quella che certificherà la bontà del percorso, quindi verifica il suo lavoro, no? Il suo compito non è soltanto quello di fare la prova speciale prima degli altri, ma farlo prima degli altri per verificare che tutto possa procedere in sicurezza, che tutto è secondo gli standard che sono stati fissati.
0: E di sicurezza si parla anche quando si vede il pubblico vicino, ovviamente, ai percorsi delle prove speciali. Ovviamente ci sono delle direttive con quello che si può e quello che non si può assolutamente
1: fare. Tra l'altro
0: fare.
1: La prova di Sant'Eusebio è una prova unica, se vogliamo, nel panorama nazionale, e fammi dire anche non solo nazionale, perché di solito quella che viene chiamata prova speciale, prova spettacolo, quella che dà l'avvio a un rally per il pubblico, viene fatta in un circuito apposito, magari in città, eccetera. Questa, che è sì una prova spettacolo perché è più breve, ma è una prova spettacolo atipica, è una vera e propria prova speciale. Sono 2 chilometri circa, 2,6 chilometri, poco più di 2,5 chilometri. È una prova speciale fatta proprio su un terreno che non è quello della prova spettacolo, è una vera e propria prova a tutti gli effetti.
0: Prova,
1: ecco perché, come abbiamo sentito, tanti piloti la temono, perché sanno che devono tenersi, ma al tempo stesso ogni decimo perso qua domani sarà difficile recuperarlo.
0: E infatti un po' le parole chiave dei piloti erano divertimento ma anche prudenza. Un'altra curiosità su questa prova è stata disputata per la prima volta nel 2024, quando si è ritornati all'interno della città.

0: con il rally della lanterna.
1: E infatti questa prova è unica anche perché si svolge in una, sulle strade che sono da prova speciale, lo ripeto e lo sottolineo, ma all'interno di una grande città, perché di solito nella grande città fai la prova in un palasport da qualche parte oppure vai fuori. Qui siamo all'interno di una città come Genova.
0: Il Primo Canale non è presente soltanto alla partenza ma anche allo stop, e quindi a fine prova c'è la nostra Carlotta pronta a sentire, ovviamente quando partirà la gara, impressioni e considerazioni dei piloti. Ma andiamo intanto a vedere dove si trova e quindi anche un pochino il contesto.
1: Se l'hanno cacciata intorno, perché prima discuteva con un commissario, con un marshal.
0: Buon pomeriggio.
2: Sì, ciao Giuseppe, ciao anche Silvia e buon pomeriggio anche a tutti i telespettatori. Sono qui a via Monte Lungo, dove appunto c'è lo stop, dove dovranno appunto scrivere poi il tempo che ci hanno impiegato, insomma, ogni vettura. Abbiamo visto passare l'auto del DAP per i controlli di sicurezza, abbiamo visto passare la polizia penitenziaria e anche il supervisore di ACI. Ora sta passando la macchina, la vettura 00, e subito dopo arriverà anche la vettura 0 che aprirà finalmente la gara. Quindi chiaramente abbiamo visto anche un po' di pubblico che sta cercando di posizionarsi per riuscire a vedere la curva che sta proprio sotto di noi, quindi qua sotto c'è proprio il fine prova speciale di Sant'Eusebio, quindi riusciremo anche a vedere da qui quello che succederà alla fine. Poi attenderemo i nostri piloti qui per riuscire a sentire anche le prime impressioni dopo la prova speciale. Intanto alle mie spalle vedete il tabellone che verrà poi compilato ovviamente sul re, quindi la parte bianca con tutti i numeri dei tempi fatti dalle prove.
0: Esattamente, perché dove c'è Carlotta ci sarà anche il cronometrista e quindi poi anche gli equipaggi
1: che passeggia dietro di lei, lo vediamo, insomma, passeggia dicendo mi inquadrano o non mi inquadrano. Ogni tanto guarda la telecamera, se vuoi raggiungerlo magari gli facciamo dire due parole anche a lui, perché giustamente anche loro, lo ripeto, ci sono tante persone che lavorano intorno a un rally per la sicurezza, per la buona riuscita di una gara, e lo fanno soprattutto per passione. Prima lo sentivamo, questo signore lo sentivamo agitato, lo vedevamo un po' agitato prima, adesso credo che sia anche un po' di adrenalina pre-gara. Vai Carlotta.
2: Eccoci, allora, qua è proprio il punto dello stop dove tra poco dovrà scrivere i tempi che hanno fatto appunto i piloti.
3: Eh sì, qua vanno scritti i tempi sulla tabella di marcia e intermedi.
2: Ecco, è la prima volta che lo fa, l'ha già fatto altre volte?
3: Una volta solo, anni e anni fa. Comunque ce la metterò tutta.
2: È importante anche non sbagliare, giusto? Non scrivere il tempo, altrimenti poi ci si arrabbia.
3: Esatto, sì. Mi mangiano i piloti, insomma.
2: Ecco, comunque il rally è sempre un'emozione, no? Anche per proprio il territorio, per chi lo segue, anche per voi che state qui, comunque è un'emozione.
3: Sì, sì, sì. Ed è un piacere anche farlo. Per i piloti, per lo sport, so.
2: E allora in bocca al lupo per il suo lavoro.
3: Grazie anche a voi.
2: Ecco, allora questo è un po' il sentiment, tra poco veramente aspettiamo l'ultima vettura, la prepista, la zero che arriverà, e poi inizieranno ad arrivare anche i piloti. Aspettiamo con ansia per poter sentire queste prime impressioni di questa prima prova speciale di questo 42esimo rally della Lanterna.
1: Duria più che con ansia, insomma, non vediamo che passino e che soprattutto che la persona che ha appena intervistato prende tempo per come si deve, perché mi sembrava un po' incerto.
0: Concentrazione, sì, mettiamola così, sì. Sono tutti ovviamente concentrati perché siamo quasi al via e quindi sicuramente la concentrazione è anche un po' la parola che accompagnerà questi minuti per quanto riguarda gli equipaggi.
1: Direi proprio di sì.
0: Ci sarà un momento anche proprio di confronto, l'ultimo confronto anche tra navigatore e pilota, proprio per affrontare al meglio la prova.
1: Ormai credo che l'obiettivo sia unico, quello di fare al meglio ogni centimetro di asfalto che li porterà da questa prova fino al traguardo domani alle 5:30, ricordiamo, in Piazza della Vittoria. La prima vettura transiterà in Piazza della Vittoria domani alle 17:30. Ci aspettiamo una grande folla, grande pubblico per assistere, insomma, all'arrivo di una 42esima edizione del Rally della Lanterna, che ha aumentato almeno del 30% il numero degli iscritti rispetto allo scorso anno e che ha più di una decina di vetture R2, quindi di altissimo livello.
0: Eh sì, è grande il livello, è grande il richiamo, è grande anche l'attenzione per il territorio e quindi l'importanza anche del mondo dei motori all'interno del turismo della nostra regione.
1: Assolutamente sì, è una

0: rally, insomma, è fondamentale soprattutto per valorizzare le strade dell'entroterra, un po' come i grandi giri del ciclismo, il rally ha anche questo effetto.
1: È bellissimo vedere un po' tutte le età al bordo della strada, quindi sia grandi che bambini.
0: Facciamo lavorare la nostra Carlotta. Carlotta, vai a chiedere al pubblico che cosa ne pensano, perché sono là, potrebbero essere al mare oggi, invece sono a Sant'Eusebio, bellissima e ridente località dell'entroterra genovese, ma potrebbero essere al mare.
1: Esatto,
0: mare
1: Carlotta, abbiamo tre minuti
0: andiamo
1: e mezzo prima della partenza.
0: Ecco, muoviamoci verso quei ragazzi.
2: Intanto
0: quei
2: è arrivata la vettura zero, adesso ci spostiamo di qua. Allora, bisogna dire che per sicurezza tutto il pubblico è stato fatto spostare giù, quindi le persone che sono qua sono anche un po' parte dell'organizzazione. Vediamo se questo signore ha voglia di dire qualcosa, non vuole dire niente. Allora andiamo più avanti. C'è un altro signore che forse ci vuole dire qualcosa. Ecco, perché qui a vedere il rally quando potrebbe essere, non so, al mare oggi?
3: No, perché io sono qua perché l'ho vinto nel 2020-2021.
2: L'ho vinto,
3: sì.
2: È stata una grande emozione, quindi.
3: Una grande emozione, sì. E quindi sono tornato di nuovo a vedere il rally con passione, sì.
2: Che emozione le dà rivedere questo rally?
3: Tanta voglia di tornare a correre, quello sì.
2: E tornerà a correre?
3: Tornerò a correre, sì.
2: Ah, quindi ce lo annuncia così?
3: Sì, penso di sì.
2: Quest'anno come mai non ha corso?
3: Quest'anno per impegni di lavoro non sono riuscito a correre, quindi si farà per un altro anno.
2: Visto che è un esperto, che cosa si aspetta da questa prima prova speciale?
3: Questa prima prova speciale può dare... È difficile che faccia classifica perché magari è troppo corta, quindi il bello del rally viene domani, poi con le prove più lunghe si vedrà la gara vera.
2: Questa è la prova più corta che c'è, però è abbastanza insidiosa.
3: Sì, è abbastanza insidiosa, non l'ho mai fatta io nel passato, però mi hanno detto piloti che l'hanno fatta che è molto insidiosa, sì.
1: Grazie Carlotta, grazie, abbiamo anche trovato appunto la passione.
0: Scatolon Cuneo, esatto. Che vinse nel 2020 e nel 2021, prima su For Fiesta WRC.
1: Ci spostiamo però adesso dalla partenza perché appunto sono stati rispettati i tempi imposti di 27 minuti e quindi è arrivata la prima auto pronta per partire alle 18, quindi in questo momento ci sarà sicuramente la verifica della tabella e quindi la scrittura anche dell'orario di arrivo, pronti proprio per l'apertura e la partenza che dovrebbe essere appunto tra un minuto e mezzo. Vediamo intanto anche il racconto delle nostre immagini, tra l'altro Varetto intervistato prima da Federico Marchi anche con un po' di scaramanzia e quindi la risposta pronto per partire, la domanda pronto per partire, la risposta è stata un no scaramantico sorridente, come è giusto che sia. Se ne riparla poi alla fine della prova per capire come è andata e per vedere anche il tempo rispetto a quello dei quattro passaggi dello shakedown. Manca intanto un minuto alla partenza. Vediamo intanto infatti anche quello che accade e lasceremo poi ovviamente la parola anche ai motori appunto tra una trentina di secondi proprio per sentire la partenza e sarà anche un po' questo il nostro scopo dallo studio, dai collegamenti, noi accompagneremo quelle che sono le vere protagoniste, quindi le vetture e ovviamente gli equipaggi di questo 42esimo rally della Lanterna. Mancano pochi secondi, Giuseppe.
0: Sì, tutto pronto, va detto che anche il leader del campionato ed è pronto alla partenza, leader del campionato di questa Coppa Italia, di questa Coppa di zona, zona 2, ricordiamo che sono 10 le zone in Italia, quindi in questa seconda
1: dovremmo
0: zona
1: esserci.
0: Sì, ci siamo. Parte in questo momento, parte ufficialmente la 42esima edizione del Rally della Lanterna. Partiti con Varetto Bianco che di fatto sono in piena prova speciale e già è pronto l'equipaggio subito dietro, che è quello di Francesco Aragno insieme a Ghetta Guzzi, e siamo pronti.
1: E vediamo infatti anche l'attesa della partenza tra un'auto e l'altra, il tempo del distacco.
4: Sì, siamo di 8 secondi di ritardo, ma è normale.
1: Abbiamo visto anche le immagini subito dopo il dosso.

0: Sulla sinistra la colonna dei tempi, che poi vedremo man mano che escono, o meglio che usciranno, insomma, in questo momento sul percorso c'è Marco Varetto con Vittorio Bianco, che sono anche leader di questa Coppa di zona, avendo vinto le prime due gare in cui hanno partecipato, quindi rally dei Vigneti Monferrini e rally del Grappolo, mentre non hanno partecipato al rally delle Valli Ossolane. Sono primi con 20 punti, al secondo posto c'è quel Jacopo Araldo con Lorena Boero, che purtroppo nel quarto scratch dello shakedown ha fatto un errore, quindi non ha percorso. Intanto è arrivato la prima vettura, ecco, ha completato i 2 chilometri e parte anche la numero 3. Ecco qui arrivare Varetto, a te Carlotta.
1: Prima prova.
2: Non benissimo, abbiamo peggiorato un po' rispetto allo shakedown di stamattina, però me ne sono accorto subito perché non ho guidato bene, va bene così.
1: Grazie. Ecco, quindi insomma hanno peggiorato, detto, rispetto alla prova dello shakedown di questa mattina, però va bene così.
3: 5 al tempo di Varetto in shakedown, era arrivato anche 1.37.
0: Un secondo e mezzo in più, un secondo e mezzo è pesante. Ricordiamo che Aragno, che in questo momento è impegnato nella prova, ha chiuso con 7 decimi di ritardo, con 4 decimi di ritardo, scusate. Quindi se ripetesse o migliorasse la sua prestazione nello shakedown, segno che nello shakedown sono andati fortissimo, nonostante le temperature elevate, più elevate di adesso, il tempo potrebbe essere interessante, perché poi con le 6 speciali da effettuare domani, un secondo, che sembra poco per chi non frequenta i rally, ma un secondo è una vita nei rally, da recuperare.
3: Cambia le sorti.
0: Può cambiare tante cose. Intanto ci comunicano che anche Fabio Federici, con la Skoda Fabia, probabilmente è ritirato, dovrebbe essere ritirato. Guardate che bellezza questo passaggio sul dosso, a tutta praticamente. Mentre siamo pronti anche con la partenza di Malasso e Piero, meglio, sono pronti loro, perché noi siamo qui comodi in uno studio con aria condizionata. Loro l'aria condizionata in macchina non ce l'hanno e sono pronti per partire. Guardate che start, che ripresa questa.
3: E intanto Giuseppe Aragno supera Varetto nei tempi e quindi in realtà passa in prima posizione, 1.37.6, tempo inferiore rispetto a quello di Varetto di 1.38.5.
0: 37.6, quindi, come dicevamo, ha quasi eguagliato, praticamente migliorato di un decimo rispetto al tempo dello shakedown e staccando Varetto di 9 decimi, quasi un secondo. Quindi Varetto, diciamo che è l'uomo da battere in questo rally, lo abbiamo detto stamattina. Ed è uno di quelli che aspettavo, qui veramente siamo passato forte, non sta controllando, sta andando forte. Varetto probabilmente si è trattenuto perché sa di essere forte, di avere una macchina, un pacchetto competitivo. Vedremo domani, ma deve recuperare un secondo su Aragno. Adesso vediamo il
3: Federici 1.39.
0: Federici, eccolo qua, allora l'informazione era sbagliata. 1.39.3 vuol dire un secondo e 7 più lento di Aragno. Vedete sulla sinistra anche i tempi man mano che arrivano.
3: Vediamo infatti anche le immagini di Francesca Cangiotti con Carlotta.
0: Qui il commissario che abbiamo intervistato prima, speriamo che sia preciso.
3: Esattamente, commissario cronometrista, consegnano la tabella.
0: Eccolo, l'equipaggio Federici Badinelli. No, siamo a Gustavino già. Federici Badinelli di fatto hanno già staccato il loro scratch e sono in questo momento terzi, dietro a Aragno che ha staccato il miglior tempo in 1.37.6 e a Varetto, poi Federici. Ecco la Yaris che affronta il salto. Limitatore al top.

0: e via. Partenza anche per Michele Guastavino insieme a Monica Briano sulla loro Skoda Fabia Evo.
1: Come è andata questa prima prova speciale?
2: Ma sì, dai, diciamo che era una prova per allenarci un po', prepararci per la giornata di domani. Non è andata benissimo come volevo, ma quando prendiamo poi 2 secondi dal primo su questa prova qua va bene, dai. Tanto la gara e poi domani, specialmente nelle gare lunghe da 15 km.
3: Marasso Pieri, che appunto prima di partire Marasso aveva detto che trovava questa prova speciale insidiosa, ha chiuso con 1.43.
0: Che vuol dire un ritardo di 2.07 da Francesco Ragno, che insieme a Giancarlo Guzzi al momento è il miglior scratch con 1.37.6, di fatto eguagliando quello che hanno realizzato nel corso dello shakedown. Gerini Campanella con la Skoda Fabia RS pronti per la partenza del rally, del loro 42esimo rally della Lanterna. Partiti anche loro. Mentre Olivier Burri con la Yaris ha tagliato il traguardo e ha un ritardo di 3 secondi e 9 rispetto ad Aragno. Olivier Burri con Christophe Clerc con l'unica Yaris R2 presente tra tante Skoda Fabia, e la Citroen DS3, l'unica DR2 presente, guidata da Maurizio Rossi insieme al suo navigatore genovese.
3: E in questo caso c'è stata una maggiore aderenza all'asfalto.
0: C'è chi preferisce saltare, chi preferisce invece fare un salto breve per avere più, diciamo, le ruote per terra. Vigi intanto, anche per lui inizia il rally della Lanterna. Anche per Vici, andiamo da Guastavino.
1: Com'è andata questa prima prova speciale?
4: Insomma, un po' paciugato nelle traiettorie, però vabbè, dai, è la prima prova. Cerchiamo di far meglio domani.
1: Grazie.
0: Guastavino, quarto tempo, con 2 secondi e 4 di distacco da Aragno. A questo punto Aragno, poi Varetto a 9 decimi, Federici a 1.7, Guastavino a 2.4, Marasso a 2.7, Burri con la Yaris attualmente è sesto con 3 secondi e 9 presi in questi poco più di 2 chilometri, o siamo da poco sopra i 2 chilometri e 6 di prova speciale. Eccola la Citroen DS3 griffata a Primo Canale Sport, pronta per il countdown. Prima inserita, tiriamo su.
5: Destra 3 più secca, vai, diventa 5.30, sinistra 4 secca vai, e dorso sfiora, destra 5.30, sinistra 6 sfiora, dorso e destra 5 meno corda, alza e sinistra 3 più secca qui, e sinistra 3 gira chiudila, va in, destra 3 più secca lascia, vai vai, 100, tornante destro 4 tieni, e sinistra 3 più 50, tornante sinistro 3 più, e tornante destro 3 tieni, tornante sinistro 3, 50, sinistra 6, e sinistra 3 più, e destra 3 più secca, 30, 3 più secca qui, 30, destra 3 diventa 4, vai vai, 50, tornante destro 3 meno, 30, giù tutto, stesso tempo di stamattina, 1.42, bang, bene,
4: e bene, no? Il nostro tempo per non rischiare.
5: Sì, sì, sì. Ma ci dobbiamo fermare.

0: Eccoli al controllo orario, l'equipaggio Rossi Genovese. Vi abbiamo fatto vivere in diretta l'intera prova speciale con il navigatore che dava le indicazioni.
1: Com'è andata questa prima prova speciale?
2: Bene, una bella speciale, breve, siamo contenti di averla finita, così adesso ci dedichiamo alle prove belle di domani.
3: Il commento, diciamo, che è anche abbastanza molto simile tra i piloti.

0: sì, le note che vengono impartite con un ritmo che va più hanno Rossi e Genovese hanno di fatto realizzato il non scratch con 5 secondi e 1 di distacco dal leader, che resta sempre Francesco Aragno, che ha tirato veramente tanto. Francesco è un pilota che conosce molto bene queste strade, conosce molto bene il rally della Lanterna, conosce bene anche la vettura che ha a disposizione, la sua Skoda Fabia Evo, insomma lo ha assecondato al meglio, seguito da Marco Varetto che punta domani senza mezzi termini a vincere il titolo.
1: Com'è andata questa prima prova speciale?
2: Va bene, dai, stiamo prendendo un attimo la mano dopo tanti mesi di fermo, però ci siamo divertiti, bella, bellissima prova.
0: Bene, quindi abbiamo sentito anche l'equipaggio numero 11.
3: Esatto, è partito anche Gelsomino Filippo con un'altra classe, l'N5. Abbiamo visto in partenza invece l'equipaggio francese con la R4P.
0: Eccola qua la Yaris Kit di Gelsomino. Una vettura rara, è una vettura rara questa, perché difficilmente si vede sui campi da rally, insomma sulle strade dei rally, ma è una vettura molto competitiva e Gelsomino è uno di quelli che punta a fare bella figura sicuramente. Patrizia Sciascia, sentiamo, vai Carlotta, vediamo se Patrizia vuole raccontarci quelle che sono le sue sensazioni. Sicuramente,
1: com'è andata questa prova?
4: Dai, benino, qualche errorino, però dai, bene.
1: Bene, bene. Sì. Grazie.
0: Patrizia Sciascia che ha realizzato il settimo tempo, staccata di 3 secondi e 9 dal leader. Resta sempre Francesco Aragno, come potete vedere alla sinistra del vostro teleschermo, con tutti i tempi. Momento in cui escono i vari distacchi, insomma un grande lavoro quello di Primo Canale Motori, con un grande lavoro tecnico di preparazione in regia, con i nostri inviati sul campo, Federico Marchi in zona partenza, riordino, insomma, per intenderci, in questo momento Carlotta Nicoletti.
1: Com'è andata questa prova speciale?
5: Sì.
1: Com'è andata questa prova?
5: Bene, benissimo, dai, cioè più o meno, insomma, ci siamo divertiti. Quindi.
1: Grazie.
0: Gelsomino che precede poi Cartier, questa è una DS3 di gruppo N, che precede poi la R.
3: Esatto, la R4.
0: La Yaris
3: Kit, invece
0: Yaris
3: del
0: Kit.
3: Francese Cartier Victor.
0: Il francese Cartier. Questo è un dosso che. Eccolo qua, effettuato da Super Sound. Sound.
3: E tra poco ritorneremo anche all'interno della vettura per seguire la macchina.
0: Praticamente saliamo a bordo con Solis e Zanini.
3: Esattamente,
0: via.
3: Partiti.
6: Sinistra 3 più tieni. Per asfalto destra 4 corta tieni. Per rosso sinistra 3 più corta secca. 30. Fine rail destra 3 più lunga tieni, 30, anticipo poco, sinistra 3 più corta, apre 4, 40, ritarda poco, sinistra 3 secca tieni, per al vuoto, ritarda destra 3 più lascia tanto, in destra 3 corta, apre 4, tieni, 30, sinistra 4 corta tieni, per destra 4 più corta salta su dosso, per sinistra 6 corta tieni, 30, destra 4 corta tieni, per ritarda poco, sinistra 3 corta lascia, per ritarda sinistra 3 gira, tieni, in destra 4 corta lascia 100, stai a sinistra e poi ritarda bene dopo cancello, destra 2 gira, tienila, per ritarda sinistra 3 e lascia, sinistra 2 più, gira poco tieni, questa scivola, per ritarda poco, destra 2 più, gira tieni, per sinistra 2 gira, tonda, 30, sinistra 6, lascia, per sinistra 3 tieni, tieni, in destra 4 corta, vai lascia, per ritarda poco, destra 3 gira poco, 50, tornante destro,

0: 43-3. Bene, bravo. Molto bravo.
1: Molto bene il commento giusto, di Solis e Zanini con questa forfiesta,
0: sì,
1: ST
0: era ancora perfettamente calda, di fatto, dietro
2: qualche punto,
0: però l'abbiamo fatta arrotondare, secondo me è il giusto.
1: Abbiamo sentito insomma i commenti, questa forfiesta ST che di fatto apre tutto. Com'è il bottone di Rally 3?
3: Direi bene, dai, per essere la prima prova corta e insidiosa bisogna sempre tenersi un pochettino perché la gara sarà tutta domani, però diciamo che abbiamo fatto il giusto, abbiamo migliorato rispetto alle prove di stamattina, quindi non ci lamentiamo, però va bene.
4: Grazie. Intanto appunto avevamo visto il camera car Solis Zanini, le parole dopo la prova, il tempo è 1.43.3.
1: 1.43.3 che è un tempo interessante perché loro con la Rally 3 hanno staccato uno scratch migliore rispetto anche ad alcune R2, quindi complimenti, insomma davvero un bel tempo, mentre Cartier con la Yaris Kit staccato di 10 secondi, con l'11esimo, visto che l'abbiamo citato prima, e anche la Peugeot 207 S2000 per adesso è 15esima allo stesso tempo di Cartier, pensate al millesimo, usando lo stesso uguale identico tempo, e Solis si è piazzato subito sotto l'equipaggio rossi genovese che in questo momento ha il decimo tempo assoluto.
5: Ci abbiamo ancora, penso bene, dai, paura niente, quindi dai, è andata bene, si spera bene, dai, ok.
1: Eccola qua, una Renault Clio, questa è la classe R3, a questo punto la Renault Clio dietro a la Renault Clio di Benazzo e dietro la R3 di Solis per quello che riguarda il tempo, e quindi Solis in questo momento è leader con l'11esimo tempo assoluto, leader della classe R3. Partenza anche Pontalti Muffatti numero 23, prima limitatore al top e via. Partenza anche per Pontalti Muffatti con questa Renault Clio RS, anche loro di R3.
4: Pontalti che fa parte anche del trofeo Open.
6: Com'è andata?
7: Bene, ho spinto al massimo, vediamo il tempo adesso. Dovremmo essere a decimi con Solis, quindi contento.
4: Stacchiamo soltanto qualche secondo, torniamo tra pochissimo.
8: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
9: Madre, quando si dona?
10: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
8: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: E siamo a Sant'Eusebio nel vivo della prova speciale, nella prima prova speciale del Rally della Lanterna.
1: Con tempi che per adesso vedono al comando il leader di questa, dopo alla fine di questa prima prova, è Francesco Ragno con Giancarlo Guzzi su Skoda Fabia 1.37.6, Marco Varetto che è, intanto vedete come si scrivono i tempi, come si scrivevano una volta, nel vero senso della parola, bravi, complimenti e buon lavoro a tutti i commissari. Quindi Francesco Ragno è il leader di questa prova speciale, posso dire che la prima prova è sua, seguito da Marco Varetto con 9 decimi di distacco, Fabio Federici

0: con la Skoda Fabia a un secondo e 7, un'altra Fabia, quella Evo di Guastavino, staccato di 2 secondi e 4, poi Massimo Marasso 2 secondi e 7, la prima vettura, che la prima auto che non sia una Skoda, è una Toyota Aris, quella di Olivier Bourri, che ha ottenuto il sesto tempo staccato di 3 secondi e 9.
1: Siamo
0: a seguire Patrizia Sciascia.
1: Chiedere comandata? Comandata.
2: Eccoci, stop. Non ho sentito.
1: Com'è andata la prova?
2: Ma penso abbastanza bene, dai. Non del tutto, però siamo abbastanza soddisfatti per la prima prova. Sì, sì, grazie, grazie.
0: Patrizia Sciascia e Olivier Bourri, che di fatto hanno staccato lo stesso tempo, uguale identico, 1.41.5. Poi Biginari su Skoda Fabia staccati di 4.4. Poi Gerini Campanella staccati di 4.9. Decimo posto Maurizio Rossi insieme a Giorgio Genovese. Poi Caserza con la Renault Clio, leader a questo punto di Rally 3 in questa prova speciale. E con un decimo, un solo decimo di vantaggio su Matteo Solis e Paolo Zanini e la loro Ford Fiesta ST, mentre Caserza ha la Renault Clio RS.
3: E intanto è appena partita la Renault Clio di Fabiani e Stefano.
1: Com'è andata questa prova?
4: Ma bene, abbiamo fatto un po' di regolazione stamattina e sembra funzionare meglio adesso, un po' più fresco anche. Grazie.
0: Un po' più fresco, sì, questo dovrebbe aiutare le gomme, il consumo. Insomma, anche se l'asfalto poi raffreddandosi, ma credo che comunque con tutto il caldo che ha assorbito nel corso della giornata, insomma, le condizioni per correre siano ottimali. Anche se sentivamo stamattina i commenti alla fine dello shakedown che questo tracciato era leggermente scivoloso, forse con una temperatura un po' più fresca il grip potrebbe essere migliore.
3: Esattamente, sì, è stato il commento soprattutto delle prime vetture. In partenza la numero 27, Pin Danilo insieme a Pin Nicole, gruppo equipaggio che arriva dalla Svizzera.
1: Possiamo chiedere com'è andata la prova?
5: Tutto a posto, grazie.
1: Fatto.
3: Ziliani di poche parole.
0: Eccola, una bellissima Y che
3: Antonio
0: ci fa sognare
3: Antonio
0: nel Rally 2 a livello internazionale, in WRC2. Qui ovviamente un'altra categoria, è pronta per partire questa Lancia Y. E anche la Y, insomma, quando evochiamo il nome Lancia ci vengono in mente tanti ricordi, tante emozioni che speriamo di rivivere presto anche a livello di campionato del mondo nella categoria maggiore.
3: Intanto sono già partiti tutti gli iscritti al trofeo Open, ricordiamo, aperto alle vetture.
1: Com'è andata questa prova?
3: Motrici.
4: Ma insomma, vabbè, ci tanto a fare un po' di strada, di chilometri, però va bene, dai. Noi siamo qui per fare chilometri.
0: Allora andiamo a vedere anche la classifica di quello che riguarda la R3, perché sei in R2, insomma, abbiamo visto si va forte da subito e Varetto cercherà di recuperare domani. In questo momento Caserza è quello che ha ottenuto il miglior tempo sulla Renault Clio RS, seguito da Solis a un solo decimo. Poi c'è Manuel Dublanc con la Clio a 3 secondi, Mirko Pontalti a 4 secondi e 2, anche lui con la Clio, e Zigliani con l'ennesima Clio staccato di 4 secondi e 8, Bennato a 5 secondi e 4. Poi insomma una pioggia di Clio e di Renault Clio, e soltanto la Ford Fiesta di Solis è l'unica a combattere contro la casa francese, insomma contro i piloti che hanno scelto poi la casa francese.
1: Com'è andata?
0: Vuol dire che queste,
5: dai,
0: questo sentiamo.
5: È andato bene, sì, scivoloso, ma sono contento, dai, cominciamo bene, dai.
0: Se la R2 è veloce, performante, la R3 è divertente da guidare.
3: E tra poco sapremo anche i tempi della Rally 4.
0: Ecco che bel salto, guarda. Mi ha rischiato anche qualcosina, chi è passato, perché è un bel passaggio

0: quasi al limite, mentre siamo già arrivati all'equipaggio numero 30, ricordiamo che sono 62 gli equipaggi, quindi siamo circa a metà. Gli equipaggi iscritti, insomma, bel numero, sono circa a metà in questo momento con la Peugeot 208.
1: Com'è andata questa prova?
2: Ah, tutto bene, abbiamo rotto il ghiaccio, dai, vediamo gli altri cosa fanno. Bellissima, tanto pubblico, speciale da paura.
3: E intanto Annovi che finisce con 1.46.2, quindi con la Rally 4 si porta comunque avanti rispetto alle Rally 3.
0: Questa Lancia Y che vediamo inquadrata e che si allontana per andare verso il parco chiuso. Dosso della prova speciale. Adesso aspettiamo Federico Gangi e poi Lorenzo Grani. Un'altra Y, eccola, in R4 devo dire che le Y sono numerose.
3: Gangi 1.44.9.
0: Un secondo e tre più veloce di Antonio Annovi con la sua Peugeot.
1: Com'è andata questa
0: GT
1: prova?
4: Ma insomma è la prima prova, direi bene, non abbiamo preso rischi, abbiamo un po' di casini un po' con la macchina, cerchiamo di risolvere domani.
0: Consegna della Fish e via verso il parco assistenza, che è la cosa importante per l'ultima verifica prima del parco chiuso. Ricordiamo che poi regime il parco chiuso, nessuno può toccare le vetture, può toccare queste bellissime auto fino all'indomani, finché non sarà il momento della partenza alle 8. Ricordiamo l'appuntamento con Primo Canale in diretta domani, si comincia alle 8.
3: Esattamente, una lunga maratona, ma doverosa.
0: Tu arrivi più tardi, te la prendi con calma, ma c'è chi comincia alle 8. Ecco, c'è chi comincia alle 8.
1: Com'è andata questa prova?
5: Non teneva tanto, non mi sono fidato, per cui non ho spinto al 100%, però dai, siamo qui, proseguendo domani.
0: Lorenzo Grani, meno male che non ha spinto, perché comunque ha chiuso in seconda posizione in R4, staccato di un solo decimo rispetto a Federico Gangi. Eccolo qua, il numero 30, Lorenzo Grani, insieme a Samantha Grossi sulla loro Peugeot 208. Ennesimo passaggio.
3: Spettacolare questo passaggio.
0: Bello, bello in ogni caso. Insomma, a proposito di spettacolo, io vi ricordo che in edicola tutto rally, per chi volesse approfondire e saperne di più nel mondo dei rally, per esempio studiare quello che sarà il futuro anche della Lancia Y.
3: Lello Power appena partito.
0: Sì, Lello Power ha avuto un'esitazione qua in partenza, è riuscito a muoversi, ma insomma ha esitato un po' Lello Power. Abbiamo visto che in partenza forse è quello che ha avuto qualche problema in più rispetto a tutti gli altri. Andiamo a sentire, qui siamo con Sergio Patetta.
6: Abbastanza bene, dai. Ho cercato di non fare errori e bella prima, bisogna comunque partire bene. Grazie.
0: Lancia Y, Sergio Patetta, quarto scratch, 2 secondi e 9 di distanza da Federico Gangi per quello che riguarda la categoria. Stiamo parlando della R4 con Antonio Annovi che ha staccato il terzo tempo, 1 e 3. Lorenzo Grani ha un solo decimo da Federico Gangi, che è l'attuale leader su Peugeot 208 GT. Ancora una Y in partenza, ancora una R4.

0: anche il silenzio nei rally parla prima della tempesta.
1: Soprattutto le immagini.
2: Come è andata questa prova?
3: Bene, dai, abbiamo cercato di portarla in fondo che la gara è domani, però bisogna subito partire abbastanza allegri perché qua il ritmo è molto alto. Grazie.
0: Bene, e quindi andiamo a fare una veloce riassunto di quello che sta accadendo in questo rally della Lanterna. Partendo, per chi si fosse collegato soltanto adesso, dalla classifica assoluta, perché Francesco Aragno e Giancarlo Guzzi di fatto con 1.37.6 hanno staccato il miglior

0: tempo di questa prova speciale. Al secondo posto Marco Varetto e Vittorio Bianco con 1.38.5, quindi staccati di 9 decimi. Marco Varetto di Meteco Corse è leader di questa di questo campionato Rally Zona 2. Due vittorie nelle prime due gare con 20 punti ed è quello che è il pilota da battere, il vero e proprio pilota da battere in questa edizione del Rally della Lanterna. Al terzo posto Fabio Federici ed Erika Badinelli, staccati di 1.7. Al quarto posto Michele Guastavino. Sentiamo.
1: Sì, dai, come prima prova non c'è male. Siamo fermi da un anno, quindi riprendiamo un po' il ritmo. Grazie.
0: Al quarto posto della classifica assoluta di questa prova speciale, anche del rally a questo punto, Guastavino Briano 2 secondi e 4, e poi Marasso Pieri 2 secondi e 7 di distacco nella classifica assoluta. Per quello che riguarda le prime 5 posizioni invece della R3, andiamo a vedere che il primo posto, per il momento il miglior tempo in prova, è quello di Gianluca Caserza e Giulia Patrone su Renault Clio RS, 1.43.2. Al secondo posto Matteo Solis e Paolo Zanini su Fiesta ST, staccati di un solo decimo. Poi Dublanc Bevilacqua a 3 secondi, Pontalti Muffatti a 4.2, Zigliani Montavoci a 4 secondi e 8. Per quello che riguarda la R4,
2: la fortuna di averla già provata oggi un paio di volte e ricordarsi quei 2-3 dettagli tecnici. Però dai, bene.
3: Andiamo qualche secondo in pubblicità e poi continuiamo con la classifica.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
0: Quest'anno i saldi cantano.
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 5%. Materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ritorniamo sulla partenza della prima prova speciale del 42esimo Rally della Lanterna. Appena partito Nicolini Daniele insieme a Bertolli e Elena sulla loro Peugeot.
1: Com'è andata questa prova?
2: Va bene. Sempre un po' difficile perché è difficile scaldare quando entri qua e è una prova molto veloce, quindi gomma fredda, prova veloce, non sono proprio una condizione perfetta, però molto divertente, bella, bene. Ora vediamo il tempo.
0: Intanto parlavamo prima delle classifiche del gruppo Rally 4, abbiamo il tempo migliore in questo momento di Garbarino Matteo, poi Grani Lorenzo, Antonio, Garbarino 1.43, Grani Lorenzo 1.45, Annovi 1.46.4.
3: E queste, vedete, sono in diretta gli arrivi della prova speciale. Potete seguire tutto anche sul, oltre che alla sinistra del vostro teleschermo vedete l'arrivo in, con tutti i vari distacchi, anche sul sito del primocanale.it, così come potete aggiornarvi in tempo reale sul
1: com'è
3: sito
1: andata questa prova
3: Rally.
4: Siamo partiti un po' male purtroppo, però il resto siamo andati abbastanza bene, ci siamo trovati bene. Poi sono al secondo rally, quindi mi sto un po' ambientando, ecco. Noi arriviamo dalla Sardegna.
0: Opinioni e considerazioni.

0: A fine prova, ma le vetture stanno anche arrivando in Piazza della Vittoria, dove per noi c'è Dario Esposito.
1: Eccomi, sono al controllo orario dell'ingresso riordino, come vedete qua proprio sono al tavolino fisico dove la prima vettura in gara timbrerà alle 19.00, vedete qui il cartello rosso. Le vetture stanno arrivando con parecchio anticipo come previsto, perché questo trasferimento aveva in realtà una media molto bassa, perché in previsione anche di eventuale traffico si era stabilito una media inferiore addirittura ai 20 km all'ora. E si avvicinano al controllo orario, chiaramente non possono entrare nella zona di controllo perché altrimenti verrebbero penalizzati, e quindi si fermano un pochettino prima del controllo orario. Adesso con qualche difficoltà mi muovo e raggiungo il cartello giallo dove si è fermata già la prima vettura, la vettura numero 1 di Marco Varetto. Adesso diamo un attimo tempo di sistemare le cose, non è stata una giornata particolarmente lunga in tema di chilometri fatti, se non che 4 passaggi sullo shakedown e poi il primo passaggio sulla prova di Sant'Eusebio. Allora, siamo in diretta con Primo Canale, terminata la prima speciale, pochissimo il distacco dal vertice, 9 decimi, raccontaci qualcosa, soprattutto anche in configurazione del fatto che non sei riuscito a migliorare il tempo fatto allo shakedown questa mattina.
2: Esatto, l'abbiamo peggiorato, ma me ne sono accorto subito perché ho guidato male, un po' di ansia da prestazione, un po' tutto, però cerchiamo di recuperare domani.
1: Ecco, poi il fatto che tutto sommato, perdendo Araldo come riferimento, ti senti anche un po' di pressione, adesso la butto lì.
2: Sicuramente se c'era Araldo era diverso, perché comunque giocare con lui è divertente. E magari anche per quello ho passato un po' troppo, sai, ho passato un po' troppo il mio quello che potevo fare, è andata così.
1: Però Francesco comunque è lì, è un avversario molto tosto e credo che domani ve la giocherete fino in fondo.
2: Sì, anche secondo me lui è molto forte, molta esperienza più di me, è giusto che sia così.
1: Molto bene, allora grazie, e intanto sta arrivando colui che in questo momento è leader della gara, e possiamo anche dirlo provvisorio, ma direi definitivo dopo la speciale 1, perché le vetture che sono in prova in questo momento sono di una categoria inferiore, quindi impossibile per loro sopravanzare Aragno e Giancarlo Aguzzi. Vedete appunto le vetture si fermano al cartello giallo, che è il cartello di preavviso di controllo orario, e salutiamo Giancarlo che è bravissima navigatrice, e poi tra l'altro faremo anche proprio con lei due parole, perché di solito si tende sempre a intervistare i piloti, invece bisogna anche un po' sfondare la categoria dei navigatori che sono parte integrante dell'equipaggio. Allora, scusa Francesco, siamo in diretta con Primo Canale, prima vittoria di prova speciale, che se corta, Sant'Eusebio, te lo aspettavi rispetto allo shakedown questa mattina, le tue sensazioni?
3: Ma vabbè, io più o meno ho fatto lo stesso tempo dello shakedown, perché ho fatto 37.6, stamattina 37.4, quindi più o meno ero in linea col mio tempo, invece Varetto ho visto che ha alzato parecchio, quindi diciamo che la differenza è stata quella, non è che io ho fatto niente di particolare, è stato lui che probabilmente ha sbagliato qualcosina.
1: Ecco, rispetto a oggi, domani cambia un po' tutto, quindi probabilmente scelta gomme, pressione, setup della macchina, cambierete qualcosa domani mattina o rimanete sostanzialmente sulla setup di oggi?
3: No, assolutamente non cambiamo nulla, anche perché vabbè, a parte questa prova qua che è un po' anomala perché c'è tanto cambio di grip, invece domani è molto più costante, quindi sì, con le gomme dure e l'assetto che abbiamo vanno benissimo.
1: Perfetto, grazie mille. Allora, leader provvisorio della gara, Francesco Aragno, volevo scambiare, se mi date ancora 30 secondi, due parole con Giancarlo Aguzzi. Giancarlo, siamo in diretta Primo Canale, sfondiamo un po' questa cosa dei navigatori, perché si parla sempre dei piloti, no? Sono anche un po' emozionato di intervistarti. Tante gare, tanta esperienza, le tue sensazioni su questa prima prova affrontata al rally del 42esimo rally della Lanterna?
4: Beh, innanzitutto bravissimi gli organizzatori, aver fatto una prova spettacolo, io la definisco tale perché c'era tanto pubblico, bravissimi tutti in ordine. E noi 2 anni fa nella finale abbiamo faticato, qua invece l'abbiamo studiata bene e ha fatto bene, domani è un'altra cosa.
1: Sì, domani giornata lunga, anche se si tratta comunque di un CRZ.

0: comunque sono 64 km, due giri impegnativi, anche qualche dubbio sulle condizioni meteo che potrebbero così lasciare qualche goccia d'acqua. Tu hai qualche, da buona navigatrice, hai già qualche previsione in materia?
1: Sì, io ho 5 app, di cui 4 mi mettono acqua nel pomeriggio, quindi chissà.
0: Quindi non vuoi dirci, perché giustamente ognuno si tiene un po' i suoi segreti. Io credo che poi il momento chiave potrebbe essere metà giornata, no?
1: Sì, esatto. Vediamo domani, magari qualche temporale visto la giornata torrida, ecco. Però saremo pronti, dai.
0: Lo so che lo sarete. E quindi Francesco Aragno, Giancarlo Aguzzi, provvisori leader del 42esimo Rally della Lanterna. A questo punto ripasserei la linea a voi. Silvia, a te.
2: Grazie Dario, torneremo assolutamente da te. Intanto sta concludendo la classe Rally 4, tra poco inizieranno le Renault Clio della Rally 5. E queste intanto le immagini di Primo Canale, siamo appunto alla macchina di Ferretti in Costa, l'ultima Peugeot 208 della Rally 4.
3: Questa prova?
4: Guarda, un'emozione unica, sono stato una paura all'inizio, alla partenza, è sempre così, la prima prova è sempre un po' infida. Comunque dai, è andata, dai, tutto a posto. Grande.
2: Lasciamo parlare anche le immagini, il suono del motore. Ed ecco anche il drone di Primo Canale. Immagini spettacolari dall'alto.
3: Questa prova?
4: Bene, iniziamo oggi, vediamo un po' come va, è solamente l'assaggio, domani c'è il pranzo completo, quindi per adesso ci siamo pronti.
2: Nella classe R4 vediamo anche delle penalità. Ruggeri Sanna, andremo poi ad analizzare, a capire.
5: Intanto abbiamo superato già da un po' quella che è la metà dei piloti, sono 86 gli iscritti, quelli verificati che hanno passato la parte tecnica, insomma, quindi che sono ammessi alla partenza. Domani ci sarà la vera e propria maratona, vi ricordo, in diretta su Primo Canale a partire dalle 8. 6 prove, 3 da ripetere 2 volte, si comincia col portello, che è tecnica, guidata, asfalto che cambia grip continuamente. Insomma, questa è una delle prove più selettive dell'Appennino Ligure. Storicamente
3: è stata
5: selettiva.
6: Non ho capito la domanda.
3: Com'è andata questa prova?
6: Ah, bene, dai, la gara vera è domani, stasera era solo un assaggio, l'importante era portarla a casa, siamo andati più tranquilli, piano piano, e vediamo domani, la gara vera domani.
5: Poi ci sarà la prova del Brugneto, che è velocissima in alcuni tratti, costeggia lo scenario bello della Val Trebbia e conta, è una di quelle prove in cui conta il pelo sullo stomaco, nel senso della parola, nei tratti, lunghi tratti da gas pieno. E poi Laccio, che è un nome che evoca nel vero senso della parola la storia del rallismo genovese, con curve strette, tornanti da freno a mano, pendenze che mettono alla frusta trasmissione ed erogazione del motore. E questi, insomma, questo giusto per fare una panoramica su quelle che saranno poi le prove speciali di domani, più lunghe sicuramente di questa prova speciale e più selettive.
2: Intanto le Rally 4.
3: Com'è andata questa prova?
7: Ah, dai, abbastanza bene. Sì, abbastanza bene, dai. Un

0: che non corriamo, ci sta, dai. Da vecchietto ormai. Comunque bene, bella la strada, bella la prova, bello tutto, come sempre. Viva la Lanterna!
1: Viva sempre Lanterna, arrivata la 42esima edizione, prima edizione del 1980. E sapete qual è una delle caratteristiche particolari del Rally della Lanterna che lo rende unico? Che si va dal mare, perché lì la partenza praticamente a livello del mare, davanti allo stadio Luigi Ferraris, all'Appennino in 15 minuti. Quindi c'è un vero e proprio cambio anche di clima, perché la temperatura e l'umidità di Genova, quindi là dove c'è la zona mare, l'assistenza, cambiano radicalmente quando si sale su.
2: Ma dai, neanche male, prova molto corta, un po' scivolosa, però dai, non male, secondo me è anche un tempo discreto.
1: Infatti non a caso qui, insomma, sì, la prova è stata fatta stamattina con lo shakedown, ma non a caso ieri i team nei test pre-gara, Silvia, sono impazziti sulla scelta delle mescole, perché l'asfalto nell'entroterra è rovente, però risente anche dell'umidità boschiva, se vogliamo si intravede anche delle macchie, delle zone anche un po' più scure rispetto a stamattina. Quella è l'umidità dell'entroterra, che anche con alte temperature si manifesta, e tutto questo rende il rally ancora più determinante per la scelta delle mescole, determinante per come affrontare la prova.
3: Esatto, interessante anche capire poi le strategie.
4: Com'è andata questa prova?
5: Ma speriamo bene, abbiamo migliorato rispetto a oggi, abbiamo fatto qualche modifica alla macchina che non ci piaceva, ora sembra andata meglio, vediamo il tempo. Comunque dai, per ora molto bene, poi la gara è domani, quindi vediamo domani come andrà. Grazie.
3: Le Renault Clio intanto da Carlotta.
1: Quindi si susseguono i vari piloti in partenza, ci avviciniamo verso la conclusione di questa prima prova speciale, 86 gli equipaggi verificati, uno purtroppo, lo diciamo subito, l'abbiamo detto già dall'inizio, questo è il vero e proprio colpo di scena, colui che è secondo nella classifica del campionato ha sbattuto durante il quarto scratch dello shakedown e quindi non è partito con il numero 2, quindi il rally ha perso subito uno dei suoi protagonisti.
3: Esatto, Araldo Jacopo.
1: La meraviglia della valle dove c'è Sant'Eusebio, guardate, insomma, poi domani sarà la valle Sant'Eusebio.
4: Com'è andata questa prova?
6: Una Sant'Eusebio da paura. Abbiamo dato tutto, gomme nuove, sotto casa, perfetto, tutto il massimo del massimo.
3: E ci grazie, piace ragazzi. Questo entusiasmo.
1: Tra l'altro Araldo, Jacopo Araldo, probabilmente ha pagato, se qualcuno crede alla fortuna o alla sfortuna, quella che è stata la fortuna dell'anno scorso, perché nel 2025 Jacopo Araldo all'ultima prova speciale salì sul podio, sul secondo gradino del podio, era terzo grazie a un errore o a causa di un errore di re. Quest'anno devo dire che se l'anno scorso la fortuna l'aveva assistito, quest'anno invece non l'ha aiutato di certo, e quindi purtroppo, insomma, come abbiamo sottolineato, il rally ha perso un vero e proprio protagonista. Tra i locali, Guastavino attualmente è il pilota genovese, la punta di diamante di Genova.
4: Com'è andata questa prova?
1: Andiamo a sentire intanto.
7: Abbastanza bene, dai, ci iniziamo a scaldare. Tutto bene, grazie.
4: Soddisfatto?
7: Solo di sorbire.
1: Quindi per la classifica assoluta Guastavino, il portabandiera di diamante di Genova, pilota della New Racing for Genova, e che adesso occupa il quarto posto assoluto.
3: E intanto tra le rally 5 abbiamo Nicelli Junior con 1,48 in prima posizione, Jacopetti Nicolò 1,56 e Adani Ambrogio 1,59. La linea però, oltre alle immagini spettacolari del nostro drone, della partenza e dell'arrivo, va anche a Dario a Riordino in Piazza della Vittoria.
8: Ma c'è il cappellino nuovo di pacchetto.
3: Lasciamo prima le immagini per intravedere ancora i passaggi dall'Alto Sant'Eusebio, prima prova speciale. E qui la zona del dosso, vediamo se riusciamo a cogliere anche il

0: fregatura in anticipo, senza penalità.
1: Senza penalità, e mentre nel frattempo vediamo appunto questa scena, per Carlo Capologo che abbiamo appena intervistato sta discutendo col cronometrista, perché in realtà lui vorrebbe che venisse scritto il tempo teorico del timbro. In realtà è un po' un qui pro quo, perché comunque è arrivata questa comunicazione ufficiale che ha depenalizzato il controllo orario, quindi nulla di grave, però giustamente poi ogni navigatore tira l'acqua al suo mulino e di conseguenza è nata questa piccola discussione, ma nulla di che, si sono già riappacificati. Quindi mentre vi inquadriamo ancora un attimo, vedete il cronometro, la signora cronometrista che sta scrivendo il tempo di passaggio a questo controllario, vedete anche proprio mentre viene consegnata quella che è la tabella di marcia, questo fogliettino che va a perorare il passaggio al controllo orario. A questo punto direi che possiamo concludere qui da Piazza della Vittoria. La linea di nuovo a voi in studio, a te Silvia.
2: Grazie Dario, torniamo quindi alla partenza della prova speciale. Sirro Filippo con Mirani Pamela.
3: Guardate quanta gente in fondo alla curva si vede lì dal salto, quando ci torneremo, c'è veramente tanta gente. Una cosa che dicevano i piloti anche, che abbiamo sentito nell'intervista, ma che dichiarano poi quando escono, tutti stupiti, in senso positivo ovviamente, per la grande partecipazione di pubblico, nonostante il caldo, nonostante tutti oggi potevano essere al mare, insomma, guardate in fondo, ecco, guardate lì, questo è uno dei punti iconici di questa prova speciale, un salto importante, interessante, è la prima prova speciale, quindi come abbiamo sentito anche dalle parole dei piloti, tanti, insomma, non dico che vadano col freno a mano tirato, ma anche perché il freno a mano lo devono utilizzare poi nelle curve giuste, ma
4: possiamo chiedere com'è andata questa prova?
3: Sentiamo.
2: Anche la concentrazione.
4: Com'è andata questa prova?
2: Bella.
3: C'è chi preferisce non parlare, magari hanno avuto qualche problema.
5: Oddio, è così. Dobbiamo andare a cercare un po'.
3: Anche chi non è abituato, fammi passare il
4: tempo. Aspettava il risultato.
3: Chi non è abituato anche all'intervista a fine prova. Chi fa i rally per passione, rally, insomma, questo è un rally.
4: Com'è andata
3: importante.
4: Questa prova?
6: Ma bene, dai, una prova corta, siamo partiti un pochino male, però poi ci siamo ripresi nel ritmo, ci siamo divertiti, una prova quasi spettacolo questa, no?
3: Grazie. Ecco, abbiamo capito anche perché il primo parlava poco, perché le due vetture così ravvicinate, evidentemente il primo qualche errore l'ha fatto,
2: l'intervista. È comprensibile il silenzio.
3: Subito, comprensibile, no, insomma, anche perché, ripeto, non sono abituati, si stupiscono avere una telecamera finalmente che dà voce a tutti. Questa è la forza del progetto di Primo Canale, Primo Canale Motori, dare voce a tutti, anche a chi col numero 78 impegna e si impegna tutto l'anno per fare magari un rally, due rally, tre rally all'anno. È un premio anche alla passione di tanti che, come quegli spettatori che vedete in fondo alla curva lì, insomma, sono lungo le strade del rally della Lanterna a vedere questo spettacolo di pubblico, di auto. Adesso vediamo gli ultimi equipaggi in ordine cronologico partire, vi ricordo che sono 86, c'è anche Faber addirittura sulla fiancata di questa piccolina di casa Citroën, però insomma è divertente.
2: L'India Gabriele con Righetti Matteo nella loro Renault Twingo,
3: esatto, in partenza.
4: Com'è andata questa prova?
7: Ma sì, tutto sommato bene, la prima volta che la facciamo e va bene.
3: E va bene così. Uomini di poche parole ma piede pesante. Che spettacolo bellissimo, insomma, in ogni, con le vetture più potenti ma anche con quelle meno potenti, da dove c'è il cuore che spinge più del motore, insomma, vedete quanti sullo sfondo.
2: Ritorniamo anche al riordino a Piazza della Vittoria, Dario D'Esposito.
1: Niente, la linea che è un po'. Solo c'è un tornante dove la perdi un attimo. Adesso ho riperso liquido, ma non fa niente.

0: queste immagini spettacolari prima di ritornare al riordino. Infatti seguiamo ancora le immagini della prova speciale, il nostro drone, il drone di Primo Canale.
1: Come ho detto tante volte, e mi dispiace per chi poi purtroppo ha avuto un problema proprio sullo shakedown, che gli shakedown e le prove corte sono prove sempre insidiose, che se fai un errore non corri domani. E io dico la verità, cioè se non corressi domani, perché esco di strada oggi, sto male per un mese. E tu, quindi non dico che sono andato piano, però non abbiamo esagerato, e tanto in un secondo e mezzo siamo in cinque, i primi cinque sono un'altra gara, e vediamo domani come va a finire.
2: Sei nella top 5 dei top 10, e quindi dei secondi top 10, quindi va bene, direi meritato riposo, perché poi la giornata è di pochi chilometri, ma in realtà poi comunque molto lunga, perché è iniziata stamattina con lo shakedown, un po' di passaggi, poi un po' di attesa, la prima prova, domani si fa sul serio. Ultima domanda, Maurizio, tu che sei, hai informazioni un po' da tutto il mondo ma anche nell'entroterra, è vero che domani piove?
1: Ah, guarda, lo chiedo a te, perché le informazioni più fresche probabilmente e più corrette, tu hai dei meteo molto approfonditi, quindi è possibile, sicuramente non sarebbe una cosa facile trovarsi con due asciutto e due bagnato su quelle prove. Noi le metteremo probabilmente nel bagagliaio, comunque due bagnato, e poi vediamo come si va.
2: Ecco, quindi vi lasciamo con questo suspense per la giornata di domani. È prevista qualche goccia di pioggia intorno a mezzogiorno. Una scelta potrà essere quella di andare con due scorte anziché una, da bagnato eventualmente da utilizzare. Lo staremo a vedere. La linea di nuovo a te, Silvia, grazie.
0: Grazie Dario, sarà molto curioso vedere la scelta domani appunto degli equipaggi. Lo ricordiamo, la prova speciale 2 Portello inizierà alle 9:40. E intanto vettura numero 82 in partenza, rimasta a Cristian con Perazza Valentina.
3: Com'è andata questa prova?
4: È andata molto bene, ci siamo divertiti, è stato molto bello, sempre bello fare questa prova. Ciao a tutti! Ciao mamma!
5: Anche le mamme protagoniste, giustamente, e che ci stanno seguendo, quindi salutiamo tutte le mamme che in questo momento hanno avuto il cuore, insomma, poi la mamma è sempre la mamma, lo sappiamo, quindi che hanno col cuore che palpitava per i propri figli impegnati in questa prova speciale. Il rally è uno sport bello, divertente, appassionante, emozionante, adrenalinico, come tutti gli sport motoristici. È uno sport che ha dei pericoli e delle insidie insite, insomma, ovviamente. Ricordavamo che in tutti gli autodromi in Gran Bretagna c'è la scritta all'ingresso: Racing is dangerous. Ricordiamolo sempre anche per il pubblico, ricordiamo di seguire il rally con la passione, ma sempre nei punti indicati dai commissari, quindi in tutta sicurezza.
0: Esattamente, segui il rally sempre dalla parte giusta, questo è lo slogan.
3: Com'è andata questa prova?
4: È la prima, diciamo, bene, dai, per tanti anni che non corriamo, abbiamo iniziato da poco, tanto è il caldo che ci frega, però è andata bene, dai.
5: Eccola la Saxo VTS, un'altra di quelle vetturette divertentissima da guidare, proprio questo è divertimento puro, non punti alla classifica, punti magari sì alla classifica della tua classe, ma non importa, non è quello che importa, importa divertirsi.
0: E divertimento è una parola che è ritornata molto spesso nei commenti dei piloti subito
5: credo,
0: dopo la prova
5: sono
0: speciale.
5: Lì per divertirsi, insomma, anche perché...
3: Com'è andata questa prova?
6: Bene, dai, è una prova, bisogna stare attenti, era la prima, non fare stupidaggini, e direi che insomma ho guidato con la testa e bene, dai, siamo pronti per domani.
5: Anche perché ognuno di questi che vedi ha sostenuto delle spese che non sono come comprare un pallone da calcio e scendere giù nel giardino di casa, quindi ognuno di loro, oltre alla passione, ci mette davvero il cuore per uno sport che è uno sport che richiede anche attenzione in ogni metro, perché il pericolo può essere presente dietro l'angolo, insomma.

0: immagini per le ultime vetture, ci avviciniamo appunto alle 600, perché poi chiuderanno loro
1: il trofeo 600, che arriverà tra poco. E se parliamo di divertimento, quello è goduria allo stato puro, eh. Abbiamo sentito
2: anche
1: nelle interviste.
2: Com'è andata questa prova?
3: Bene, dai, è da un anno che non tocco la macchina e ci provo, dai. Ho dei concorrenti un po' tosti, ma va bene così. Complimenti al primo canale, a Maurizio Rossi, perché se non ci fosse lui non sarebbe niente. Grazie a tutti e grazie a voi.
1: Fammi dire però, se non ci fosse Maurizio Rossi, d'accordo, che in questo momento è impegnato in gara, se non ci fossero anche tutti i tecnici, tutta la squadra di primo canale, tutti quanti, insomma, davvero una squadra che Maurizio Rossi ha messo insieme, insomma, ha realizzato veramente un prodotto unico a livello nazionale, fammi dire anche internazionale, ma siccome magari ci può essere qualcosina, io dico almeno per quello che conosco, a livello nazionale cose così non ce ne sono.
0: Merito di Rossi anche la passione che ha contagiato tutti.
1: No, quello non lo so se è merito suo, voglio dire, insomma, nel senso che ognuno di noi ha la sua passione.
4: Bene, dai. Oggi è solo l'antipasto, domani c'è la giornata impegnativa.
5: Soddisfatto?
4: Sì, dai, va bene.
1: Voglio dire, io il primo rally l'ho seguito a Sanremo a 10 anni sul tetto di un magazzino di notte, e la prima vettura che ho visto passare è stata una... è stato un Mark Allen con una Fiat 131, quindi questa per me è passione. Poi non so se, giusto per citare due persone, Andrea, Filippo e Regia in questo momento hanno la stessa passione per questo o per altro. Io credo più per altro che per questo, ma fanno il loro lavoro in maniera straordinaria.
0: Questo clima è contagioso.
1: Quindi.
0: E intanto dovremmo esserci con le Fiat 600 in partenza. Guardiamo ancora le immagini intanto della gara dall'alto con il drone e dall'altra,
1: fammi
0: dalle varie postazioni
1: anche
0: che abbiamo,
1: il lavoro dietro le quinte di persone come Alex Toselli, in regia con Federico questa mattina, insomma tutti, veramente un lavoro straordinario da parte di tutti i cameraman che in questo momento sono lì e ci fanno vedere queste immagini. Queste immagini che ci riempiono il cuore di
2: com'è andata
1: goduria.
2: Questa prova
0: Gianni Anastarette, Fiat 600
6: prova, primo rally, sono soddisfatto, adesso vediamo tutto domani.
1: Eccolo lì, anche qui limitatore a palla, gas giù a tutta. La signora che vorrebbe attraversare la strada, l'abbiamo visto, ma forse insomma è in un punto in cui io andrei un po' più indietro con il bambino per attraversare la strada. È giusto che la signora attraversi la strada, sicuramente uno dei residenti della zona, in tutta sicurezza, e quindi non ci stancheremo mai di ringraziare anche tutti i marshal, tutte le persone che stanno lavorando affinché questo rally sia rispetti tutte le caratteristiche della sicurezza che deve rispettare a livello nazionale e internazionale. Il 42esimo rally della Lanterna, il rally della Lanterna in generale dal 1980 a oggi è sempre stato al top da questo punto di vista nelle classifiche. Insomma,
2: com'è andata questa prova?
7: Diciamo che non benissimo, bene per me non benissimo, perché è la prima che faccio con questa macchina, praticamente è la seconda, abbiamo avuto un incidente quello prima, quindi non sono ancora addentro alla macchina, però proviamo, dai, cerchiamo di fare il nostro meglio, speriamo. Grazie.
0: Intanto in partenza le 600, la seconda gara del trofeo 602 regioni, seconda di 4. Prima gara a Ronde Val Merula.
2: Com'è andata questa prova?
8: Bene, dai, è l'iniziale corta, non abbiamo preso rischi, ma dai, è andata bene.
1: Vedi, tutti contenti, è così che deve essere il rally, così come qualsiasi sport, si stanno divertendo, vanno forte, conoscono, questi sono piloti locali, bene o male conoscono le strade, insomma, conoscono, sanno come divertirsi e quanto divertirsi. E con le piccole 600, le 600 Sporting, credimi, questa è adrenalina allo stato puro.
0: E vediamo,
1: non è tanto
0: intanto
1: la velocità in sé, ma sono auto piccole, veloci, performanti, dei veri e propri kart, guarda come slittano le ruote, via, così, divertimento.
0: Vediamo se divertimento è anche la parola chiave al riordino in parco, in Piazza della Vittoria con Dario D'Esposito.
9: Ciao,

0: Grazie Silvia per la linea. In realtà non sono solo, perché mi ha raggiunto compagno di merende Stefano Bertuccioli, che ha lasciato un attimo la sua postazione in sala stampa per venirsi a unire a noi. E direi che stiamo concludendo questa giornata. Ormai il parco chiuso si sta popolando di macchine che riposeranno questa notte. Stefano, come hai visto dal tuo punto di vista, dal tuo punto di osservazione, questa prima giornata di gara, anche se sono solo 2,3 km di prove speciali?
1: Ah sì, la prima prova non ha detto molto, perché ovviamente una prova così corta, i distacchi sono minimi, e quindi la gara vera la vedremo domani sicuramente. Quindi i piloti non sembrava che avessero molto da dire, perché comunque su così pochi chilometri, con le macchine così tanto simili, è difficile capire. Abbiamo visto anche i distacchi che tra i veloci e i meno veloci non sono così alti, quindi si vedrà poi domani sui 13 chilometri. Domani mattina vedremo dei secondi più dilatati.
0: Ah, sicuramente. E tra l'altro questa incognita del meteo, perché continua a aleggiare un po' questo dubbio che possa anche fare qualche goccia di pioggia. Guardando le montagne su nell'entroterra è molto scuro, il cielo non promette niente di buono, poi magari sarà un nulla di fatto, tante volte dicono piove, piove, piove, poi in realtà non piove. Quindi io direi a questo punto di ridarvi di nuovamente la linea a Silvia. Concludiamo da Piazza della Vittoria, ormai siamo all'equipaggio 30 che entra nel riordino, ma credo che abbiano quasi completato tutti gli equipaggi la prova speciale numero uno di Sant'Eusebio. Quindi un saluto e di nuovo la linea allo studio. Ciao Silvia.
2: Grazie Dario, grazie Stefano, ovviamente ti aspetto domani in studio e ancora con il nostro drone dall'alto.
3: Già che ci avviciniamo alla conclusione, rivediamo generalmente, insomma, quella che è la classifica generale anche categoria per categoria, perché l'assoluta vede Francesco Ragno in testa con Giancarlo Guzzi, 1:37.6 il tempo della prima prova speciale, quindi sono loro i leader di questa 42esima edizione del Rally della Lanterna. In seconda posizione Marco Varetto e Vittorio Bianco, staccati di 9 decimi. Fabio Federici ed Erika Badinelli a 1:07, Michele Guastavino e Monica Briano 2:04, Massimo Marasso, Piero e Tiziano Pieri a 2:07. Questi i primi 5 della classifica assoluta. Per quello che riguarda i gruppi, poi andiamo in R3. In R3 al primo posto c'è Gianluca Caserza con Giulia Patrone, che tra l'altro hanno staccato l'11° tempo assoluto, tempo di tutto rispetto, 1:43.2. Secondo posto Matteo Solis con Paolo Zanini, staccati di 1°. Terza posizione Manuel Dublanc con Marco Bevilacqua a 3 secondi, Mirko Pontalti e Giulia Muffatti a 4:02, Ludwig Zigliani e Sara Montavoci a 4:08 in R3. Andiamo a vedere in R4 qual è la classifica. La classifica in R4 vede Matteo Garbarino leader con 1:44.6 insieme a Simone Bottino. In seconda posizione Federico Gangi e Federico Capilli a 3°. Lorenzo Grani con Samantha Grossi in terza posizione a 4°, tutti e tre su Peugeot 208. In quarta posizione su Lancia Y c'è Antonio Annovi con Tatiana Santini a 1:06. In quinta posizione Federico Bigotti con Andrea Cresta a 2:07. Questo è l'R4. Per quello che riguarda l'R5, Daziano Penna leader con 1:46.9 di tempo in prova speciale, poi Nicelli Junior con Bertelegni 1:01, Jacopetti e Baldi a 3:07, Adani Crosa a 4 secondi, in quinta posizione Craviotto Piccinini a 5:03, tutti su Renault Clio RS. Per quello che riguarda la R6, Federico Feti è leader con 1:53.3 di tempo in prova speciale, poi Anna Sarette Gambino 1:55.8, quindi a 2,5 secondi, e Bronzini Solis 4:01, Picconi Guidi 5:02, e tutti su Fiat 600 Sporting ovviamente. In quinta posizione Stefano Bregolin con Silvia Dell'Orto a 7:08. Quindi c'è battaglia per quello che riguarda la classifica assoluta, ma anche per quello che riguarda le singole categorie, le singole classi. Insomma, c'è veramente, ci sarà di che divertirci domani, cara Silvia, a partire dalle 8 in diretta su Primo Canale, sempre con la regia di Edoardo Rossi, regia ineccepibile. Insomma, davvero una bella prova per loro che sono lì al caldo in macchina, e per noi che siamo qui al caldo dello studio con l'aria condizionata, che speriamo domani sia più performante.
2: Esatto, e ricordiamo anche l'importanza.
3: A noi ci piace immedesimarci in quello che loro vivono nella macchina adesso.
2: Certo,
3: capito?
2: Ed è quello che vogliamo anche trasmettere a casa. Ricordiamo anche

0: anche l'importanza delle classi, anche delle classifiche, delle classi, non solo della classifica assoluta, perché per quanto riguarda il campionato, diciamo, di Coppa Rally, abbiamo l'accesso nella finale a Lucca per i primi tre dell'assoluta di ogni zona, i primi di ogni classe di ogni zona, e quindi poi anche la vincitrice femminile di ogni zona, il vincitore over 55 e i primi tre under 25, quindi anche il posizionamento all'interno delle classi.
1: Ricordiamo che le zone sono 10 e questa è la seconda zona. Seconda zona in cui c'è un bel testa a testa, le prime 3-4 posizioni, ma alla fine insomma vedremo delle belle. La conclusione a ottobre, vedremo cosa succede, ma questo Rally della Lanterna ci potrà già dire molto sul futuro di questo campionato, calcolando che scavalcheremo praticamente la metà del campionato, è la quarta di 7 prove ed è soprattutto è una di quelle a coefficiente 1.5, quindi tra quelle che dà più punteggio rispetto alle altre.
0: Esattamente, siamo alle ultime 5 vetture, dovremmo essere prima della conclusione della prova speciale, della prima prova speciale Sant'Eusebio.
1: Eccola, un'altra piccolina, questa 600 Sporting, che
0: è Mauro con Elisa Minio.
1: Sì, che è davvero divertente, insomma, questo è proprio passione pura, chi utilizza questa vettura, chi compra, utilizza questa vettura o quantomeno la guida, insomma, lo fa giusto per un grande divertimento, perché questo è veramente amore per questo sport. Un amore, ho sentito la partenza, insomma, un amore che poi diventa a tratti anche viscerale, insomma, diventa viscerale, poi insomma ti lascia. Speriamo veramente che l'Italia con la Lancia, non solo con i piloti italiani, c'è Daprà che sta andando fortissimo, l'URC2, insomma, che ritorni presto su quegli standard a cui eravamo abituati dagli anni 60 fino alla fine degli anni 90, ma ti direi anche nei primi anni 2000, quando la scuola italiana del rallismo era tra le più forti e quotate a livello internazionale, non soltanto per i mondiali vinti da Miki Biasion, ma ricordo il Drago, che era un Ario ovviamente, che qualche tempo ci ha lasciato e che rimane nei cuori di chi fa il rally, perché ha inventato un rallismo moderno, è stato proprio colui che ha portato il rallismo verso quel tratto di modernità che ancora oggi, insomma, ne respiriamo quella che era l'aria di allora, ecco, insomma.
0: Tanto in partenza l'ultima delle Fiat 600, ricordiamo che sono 600 allestite con le specifiche del regolamento tecnico.
1: E non potrebbe essere altrimenti, insomma, certo non sono auto che fino a ieri erano in garage per accompagnare i bimbi a scuola, anche se ricordiamo sempre che poi queste vetture devono avere tutte le caratteristiche per poter circolare per le strade, perché nel momento in cui escono alla prova speciale diventano delle auto comuni a tutti gli effetti, comuni, o meglio, insomma, devono avere tutte le specifiche che la legge impone per la circolazione, per l'omologazione stradale.
0: E adesso quindi gli ultimi minuti di questa prova speciale.
1: L'Appennino Ligure, il meraviglioso Appennino Ligure che tanto è amato dai rallisti di tutto il mondo proprio per la particolarità delle strade, e sottolineiamo ancora una volta qual è una delle particolarità che poco si vede ma che i piloti hanno sottolineato più volte. Il fatto che partono dal livello del mare, corrono in queste strade e domani ancora di più, le strade dell'Appennino, cambio di temperatura, la strada più scivolosa, con l'umidità soprattutto al mattino, domani mattina già dalle 8 saremo in diretta per vedere e capire che cosa succede, e anzi vogliamo ricordare i tempi domani delle prove speciali.
0: Assolutamente
1: queste...
0: sì, intanto c'è l'ultima partenza per l'ultima macchina in gara,
1: questa storica
0: Barani Luigi
1: MG, questa storica e stoica MG, una delle vetture utilizzate per divertirsi, nel vero senso della parola, dagli appassionati.
0: Esattamente, ed è partita appunto anche l'ultima vettura, e come dicevi sì, ricordiamo l'appuntamento.

0: appuntamento di domani alle ore 8 con la diretta, per seguire poi alle 9.40 la prova speciale 2 Portello, alle 10.20 la prova speciale 3 Brugneto e alle 11.35 la prova speciale 4 Laccio. Poi ovviamente andremo avanti anche durante il pomeriggio fino alla premiazione in Piazza della Vittoria con l'ingresso in parco chiuso.
1: Appuntamento, io vi aspetto, vi aspettiamo tutti in Piazza della Vittoria, se però per quelli che non saranno lungo le prove speciali, per quelli che magari preferiscono il mare, seguire il rally su primocanale.it, vi ricordo anche basta il telefonino per seguire il rally su primocanale.it, per vedere queste bellissime immagini, per seguire in tempo reale tutto quanto, alle 17.30 appuntamento in Piazza della Vittoria.
0: Esattamente, sia alle 17.45 è prevista la premiazione, ovviamente seguiremo il rally della lanterna fino alla fine.
1: Fino all'ultimo metro, e ricordiamo che l'anno scorso proprio nel corso dell'ultima prova speciale ci fu un grande colpo di scena con la seconda posizione di chi quest'anno purtroppo proprio nello shakedown invece ha avuto il karma, cioè non lo so se esiste una compensazione o qualcosa del genere, e quindi questo è quanto. Ecco una Fiat 600 che ha tagliato il traguardo, andiamo a sentire, vai Carlotta.
2: Com'è andata questa prova?
3: Bene, mi sono divertito. Sto riprendendo. No, mi è piaciuto, non è male come prova. Peccato che è finita, poteva essere un po' più lunga. Grazie.
1: Vedi proprio le parole. Vedi proprio le parole quando uno è divertito, è goduto e dice mi sono divertito. Proprio l'ha detto col cuore. Peccato che sia finita, che è troppo corta.
0: Ma domani avranno con il Portello più di 13 km.
1: Eh sì, è un rally che si sviluppa su un chilometraggio interessante, tre prove speciali ripetute due volte, mentre qui vediamo che di fatto è passata anche la scopa, quindi via, finito il passaggio lungo la prima prova speciale, di fatto eccolo qua con l'arrivo di questa MG.
2: Com'è andata questa prova?
4: Ma direi bene, è andato tutto bene. Come? Sì, tutto a posto, la macchina va bene, siamo contenti, la prova è andata bene, contenti così, grazie mille.
1: Questa MG Rover 105ZR datata qualche annetto, ma è una di quelle ultime auto da corsa senza alcun tipo di elettronica che ti permette di divertirti. Questo divertimento allo stato.
0: Esatto, infatti si conclude con positività. Io ringrazio Carlotta e Francesca anche alle immagini per il lavoro svolto, veramente prezioso. Grazie Carlotta.
1: Carlotta che non ci sente in questo momento, ma che ringraziamo e che ritroveremo domani mattina. Saremo io e lei qui alle 8 ad aprire, insomma, a darvi il buongiorno con vedremo di portare anche la colazione. Chi volesse venire a Primo Canale a fare colazione con noi, vi aspettiamo.
0: L'apertura, esatto, perché iniziamo prima ovviamente della prova speciale, perché il rally ve lo facciamo vivere anche dal parco assistenza di Marassi, e quindi per farvi immergere in tutte quelle che sono le sfumature dell'atmosfera del rally. In Piazza della Vittoria invece Dario D'Esposito, la linea a te.
5: Grazie Silvia per la linea. Allora, pensavamo di aver completato la nostra giornata, invece siamo ancora qui a presidiare il ingresso del riordino notturno qui in Piazza della Vittoria, sempre con Stefano. Direi che siamo arrivati ormai all'equipaggio 40 e qualche, quindi ne mancano circa la metà. C'è anche un discreto pubblico, anche se immagino che poi per passione la maggior parte delle persone che seguono queste gare sia sulle prove speciali. Allora Stefano, tu che conosci così tanto bene le prove di domani, dai due consigli su dove andare a vedere le speciali partendo magari dal Portello per arrivare al Brugneto.
6: Allora, chiaramente sul Portello io consiglierei l'inversione, che è un passaggio classico, storico, molto spettacolare, in cui c'è parecchio spazio per il pubblico e soprattutto è molto facile da raggiungere, perché si può arrivare dalla statale 45 con poche centinaia di metri a piedi, oppure dal paese di Toriglia percorrendo la vecchia strada provinciale, e quindi si arriva proprio nell'imminenza dell'inversione, si può posteggiare, c'è parecchio spazio, quindi lì sicuramente è un'ottima postazione. Ci sarà anche un pochino fresco magari, perché c'è ombra e quello non guasta. Sulla Brugneto sicuramente l'inversione di Propata, o comunque tutta la zona di Propata, perché lì domani secondo me sarà un'ottima postazione, sia per combattere il caldo, perché è più di 1000 metri e quindi si starà sicuramente

0: sente meglio, si respirerà. E poi perché è una zona molto spettacolare, l'inversione di Propata è bellissima, è famosa, è un passaggio celebre del Lanterna, molto stretta, non c'è tantissimo spazio per il pubblico, quindi consigliamo di arrivare presto, ma ci sono anche tante curve molto belle subito dopo l'abitato, con dei prati, quindi un'ottima zona per il pubblico.
1: E poi c'è il Lacio, che è il passaggio sotto il ponte.
0: Il Lacio è il nostro stadio praticamente, ci sono proprio delle vere gradinate e si possono vedere le macchine che passano sotto il ponte, che passano davanti al pubblico, perché il pubblico è in tutta sicurezza, su un muraglione in alto, si possono anche portare i bambini. E poi la cosa molto bella è che dopo pochi minuti che ti passano in prova davanti, passano in trasferimento uscendo dalla galleria e solitamente si fermano anche a salutare il pubblico, quindi è un momento molto molto bello.
1: Bene, con queste raccomandazioni Stefano Bertuccioli direi che proprio tutto. Avete visto passare anche le vetture che entrano qui nella seconda parte della piazza, agevolate da una piccola rampa in legno, e direi che quindi possiamo passare definitivamente la linea a voi in studio. Grazie ancora, ci vediamo domani mattina e naturalmente abbiamo detto consigli per andare a vedere la prova, le prove speciali sul campo, ma se volete potete seguirci tranquillamente in TV o sui canali social o sulla pagina di Primo Canale, magari sorseggiando una bibita fresca ai bordi della piscina. Ciao a tutti.
0: Ricordiamo una cosa molto importante per il pubblico: seguite sempre le indicazioni dei commissari di percorso e mettetevi sempre in sicurezza.
1: Ok, grazie a voi, ciao.
2: Ciao Dario, ciao Stefano, perfette le raccomandazioni e i consigli e anche appunto le indicazioni per seguirci in diretta. Intanto abbiamo visto delle immagini del drone sulla Val Bisagno, veramente spettacolari.
3: Bene, appuntamento domani mattina alle 8. Io
2: domani
3: ci sarò.
2: Domani alle 8.
3: Tu no, perché riposi.
2: Io arrivo subito dopo quando la prova speciale inizia, entra nel vivo.
3: Duro lavoro a noi, grazie Silvia.
2: Fino alla premiazione, grazie.

0: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: I can't with all

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: 42esimo rally della Lanterna, pronti per entrare nel vivo della gara, Giuseppe?
1: Siamo pronti.
0: Prontissimi,
1: siamo qui.
0: Direi, anche
1: siamo,
0: perché
1: siamo qui per questo,
0: mancano
1: direi.
0: Meno di 9 minuti all'arrivo delle auto con i tempi imposti e alle 18 prenderà
1: il
0: via
1: partenza
0: la
1: prima.
0: E in questo momento andiamo anche con le nostre immagini, abbiamo la safety car pronta per affrontare la partenza, appunto qui siamo con la vettura zero.
1: L'apripista che è pronta per partire, è fondamentale il suo contributo perché di fatto sarà quella che certificherà la bontà del percorso, quindi verifica il suo lavoro, no? Il suo compito non è soltanto quello di fare la prova speciale prima degli altri, ma farlo prima degli altri per verificare che tutto possa procedere in sicurezza, che tutto è secondo gli standard che sono stati fissati.
0: E di sicurezza si parla anche quando si vede il pubblico vicino ovviamente ai percorsi delle prove speciali, ovviamente ci sono delle direttive con quello che si può e quello che non si può assolutamente
1: fare. Tra l'altro
0: fare.
1: La prova di Sant'Eusebio è una prova unica, se vogliamo, nel panorama nazionale e fammi dire anche non solo nazionale, perché di solito quella che viene chiamata prova speciale, prova spettacolo, quella che dà l'avvio a un rally per il pubblico, viene fatta in un circuito apposito, magari in città, eccetera. Questa, che è sì una prova spettacolo perché è più breve, ma è una prova spettacolo atipica, una vera e propria prova speciale, sono 2 chilometri circa, 2,6 chilometri, poco più di 2,5 chilometri. È una prova speciale fatta proprio su un terreno che non è quello della prova spettacolo, è una vera e propria prova a tutti gli effetti.
0: Prova,
1: ecco perché, come abbiamo sentito, tanti piloti la temono, perché sanno che devono tenersi, ma al tempo stesso ogni decimo perso qua domani sarà difficile recuperarlo.
0: E infatti un po' le parole chiave dei piloti erano divertimento ma anche prudenza. Un'altra curiosità su questa prova è stata disputata per la prima volta nel 2024 quando si è ritornati all'interno della città con il rally della Lanterna.
1: E infatti questa prova è unica anche perché si svolge sulle strade che sono da prova speciale, lo ripeto e lo sottolineo, ma all'interno di una grande città, perché di solito nella grande città fai la prova in un palasport da qualche parte oppure vai fuori. Qui siamo all'interno di una città come Genova.
0: Il Primo Canale non è presente soltanto alla partenza ma anche allo stop, e quindi a fine prova c'è la nostra Carlotta.

0: sta pronta a sentire ovviamente quando partirà la gara, impressioni e considerazioni dei piloti, ma andiamo intanto a vedere dove si trova e quindi anche un pochino il contesto.
1: Se l'hanno cacciata
0: intorno.
1: Perché prima discuteva con un commissario, con un marshal.
0: Buon pomeriggio.
2: Sì, ciao Giuseppe, ciao anche Silvia e buon pomeriggio anche a tutti i telespettatori. Sono qui a via Montelungo dove appunto c'è lo stop dove dovranno appunto scrivere poi il tempo che ci hanno impiegato insomma ogni vettura. Abbiamo visto passare l'auto del DAP per i controlli di sicurezza, abbiamo visto passare la polizia penitenziaria e anche il supervisore di ACI. Ora sta passando la macchina, la vettura 00 e subito dopo arriverà anche la vettura 0 che aprirà finalmente la gara, quindi chiaramente abbiamo visto anche un po' di pubblico che sta cercando di posizionarsi per riuscire a vedere la curva che sta proprio sotto di noi, quindi qua sotto c'è proprio la fine prova speciale di Sant'Eusebio, quindi riusciremo anche a vedere da qui quello che succederà alla fine, poi attenderemo i nostri piloti qui per riuscire a sentire anche le prime impressioni dopo la prova speciale. Intanto alle mie spalle vedete il tabellone che verrà poi compilato ovviamente sul re, quindi la parte bianca con tutti i numeri dei tempi fatti dalle prove.
0: Esattamente, perché dove c'è Carlotta ci sarà anche il cronometrista e quindi poi anche gli equipaggi
1: che passeggia dietro di lei, lo vediamo insomma, passeggia dicendo
0: in
1: mi inquadrano o non mi inquadrano, ogni tanto guarda la telecamera, se vuoi raggiungerlo magari gli facciamo dire due parole anche a lui, perché giustamente anche loro, lo ripeto, ci sono tante persone che lavorano intorno a un rally per la sicurezza, per la buona riuscita di una gara, e lo fanno soprattutto per passione. Prima lo sentivamo, questo signore lo sentivamo agitato, lo vedevamo un po' agitato prima, adesso credo che sia anche un po' di adrenalina pre-gara. Vai Carlotta.
2: Eccoci, allora, qua è proprio il punto dello stop dove tra poco dovrà scrivere i tempi che hanno fatto appunto i piloti.
3: Eh sì, qua vanno scritti i tempi sulla tabella di marcia e intermedi.
2: Ecco, è la prima volta che lo fa, l'ha già fatto altre volte?
3: Una volta solo, anni e anni fa. Comunque ce la metterò tutta.
2: È importante anche non sbagliare, giusto? Non scrivere il tempo, altrimenti poi ci si arrabbia.
3: Esatto, sì. Mi mangiano i piloti, insomma.
2: Ecco, comunque il rally è sempre un'emozione, no? Anche per proprio il territorio, per chi lo segue, anche per voi che state qui, comunque è un'emozione.
3: Sì, sì, sì. Ed è un piacere anche farlo. Per i piloti, per lo sport, so.
2: E allora in bocca al lupo per il suo lavoro.
3: Grazie anche a voi.
2: Ecco, allora questo è un po' il sentiment, tra poco veramente aspettiamo l'ultima vettura, la pripista, la zero che arriverà e poi inizieranno ad arrivare anche i piloti, aspettiamo con ansia per poter sentire queste prime impressioni di questa prima prova speciale di questo 42esimo rally della Lanterna.
1: Duria più che con ansia, insomma non vediamo che passino e che soprattutto che la persona che ha appena intervistato prende tempo per come si deve, perché mi sembrava un po' incerto.
0: Concentrazione, sì, mettiamola così, sì. Sono tutti ovviamente concentrati perché siamo quasi al via e quindi sicuramente la concentrazione è anche un po' la parola che accompagnerà questi minuti per quanto riguarda gli equipaggi.
1: Direi proprio di sì.
0: Ci sarà un momento anche proprio di confronto, l'ultimo confronto anche tra navigatore e pilota, proprio per affrontare al meglio la prova.
1: Ormai credo che l'obiettivo sia unico, quello di fare al meglio ogni centimetro di asfalto che li porterà da questa prova fino al traguardo domani alle 5:30, ricordiamo, in Piazza della Vittoria. La prima vettura transiterà in Piazza della Vittoria domani alle 17:30. Ci aspettiamo una grande folla, grande pubblico per assistere insomma all'arrivo di una 42esima edizione del Rally della Lanterna, che ha aumentato almeno del 30% il numero degli iscritti rispetto allo scorso anno e che ha più di una decina di vetture R2, quindi di altissimo livello.
0: Eh sì, è grande il livello, è grande il richiamo, è grande anche l'attenzione per il territorio e quindi l'importanza anche del mondo dei motori all'interno del turismo della nostra regione.
1: Assolutamente sì, è una rally insomma fondamentale soprattutto per valorizzare le strade dell'entroterra, un po' come i grandi giri del ciclismo, il rally ha anche questo effetto.
0: È bellissimo vedere un po' tutte le età al bordo della strada, quindi sia grandi che bambini.
1: Facciamo lavorare la nostra Carlotta. Carlotta, vai a chiedere al pubblico che cosa ne pensano, perché sono là, potrebbero essere al mare oggi, invece sono a Sant'Eusebio, bellissima e ridente località dell'entroterra.

0: la genovese, ma potrebbero essere al mare.
1: Esatto,
0: dire, mare
1: Carlotta, abbiamo tre minuti
0: andiamo
1: e mezzo prima della partenza.
0: Ecco, muoviamoci verso quei ragazzi.
2: Intanto
0: quei
2: è arrivata la vettura zero, adesso ci spostiamo di qua. Allora, bisogna dire che per sicurezza tutto il pubblico è stato fatto spostare giù, quindi le persone che sono qua sono anche un po' parte dell'organizzazione. Vediamo se questo signore ha voglia di dire qualcosa, non vuole dire niente. Allora andiamo più avanti. C'è un altro signore che forse ci vuole dire qualcosa. Ecco, perché è qui a vedere il rally quando potrebbe essere, non so, al mare oggi?
3: No, perché io sono qua perché l'ho vinto nel 2020-2021.
2: Ecco.
3: L'ho vinto, sì.
2: È stata una grande emozione, quindi.
3: Una grande emozione, sì. E quindi sono tornato di nuovo a vedere il rally con passione, sì.
2: Che emozione le dà rivedere questo rally?
3: Tanta voglia di tornare a correre, quello sì.
2: E tornerà a correre?
3: Tornerò a correre, sì.
2: Ah, quindi ce lo annuncia così?
3: Sì, penso di sì.
2: Quest'anno come mai non ha corso?
3: Quest'anno per impegni di lavoro non sono riuscito a correre, quindi si farà per un altro anno.
2: Visto che è un esperto, che cosa si aspetta da questa prima prova speciale?
3: Questa prima prova speciale può dare... È difficile che faccia classifica perché magari è troppo corta, quindi il bello del rally viene domani, poi con le prove più lunghe... Si vedrà la gara vera.
2: Questa è la prova più corta che c'è, però è abbastanza insidiosa.
3: Sì, è abbastanza insidiosa, non l'ho mai fatta io nel passato, però mi hanno detto piloti che l'hanno fatta che è molto insidiosa, sì.
1: Grazie Carlotta, grazie. Abbiamo anche trovato appunto la passione.
0: Scatolon Cuneo, esatto. Che vinse nel 2020 e nel 2021, prima su Ford Fiesta WRC.
1: Ci spostiamo
0: e
1: però
0: poi
1: adesso dalla partenza, perché appunto sono stati rispettati i tempi imposti di 27 minuti e quindi è arrivata la prima auto pronta per partire alle 18. E quindi in questo momento ci sarà sicuramente la verifica della tabella e quindi la scrittura anche dell'orario di arrivo, pronti proprio per l'apertura e la partenza che dovrebbe essere appunto tra un minuto e mezzo. Vediamo intanto anche il racconto delle nostre immagini, tra l'altro Varetto intervistato prima da Federico Marchi anche con un po' di scaramanzia e quindi la risposta pronto per partire, la domanda pronto per partire, la risposta è stata un no scaramantico e sorridente, come è giusto che sia. Se ne riparla poi alla fine della prova per capire come è andata e per vedere anche il tempo rispetto a quello dei quattro passaggi dello shakedown. Manca intanto un minuto alla partenza. Vediamo intanto infatti anche quello che accade e lasceremo poi ovviamente la parola anche ai motori appunto tra una trentina di secondi proprio per sentire la partenza, e sarà anche un po' questo il nostro scopo: dallo studio, dai collegamenti noi accompagneremo quelle che sono le vere protagoniste, quindi le vetture e ovviamente gli equipaggi di questo 42esimo rally della Lanterna. Mancano pochi secondi, Giuseppe.
0: Sì, tutto pronto, Varetto che è anche leader del campionato ed è pronto alla partenza, leader del campionato di questa Coppa Italia, di questa Coppa di zona, zona 2, ricordiamo che sono 10 le zone in Italia, quindi in questa seconda
1: dovremmo
0: zona...
1: Dovremmo esserci?
0: Sì, ci siamo. Parte in questo momento parte ufficialmente la 42esima edizione del Rally della Lanterna. Partiti con Varetto Bianco che di fatto sono in piena prova speciale e già è pronto l'equipaggio subito dietro, che è quello di Francesco Aragno insieme a Ghetta Guzzi, e siamo pronti.
1: E vediamo infatti anche l'attesa della partenza tra un'auto e l'altra, il tempo del distacco.
4: Sì, siamo di 8 secondi di ritardo, ma è normale.
1: Abbiamo visto anche le immagini subito dopo il dosso.
5: Thank you.
0: Sulla sinistra la colonna dei tempi, che poi vedremo man mano che escono, o meglio

0: usciranno, insomma, in questo momento sul percorso c'è Marco Valetto con Vittorio Bianco, che sono anche leader di questa Coppa di zona, avendo vinto le prime due gare in cui hanno partecipato, quindi rally del Timo Ferrini e rally del Grappolo, mentre non hanno partecipato al rally delle Valle Ossolane. Sono primi con 20 punti, al secondo posto c'è quel Jacopo Araldo con Lorena Boero, che purtroppo nel quarto scratch dello shakedown ha fatto un errore, quindi non ha percorso. Intanto è arrivata la prima vettura, ecco, ha completato i 2 chilometri e parte anche la numero 3. Ecco qui arrivare Varetto, a te Carlotta.
1: Prima prova.
2: Non benissimo, abbiamo peggiorato un po' rispetto allo shakedown di stamattina, però me ne sono accorto subito perché non ho guidato bene, va bene così.
1: Grazie. Ecco, quindi insomma hanno peggiorato, detto, rispetto alla prova dello shakedown di questa mattina, però va bene così.
3: 5 è il tempo di Varetto in shakedown, era arrivato anche 1.37.
0: Un secondo e mezzo in più, un secondo e mezzo è pesante. Ricordiamo che Aragno, che in questo momento è impegnato nella prova, ha chiuso con 7 decimi di ritardo, con 4 decimi di ritardo, scusate. Quindi se ripetesse o migliorasse la sua prestazione nello shakedown, segno che nello shakedown sono andati fortissimo, nonostante le temperature elevate, più elevate di adesso, il tempo potrebbe essere interessante, perché poi con le 6 speciali da effettuare domani, un secondo, che sembra poco per chi non frequenta i rally, ma un secondo è una vita nei rally, da recuperare.
3: Cambia le sorti.
0: Può cambiare tante cose. Intanto ci comunicano che anche Fabio Federici, con la Skoda Fabia, probabilmente è ritirato, dovrebbe essere ritirato. Guardate che bellezza questo passaggio sul dosso, a tutta praticamente. Mentre siamo pronti anche con la partenza di Malasso e Piero, meglio, sono pronti loro, perché noi siamo qui comodi in uno studio con aria condizionata. Loro l'aria condizionata in macchina non ce l'hanno e sono pronti per partire. Guardate che start, che ripresa questa.
3: E intanto Giuseppe Aragno supera Varetto nei tempi e quindi in realtà passa in prima posizione, 1.37.6. Tempo inferiore rispetto a quello di Varetto di 1.38.5.
0: 37.6, quindi, come dicevamo, ha quasi eguagliato, praticamente migliorato di un decimo rispetto al tempo dello shakedown e staccando Varetto di 9 decimi, quasi un secondo. Quindi Varetto, diciamo che è l'uomo da battere in questo rally, lo abbiamo detto stamattina. Ed è uno di quel che spettacolo. Qui veramente siamo passato forte. Non sta controllando, sta andando forte. Varetto probabilmente si è trattenuto perché sa di essere forte, di avere una macchina, un pacchetto competitivo. Vedremo domani, ma deve recuperare un secondo su Aragno. Adesso vediamo il
3: Federici 1.39.
0: Federici, eccolo qua. Allora, l'informazione era sbagliata. 1.39.3 vuol dire un secondo e 7 più lento di Aragno. Vedete sulla sinistra anche i tempi man mano che arrivano.
3: Vediamo infatti anche le immagini di Francesca Cangiotti con Carlotta.
0: Qui il commissario che abbiamo intervistato prima, speriamo che sia preciso.
3: Esattamente, commissario cronometrista, consegnano la tabella.
0: Eccolo, l'equipaggio Federici Badinelli. No, siamo a Gustavino già. Siamo a Gustavino già. Federici Badinelli di fatto hanno già staccato il loro scratch e sono in questo momento terzi, dietro a Aragno, che ha staccato il miglior tempo in 1.37.6, e a Varetto, poi Federici. Ecco la Yaris che affronta il salto. Limitatore al top. E via. Partenza anche per Michele Guastavino insieme a Monica Briano sulla loro Skoda Fabia Evo.
1: Com'è andata questa prima prova speciale?
4: Ma sì, dai, diciamo che era una prova per allenarci un po', prepararci per la giornata di domani. Non è andata benissimo come volevo, ma quando prendiamo poi 2 secondi dal primo su questa prova qua va bene, dai. Tanto la gara e poi domani, specialmente nelle gare lunghe da qui

0: chilometri.
1: Marasso Pieri, che appunto prima di partire Marasso aveva detto che trovava questa prova speciale insidiosa, ha chiuso con 1.43.
2: Che vuol dire un ritardo di 2 secondi e 7 da Francesco Ragno, che insieme a Giancarlo Guzzi al momento è il miglior scratch con 1.37.6, di fatto eguagliando quello che hanno realizzato nel corso dello shakedown. Gerini Campanella con la Skoda Fabia RS pronti per la partenza del rally, del loro 42esimo rally della Lanterna. Partiti anche loro, mentre Olivier Burri con la Yaris ha tagliato il traguardo e ha un ritardo di 3 secondi e 9 rispetto ad Aragno. Olivier Burri con Christophe Clerc con l'unica Yaris R2 presente tra tante Skoda Fabia, e la Citroen DS3, l'unica DR2 presente, guidata da Maurizio Rossi insieme al suo navigatore genovese.
1: E in questo caso c'è stata una maggiore aderenza all'asfalto.
2: C'è chi preferisce saltare, chi preferisce invece fare un salto breve per avere più, diciamo, le ruote per terra. Digi intanto, anche per lui inizia il rally della Lanterna. Anche per bici, andiamo da Gustavino.
3: Com'è andata questa prima prova speciale?
4: Insomma, un po' paciugato nelle traiettorie, però vabbè, dai, è la prima prova. Cerchiamo di far meglio domani.
3: Grazie.
2: Gustavino, quarto tempo, con 2 secondi e 4 di distacco da Aragno. A questo punto Aragno, poi Varetto a 9 decimi, Federici a 1.7, Gustavino a 2.4, Marasso a 2.7, Burri con la Yaris attualmente è sesto con 3 secondi e 9 presi in questi poco più di 2 chilometri, siamo da poco sopra i 2 chilometri e 6 di prova speciale. Eccola la Citroen DS3 griffata a Primo Canale Sport, pronta per il countdown, prima inserita, tiriamo su.
5: Sinistra 3 meno secca, 30, destra 3 più secca, e destra 3 più secca, vai, diventa 5, 30, sinistra 4 secca, vai, e dorso sfiora, destra 5, 30, sinistra 6 sfiora, dorso e destra 5 meno corda, alza, e sinistra 3 più secca, 3 più secca qui, e sinistra 3 gira, chiudila, va in, destra 3 più secca, lascia, vai, vai, 100, tornante destro, 4 tieni, e sinistra 3 più 50, tornante sinistro 3 più, e tornante destro 3 tieni, e tornante sinistro 3, 50, sinistra 6, e sinistra 3 più, e destra 3 più secca, 30, 3 più secca qui, 30, destra 3 diventa 4, vai vai, 50, tornante destro 3 meno, 30, giù tutto, stesso tempo di stamattina, 1.42 back, bene,
6: e bene, no? Il nostro tempo per non rischiare.
5: Sì, sì, sì. Ma ci dobbiamo fermare.
2: Eccoli al controllo orario, l'equipaggio Rossi Genovese. Vi abbiamo fatto vivere in diretta l'intera prova speciale con il navigatore che dava le indicazioni.
3: Com'è andata questa prima prova speciale?
6: Bene, una bella speciale, breve. Siamo contenti di averla finita, così adesso ci dedichiamo alle prove belle di domani.
1: Commento, diciamo, che è anche abbastanza molto simile

0: tra i piloti. 1:42:07 è il tempo di Rossi Genovese. Bellissimo sentire ovviamente anche la musica del navigatore.
1: Sì, le note che vengono impartite con un ritmo che va più.

0: andata questa prima prova speciale?
1: Va bene, dai, stiamo prendendo un attimo la mano dopo tanti mesi di fermo, però ci siamo divertiti, bella, bellissima prova.
2: Bene, quindi abbiamo sentito anche l'equipaggio
3: partito,
2: numero 11.
3: Esatto, è partito anche Gelsomino Filippo con un'altra classe, l'N5. Abbiamo visto in partenza invece l'equipaggio francese con la R4P.
2: Eccola qua la Yaris Kit di Gelsomino. Una vettura rara questa, perché difficilmente si vede sui campi da rally, insomma sulle strade dei rally, ma è una vettura molto competitiva e Gelsomino è uno di quelli che punta a fare bella figura sicuramente. Patrizia Sciascia, sentiamo, vai Carlotta. Vediamo se Patrizia vuole raccontarci quelle che sono le sue sensazioni sicuramente.
0: Com'è andata questa prova?
4: Dai Benino, qualche errorino, però dai, bene.
2: Grazie. Patrizia Sciascia che ha realizzato il settimo tempo, staccata di 3 secondi e 9 dal leader. Resta sempre Francesco Ragno, come potete vedere alla sinistra del vostro teleschermo, con tutti i tempi. Nel momento in cui escono i vari distacchi, insomma, è un grande lavoro quello di Primo Canale Motori. Con un grande lavoro tecnico di preparazione in regia, con i nostri inviati sul campo, Federico Marchi in zona partenza, riordino, insomma, per intenderci, in questo momento Carlotta Nicoletti.
0: Com'è andata questa prova speciale? Com'è andata questa prova?
5: Bene, benissimo, dai, cioè più o meno, insomma, ci siamo divertiti. Quindi grazie.
2: Gelsomino che precede poi Cartier, questa è una DS3 di gruppo N che precede poi la R,
3: esatto, la R4,
2: la Yaris
3: Kit, invece Yaris del Kit. Francese Cartier Victor,
2: del francese Cartier. Questo è un dosso che, eccolo qua, effettuato da questo super sound.
3: E tra poco ritorneremo anche all'interno della vettura per seguire la macchina.
2: Praticamente saliamo a bordo con Solis e Zanini.
3: Esattamente,
2: via.
3: Partiti.
6: Sinistra 3 più tieni. Per asfalto destra 4 corta tieni. Per rosso sinistra 3 più corta secca. 30. Fine rail destra 3 più lunga tieni. 30. Anticipo poco, sinistra 3 più corta, apre 4, 40. Ritarda poco, sinistra 3 secca tieni. Per al vuoto, ritarda destra 3 più lascia tanto. In destra 3 corta, apre 4, tieni, 30. Sinistra 4 corta tieni. Per destra 4 più corta salta su dosso. Per sinistra 6 corta tieni, 30. Destra 4 corta tieni, per ritarda poco. Sinistra 3 corta lascia, per ritarda sinistra 3 gira, tieni. In destra 4 corta lascia 100, stai a sinistra e poi ritarda bene dopo cancello, destra 2 gira,
2: voilà.
6: Tienila, per ritarda sinistra 3 gira poco e lascia. Sinistra 2 più, gira poco, tieni, questa scivola. Per ritarda poco, destra 2 più, gira, tieni. Per sinistra 2 gira, tonda. 30. Sinistra 6, lascia. Per sinistra 3, tieni. In destra 4, corta, vai, lascia. Per ritarda poco, destra 3, gira poco, 50. Tornante destro. Bene, bravo. Molto bravo.
2: Molto bene il commento di Solis e Zanini con questa Ford Fiesta ST.
6: Non era ancora perfettamente calda dietro
7: qualche punto,
6: però l'abbiamo fatta arrotondare, secondo me è il giusto.
2: Abbiamo sentito, insomma, i commenti. Questa Ford Fiesta ST che di fatto apre tutto il bottone di Rally 3.
8: Direi bene, dai, per essere la prima prova corta e insidiosa.

0: bisogna sempre tenerci un pochettino perché la gara sarà tutta domani, però diciamo che abbiamo fatto il giusto, abbiamo migliorato rispetto alle prove di stamattina, quindi non ci lamentiamo, però va bene.
1: Avevamo visto il camera car Solis Zanini, le parole dopo la prova, il tempo è 1.43.3.
2: 1.43.3 che è un tempo interessante perché loro con la Rally 3 hanno staccato uno scratch migliore rispetto anche ad alcune R2, quindi complimenti, insomma davvero un bel tempo, mentre Cartier con la Yaris Kit staccato 10 secondi, con l'undicesimo, visto che l'abbiamo citato prima, e anche la Peugeot 207 S2000 per adesso è 15esima allo stesso tempo di Cartier, pensate, al millesimo, hanno lo stesso uguale identico tempo, e Solis si è piazzato subito sotto l'equipaggio Rossi genovese che in questo momento ha il decimo tempo assoluto.
3: Ci abbiamo ancora, penso bene, dai, paura niente, quindi dai, è andata bene, ci verrà bene, dai, ok?
2: Eccola qua, una Renault Clio, questa è la classe R3, a questo punto la Renault Clio dietro a la Renault Clio di Benazzo e dietro la R3 di Solis per quello che riguarda il tempo. E quindi Solis in questo momento è leader, con l'undicesimo tempo assoluto, leader della classe R3. Partenza anche Pontalti Muffatti numero 23, prima limitatore al top e via. Partenza anche per Pontalti Muffatti con questa Renault Clio RS, anche loro di R3.
1: Pontalti che fa parte anche del trofeo Open.
4: Com'è andata?
5: Bene, ho spinto al massimo, vediamo il tempo adesso. Dovremmo essere a decimi con Solis, quindi contento.
1: Stacchiamo soltanto qualche secondo, torniamo tra pochissimo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
4: E siamo a Sant'Eusebio nel vivo della prova speciale, nella prima prova speciale del Rally della Lanterna.
5: Con tempi che per adesso vedono al comando il leader di questa, dopo alla fine di questa prima prova, è Francesco Ragno con Giancarlo Guzzi su Skoda Fabia 1.37.6, Marco Varetto che è, intanto vedete come si scrivono i tempi, come si scrivono una volta, nel vero senso della parola. Bravi, complimenti e buon lavoro a tutti i commissari. Quindi Francesco Ragno è il leader di questa prova speciale, così possiamo dire che la prima prova è sua.

0: seguito da Marco Varetto con 9 decimi di distacco, Fabio Federici con la Skoda Fabia a 1 secondo e 7, un'altra Fabia, quella Evo di Guastavino, staccato di 2 secondi e 4, poi Massimo Marasso 2 secondi e 7, la prima vettura, che è la prima auto che non sia una Skoda, è una Toyota Aries, quella di Olivier Bourri, che ha ottenuto il sesto tempo staccato di 3 secondi e 9. Siamo a seguire Patrizia Sciascia.
1: Chiedere com'è andata? Com'è andata?
2: Eccoci, stop. Non ho sentito.
1: Com'è andata la prova?
2: Ma penso abbastanza bene, dai. Non del tutto, però siamo abbastanza soddisfatti per la prima prova. Sì, sì, grazie, grazie.
0: Patrizia Sciascia e Olivier Bourri, che di fatto hanno staccato lo stesso tempo, uguale identico, 1.41.5, poi Biginari su Skoda Fabia staccati di 4.4, poi Gerini Campanella staccati di 4.9, decimo posto Maurizio Rossi insieme a Giorgio Genovese, poi Caserza con la Renault Clio, leader a questo punto di Rally 3 in questa prova speciale, e con un solo decimo di vantaggio su Matteo Solis e Paolo Zanini e la loro Ford Fiesta ST, mentre Caserza ha la Renault Clio RS.
3: E intanto è appena partita la Renault Clio di Fabiani e Stefano.
1: Com'è andata questa prova?
4: Va bene, abbiamo fatto un po' di regolazione stamattina e sembra funzionare meglio adesso. Un po' più fresco anche. Grazie.
0: Un po' più fresco, sì. Questo dovrebbe aiutare le gomme, il consumo. Insomma, anche se l'asfalto poi raffreddandosi, ma credo che comunque con tutto il caldo che ha assorbito nel corso della giornata, insomma, le condizioni percorrenti siano ottimali. Anche se sentivamo stamattina i commenti alla fine dello shakedown che questo tracciato era leggermente scivoloso, forse con una temperatura un po' più fresca il grip potrebbe essere migliore.
3: Esattamente, sì, è stato il commento soprattutto delle prime vetture. In partenza la numero 27, Pin Danilo insieme a Pin Nicole, gruppo equipaggio che arriva dalla Svizzera.
1: Possiamo chiedere com'è andata la prova?
5: Tutto a posto, grazie.
1: Fatto.
3: Zigliani di poche parole.
0: Eccola, una bellissima Y che Andavi ci fa sognare Antonio. Nel Rally 2 a livello internazionale, in WRC 2, qui ovviamente un'altra categoria, è pronta per partire questa Lancia Y. E anche la Y, insomma, quando evochiamo il nome Lancia ci vengono in mente tanti ricordi, tante emozioni che speriamo di rivivere presto anche a livello di campionato del mondo nella categoria maggiore.
3: Intanto sono già partiti tutti gli iscritti al trofeo Open, lo ricordiamo, aperto alle vetture.
1: Com'è andata questa prova?
3: Motrici.
4: Vabbè, ci tanto a fare un po' di strada, di chilometri, però va bene, dai. Noi siamo qui per fare chilometri.
0: Allora, andiamo a vedere anche la classifica di quello che riguarda la R3, perché sei in R2, insomma, abbiamo visto, si va forte da subito e Varetto cercherà di recuperare domani. In questo momento Caserza è quello che ha ottenuto il miglior tempo sulla Renault Clio RS, seguito da Solis a un solo decimo. Poi c'è Manuel Dublanc con la Clio a 3 secondi, Mirko Pontalti a 4 secondi e 2, anche lui con la Clio, e Zigliani con l'ennesima Clio staccato di 4 secondi e 8, Bennato a 5 secondi e 4, poi insomma una pioggia di Clio e di Renault Clio, e soltanto la Ford Fiesta di Solis è l'unica a combattere contro la casa francese, insomma contro i piloti che hanno scelto poi la casa francese.
1: Com'è andata?
0: Vuol dire che queste,
5: dai, detto, sentiamo, è andata bene, scivoloso ma sono contento, dai, cominciamo bene, dai.
0: Se la R2 è veloce, performante, la R3 è divertente, da guidare.
3: E tra poco sapremo anche i tempi della Rally 4.
0: Ecco che bel salto, guarda. Mi ha rischiato anche qualcosina.

0: passato, perché è un bel passaggio quasi al limite, mentre siamo già arrivati all'equipaggio numero 30, ricordiamo che sono 62 gli equipaggi, quindi siamo circa a metà. Gli equipaggi iscritti, insomma, bel numero, sono circa a metà in questo momento con una Peugeot 208.
1: Com'è andata questa prova?
2: Ah, tutto bene, abbiamo rotto il ghiaccio, dai, vediamo gli altri cosa fanno. Bellissima, tanto pubblico, speciale da paura.
3: Intanto Annovi che finisce con 1.46.2, quindi con la Rally 4 si porta comunque avanti rispetto alle Rally 3.
0: Questa Lancia Y che vediamo inquadrata e che si allontana per andare verso il parco chiuso. Il dosso della prova speciale. Adesso aspettiamo Federico Gangi e poi Lorenzo Grani. Un'altra Y, eccola, in R4 devo dire che le Y sono numerose.
3: Gangi 1.44.9.
0: Un secondo e tre più veloce di Antonio Annovi con la sua Peugeot.
1: Com'è andata questa prova?
4: Ma insomma è la prima prova, direi bene, non abbiamo preso rischi, abbiamo un po' di casini un po' con la macchina, cerchiamo di risolverli domani.
0: Consegna della Fish e via verso il parco assistenza, che è la cosa importante per l'ultima verifica prima del parco chiuso. Ricordiamo che poi regime il parco chiuso, nessuno può toccare le vetture, può toccare queste bellissime auto fino all'indomani, finché non sarà il momento della partenza alle 8. Ricordiamo l'appuntamento con Primo Canale in diretta domani, si comincia alle 8.
3: Esattamente, una lunga maratona, ma doverosa.
0: Tu arrivi più tardi, te la prendi con calma, ma c'è chi comincia alle 8. Ecco, c'è chi comincia alle 8.
1: Com'è andata questa prova?
5: Non teneva tanto, non mi sono fidato, per cui non ho spinto al 100%, però dai, siamo qui, proseguendo male.
0: Lorenzo Grani, meno male che non ha spinto, perché comunque ha chiuso in seconda posizione in R4, staccato di un solo decimo rispetto a Federico Gangi. Eccolo qua, il numero 30, Lorenzo Grani, insieme a Samantha Grossi sulla loro Peugeot 208. Ennesimo passaggio.
3: Spettacolare questo passaggio.
0: Bello, bello in ogni caso. Insomma, a proposito di spettacolo, io vi ricordo che in edicola tutto rally, per chi volesse approfondire e saperne di più nel mondo dei rally, per esempio studiare quello che sarà il futuro anche della Lancia Y.
3: Lello Power appena partito.
0: Sì, Lello Power ha avuto un'esitazione qua in partenza, è riuscito a muoversi, ma insomma ha esitato un po' Lello Power. Abbiamo visto che in partenza forse è quello che ha avuto qualche problema in più rispetto a tutti gli altri. Andiamo a sentire, qui siamo con Sergio Patetta.
6: Abbastanza bene, dai. Ho cercato di non fare errori e bella prima, bisogna comunque partire bene. Grazie.
0: Lancia Y, Sergio Patetta, quarto scratch, 2 secondi e 9 di distanza da Federico Gangi per quello che riguarda la categoria. Stiamo parlando della R4 con Antonio Annovi che ha staccato il terzo tempo, 1 e 3. Lorenzo Grani a un solo decimo da Federico Gangi, che è l'attuale leader su Peugeot 208 GT. Ancora una Y in partenza, ancora una R4.

0: anche il silenzio nei rally parla prima della tempesta.
1: Soprattutto le immagini.
2: Come è andata questa prova?
3: Bene, dai, abbiamo cercato di portarla in fondo che la gara è domani, però bisogna subito partire abbastanza allegri perché qua il ritmo è molto alto. Grazie.
0: Bene, e quindi andiamo a fare una veloce riassunto di quello che sta accadendo in questo rally della Lanterna, partendo, per chi si fosse collegato soltanto adesso, dalla classifica assoluta.

0: perché Francesco Ragno e Giancarlo Guzzi di fatto con 1.37.6 hanno staccato il miglior tempo di questa prova speciale. Al secondo posto Marco Valletta e Vittorio Bianco con 1.38.5, quindi staccati di 9 decimi. Marco Valletta di Meteco Corse è leader di questa di questo campionato Rally Zona 2. Due vittorie nelle prime due gare con 20 punti ed è quello che è il pilota da battere, il vero e proprio pilota da battere in questa edizione del Rally della Lanterna. Al terzo posto Fabio Federici ed Erika Badinelli staccati di 1.7. Al quarto posto Michele Guastavino. Sentiamo.
1: Sì, dai, come prima prova non c'è male, siamo fermi da un anno, quindi riprendiamo un po' il ritmo. Grazie.
0: Il quarto posto della classifica assoluta di questa prova speciale, anche del rally a questo punto, Guastavino Briano a 2 secondi e 4 e poi Marasso Pieri 2 secondi e 7 di distacco nella classifica assoluta. Per quello che riguarda le prime 5 posizioni invece della R3, andiamo a vedere che il primo posto, per il momento il miglior tempo in prova, è quello di Gianluca Caserza e Giulia Patrone su Renault Clio RS 1.43.2. Al secondo posto Matteo Solis e Paolo Zanini su Fiesta ST staccati di un solo decimo, poi Dublanc Bevilacqua a 3 secondi, Pontalti Muffatti a 4.2, Zigliani Montavoci a 4 secondi 8. Per quello che riguarda la R4,
2: la fortuna di averla già provata oggi un paio di volte e ricordarsi quei due o tre dettagli tecnici. Però dai, bene.
3: Andiamo qualche secondo in pubblicità e poi continuiamo con la classifica.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ritorniamo sulla partenza della prima prova speciale del 42esimo Rally della Lanterna. Appena partito Nicolini Daniele insieme a Bertolli e Elena sulla loro Peugeot.
1: Com'è andata questa prova?
2: Va bene. Sempre un po' difficile perché è difficile scaldare quando entri qua e è una prova molto veloce, quindi gomma fredda, prova veloce, non sono proprio una condizione perfetta, però molto divertente, bella, bene. Ora vediamo il tempo.
0: Intanto parlavamo prima delle classifiche del gruppo Rally 4, abbiamo il tempo migliore in questo momento di Garbarino Matteo, poi Grani Lorenzo, Annovi Antonio, Garbarino 1.43, Grani Lorenzo 1.45, Annovi 1.46.4.
3: E queste, vedete, sono in diretta gli arrivi della prova speciale, potete seguire tutto anche sul

0: oltre che alla sinistra del vostro teleschermo vedete l'arrivo in, con tutti i vari distacchi, anche sul sito del primocanale.it, così come potete aggiornarvi in tempo reale sul
1: com'è
0: sito
1: della
0: Terna
1: Rally.
2: Siamo partiti un po' male, purtroppo, però il resto siamo andati abbastanza bene, ci siamo trovati bene, poi sono al secondo rally, quindi mi sto un po' ambientando, ecco. Noi arriviamo dalla Sardegna.
3: Opinioni e considerazioni a fine prova, ma le vetture stanno anche arrivando in Piazza della Vittoria, dove per noi c'è Dario Esposito.
4: Eccomi, eccomi, sono al controllo orario dell'ingresso riordino, come vedete qua proprio sono al tavolino fisico dove la prima vettura in gara timbrerà alle 19.00, vedete qui il cartello rosso. Le vetture stanno arrivando con parecchio anticipo come previsto, perché questo trasferimento aveva in realtà una media molto bassa, perché in previsione anche di eventuale traffico si era stabilito una media inferiore addirittura ai 20 km all'ora. E si avvicinano al controllo orario, chiaramente non possono entrare nella zona di controllo perché altrimenti verrebbero penalizzati, e quindi si fermano un pochettino prima del controllo orario. Adesso con qualche difficoltà mi muovo e raggiungo il cartello giallo dove si è fermata già la prima vettura, la vettura numero 1 di Marco Varetto. Bene, adesso diamo un attimo tempo di sistemare le cose, non è stata una giornata particolarmente lunga in tema di chilometri fatti, se non che 4 passaggi sullo shakedown e poi il primo passaggio sulla prova di Sant'Eusebio. Allora, siamo in diretta con Primo Canale, terminata la prima speciale, pochissimo il distacco dal vertice, 9 decimi, raccontaci qualcosa, soprattutto anche in considerazione del fatto che non sei riuscito a migliorare il tempo fatto allo shakedown questa mattina.
5: Esatto, l'abbiamo peggiorato, ma me ne sono accorto subito perché ho guidato male, un po' di ansia da prestazione, un po' tutto, però cerchiamo di recuperare domani.
4: Ecco, poi il fatto che tutto sommato perdendo Araldo come riferimento ti senti anche un po' di pressione, adesso la butto lì.
5: Sicuramente se c'era Araldo era diverso, perché comunque giocare con lui è divertente. E magari anche per quello ho passato un po' troppo, sai, ho passato un po' troppo il mio quello che potevo fare, è andata così.
4: Però Francesco comunque è lì, è un avversario molto tosto e credo che domani ve la giocherete fino in fondo.
5: Sì, anche secondo me lui è molto forte, molta esperienza più di me, è giusto che sia così.
4: Molto bene, allora grazie, e intanto sta arrivando colui che in questo momento è leader della gara, e possiamo anche dirlo provvisorio, ma direi definitivo dopo la speciale 1, perché le vetture che sono in prova in questo momento sono di una categoria inferiore, quindi impossibile per loro sopravanzare Aragno e Giancarlo Aguzzi. Vedete appunto le vetture si fermano al cartello giallo, che è il cartello di preavviso di controllo orario, e salutiamo Giancarlo che è bravissima navigatrice, e poi tra l'altro faremo anche proprio con lei due parole, perché di solito si tende sempre a intervistare i piloti, invece bisogna anche un po' sfondare la categoria dei navigatori che sono parte integrante dell'equipaggio. Allora, scusa Francesco, siamo in diretta con Primo Canale, prima vittoria di prova speciale che si è corta Sant'Eusebio, te lo aspettavi rispetto allo shakedown questa mattina, le tue sensazioni?
6: Ma vabbè, io più o meno ho fatto lo stesso tempo dello shakedown, perché ho fatto 37.6 stamattina, 37.4, quindi più o meno ero in linea col mio tempo. Invece Varetto ho visto che ha alzato parecchio, quindi diciamo che la differenza è stata quella, non è che io ho fatto niente di particolare, è stato lui che probabilmente ha sbagliato qualcosina.
4: Ecco, rispetto a oggi, domani cambia un po' tutto, quindi probabilmente scelta gomme, pressione, setup della macchina, cambierete qualcosa domani mattina o rimanete sostanzialmente sulla setup di oggi?
6: No, assolutamente non cambiamo nulla, anche perché vabbè, a parte questa prova qua che è un po' anomala perché c'è tanto cambio di grip, invece domani è molto più costante, quindi sì, con le gomme dure e l'assetto che abbiamo vanno benissimo.
4: Perfetto, grazie mille. Allora, leader provvisorio della gara, Francesco Aragno, volevo scambiare, se mi date ancora 30 secondi, due parole con Giancarlo Aguzzi. Giancarlo, siamo in diretta Primo Canale, sfondiamo un po' questa cosa dei navigatori, perché si parla sempre dei piloti, no? Sono anche un po' emozionato di intervistarti. Tante gare, tanta esperienza, le tue sensazioni su questa prima prova?

0: raccontata al rally del 42esimo rally della Lanterna.
1: Beh, innanzitutto bravissimi gli organizzatori, aver fatto una prova spettacolo, io la definisco tale perché c'era tanto pubblico, bravissimi tutti in ordine. E noi 2 anni fa nella finale abbiamo faticato, qua invece l'abbiamo studiata bene e ha fatto bene. Domani è un'altra cosa.
0: Domani. Sì, domani è giornata lunga, anche se si tratta comunque di un CRZ, però comunque sono 64 chilometri, 2 giri impegnativi, anche qualche dubbio sulle condizioni meteo che potrebbero così lasciare qualche goccia d'acqua. Tu hai qualche, da buona navigatrice, hai già qualche previsione in materia?
1: Sì, io ho 5 app, di cui 4 mi mettono acqua nel pomeriggio, quindi chissà.
0: Quindi non vuoi dirci, perché giustamente ognuno si tiene un po' i suoi segreti. Io credo che poi il momento chiave potrebbe essere metà giornata, no?
1: Sì, esatto. Vediamo domani magari qualche temporale, visto la giornata torrida, ecco. Però saremo pronti, dai.
0: Lo so che lo sarete. E quindi Francesco Aragno, Giancarlo Aguzzi, provvisori leader del 42esimo Rally della Lanterna. A questo punto ripasserei la linea a voi. Silvia, a te.
2: Grazie Dario, torneremo assolutamente da te. Intanto sta concludendo la classe Rally 4, tra poco inizieranno le Renault Clio della Rally 5.

0: E queste intanto le immagini di Primo Canale, siamo appunto alla macchina di Ferretti in Costa, l'ultima Peugeot 208 della Rally 4.
1: Questa prova?
2: Guarda, un'emozione unica, sono stato un po' con una paura all'inizio, alla partenza, è sempre così, la prima prova è sempre un po' infida. Comunque dai, è andata, dai, tutto a posto. Grande.
0: Lasciamo parlare anche le immagini, il suono del motore. Ed ecco anche il drone di Primo Canale. Immagini spettacolari dall'alto.
1: Com'è andata questa prova?
3: Bene, iniziamo oggi, vediamo un po' come va, è solamente l'assaggio, domani c'è il pranzo completo, quindi per adesso ci siamo pronti.
0: Nella classe R4 vediamo anche delle penalità Ruggeri-Sanna. Andremo poi ad analizzare, a capire.
4: Intanto abbiamo superato già da un po' quella che è la metà dei piloti, sono 86 gli iscritti, quelli verificati che hanno passato la parte tecnica, insomma, quindi che sono ammessi alla partenza. Domani ci sarà la vera e propria maratona, vi ricordo, in diretta su Primo Canale a partire dalle 8. 6 prove, 3 da ripetere 2 volte, si comincia col portello, che è tecnica, guidata, asfalto che cambia grip continuamente, insomma questa è una delle prove più selettive dell'Appennino Ligure. Storicamente
1: com'è andata questa prova?
4: È stata selettiva.
5: Non ho capito la domanda.
1: Com'è andata questa prova?
5: Ah, bene, dai, la gara vera è domani, stasera era solo un assaggio, l'importante era portarla a casa, siamo andati più tranquilli, piano piano, e vediamo domani, la gara vera è domani.
4: Poi ci sarà la prova del Brugneto, che è velocissima in alcuni tratti, costeggia lo scenario bello della Val Trebbia. E conta, è una di quelle prove in cui conta il pelo sullo stomaco, nel senso della parola, nei tratti, lunghi tratti da gas pieno. E poi Laccio, che è il nome che evoca nel vero senso della parola la storia del rallismo genovese, con curve strette, tornanti

0: freno a mano, pendenze che mettono alla frusta trasmissione ed erogazione del motore. E questi, insomma, questo giusto per fare una panoramica su quelle che saranno poi le prove speciali di domani, più lunghe sicuramente di questa prova speciale e più selettive.
1: Intanto le rally 4.
2: Com'è andata questa prova?
3: Ma dai, abbastanza bene. Sì, abbastanza bene, dai. È un po' che non corriamo, ci sta, dai. Da vecchietto ormai. Comunque bene, bella la strada, bella la prova, bello tutto, come sempre. Viva la lanterna!
0: Viva sempre Lanterna, arrivata la 42esima edizione, prima edizione del 1980. E sapete qual è una delle caratteristiche particolari del Rally della Lanterna che lo rende unico? Che si va dal mare, perché lì la partenza praticamente a livello del mare, davanti allo stadio Luigi Ferraris, all'Appennino in 15 minuti. Quindi c'è un vero e proprio cambio anche di clima, perché la temperatura e l'umidità di Genova, quindi là dove c'è la zona mare, l'assistenza, cambiano radicalmente quando si sale su.
4: Ma dai, neanche male, prova molto corta, un po' scivolosa, però dai, non male, secondo me anche un tempo discreto.
0: Infatti non a caso qui, insomma, sì, la prova è stata fatta stamattina con lo shakedown, ma non a caso ieri i team nei test pre-gara, Silvia, sono impazziti sulla scelta delle mescole, perché l'asfalto nell'entroterra è rovente, però risente anche dell'umidità boschiva, se vogliamo si intravede anche delle macchie, delle zone anche un po' più scure rispetto a stamattina. Quella è l'umidità dell'entroterra, che anche con alte temperature si manifesta, e tutto questo rende il rally ancora più determinante per la scelta delle mescole, determinante per come affrontare la prova.
1: Esatto, interessante anche capire poi le strategie.
2: Com'è andata questa prova?
5: Ma speriamo bene, abbiamo migliorato rispetto a oggi, abbiamo fatto qualche modifica alla macchina che non ci piaceva, ora sembra andata meglio, vediamo il tempo. Comunque dai, per ora molto bene, poi la gara è domani, quindi vediamo domani come andrà. Grazie.
1: Le Renault Clio intanto da Carlotta.
0: Quindi si susseguono i vari piloti in partenza, ci avviciniamo verso la conclusione di questa prima prova speciale, 86 gli equipaggi verificati, uno purtroppo, lo diciamo subito, l'abbiamo detto già dall'inizio di questo vero e proprio colpo di scena, colui che è secondo nella classifica del campionato ha sbattuto durante il quarto scratch dello shakedown e quindi non è partito con il numero 2, quindi il rally ha perso subito uno dei suoi protagonisti.
1: Esatto, Araldo Jacopo.
0: La meraviglia della valle dove c'è Sant'Eusebio, guardate, insomma, poi domani sarà la Val Trebbia, Valle Sant'Eusebio.
2: Come
0: Val
2: è andata
0: Trebbia.
2: Questa prova?
6: Una Sant'Eusebio da paura. Abbiamo dato tutto, gomme nuove, sotto casa, perfetto, tutto il massimo del massimo.
1: E ci grazie, piace ragazzi. Questo entusiasmo.
0: Tra l'altro Araldo, Jacopo Araldo, probabilmente ha pagato, se qualcuno crede alla fortuna o alla sfortuna, quella che è stata la fortuna dell'anno scorso, perché nel 2025 Jacopo Araldo all'ultima prova speciale salì sul podio, sul secondo gradino del podio, era terzo grazie a un errore o a causa di un errore di re. Quest'anno devo dire che se l'anno scorso la fortuna l'aveva assistito, quest'anno invece non l'ha aiutato di certo, e quindi purtroppo, insomma, come abbiamo sottolineato, il rally ha perso un vero e proprio protagonista. Tra i locali, Guastavino attualmente è il pilota genovese, la punta di diamante di Genova.
2: Com'è andata questa prova?
0: Andiamo a sentire intanto.
7: Abbastanza bene, dai, ci iniziamo a scaldare. Tutto bene, grazie. Lo di sovire.
0: Quindi per la classifica assoluta Guastavino, il portabandiera di diamante di Genova, pilota della New Racing for Genova, e che adesso occupa il quarto posto assoluto.
1: E intanto tra le rally 5 abbiamo Nicelli Junior con 1,48 in prima posizione, Jacopetti Nicolò 1,56, Adani Ambrogio 1,59. La linea però, oltre alle immagini spettacolari del nostro drone, della partenza e dell'arrivo, va anche a Dario al riordino in Piazza della Vittoria.

0: Qua c'è il cappellino nuovo di pacchi, no, carta.
1: Lasciamo prima le immagini per intravedere ancora i passaggi dall'Alto Sant'Eusebio, prima prova speciale. E qui la zona del Dosso, vediamo se riusciamo a cogliere anche il suono di qualche motore. Ed eccolo anche il passaggio dal Dosso e la bellezza proprio del rally all'interno della città, in questo caso zona Sant'Eusebio. È partito ora l'Orrai Mirko, ma abbiamo anche Dario D'Esposito collegato da Piazza della Vittoria. Dal riordino, Dario, a te.
2: Sì, Silvia, grazie. Beh, siamo con l'equipaggio per il momento leader del femminile, ma io non guardo, quando si parla di Patrizia Sciascia non si può guardare solo la classifica del femminile, bisogna guardare la classifica assoluta. Capo, se vuoi raggiungerci anche tu, perché giustamente siete in due in macchina. Patrizia, settima assoluta al momento, un tuo commento, prova speciale molto corta, credo che la gara inizi poi domani mattina, come la vedi?
3: Beh sì, come hai detto te giustamente, la gara è importante domani mattina. Abbiamo cercato di far bene questi primi chilometri e va bene per adesso. Domani cerchiamo di difenderci sempre in mezzo a questi avversari che sono velocissimi.
2: Beh, velocissimi, però sei velocissima anche tu, perché i tempi sono di tutto rispetto. Partecipi a tutto il CRZ, quindi seconda zona, fai tutta la seconda zona.
3: Sì, esatto, sto facendo la seconda zona, quindi andiamo avanti così.
2: Ecco, e hai fatto qualcosa di male da bambina per avere come navigatore capo o no? Sto scherzando. Piercarlo Capolongo, detto capo, è probabilmente uno dei più bravi navigatori italiani della storia, cioè non soltanto, anche perché è storico. Si parla sempre dei piloti, capo, raccontaci due cose brevemente di quello che stai facendo durante questo weekend insieme a Patrizia, che naviga ormai da tanto tempo.
4: Questo weekend sto prendendo caldo, tanto per ricominciare, e questa è la prerogativa di questa gara, no? Diciamo, stiamo facendo bene, la macchina ha un setup diverso dalle altre volte, abbiamo provato, va bene, macchina top, le gomme vanno bene, le prove sono belle, quella di oggi è una prova giocattolo, insomma, da fare così per testare la macchina, e confidiamo domani su un, diciamo sui 14 chilometri continui, dove si potrà fare bene, dove riusciamo secondo me a far più differenza che qua nel breve.
2: Ecco, molto bene, ultima domanda, poi passiamo la linea a Silvia allo studio. Patrizia, so che tu sei una fine tecnica, e quindi differenze vettura tra oggi e domani. Oggi era una prova corta, domani si cambia qualcosa, qualche click, pressioni, mescola?
3: Allora, intanto cambiamo le gomme, perché qua alla prova corta abbiamo scelto di partire con delle 7, quindi un pochino più morbide. Domani invece le prove sono lunghe, sono un po' più tecniche, quindi useremo una mescola più dura. Quindi intanto quello. Poi diciamo il setup della macchina, come diceva poco fa capo, è cambiato dall'ultima gara e mi trovo veramente bene, mi piace.
2: Molto bene, allora, squadra che vince di solito non si cambia. In bocca al lupo per buon riposo questa sera, in bocca al lupo per domani, grazie. A te la linea, Silvia, allo studio, grazie.
1: Grazie Dario, intanto spettacolare anche questo passaggio sul Dosso, veramente emozionante. E tra l'altro volevo segnalare per la Rally 5 D'Anziano Manuel, che chiude con un 46,9, si posiziona quindi in ventesima posizione nella classifica assoluta. Andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo con la prima prova speciale.

Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e in

inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Prima prova speciale Sant'Eusebio, le immagini di primo canale motori, in partenza la vettura 70 Biancalari Raspini.
2: Per chi si fosse collegato in questo momento, facciamo un riassunto di quello che è accaduto con la leadership attualmente, che è di Francesco Aragno e Giancarlo Guzzi. 1:37 e 6 il tempo su Skoda Fabia, una pioggia di Skoda Fabia, lo diciamo subito, nelle prime posizioni, anche perché ben 9 sono quelle in R2. Poi Marco Varetto, 9 centesimi di distacco, 9 decimi di distacco con Vittorio Bianco. Fabio Federici in terza posizione, è il primo dei genovesi, se così possiamo dire, insomma, dei piloti di casa. Andiamo a sentire.
1: Come è andata la prova?
3: Ma difficile da dire perché è molto corta, dobbiamo scaldarci un po', però beh, vediamo domani.
2: Quindi Federici in terza posizione, Federici che l'anno scorso corre con i colori dell'Antenna Corsarelli Team, per lui e il suo equipaggio, insomma, queste sono le strade del cortile di casa, e l'anno scorso è chiuso in sesta posizione assoluta, un pilota locale che conosce ogni centimetro di questa gara. In quarta posizione un altro pilota che conosce ogni centimetro, Michele Guastavino, poi Marasso, Burri, che ha la prima Toyota Yaris, è unica, poi le altre sono tutte Skoda Fabia. Per trovare una vettura che non sia Skoda Fabia bisogna arrivare in decima posizione con la Citroen C3 di Maurizio Rossi e Giorgio Genovese. Mentre undicesimo assoluto nel primo scratch, nella prima prova speciale, è Gianluca Caserza con Giulia Patrone, con la loro Renault Clio RS. 1:43.2, 5 secondi e 6, direi a soli 5 secondi.
1: Com'è andata questa prova?
2: Leader.
4: Era da partire con calma, non rischiare, perché comunque la strada teneva poco, le gomme non riuscivi a scaldarle, quindi arrivare in fondo e divertirsi e basta. Poi la gara tanto è domani.
5: Grazie.
2: E questi sono soprattutto gentleman driver, insomma, sono tutti gentleman driver, Silvia, in particolare quelli che corrono questi numeri, persone che veramente si divertono, lavorano e lavorano per guadagnare, anche per divertirsi. Ognuno si sceglie lo sport che crede, no? Il rally è uno sport come tanti altri, è uno sport costoso, lo sappiamo, ma è uno sport che, per cui ci vuole tanta, tanta passione. Quindi tutti quelli che sono...
1: Com'è andata questa prova?
6: Ma diciamo bene, inizio a trovarmi abbastanza bene. Vediamo le prossime, questa è piccola.
2: Meritano una grande attenzione. Come chi in questo caso, insomma, parte anche con il numero 70, voglio dire, insomma, tutti i piloti che meritano un grande rispetto e che sono lì soprattutto per divertirsi.
1: Diamo anche qualche dato: gli iscritti over 55 sono 16, under 25 sono 8. Torniamo da Dario in Piazza della Vittoria al riordino.
7: Grazie Silvia, siamo al

0: controllo orario ed è successo un episodio simpatico che vi voglio raccontare. Ogni tanto succede, visto il largo anticipo che c'era da arrivare qui al controllo orario, è stato depenalizzato l'anticipo e quindi le vetture possono entrare con un pochettino più di anticipo. Me lo conferma anche con uno sguardo la cronometrista, che mi guardava un po' impaurita, ha detto: cosa vuole questo signore? Paolo, scusa, ci spieghi un secondo, Paolo Zanini, questo momento, cioè depenalizzato il controllo orario, cosa vuol dire?
1: Vuol dire che l'ingresso è consentito, l'ingresso al riordino, quindi timbrare in anticipo senza penalità. È l'ultimo CO della giornata, c'è stato un grande concesso per arrivare, per fare questo settore, era molto lungo, ma giustamente, perché comunque il traffico in mezzo a Genova è sempre molto intenso, specialmente a orari di questo tipo, quindi giustamente è inutile accumulare macchine tutte al tavolino del CO, per cui timbriamo tutti il nostro minuto e è consentito la timbratura in anticipo, senza penalità.
0: Senza penalità. E mentre nel frattempo vediamo appunto questa scena, per Carlo Capologo, che abbiamo appena intervistato, sta discutendo col cronometrista, perché in realtà lui vorrebbe che venisse scritto il tempo teorico del timbro. In realtà è un po' un qui pro quo, perché comunque è arrivata questa comunicazione ufficiale che ha depenalizzato il controllo orario, quindi nulla di grave, però giustamente poi ogni navigatore tira l'acqua al suo mulino e di conseguenza è nata questa piccola discussione, ma nulla di che, si sono già riappacificati. Quindi mentre vi inquadriamo ancora un attimo, vedete il cronometro, la signora cronometrista che sta scrivendo il tempo di passaggio a questo controllario, vedete anche proprio mentre viene consegnata quella che è la tabella di marcia, questo fogliettino che va a perorare il passaggio al controllo orario. A questo punto direi che possiamo concludere qui da Piazza della Vittoria. La linea di nuovo a voi in studio, a te Silvia.
2: Grazie Dario, torniamo quindi alla partenza della prova speciale. Filippo con Mirani Pamela.
3: Guardate quanta gente in fondo alla curva si vede lì dal salto, quando ci torneremo. C'è veramente tanta gente. Una cosa che dicevano i piloti anche, che abbiamo sentito nell'intervista, ma che dichiarano poi quando escono, tutti stupiti, in senso positivo ovviamente, per la grande partecipazione di pubblico. Nonostante il caldo, nonostante tutti oggi potevano essere al mare, insomma, guardate in fondo, ecco, guardate lì, questo è uno dei punti iconici di questa prova speciale, un salto importante, interessante. È la prima prova speciale, quindi, come abbiamo sentito anche dalle parole dei piloti, tanti, insomma, non dico che vadano col freno a mano tirato, ma anche perché il freno a mano lo devono utilizzare poi nelle curve giuste. Ma
4: possiamo chiedere com'è andata questa prova?
3: Sentiamo.
2: C'è anche la concentrazione.
4: Com'è andata questa prova?
3: C'è chi preferisce non parlare, magari hanno avuto qualche problema.
5: Vuol dire così. Dobbiamo andare a cercare un po'.
3: Anche chi non è abituato, fammi passare
4: il tempo. Aspettava il risultato.
3: Chi non è abituato anche all'intervista a fine prova. Chi fa i rally per passione, rally, insomma, questo è un rally.
4: Com'è andata
3: importante.
4: Questa prova?
6: Ma bene, dai, una prova corta, siamo partiti un pochino male, però poi ci siamo ripresi nel ritmo, ci siamo divertiti, una prova quasi spettacolo questa, no?
3: Ecco, abbiamo capito anche perché il primo parlava poco, perché le due vetture così ravvicinate, evidentemente il primo qualche errore l'ha fatto, l'intervista.
2: È comprensibile il silenzio.
3: Subito, comprensibile, no, insomma. Anche perché, ripeto, non sono abituati, si stupiscono avere una telecamera finalmente che dà voce a tutti. Questa è la forza del progetto di Primo Canale, Primo Canale Motori, dare voce a tutti, anche a chi col numero 78 impegna e si impegna tutto l'anno per fare magari un rally, due rally, tre rally all'anno. È un premio anche alla passione di tanti che, come quegli spettatori che vedete in fondo alla curva lì, insomma sono

0: lungo le strade Rally della Lanterna a vedere questo spettacolo di pubblico, di auto. Adesso vediamo gli ultimi equipaggi in ordine cronologico partire. Vi ricordo che sono 86, c'è anche Faber addirittura sulla fiancata di questa piccolina di casa Citroën, però insomma è divertente.
1: India Gabriele con Righetti Matteo nella loro Renault Twingo,
0: esatto, in partenza.
2: Com'è andata questa prova?
3: Ma sì, tutto sommato bene, la prima volta che la facciamo e va bene.
0: E va bene così. Uomini di poche parole ma piede pesante. Che spettacolo bellissimo, insomma, in ogni, con le vetture più potenti ma anche con quelle meno potenti, da dove c'è il cuore che spinge più del motore, insomma, vedete quanti sullo sfondo.
1: Ritorniamo anche al riordino a Piazza della Vittoria, Dario De Esposito.
4: Niente, la linea è un po' poco, solo c'è un tornante dove la perdi, sì, un attimo. Adesso ho riperso liquido, non c'è niente.
1: Con queste immagini spettacolari prima di ritornare al riordino, infatti seguiamo ancora le immagini della prova speciale, il nostro drone, il drone di Primo Canale.
5: Come ho detto tante volte, e mi dispiace per chi poi purtroppo ha avuto un problema proprio sullo shakedown, che gli shakedown e le prove corte sono prove sempre insidiose, che se fai un errore non corri domani. E io dico la verità, cioè, se non corressi domani, perché esco di strada oggi, sto male per un mese. E tu, quindi, non dico che sono andato piano, però non abbiamo esagerato, e tanto in un secondo e mezzo siamo in cinque, i primi cinque sono un'altra gara, e vediamo domani come va a finire.
6: Sei nella top 5 dei top 10, e quindi dei secondi top 10, quindi va bene, direi meritato riposo, perché poi la giornata è di pochi chilometri, ma in realtà poi comunque molto lunga, perché è iniziata stamattina con lo shakedown, un po' di passaggi, poi un po' di attesa, la prima prova, domani si fa sul serio. Ultima domanda, Maurizio, tu che sei, hai informazioni un po' da tutto il mondo ma anche nell'entroterra, è vero che domani piove?
5: Ah, guarda, lo chiedo a te, perché le informazioni più fresche probabilmente e più corrette, tu hai dei meteo molto molto molto approfonditi, quindi è possibile, sicuramente non sarebbe una cosa facile trovarsi con due asciutto e due bagnato su quelle prove. Noi le metteremo probabilmente nel bagagliaio, comunque due bagnato, e poi vediamo come si va.
6: Ecco, quindi vi lasciamo con questo suspense per la giornata di domani. È prevista qualche goccia di pioggia intorno a mezzogiorno. Una scelta potrà essere quella di andare con due scorte anziché una, da bagnato eventualmente da utilizzare. Lo staremo a vedere. La linea di nuovo a te, Silvia, grazie.
1: Grazie Dario, sarà molto curioso vedere la scelta domani appunto degli equipaggi. Lo ricordiamo, la prova speciale 2 Portello inizierà alle 9.40. E intanto vettura numero 82 in partenza, rimasta Christian con Perazza Valentina.
2: Com'è andata questa prova?
7: È andata molto bene, ci siamo divertiti, è stato molto bello, sempre bello fare questa prova. Ciao a tutti! Ciao mamma!
0: Anche le mamme protagoniste, giustamente, e che ci stanno seguendo, quindi salutiamo tutte le mamme che in questo momento hanno avuto il cuore, insomma, poi la mamma è sempre la mamma, lo sappiamo, quindi che hanno col cuore che palpitava per i propri figli impegnati in questa prova speciale. Il rally è uno sport bello, divertente, appassionante, emozionante, adrenalinico, come tutti gli sport motoristici. È uno sport che ha dei pericoli e delle insidie insite, insomma, ovviamente. Ricordavamo che in tutti gli autodromi in Gran Bretagna c'è la scritta all'ingresso: Racing is dangerous. Ricordiamolo sempre anche per il pubblico, ricordiamo di seguire il rally con la passione, ma sempre nei punti indicati dai commissari, quindi in tutta sicurezza.
1: Esattamente, segui il rally sempre dalla parte giusta, questo è lo slogan.
2: Com'è andata questa prova?
7: È la prima, diciamo, bene, dai, per tanti anni che non corriamo, abbiamo iniziato da poco, tanto è il caldo che ci frega, però è andata bene, dai.

0: Eccola, la Saxo VTS, un'altra di quelle vetturette divertentissima da guidare, Proprio questo è divertimento puro, non punti alla classifica, punti magari sì alla classifica della tua classe, ma non importa, non è quello che importa, importa divertirsi.
1: E divertimento è una parola che è ritornata molto spesso nei commenti dei piloti, subito dopo la prova.

0: ha sostenuto delle spese che non sono come comprare un pallone da calcio e scendere giù nel giardino di casa. Quindi ognuno di loro, oltre alla passione, ci mette davvero il cuore per uno sport che è uno sport che richiede anche attenzione in ogni metro, perché il pericolo può essere presente dietro l'angolo, insomma.
1: Ci avviciniamo appunto alle 600, perché poi chiuderanno loro
0: il trofeo 600, che arriverà tra poco. E se parliamo di divertimento, quella è goduria allo stato puro, eh. Abbiamo sentito
2: come
0: anche
2: è andata questa prova.
3: Bene, dai, è da un anno che non tocco la macchina e ci provo, dai. Ho dei concorrenti un po' tosti, ma va bene così. Complimenti al primo canale, a Maurizio Rossi, perché se non ci fosse lui non sarebbe niente. Grazie a tutti e grazie a voi.
0: Fammi dire però, se non ci fosse Maurizio Rossi, d'accordo, che in questo momento è impegnato in gara, se non ci fossero anche tutti i tecnici, tutta la squadra di primo canale, tutti quanti, insomma, davvero una squadra che Maurizio Rossi ha messo insieme, insomma, ha realizzato veramente un prodotto unico a livello nazionale. Fammi dire anche internazionale, ma siccome magari ci può essere qualcosina, io dico almeno per quello che conosco, a livello nazionale cose così non ce ne sono.
1: Merito di Rossi anche la passione che ha contagiato tutti.
0: No, quello non lo so se è merito suo, voglio dire, insomma, nel senso che ognuno di noi ha la sua passione.
4: Bene, dai. Oggi è solo l'antipasto, domani c'è la giornata impegnativa.
5: Soddisfatto?
4: Sì, dai, va bene.
0: Voglio dire, io il primo rally l'ho seguito a Sanremo a 10 anni sul tetto di un magazzino di notte, e la prima vettura che ho visto passare è stato un Mark Allen con una Fiat 131, quindi questa per me è passione. Poi non so se, giusto per citare due persone, Andrea e Filippo e Regia in questo momento hanno la stessa passione per questo o per altro. Io credo più per altro che per questo, ma fanno il loro lavoro in maniera straordinaria.
1: Questo clima è contagioso.
0: Quindi,
1: e intanto dovremmo esserci con le Fiat 600 in partenza. Guardiamo ancora le immagini intanto della gara dall'alto con il drone e dall'altra,
0: fammi
1: dalle varie postazioni che abbiamo.
0: Il lavoro dietro le quinte di persone come Alex Toselli, in regia con Federico questa mattina, sono tutti veramente un lavoro straordinario da parte di tutti i cameraman che in questo momento sono lì e ci fanno vedere queste immagini. Queste immagini che ci riempiono il cuore di
2: com'è andata
0: goduria.
2: Questa prova
1: Gianni Anastarette, Fiat 600
6: prova, primo rally, sono soddisfatto, adesso vediamo tutto domani.
0: Eccolo lì, anche qui limitatore a palla, gas giù a tutta. La signora che vorrebbe attraversare la strada, l'abbiamo visto, ma forse insomma è in un punto in cui io andrei un po' più indietro con il bambino per attraversare la strada. È giusto che la signora attraversi la strada, sicuramente uno dei residenti della zona, in tutta sicurezza, e quindi non ci stancheremo mai di ringraziare anche tutti i marshal, tutte le persone che stanno lavorando affinché questo rally rispetti tutte le caratteristiche della sicurezza che deve rispettare a livello nazionale e internazionale. Il 42esimo rally della Lanterna, il rally della Lanterna in generale dal 1980 oggi è sempre stato al top da questo punto di vista nelle classifiche. Insomma,
2: com'è andata questa prova?
7: Diciamo che non benissimo, bene per me non benissimo, perché è la prima che faccio con questa macchina, praticamente è la seconda, abbiamo avuto un incidente quello prima, quindi non sono ancora addentro alla macchina, però proviamo, dai, cerchiamo di fare il nostro meglio, speriamo. Grazie.
1: Intanto in partenza le 600, la seconda gara del trofeo 602 regioni, seconda di 4. Prima gara Ronde Val Merula.
2: Com'è andata questa prova?
8: Bene, dai, è l'iniziale corta, non abbiamo preso rischi, ma dai, è andata bene.
0: Vedi, tutti contenti, è così che deve essere il rally, così come qualsiasi sport, si stanno divertendo, vanno forte, conoscono questi

0: Questi sono piloti locali, bene o male conoscono le strade, insomma, conoscono, sanno come divertirsi e quanto divertirsi. E con le piccole 5, piccole 600, 600 Sporting, credimi, questa è adrenalina allo stato puro. Che
1: e vediamo,
0: non è tanto
1: intanto
0: la velocità in sé, ma sono auto piccole, veloci, performanti, dei veri e propri kart, guarda come slittano le ruote, via, via, così. Divertimento.
1: Vediamo se divertimento è anche la parola chiave al riordino in parco, in Piazza della Vittoria con Dario D'Esposito.
2: Ciao, bene.
3: Grazie Silvia per la linea, in realtà non sono solo perché mi ha raggiunto compagno di merende, Stefano Bertuccioli, che ha lasciato un attimo la sua postazione in sala stampa per venirsi a unire a noi, e direi che stiamo concludendo questa giornata. Ormai il parco chiuso si sta popolando di macchine che riposeranno questa notte. Stefano, come hai visto dal tuo punto di vista, dal tuo punto di osservazione, questa prima giornata di gara, anche se sono solo 2,3 km di prove speciali?
4: Ah sì, la prima prova non ha detto molto perché ovviamente una prova così corta, i distacchi sono minimi e quindi la gara vera la vedremo domani sicuramente, quindi i piloti non sembrava che avessero molto da dire, perché comunque su così pochi chilometri con le macchine così tanto simili è difficile capire. Abbiamo visto anche i distacchi che tra i veloci e i meno veloci non sono così alti, quindi si vedrà poi domani sui 13 chilometri, domani mattina vedremo dei secondi più dilatati.
3: Ah, sicuramente, e tra l'altro questa incognita del meteo, perché continua a aleggiare un po' questo dubbio che possa anche fare qualche goccia di pioggia, guardando le montagne su nell'entroterra è molto scuro, il cielo non promette niente di buono, poi magari sarà un nulla di fatto, tante volte dicono piove, piove, piove, poi in realtà non piove. Quindi io direi a questo punto di ridarvi di nuovamente la linea a Silvia, concludiamo da Piazza della Vittoria, ormai siamo all'equipaggio 30 che entra nel riordino, ma credo che abbiano quasi completato tutti gli equipaggi la prova speciale numero uno di Sant'Eusebio, quindi un saluto e di nuovo la linea allo studio, ciao Silvia.
1: Grazie Dario, grazie Stefano, ovviamente ti aspetto domani in studio e ancora con il nostro drone dall'alto.
0: Già che ci avviciniamo alla conclusione, rivediamo generalmente, insomma, quella che è la classifica generale. Classifica generale anche categoria per categoria, perché l'assoluta vede Francesco Aragno in testa con Giancarlo Guzzi. 1:37.6 il tempo della prima prova speciale, quindi sono loro i leader di questa 42esima edizione del Rally della Lanterna. In seconda posizione Marco Varetto e Vittorio Bianco, staccati di 9 decimi. Fabio Federici ed Erika Badinelli a 1:07. Michele Guastavino e Monica Briano, 2:04. Massimo Marasso, Piero e Tiziano Pieri a 2:07. Questi i primi 5 della classifica assoluta. Per quello che riguarda i gruppi, poi andiamo in R3. In R3 al primo posto c'è Gianluca Caserza con Giulia Patrone, che tra l'altro hanno staccato l'11° tempo assoluto, tempo di tutto rispetto, 1:43.2. Secondo posto Matteo Solis con Paolo Zanini, staccati di 1°. Terza posizione Manuel Dublanc con Marco Bevilacqua a 3 secondi, Mirko Pontalti e Giulia Muffatti a 4:02, Ludwig Zigliani e Sara Montavoci a 4:08 in R3. Andiamo a vedere in R4 qual è la classifica. La classifica in R4 vede Matteo Garbarino leader con 1:44.6 insieme a Simone Bottino. In seconda posizione Federico Gangi e Federico Capilli a 3°. Lorenzo Grani con Samantha Grossi in terza posizione a 4°, tutti e tre su Peugeot 208. In quarta posizione su Lancia Y c'è Antonio Annovi con Tatiana Santini a 1:06. In quinta posizione Federico Bigotti con Andrea Cresta a 2:07. Questo l'R4. Per quello che riguarda l'R5, Daziano Penna leader con 1:46.9 di tempo, Junior con Bertelegni 1:01, Jacopetti e Baldi a 3:07, Adani Crosa a 4:00, in quinta posizione Craviotto Piccinini a 5:03, tutti su Renault Clio RS. Per quello che riguarda la R6, Federico Feti è leader con 1:53.3 di tempo in prova speciale, poi Anna Sarette Gambino 1:55.8, quindi a 2,5 secondi, e Bronzini Solis 4:01, Picconi Guidi 5:02, e tutti su Fiat 600 Sporting ovviamente. In quinta posizione Stefano Bregolin con Silvia Dell'Orto a 7:08. Quindi c'è battaglia per quello che riguarda la classifica assoluta, ma anche per quello che riguarda le singole categorie, le singole classi. Insomma, c'è veramente, ci sarà di che divertirci domani.

0: Cara Silvia, a partire dalle 8 in diretta su Primo Canale, sempre con la regia di Edoardo Rossi, regia ineccepibile, davvero una bella prova per loro che sono lì al caldo in macchina e per noi che siamo qui al caldo dello studio con l'aria condizionata, che speriamo domani sia più performante.
1: Esatto, e ricordiamo anche l'importanza.
0: A noi ci piace immedesimarci in quello che loro vivono nella macchina adesso.
1: Certo, capito? Ed è quello che questo vogliamo anche trasmettere a casa. Ricordiamo anche l'importanza delle classi, anche delle classifiche, delle classi, non solo della classifica assoluta, perché per quanto riguarda il campionato, diciamo, di Coppa Rally, abbiamo l'accesso nella finale a Lucca per i primi tre dell'assoluta di ogni zona, i primi di ogni classe di ogni zona e quindi poi anche la vincitrice femminile di ogni zona, il vincitore over 55 e i primi tre under 25, quindi anche il posizionamento all'interno delle classi.
0: Ricordiamo che le zone sono 10 e questa è la seconda zona. Seconda zona in cui c'è un bel testa a testa, le prime 3-4 posizioni. Qua alla fine, insomma, vedremo delle belle, la conclusione ottobre, vedremo cosa succede, ma questo Rally della Lanterna ci potrà già dire molto sul futuro di questo campionato, calcolando che scavalcheremo praticamente la metà del campionato, è la quarta di 7 prove ed è soprattutto è una di quelle a coefficiente 1.5, quindi tra quelle che dà più punteggio rispetto alle altre.
1: Esattamente, siamo alle ultime 5 vetture, dovremmo essere prima della conclusione della prova speciale, della prima prova speciale Sant'Eusebio.
0: Eccola, un'altra piccolina, questa 600 Sporting, che
1: è Mauro con Elisa Minio.
0: Eh sì, che è davvero divertente, insomma, questa è proprio passione pura, chi utilizza questa vettura, chi compra e utilizza questa vettura o quantomeno la guida, insomma, ecco lì, lo fa giusto per un grande divertimento, perché questo è veramente amore per questo sport, un amore, nel sentito la partenza, insomma, un amore che poi diventa a tratti anche viscerale, insomma, diventa viscerale poi, insomma, ti lascia, speriamo veramente che l'Italia con la Lancia, non solo con i piloti italiani, c'è Dapra che sta andando fortissimo, l'ORC2, insomma, che ritorni presto su quegli standard a cui eravamo abituati dagli anni 60 fino alla fine degli anni 90, ma ti direi anche nei primi anni 2000, quando la scuola italiana del rallismo era tra le più forti e quotate a livello internazionale, non soltanto per i mondiali vinti da Miki Biasion, ma ricordo il Drago, ricordo che era Nari, ovviamente, che qualche tempo ci ha lasciato e che rimane nei cuori di chi fa il rally, perché ha inventato un rallismo moderno, è stato proprio colui che ha portato il rallismo verso quel tratto di modernità che ancora oggi, insomma, ne respiriamo quella che era l'aria di allora, ecco, insomma.
1: Tanto in partenza l'ultima delle Fiat 600, ricordiamo che sono 600 allestite con le specifiche del regolamento tecnico.
0: E non potrebbe essere altrimenti. Insomma, certo, non sono auto che fino a ieri erano in garage per accompagnare i bimbi a scuola, anche se ricordiamo sempre che poi queste vetture devono avere tutte le caratteristiche per poter circolare per le strade, perché nel momento in cui escono alla prova speciale diventano delle auto comuni a tutti gli effetti, comuni, o meglio, insomma, devono avere tutte le specifiche che la legge impone per la circolazione, per l'omologazione stradale.
1: E adesso quindi gli ultimi minuti di questa prova speciale.
0: L'Appennino Ligure, il meraviglioso Appennino Ligure che tanto è amato dai rallisti di tutto il mondo proprio per la particolarità delle strade, e sottolineiamo ancora una volta qual è una delle particolarità che poco si vede ma che i piloti hanno sottolineato più volte. Il fatto che partono dal livello del mare, corrono in queste strade e domani ancora di più. Le strade dell'Appennino, cambio di temperatura, è strada più scivolosa, con l'umidità soprattutto al mattino, domani mattina già dalle 8 saremo in diretta

0: per vedere e capire che cosa succede. E anzi, vogliamo ricordare i tempi domani delle prove speciali?
1: Assolutamente sì, intanto c'è l'ultima partenza per l'ultima macchina in gara.
0: Questa stoica e storica
1: Barani Luisa
0: MG. Questa storica e stoica MG, una delle vetture utilizzate per divertirsi, nel vero senso della parola, dagli appassionati.
1: Esattamente, ed è partita appunto anche l'ultima vettura e, come dicevi, sì, ricordiamo l'appuntamento di domani alle ore 8 con la diretta per seguire poi alle 9.40 la prova speciale 2 Portello, alle 10.20 la prova speciale 3 Brugneto e alle 11.35 la prova speciale 4 Laccio. Poi ovviamente andremo avanti anche durante il pomeriggio fino alla premiazione in Piazza della Vittoria con l'ingresso in parco chiuso.
0: Appuntamento, io vi aspetto, vi aspettiamo tutti in Piazza della Vittoria, se però per quelli che non saranno lungo le prove speciali, per quelli che magari preferiscono il mare, seguire il rally su primocanale.it, vi ricordo anche basta il telefonino per seguire il rally su primocanale.it, per vedere queste bellissime immagini, per seguire in tempo reale tutto quanto, alle 17.30 appuntamento in Piazza della Vittoria.
1: Esattamente, sì, alle 17.45 è prevista la premiazione e ovviamente seguiremo il rally della lanterna fino alla fine.
0: Fino all'ultimo metro, e ricordiamo che l'anno scorso proprio nel corso dell'ultima prova speciale ci fu un grande colpo di scena con la seconda posizione di chi quest'anno purtroppo proprio nello shakedown invece ha avuto il karma, non lo so se esiste una compensazione o qualcosa del genere, e quindi questo è quanto. Ecco una Fiat 600 che ha tagliato il traguardo, andiamo a sentire, vai Carlotta.
2: Com'è andata questa prova?
3: Bene, mi sono divertito. Sto riprendendo. No, mi è piaciuto, non è male come prova. Peccato che è finita, poteva essere un po' più lunga. Grazie.
0: Vedi proprio le parole. Vedi proprio le parole quando uno è divertito, è goduto e dice mi sono divertito. Proprio l'ha detto col cuore. Peccato che sia finita, che è troppo corta.
1: Ma domani avranno con il portello più di 13 km.
0: Eh sì, è un rally che si sviluppa su un chilometraggio interessante, tre prove speciali ripetute due volte, mentre qui vediamo che di fatto è passata anche la scopa, quindi via, finito il passaggio lungo la prima prova speciale, di fatto eccolo qua con l'arrivo di questa MG.
2: Com'è andata questa prova?
3: Ma direi bene, è andato tutto bene. Come? Sì, tutto a posto, la macchina va bene, siamo contenti, la prova è andata bene. Contenti così, grazie mille.
0: Questa MG Rover 105ZR datata qualche annetto, ma è una di quelle ultime auto da corsa senza alcun tipo di elettronica che ti permette di divertirti. Questo divertimento allo stato.
1: Esatto, infatti si conclude con positività. Io ringrazio Carlotta e Francesca anche alle immagini per il lavoro svolto, veramente prezioso. Grazie Carlotta.
0: Carlotta che non ci sente in questo momento, ma che ringraziamo e che ritroveremo domani mattina. Saremo io e lei qui alle 8 ad aprire, insomma, a darvi il buongiorno con vedremo di portare anche la colazione. Chi volesse venire a Primo Canale a fare colazione con noi, vi aspettiamo.
1: L'apertura è esatto, perché iniziamo prima ovviamente della prova speciale, perché il rally ve lo facciamo vivere anche dal parco assistenza di Marassi, e quindi per farvi immergere in tutte quelle che sono le sfumature dell'atmosfera del rally. In Piazza della Vittoria invece Dario D'Esposito, la linea a te.
4: Grazie Silvia per la linea. Allora, pensavamo di aver completato la nostra giornata, invece siamo ancora qui a presidiare l'ingresso del riordino notturno qui in Piazza della Vittoria, sempre con Stefano. Direi che siamo arrivati ormai all'equipaggio 40 e qualche, quindi ne mancano circa la metà. C'è anche un discreto pubblico, anche se immagino che poi per passione la maggior parte delle persone che seguono queste gare sia sulle prove speciali. Allora Stefano, tu che conosci così tanto bene le prove di domani, dai due consigli su dove andare a vedere le speciali partendo magari dal portello per arrivare al Brugneto.
5: Allora, chiaramente sul portello io consiglierei l'inversione, che è un passaggio classico, storico, molto spettacolare, in cui c'è parecchio spazio per il pubblico e soprattutto è molto facile da raggiungere, perché si può arrivare dalla statale 45 con poche qualche centinaia di metri a piedi, oppure dal paese di Torigli.

0: percorrendo la vecchia strada provinciale, e quindi si arriva proprio nell'imminenza dell'inversione, si può posteggiare, c'è parecchio spazio, quindi lì sicuramente un'ottima postazione. Ci sarà anche un pochino fresco magari, perché c'è ombra e quello non guasta. Sulla Brugneto sicuramente l'inversione di Propata, o comunque tutta la zona di Propata, perché lì domani secondo me sarà un'ottima postazione, sia per combattere il caldo, perché è più di 1000 metri e quindi si starà sicuramente meglio, si respirerà, e poi perché è una zona molto spettacolare. L'inversione di Propata è bellissima, è famosa, è un passaggio celebre del Lanterna, molto stretta, non c'è tantissimo spazio per il pubblico, quindi consigliamo di arrivare presto, ma ci sono anche tante curve molto belle subito dopo l'abitato, con dei prati, quindi un'ottima zona per il pubblico.
1: E poi c'è il Laccio, che è il passaggio sotto il ponte.
0: Beh, il Laccio è il nostro stadio praticamente, ci sono proprio delle vere gradinate e si possono vedere le macchine che passano sotto il ponte, che passano davanti al pubblico, perché il pubblico è in tutta sicurezza, su un muraglione in alto, si possono anche portare i bambini. E poi la cosa molto bella è che dopo pochi minuti che ti passano in prova davanti, passano in trasferimento uscendo dalla galleria e solitamente si fermano anche a salutare il pubblico, quindi è un momento molto molto bello.
1: Bene, con queste raccomandazioni, Stefano Bertuccioli, direi che proprio tutto. Avete visto passare anche le vetture che entrano qui nella seconda parte della piazza, agevolate da una piccola rampa in legno, e direi che quindi possiamo passare definitivamente la linea a voi in studio. Grazie ancora, ci vediamo domani mattina, e naturalmente abbiamo detto consigli per andare a vedere la prova, le prove speciali sul campo, ma se volete potete seguirci tranquillamente in TV o sui canali social o sulla pagina di Primo Canale, magari sorseggiando una bibita fresca ai bordi della piscina. Ciao a tutti.
0: Ricordiamo una cosa molto importante per il pubblico: seguite sempre le indicazioni dei commissari di percorso e mettetevi sempre in sicurezza.
1: Ok, grazie a voi, ciao.
2: Ciao Dario, ciao Stefano, perfette le raccomandazioni e i consigli, e anche appunto le indicazioni per seguirci in diretta. Intanto abbiamo visto delle immagini del drone sulla Val Bisagno, veramente spettacolari.
3: Bene, appuntamento domani mattina alle 8.
2: Domani alle 8.
3: Tu no, perché riposi.
2: Io arrivo subito dopo, quando la prova speciale inizia ed entra nel vivo.
3: Duro lavoro a noi, duro lavoro a noi. Grazie Silvia.
2: Fino alla premiazione. Grazie.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: E rieccoci per seguire la 42esima edizione del rally della Lanterna. Tra pochissimo inizierà lo shakedown. Non so se riusciamo a fare vedere già qualche immagine delle macchine. No, allora torniamo tra pochissimo. Intanto però torniamo a Terrazza Colombo, dove ieri c'è stato il nostro evento proprio per inaugurare questo rally. Andiamo ad ascoltare le parole di Andrea Levi, che è l'organizzatore del Salone Auto di Torino.
1: Il 42esimo Rally della Lanterna, uno degli eventi sportivi e automobilistici più importanti d'Italia. Ma ci racconti anche un po' il suo punto di vista di questa competizione?
2: Sì, allora è bellissimo, ho visto un grandissimo entusiasmo qui a Genova, si sente l'atmosfera da racing, da corsa. Questo è molto bello, io vengo più dalle corse diciamo in pista, però penso che il rally sia la disciplina dove ci sia più adrenalina, più emozione. Mi ha fatto piacere vedere nel parco auto anche dei team femminili, quindi, e dei team, lasciami dire, di tutte le età. Segno che la passione non ha genere, non ha età, ed è bellissimo vedere sia giovani che iniziano, si cimentano con le prime auto. Bello anche vedere lo sforzo che hanno fatto le case automobilistiche nel proporre comunque delle vetture a costi accettabili. È una delle, diciamo, debutta quest'anno la Lancia Y Rally 4, che ti permette di comunque di correre ai costi molto contenuti, così come tutte le altre vetture. Quindi è sicuramente un buon modo per portare avanti la passione per il motorsport.
1: Ecco, l'altra domanda che io non posso non farlo, ovviamente, visto il suo ruolo, è a settembre si terrà a Torino il Salone dell'Auto, che è forse l'evento più importante a livello espositivo in Italia di automobilismo. In generale, ci racconti un po' questo salone quest'anno, cioè...
2: Sì, allora quest'anno siamo dall'11 al 13 settembre, sempre nel centro di Torino, quindi Piazza Castello, Giardini Reali, e anche lì tanta passione. Prima cosa, è un salone gratuito, 500.000 persone, abbiamo più di 50 brand automobilistici che presentano le novità in un periodo che c'è bisogno di orientare anche qua al pubblico. Abbiamo tante nuove tecnologie, auto elettriche, ibride plug-in, mild hybrid, full hybrid, quindi c'è bisogno, diciamo, ancora di questo tipo di eventi. Il format del Salone Auto Torino è un format molto semplice, siamo all'aperto, ci sono i test drive, il pubblico, facendo una passeggiata nel centro di Torino, può vedere tutte le novità, cimentarsi nei test drive, passare una giornata, tutta la famiglia, quindi coppie, giovani, anche qua non abbiamo età, ed è bello perché appunto un modo di tenersi aggiornati e anche a livello del sistema automotive italiano trovarsi una stessa location tra case automobilistiche, media e pubblico.
1: Perfetto, la ringrazio mille.
2: Grazie a voi e forza con Rally della Lanterna, fino a domenica sarà tanta adrenalina qua a Genova.
0: Tanta adrenalina che sta appunto per prendere un po' tutti noi con lo shakedown. Andiamo da Marchi, che dovrebbe essere dalla tenda di Primo Canale Motori, perché la vettura sta per partire per lo shakedown.

0: Andate allo shake,
1: eh? No, torniamo tra poco con Marchi, appunto, che
2: insomma si sta allenando per cambiare le gomme,
1: secondo
2: perché
1: me
2: lui
1: sì,
2: è uno competitivo, vuole fare bella figura. Vuole fare bella figura.
1: Però insomma, dai, tra poco ci riusciremo a collegare. Intanto, caro Giuseppe, ti chiedo se hai un ricordo, no? Un'edizione della Lanterna che ti è rimasta particolarmente impressa.
2: Beh, ce ne sono tante, forse quello in cui ha partecipato Kimi Raikkonen insieme a Sébastien Ogier. Un Sébastien Ogier che era una promessa del rallismo mondiale, pilota che la federazione francese spingeva e che quell'anno impegnato nel campionato mondiale di WRC2 allora, venne al rally della Lanterna proprio per allenarsi sull'asfalto, prima, se non ricordo male, del rally di Bulgaria, che era un rally decisivo. E il rally della Lanterna, va ricordato, è sicuramente il rally che più di ogni altro Kimi Raikkonen ha avuto la possibilità di vincere. Kimi Raikkonen, campione del mondo di Formula 1 con la Ferrari nel 2007, pilota di pista che aveva deciso di fare rally un po' come fece Kubica e pochi altri. Quel rally Kimi poteva vincerlo all'ultima prova speciale. Ci fu un recupero straordinario di Ogier che disse: sei simpatico, sei bravissimo, ma insomma il rally va ai rallisti. C'è sempre questa c'è sempre stata questa grande competizione tra tra pistaioli e rallisti. E quindi insomma uno non, così come poi
1: sì,
2: altri hanno provato.
1: È diverso comunque, no?
2: Sono mondi completamente diversi. Certo. C'è chi ha provato a inserirsi in uno o nell'altro, ma i professionisti della pista e del rally a loro volta hanno sempre mantenuto chiara quelle che sono le gerarchie sulla pista o sul rally.
1: Allora andiamo dal nostro Marchi, che dovrebbe essere appunto dalla tenda del primo canale motori, con la vettura che sta per partire per lo shakedown.
3: Eccoci. Noi siamo rientrati nel primo settore del parco assistenza, perché tra pochissimo, ma si tratta proprio di secondi, partiranno altre vetture per recarsi allo shakedown. Vedete la 33, la 10, la 19 con Solis e Paolo Zanini, che stanno uscendo proprio adesso. Li vediamo transitare tra pochissimi secondi davanti a noi, ed eccoli che quindi passano per recarsi allo shakedown e quindi provare la macchina per quel che riguarda queste ultimissime prove prima dell'inizio del rally della Lanterna, con la prima prova speciale. Eccone altre, abbiamo qui la 35 Bigotti Cresta, anche loro pronti. Tra pochissimo il genovese Rossi, ecco Lello Power e Bellanzon con la numero 33. Vedete, ormai sono partiti praticamente tutti in blocco, hanno controllato le ultimissime cose, le gomme, i meccanici sono entrati in azione all'interno delle vetture per controllare le ultimissime cose. Tra pochissimo Maurizio Rossi e Giorgio Genovese con la numero 10, ecco, vediamo che sono proprio pronti con la livrea. Primo canale motori, Play the Race, quindi giochiamo un po' in casa, ed eccoli alla partenza del parco assistenza per recarsi allo shakedown. Si sta praticamente svuotando qui tutta l'area con le vetture che dopo le verifiche tecniche stanno salendo verso l'entroterra. Peraltro questo che sentite, gli appassionati lo definiscono non rumore ma vera e propria musica, il rombo dei motori delle auto da rally, auto sportive.
2: E tra l'altro abbiamo visto, accanto alla DS3 di Maurizio Rossi, che è una delle 12-13 R2, quindi auto estremamente competitive, quelle del WRC2 per intenderci, insomma, che partecipano a questa edizione del Rally della Lanterna, c'era
1: ecco
2: una Lancia Y.
1: In partenza, intanto lo shakedown possiamo vedere, quindi
2: una Skoda Fabia pronta, sì, in partenza. C'era una Lancia Y, questa invece della categoria Rally 4. Ricordiamo che questo è l'anno in cui la Lancia ha deciso di tornare in grande stile nel campionato del mondo rally con le Rally 2 e con i risultati anche che sta ottenendo grazie a Rossella e agli equipaggi, insomma, che sono stati scelti. Quindi complimenti a un marchio italiano glorioso, glorioso, che per noi vuol dire tanto,
1: certo,
2: e che è tornato alla grande nel campionato del mondo rally. Abbiamo visto una Lancia Y, questa di Rally 4, proprio abbandonare il parco chiuso verso lo shakedown, verso, poi traduciamo shakedown, che vuol dire test, prova, questa, sì, è una vera e propria prova su strada, una prova libera, tempo cronometrato, ovviamente, per andare. E qui siamo in diretta dalla DS3 griffata primo canale motori con Maurizio Rossi

0: guida e il suo navigatore. Ricordiamo che le auto da rally hanno due momenti e sono momenti importanti entrambi, perché c'è la prova speciale, che è la prova cronometrata chiusa al traffico, chiusa al pubblico, se non in alcuni punti sicuri, in sicurezza. E poi c'è il trasferimento, perché tra una prova e l'altra le auto devono raggiungere le prove sul traffico regolare, e sono delle vere e proprie auto stradali che devono rispettare il codice della strada.
1: Caspita, ci sono tante curiosità molto interessanti, devo dire, del mondo del rally. Tra l'altro, insomma, il rally della Lanterna si conferma anche tra le gare più partecipate, no, della Coppa Rally di zona. Quanti equipaggi ci sono?
0: Sono più di 80 equipaggi, con più di 20 equipaggi rispetto all'edizione scorsa. Questo segno che il rally è vivo, è un rally importante, è un rally amato, sempre più amato. E dall'altra parte l'importanza anche di seguirlo comunque dall'inizio alla fine, perché il rally ha bisogno di visibilità, ha bisogno di essere visto, soprattutto per quei tanti gentleman driver che gareggiano in gare come queste, perché l'ho detto anche Raffaele Cagliro all'inizio, chi fa il Coppa Rally di zona bene o male non è un professionista, lo fa per divertimento, per passione, per amore di questa categoria, e quindi è giusto che anche la passione corrisponda a una visibilità che merita.
1: Ecco, la gara tra l'altro è valida come quarta prova della Coppa Rally di zona 2, ecco, questo che significato ha?
0: È una gara importante, perché siamo praticamente a uno snodo importante del campionato, anche perché ci sono vari coefficienti. Le prime due gare che si sono svolte sono state a coefficiente 1, quindi 10 punti, la terza a coefficiente 1,5 come questa, quindi 15 punti, quindi è un campionato vivo, vegeto, bello, emozionante, e il rally della Lanterna può essere uno di quegli spartiacque importanti per il titolo.
1: Senti, invece questa prova, prima prova speciale di Sant'Eusebio, l'unica di oggi, secondo te qual è la strategia con la quale bisogna affrontarla, che è tra l'altro anche la prova più corta, insomma, delle prove speciali?
0: Diciamo che le cosiddette prove spettacolo sono sempre delle prove particolari che i piloti tendenzialmente non amano, perché sono prove spettacolo, per lo spettacolo, per il pubblico, per la gente, però anche per il chilometraggio, che di solito è più limitato rispetto alle prove speciali, dice poco per il cronometro. Dall'altra parte si vuole fare bella figura, dall'altra parte il rischio è sempre che si vada oltre e si rischi di compromettere l'intera gara. Quindi ti direi a tutta, come sempre, ma attenzione, perché rischiare di compromettere un'intera gara per pochi chilometri alle volte può essere pericoloso.
1: Senti, invece i nomi dei piloti più attesi, insomma, cerchiamo di entrare anche un po' in questo discorso.
0: Beh, sicuramente sono i primi della lista, mentre non so se possiamo anche vedere le immagini di chi in questo momento si muove o dello shakedown.
1: Cerchiamo, mettiamo un po' di immagini
0: perché
1: per vedere.
0: È bello, insomma, poi ho la fortuna di
1: siamo
0: essere
1: belli anche noi, però.
0: Una bellissima giornalista, ma guardate, insomma, già soltanto lo spostamento.
1: Ecco, intanto qua lo spostamento
0: in auto, qui
1: il trasferimento per
0: anche riconoscere le zone della città, ecco. Diciamo che i piloti, i primi della lista, sono quelli che sono che vediamo in gara, no? Con i primi numeri: Varello, Araldo, Aragno. Se vuoi più nello specifico, ti dico che l'anno scorso è stata una gara bellissima, conclusa all'ultima prova speciale, proprio con la sfida di cui parlavamo, a causa di un errore di re durante la prova.
1: E vinse Corrado Pinzano.
0: La lotta per il secondo e terzo posto. Intanto qui siamo proprio alla partenza di quello che è il vero e proprio test finale, lo shakedown. Quello che posso dirti è che i piloti da battere sono sicuramente Corrado Pinzano su Skoda Fabia Rally 2, che è il vincitore assoluto dell'edizione dello scorso anno e dominatore di queste strade. Intanto vediamo proprio la partenza in questo momento di chi sta effettuando quello che è l'ultimo test. Poi c'è Jacopo Araldo, sempre su Skoda Fabia, che va a caccia del riscatto, secondo assoluto l'anno scorso, ed è uno di quei piloti un martello, definiamolo così, costante, veloce, magari non fa degli scratch incredibili, ma è uno di quelli che costantemente martella e che poi ti gira e te lo trovi sempre lì a pochi decimi di secondo, cioè, oppure davanti,
1: sul collo.
0: Pensi di averlo dietro e te lo trovi davanti di pochi decimi di secondo, quindi è sicuramente uno di quelli che punta alla vittoria e che l'anno scorso si è preso il secondo posto grazie a quello che accade nell'ultima prova, quella del Portello. Poi c'è Simone Miele, che è il veterano, insomma, terzo classificato nel 2025, pilota esperto, è uno di quelli che questo asfalto lo conosce migliore.

0: Millimetro per millimetro. E poi ci sono tanti piloti locali, c'è Michele Gustavino che è la punta di diamante di Genova, se vogliamo, anche lui portabandiera della New Racing for Genova, che quest'anno si presenta al via con ben 13 equipaggi. Poi c'è Fabio Federici, se vogliamo, insomma, bisogna vedere, c'è Patrizia Sciascia, sono tanti i piloti anche locali che puntano alla vittoria. E soprattutto chissà che ricordiamo che sono almeno quattro le case, sono quattro le case costruttrici che gareggiano in R2, una Pioggia di Skoda, poi c'è una Citroen DS3 che abbiamo visto, che è quella guidata da Maurizio Rossi. E intanto guardate qui che meraviglia, insomma, queste immagini davvero
1: uno spettacolo. Sì, perché ricordiamo anche che c'è una valorizzazione anche del nostro territorio, perché qui noi siamo in pieno entroterra, passiamo dalle valli Bisagno, Val Fontanabuona, Val Trebbia, Valle Scrivia, insomma tutti i luoghi che appartengono alla nostra storia, alla nostra città, un entroterra che vogliamo sempre far più emergere, che questa manifestazione sportiva contribuisce inevitabilmente anche a fare questo.
0: Quindi abbiamo tra le 12 R2 abbiamo tante Skoda, poi abbiamo una Toyota Yaris che è quella di Olivier Bourri, che è un pilota svizzero, poi abbiamo la C3 guidata da Maurizio Rossi con Giorgio Genovese, poi una Hyundai i20 che è quella di Carlo Berchio insieme ad Arianna Ravano. Quindi vetture di tutto rispetto, qui stiamo parlando veramente di auto che hanno, insomma, hanno il loro perché, giusto, esatto, per dire, insomma, per sintetizzare. E quindi
1: ora stiamo...
0: ci aspettiamo un rally sicuramente combattuto, bello, divertente e da vivere fino all'ultima prova speciale.
1: Eh sì, perché poi appunto ricordiamo che è domani, no, che entriamo più nel cuore con tutte queste prove speciali una dietro l'altra che dovranno ripetere ben due volte e quindi sarà un po' più la parte difficile. Oggi, se vogliamo, è un po' più tranquilla la situazione. Una prova speciale e via.
0: Dillo ai piloti che è tranquillo. No, ricordiamo invece che alle 18 c'è la prova di Sant'Eusebio.
1: Sì, di Sant'Eusebio.
0: Alle 18 prova di Sant'Eusebio in diretta qui su Primo Canale. Se volete viverla in diretta bisogna andare qualche ora prima, perché ricordiamo, certo, che le strade vanno chiuse, ci sono degli orari, seguite tutto su primocanale.it.
1: Saremo lì al fine prova, tra l'altro, ci sarò io.
0: Bene, i piloti saranno molto contenti ovviamente. Poi ci saranno alle 19, i primi entreranno al parco chiuso che si trova in Piazza della Vittoria, nel pieno centro di Genova, quindi per chi è a Genova può andare a sicuramente curiosare, vedere... E toccare anche con mano quelle che sono le vetture che partecipano a questa edizione. Le prime saranno ovviamente le più competitive. Poi domani mattina alle 9.40 si esce dal parco chiuso della Vittoria, in Piazza della Vittoria, alle 8 del mattino. Alle 9 la prima prova speciale, alle 9.40 quella del Portello. L'arrivo è previsto alle 17.30 in Piazza della Vittoria. Appuntamento quindi in piazza.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eh sì, questo è il programma che ci aspetta in questi 2 giorni. Intanto vediamo un'altra partenza proprio in questo momento dello shake da. Eh sì, comunque vanno. A che velocità si arriva? Ecco, questa è una domanda.
1: Le velocità nel rally, la cosa importante della velocità del rally non è la velocità di punta, ma quanto la velocità media, cioè okay. Più importante affrontare una curva a determinate medie che il rettilineo in sé. Poi tutto fa ovviamente media e velocità e tutto corrisponde al tempo. Ma non è tanto la velocità di punta, perché noi siamo abituati a dire in Formula 1 sul rettilineo di Monza arriviamo anche a 350 all'ora, e uno dice wow, 350 a Indianapolis si gira la media di 380, media di 380 km all'ora, media, ok? E quindi uno dice è una velocità pura pazzesca, perché girare in media 380 km all'ora in un anello non è semplice. Ma in un rally dobbiamo vedere, queste strade sono strade di campagna, strade di montagna, strade

0: che noi difficilmente percorriamo più di 50-60 all'ora, si toccano anche i 130, 140 all'ora, 150, in alcuni punti anche di più, ma poi affrontare curve così a 50, 60, 70 all'ora, credimi, non è semplice.
1: Non è semplice. Eh no, perché comunque sono curve molto insidiose, quindi a quella velocità lì è sicuramente, insomma...
0: Entrare su curve così, magari non queste, anche meno, no, però... meno a gomito, magari c'è che a 60-70 all'ora con gli alberi che li vedi accanto a te, credimi, non è semplice. I piloti hanno in pista, ma anche nel rally, soprattutto nel rally, fatemelo dire, guarda, il guardrail, da un lato il guardrail, dall'altra parte la vegetazione, insomma, non è semplice.
1: Eh certo, ma senti, invece per il pilota, per i piloti, no? Qual è secondo te il punto o i punti anche diversi più divertenti, dove si divertono di più?
0: Sul palco quando vincono.
1: Quando è finito
0: bene, lì si divertono. Quando è finito bene si divertono, quando vincono la categoria, quando vincono. Quello è l'unico momento in cui il pilota si diverte veramente. Certo, poi in macchina l'adrenalina, la goduria, quando hai la sensazione che sei veramente un tutt'uno con la macchina, e anche se non vinci magari hai ottenuto una... Ecco, intanto la Toyota Yaris R2 che parte in questo momento con l'equipaggio svizzero che abbiamo citato. Che parte per la sua prova, per il suo test sulla strada, sulle nostre strade dell'entroterra, bellissime strade dell'entroterra, le strade della Liguria, poi sono nate per essere rally, e ricordiamo che Sanremo ha avuto rally di campionato del mondo per oltre 40 anni.
1: Senti, ma durante lo shakedown i piloti cosa cercano di più, prestazione o affidabilità?
0: No, cercano di mettere a posto l'automobile in ogni particolare, la propria vettura, quindi calibrare l'assetto, calibrare la frenata, cercare di capire le gomme, anche se oggi non dovrebbe essere difficile perché la temperatura, insomma, e l'asfalto sono praticamente, saranno uguali a quelli di questa sera. Domani sarà più complicato perché devono partire già con le gomme a bordo, non c'è un gommista che gli fa cambio gomme, insomma, se le devono cambiare loro strada facendo. Se dovesse piovere, qualcuno potrebbe scegliere di partire con qualche gomma da bagnato, chi magari potrebbe rischiare soltanto le slick, e domani potrebbe, l'incognita meteo potrebbe essere quell'elemento in più che ci farà divertire ulteriormente.
1: Senti, andiamo in collegamento telefonico allora con il navigatore genovese.
0: Genovese è il cognome, ricordiamolo, sì. Perché lui è genovese di cognome e
1: di, certo, è di fatto.
0: Tutto, è di fatto.
1: Tra un pochino, adesso intanto continuiamo a guardare lo shakedown, quelle che sono le partenze. Quante, quindi abbiamo detto, vetture ci sono che devono partire?
0: Allora, sono 82, se non ricordo male,
1: con un bel numero.
0: Un bel numero sicuramente per un campionato come questo, sono tante e soprattutto in tante categorie divertenti. Per esempio, abbiamo citato il trofeo 600, abbiamo visto tante piccole 600 Sporting passare, auto che insomma hanno qualche anno sulla schiena, ma sono divertenti. Quelle sono veramente le auto che vengono utilizzate dai gentleman driver per divertirsi, per godere della guida, senza elettronica, senza nulla, soltanto il piede, il motore e la capacità poi di ognuno di staccare il più avanti possibile rispetto agli altri. Guarda che bella la Lancia Yaris che passa in questo momento, la Lancia Y che passa in questo momento, una Rally 4.
1: E quali sono le vetture più performanti, se si può, insomma?
0: Beh, sicuramente in questo rally, questa è una di quelle, questa è un'altra Rally 4, è una Ford Fiesta, e sicuramente sono le prime 12 iscritte, che sono le Rally 2, e abbiamo detto ci sono 9 Skoda, Skoda Fabia, poi c'è una Yaris, che è quella dell'equipaggio svizzero di Olivier Bourri insieme a Christophe Clair, e poi c'è una Citroen C3 che è quella di Maurizio Rossi insieme a Giorgio Genovese, e la Hyundai i20 che ha il numero 14, che è quella di Carlo Berchio insieme ad Arianna Ravano. Queste sono sicuramente le vetture più competitive che partecipano. Il 12 R2, devo dire che, insomma, complimenti a Marco Gallo e a tutti gli organizzatori del Rally della Lanterna, perché hanno fatto ancora una volta un piccolo miracolo.
1: E Dimo, quanto conta invece anche conoscere le strade rispetto poi alla velocità pura? Insomma, i piloti liguri sicuramente magari partono con un vantaggio, oppure in realtà non c'entra conoscere le strade?

0: No, conoscere ogni centimetro di asfalto è importante. Dall'altra parte, se hai un copilota di cui ti fidi ciecamente, perché sai che ha studiato il percorso e te lo riporta metro per metro, questo è un elemento in più. Quindi anche se hai girato un po' meno, puoi sicuramente dare il massimo. Qui ci sono tanti piloti genovesi, liguri, ma anche tanti piloti che hanno partecipato a tante edizioni di questo Rally della Lanterna. Devo dire che, meno male, quelli che sono accreditati per la vittoria conoscono queste strade centimetro per centimetro, quindi non è il percorso l'incognita, le incognite sono altre.
1: Se invece dovessi scegliere una prova in cui fare la differenza, quale sarebbe?
0: Beh, l'ultima prova, l'abbiamo detto, quella più lunga, la prova che citava Raffaele Caliro sarà sicuramente quella più dove si può fare la differenza, soprattutto se le condizioni climatiche dovessero cambiare all'improvviso. Lì ci potrebbe essere veramente un bel ribaltone della classifica.
1: E senti, invece quanto pesa l'ordine di partenza in una gara come questa?
0: Poco, perché comunque è un asfalto pulito, non vai incontro a pulizia dell'asfalto o insomma, certo i primi toglieranno un po' di polvere dalla strada, ma non credo che sia questo che fa la differenza.
1: Invece appunto rischio pioggia, ma la pioggia viene considerato un fenomeno naturale, quindi in realtà, a meno che proprio insomma non ci sia qualcosa di particolare,
0: anche perché non credo che qualche pilota possa influenzare il meteo oppure provocare
1: no,
0: la pioggia apposta per recuperare posizioni da dietro, anche perché ricordiamo che come in tutte le categorie, come in tutte le discipline, c'è chi è più performante con l'acqua, chi è meno performante con l'acqua, insomma, quindi non credo però che il fattore umano possa incidere sulla pioggia o meno, almeno non a nostra conoscenza, ecco.
1: Oggi fanno invece insomma più la differenza il pilota o la vettura, secondo te?
0: Una domanda nuova, devo dire, no? che nasce proprio con l'inizio degli sport motoristici. Credo che in questo rally conti più il fattore umano della vettura, soprattutto per i primi 12, perché intanto c'è un problema a una vettura che si è fermata lungo lo shakedown, vedi, questi sono gli imprevisti che possono capitare, che per fortuna si rimette in moto e riparte, quindi ci auguriamo nessun danno, nessun problema, e che possa arrivare al parco assistenza e sistemare se c'è qualche problema tecnico.
1: Cosa potrebbe essere successo?
0: Non lo so, potrebbe aver sbagliato la curva, potrebbe aver avuto un problema tecnico e magari avrebbe preferito fermarsi e rimettere a posto e resettare qualcosa nella macchina. Questo lo sapremo soltanto, magari ce lo dirà Federico Marchi quando in parco assistenza
1: riuscirà a intercettare
0: il pilota.
1: Vettura.
0: Questo è quanto, insomma. Quindi oggi io credo che in questo rally sia più il pilota, anche perché tra le vetture più competitive, le R2 ben 9 sono Skoda Fabia, che sulla carta sono vetture molto simili tra loro. Poi c'è una Hyundai, c'è una Toyota, c'è anche la Citroen DS, ma sono vetture che bene o male si equivalgono. Quello che fa la differenza è il pilota, probabilmente, su queste strade.
1: Eh sì, è proprio, immagino che sia così, il pilota e poi anche l'aiuto del navigatore, come dicevi tu, perché appunto è fondamentale anche il navigatore in questa fase. Senti, ma invece lo shakedown, no? Cioè viene proprio fatto come se fosse effettivamente la gara, quindi vanno alla stessa velocità o no?
0: Ma è un test vero e proprio, dipende dal pilota cosa preferisce fare per mettere insieme le parti. Il pilota è sempre quello che ha l'ultima parola su qualsiasi cosa. Diciamo che fa parte delle strategie per capire come migliorare il feeling con la macchina, se c'è qualcosa da cambiare, se c'è qualcosa da sistemare, il tipo di gomme da utilizzare, l'assetto migliore, l'altezza da terra, insomma ci sono tantissime dinamiche all'interno di una macchina da rally, come qualsiasi auto da competizione, che il pilota e il navigatore devono tenere sotto controllo, e questo è l'ultimo momento buono prima della gara vera e propria. Quindi quello che sistemi in questo momento te lo ritrovi poi in gara.
1: Sì, immagino, insomma, sicuramente anche ci sono, vedi, delle persone che insomma sono lì che
0: appassionati, ecco, vedi?
1: Appassionati, ci saranno tante persone secondo te?
0: Spero
1: insomma,
0: proprio di sì, il rally della Lanterna ci ha sempre abituato a bagni di folla importanti, quindi perché no, quest'anno ci sarà sicuramente anche quest'anno una pioggia di appassionati, che pioggia di appassionati.

0: Una pioggia di appassionati, ecco, questo
1: una
0: gioco.
1: Pioggia. O che quantomeno la pioggia possa arrivare alla fine per insomma rendere ancora più divertente ed emozionante questa edizione del Rally della Lanterna. Però il Rally della Lanterna è uno dei rally più amati. Eccoci in auto con Maurizio Rossi sulla Citroen DS3, con il cambio a sinistra e a destra il freno a mano. Possiamo alzare il volume a palla? Non lo so se abbiamo, non abbiamo l'audio. Non abbiamo l'audio, peccato, perché è sentire proprio il sound motore fa la differenza, ma come vediamo, guardate, insomma, da questo si nota che comunque non stanno tirando al limite, perché vediamo che passano larghi rispetto alle curve, sì, si prova, ma attenzione, perché non puoi, sarebbe insomma un peccato rovinare l'intera gara che deve ancora iniziare durante un test.
0: Certo.
1: È capitato, perché
0: è capitato
1: anche ai più grandi piloti, che poi hanno vinto tanti titoli mondiali,
0: sì,
1: è un po'
0: successo?
1: Come se durante il giro di formazione in Formula 1, ed è capitato anche questo, tu andassi a sbattere e da lì non potessi più prendere parte alla gara.
0: Questo è un gran peccato, bisogna dire che se succede, insomma, chiaramente un pilota rimane anche abbastanza...
1: Tanto un problema davanti, ci sembra un'auto di serie, probabilmente...
0: che è lì per caso.
1: Che è lì, non so se fa parte dell'organizzazione, ma vista da dietro sembra quasi...
0: Un'auto...
1: Perché non dovrebbe starci nessuno lì. Chi va a fare la spesa ha deciso di scendere in strada in questo momento, non sicuramente.
0: Niente ha fermato la spesa quando c'è da andare a farla.
1: Questo è uno dei momenti più rischiosi per i piloti, perché può capitare
0: un
1: attimo di disattenzione da parte di un commissario o chi non legge i cartelli o chi se ne frega dei cartelli,
0: certo,
1: che all'improvviso capiti in strada e a quella velocità trovarti davanti una vettura che va alla velocità giusta, regolare, ma che rispetto a te è un birillo mobile, nel vero senso della parola, quello è un momento rischioso.
2: Prossimo.
0: Abbiamo il camera car, quindi direi che possiamo
1: sentire proprio in diretta cosa succede. Allora alziamo il volume.
2: 30, destra 4 meno corta secca 30, sinistra 3 più secca 50, destra 3 più gira lunga dopo 30, sinistra 4 secca vai 50, sinistra 3 meno secca 30, destra 3 più secca e destra 3 più secca vai diventa 5 30, sinistra 4 secca vai e dosso sfiora destra 5 30, sinistra 6 sfiora dosso e sinistra e destra 5 meno corda 5 meno corda qui alza e sinistra 3 più secca e sinistra 3 gira chiudila va in destra 3 più secca lascia vai vai 100 tornante destro 4 tieni e sinistra 3 più gira 50 tornante sinistro 3 più e tornante destro 3 tieni e tornante sinistro 3 50, sinistra 6 e sinistra 3 più vai e destra 3 più secca
3: così vai
2: 30, destra 3 diventa 4 vai vai 3 diventa 4 vai vai 50, tornante destro 3 meno ok, bang.
3: C'è da rivedere qualcosa
2: sulle note.
3: Un po'
2: sì.

0: sì, un po' scivolava. L'asfalto è viscidino.
1: Sì.
0: Tu qua sei salita uno, no?
1: Sì.
2: Ecco, qui adesso l'equipaggio, insomma, lasciato un attimo, ha mollato, credo sia finito lo shakedown, sì. E qui abbiamo sentito anche i commenti, mentre qui siamo a bordo di...

di un altro equipaggio griffato primo canale motori, che saluta anche, vedete, insomma, fine prova, abbiamo visto il cartello di fine prova, ha salutato i commissari, giustamente. Abbiamo sentito anche, ecco, la parte più interessante, oltre a tutta la parte prima, come avete sentito, le note del navigatore sono simboli, ci sono dei, è un messaggio in codice tra il pilota, certo, e il navigatore, perché a ogni lettera, a ogni numero corrisponde un movimento.

0: viscidino, perché magari il caldo, l'asfalto, insomma, che arriva a una certa temperatura con le gomme che avevano, tutto questo può sembrare più viscido e quindi la macchina scivolare da una
1: Tende un
0: parte o
1: po' a
0: dall'altra.
1: scivolare. E senti,
0: Devo
1: come
0: dire che è
1: deve
0: stato
1: essere?
0: interessantissimo sentire soprattutto
1: No, è
0: il fine
1: vero,
0: prova.
1: sì, è vero, è
0: Soprattutto il
1: verissimo.
0: fine prova. Ecco, e queste sono
1: Eh
0: ancora le
1: sì.
0: immagini di chi sta tornando rapidamente verso il parco assistenza perché cercherà di fare un altro test. Fammi salutare, in questo momento c'è chi ci segue, chi mi
1: Sì.
0: scrive messaggi, Jacopo e Valeria che ci stanno seguendo, insieme a tanti altri che si avvicinano per la prima volta al rally.
1: Ah,
0: Al mondo
1: ecco.
0: del rally, grazie a Primo Canale Sport e a quello che vediamo in diretta. In questo momento vediamo la partenza di una Peugeot, una Super 2000. Questa è un'auto divertentissima da guidare, una delle ultime
1: Sì.
0: vere e proprie auto da corsa, se possiamo così dire, che dalla serie vengono derivate per le corse, senza tanta elettronica, senza tanti fronzoli. Questa è, come si dice nell'ambiente, ignoranza allo stato puro.
1: Ah sì,
0: Ignoranza allo stato
1: ignoranza
0: puro.
1: stato puro. Ma come deve essere il rapporto tra il navigatore e il pilota? Ci deve essere un rapporto di fiducia, no? Ci si deve trovare molto.
0: E tu calcola che in quel momento tu ti stai affidando, entrambi, uno e
1: Completamente.
0: l'altro, affidano la propria vita, nel vero senso della
1: Ah,
0: parola,
1: beh, è vero.
0: uno all'altro, perché una nota sbagliata può voler dire, perché io magari ti dico, hai una curva stretta, invece, o meglio, hai un rettilineo, invece una curva stretta,
1: E siamo
0: tu vai in
1: fregati.
0: pieno e saremmo, insomma,
1: E siamo
0: devi
1: fregati.
0: sperare che ci sia una via di fuga valida, se magari c'è un albero o uno strapiombo o quello
1: Quindi c'è
0: che
1: anche
0: c'è.
1: molta
0: E
1: pressione, no,
0: viceversa.
1: per il navigatore, molta tensione, perché è lui che dà le indicazioni, è lui che anticipa,
0: E lui
1: quindi.
0: anticipa, lui spiega il percorso, racconta, anticipa il percorso al pilota, il pilota si deve fidare, il navigatore si deve fidare ciecamente di quello che fa il pilota. Il navigatore, se tu vedi, come abbiamo visto anche da alcune immagini, non alza mai lo sguardo, ha sempre lo
1: Sempre lo
0: sguardo sul
1: sguardo,
0: suo roadbook,
1: certo.
0: sul suo libro, sul suo quaderno dove ha preso appunti e
1: Dove ha preso gli appunti.
0: dove ha segnato il percorso. Quindi si deve affidare al 100% a quello che fa il pilota e viceversa.
1: Ecco, il navigatore prende questi appunti, insomma, quando, come avvengono questi passaggi?
0: Beh, diciamo che c'è l'organizzazione che dà un roadbook con delle note
1: Indicative.
0: indicative, dopodiché ogni pilota qualche passaggio lo fa, insomma, nel senso che una volta si potevano fare tanti test, dalla mattina alla notte inoltrata si stava in macchina e si facevano i test su quelle strade. Oggi è vietato, non si possono fare più.
1: Certo.
0: Niente mi vieta di prendere la macchina e farmi un giro da turista in quella
1: Certo,
0: strada alla
1: chiaro.
0: velocità e rispettando le regole della
1: Assolutamente sì.
0: strada. E allora lì ci vuole maestria, ci vuole bravura per capire tecnicamente come e quando posso affrontare quella curva. Ecco perché l'importanza dello shakedown, ecco perché l'importanza di queste prove a strada chiusa per mettere insieme la macchina, ma anche per mettere insieme e per verificare la correttezza delle note.
1: Certo, ma senti, invece, insomma, tanti equipaggi, abbiamo visto un gran numero. Questo che cosa ci dice anche sullo stato di salute del rallismo?
0: Abbiamo sentito Raffaele Caliro, lo dico per chi magari si fosse messo in collegamento soltanto adesso, navigatore storico, nonché proprietario di team, eccetera, dire i rally di una volta erano diversi. Sì, è vero. C'è
1: Perché?
0: tanta nostalgia per i rally di una volta, di una volta intendo fino agli anni 90, dall'altra parte anche no, nel senso che se noi guardiamo le immagini dei rally degli anni 80, anche degli anni 90, campionati del mondo come il Portogallo, come la Grecia, se vogliamo anche l'Italia per certi versi, Sanremo che era prova del campionato del mondo, c'era sì tantissima gente, moltissima, ma praticamente a bordo strada, in mezzo alla strada. Oggi questo non è più permesso
1: Per la
0: per
1: sicurezza,
0: la sicurezza,
1: diciamo.
0: tanti ricorderanno anche l'ultimo anno delle Gruppo B, la tragedia non soltanto della Corsica con la morte di Arrigo Toivonen e Sergio Cresto, che ricordiamo sempre, ma anche la tragedia in Portogallo con la Ford RS200 che finisce in mezzo al pubblico, che era praticamente lì, come se adesso
1: Certo.
0: avessi due ali di folla, nel vero senso della parola. Quindi è stato fatto tanto dal punto di vista della sicurezza. Il pubblico è più lontano, quindi lo vediamo meno, per fortuna,
1: Per fortuna,
0: da questo
1: indubbiamente.
0: punto di vista, a bordo strada. Sicuramente si è perso un po' di quel feeling che c'era con le auto dei rally, questo sì. Però da una parte le auto forse erano più emozionanti, più belle per i piloti da guidare.

0: una volta, oggi vanno più veloce, hanno delle velocità e una sicurezza che prima non esisteva. Quindi tutto è pro e contro. Tutto è pro e contro.
1: C'è sempre la nostalgia per il passato, questo vale un po' per tutto, devo
0: questo
1: dire,
0: vale perché... per tutto, alle volte giustificata, tante volte no. Intanto vediamo la partenza, sì, di una Y, se non vedo male, una Y che è partita per il suo shakedown.
2: Colombo! Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
0: Eccola, insomma, vedete la bellezza comunque di queste auto. Poi erano più belle quelle di una volta. Sicuramente, come diceva Enzo Ferrari, l'auto è bella quando vince.
1: Sì,
0: quando non vince, insomma, non è bella. L'auto più bella, è sempre quella che vince. Quindi noi speriamo tutti che la Lancia possa tornare. Lancia, che è un marchio italiano che ha dato tanto a rally, è il marchio che ancora oggi il numero di vittorie nel campionato del mondo più ampio, più numeroso, possa tornare a farci godere, esultare e sentire l'inno nazionale sul podio del gradino più alto nella classifica assoluta. Noi lo auguriamo, ce lo auguriamo tutti.
1: Indubbiamente, insomma, è lunga sicuramente perché sono tante le vetture che devono fare lo shakedown, però è anche bello per chi da casa guarda, è appassionato anche, no? Perché questo momento, l'abbiamo detto e ripetuto, è fondamentale, importante per i piloti e appunto magari qualcheduno che da casa magari vede anche passare queste vetture e si diverte, no? Perché lì ci sono anche tante case comunque, conoscendo tutta la parte dell'entroterra, quindi qualche curioso che magari vede anche passare queste vetture e si diverte.
0: Il rally, sottolineiamo anche questo, nasce in contrapposizione anche, ecco, intanto vediamo proprio il posto del salto, dovrebbe essere sì, i rally hanno sempre aiutato e favorito la conoscenza dell'entroterra, perché si corre non sulle strade principali, un circuito cittadino delle formula, di una Formula 1 o di altre categorie, mette in risalto la bellezza di una città, ok? O di un circuito stabile, fisso. Invece i rally, proprio per cercare la difficoltà, ma anche per evitare quello che è la confusione di una città, si svolgono sempre nelle strade dell'entroterra. Grazie ai rally, a livello mondiale ma a livello locale, ci sono strade dell'entroterra che vivono, che vengono anche, se vogliamo, riasfaltate, sistemate, messe a posto. Quindi c'è anche un'utilità sociale del rally, fammi passare il termine, anche se magari qualcuno storcerà il naso, ma deve rendersi conto che c'è anche un'utilità sociale del rally per quelle zone dell'entroterra che altrimenti, non ti dico che sarebbero abbandonate, magari nelle strade dell'entroterra di Genova no, perché comunque sono comuni piuttosto abitati, ma ci sono strade dell'entroterra di alcuni rally che altrimenti sarebbero oggi
1: abbandonate. Veramente abbandonate. È vero, in effetti comunque sempre le manifestazioni sportive riescono a portare ovunque vadano, no, nei territori che toccano, comunque anche, bisogna dire, un riscontro sociale importante, in questo caso dare, insomma, valorizzare più che altro le strade e le zone dell'entroterra, anche perché insomma non tutti conoscono l'entroterra genovese, ma l'entroterra genovese ha dei luoghi bellissimi, per non parlare della cucina che è incredibile, e quindi è importante anche che le manifestazioni sportive portino anche tutta questa parte, questa componente anche turistica, perché no? Perché bisognerebbe portare anche un po' più di turismo nell'entroterra, si conosce
0: ora
1: poco.
0: Tu dimmi quante strade, ma anche proprio dal punto di vista turistico, ti permettono di essere in assoluto, cioè come se tu fossi, non ti dico in montagna, ma quasi. E vedere il mare contemporaneamente.
1: No,
0: questo te lo permette l'entroterra genovese, l'entroterra imperiese, sanremese, con tanti rally che si svolgono da quelle parti. Ricordiamo i rally di Sanremo, che fa parte del circuito del campionato italiano rally oggi, ma allora, fino a qualche anno fa, fino a qualche decennio fa, campionato del mondo rally. Ma ci sono delle vere e proprie strade che hanno un'altitudine proprio da quasi da montagna, se non montagna addirittura, vedendo il mare. Quindi questo va valorizzato, il rally valorizza questo, è una cartina, è un biglietto da visita importante a livello internazionale in quel pubblico che magari poco si interessa

0: di altro, perché c'è un pubblico incredibile che segue il mondo del rally a livello europeo e che segue ogni singolo rally, ogni prova del campionato nel mondo, ma non solo. E quindi tutto questo valorizza anche il fatto di vedere quella che sembra una prova che di solito non viene trasmessa, ma il fatto che noi possiamo vedere intanto anche questa cosa è una cartina, è un biglietto da visita internazionale, in questo caso per le valli genovesi, ma in altri casi anche per Sanremo o i rally che si svolgono in provincia di Savona. Insomma, per fortuna la Liguria è una terra di rallisti, anche perché con le strade che abbiamo, lo ripeto, è facile,
1: si presta bene.
0: Insomma, è più facile rispetto a chi magari ha una pista sotto casa.
1: Quali sono, diciamo, anche le location, cioè i luoghi dove spesso vengono fatte proprio le competizioni di rally oltre la Liguria?
0: Ovviamente in Italia, un po' in tutte le regioni. L'Italia è un paese in cui Liguria, Piemonte, Veneto, ma anche la Sicilia, con la Targa Florio, ma insomma la Toscana, una terra di rallisti straordinari, ci ha regalato i piloti, ci sono dei piloti che sono a livelli incredibili. Quindi questo è la Lombardia stessa, un po' tutte le regioni, insomma, in Italia il rally è uno sport che in Italia è amato un po' dovunque, dalle Alpi fino al sud, fino alla Sicilia.
1: Sì, anche perché insomma un po' in tutte le regioni ci sono delle strade, in Sicilia ci sono delle strade incredibili anche lì, no? Quindi immagino molto divertenti. Però
0: la passione per i motori.
1: Eh sì, però Genova insomma ha un percorso particolare rispetto magari ad altri?
0: In che senso?
1: Insomma, rispetto alle curve, magari la difficoltà, cioè è un percorso difficile.
0: Genova ha una lunghissima tradizione di piloti, di team, di strade, insomma di rally. Il Rally della Lanterna ne è una prova. Dal 1980 decine di piloti che poi sono anche approdati al campionato del mondo e non solo, sono passati da queste strade per allenarsi, per vincere, perché poi ricordiamoci che ogni pilota viene sì per allenarsi qua, ma soprattutto per vincere. Chi scende poi, chi quando si indossa il casco, poi insomma l'obiettivo è sempre quello. Quindi è un percorso selettivo, è un modo sicuramente per dare il massimo, per queste strade non ti permettono di rilassarti neanche un istante, insomma. Quindi questo è la sintesi del Rally della Lanterna: devi essere concentrato dall'inizio alla fine, non c'è un metro di questo circuito che ti permette di rilassarti. Questo qua, mentre vediamo tutte le auto che si alternano alla partenza, dai numeri più alti ai numeri più bassi, ovviamente, insomma, piloti che poi punteranno alla vittoria in questo Rally della Lanterna. Dato Federico Marchi, ecco qua. C'è traffico, vediamo che c'è traffico in questo shakedown tra chi pilota sicuramente davanti, vedi, ha le quattro frecce, quindi vuol dire che ha qualche problema e va lentamente perché ha qualche problema. Speriamo che non sia niente di grave, insomma, che sia tutto risolvibile. Noi vogliamo vederli tutti alla partenza, questi piloti, perché poi dietro alla partecipazione di ognuno di questi ragazzi, di ogni team, di ogni... c'è anche un sacrificio economico che va ricordato. Ora, gli sport motoristici non sono sicuramente sport che puoi praticare ovviamente senza un impegno economico.
1: Indubbiamente, che non è poco insomma,
0: ci sono vari modi per poter partecipare. Detto questo, comunque ognuno di loro affronta l'impegno che può affrontare, ma è sempre a fronte di un impegno economico e quindi speriamo che ognuno di loro possa divertirsi almeno tanto quanto l'investimento che ha fatto per la vettura che porta sulle strade. Ecco qua la Toyota Yaris che è pronta per il suo shakedown per il secondo giro, l'abbiamo già vista prima. Eccola qua, una Yaris R2 pronta a gareggiare, le Yaris che nel campionato del mondo stanno
1: dominando.
0: Secondo
1: giro, quindi possono fare anche più giri, no? Durante lo shakedown.
0: Sì,
1: possono fare quanti vogliono loro, o c'è un limite?
0: No, non c'è nessun limite, l'importante è devono avere il tempo ovviamente di concludere, tornare. È aperto a tutti, non c'è un ordine di partenza. Ovviamente i piloti vengono scaglionati, distanziati di alcuni di alcuni minuti proprio per evitare che

0: certo,
1: ci possa essere traffico, mettiamola così. Però ognuno ha la possibilità di fare due o tre giri, insomma, quello che riuscirà a fare. Ricordiamo che lo shakedown dovrebbe concludersi, aiutami tu, intorno alle 12.
0: Sì, 12:30. Esatto, sì, sì, siamo su
1: quell'orario. Ecco la Yaris al salto, bellissima vettura la Yaris, insomma, ultra competitiva, una di quelle che nel campionato del mondo negli ultimi anni ha caratterizzato proprio, insomma, si è fatta rispettare la gara, vincendo diversi titoli mondiali. La DS3 in partenza anche qui, e quindi insomma siamo pronti per vedere, per emozionarci, per vedere. Già questo ci fa venire
0: voglia, no? Adrenalina. E poi alle 15 ci sarà la pubblicazione dell'elenco delle vetture, i concorrenti, equipaggi ammessi, insomma l'ordine, gli orari.
1: Noi parliamo di, ecco, diciamolo per chi ci segue, perché noi parliamo di iscritti,
0: certo,
1: questi sono gli iscritti. Poi, ovviamente, uno, dico io maliziosamente, bisogna vedere quanti passano in veniro shakedown. Se riescono a portare l'auto, penso proprio di sì e me lo auguro col cuore. Ma insomma abbiamo anche assistito in passato
0: a dei casi in cui poi...
1: casi eccellenti, in cui qualcuno si è magari fatto prendere la mano. Dall'altra parte, tanto ecco una Skoda pronta alla partenza, una Fabia R2, e dall'altra parte bisogna passare le verifiche tecniche.
0: Certo.
1: Quindi alle 5 si avrà la lista definitiva di chi, potrà partecipare a questa 42esima edizione del Rally della Lanterna. Eccola lì, una Fabia in partenza in questo momento.
0: Insomma, le caratteristiche per poter effettivamente poi partecipare quali sono a grandi linee?
1: Rispettare il regolamento tecnico.
0: Rispettare il regolamento tecnico.
1: Devi rispettare le regole che sono fornite, che sono uguali per tutti, per le varie categorie ovviamente, di categoria in categoria c'è un regolamento diverso. Dei parametri diversi da rispettare. Detto questo, devi rispettare il regolamento. Se i giudici, quello che abbiamo visto proprio all'inizio con Federico Marchi,
0: sì,
1: se gli ingegneri, i giudici, i tecnici di AC Sport, che ringraziamo sempre per il lavoro straordinario, certo, che fanno, reputano e funzionano, si dice in gergo tecnico, la macchina, che quindi vuol dire che ha tutti i parametri a posto, sei ammesso alla partenza, altrimenti
0: niente,
1: metti la macchina sul carrellino e torni a casa.
0: E te ne torni a casa, ed è capitato.
1: Può capitare.
0: Può
1: volte,
0: capitare. Insomma. Non capita
1: più
0: spesso,
1: o meno maliziosamente,
0: insomma.
1: C'è chi magari prova ad aggirare la regoletta, a cercare qualche scorciatoia. Alle volte può essere un errore, talvolta c'è anche chi.
0: C'è chi prova a fare il furbo.
1: Prova la scorciatoia.
0: Possiamo dire.
1: Ma i tecnici, insomma, diciamo che sono i veri e propri arbitri di questa manifestazione.
0: Indubbiamente. La partenza sarà poi dalla prima vettura che uscirà dal parco assistenza alle 17:30 e poi alle 18 la prova speciale appunto di Sant'Eusebio.
1: Intanto vediamo di nuovo, ecco qui Maurizio Rossi sta tirando, non so se abbiamo l'audio, se possiamo farlo sentire.
0: Proviamo a sentire.
1: O ci hanno spento l'audio, perché poi alle volte
0: non abbiamo l'audio.
1: I navigatori spengono l'audio.
2: Sei corta tieni.
1: Ecco, no, qua no, perché andiamo a manetta.
2: Destra 4 corta tieni, ritarda poco, sinistra 3 corta lascia. Per ritarda sinistra 3 gira, tieni. In destra 4 corta lascia, 100. Ritarda bene, dopo cancello, destra 2 gira, tieni. In ritarda sinistra 3 gira, poco poco e lascia. Per sinistra 2 più, gira tieni poco, destra scivola. Per ritarda poco, destra 2 più, gira tieni. Per sinistra 2 gira, tonda. 30, sinistra 6, lascia. Per sinistra 3 tieni tieni. In destra 4 corta lascia. E ritarda poco, destra 3 gira poco. 50. Tornante destro. Uno 45.
3: 45?
2: Sì.
3: Meglio.
2: Centesimo più, centesimo meno.
3: A morire, baby.
2: Porca vacca.

0: Lì vedi che nei tornanti mi incasina, visto come mi ha rotto da solo, sono un cretino.
1: Questo è il commento, abbiamo sentito il commento tecnico proprio di Paolo Zanini, questo è l'equipaggio Zanini Solis, con il numero 19 su una Ford Fiesta ST, un equipaggio della New Racing for Genova ed è una vettura di Rally 3, insomma l'autocritica del navigatore che ha detto ho fatto un errore, l'ha detto in un termine un po' più colorito. Però abbiamo proprio visto poi quello che è il rapporto tra pilota e navigatore, che a fine prova ovviamente fanno questo briefing rapido in diretta per capire cosa ha funzionato e cosa no,
2: certo,
1: perché bisogna migliorare.
2: Perché bisogna.
1: Quindi quello era, senti, l'equipaggio con Paolo Zanini navigatore,
2: esatto,
1: e Solis alla guida su Ford Fiesta ST.
2: E ora andiamo dal nostro Marchi, torniamo da lui.
1: Federico, dove sei?
2: Cosa sta facendo?
3: Eccoci, sono sempre nel parco assistenza che ora è parzialmente vuoto. Vedete come molte vetture abbiano già lasciato, le abbiamo viste uscire perché sono impegnate nello shakedown. Chi è presente in questo momento al parco assistenza? Beh, fondamentalmente è i meccanici. Adesso li andiamo anche a disturbare perché sono qua in attesa. Buongiorno ragazzi, siamo insieme a
4: Anthony
5: e Riccardo.
3: Allora, siete i meccanici di chi?
4: NPS di Torino.
3: E io voglio sapere com'è la vita di un meccanico.
5: Si dorme poco. Beh, diciamo che sia per il pre-gara che per il dopo gara, prima di una gara bisogna prepararsi e fare il massimo per il pilota e per mettere appunto la vettura. E dopo la gara bisogna fare altrettanto perché la domenica prossima sicuramente correrà di nuovo e quindi non si sta mai fermi.
3: Poi ci vuole un feeling col pilota, perché o magari chiede una regolazione di un certo tipo o di un altro, bisogna rispondere alle sue esigenze.
4: Sì, bisogna comunque tenerlo più comodo possibile per prestargli tutta l'assistenza possibile, dargli il comfort maggiore per fare una gara ottimale.
6: Sinistra 4 secca, vai, 50. Ehi. Sinistra 3 meno secca, questa è la 4 secca.
7: Non c'è quella curva.
6: Sì, questa è la 3 meno secca. 30, destra 3 più secca, destra 3 più secca, vai, diventa 5, 30, sinistra 4 secca, vai, e dosso sfiora, destra 5, 30, sinistra 6 sfiora, e dosso è, destra 5 meno corda, alza, e sinistra 3 più secca, e sinistra 3 gira, chiudila, va, in destra 3 più secca, lascia, vai, vai, 100, tornante destro 4 tieni e sinistra 3 più gira 50, tornante sinistro 3 più e tornante destro 3 tieni e tornante sinistro 3 50 sinistra 6 e sinistra 3 più e destra 3 più secca 30, destra 3 diventa 4 vai vai 50, tornante destro 3 meno 30. Bang,
7: c'è una qualcosa che non va nelle note,
6: level bang. Quella era giusta, la sinistra 6, la sinistra 4, secca vai, poi c'era un 50. Ma c'è qualcosa che non mi piace. Riguardiamo.
1: Ecco, avete sentito anche questo dialogo, questi passaggi sono straordinari, che non vedremo mai nel WRC, cioè nel campionato del mondo, anche perché ogni pilota, ogni navigatore è proprio geloso, no? delle proprie informazioni.
2: Certo.
1: Anche alcuni tolgono proprio l'audio perché non vogliono far sentire qual è la tecnica che utilizzano per evitare che gli avversari magari possano utilizzarla, eccetera. Perché avete sentito che cosa ha detto? Ha detto il pilota Maurizio Rossi, non mi torna qualcosa nelle note, perché magari una curva si può fare in un altro modo, con un'altra marcia o con un altro angolo di sterzata, se utilizzano quelle notizie, quelle info. E il pilota e il navigatore ha detto: ma a me sembrava così, ma adesso vediamo. Quindi questo è proprio la prova di tu chiedevi proprio all'inizio a cosa serve lo shakedown, la prova.

0: Il test serve proprio a questo,
1: okay.
0: A mettere in pratica tutto quello che fino ad oggi è stato fatto, provato, visto anche sulla carta, a tavola, sul tavolino, insomma, per dire,
1: certo.
0: Magari oggi anche le condizioni dell'asfalto sono cambiate, quindi il pilota ti dice: io quella oggi riesco a farla in questo modo, non in questo,
1: non in questo.
0: Quindi tu scrivi, oppure il navigatore dice: ti suggerisco di farla così,
1: ti suggerisco di farla in quest'altro modo, chiaro.
0: Questo è proprio la dimostrazione lampante di quello che... succede all'interno di un equipaggio, di un'automobile, quando pilota e navigatore in quel momento sono una bolla, certo. Fuori dal mondo, esiste soltanto la macchina e loro due.

dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Senti, torniamo un attimo dal nostro Marchi.
1: Federico?
0: Federico, ci senti?
1: Abbiamo Federico?
2: Sì, ecco, ci eravamo qua intenti a guardare un attimo nei box che sono qui allestiti. Come detto, stiamo aspettando qualche pilota anche delle 600 che sono laggiù posizionate. Intanto davanti al nostro maxischermo, che poi è alle nostre spalle, lì proprio davanti allo stadio Ferrari, si è anche assiepato un piccolo gruppo di appassionati che sta seguendo in diretta le immagini di Primo Canale proprio qui dal parco assistenza. Prima con gli amici meccanici non ci ho pensato, ma posso magari farmi insegnare anche un cambio gomme, più tardi magari mi cimenterò anche in questa personalissima prova. E poi tra non molto rientreranno le vetture che hanno già intrapreso, hanno già affrontato lo Schegedan, quindi magari sarà anche l'occasione per sentire le loro prime impressioni in vista della prima prova speciale che ormai è alle porte.
0: Assolutamente sì, allora poi torniamo dopo appunto per ascoltare le loro impressioni. Andiamo invece in collegamento con Luciano Chiaramello, editore di Tutto Rally. Buongiorno.
1: Buongiorno Luciano.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, intanto vi faccio vedere subito la nuova, andate subito in edicola a comprare questo che è Tutto Rally, che per gli appassionati di rally da 40 anni è la vera e propria Bibbia, la Bibbia del rally. Luciano, cosa troviamo in questo nuovo numero?
3: Ma in questo nuovo numero troviamo tutte le gare che ci sono state il mese scorso, ci sono delle belle interviste, ci sono addirittura dei revival su dei piloti che hanno vinto dei campionati negli anni 80-90, ci sono degli approfondimenti sulle macchine tipo la nuova Lancia, tutte queste cose qua. Si parla un po' di tutto, diciamo, dal presente con le gare dell'italiano, del mondiale, dell'europeo, di tutte le zone d'Italia. Si parla di produzione automobilistica, si parla di Amarcord, di diciamo rally storici, eccetera eccetera. Direi che è completo.
1: È completo, e tra l'altro chi ama i rally, insomma, non sarà sfuggito, se possiamo vederlo, oltre alla bellissima Puma del WRC, il primo piano è proprio quello su David Richards e la sua ProDrive. Perché Richards ha parlato con voi e vi dice, vi racconta tutto quello che sarà il WRC del futuro, perché tanti si chiedono, ma nel 2027, cambio di regolamento epocale, che sarà del rally?
3: Sì, diciamo che Richard ci ha dato le sue impressioni e le sue idee, che

0: comunque secondo me sono anche per lui ancora un po' confuse, perché proprio a livello di regolamento FIA c'è ancora molta confusione.
1: Chiaro, insomma, e noi ci auguriamo ovviamente che tutto possa sia poi prodromico affinché il rally continui a essere amato dal pubblico, dal tanto pubblico che lo segue, anche perché chi segue i rally sa che Luciano è anche tra i fondatori, il fondatore insomma che ancora oggi resiste con Meteco Corse. Come va con questo team che insomma entra dal 1982, se non ricordo male, fa parte proprio della storia del rally, dalle 037 a oggi. Il rally è cambiato, lo sappiamo, chi insomma ha i suoi pro e i suoi contro questo cambiamento. Con Meteco Corse, dal 1982 a oggi, tu come analizzi questo percorso di oltre 40 anni?
0: Diciamo che è già stato molto molto importante cavalcare questi 40 anni ed essere ancora qua, essere sempre in pista. Ovviamente quando siamo nati nell'82 eravamo un gruppo di amici, degli imprenditori che erano poi i miei titolari di azienda, che lavoravo per la Meteco Chai, ha fondato la Meteco Corse, la sponsorizzava, ci si comprava le macchine come azienda, facevamo correre i piloti, abbiamo avuto degli anni molto molto positivi fino agli anni 90, nel senso che abbiamo vinto 6 campionati italiani assoluti, per cui... Poi dopo chiaramente ci sono stati anni di crisi, ci sono stati anche dei cambiamenti societari, gli ex titolari hanno venduto l'azienda, quindi è rimasto il nome Meteco Corse, ma non ha più sponsorizzato, perché abbiamo dovuto cominciare a ragionare con le nostre forze e siamo stati i primi negli anni 90 a inventare le auto da dare ai piloti, cioè fra virgolette da noleggiare al pilota che arriva da te, c'è lo sponsor e vuole correre in macchina, siamo stati forse i precursori di questa cosa. Poi dopo chiaramente adesso ormai lo fanno tutti e di moda, infatti bisogna fare qualcosa per il futuro se vuoi andare avanti e cambiare mentalità, perché quella vecchia che abbiamo noi, che abbiamo sempre fatto da persone serie, da lavorare in un certo modo, oggi forse non ti paga più, anche se comunque abbiamo sempre dei piloti molto validi, vedi che qui siamo in gara con Araldo e Varetto per cercare di vincere la Coppa Italia della seconda zona. Abbiamo dei piloti molto forti, poi chiaramente in tutte le categorie ne abbiamo.
1: Certo, e tu hai citato Araldo e Varetto che prenderanno la partenza su Skoda Fabia RS, Varetto con il numero 1, Araldo con il numero 2. Ma poi abbiamo anche Aragno, Federici, Marasso, Burri, Guastavino, Gerini, Biggi, Maurizio Rossi, c'è Filippo Serena, Patrizia Sciascia. Ecco, questi sono ben 12 piloti su R2 e c'è anche Carlo Berchio con la Hyundai i20. Tra questi piloti, tra gli altri 10 rispetto ai due tuoi, chi è che secondo te rischia di inserirsi tra i due piloti Meteco?
0: Ma se devo essere onesto, i nomi che hai detto sono bravi piloti, vanno forte, però credo che se non hanno dei problemi di guasti meccanici, rotture, i due lì fanno una gara a 60, secondo me, è la mia opinione.
1: Certo, quindi hanno forse quel passo in più, dici, insomma, che gli permetterà di battagliare. Non ci sono, ricordiamolo, diciamo per chi è confortami Luciano, nel rally non esistono ordini di scuderia, cioè chi, certo. Ognuno è così, cioè, già si fa difficoltà nelle piste, in pista tra piloti della stessa scuderia, qui Luciano ognuno insomma, fa gara a sé.
0: Gara, nessuno dà degli ordini a un altro, vinca il migliore, siamo tutti contenti, siamo tutti sportivi.
1: Grazie Luciano Chiaramello, editore di Tutto Rally, poi Meteco Corse, ma guardate qua, vi faccio vedere la copertina di questa edizione di luglio di Tutto Rally, e la Bibbia, c'è David Richards, insomma David Richards è uno di quelli che va sempre ascoltati, perché è uno di quelli che riesce a guardare avanti, quindi esperto. Motivo in più oggi per leggere Tutto Rally. Grazie Luciano.
2: Grazie Luciano.
0: Grazie mille, grazie anche a voi e complimenti per la trasmissione, come parlavo col dottor Rossi, mi auguro che questo tipo di esperienza si possa portare avanti anche in altri rally, perché veramente è una cosa importante per lo sviluppo del nostro sport.
1: Grazie a te. Mentre vediamo che...
2: E intanto vediamo il nostro shakedown che continua.
1: I vari passaggi con le auto che si alternano e che si alterneranno ancora per mezz'oretta circa, insomma, sì, per lungo sì. Le strade dell'entroterra genovese, con tanti che sono lì a lavorare, insomma...

0: fammi salutare anche, abbiamo citato
1: sì, ci sono tante persone che lavorano,
0: i commissari di percorso che sono fondamentali ed è sono persone, è una categoria che ha un cuore, una passione per questi sport davvero straordinaria, perché sono ovviamente lì per passione, sono tutti volontari, sono lì dall'alba e staranno lì fino a notte inoltrata, gente che ha davvero nel cuore questo tipo di sport ed è lì al lavoro per far rispettare le regole per la competizione, ma soprattutto per la sicurezza dei piloti, la sicurezza delle persone che vanno a vedere, dei tanti appassionati che vanno a vedere le prove speciali, e la sicurezza di tutti. La sicurezza è sempre al primo posto.
1: Assolutamente, è importante infatti ricordare proprio chi lavora dietro le quinte per l'organizzazione di un evento comunque così importante, così grande, anche che ha un effetto sul territorio. E allora per continuare a capire un po' quelle che sono le sensazioni di questa mattina, poco prima di andare poi a scoprire, entrare proprio nel cuore del percorso e della competizione, andiamo dal nostro Marchi.
0: Vediamo. Dici un che po' ci fa cosa... capire?
1: Secondo me ci fa
0: ci
1: capire
0: farà
1: qualcosa,
0: capire,
1: sì. O magari sta cambiando una ruota, vediamo.
0: Proviamo. Stefano, sì, Stefano. Federico.
1: Federico.
2: Non sto ancora cambiando una ruota, ma mi stavo insomma appassionando.
0: Ma io volevo cambiarti nome, non la ruota ma il nome.
2: Siamo vicino alla vettura numero... il nome, vabbè, per ora tengo questo, dai. Siamo vicino alla vettura numero 92 con Domenico Salati, pilota, ma poi patrone di rally che citavi anche prima per quel che riguarda il Ponente Ligure. Siamo vicini allo shakedown, tra poco ci sarà il cambio abiti e sarete pronti allo shakedown. Prima volta al rally della Lanterna?
3: Sì, è la prima volta e sono contentissimo di esserci, perché è una gara che tanti anni che sogno di fare, ma quest'anno questa grande collaborazione che c'è fra noi organizzatori, e Marco è stato uno dei promotori per via delle 600, mi ha permesso di venire qua tanto a giocare con questa macchinina che è spettacolo, tanto aiutare il D'Ambrosio che ha messo in piedi questa, e tanto essere da Marco, che è giusto che sia così. L'anno scorso a Imperia ad Armelio per la ronda delle varie imperiesi, quest'anno a Lanterna, perché no?
2: Senti, hai detto giocare con questa macchinina, perché il piede dall'acceleratore non si alza mai, però che spirito c'è in gara?
3: Beh, lo spirito è sempre quello combattivo, poi in questo caso qua per fortuna speriamo che sia un pochino più goliardi, col gruppo è veramente bello, e speriamo che questi ragazzotti, visto che devo essere più vecchio del lotto, non mi facciano troppo male.
2: Hai detto insomma goliardia, ma vedo anche delle parti altamente tecniche, se Francesca si avvicina possiamo anche mostrarle, perché prima abbiamo parlato della sicurezza, abbiamo parlato dei pesi, di tutte le strumentazioni, di tecnologia, ma qui abbiamo un qualcosa in più. Cosa abbiamo? Illustracelo.
3: Abbiamo una cosa che assolutamente ci permette a chi arriva dietro, perché se per caso arrivassero, ci permette di dirgli che comunque la nostra macchina è una macchina molto performante, vedi il Patrol, e soprattutto ci protegge dal sole, quindi ci protegge dal sole e saluta gli altri con delle macchinine meravigliose. Ascolta, abbiamo tutti dei bambini, ho un amico carissimo che mi ha regalato questa cosa da mettere in macchina, non potevo farne a meno.
2: No, l'abbiamo portata. Sul tettuccio c'è un'altra cosa molto tecnologica, vedo.
3: Sì, questa torta di zucca oggi appena uscita dal frigo, fatta dalla mamma di quel ragazzo laggiù che tu vedi, ci ha permesso di stare bene anche nello spirito e soprattutto nella pancia, è molto buona. Peccato che non possiamo bere della birra, perché ce lo vietano in gara, con l'acqua è comunque una cosa molto buona.
2: A fine gara si potrà. Lui è il tuo navigatore?
3: Sì, quel ragazzo piccolino, vedi, quello
2: allora,
3: più
2: chiamiamolo
3: umano.
2: Un attimo.
3: Vieni, navigatore. Ho scelto un peso piuma, visto che la macchina è già meravigliosa.
2: Senti, ho visto tra l'altro nella portiera, torniamo un attimo seri, sì. Una strumentazione che per il navigatore è molto importante, il roadbook, ce lo mostri? Così spieghiamo anche a tutti i nostri telespettatori cosa sia un roadbook. Mostralo pure in camera.
4: Il roadbook non è altro che il percorso che noi dobbiamo seguire, e non possiamo, diciamo, lasciarlo, pena la squalifica della gara.
2: Sono tutti tratti di percorso.
4: Tratti, per esempio, adesso questa qui sarebbe la prova speciale di questa sera, e la prova speciale ha un colore diverso, disegnata per farti proprio capire che è prova speciale, e poi dopo la prova speciale su tutto il percorso per arrivare in questo caso al riordino in Piazza della Vittoria.
2: Però un navigatore porta, personalizza anche un po'.

0: Sì, assolutamente, in questo caso io l'ho preso in mano ieri sera, quindi... e poi è abbastanza semplice. E la settimana scorsa a Roma era tutto disegnato.
1: Sì, assolutamente. Speriamo insomma di arrivare, ha detto se mi ci porta.
2: È brutto fare brutti segni, nemmeno di far fare adesso. L'obiettivo è quello di arrivare sul palco per festeggiare con tutti gli altri. È chiaro che un po' di agonismo ci vuole, speriamo anche di divertirci in classifica, via.
1: Allora ragazzi, vi lascio alla preparazione dello shakedown e vi lascio soprattutto alla torta di verdura. Grazie. Ci vediamo più tardi. Studio.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Abbiamo visto anche durante ieri sera all'incontro a Terrazza Colombo che hai citato, che abbiamo visto, devo dire che Federico insomma aveva la sua posizione strategica e io accanto a lui, perché vabbè, giustamente certo, seguo sempre i maestri ovviamente. Da questo punto di vista
1: giusto, qua un'altra partenza.
0: Tra l'altro fammi salutare Sergio Zaffiro che ci segue, abbiamo citato Tuttorelli, lui è una delle colonne, insomma vediamo, possiamo farlo vedere ancora tutto, io insomma per chi è appassionato, chi vuole avvicinarsi eccetera, questa è la Bibbia, la vera e propria Bibbia, la trovate in edicola, vi consiglio, vi suggerisco di avvicinarvi anche tramite la lettura di riviste come questa, perché
2: qui c'è tutto,
0: dal campionato del mondo rally a quello che sarà il futuro del rally, a tutte le varie competizioni locali, regionali, provinciali, insomma, se vogliamo usare termini più questo è veramente insomma quello che serve per entrare in questo mondo nel miglior modo possibile.
2: Abbiamo detto questa qua è la quarta prova della Coppa Rally di zona 2, poi seguiranno altre prove come insomma continua.
0: Scusami?
2: Che abbiamo detto questa qua è la quarta prova.
0: Dalla lettura di Tuttorelli, scusate.
2: La quarta prova della Coppa Rally di zona 2, poi seguiranno altre prove.
0: Sì, seguono altre prove, tra l'altro questo fa parte proprio di un percorso importante, nel senso che questo rally è importante per la classifica assoluta. La classifica assoluta che oggi vede Marco Varetto in testa, pilota del Meteco Corse, perché ha vinto le prime due prove. Ha vinto il rally dei Vigneti Monferrini e ha vinto il rally del Grappolo, seguito da Jacopo Araldo, anche qui ha fatto due secondi posti praticamente, sia ai Vigneti Monferrini che al rally del Grappolo, ma erano due rally a coefficiente 1. Poi ce n'è stato uno a coefficiente 1,5, che è il rally delle valli Ossolane, che è stato vinto da Giuseppe Di Palma. Quindi la classifica oggi vede Marco Varetto con 20 punti, Jacopo Araldo con 16 e Di Palma con 15. A 12 punti c'è Marco Signor. Questo è un coefficiente 1,5, il che vuol dire 15 punti per chi vince. Perfetto. Il che vuol dire un bel salto in avanti, e saremo praticamente quasi a metà campionato. Il campionato è fatto da 7 prove, ne mancherebbero 4, tra cui il rally della Val d'Aveto, scusate, ne mancherebbero 3, questo sarebbe il quarto. Quindi siamo con questi risultati ormai a un quasi 50%. Poi c'è il rally della Val d'Aveto che si svolgerà il 6 settembre, il 27 settembre ci sarà il rally del Rubinetto, il Due Laghi di fatto, ed entrambi sono a coefficiente 1, per poi finire il 18 ottobre con il rally delle Palme, quindi sempre Liguria, torniamo in Liguria, in provincia di Imperia, rally delle Palme si svolge intorno a Bordighera, quello a coefficiente 1,5. Alziamo il volume, sentiamo Zanini che cosa dice al suo pilota.

0: che altro il sound del motore di questa Fiesta RS, sentiamo, insomma, poi quello che dici tu, la sensazione di velocità, non siamo a velocità, non siamo a 250 all'ora,
1: è vero.
0: Però io vi sfido a quella velocità

0: a fare delle curve del genere,
1: così,
0: certo.
1: Con gli alberi accanto, insomma, questo fa la differenza tra chi come noi guida e chi invece è un pilota di auto così performanti.
0: Quindi dicevamo, chi vince, insomma, questo rally si guadagna una bella posizione nel campionato.
1: Bella posizione, perché saremo uno spartiacque del campionato del rally di zona 2. Ricordiamo che le zone in Italia sono divise in 10, quindi questa è la seconda zona. Ed è un campionato, il rally della lanterna probabilmente tra questi, almeno fino adesso, è il rally con un numero di iscritti di livello
0: più alto, quasi
1: di livello importante, perché 12 vetture di R2 si fa fatica in un campionato di zona ad averle.
0: Certo, insomma, abbiamo quindi nomi importanti, siamo tutti molto, insomma, adrenalinici, no? Per
1: sì,
0: vedere la prima prova speciale e anche poi domani.
1: Eh sì, non vediamo l'ora
0: prove.
1: Che sia stasera,
0: sì,
1: ricordiamo,
0: siamo,
1: questa sera a seguire in diretta sul Primo Canale, perché il Primo Canale ovviamente,
0: certo, ovviamente
1: trasmette tutto questo
0: tutto
1: in diretta. Questa sera la prova di Sant'Eusebio alle 18, tutti concentrati sul rally della lanterna, perché sarà una prova bella, divertente, emozionante, che darà il via e già ci darà un'indicazione. Abbiamo sentito da Luciano che sarà
0: in partenza,
1: eccolo,
0: terzo
1: qua Zanini,
0: giro,
1: quindi stavano
0: shakedown.
1: Arrivando, quindi stavano soltanto cercando di arrivare alla,
0: stavano
1: partenza,
0: arrivando, sì,
1: prima
0: non
1: possibile,
0: esatto.
1: Hai notato, quindi adesso li vediamo proprio in prova. Alziamo il volume e sentiamo che cosa si dicono anche prima della partenza.
2: Sì. Ok,
1: si avvicinano allo start, vedi, okay, c'è il commissario, qua, che li fa fermare. A quel punto gli darà
0: il via,
1: il conteggio. Questo? Ovviamente, come abbiamo detto, tra un pilota e l'altro ci deve essere un distacco. La vettura ha una Forfì SRS, al limitatore,
3: per asfalto destra 4 corta tieni, per ritarda poco sinistra 3 più corta secca 30, ritarda fine rail destra 3 più lunga tieni 30, anticipo poco sinistra 3 più corta apre 4 40, ritarda poco sinistra 3 secca tieni, per al vuoto ritarda destra 3 più lascia tanto in destra 3 corta apre 4 tieni 30, sinistra 4 corta tieni, poi salta per destra 4 più corta su dosso per sinistra 6 corta tieni, vai 30 con dosso destra 4 corta tieni, per ritarda poco sinistra 3 corta, lascia in ritardo sinistra 3, gira, tieni, in destra 4 corta, lascia 100, stai a sinistra, ritarda bene dopo cancello, destra 2 gira, tieni, 2 gira, tieni, in ritarda sinistra 3 gira, poco poco, lascia, per sinistra 2 più gira, tieni, tiri poco e poi questa scivola però, per ritarda poco, destra 2 più gira, tieni, per sinistra 2 gira tonda 30, sinistra 6 lascia, per sinistra 3 tieni tieni, in destra 4 corta lascia e poi ritarda poco destra 3 gira poco 50 là in fondo tornante destro,
4: verso un'ora e mezza, verso un'ora e mezza, sempre in tormenti, porca miseria,
3: non diciamo le parolacce,
4: no.
3: Ok, per gli amici di Primo Canale,
0: ecco, insomma, abbiamo sentito già qualche,
1: sentiamo cosa dicono.
3: 5, ed ora seguiamo il radar.
1: Ecco, che cos'è il radar?
0: Cos'è il radar?
1: Lo chiedo a te, che cos'è il radar?
0: No, meno me lo puoi chiedere, sei tu l'esperto qui.
1: Il radar è uno strumento, un libretto che hanno praticamente, roadbook. Il radar serve per indicare ai piloti i tempi, per dargli i tempi, per dargli gli spostamenti, dove devono andare, anche nelle strade che noi percorriamo tutti i giorni, perché poi,
0: certo,
1: ricordiamo, fuori dalla prova speciale loro sono
0: auto
1: normali a tutti gli effetti e devono rispettare il codice della strada. Il radar serve proprio per dare loro i punti di riferimento, soprattutto con i tempi, perché anche da fine prova fino all'altra prova o al parco assistenza hanno un tempo,

0: certo. Possono arrivare quando vogliono.
1: Okay. Hanno un tempo e quei tempi vanno rispettati nel rispetto del codice della strada quando si trovano sulle strade, ovviamente a scorrimento regolare. Vediamo un'altra Lancia Y che è partita in questo momento, ce ne sono numerose per quello che riguarda le rally 4. Intanto la Ford Fiesta ST, che è quella di Paolo Zanini e Matteo Solis, la numero 19, è una Ford Fiesta ST di Rally 3 della New Racing for Genova, che salutiamo insieme a tante scuderie, tanti appassionati che partecipano a questo rally. Allora, proviamo a chiamare, adesso ti direi, mettiamo alla prova la regia, che salutiamo e che ringraziamo per questo lavoro
2: ovviamente,
1: straordinario.
2: Grazie,
1: tutti i cameraman lungo le strade, tutto il lavoro di Primo Canale che da giorni va avanti. Vediamo se riusciamo a sentire Paolo Zanini in diretta al telefono o in collegamento attraverso l'interfono, se ci sente. Mentre
2: proviamo.
1: Questa è la vettura di Maurizio Rossi. Sì, è Maurizio Rossi che è in coda,
2: sì,
1: pronto per effettuare anche lui,
2: esatto,
1: la sua prova, un'altra prova lungo lo shakedown. Quindi tra poco ci colleghiamo con Paolo Zanini, gli chiediamo, perché non abbiamo sentito bene la parolaccia del pilota, perché anche in base alla parolaccia che uno dice
2: vuol dire
1: il livello,
2: che sta succedendo qualcosa,
1: cioè, quello che sta accadendo all'interno della vettura.
2: Rossi
1: mentre
2: pronto a partire, lo
1: stiamo
2: a bordo vedendo.
1: Di Maurizio Rossi, eccolo qua, possiamo anche alzare a palla il volume, sentire il motore che arriva al limitatore di questa bella Citroen DS3 di Rally 2.
3: Bang. Dai Mauri, concentratissimi. Sì. Finestrino chiuso, tutto chiuso. Okay,
4: va bene.
3: 15.
1: Tutto deve essere
2: perfetto.
1: Tutto deve essere
2: chiaro.
1: Vedi il ruolo del navigatore.
3: 10.
1: Controlla anche il finestrino.
3: Partiamo con 80, sinistra, 4 corde. 5, 4, 3, 2, 1, andiamo. 80, sinistra, 4 corda, 30. Destra 4 meno corda secca 30, sinistra 3 più secca 50, destra 3 più gira lunga dopo 30, sinistra 4 secca vai, 4 secca vai 50, sinistra 3 meno secca 30, destra 3 più secca e destra 3 più secca diventa 5, 30, sinistra 4 secca vai e dosso sfiora, destra 5 30, sinistra 6 sfiora dosso e destra 5 meno corda alza e sinistra 3 più secca, 3 più secca e sinistra 3 gira chiudila va in, destra 3 più secca lascia vai vai 100, tornante destro 4 tieni e sinistra 3 più gira 50, tornante sinistro 3 più e tornante destro 3 tieni e tornante sinistro 3, 50, sinistra 6 e sinistra 3 più secca 30, destra 3 diventa 4 vai vai 50, tornante destro 3 meno back 1.43, la gomma ora un po'...
4: 1.43?
3: Sì.
4: Vedi?
3: Andando, cioè sembravamo fermi, cioè nel senso... Però il tempo è uscito, perché ora sì, le note si funzionano, secondo
4: sì,
3: me.
4: Sì, sì, sì. Adesso mi...
3: Però la gomma ora sull'ultima, secondo me è un po'... Sull'ultimo tornante le sentite, ho fatto tro
4: davanti. Dovrei dargli un tocchetto di prima mano.
3: Per l'ingresso. Se vuoi guardo la pressione, giusto per sapere...
4: Sì.
1: Bene, e sono arrivati quindi a fine prova anche, anche loro, l'equipaggio Rossi Genovese. Avete sentito i commenti poi alla fine, sembravamo fermi eppure abbiamo raggiunto il tempo, quindi le sensazioni cioè, erano così concentrati che tutto è andato alla perfezione, hanno fatto anche un bel tempo. Abbiamo visto anche al lato la velocità,
2: certo,
1: velocità, lo spostamento G insomma, a cui il pilota e il navigatore che devono subire pilota e navigatore, avete visto punta anche di 115-120 all'ora in un tratto in cui, ripeto, non stanno tirando a tutta,
2: no,
1: stava tirando perché ovviamente abbiamo visto Maurizio Rossi è andato
2: tirando,
1: forte,
2: certo,
1: non a tutta, ma 120 all'ora in strade dove noi non

0: Non dobbiamo andare a 120 all'ora.
1: Assolutamente no.
0: Assolutamente no. Qui ricordiamo che sono strade chiuse al traffico, in tutta sicurezza.
1: Abbiamo Paolo Zanini.
0: Sono collegato. Paolo Zanini è collegato con noi.
1: Qua,
0: Paolo,
1: buongiorno.
0: Pronto? Paolo, ci senti? Non ci sente forse,
1: ci
0: Paolo.
1: Sente, forse.
0: Paolo non ci sente, noi li vediamo in questo momento, sono su For Fiesta RS che raggiungono, non so se proveranno a fare ancora un giro nello shakedown o raggiungeranno, credo che torneranno
1: sì,
0: al parco
1: sì.
0: assistenza. Paolo lo vediamo senza casco, in questo momento può andare senza casco perché sono auto che possono girare a tutti gli effetti, vedete c'è il traffico regolare,
1: sì, certo.
0: Quello che aveva in mano è
1: il famoso radar
0: con tutti i tempi di percorrenza e i punti di riferimento dei piloti. Non riusciamo a sentirlo, Paolo.
1: No, magari
0: è un peccato, vedete, insomma, anche la posizione, questo può raccontarcelo lui, vedete la posizione del navigatore rispetto al pilota,
1: mm-hmm.
0: un po' più indietro, non perché vuole stare sdraiato col sedile comodo ma un po' più indietro e anche più basso, ma questo
1: mai.
0: Per favorire il baricentro un baricentro più favorevole alla vettura, quindi abbassare il peso
1: okay.
0: del navigatore e permettere alla vettura di andare in questo, di essere più bilanciata per effettuare,
1: e quindi permettere poi appunto
0: un equilibrio maggiore della vettura,
1: avere un equilibrio maggiore,
0: esatto.
1: Insomma,
0: come vedete il pilota guarda la strada, il navigatore tanto la strada non la deve
1: non
0: vedere.
1: La deve guardare, deve,
0: non
1: guardare,
0: guardare,
1: il suo,
0: deve
1: no,
0: guardare il suo libretto,
1: certo.
0: Ed essere preciso e puntuale mentre continuano, mancano 14 minuti alla fine dello shakedown.
1: Proviamo di nuovo a ricollegarci con Zanini, vediamo se ci sente. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Eccolo.
2: Ragazzi dello studio.
0: Ah, caro ragazzo della vettura, abbiamo visto che siete andati forte comunque alla faccia dello shakedown, avete dato giù alla grande soprattutto nell'ultima prova.
2: Nah, diciamo che abbiamo cercato di capire un pochino le condizioni della macchina, dell'assetto, delle gomme, delle pressioni, quindi comunque allo shakedown non si va mai al massimo, non si vuole mai rischiare l'errore, però diciamo che comunque, giusto per capire appunto le reazioni della vettura, il passo deve essere comunque forzatamente abbastanza alto, non dico passo gara, ma insomma abbastanza simile. Direi che abbiamo fatto buoni tempi, abbiamo visto anche gli avversari che comunque non sono lontanissimi all'interno della nostra classe, la vettura è una vettura molto competitiva, quindi direi che siamo molto soddisfatti, siamo, la macchina è equilibrata, ha una buona frenata, ha un buon grip a livello di trazione, quindi mi sembra che siamo... direi pronti.
0: Paolo, noi da quando abbiamo iniziato stiamo anche parlando dell'orgoglio del navigatore, perché il navigatore non è un elemento per chi ama il rally lo sa, ma per chi ci segue per la prima volta pensa che possa essere un passeggero o no. Il navigatore praticamente segue al 50%, se vogliamo dire 33 la macchina, 33 il pilota, 33 il navigatore, vogliamo metterla così, insomma, per dare valori simili, ma il navigatore ha un ruolo fondamentale all'interno di un team, di una coppia, di una squadra.
2: È chiaro che se fai questa domanda a me, io sono molto partigiano. Ovviamente.
0: Certo, ma te la faccio apposta.
2: Il
0: così.
2: Mio ruolo che è sempre stato storicamente quello del navigatore. Io penso che tutti noi che sediamo sul sedile di destra abbiamo sicuramente una funzione importante e paritaria rispetto a quella del pilota, che non vuol dire soltanto a livello tecnico sportivo una lettura di note o di indicazioni del radar, vuol dire anche un supporto importante psicologico, capirsi, cercare di sempre avere le pressioni delle gomme perfette, avere tutto sotto controllo, le classifiche, anche spronare il pilota o frenare il pilota nei momenti topici. Chiaro che questo feeling col pilota si forma nel corso delle gare, più si corre insieme più c'è questo feeling. Io con Matteo Solis sono i primi metri che facciamo insieme, per cui insomma per noi è una coppia davvero inedita, ma sono felicissimo di stare a fianco di Matteo, che conosco da un po' di tempo, essendo insomma frequentando le gare, è stato mio avversario.

0: Mario nella classe Rally 5 e so il suo valore, ma anche le caratteristiche umane del ragazzo, non solo del pilota.
1: Senti Paolo, tu hai visto provare anche gli altri, hai visto anche a quanto vanno soprattutto queste R2, ce ne sono ben 12, abbiamo sentito anche alcuni protagonisti, potrebbe essere una sfida tra Araldo e Varetto, chi potrebbe inserirsi tra questi due piloti che

0: le prime due gare di zona, è un pilota velocissimo, ma come lo è sicuramente anche Araldo, sicuramente è molto molto molto veloce, ma nella pattuglia delle prime rally 2 direi che sarà una bella lotta in 4-5, per cui difficile. Allora cerco di evitare delle previsioni per insomma non scontentare nessuno, però credo che sia una bella lotta a 4-5 piloti.
1: E sarà una battaglia divertente da seguire su Primo Canale fino alla fine, certo. Quindi motivo in più per stare sintonizzati con Primo Canale, per seguire su primocanale.it, ricordiamo che potete seguirlo sempre in diretta sul sito primocanale.it, certo, quindi anche se siete anche lungo la prova speciale potete vedere in diretta Paolo Zanini, per esempio, che naviga Matteo Solis. Un'ultima cosa, Paolo, nella Rally 3 voi siete tra i favoriti, questo lo sappiamo, e non ti faccio fare previsioni, ma prima, a fine prova, abbiamo sentito, sei stato anche da bravo navigatore che deve fare anche da psicologo, motivatore, tecnico, come hai detto, hai fermato Solis che stava per dire una parolaccia in diretta su Primo Canale. Solitamente dal livello e dalla gravità della parolaccia si capisce, della parola si capisce qual è il problema. Era un problema lieve o lo hai fermato appena in tempo?
0: No, soltanto è una abbiamo paciucato, perdonami il termine sicuramente poco tecnico, in un paio di tornanti in salita col freno a mano, quindi abbiamo perso qualche decimo di secondo in un paio di tornanti, avendoli fatti un po' così, non perfetti, proprio non perfettamente rotondi, sappiamo di aver perso qualche decimo, ma tutto sommato, insomma, oggi non, in questa fase non è la priorità il crono, è l'affiatamento con macchina e nel nostro caso anche dell'equipaggio.
1: Tra pilota e navigatore, visto che sono i primi chilometri che fate insieme. Bene, grazie Paolo Zanini, sì. Con il numero 19 con Matteo Solis,
0: ragazzi.
1: Saranno i primi della Rally 3 a prendere la partenza con la loro Ford Fiesta ST del team New Racing for Genova. Grazie Paolo e ci sentiremo strada facendo. Grazie a te, grazie davvero.
0: Ciao.
1: Anche perché in questo momento loro devono lavorare, ogni minuto rubato al lavoro è prezioso, preziosissimo. Mancano 7 minuti alla conclusione dello shakedown, quindi a questo punto vediamo anche le vetture con i numeri più alti. Credo che i principali, insomma, le Rally 2, ma anche le Rally 3, abbiamo sentito, si avvicineranno già al parco chiuso. Qui vediamo invece una Rally 2 pronta per la partenza, una Skoda Fabia pronta per la partenza. E ti prego di notare, possiamo vedere se abbiamo l'audio, mettere al massimo, insomma, per vedere dal limitatore finché non arriva. Ecco, guarda la ripresa di queste vetture. Una ripresa che ti incolla veramente al sedile.
2: Sì, assolutamente. Devo dire che è molto emozionante anche quando vediamo in camera car, no? Che ci rendiamo veramente conto, perché sembra di essere proprio lì, con il pilota e con il navigatore.
1: Tu sei lì e li seguiamo
2: e
1: metro per metro
2: e
1: sentiamo anche.
2: E vedi la velocità e vedi tutto.
1: Chi se la prende comoda invece è Federico Marchi, secondo me.
2: Vogliamo vedere dov'è. Sta lavorando al cambio.
1: Starà pranzando, sì. Secondo me. Dov'è Federico?
2: Andiamo da Federico. Federico, dove sei?
3: Allora, il ragazzo del parco assistenza vi saluta, sono sempre qui a tenere sotto controllo la situazione e come promesso mi sono avvicinato alle 600, anche perché qui abbiamo l'equipaggio 87 composto da Gianni Anasserette e Elena Gambino, che sono appena arrivati, sono pronti a salire in macchina, ma noi li fermiamo subito. Eccoci qui, Staffa, allora, a Rally della Lanterna, una carriera importante perché il prossimo anno, se non sbaglio, sono 30 anni di gare.
4: 30 anni, nel 97 ho debuttato qui al Rally Città di Torriglia, nel 97, ero magrissimo ai tempi, quindi sì, sono passati 30 anni.
3: Misuriamo gli anni a seconda.
4: Meno capelli e più chili, è un casino grosso. Comunque dai, tutto bene, siamo molto contenti, le prove bellissime, io non me l'aspettavo, è una vita che non venivo qua. Voi state facendo un lavoro enorme e quindi poi tutti amici, quindi sono molto contento.
3: Prima volta a Lanterna, Lanterna,
4: sì, visto tante volte, anche l'anno scorso che era finale di CRZ, ma fatto mai, prima volta.
3: Com'è andare in auto con questo signore, navigarlo?
5: Domanda sbagliata questa. Bisogna avere un po' di coraggio, però lo sopporto tutti i giorni al lavoro, quindi...
4: Racconta com'è andata che sei qua.
5: Eh no,

0: No, vabbè, devo ringraziare Carola e la sua febbre perché in teoria doveva esserci lei, solo che poverina no, è stata male e quindi all'ultimo su mi ha reclutato.
1: Sono entrato in ufficio e ho detto: Ele, Carola sta male, bisogna che troviamo un navigatore. Vieni te. E lei mi ha detto: bisogna andare il capo e mi dare ferie. Ti pago anche la giornata. Andiamo, dai.
2: Allora andate.
0: Sì, la fortuna di avere il capo pilota.
2: Allora, no, sappiamo che Staff è un compagnone, no? Sempre pronto allo scherzo. In macchina com'è?
0: No, in realtà, vabbè, pretende tanto, tanta precisione, però cioè, le note sono sempre perfette, le curve sono descritte benissimo, quindi cioè, in realtà io mi trovo molto bene. E, cioè,
1: anche lei ne precisetti, e sul lavoro mi fa di quei culi, è una precisetti epica, quindi siamo due precisetti, quindi va bene, andiamo d'accordo per quello, ci sopportiamo, mettiamola così.
2: Una bella coppia allora.
0: Una bella coppia, sì, certo, la competitività non manca.
2: Esatto. Allora, ne approfittiamo, se qualche telespettatore si fosse collegato non dall'inizio trasmissione, per rimostrare l'interno della vettura, ce la fai vedere? Anzi, magari questa volta, siccome prima mi hanno incastrato, mi ha fatto entrare, entri tu.
3: Ah,
2: perché
3: vuoi,
2: io mi sono
3: vuoi vedermi entrare?
2: Sì,
3: eh?
2: Sì, sì. Io mi sono incastrato in maniera molto vergognosa.
3: Sono abbastanza agile, guarda che agilità.
2: Io ci ho messo 5 minuti. Allora, spiegaci come è fatta una macchina da rally.
1: Allora, e te la spiego velocemente. Qui c'è due interruttori che danno la corrente. Qua hai il contagiri, perché fondamentalmente serve solo quello. Là c'è l'indicatore delle marce, che si ripete anche qua. Quando sei marce è sempre meglio avere che, se per caso questo non dovesse funzionare, è meglio sapere sempre in che marcia sei, mettiamola così. E qua c'è il cambio sequenziale, che quindi senza frizione si tira per mettere le marce a seconda, terza, quarta, quinta, oppure si spinge indietro per scalare. Questa leva serve solo per mettere la retromarcia in caso di manovra, eccetera, schiacci, e in quel caso schiacci la frizione e metti la retromarcia, ma poi in prova speciale la frizione diciamo che si usa poco e niente, ecco, mettiamola così. Questa macchina qui, questo è il frenamano idraulico, quindi questo si tira in caso di inversione stretta, tipo qui ce ne abbiamo una su una prova speciale che non puoi girare, dovresti far manovra, quindi teoricamente uno arriva, tira forte, gira il culo e riparte in su, ecco, nel frattempo scala le marce che deve scalare. Io sta macchina mi sono innamorato, ho sempre corso con altre macchine, avevo corso anche con la Skoda, poi ho provato questa e mi sono innamorato, perché è una Mini Clio Gruppo A, è divertentissima, costa il giusto, non dico poco, ma dico il giusto, per il divertimento, veramente qualità-prezzo top, e molto, molto, è una macchina da gara vera, ecco, perché non hai mai problemi di freni, ha dei freni fortissimi, la macchina è leggera, quindi è una macchina da gara vera a un prezzo abbordabile anche per chi veramente fa l'operaio, ecco, con un sacrificio, perché io ho fatto una vita dipendente, correvo già, quindi non è che per forza devi essere chissà chi per correre con queste macchine, ecco. Poi Skoda, quella roba lì è un altro pianeta, però come divertimento io veramente sono innamorato. Io sono sceso dalla Skoda, sono salito su questa e è la sesta, settima gara che faccio con questa, perché non mi sono proprio innamorato, ecco, mettiamola così. Con i soldi di una gara della Skoda qua ne fai 4, cioè è una cosa incredibile, no?
2: E noi che siamo liguri ci guardiamo,
1: voglio
2: a queste
1: dire,
2: cose.
1: Noi che siamo liguri ci guardiamo, sì, poi voglio dire, i soldi sono soldi, quindi bisogna stare attenti, ecco.
2: E poi ovviamente per chi non è del settore, tutte queste parti di sicurezza, tutte queste staffe.
1: Sì, tutte queste staffe, esatto. Questo qua si chiama roll bar, che vedi che ci prende sopra qua, davanti. C'è questa traversa qua, anche qua dall'ingresso è incrociata, quindi siamo molto sicuri, perché poi abbiamo l'ANS, che adesso vabbè, dietro comunque abbiamo una cosa che si chiama ANS qua, le cinture che passano sopra, passa qua questa, passano queste, quindi hai le cinture a 5 punti, sei assolutamente bloccato, cioè muovi giusto il collo, ma neanche tanto, perché l'ANS ti impedisce di avere il colpo di frusta, quindi siamo molto sicuri qua sopra, molto, molto, cioè
2: la sicurezza è al primo posto. Ti faccio scendere così vediamo intanto l'agilità anche nella
3: guarda,
2: qui è uno spettacolo. Ci spostiamo là perché volevo far vedere, già da studio prima facevano qualche allusione, un punto strategico dove vengono preparate le gare. Qui entriamo proprio nell'aspetto ultra tecnico, quindi dobbiamo anche alzare un po' l'asticella per quel che riguarda i nostri ascoltatori, andiamo proprio su un aspetto tecnico, perché le gare si preparano e a volte si vincono su quei vassoi.
1: A tavola, sì, c'è il caffè, ma la cosa più bella oggi, ora ti faccio vedere cosa è la cosa più bella, guarda, frigo con l'acqua ghiacciata. Qua è quasi ghiacciata, questo frigo qua è fantastico, il pezzo più bello della squadra, il frigo oggi,
2: benissimo. E la focaccia ligure.
1: La focaccia ligure non deve mancare, no, qua un po' di energia ci vuole, anche se bisogna dimagrire, però un po' di energia ci vuole.
2: E allora, io e Staffa prepariamo la prova speciale.

0: Speciale di oggi qua nella nostra postazione della focaccia,
1: vicino alla focaccia, certo.
0: La linea.
2: Ciao a tutti.
3: Uno grazie, stratega, esatto. Federico, uno stratega che è partito dalla macchina, ma l'obiettivo sapeva già dove sarebbe arrivato. Il suo fine prova era sulla focaccia genovese. Esatto. Bravo Federico.
1: Bravo Federico. Noi andiamo in pubblicità e torniamo sempre qua in diretta per seguire appunto lo shakedown. Noi salutiamo perché poi non ci siamo
3: ci
1: più dopo,
3: più
1: però
3: avanti,
1: ci torneremo,
3: perché anche qui c'è un cambio di equipaggi, noi ci ritroviamo poi nel corso del pomeriggio.
1: Esatto.
3: Lo shakedown vero e proprio continua fino alle 15,
1: certo.
3: E il nostro shakedown che per il momento termina qua, ma
1: ci vedremo dopo
3: avanti con altri protagonisti. Ciao.
1: Ciao.

0: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Buongiorno e ben ritrovati in diretta con Primo Canale Motori, 42esimo rally della Lanterna. Buongiorno Dario D'Esposito.
2: Buongiorno Silvia, buongiorno ai nostri amici telespettatori. Abbiamo ricostruito questa coppia di fatto, visto che con Silvia abbiamo avuto il piacere già di commentare altre gare sul canale sportivo di Primo Canale, Primo Canale Motori.
1: E ben ritrovato quindi ai nostri microfoni. Siamo nel vivo dello Shakedown, ancora poco più di 20 minuti per il primo gruppo. Iniziamo proprio anche dai tempi che sono stati realizzati. Vediamo Varetto con il tempo migliore, 1.37.
2: Sì, devo dire, lo Shakedown, come già ampiamente descritto nel collegamento precedente dai nostri colleghi che ci hanno appunto preceduto, è la presa di contatto un po' con la gara, ma in realtà in questo caso è un po' un unicum, in quanto rappresenta anche quella che sarà la prima prova speciale, esattamente con lo stesso chilometraggio, la prima prova speciale del rally che si svolgerà questa sera alle 18. Sono quattro i passaggi già effettuati da Varetto Bianco, quindi l'equipaggio composto da Marco Varetto e Vittorio Bianco, che ha segnato il miglior tempo proprio sul quarto passaggio in 1.37.0. Tenete presente che è lo stesso Shakedown dell'anno scorso, e l'anno scorso i tempi erano più alti, quindi già quest'anno siamo decisamente più veloci di quasi un secondo e mezzo rispetto all'edizione passata. Tenete ancora conto che lo Shakedown è una presa di contatto, quindi non bisogna cercare di non fare errori o danneggiare la vettura, perché poi si parte per la gara. Quindi mi immagino che poi nella versione declinata a prova speciale 1, quella che vedremo questa sera, i tempi scenderanno ancora. Comunque il secondo tempo è segnato da Araldo Araspi in 1.37.7, quindi 7 decimi dividono i due che sembra così sulla carta siano i favoriti della gara. Al terzo posto per il momento nella classifica dello Shakedown Fabio Federici ed Erika Bardinelli con un tempo di 1.38.7, quindi un secondo e 7 più lenti del leader.
1: Ed è anche interessante vedere quanti passaggi hanno realizzato gli equipaggi. Quindi appunto Varetto ha fatto quattro passaggi, qualcuno invece si è fermato a due.
2: Sì, beh, questo è un po' una dinamica classica dello Shakedown. Intanto lo Shakedown tipicamente non ha uno sviluppo molto lungo a livello chilometrico, e normalmente anche in questo caso è abbastanza vicino alla zona dell'assistenza, e quindi può permettere poi agli equipaggi di fare un primo approccio al percorso, scendere poi al parco assistenza che si trova allo stadio Ferrari, dove si possono fare questi piccoli aggiustaggi sulla vettura, ritornare a fare lo Shakedown. I più presenti come quattro passaggi segnati questa mattina sono appunto Varetto. Anche Bigi ha segnato quattro passaggi, però è un po' più lento rispetto a Varetto, paga 3 secondi e 9. Patrizia Sciascia, anche lei ha fatto quattro passaggi, si è migliorata mano a mano. Teniamo conto dell'aspetto, appunto, dicevo prima, dell'unicum, il fatto che siccome anche lo Shakedown sarà la prova speciale,

0: più passaggi si fanno e meglio si affina quella che sarà la prestazione cronometrica di questa sera.
1: Una prima prova speciale corta, 2,37 km, che caratteristiche ha?
0: Ma allora, è una prova in generale un po' tutto il rally, poi la prova speciale di oggi, che è anche lo Showdown, la incarna, rispetto agli altri rally di zona, quindi le altre gare del campionato CRZ seconda zona, ha una media leggermente più bassa, quindi le gare del Basso Piemonte hanno medie vicino a oltre 90 km, vicino quasi al 100 di media. Questa gara, la gara della lanterna, ha una media intorno agli 87-88. La prova che stiamo vedendo in questo momento, che viene affrontata in versione Showdown, ha caratteristiche molto simili a quelle che sono le caratteristiche dell'intera gara. Ecco, anche questo è un vantaggio, perché molto spesso si tende a organizzare lo Showdown su una strada che molti piloti dicono non c'entra niente con quello che è il percorso di gara. No, in questo caso invece il percorso è estremamente attinente, tant'è che poi anche la prova, poi prova numero uno della gara.
1: E proprio per questo sarà anche molto interessante vedere poi nel parco assistenza che cosa accadrà, e quindi se ci saranno anche dei cambiamenti da parte del team e degli equipaggi per quanto riguarda la macchina.
0: Esatto, Silvia, confidiamo molto in Federico Marchi e sappiamo quanto il suo fiuto da segugio di parco assistenza sia attivo, e quindi sarà interessante capire magari anche qualche dettaglio in più sul setup, sulla scelta delle gomme, sulle pressioni. Ecco, su una prova speciale così corta si fa fatica sostanzialmente a far surriscaldare i pneumatici, comunque bisogna arrivare già abbastanza in temperatura. In 2,3 km non si va fuori temperatura, non si va chiaramente fuori pressione, quindi magari qualche dettaglio in più anche sul tipo di pressione. Abbiamo sentito prima da qualche commento, forse era proprio Giorgio Genovese, navigatore del nostro editore, che diceva: se vuoi dopo controllo a fine prova la pressione per vedere di quanti punti è salita rispetto allo start. Ecco, questi sono alcuni dettagli che magari cercheremo di raccontare insieme.
1: Tra poco assolutamente arriveremo infatti dai colleghi e poi anche a farvi vedere le postazioni di Primo Canale. Ci fermiamo solo un secondo.

0: 42esimo rally della Lanterna, ben ritrovati e andiamo subito a vedere anche le postazioni dei nostri colleghi durante lo shakedown e saranno anche le postazioni ovviamente durante la prima prova speciale. Abbiamo la partenza. Sentiamo anche il suono dei motori.
1: Guarda quella, oh! Non l'hai rotto?
0: E le altre postazioni poi sono dopo il dosso, perché appunto, diciamo, in questo shakedown, in questa prova speciale, poi nel pomeriggio ci sarà questo passaggio dove di logica le quattro ruote si staccano dall'asfalto.
2: Sì, tra l'altro quella zona è più o meno a metà prova, quindi dopo circa 1 chilometro si trova in una destra che scompone, dove giustamente, come dicevi Silvia, si tende a staccare i pneumatici dall'asfalto, quindi un passaggio tecnico molto importante. Abbiamo messo lì apposta una telecamera.
0: E primo canale si è superata questa volta perché abbiamo anche dei camera car. Abbiamo intravisto prima la camera che riprende la coppia Rossi-Genovese pronta per un altro giro di shakedown. È in coda nell'attesa, la seguiremo ovviamente, seguiremo anche i commenti e soprattutto anche quella che io definisco sempre un po' la cantilena del navigatore.
2: Beh sì, in realtà un po' è una musica che è quella che traduce le informazioni prese durante le ricognizioni, quindi i passaggi, 3 passaggi regolamentati per prendere confidenza con la strada. Il primo passaggio è il pilota detta le note al navigatore che le appunta sul suo quaderno, il secondo passaggio è il navigatore che legge le note al pilota e verifica con lui la correttezza delle informazioni prese, e intanto siamo in prova. Quindi è partito, credo sia proprio Maurizio.
0: Sentiamo.
3: Destra 3 più 7, 50. Destra 3 più gira lunga dopo, 30. Sinistra 4 secca vai, 50.

0: 40, sinistra 3 meno secca, 3 meno secca, 30, destra 3 più secca, e destra 3 più secca vai, diventa 5, 30, sinistra 4 secca vai, e dosso sfiora, destra 5, 30, sinistra 6 sfiora, dosso, e destra 5 meno corda, e alza, sinistra 3 più secca, e sinistra 3 gira, chiudila, va in, destra 3 più secca, lascia, vai vai, 100, tornante, destro 4, tieni. Sinistra 3 più gira, 50. Tornante sinistro 3 più. E tornante destro 3, tieni. E tornante sinistro 3, 50. Sinistra 6. E sinistra 3 più. E destra 3 più secca, 30. Destra 3 diventa 4, vai vai, 50. Tornante destro 3 meno, 30. Uno, 42, back. Bene.
1: Ecco, completa la speciale. Sì. Maurizio Rossi, navigato da Giorgio Genovese, carina, molto bella secondo me questa occasione di seguire live una camera on board. Per loro questo era il quarto passaggio, fino adesso hanno avuto segnato il loro miglior tempo, che è il decimo tempo dello shakedown in 1:43.4, ma abbiamo sentito dalla voce di Giorgio che in questo passaggio sono riusciti a migliorare, quindi hanno migliorato anche quella che è la loro classifica generale, no, perché in realtà ha migliorato anche Biggi, quindi rimangono decimi nella classifica dello showdown. Allora, avete sentito un po' di Silvia, adesso ti stimolo, no? Abbiamo sentito un po' di vocaboli, esatto. Sì. Allora, quando parlava Giorgio di secca, non è chiaramente riferito all'asfalto, ma è riferito al fatto che è una curva corta, quindi che dura molto poco. Una sinistra 3 secca è una curva che affronti, diciamo, tirando molto la corda, che quindi dura molto poco. Poi abbiamo sentito corda, che appunto è tenere la vettura in corda, quindi all'interno della curva stessa. Abbiamo sentito parecchie volte il diventa, cioè sono delle curve che hanno un raggio e che poi va a modificarsi, e quindi per esempio ho sentito una sinistra 3 che diventa 4, quindi che apre il suo raggio e diventa più veloce. E poi il classico tornante destro-sinistro. Maurizio usa un sistema, Maurizio Rossi usa un sistema che unisce l'informazione del tornante anche al tipo di tornante. Quindi ad esempio lui dice tornante destro 3 meno, quindi un tornante di un certo tipo che è magari più lento di un tornante destro 4. Ecco, queste sono alcune delle cose che abbiamo percepito da questa camera on board. Devo dire che il bello di tutto questo è proprio che si crea questa musica che dicevi, Silvia, quindi l'informazione che arriva nel casco, nell'interfono del pilota, che la traduce simultaneamente e crea veramente un mix che, laddove è efficace e vincente, crea poi il valore aggiunto alla prestazione dell'equipaggio.
2: Fondamentale la concentrazione, e parlavano anche prima della fiducia che ci deve essere tra i team.
1: Assolutamente, la fiducia si consolida chiaramente nel tempo. All'inizio non è facile, perché magari alla prima gara, come è successo, ci raccontava prima in diretta proprio Paolo Zanini, alla sua prima gara col suo pilota, si tende a cercare di trovare questi meccanismi che creano questa chimica, una vera e propria chimica tra le due persone dell'equipaggio, e poi invece col tempo, nel caso specifico di Maurizio Rossi e Giorgio Genovese, corrono da tanto tempo insieme, benché Giorgio sia molto giovane, però ha anche tanta esperienza, quindi diventa molto più semplice per loro. Devo dire che poi su una prova così corta, ripetuta più volte, entra in gioco anche questa inerzia un po' della memoria, che è un grande rischio. Adesso su una prova corta così no, ma i bravi piloti e i bravi navigatori lavorano continuamente a nota, non cercando di ricordare magari qualcosa che potrebbe porli tra l'inganno e quindi magari farli uscire di strada.
2: E a seguito delle tue spiegazioni sui termini che vengono utilizzati dal navigatore, andiamo a rivedere anche il secondo camera car, quindi adesso cercando anche di interpretarlo meglio.
3: Il ruolo del navigatore controlla anche il finestrino.

0: 80, sinistra 4 corde. 5, 4, 3, 2, 1, andiamo. 80, sinistra 4 corda, 30. Destra 4 meno corda secca, 30. Sinistra 3 più secca, 50. Destra 3 più gira lunga dopo, 30. Sinistra 4 secca vai, 4 secca vai, 50. Sinistra 3 meno secca, 30. Destra 3 più secca. E destra 3 più secca diventa, vai, diventa 5. 30. Sinistra 4 secca vai. E dosso sfiora, destra 5, 30. Sinistra 6 sfiora, dosso. E destra 5 meno corda, alza. E sinistra 3 più secca. 3 più secca. E sinistra 3 gira, chiudila, va in. Destra 3 più secca, lascia, vai vai, 100. Tornante destro 4, tieni. E sinistra 3 più gira, 50. Tornante sinistro 3 più. E tornante destro 3, tieni. E tornante sinistro 3, 50. Sinistra 6. E sinistra 3 più. E destra 3 più secca, 30. Destra 3 diventa 4, vai vai, 50. Tornante destro 3 meno. Back 1.43. La gomma ora un po'.
1: 1.43?
0: Sì.
1: Vedi?
0: Andando, cioè sembravamo fermi, eh. Cioè nel senso. Però il tempo è uscito, perché ora sì. Le note si funzionano.
2: Abbiamo visto il camera car e ci colleghiamo direttamente anche con loro durante il trasferimento, con la coppia Rossi-Genovese.
3: Ciao Silvia, ciao a tutti.
2: Buongiorno,
3: ciao
2: Maurizio.
3: Abbiamo finito questo shake, all'inizio abbiamo provato alcune cose sulla macchina che non conoscevo ancora bene, però devo dire che siamo arrivati a un tempo che ci fa piacere, il 42 più o meno, ed è un tempo sempre comunque con margini di grande sicurezza, perché uno dei grandi problemi degli shakedown e poi anche delle prime prove speciali corte è il rischio che se tu vai a esagerare magari vai a toccare la macchina e poi ti rovini tutta la gara. Quindi io ho sempre avuto un grande rispetto delle prove corte e iniziali, perché ci tengo a fare tutta la gara, poi tra l'altro devo fare anche il cameraman per voi, quindi non posso permettermi grandi distrazioni.
2: Assolutamente, Maurizio.
4: Maurizio, sono Dario, una domanda. Ciao, tecnica, a livello di pressioni gomme, fa molto caldo immagino, avete lavorato anche su quello o solo piccoli affinamenti sul setup, su click, su ammortizzatori questa mattina?
3: No, guarda, come tu proprio sei bravo a saperlo, abbiamo lavorato molto sul discorso delle pressioni, nel senso che noi siamo entrati in questa prova così breve con delle gomme un po' più morbide, cioè la Michelin ha adesso le 32, poi ci sono le 21 e le 11. Noi siamo entrati con le 21, che è una gomma che non si userà in questo weekend, ma in una prova così breve ho la paura di non riuscirla a scaldare. Devi entrare con la gomma morbida e abbiamo azzeccato, solo che al primo passaggio abbiamo sentito subito che la macchina partiva un po' troppo, quindi abbiamo dovuto essere partiti con le pressioni un pochino più basse e in effetti man mano il risultato è diventato migliore, adesso la macchina ha un setup direi perfetto.
4: Quindi a questo punto, Maurizio, scusa, mantieni questo setup e quindi le 21 anche immagino per la prova di questa sera?
3: Ma sì, assolutamente, anche perché come tu sai Dario, se per caso tu scaldi le gomme nel trasferimento, per quanto sia possibile scaldarle, arrivi a inizio prova, per caso c'è un minimo ritardo, se entri con le 32, oggi sono le gomme più dure della Michelin, come la 5 della Pirelli, il rischio è che vai sotto temperatura e la temperatura giusta ce l'hai a fine prova, dopo 2 chilometri. Quindi secondo me è molto più tranquillo entrare con una gomma più morbida, peraltro non è una prova che mette molto sotto sforzo la

0: gomma perché c'è del veloce, l'asfalto non è ruvidissimo, quindi tu la puoi fare tranquillamente con la 21, come secondo me con la 7 delle Pirelli, arrivi a fine prova, comunque noi siamo usciti a 2-1, ti dico, quindi temperatura perfetta, pressione perfetta della gomma.
1: Perfetto Maurizio, ultima domanda, poi ti lasciamo al tuo trasferimento verso il parco assistenza. Volevo chiederti se fai ancora altri giri allo shakedown o completi quale operazioni, e la seconda cosa è, rispetto anche per i nostri telespettatori, rispetto al resto della gara, lo shakedown è attinente oppure domani sarà comunque ci saranno condizioni diverse, a parte la lunghezza delle prove, parlo di asfalto, di tipologia di curve.
0: No, allora, la prima domanda che mi hai fatto è se smetto, se finisco ora, per forza, perché ho fatto un quarto passaggio, quindi sono consentiti quattro passaggi, quindi adesso dobbiamo ritornare a casa per forza, in assistenza. La prova non è, secondo me, molto attinente con la gara, perché c'è un misto veloce, l'asfalto è un pochino più scivoloso di quello che troveremo in gara. Comunque ci sono alcune curve che si assimilano un pochino a qualche prova, tornanti, sono tornantoni larghi, tant'è vero che ci fanno la maggior parte in seconda, solo l'ultimo l'abbiamo fatto in prima, toccando su una mano, non so se l'avete visto, che riesce leggermente di traverso, ma conviene perché è molto stretto, quindi se no ho notato che la gomma anteriore, quando ti va sotto sforzo, comunque se no ti dà molto sotto sterzo, quindi conviene assolutamente farlo con un po' di freno a mano. Quindi tra l'altro poi se volete far vedere agli ascoltatori, anche mentre parlate di altro, però com'è un trasferimento, cioè quando finisce lo shakedown, visto che vogliamo anche spiegare un pochino com'è il mondo dei rally, quando finisce lo shakedown, che è una prova di velocità, si ritorna verso l'assistenza, le strade sono aperte al traffico, quindi si va pianissimo, come si deve andare per strada, tanto abbiamo poi da divertirci domani su 60-70 km di prove di velocità, quindi forte, bisogna andare lì e non a strada aperta, mai.
2: E noi siamo qui per seguirvi anche durante il trasferimento, infatti abbiamo visto alcune immagini e commentato anche prima io e Dario alcune azioni che vengono compiute nei momenti appunto con un pochino più di leggerezza. E leggerezza ovviamente nelle azioni all'interno della vettura, non alla guida, quello mai, ci sono le regole molto ferree che sono quelle del codice della strada ovviamente che valgono per i trasferimenti. Abbiamo poi delle novità da quanto riguarda lo shakedown, stiamo cercando di capire perché potrebbe esserci una macchina finita al di fuori del circuito stradale, stiamo appunto cercando di avere le informazioni e intanto continuiamo a vedere anche dalle nostre telecamere quello che accade. Tra l'altro è anche una prova speciale che è stata disputata nel 2024 per la prima volta, quindi diciamo che è una delle prove più recenti all'interno del rally della Lanterna, che appunto si è aggiunta quando il rally è rientrato anche a far parte della città.
1: Sì, tra l'altro Maurizio, altra domanda un po' così, sempre per chi è un po' più neofita del mondo dei rally, fa tanto caldo in macchina visto che fuori le temperature sono elevate? Immagino che in macchina faccia ancora più caldo, vedo che Giorgio ogni tanto tocca le bocchette di immissione dell'aria dall'air top.
0: Allora, Giorgio si è anche tolto la parte superiore della tuta, che chiariamolo anche per i nostri ascoltatori, nei trasferimenti, essendo non una prova di velocità, uno si può mettere anche in bermuda e maglietta se vuole. Io la tengo perché ho qualche anno più di Giorgio, quindi non voglio prendere colpi di freddo, ma comunque anche perché poi sono in collegamento con voi e quindi insomma si sta meglio con la tuta. La temperatura in macchina siamo arrivati a 58 gradi più o meno, però ti dico la verità, cioè mentre corri io non ti so dire che cosa accada, ma non ci pensi proprio alla temperatura. Devi stare attento quando scendi dalla macchina. Io prima, dopo tre giri che ho fatto senza mai togliere il casco, anche nel trasferimento, perché andavo a rifare la prova, sono sceso dalla macchina e ho avuto un attimo di sbandamento, perché sono sceso troppo di corsa. Quindi non senti il caldo, però poi il corpo invece ti dice fai un po' le cose con calma.

0: particolare. Si idrata molto, però ho avuto già 2 litri d'acqua, acqua e colage o vari prodotti per darti un pochino di sali che servono, ma per il resto sì, io sto sempre bene in macchina, anche a queste temperature non si sente assolutamente il caldo, io non lo sento molto, ti dico la verità.
1: Diciamo che il divertimento sopperisce, divertimento più adrenalina vincono contro il caldo e l'affaticamento. Magari domani un po' diverso sul Portello, soprattutto su Brugneto, con prove vicine ai 15 km, lì sarà anche da gestirsi un attimino anche a livello fisico, immagino, no Maurizio?
0: Sì, ma per dirti, abbiamo già fatto anche delle altre gare, una molto calda che era il grappolo in mezzo ai vigneti, anche lì in macchina ha superato anche 60 gradi in certi momenti, però se ti idrati veramente tanto, ma tanto, ce la fai. Ho visto che adesso in Francia addirittura hanno sospeso delle gare per le temperature troppo elevate, cosa che non avevo mai sentito, ti dico la verità.
1: Allora Maurizio, a questo punto, visto che tu sei comunque un concorrente e quindi ovviamente anche per dovere di partigiano tifiamo per te, ma puoi fare un piccolo pronostico, perché tutti parlano della lotta tra Varetto Araldo, Araldo Varetto, Varetto Araldo, con magari qualche intromissione di Guastavino o di Aragno. Hai un'idea, ti sei già fatto un'idea su chi può essere candidato alla vittoria finale?
0: Allora, oggettivamente Varetto è lo strafavorito, l'ha dimostrato nelle altre gare che ha fatto e anche oggi penso che abbia vinto la shakedown, ha fatto il miglior tempo, penso con più di un secondo sul secondo, non sbaglio, perché i tempi li avete voi.
1: Sì, esatto, sette decimi adesso, 37-0 contro 37-7 di Araldo.
0: Bene, quindi sono vicini, però sono anche solamente 2 chilometri e qualcosa, quindi Varetto è il favorito. Araldo pilota fortissimo, Guastavino conosce molto bene le prove, io sono totalmente fuori, questo lo chiarisco per i nostri ascoltatori, non è il 1990, non ho 33 anni e quindi sono contento di correre, già questa è una grande fortuna. Loro sono i favoriti sicuramente. Poi ci sono 2 o 3 piloti appunto che possono entrare, poi sai, le gare sono sempre da fare e da chiudere, perché ci sono le tagli una cosa, tagli una curva, fuori, perdi un minuto, è difficile da recuperarlo, quindi le gare fino in fondo sono tutte da giocare fino all'ultimo metro, che può accadere sempre tutto, quindi Varetto è il favorito, anzi adesso è lui che deve vincere perché è il favorito veramente, gli altri lo sfidano, poi io dico arriviamo fino al sesto, settimo posto e per quanto ad esempio riguarda noi, diciamo che io dal settimo posto in poi più o meno cerco di inserirmi se ci riesco e se l'andatura non la trovo esagerata. Dopo la prima prova di speciale domani si capisce qual è il livello e il ritmo di questa gara. E sempre dopo la prima prova speciale, non dopo lo shakedown, neanche dopo una prima prova di 2 chilometri che si può dire chi è che andrà veramente forte. Domani dopo il Portello avremo già, mi rifai la stessa domanda e ti dico cosa ne pensi.
1: Comunque sfondo con te una porta aperta, è facile dirlo, però veramente onore a Primo Canale, perché stiamo commentando in live dalla voce del pilota che sta facendo un trasferimento, quella che sarà la gara che andremo a disputare, con delle immagini del trasferimento, tutte cose che veramente non esistono a livello internazionale, con lo spiegamento di forze che ho visto qua al ritorno dopo qualche anno qui in Primo Canale, le persone, la tecnologia che c'è dietro, veramente un grande sforzo ma anche una grande realizzazione, quindi anche grazie a te Maurizio per quello che hai saputo mettere in piedi e quello che concedi poi ai nostri amici telespettatori durante questo weekend.
0: Allora, innanzitutto domina la passione. Io dico che i rally a me hanno salvato la vita,

0: perché due o tre volte nella vita dove ho avuto momenti molto molto difficili e dove ho sofferto parecchio, correre in macchina è stata una cosa che mi ha veramente dato un'adrenalina, una voglia di stare bene, e quindi devo molto ai resti e cerco di ridare qualche cosa con questa produzione come quelle che abbiamo fatto in passato, anche per spiegare che cosa sia un rally, perché tanti pensano che farti a piacere la vittoria è un pazzo in mezzo alle macchine, andando in mezzo alle macchine a fare chissà che cosa. Quindi spiegare che ci sono i trasferimenti, ci sono le prove di velocità e tutto, credo che sia un'educazione per tutto il pubblico estremamente importante. A te Dario non posso che ringraziarti per essere passato dal mondiale in Grecia, all'europeo a Roma, alla Coppa Italia con noi, perché abbiamo tra virgolette iniziato insieme a noi a fare questo lavoro di, diciamo, di commentatore. Sei finito a essere come uno dei più importanti commentatori in assoluto a livello internazionale. Questo non che può che riempirmi di gioia, quindi grazie davvero a te Dario per essere di nuovo con noi.
1: No, grazie a te Maurizio, ma poi mi hai messo a fianco Silvia e quindi con Silvia è impossibile sbagliare, anzi sono sempre a carpire nuovi segreti della televisione. Intanto, mentre parlavamo con te Maurizio, abbiamo visto qualche immagine della vettura zero, perché c'è stata una piccola interruzione sullo shakedown. Adesso la prova è di nuovo allestita correttamente e sta per entrare la vettura zero, che è una apripista che va a verificare durante lungo i 2,3 km che siano in essere tutte le prescrizioni di sicurezza, quindi le posizioni dei commissari, per dare poi di nuovo il via libera e far riprendere poi quello che è il normale svolgimento dello shakedown, che terminerà poi alle 15.
2: E tra poco quindi ritorniamo sullo shakedown. Ringrazio anch'io l'editore Maurizio Rossi per l'opportunità, ma anche proprio per la passione, perché è una passione assolutamente contagiosa. Ci fermiamo qualche secondo. E siamo rimasti appunto sullo shakedown con il passaggio della vettura a zero, e quindi sta per ricominciare l'apertura dello shakedown alle vetture del secondo gruppo, e abbiamo visto anche in coda delle 600.
1: Sì, 600, ce ne sono ben 12 in questa 42esima edizione del Rally della Lanterna. Fanno parte di un campionato a stralcio che è stato inventato quest'anno dalla creatività e dall'energia di Alessandro Zambrosio, e è un trofeo che raccoglie la partecipazione a quattro gare. Al momento avete visto pochi minuti fa l'intervista in diretta a Gianni Anassarete, che è leader di questa speciale classifica. Le vetture 600 sono delle vetture incredibili, perché insomma nella mia all'epoca delle guerre puniche, quando correvo anche io con le ruote di pietra, ho avuto anche il piacere di correre un paio di gare con questo tipo di vettura. Se può sembrare una scatoletta, ma in realtà è una vera e propria macchina da corsa, va molto forte. Il rapporto peso potenza è la caratteristica principale di questa vettura, che ha circa 120-125 cavalli, ma pesa 1100 kg, pesa 730 kg, quindi potete immaginare quanto poi siano le sensazioni su questo tipo di vettura. Trazione anteriore, cambio sequenziale a 6 marce, e ha raccolto l'entusiasmo di alcuni proprietari di questa vettura e altri che la noleggiano, e quindi è nato questo campionato che si chiama Due Regioni, perché appunto raccoglie un po' la partecipazione in due regioni. In realtà poi c'è anche il rally che sconfina anche in Toscana, e quindi onore a chi ha voluto questo campionato. Devo dire che all'interno del campionato CRZ, quindi del campionato rally di zona, esistono poi una miriade di classifiche. Hai detto bene Silvia iniziando il discorso con la 600, ma poi c'è anche il campionato open,
2: esattamente, sì, che è aperto alle vetture quattro ruote motrici, esclusa la rally 2 come classe.
1: Esatto, anche in questo caso con una piccolissima iscrizione, nel caso

0: delle 600 è quasi simbolica, perché ci sono 150 euro di iscrizione per partecipare al trofeo, poi si accede tra l'altro anche ad un montepremi finale e vengono premiati poi i vincitori che non hanno diciamo hanno il beneficio di non pagare la tassa dello showdown poi nelle tre gare successive, quindi direi anche un piccolo incentivo economico. E per quanto riguarda il trofeo Open, fa parte all'interno sempre del campionato CRZ, quindi il campionato rally di zona, di un'altra classifica a parte, nella quale, detto bene Silvia, corrono le vetture 4 ruote motrici e anche le vetture N5, che negli ultimi anni hanno iniziato a essere sempre un po' più presenti nei rally nazionali con un'omologazione specifica italiana. Nel frattempo avete visto che si stavano preparando gli equipaggi in questo momento. Immagino che a inizio dello start dello showdown ci sia una coda abbastanza lunga, perché è un po' che sono lì.
1: Dario, ci torniamo poi tra poco, ma adesso diamo la linea a Marassi, a Federico Marchi.
2: Sì, eccoci dal parco assistenza, stanno arrivando alla spicciolata le vetture che sono state impegnate in questa prima parte di Shakedown. Come dicevamo, c'è una finestra di 4 ore con una divisione dei numeri, sentiamo proprio il rombo dei motori, alcune sono già rientrate ed altre invece stanno uscendo, come per esempio facevate poco fa accenno alle 600 con Gianni Anasserete e anche gli altri che sono usciti poco fa e saranno impegnati quindi nei prossimi minuti. Ma vediamo per esempio ora che sta arrivando proprio la vettura numero 10 con Maurizio Rossi e Giorgio Genovese, che hanno completato lo shakedown, quindi magari adesso andremo subito ad avvicinarli per sentire le impressioni, le sensazioni vissute in questo shakedown, questo momento di prova per affinare gli ultimi dettagli con il pilota e il navigatore, che prendono confidenza con la vettura che per carità è preparata già con largo anticipo, ma è comunque un momento importante. Vediamo Maurizio Rossi che sta scendendo in questo istante dalla vettura, la loro è la numero 10, e abbiamo visto anche i tempi fissati nello shakedown, che non sono tempi che valgono per la classifica, ma che possono dare anche un'idea, anche se qualcuno magari a volte maschera un po' il tempo per tenere nascosta il proprio stato di forma personale e della vettura. Ecco, aspettiamo che scendano, si stanno confrontando anche con altri piloti, altri navigatori, per avere le sensazioni vissute e scambiarsi magari qualche impressione. E il caldo si fa sentire, oggi si fa sentire il caldo in macchina anche dall'esterno, insomma ha fatto la doccia Maurizio Rossi, e però questo insomma è anche momento di fascino. Maurizio, ti disturbiamo subito, appena rientrato al parco assistenza, per sapere le impressioni, le sensazioni vissute in questo shakedown.
3: Allora, tante cose le ho già raccontate in diretta dalla macchina, comunque è uno shakedown molto bello e io non l'ho mai fatto, perché ai miei tempi quando correvo in lanterna, ma lo corro a scorso fino al 22, però questa prova non c'era. Quindi infatti mi sono trovato, perché quando hai fatto una prova speciale già in gara, in velocità è molto diverso andare a prendere le note andando piano e poi trovarti lì dentro che invece vai forte. Quindi i primi due giri ero un po', diciamo, non mi trovavo, non sapevo esattamente dove ero. Terzo giro iniziavo ad andare meglio, anche perché abbiamo fatto bene, meglio le pressioni delle gomme, comunque l'ho raccontato prima, alla fine diciamo che abbiamo fatto un tempo che ci soddisfa.
2: È uno shakedown, ma l'adrenalina sale sempre.
3: No, sale ancora di più perché è il primo momento in cui sali in macchina dei due giorni, quindi indubbiamente ti riabitui un po' a dei movimenti, ai meccanismi, cambio, freno a mano, cioè sono macchine particolari, si frena col sinistro, non col destro, quindi hai l'acceleratore sul destro, il sinistro sul freno sempre, e la frizione la usi solamente per la partenza, dopodiché non la usi mai per cambiare.
2: Oggi si fa sul serio?
3: Beh sì, stasera diciamo che è una prova che bisogna stare attenti, perché sono prove corte, che si rischia di fare dei danni e bruciarsi poi la gara il giorno dopo. Io sono sempre molto attento nelle prove corte, come quelle di questa sera, come tante prove anche a Rally di Roma è capitato purtroppo, che è la prova al Colosseo con tutti i mezzi, i New Jersey e tutto, che c'è chi ha picchiato e ha distrutto magari il posteriore della macchina e non è potuto partire poi il giorno dopo per tutta la gara. Quindi insomma bisogna stare molto, molto attenti, perché comunque sono prove insidiose, l'asfalto non è ruvido come quello delle prove speciali, quindi secondo me è una prova che bisogna prendere

0: anche se corta, con grandissima attenzione.
1: La seguiremo in diretta con grande attenzione, a più tardi.
0: Grazie a te, grazie al mio navigatore Giorgio Genovese e grazie a tutti quelli che stanno lavorando per dare questa grande diretta del Rally della Lanterna.
1: E allora, stiamo entrando nel vivo, insomma, lo shakedown è in corso, le vetture con i numeri bassi hanno già concluso questo loro momento molto importante, come abbiamo sentito poco fa da Maurizio Rossi, e oggi si inizia a fare sul serio con questa prima prova speciale. Abbiamo già sentito un'analisi, una prova speciale molto particolare, corta, perché non è poi la lunghezza che dà la difficoltà, bisogna stare molto molto attenti, quindi grande grande concentrazione. Linea allo studio.
2: Federico, torneremo sicuramente presto da te per sentire altre considerazioni dagli equipaggi che rientrano nel parco assistenza. E intanto torniamo anche sullo shakedown. Abbiamo saputo che c'è stata una vettura che è uscita di strada, motivo appunto della vettura zero che poi ha ripercorso e ha ridato il via allo shakedown.
3: Sì, sono ripartite le vetture, quindi prova in sicurezza. Esiste un protocollo ben definito che regolamenta tutte le gare su strada e in particolar modo il mondo rally, quindi una vettura apripista prima di ogni speciale, che è che precede di oltre un'ora il primo concorrente, che è la vettura del DAP, cioè del delegato allestimento percorso, che controlla che tutte le postazioni siano in essere. Mediamente ci sono postazioni di circa 500 metri, delle volte un po' di meno, delle volte un po' di più. Poi passa quello che viene definito il SUP, quindi il supervisore, che è un uomo di federazione che dà il suo punto di vista e l'ok, e da lì partono poi le vetture 000, 00 e la vettura 0 che avete visto prima, che è l'ultima vettura che precede poi il primo concorrente in prova. Prova speciale nelle gare del CRZ, quindi campionato rally di zona, si parte a un minuto di distanza da ciascuna vettura, ed è quello che avviene anche allo shakedown. Devo dire che in deroga qualche volta, per ragioni di troppa affluenza o magari una coda eccessiva allo start, è capitato anche di concedere allo shakedown partenze ogni 30 secondi, ma non credo che sia il caso questo.
2: E quindi osserviamo appunto la partenza, diamo veramente anche il suono ai motori. Ascoltiamo proprio quello che accade in questo momento.

0: Una partenza non buona di questa Peugeot. Sarebbe carino, adesso non so se tecnicamente è possibile, magari riuscire ad avvicinarsi anche proprio a fianco alla vettura, a fianco di dove si trova il commissario e il cronometrista, che poi dà via libera, per vedere anche qualche movimento all'interno dell'abitacolo. Intanto qui invece siamo sulla telecamera, che si trova appunto sul dossetto nella destra, quasi a metà prova, e c'è una procedura anche all'interno della vettura ben precisa. Normalmente il navigatore scandisce i 30 secondi, poi 15, poi 10, e ad ogni passaggio temporale corrisponde un'azione fatta dal pilota che si prepara e innesca la strategia di partenza ove presente sulle vetture Rally 2 c'è, dopodiché mette la prima marcia, scarsa la frizione e si parte al minuto primo. Quindi in realtà la fotocellula, che adesso voi non vedete ma che c'è ed è, si trova a circa 3 cm dall'asse anteriore della vettura, serve solo per identificare un'eventuale falsa partenza. Quindi si parte al minuto primo e l'arrivo invece della speciale, quindi dopo 2,3 km, è preso dalla fotocellula. La differenza tra l'orario di ingresso della prova, ipotizzo 13:21:00, e la fine della prova 13:22:37.3 fa scaturire il tempo della prova speciale. Quindi abbiamo spiegato anche un pochettino come funziona, diciamo, il sistema di cronometraggio, poi è quello che fa la classifica in una gara di rally.
1: E a proposito di classifica, tra poco guarderemo i tempi aggiornati, ci fermiamo e ritorniamo tra qualche minuto.

0: Ed eccoci ritornati in diretta, 42esimo rally della Lanterna Shakedown. Ritorniamo appunto a vedere le partenze e quello che accade. Abbiamo anche un po' di immagini di contenuto perché primo canale production con motori ovviamente e ovunque. Intanto vediamo lo Shakedown delle 600.
1: Sì, alla partenza una vettura che fa parte del trofeo 600, dalle 13 alle 15 era previsto, diciamo, l'autorizzazione per lo shakedown anche alle vetture con i numeri un po' più alti, quindi intorno dal 40 in su. Questo perché? Per cercare di creare meno traffico sulla speciale stessa, non sulla speciale, sul tratto cronometrato, ma in generale all'incoronamento, quindi allo start. Quindi le prime 40 vetture è stata concesso la prima finestra di 2 ore e alle seconde 40 vetture, dal 40 all'80 al 90, perché nei rally il numero 70 non c'è per una questione radiofonica che poi vi spiegherò, viene concessa la seconda finestra. Poi in realtà c'è qualcuno che ha fatto un po' così un bettino, perché abbiamo visto qualche numero alto che ha partecipato anche alla prima fase, ma nulla di grave. E l'altra limitazione, come ha sottolineato bene prima Maurizio Rossi, è la limitazione del numero dei passaggi allo shakedown in ragione di 4, quindi non si può transitare su questa prova per più di 4 volte. Quindi cosa succede adesso? Che la classifica, diciamo, dello shakedown per la parte alta, quindi con le vetture più performanti, parlo dell'RD2 e dell'RD3, difficilmente si muoverà. Viceversa invece andranno a segnarsi i tempi delle vetture di cilindrata un pochettino più piccola e quindi sarà interessante anche monitorare questo da questo punto di vista. Per il momento diciamo che la leadership dello shakedown in valore assoluto viene mantenuta da Varetto Bianco con la loro Skoda Fabia Rally 2 in 1.37.0. La prova speciale a questo punto segna una media di vicina ai 90 km all'ora, 89.
0: E intanto diamo anche un po' quello che sarà il programma della giornata. Fino alle 15 appunto è possibile lo shakedown, poi le macchine tornano nel parco assistenza e poi c'è il controllo orario della prima vettura che dovrà partire appunto dalla zona di Marassi alle 17.30 per raggiungere la prova speciale.
1: Sì, tra l'altro il percorso è già stato accennato in precedenza, ma lo ricordiamo, prevede una totalità di 67 km di prove speciali per un numero totale di prove speciali pari a 7, che è anche il numero massimo consentito per la categoria, la categorizzazione di questi eventi CRZ. Poi evidentemente ci sono dei trasferimenti che nel caso specifico di questa gara sono alti ma non altissimi, nel senso che talvolta capita di dover affrontare lunghi trasferimenti che uniscono una prova all'altra. In questo caso è tutto abbastanza concentrato, sono circa 10 i chilometri che uniranno la speciale numero 2 alla numero 3 e circa 25 tra la 3 e la 4, e poi si ritorna ogni volta al parco assistenza in zona Marassi.
0: E questa è anche proprio la bellezza dei rally, che ti portano proprio all'interno dei territori. In questo caso poi in queste due giornate avremo delle immagini spettacolari dei panorami dell'entroterra genovese.
1: Sì, sempre bello. Tra l'altro c'è anche un'altra piccola incognita, così lancio un tema che è sempre molto caro poi agli equipaggi, che è quello relativo al meteo, perché allora è estate, fa molto caldo, però alcune previsioni davano per metà della giornata di domani in arrivo una piccolissima perturbazione con anche un piccolo rischio pioggia, e qui è partita un po' quella che in gergo viene chiamata la macumba relativa al meteo, perché ricordo che le vetture partono dal parco assistenza, affrontano i trasferimenti parliamo di domani, la speciale numero 2, la speciale numero 3, la speciale numero 4, ritornano al parco assistenza e devono utilizzare evidentemente quello che hanno a bordo, quindi le gomme che hanno montato sulla vettura, la scorta o le due scorte per chi carica addirittura due scorte come pneumatico di

riserva, chiamiamolo così, per scegliere la gomma ideale. Prima abbiamo sentito l'intervista di Maurizio Rossi parlare giustamente di una mescola morbida per la prova di questa sera. Per quanto riguarda domani, tutti saranno evidentemente orientati su una mescola più dura per la lunghezza delle prove speciali e il caldo che ci sarà, però chiaro che l'incognita meteo è un'altra cosa che sulla quale è difficile governare, per cui poi laddove si presentasse uno

0: più investigatore privato ad andare poi a controllare all'uscita parco assistenza qualche scelta magari spaiata di qualche avversario che scommette di più sulla pioggia.
1: Ecco Dario, parlando anche di asfalto, che cosa cambia nella posizione di partenza e quindi è meglio partire subito dopo un po' alla fine?
0: Allora, nelle gare di asfalto e soprattutto nelle gare liguri che prevedono pochi tagli, diciamo che partire magari non per primo può essere anche un filo più vantaggioso. Il percorso si pulisce un po', l'abbiamo visto questa mattina, no Silvia? Qualcuno si lamentava un po' del fatto che si scivolava un po' perché l'asfalto era un po' polveroso, dopodiché si è un po' pulito, si è anche gommato, quindi diciamo che partire non necessariamente per primi può essere anche un filo vantaggioso. Sul secondo passaggio, laddove appunto ci sono quei piccoli quelle rare zone in cui si può tagliare, quindi agganciarsi all'interno della corda e quindi sporcare la strada, prima si parte, prima si passa e meglio è. Ovviamente l'ordine di partenza fatto, verrà pubblicato alle 15 oggi, è quello definitivo sia per la giornata di oggi sia per la giornata di domani, a prescindere da quella che sarà la classifica della prova speciale di oggi. Quindi per primo partirà sempre il numero uno. E poi, se vogliamo, possiamo anche lanciare un altro tema, che è quello legato ai ricognitori, cioè a questo equipaggio di estrema fiducia. Il ricognitore è un po' come il commercialista per un'azienda, no? Nel senso, ci si affida anima e corpo perché transita prima dei concorrenti, quindi prima della chiusura della strada, e dà le ultime informazioni all'equipaggio utilizzando una copia delle note che hanno redatto gli equipaggi in gara. Ecco, anche in questo caso nel 2026 si è aperta un'opportunità nuova, perché questa figura in passato era consentita esclusivamente nel campionato del mondo rally. In realtà esisteva, non era, viveva una zona grigia. Ecco, da quest'anno la federazione, secondo me in maniera molto giusta, ha pensato di inquadrare questo tipo di equipaggio che ha delle finestre temporali entro le quali può transitare sulla prova, soprattutto tra un passaggio e l'altro, quindi verificare quanto può essersi modificata e dare le informazioni via telefono di solito, o anche fisicamente consegnando poi copia delle note magari al parco assistenza, all'equipaggio per il quale lavora. Ultima cosa, e poi ti rilancio la palla, Silvia, magari per affrontare un altro tema, è proprio il tipo di disciplina che si deve utilizzare sia durante le ricognizioni che anche da parte dei ricognitori stessi. Da quest'anno è obbligatorio praticamente in tutto il territorio italiano l'utilizzo di un sistema di trace che dà la possibilità di tracciare velocità istantanea di tutti i veicoli, sia per le vetture che sono in gara, ma anche per i ricognitori. Vi faccio un esempio banale, ma le ricognizioni, quelle che si sono svolte nella giornata di ieri, che prevedevano tre passaggi per ogni prova, potevano essere affrontate a una velocità massima di 70 km all'ora. Ecco, questo sistema che sulla vettura raccoglie tutti i dati che vengono poi scaricati, e laddove venga oltrepassata questa velocità scattano delle sanzioni.
1: E approfondiremo dopo la pubblicità, tornando anche con la classifica aggiornata e i nuovi tempi. Dario, stavi parlando del tracking, del sistema appunto di tracciamento posto sulle vetture, che è un sistema anche di comunicazione simultanea, quindi tutti gli equipaggi ricevono tutti nello stesso momento ovviamente eventuali segnalazioni.
0: Sì, è direi un aspetto estremamente importante. Sempre di più in questi ultimi anni i rally sono andati in direzione sicurezza, quindi ricordiamo che affrontiamo delle speciali su strade tortuose con alberi, guardrail, fossi, quindi è estremamente importante, al di là di quello che può essere l'intervento che poi avviene in tempo reale da parte dei commissari di percorso, monitorare da direzione gara anche quello che è l'andamento globale. Allora, questo sistema è stato affinato negli ultimi anni e ha ancora piccoli margini, come logico che sia, di miglioramento, ma permette di vedere in tempo reale la velocità e soprattutto anche in caso